0: per il campionato, perché la Juventus deve lottare per il titolo, perché ha una bella squadra comunque. Quindi peccato per la partita contro il Benfica, però tanti mali non vengono per nuocere.
1: Sì, anche per ogni tanto la batostina per far vedere appunto, che non è tutto perfetto.
0: Ci serve.
1: Guarda, Giancri ci dice: mancano dei ricambi a centrocampo in difesa. Sì, forse la coperta è un po' corta, ma in una fase di rinnovamento credo che sia un po' inevitabile.
0: Esatto. Poi la Juventus Women ha giocato meglio nel secondo tempo che nel primo. Quindi secondo me è una Juventus che deve ancora un po' conoscersi, perché quando cambiano tantissime figure all'interno dello spogliatoio, comunque bisogna anche capire nuovi dettami, nuove caratteristiche delle proprie compagne, sai, perché ha vissuto lo spogliatoio e chi ha giocato a calcio e ha vissuto lo spogliatoio, ci sono delle piccole sfumature che sono fondamentali, che da fuori magari una persona non lo sa, non lo nota, però anche semplicemente trovarsi bene con la persona,
1: certo.
0: una propria compagna è fondamentale. Questo determina
1: uno sport di squadra, credo che sia. Poi sai, ci sono anche quelle situazioni un po' paradossali in cui alcune coppie gol del passato si diceva che non si sopportavano, però poi in campo invece rendevano tantissimo. Ogni tanto si creano anche quelle dinamiche lì, però in uno spogliatoio di 15-20 ragazze è importante che le cose funzionino.
0: Esattamente.
1: Leggo ancora il messaggio di Giacomo da Susa, poi andiamo dal nostro ospite, anzi poi lo coinvolgiamo magari anche su questo argomento. Giacomo ci dice: ciao entrambi, ciao a te.
0: Ciao.
1: In queste prime giornate mi è sembrato molto importante Lukumi, che dà una solidità che serve. A Sassuolo Spalletti lo ha tolto e si è visto. Invece continuo a essere super critico con Conceição, che non fa mai la scelta giusta. Il passato non fatto con Omoni con l'Atalanta grida vendetta. Mi dispiace che non ci siate tutti i sabati, Giacomo. Guarda, un po' spiace anche a me, ma insomma esatto. Dai, quest'anno è così, ma poi non è detto che poi in futuro non si ricambi. Adesso ci stiamo un pochino assestando anche noi. No. Per venire nel merito del tuo messaggio, guarda, Lukumi, anch'io un po' ho un po' bacchettato mentalmente, diciamo, Spalletti, perché è stato il classico cambio di è ammonito, lo sostituisco,
0: esatto.
1: No? Che tutto sommato forse in un certo tipo di gara per un difensore centrale ci può stare, però è anche vero che in questo momento l'apporto di Lukumi è davvero molto importante, sono d'accordo. Su Conceição, ragazzi, Conceição ha 22 anni, 23 anni,
0: poi,
1: cioè, è un ragazzo, è ancora molto giovane, cioè gli italiani di 22 anni li consideriamo dei bambinetti appena arrivati in Serie A.
0: Ma
1: Conceição
0: che...
1: a quell'età lì è, tutti è fortissimo.
0: Ma fortissimo.
1: E che possa ancora fare la scelta sbagliata, tutto sommato forse ci può stare. Io dico che quest'anno tra l'altro è già molto cresciuto rispetto all'anno scorso.
0: Assolutamente,
1: mi sta piacendo tanto.
0: L'anno scorso ho visto Conceição fare delle ottime partite a Sprazzi, nonostante l'anno scorso ha fatto delle ottime partite.
1: Vero.
0: Tra l'altro il gol più bello della serie è stato il suo, cioè questo va bene, non è che vuol dire che sia un ottimo giocatore a prescindere se fai un gol meraviglioso, però ma cavolo, nelle geometrie, nei cross e nelle incursioni è l'unico giocatore che ci permette di fare gol.
1: Sì, e tra l'altro finalmente dopo aver preso due pali è riuscito anche a segnare.
0: Ma poi mi sembra a centrocampo l'unico giocatore con quella verve, con quella rabbia che entra e
1: che c'ha voglia
0: e
1: sempre,
0: che ha voglia,
1: no?
0: Di spaccare proprio la partita.
1: Andiamo dal nostro ospite Jacopo Desiderio, Jayland. Ciao Jacopo, ben ritrovato, mi fa sempre gran piacere sentire anche te su Radio Bianconero.
2: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: Ciao,
2: grazie. Un piacere anche per me.
1: Ci siamo un attimino dilungati su questo commento su Conceição, non so se vuoi aggiungere la tua, se hai sentito quello che stavamo dicendo, Jacopo.
2: Sì, più o meno sì, sia su Lukumi che su Conceição, diciamo che il messaggio dell'amico da casa mi trova tendenzialmente d'accordo su entrambi i punti, soprattutto ovviamente su Lukumi, tu sai cosa penso di Lukumi, Dario, no?
1: Certo.
2: È un giocatore... che speravo che potesse finire nei radar della Juve anche un po' di tempo fa, non soltanto in questa ultima finestra di mercato, quindi insomma valore assoluto. Per quel che riguarda Conceição, tendenzialmente io sono d'accordo con Kate quando dice ha grande spirito di iniziativa, cioè molto propositivo, ha personalità, ci prova quantomeno, che per un ragazzo, e anche qui sono d'accordo, tutto sommato ancora giovane, è sicuramente una nota di merito. Mi piacerebbe che prendesse un po' più la porta, diciamo, però anche questo
1: quello a tutti, credo.
2: Che per diciamo la mole di gioco che crea, e ne crea davvero tanta, il fatto che come dire, la concretizzazione rasenti delle medie evidentemente non ottimali, non positive, questo è senz'altro un tema che comunque va affrontato nell'analisi e che comunque può portare sicuramente a una lettura di un giocatore che deve ancora lavorare, deve ancora crescere, però insomma ha tutto il tempo per poterlo fare, ecco.
1: Assolutamente, e noi ovviamente speriamo che lo faccia. Certo. Ti leggo anche questo messaggio di Andy da Essen, che fa salta da Juve Nazionale, poi come sempre con te andiamo a mettere anche il nasino sul potenziale futuro mercato, Jacopo, perché Andy ci dice intanto piacere di sentirti, insomma questa la dicevamo, è la prima puntata di Tutta Juve che vuoi di questa stagione, poi saluta Caterina e dice
0: ciao Andy.
1: Beh, grazie quelli ancora, peccato non sentiti tutti i sabati, grazie Andy, ma pian pianino ci saremo. Dice: secondo me gli allenatori dovrebbero lasciare un po' da parte la propria filosofia e usare gli ingredienti che hanno a disposizione. Sulla Juve non capisco Spalletti che insiste sulla punta, e sulla Nazionale Mancini con tre punte quando ne vedrei meglio due. È un po' il tema che affrontiamo spesso anche noi, no Jacopo? C'è questo potenziale anche cambio di modulo, adesso lasciamo stare la Nazionale che l'abbiamo vista una volta ieri sera, rimanendo soprattutto in casa Juve, tutti ci chiediamo perché non passi per esempio a un centrocampo a tre e un attacco magari a due punte, visto che la punta centrale è vera, la Juve non ce l'ha.
2: Sì, ci può stare, in relazione soprattutto anche magari agli attaccanti che lo scorso anno ha avuto la Juve, no? Sia Openda che David sì. È vero che a Lille è stato spesso abituato a giocare come unico riferimento offensivo, però è altrettanto vero che aveva due ali con grande propensione offensiva, una delle quali soprattutto Zegrova, il nostro Zegrova, che evidentemente lo mettevano in una situazione di comfort tale da poter essere l'unico ed efficace riferimento offensivo. Per quel che riguarda la Nazionale ti direi non saprei, anche perché siamo nell'ennesima fase di transizione, mi sembra di capire. Sì. Ci sono dei giocatori nuovi che sono proprio agli inizi, e questo non che mi trovi in disaccordo io con questa cosa, sono d'accordo per esempio con la chiamata di Dumbia. Per me Dumbia è un giocatore molto forte che è andato allo Sporting di Lisbona, che è partito addirittura dalla Lega Pro e dopo, come dire, risultati un po' sotto traccia qui in Italia è stato assolutamente valorizzato e ne è stato sicuramente riconosciuto il valore dallo Sporting nella scorsa estate. Sull'Italia insomma dobbiamo ritrovare un pochettino, secondo me, di serenità, di equilibrio a livello ambientale. Diciamo che tutti gli accadimenti, l'ennesima mancata di qualificazione al mondiale, lasciano sicuramente delle tossine molto molto grandi, però insomma, che volete che vi dica, io l'idea che mi sono fatto sull'Italia è che è molto figlia della politica calcistica italiana degli ultimi 10 anni. Cioè io quando vedo, ma a parte che ieri sera sono sincero non l'ho neanche vista, cioè più o meno ho seguito l'andamento ma non l'ho neanche vista, perché evidentemente avevo di meglio da fare, però cioè, se io penso alla Nazionale, che vuoi che ci dica, dai, mi viene in mente Chiné, mi viene in mente Palazzi, mi viene in mente lo stesso Malagò, mi viene in mente Tavecchio, mi viene in mente Gravina, cioè c'ho una forma di repulsione tale per cui faccio evidentemente molta fatica. Io credo che l'obiettivo della Nazionale debba essere questo, ritrovare l'amore della gente.
1: Certo.
2: Perché non penso che sia soltanto un discorso mio che sono juventino, ma penso che sia un discorso di tante persone che evidentemente hanno raggiunto ormai un livello di disillusione tale per cui chiaramente non ci credono più, e quindi insomma questo è l'augurio che mi sento di fare ai nostri ragazzi, alla nostra Nazionale.
1: Senti, io prima dicevo con Orfeo, ho fatto una specie di mea culpa, perché alcuni dei giocatori che ha convocato Mancini non li avevo mai addirittura neanche sentiti nominare, no? Allora, adesso più o meno su quell'onda lì, ti leggo la domanda di Pietro Giancristiano Giancri, che ci dice: volevo fare una domanda al signor Desiderio. Vuole sapere cosa ne pensi di Romano.
2: Bel giocatore, è andato in hype per una super perla, credo addirittura la prima giornata di campionato, se non mi ricordo male, contro il Parma, partita che peraltro vidi, insomma, gol decisivo del Cagliari, che sta facendo una stagione straordinaria il Cagliari, Dario,
1: sì,
2: diciamolo.
1: Sì, sì.
2: Ve lo dico proprio in maniera serena, molto al di là delle mie aspettative, poi è chiaro che siamo ancora all'inizio,
1: certo.
2: Ed è altrettanto chiaro che bisogna confermarsi. Però devo dirti, il Cagliari, sai, anche con la partenza di Esposito, che era un giocatore centrale in quel tipo di contesto, Pensavo che potesse andare più in difficoltà, invece ogni anno tirano fuori dei giocatori interessantissimi. Anche il centravanti di quest'anno, Mendy, mi sembra una roba a livello di futuribilità molto molto valida, seria. E lo stesso Romano, che ha 20 anni, se non vado errato dovrebbe essere un 2-6, se non addirittura un 2-7, è un giocatore che ha sicuramente grossissimo margine. Poi noi siamo un po' in carenza in quel ruolo lì. Lui per me è un play puro, anche se gioca bene anche in un centrocampo a due. Io suggerisco anche un altro giocatore nel ruolo che non è stato chiamato, ma che secondo me sta facendo cose egregie in Spagna, che è Amatucci, che è col Deportivo La Coruña, scuola fiorentina, è un 2004, quindi qualche annetto in più di Romano, ma è uno in questo momento uno dei play più puliti a livello di precisione passaggi di tutto il campionato. Vero che le statistiche lasciano sempre il tempo che trovano, io peraltro sono convintamente contro le statistiche se prese come unico parametro, certo, assoluto, certo, però è un ragazzo che in un contesto iconico, se vuoi, come il Deportivo La Coruña, ricordiamo il grande Depor che fece fuori il Milan più di 20 anni, certo, fa, con Pandiani, con Macai, quindi insomma è una squadra evidentemente che mi suscita dei significativi ricordi in quel periodo storico, quindi è in una piazza importante, sta facendo bene, gioca con Aubameyang che è un campionissimo assoluto seppur a fine carriera, quindi insomma mi sembra una roba interessante quella che sta venendo fuori per Amatucci in Spagna, e credo che questa stagione che lui sta facendo lo possa sicuramente proiettare per i papabili a livello di convocazioni per le prossime partite della nazionale.
1: Ti lascio a una domanda di Caterina, prima però ti dico, sì, ti confermo che Romano è del 2006, 17 giugno, quindi ha appena, sì, compiuto 20 anni, sì, e Pietro sempre ci ricorda che la prossima partita, tra l'altro, della Juve sarà proprio contro il Cagliari, certo, perché alla ripresa del campionato ci sarà.
2: Se non vado errato, viene da vittoria a Bergamo, anzi sì, dico bene, forse vittoria a Bergamo, 2-1 mi sembra,
1: adesso
2: Vittoria Udine, quindi ha fatto due colpacci esterni che sono, come dire, complicati anche per squadre di primissima fascia, e quindi di tanta roba. E devo dirti, questo chiaramente mi fa focalizzare l'attenzione su Pisacane, sull'allenatore, che già l'anno scorso mi aveva dato delle ottime sensazioni. Quest'anno, se vogliamo, sta anche alzando l'asticella, quindi bravo lui, complimenti a lui.
1: Sì, ti confermo, due trasferte, Bergamo e Udine, entrambe vittoriose, 2-1 Bergamo, 1-0 Udine, e tant'è che in questo momento il Cagliari, esatto, è quarto in classifica con 12 punti, solo uno in meno delle tre di testa che sono Roma, Inter e Lazio, quindi un ottimo avvio.
0: Direi Kate, proprio di sì. Ciao Jacopo.
2: Ciao Kate.
0: Ciao, ciao. A parte che vabbè, il Cagliari è una grande conferma, quest'anno in Sardegna si sta sempre bene.
2: quindi... quello sicuramente fa,
0: ma secondo tanto me fa. Fa veramente tanto. E ti volevo chiedere, Jacopo, secondo te quale, se c'è una squadra rivelazione quest'anno, quale può essere il giocatore invece che più può essere la sorpresa della Juventus di quest'anno, se ti aspetti un Yıldız per dire, o se c'è un giocatore che pensi possa fare la differenza alla Juventus quest'anno?
2: Beh, una rivelazione l'abbiamo detta sicuramente il Cagliari, no? Però sì, secondo me una menzione specifica sicuramente la merita il Frosinone. Frosinone sì, è una roba folgorante, ragazzi.
0: Io ho visto
2: la partita col Como e devo dirti che sono rimasto davvero davvero colpito. Sì. C'ha quelle due ali lì, Bernadze e Gegemis, che sono due giocatori di alto livello. Cioè, là quasi rivedo un po' il Leicester di Ranieri, no? Anche come sistema di gioco, con un riferimento offensivo, con tanta produzione sugli esterni. Lì a Leicester, se non ricordo male, c'era Mahrez, che poi andò al Manchester City, sì, che faceva l'esterno di destra di piede mancino, che rientrava nel campo e devastava le difese avversarie. Io devo dirvi che Gegemis è una roba simile, ragazzi. Cioè, quindi anche se mi chiedete, poi arriviamo sui giocatori della Juve, però è chiaro che se mi chiedete anche dei giocatori rivelazioni di altre squadre, mi viene sicuramente da farvi nomi di Gegemis, dello stesso Bernadze. Raimondo è un 2-4 per me, io forse l'ho detto con te, Dario, in trasmissione, sì, live il mercoledì. per me è più forte di Immobile. Cioè un giocatore che in questo momento, cioè in Italia non sto vedendo molto di meglio, anche in considerazione dell'età, anche se poi 22-23 anni per me inizia a essere un'età giovane, ma non più giovanissima, nel senso che poi questi ragazzi è giusto che trovino un grado di responsabilità il prima possibile, per come la vedo io. Quindi bellissima realtà il Frosinone. Alvini, ho sempre pensato che fosse un bravo allenatore e sta trovando delle favolose conferme dopo il bellissimo campionato dello scorso anno in B, e quindi Cagliari e Frosinone assolutamente super top fino a questo momento.
1: Guarda, io Raimondo me lo sono preso anche al fantacalcio.
0: Ottimo.
2: è andata bene.
0: Sì, è andata bene.

0: nell'ultimo periodo. Se penso che la Juve ha in rosa, seppur uno in prestito in questo momento, Licina, Alaibegovic e Yıldız, mi viene da pensare che insomma non è tutto poi negativo, che effettivamente ci sono delle ottime prospettive per i prossimi anni. Chiaro che la Juve deve essere brava a gestirli meglio i suoi talenti, per esempio Huijsen, no? Il caso Huijsen, che fu venduto da 2005, quindi giovanissimo all'epoca, fu venduto per una cifra ridicola, triplicata solo dopo un anno di transizione al Bournemouth in Inghilterra, e quindi con questa premessa, quindi con la tutela e la preservazione dei talenti che la Juve ha in rosa, io penso che le prospettive siano ottime a mio modesto avviso. Io penso che la Juve sia più forte dell'anno scorso, l'ho detto dall'inizio, lo confermo, non ho assolutamente dubbi in merito, e quindi insomma vediamo come va, però dobbiamo secondo me avere delle ottime aspettative. Se devo fare un nome, ribadisco sicuramente quello di Alaibegovic, anche perché Yıldız non lo stiamo purtroppo vedendo. E quindi è chiaro che tutti i giudizi su di lui per il momento sono sospesi.
1: Senti, saluto il mio regista del cuore che è Yves, che dice no, è tornato, mi manca i no, ma i no, ecco. I no in diretta di Yves quando andiamo
0: un
1: in
0: grande
1: onda.
0: Abbraccio amico mio, un grande abbraccio.
1: Intanto Pietro ci conferma, dice Alvini è un signor allenatore, ne sappiamo qualcosa noi a Reggio Emilia, salutiamo anche Forza Onora che ci saluta.
0: Ma anche la Juve che vince la prima col Frosinone 1-0, no?
1: Sì, e sottovalutata che, forse
0: che,
1: no?
0: Beh esatto, è che e si pensava no, sai, la Juve ha iniziato male, vince 1-0 solo col Frosinone. Pensare quello che il Frosinone ha fatto dopo: ha fatto tre pere in casa alla Fiorentina, sì. In casa della Fiorentina, sì. Ha fatto una super partita che secondo me se fosse finita 3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire, quella col Como, sì. Quindi insomma anche la vittoria della Juve a Frosinone tutto sommato non è stata così miserevole.
1: No, assolutamente.
2: Poi vincere in trasferta con una neopromossa
0: alla prima non è mai semplice. Sicuramente sì. Non è mai semplice.
1: Ti chiedo un ultimo commento, Jacopo, poi ti saluto su questo messaggio che ci arriva da Tiziano da Milano, che ci dice: a mio modesto parere la verità è una, se dipendesse da Elkan venderebbe oggi stesso, ma in virtù della famosa promessa fatta al nonno non la venderà mai. È vero che tira fuori i soldi, ma è come se la Juve per lui fosse un enorme macigno da sostenere. Sei d'accordo con questo punto di vista?
0: Sì, senza dubbio sì, non lo so se è un macigno, non so quanto grande, che però insomma ci sia un problema evidentemente in seno alla proprietà, questo mi sembra evidente. Io sono un grande tifoso, oltre che della Juve, per esempio della Ferrari. Mm-hmm. Vengo giusto adesso dalla visione del Gran Premio a Baku, in Azerbaijan, no? Cioè, allora mi chiedo...
1: Ecco, come è finita tra l'altro? Così ci dai il risultato in diretta.
0: Ha vinto Russell, ecco. dopo un weekend dominante, sì. Grande Max Verstappen secondo, e la rivelazione di giornata Jarre, sempre su Red Bull, a completare il podio. Detto questo, insomma, che la Ferrari, per esempio, con un pilota non vinca un campionato del mondo da 19 anni, questo è sintomatico. Certo. Che la Juve negli ultimi 6 anni non l'abbia strozzata neanche per sbaglio, questo è altrettanto sintomatico. È chiaro che non è che uno vuole puntare il dito contro il Can, però chiaramente la proprietà è una ed è su entrambi i tavoli da gioco, delle domande vanno poste, credo che se le debba porre anche lui, perché poi non so se ci fossero promesse con il nonno, di questo sinceramente sono onesto, non ho idea, però è altrettanto vero che se uno deve sopravvivere forse è meglio valutare altri scenari.
1: Cioè, guarda, purtroppo non ho tempo perché volevo chiederti anche cosa ne pensavi del terremoto societario che sta scuotendo il Manchester City, ma siccome siamo all'inizio magari ne parliamo la prossima settimana. Molto volentieri. Grazie mille, Jacopo Desiderio, J-Land, ci sentiamo prossima settimana a questo punto.
0: Grazie a voi ragazzi, ciao, un abbraccio. Ciao, buona serata, buon fine settimana.
1: Buon pomeriggio, buon weekend a te. A questo punto andiamo subito col notiziario sportivo, poi abbiamo l'ultima mezz'ora tutta per voi, per noi, per i vostri messaggi, per le chiacchiere. Yes. Con Caterina. A fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
1: :36, quasi 37, dai, mancano pochi secondi, ultima mezz'oretta insieme, 25 minuti circa fino alle 16, sì. Sempre Dario Ghiringhelli, Caterina Baffoni in studio, ciao. Tullio in regia, poi è arrivato anche Manuel che dovrà fare i suoi traffici qua, sì, adesso esatto. Appena

0: finiamo,
1: si è affacciato.
0: Appena finiamo la diretta, questa mezz'ora è tutta per voi. Risponderemo ai vostri messaggi, commenteremo un po' di quello che ancora possiamo raccontare di questo sabato senza Juve, magari andando a vedere anche cosa hanno fatto gli juventini in giro per il mondo, no? Le varie amichevoli o qualificazioni, no? Perché per esempio Douglas Luiz ha fatto un amichevole con l'Australia. Sì. Però partiamo dai vostri messaggi. Fabio D'Alessandria, ciao Dario Caterina, ciao Fabio.
1: Ciao Fabio.
0: Anche per me quest'anno però scudetto sarà dura. Vedi, cioè, non è che non vuoi essere pessimista,
1: non
0: però
1: è che può essere,
0: un po' di realismo. Io sono d'accordo con Orfeo quando dice siamo alla Juve, ci dobbiamo comunque credere.
1: Quello sempre, però è anche avere i piedi per terra, purtroppo, cioè, perché sennò ci facciamo male, cioè nel senso, pure sì. Io adesso potrei dirti vai, vinciamo scudetto eccetera, però dopo ci resto male.
0: Ma no, poi che ci dobbiamo provare. Guarda, se non ci sperassi non avrei rifatto l'abbonamento.
1: Esatto.
0: Io sono, ragazzi, quest'anno il mio abbonamento fa 30 anni.
1: Bello.
0: Io ho fatto il mio primo abbonamento nella stagione 97-98, perché ho fatto la maturità nel 1997. Mia nonna mi ha regalato l'abbonamento allo stadio e non ho mai smesso, tranne
1: così
0: negli anni del
1: fa.
0: Covid, perché ovviamente perché non si poteva fare,
1: no?
0: Ma io non ho mai smesso l'abbonamento, neanche nell'anno di B, insomma, anzi, mi sono pure divertito.
1: Anzi, no, io nella B ero ancora più accanita.
0: Per cui se non ci credessi non avrei speso i soldi,
1: certo,
0: dell'ennesimo abbonamento, perché facendo 26-27, certo, questo è il mio 30° anno di abbonamento, quindi sicuramente ci provo, ci credo, mi diverto ad andare allo stadio eccetera. Mi rendo conto che ci sono però delle disparità in campo.
1: Ma certo.
0: E infatti dice lo stesso Fabio che continua, dice ritengo al momento Inter e Roma superiori, ma la stagione è comunque lunga, vero?
1: Esatto.
0: Se dovessero avere qualche intoppo dovrebbero essere pronti ad approfittarne.
1: Esatto.
0: Verissimo. Possiamo però cercare di vincere l'Europa League, dove fra gli avversari non vedo sinceramente corazzati insuperabili. E su questo sono d'accordo, Fabio.
1: Anche io.
0: Sempre col rischio poi di sottovalutare un po' l'avversario. Abbiamo la fortuna, tra virgolette, che è un anno in cui le inglesi sono, le 5 sono in Champions.
1: Sì.
0: E le 2 terribili che potevano finire in Europa League in realtà sono andate talmente male che sono finite sotto, perché Chelsea e Tottenham non si sono qualificate per niente. Per cui in Europa League delle inglesi ci sono il Bournemouth, mi sembra.
1: Sì.
0: Il Crystal Palace. E il Sunderland, forse. Comunque sono 3 squadre oggettivamente non di quelle terribili della Premier, no? Che forse sono quelli un po' più gli spauracchi.
1: Sì.
0: Le spagnole le misureremo tutte e due, perché ce le abbiamo tutte e due già nel girone, quindi possiamo avere un'idea di che cosa ci può aspettare. Sì, oggettivamente sono d'accordo che è potenzialmente un obiettivo da mettere. Sicuramente, e anche qui sempre per essere più realisti del re, come si diceva,
1: esatto,
0: quando ero piccolo, sicuramente possiamo puntare a vincere l'Europa League molto più di quanto l'anno scorso potessimo puntare alla Champions.
1: Assolutamente.
0: No? Nel senso che oggettivamente anche lì l'anno scorso l'obiettivo era superare il girone, magari andare un po' oltre i playoff, che non ce l'abbiamo ancora mai fatta.
1: Esatto.
0: Ottavi, quarti se proprio ti va di lusso, poi i valori in campo però sono diversi.
1: Esatto, infatti secondo me vincere l'Europa League potrebbe essere, cioè cambia completamente poi la storia della stagione,
0: certo.
1: Sarebbe un trofeo così importante per tutti, una serie di motivazioni infinite che magari.
0: Perché non vinciamo qualcosa in Europa
1: io e Gigi
0: ce l'abbiamo, che a parte la Champions del 96, noi abbiamo vinto la mitica Coppa Intertoto del 99,
1: citiamo
0: sempre questa Coppa Intertoto, che valeva più o meno come questo bicchiere del mio caffè, però, no, più che altro perché era la coppa che ti permetteva di qualificarti alla Coppa UEFA successiva,
1: esatto,
0: no? Per cui insomma era abbastanza poco importante, mettiamola così, però insomma diciamo che risollevare un trofeo europeo, che di fatto è la vecchia Coppa UEFA fondamentalmente,
1: sì. Sì, sarebbe molto importante,
0: importantissimo. Forza Onore ci dice Elka, regista di entrambi, di cosa ti rifà? Ah, penso che risponda a Giancri su Twitch sulla questione della Champions e del mondiale piloti della Formula
1: Ferrari.
0: 1, perché sempre Giancri diceva il 2008 l'ultima vittoria con Raikkonen, sono i famosi 19 anni che citava prima Jacopo.
1: Esatto.
0: Alfredo da Carpi, ciao Dario, un saluto alla tua ospite, ho il piacere,
1: ciao,
0: di seguirti dalle 15 e fa piacere a me, Alfredo, dopo aver seguito la Formula 1 sono d'accordo con Jacopo, Ferrari Juventus un disastro, al posto di Elkan una riflessione seria sul passare la mano la farei. C'è poi però sempre un po' il problema di quando cambi l'allenatore o il dirigente,
1: certo,
0: eccetera. A chi la passi la mano?
1: È quello che ti volevo dire. Va bene, metti che Elkan si dimette, se ne va dalla Juve.
0: Sì, cede la
1: chi
0: proprietà.
1: La prende? Cioè, comunque, guarda ad esempio il Milan, che una volta ceduto la proprietà ha fatto peggio
0: È bravissima,
1: del
0: bravi.
1: Peggio
0: anche, sì. Perché poi quando inizia ad andare a proprietà straniera, io adesso non voglio neanche pensarci a proprietà straniera. Chiaro che se poi tu mi dici la rivende ad Andrea,
1: vabbè,
0: allora,
1: certo. Beh,
0: allora può essere,
1: esatto,
0: un altro discorso.
1: Infatti per me l'unica persona capace di prendere davvero la Juventus sarebbe di nuovo Andrea Agnelli, perché è, prima di tutto perché è Agnelli e quindi lui sa sicuramente quello che vuol dire la Juventus, ma poi soprattutto perché è un grandissimo tifoso della Juventus, cioè non è come Elkan,
0: certo,
1: che è un suo, una sua creatura, la Juventus, che la tratta giusto così tanto per,
0: perché è un pezzo, si vede, di un asset,
1: perché è un pezzo di un asset del suo quadretto, certo, e deve, certo, fare il minimo indispensabile da padrone, ma no, è un discorso molto delicato.
0: Tiziano
1: molto.
0: Da Milano ancora ci dice: io sogno una finale di rivincita contro il Milan, anche se non sarebbe evidentemente la Champions, ma sarebbe comunque una finale. E poi aggiunge: se la Juve vince l'Europa League, la Coppa Italia e arriva fra le prime tre, ha fatto una grandissima cosa. E sono d'accordo, Tiziano. C'è da dire che se vinci l'Europa League non ti interessa neanche arrivare tra le prime tre o quattro,
1: perché ci vai diretto,
0: ci vai in automatico, quindi
1: magari
0: non sarebbe mai, esatto, cioè sarebbe bello arrivare lì e non importarti più neanche della posizione,
1: esatto,
0: del campionato. Il problema è che la finale di Europa League è dopo la fine del campionato,
1: esatto, quindi devi
0: quindi
1: per forza andare bene, esatto.
0: Non puoi dare per scontato che ci arrivi dall'altra parte, conviene arrivare comunque tra le prime quattro e poi sollevare anche la coppa, no?
1: Magari.
0: Terry ci dice: tu hai fatto il primo abbonamento, io il mio primo concerto qui a Reggio Emilia degli U2, mamma mia, grazie, buon weekend a tutti voi, buon weekend a te Terry, nel 96-97,
1: wow,
0: immagino, quindi suo riferimento. E gli U2, tra l'altro, ho visto un post stamattina
1: con Bono Vox,
0: sì, che hanno fatto un concerto in una scuola di non so più dove, comunque,
1: sì,
0: immagino in Irlanda,
1: sì,
0: che è la scuola dove loro si sono fondati, tra,
1: bellissimo,
0: virgolette, per celebrare i 30 anni di carriera, che quindi direi che insomma siamo lì,
1: perfetto,
0: perché 30 anni fa stiamo,
1: allora,
0: parlando.
1: Devi fare una foto con una canzone degli U2 che ricorda il tuo abbonamento, il tuo trentesimo.
0: È vero. Adesso
1: per
0: ne
1: forza
0: cerco una delle tante bellissime che hanno segnato un po' la storia di quegli anni della musica pop inglese, irlandese, insomma, diciamo anglofona. Mettiamola così. Tiziano ci ha rimandato il messaggio, questo l'avevamo già letto.
1: Sì.
0: Se ti chiedo a te invece, Kate, sì, nell'ottica, adesso dicevamo la prossima partita sarà Cagliari-Juve,
1: sì,
0: poi c'è Juve-Lazio,
1: sì,
0: allo Stadium. E in mezzo ci sarà, se non ricordo, ma no, forse la Europa League ricomincia più tardi. Comunque da qui alla prossima sosta per la nazionale ci sono 4 partite di campionato e 2 partite di Europa League.
1: Sì.
0: Cosa ti aspetti da questo prossimo mese della Juventus?
1: Nel prossimo mese della Juventus mi aspetto sicuramente non passi falsi. Mi aspetto,
0: allora,
1: passi
0: intanto,
1: falsi.
0: Guarda, andiamo a vedere anche quali sono, perché adesso vi ho citato Cagliari e Lazio, quali,
1: sì,
0: sono le prossime partite. Tra l'altro avete visto che ieri sono uscite anche le date, gli orari delle
1: primi di novembre, ho visto,
0: prossime,
1: che abbiamo Napoli e Inter
0: sì,
1: di seguito e consecutive.
0: Sì, tra il Napoli in casa,
1: eccola,
0: eccole qui, allora Juventus Lazio, poi abbiamo, eccola qua, vedi, la Juve Rennes di Europa League, poi andiamo a Lecce, poi andiamo a Genova,
1: quindi abbiamo due trasferte.
0: Due trasferte di fila, dopo aver fatto le due in casa di fila con Atalanta e cosa che abbiamo fatto? Ah no, non è vero, queste non le abbiamo fatte. Abbiamo fatto Parma e Milan di fila in casa, quindi
1: esatto,
0: ogni tanto capitano le due di fila. Poi andiamo a Genova, poi c'è effettivamente Juve-Napoli il primo di novembre, poi c'è la Z Alkmaar
1: la
0: di Europa League, poi c'è la Fiorentina e poi c'è il Venezia, che in realtà qui me lo mette ancora alle 20:45 del lunedì, ma ieri nella dare il calendario diciamo dalla tredicesima in poi, siamo andato il calendario fino alla fine del girone d'andata,
1: sì,
0: ho visto che in realtà la polemica che noi avevamo tra virgolette sollevato del fatto che quella settimana la Juve avrebbe giocato il lunedì in campionato e il giovedì in Europa League contro l'Omonia Nicosia, mi sembra di aver visto che la partita è stata anticipata in realtà alla domenica alle 12:30,
1: sì,
0: perché il problema di quel weekend lì è che a Torino ci sarà la finale delle ATP Finals,
1: esatto,
0: quindi si voleva evitare la contemporaneità dei due eventi. Diciamo che mettendolo alle 12:30 della domenica, tempo che finisce la partita, la finale dovrebbe essere poi diciamo verso dalle 7, il traffico inizierà magari alle 5 del pomeriggio,
1: sì,
0: ma non si dovrebbero sovrapporre i due eventi. Poi ormai tu che sei torinese definitivamente,
1: sì,
0: chi abita qui sa benissimo che le finals si giocano in centro, praticamente, esatto, allo stadio del Toro, e l'Allianz è a Venaria, praticamente.
1: Venaria, esatto.
0: Anche fossero stati in totale contemporanea i due eventi, sinceramente non mi immagino.
1: Non ci sarebbe stato un grosso problema. Esatto.
0: Detto questo, sicuramente magari sfalsare gli orari.
1: Magari per gli ascolti.
0: Per la visione, diciamo che facendo così dai la possibilità anche a chi vuole vedere entrambi, sia una cosa che l'altra, anche fisicamente, no? Esatto. Di poter partecipare a entrambe le cose.
1: Esatto, che bello.
0: Dai, speriamo che sia poi anche, esatto, un bel mese, no? Perché, sì, poi, viste le tante partite prima della prossima pausa per la nazionale, diciamo che da qui alla prossima pausa il calendario sarà, cioè la classifica sarà ancora un pochino più definita, esatto, e riusciremo, sì, a capire.
1: Si inizierà a modellare.
0: Sempre Tiziano ci dice: Andrea Agnelli, perché non va più a vedere la Juve magari al fianco di suo cugino? Allora Tiziano, quello che sappiamo è che Agnelli sta comunque valutando, no? Di rientrare dopo tutto quello che è successo. Adesso sono passati tutti gli anni che dovevano passare per squalifiche, inibizioni, tutto quello che è, con anche tutta una battaglia legale che è ancora in corso, quindi secondo me stanno aspettando di mettere un punto su quella situazione lì,
1: sì.
0: Dopodiché pian pianino secondo me potrà anche farsi un pochino più, più, certo, rivedere. Vedi, Giancri ci conferma domenica alle 12:30 la partita contro il Venezia, quindi anche lì, anche nell'ottica della distanza con la partita di Europa League, oggettivamente è più logico, no? Ci sono un po' di giorni in più, anche se poi in tanti facevano notare come da sabato a martedì o da domenica a mercoledì fare lunedì e giovedì effettivamente la distanza è quella, però faceva un po' specie, no? Perché di solito si gioca il lunedì il campionato quando giochi il giovedì precedente l'Europa League, non il giovedì della settimana stessa. Poi sono anche due partite in casa, quindi non sarebbe stato particolarmente drammatico, ma era quantomeno curioso. Senti, invece, prima Jacopo parlava di Alej Begovic.
1: Sì.
0: Ti piace?
1: È il mio preferito.
0: Addirittura.
1: Cioè, preferito nel senso tra gli acquisti.
0: Sì,
1: fatti,
0: sì, certo.
1: Perché secondo me è un talento importante. L'ho seguito anche prima che approdasse la Juve. Poi mi è piaciuto tantissimo anche il modo in cui è venuto la Juventus, accompagnato da Pjanic. Quindi ha dato anche un senso di importanza notevole, e sia la fiducia che la Juventus ha riposto in lui, sia comunque un trascorso, perché Pjanic non è più,
0: certo,
1: ovviamente nella Juventus, e quindi questo senso di continuità nel credere fortemente nelle qualità di un giocatore così giovane mi ha fatto ben sperare, sinceramente. È chiaro che lo vedo ancora molto timido in
0: mezzo, sì,
1: ma perché è veramente giovane, cioè un ragazzino, io a 18 anni ero una persona completamente
0: ieri
1: adesso,
0: quindi... c'è scritto un ascoltatore parlando proprio di questo, no? Di questa faccia un po' strana,
1: sì,
0: che lui ha,
1: cioè...
0: Però io gli ho ricordato che noi abbiamo avuto un certo Mario Mandzukic che non è che proprio sprizzasse gioia
1: maglia,
0: da tutti i pori, e arrivava più o meno dalle stesse zone, perché insomma era anche lui un balcanico,
1: esatto,
0: e insomma qualche soddisfazione ce l'ha tolta,
1: esatto,
0: diciamo.
1: No, beh, insomma, vedere il 17 con un Ich che finisce sulla maglia, esatto, è un'emozione molto importante.
0: È vero.
1: Perché Mario, ha fatto la storia della Juve, sì, un giocatore che rimarrà sempre nel cuore di ogni tifoso bianconero.
0: Guarda, io litigavo in quel periodo da morire, perché chi lo guardava da casa diceva che era un lampione, un paracarro, cioè,
1: sì, ma non capivano l'importanza.
0: Visto allo stadio,
1: bravissimo,
0: era un giocatore proprio che ti ingasava in una maniera esagerata.
1: Che poi è vero che faceva brutto, tra virgolette, come si dice, agli avversari, no? Perché comunque incuteva quella un po' timore,
0: sì, sì,
1: quello,
0: sì,
1: sguardo,
0: cioè, serve anche,
1: ma era
0: quello,
1: il ruolo, esatto, ma è un giocatore dove lo mettevi stava, e oltre a essere veramente un perno fondamentale dello spogliatoio e tutto, perché mettevi terzino, sapeva fare anche terzino,
0: assolutamente.
1: Era un rapace d'area di rigore, cioè era micidiale, è troppo importante e fondamentale per la Juventus, quindi vedere questo ragazzo mi fa veramente ben sperare. Poi sono felicissima che si sia sbloccato finalmente con la Juventus,
0: sì, sì,
1: e se considero che tantissimi campioni lo scorso anno non si erano mai sbloccati con la Juventus, invece lui così giovane, così con questa faccia ancora innocente da ragazzino
0: che sembra ancora, ha fatto 19 anni l'altra settimana,
1: esatto,
0: ragazzi,
1: che sembra ancora che si deve formare,
0: sì,
1: nel,
0: sì,
1: viso ancora,
0: all'età dei miei allievi, i miei allievi di quinta liceo hanno quell'età,
1: capito,
0: lì,
1: cioè, capito, quindi mi fa sperare tantissimo. E poi mi piace perché sta molto con i piedi per terra,
0: sì,
1: non si gasa, non è uno che si crede chissà chi, perché oggi purtroppo viviamo in un'epoca dove tutti, sì, ci credono,
0: per,
1: chissà
0: per
1: chi.
0: Fortuna c'è anche un po' un buon esempio da quel
1: bravissimo,
0: senso lì, che
1: è
0: Ildiz,
1: molto umile,
0: no? Perché Ildiz
1: bravissimo.
0: Ha fatto più o meno, almeno se, sembra ancora che
1: bravissimo.
0: Sia così, insomma,
1: direi. Ed è fondamentale, cioè ha un bagaglio di umiltà importante, questo fa la differenza.
0: Assolutamente. Ancora, guarda, ancora Tiziano ci dice: di Nico che cosa ne dite? È da rinnovare. Tiziano, comincio io Nico lo adoro, e ti dico la verità, quando l'avevamo comprato dalla Fiorentina ero felicissimo che l'avessimo comprato, l'ho già detta tante volte questa cosa, perché secondo me era ed è un giocatore di un livello superiore. Poi effettivamente quell'anno che ha fatto la Juve l'ha fatto male,
1: sì.
0: Sono contento che si sia ripreso l'Atletico, ha fatto un mondiale clamoroso,
1: sì.
0: E sono stato molto contento quando quest'estate, rientrando, la Juve ha iniziato a fare un po' muro piuttosto che venderlo. Tra l'altro hai 10 milioni in meno che ci voleva dare l'Atletico, no? Perché l'accordo era sui 32 milioni, l'Atletico ne voleva dare 23-24 e la Juve ha detto no, per fortuna,
1: per una volta
0: sei puntata. E secondo me è veramente un giocatore anche a livello di carisma, che è una cosa che prima dicevamo. mancava no? In questa Juve, è un giocatore importante.
1: Eh sì, ha fatto anche un ottimo inizio di stagione con la Juventus,
0: Sì.
1: Ma poi lo si vede anche come esulta, se ci ha fatto
0: caso, si sente
1: che è dentro lo spogliatoio, che ci tiene molto.
0: Ed esulta anche tanto quando segnano solo quando segna lui, no? Anche quando segnano
1: i compagni.
0: Quello è molto significativo.
1: Io, siccome sono un amante dei dettagli, di queste sfumature, basta soltanto che guardi come si comporta in certe dinamiche e ti fa capire tanto.
0: Quindi
1: lo vedo molto, molto partecipe attivo quest'anno.
0: Il commento tecnico di Giancri è: Nico ha fatto gol anche fuori dal campo, perché mi ha detto che l'altra settimana era vicino al settore dove c'era la fidanzata.
1: Immaginavo che si riferisse a questo.
0: Che mi aveva detto che effettivamente è una bellissima fanciulla. Non ho ancora indagato, Pietro, se andremo a cercare di capire. Ecco, vedi,
1: dici che è per questo che si è ripreso?
0: Beh, magari sì. Che io ho una teoria mia.
1: È la stessa che dicevamo l'altra volta.
0: Di Douglas Lewis. L'anno che è stato la Juve è l'anno in cui si è lasciato con Alicia Lehmann.
1: E poi guarda caso che è stato
0: adesso
1: meglio.
0: Che si è ristabilizzato, che ha una nuova fidanzata, che magari
1: ma
0: è meno bella
1: che
0: dell'altra, però si è stabilizzato e ha ricominciato a giocare in un certo modo.
1: Come ci siamo lasciati l'ultima volta su questo argomento,
0: io te lo
1: ripeto anche con fortissima verve. È così.
0: Che sappiamo benissimo essere così, ma ci sono passato anch'io, ragazzi. Queste cose
1: si
0: sottolineano sempre troppo poco, però Nico si è fidanzato e sta bene, Douglas Lewis si è fidanzato e sta bene,
1: noi stiamo bene,
0: l'aspetto emotivo fa tanto anche nei calciatori, che sono comunque, lo ribadisco sempre, dei ragazzi di 22, 23, 28 anni. Cioè,
1: sì, perché sembra comunque che queste persone non abbiano una vita,
0: certo.
1: Si pensa che questa vita non vada a intaccare il lavoro, non è così, cioè tutti
0: abbiamo
1: una vita e tutti siamo influenzati da dinamiche private e sentimentali, ma ci mancherebbe.
0: Però Operator Goose ci scrive: circola un post su Facebook di un possibile ritorno di Agnelli alla Juventus. È vero, ne stavamo parlando proprio poco fa, non imminente, nel senso che è una cosa di cui si parla già dall'anno scorso. In realtà c'era stato anche un momento in cui circolava la voce di un potenziale rientro di Agnelli, sempre non imminente, con Klopp al seguito, no?
1: Lì arrivi.
0: Sistemi sopra, sistemi sotto, e vai sereno. Ora, appunto, non è una cosa che succederà nel brevissimo periodo, magari non succederà neanche mai, però insomma queste voci che ci scrive il nostro ascoltatore da casa non sono solo voci, nel senso sono quasi notizie ormai,
1: certo.
0: No? Perché quando le voci diventano tante sono cose che si sanno. Poi da lì a che succeda e quando possa succedere, questo evidentemente non lo possiamo ancora dire. Sulla questione di chi dava tutto in campo tra Mandzukic e Dusan Vlahovic, leggevo qua un po' di dibattito che si è scatenato su Twitch. Dice: Dusan andava sempre l'anima in campo, anche troppo, spesso andava fuori giri per questo, ci scrive Forza Onore. Sì, veramente troppo, nel senso che poi le dichiarazioni che ha fatto alla fine dell'anno scorso oggettivamente secondo me non erano accettabili. Ha lanciato delle bombe nello spogliatoio, che io mi sono anche chiesto con che faccia potesse pensare di ripresentarsi all'interno di quello spogliatoio.
1: Ma non mi piace, cioè mi dispiace, però per quanto sia sicuramente un ragazzo molto forte e abbia delle prospettive importanti, queste prospettive importanti alla Juventus secondo me non le ha tirate fuori tutte. Potevamo lasciarci in condizioni diverse per lui.
0: Certo.
1: Anche le uscite che ha fatto quando è andato al Besiktas Cioè, non si fa così.
0: No, infatti ti dico, io sinceramente non è che che lo rimpianga tantissimo.
1: E nemmeno io. No, no, io preferisco dare un'opportunità alla Begovic e vedere come ha...
0: O magari a un ragazzo della next gen, che ancora deve magari sbocciare.
1: Perché tutti dicono, vabbè, ma non c'è più Vlahovic, non abbiamo un punto di riferimento. Ma non è vero, quando c'era Vlahovic non era un punto di riferimento.
0: Purtroppo...
1: Cioè, ma non è vero.
0: Purtroppo no. Poi certo che se vedi Kolumuani che a Frosinone sbaglia quel gol davanti alla porta, ti viene da spaccare
1: però,
0: la televisione.
1: Vero,
0: però gli sbagliava anche Vlahovic.
1: Però è vero, ma Kolumuani, a differenza di Vlahovic, quando non segna, dà una mano alla squadra in una maniera impressionante. Contro l'Atalanta
0: ha fatto una partita
1: pazzesca. Partita. Gli è mancato soltanto il gol. Purtroppo, però, di un attaccante non ti ricordi il lavoro che ha fatto, ma ti ricordi se è segnato?
0: Non l'ha fatto, ma l'ha salvato il gol. Perché...
1: sulla linea, perché non c'è arrivato nemmeno Vicario. Certo.
0: No, quello è fondamentale, l'aspetto, diciamo, psicologico, anche nello spogliatoio. Esatto. Lo dicevamo prima delle women, dell'importanza di avere uno spogliatoio unito, anche sullo stesso Di Gregorio. Le dichiarazioni del procuratore di quest'estate, non potevi ripresentarti al ritiro, anche se al ritiro si è presentato perché ha fatto ancora anche la tournée, ma non era pensabile affrontare una nuova stagione avendo un giocatore che ha dietro quel tipo di background, di persone che rilasciano un certo tipo di dichiarazioni. Non era assolutamente fattibile. Ecco, invece, poi siamo quasi in chiusura, Kate, ti chiedo perché c'è questo tema che è venuto fuori anche dai nostri amici di oggi, la questione del modulo.
1: Sì.
0: Perché io continuo a sostenere che per quanto Douglas Luiz sia effettivamente in crescita, stia giocando meglio, eccetera, eccetera, non sia fatto per un centrocampo a due.
1: No.
0: Che un centrocampo a tre sarebbe meglio anche per lui, no? Perché lo toglie anche da quei compiti a cui lui comunque fa fatica a stare dietro. E è vero che tra l'altro adesso abbiamo tutti i centrocampisti fuori, però è un ipotetico. Però comunque anche con quelli che hai, avendo recuperato McKennie, fare Sar, McKennie e Douglas Luiz, secondo me potrebbe essere una svolta.
1: Concordo con te. Io sono una persona che ragiona molto più sul in base ai giocatori che ho faccio il modulo e non in base al modulo che ho in testa, i giocatori che ho li metto in base a quello che io ho in testa.
0: Certo.
1: E quindi secondo me si vede anche qui la bravura dell'allenatore. Douglas Luiz non ha questo tipo di tecnica da centrocampo a due, eccetera. Lui è, secondo me, deve stare esterno alto, entrare e fare quello che vuole. Okay?
0: Ah, esterno alto addirittura.
1: Secondo me, tante volte sì. Perché ha una spinta particolare, ok? Che alla Juventus manca. Però è anche vero che lo devi adattare in base a quelle che sono le caratteristiche. Cioè, anche a me piacerebbe fossi Spalletti, ma sì, adesso vediamo, oggi voglio tirare con io fuori dal cilindro e vedere quello che è, magari con una mossa così, ma non te lo puoi permettere. Cioè, non puoi permetterti di sperimentare tanto in questo momento.
0: Ah, no, no, certo. Certo. E poi se quello che gli metti vicino, tra l'altro, magari è il Cobb Maynes, come ci segnala anche Pietro, che comunque fa meno ancora forse quel lavoro di copertura.
1: Bravissimo.
0: Fa fatica anche lui, con Locatelli li rende di più, con McKennie rende di più, con lo stesso Sar, se è quello che abbiamo visto l'altro giorno, sicuramente rende di più.
1: Bravo.
0: E chissà che magari Spalletti non riesca a tirare fuori ancora qualcosa di meglio da questo Douglas Luiz.
1: Esatto.
0: Kate, ci dobbiamo salutare, mancano pochi secondi alle 16, è già finita, ma tanto ti ritroveremo presto e questo ovviamente mi fa molto piacere.
1: Assolutamente.
0: Quindi, grazie a Caterina Baffoni per essere stata qua.
1: Grazie a te, Dario, grazie a tutti voi come sempre.
0: Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi, vi rinnovo gli appuntamenti di questa settimana, ci sentiamo e vediamo venerdì con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schiffo, i famosi prof. Eccolo, vedi che questo è il no che vi
1: si
0: diceva.
1: Vede.
0: Anche Yves da casa me l'ha scritto. Questo era il no che ci mandava Yves. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto anche su Twitch e nella messaggistica. Quindi venerdì Colpo Gobbo con Luigi Schiffo dalle 3 alle 5. Anche lì siamo andati avanti di un'ora. Abbiamo fatto l'ora legale.
1: Esattamente.
0: Praticamente.
1: Siamo avanti.
0: E ci vediamo anche, così facciamo fare uno sfilza di no a Manuel, sabato della prossima settimana dalle 2 alle 4 con tutta la Juve che vuoi. Grazie ancora a Tullio anche in regia, buon weekend, sempre forza Juve e ci vediamo venerdì e sabato.
1: Ciao a tutti
0: e Kate, ci vediamo presto
1: sempre.
0: Ciao a tutti.
2: Tutta la Juve che vuoi,
3: tutta la Juve che vuoi,
4: gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: 25 settembre, buona giornata ad Antonio Paolino. Questo è Cose di Calcio. Neto, attesa per la firma del contratto. Oggi le visite a Torino. Continassa chiusa per riposo fino a lunedì, quando si ritroveranno in 10 della prima squadra. Juve nelle prime 5 di campionato, 7 nuovi giocatori a partita. Venerdì 2 ottobre, amichevole con la Cremonese. Obiettivo, alzare il ritmo. Partita. Nation League, stasera il battesimo bis per Mancini contro il Belgio. Nel girone 1, anche Turchia, Francia, le nostre prossime avversarie. C'è solo uno juventino, si chiama Vicario e parte dalla panchina. Buona giornata, ben ritrovati qui dagli studi di Torino. Un saluto a tutti voi, temperatura autunnale. Preparatevi, so che c'è questa iniziativa, non ero informato, questa amichevole, lo sapevo. L'orario confermato 12:30, tra l'altro la seguiremo in un modo speciale. Avrete Alessandro Santarelli, il suo colpo di tacco lo conoscete, la sua moviola vivente, divertente soprattutto. Collegamenti con il nostro Camillo De Michelis, con cui mi stavo confrontando proprio in questi istanti, terminata la puntata. Collegamenti da studio anche con Giulia Borletto, che seguirà da qui anche parte di quella amichevole. Parlo di venerdì prossimo. Abbiamo una settimana per, naturalmente, e fra un po', e saluto anche il nostro, ci sarà anche Costantino. Su Costantino non gli compriamo neanche più il biglietto, lui arriva, entra, scavalca, non so come fa, e seguirà con noi l'amichevole. Ma era per dirvi due cose. Intanto il direttore sarà in Puglia, al mare, in vacanza, a dire il vero. No, non è vero, ma sarò in un club, che poi vi presenterò, con un ex bianconero, e magari seguiremo insieme la partita insieme a voi. Dovremo ancora ottimizzare la situazione, però sicuramente un commento, un intervento ce l'avremo. Voi, se volete partecipare, ci sono solo 600 posti, quelli che sono alla Continassa, e dovete andare nel sito della Juventus, prenotarvi. Il biglietto non è a pagamento, però naturalmente è a inviti, quindi devi cliccare. Non cliccate per 600 persone, perché ve ne danno al massimo, mi sembra, 2, massimo 4. Quindi sappiate che c'è questa possibilità. È un giorno di lavoro, è un giorno in cui si va a scuola, non devono passare messaggi sbagliati. Bisogna andare a lavorare, bisogna andare a scuola, e potete guardarla e ascoltarla, cioè ascoltarla col commento di colpo di tacco di Radio Bianconera. Mi dicono sicuramente sarà un prendere le distanze dalla nazionale, che c'è un vocale, il tema l'abbiamo assaggiato, abbiamo anche l'ospite. Mamma mia, che trasmissione! Qui si lavora troppo a Cose di Calcio, quindi bisogna cambiare il format. Intanto l'ospite ce l'abbiamo, Daniel Pisani, Tele Lombardia. Buongiorno Daniel, opinionista.
1: Buongiorno Antonio, è un piacere ritrovarti su Radio Bianconera, l'unica radio che conta.
0: No, se fai così mi spiazzi. Cioè, partenza via, gol di Pisani, Pisani 1, direttore 0. Ma che slogan, che spot che ci hai fatto, grazie. Con affetto ricambio, perché sai che gli impegni, noi qui non vogliamo neanche disturbare, anche perché lei è un professore di cui si parla nei palazzi che contano, ma lei è anche juventino. Quindi Daniel, torniamo al tu, mi dai un giudizio sulla nostra Juve, dal tuo salotto, perché io quando c'è la pausa, devi sapere, mi piace andare a mettere il naso e l'orecchio, no? Dove ci pizzicano, e vedo che tu sei uno di quei difensori razionali, corretti, professionali. Non se ne trovano tanti, soprattutto di altre squadre. Di cosa si dibatte?
1: Sta sempre un salotto, Antonio, perché comunque quando c'è qualcuno che ascolta e si mette lì appunto a pendere un po' dal nostro pensiero, dal nostro giudizio, deve essere sempre un salotto. Quindi di conseguenza, radio, TV che sia, siamo sempre in giacca e cravatta in segno di rispetto per quelli che appunto non aspettano altro che sentire la nostra opinione, perché di opinione trattasi. Detto questo, certo, Antonio, sì. io ti dico estremamente, in modo estremamente razionale, che fino a questo momento la Juve male non ha fatto. Certo, ci sono delle incertezze, ma queste incertezze sono dovute anche da un mercato che non si è potuto sviluppare come avrebbe voluto la società, in particolar modo come avrebbe voluto Spalletti, ma al di là di questo comunque, se escludiamo la partita di Sassuolo, che per certi versi è stata la classica partita che negli anni 80 si definiva pirotecnica, un po' pazza, un po' folle, che vive anche di sliding doors, tradotto, se l'avessimo vinta avremmo parlato di una Juve dal carattere eccezionale, e poco ci è mancato davvero che non andassimo a prenderci tre punti. La Juve secondo me male non ha fatto. Ti dico solamente questo e poi aspetto le tue domande, i tuoi input. Attenzione all'Europa League, perché secondo me è una competizione
0: marginale. Daniele, ti fermo un attimo perché non ti sentiamo correttamente, me lo stanno facendo notare anche in chat. Se puoi posizionarti meglio col microfonino, togliendo l'auricolare o qualcosa del genere. Ti sposti perché sei un po' metallico e mi dispiacerebbe che saltasse qualche punto, qualche tua risposta. Prego.
1: Spero che possa andare meglio intanto l'audio. Detto questo, dicevo, Antonio, attenzione anche all'Europa League, perché in questo momento si parla un po' come quasi di un fastidio, di una competizione che va gestita, per me può diventare veramente il grande obiettivo, visto che dobbiamo assolutamente ritornare in Champions, ma mi permetto anche di dire, visto che il nome Juventus in Europa non lo si scrive dal gennaio 97, la famosa Supercoppa Palermo contro ovviamente il Paris Saint-Germain, gara di ritorno.
0: Ecco, io invece aggiungerei su questo punto, Daniel, al di là che ognuno può pensarla come vuole, nel senso tu, io, i tifosi, commentare, no, giudicare anche l'operato di quello che si dice dei vari interlocutori in queste trasmissioni, dove farei quasi passare come cultura il fatto di allenarsi un po', no, a difendere, ad attaccare, ad essere coerenti e credibili. Io dico sempre questo su Radio Bianconera. Ognuno che è juventino dimostri la sua juventinità e poi da casa ognuno pensi quello che vuole. Sicuramente si cerca di mantenere un certo stile, onestamente, apprezzato o meno.
1: Prego. Sono perfettamente d'accordo, bisogna sempre mantenere un certo equilibrio. D'altra parte io sono legato alla Juventus del dottor Umberto, la Juventus dell'avvocato, e quindi quella Juventus lì ci faceva innamorare non solo per i risultati che otteneva, ma anche proprio per il modo di porsi. Oggi si parla tanto, Antonio, di comunicazione, in tempo di social è difficile ritrovare la retta via, altro che era smarrita, come scriveva Dante, proprio persa completamente. Però ecco, tante volte i ricordi, a tante volte anche i ricordi devono servire non soltanto per crogiolarsi in essi o per le malinconie, ma anche comunque per prendere spunto. Noi la Juventus nasce dalla costola della famiglia Agnelli, due grandissimi personaggi che hanno insegnato tante cose, e francamente, senza criticare nessuno, ci mancherebbe, quando questo stile viene un po' meno, da una parte faccio a pugni con le nuove generazioni, come faccio a scuola, che devi comunque accettare, ma dall'altra anche un po' la voglia di sostenere sempre quello che ha rappresentato per me la Juventus, ma credo anche tanti tifosi.
0: E va rispettata, fosse anche un pensiero astruso. Mi posso permettere, tanto l'intervallo questo, no? Non ci sente nessuno su Radio Bianconera, qualcuno.
1: Sono a tua disposizione.
0: No, dicevo, tu hai parlato correttamente, l'hai pronunciata anche bene, comunicazione, no? E io ci ho aggiunto una Z, so che è un errore ortografico, ma è comunicazione, cioè, sai, dove molti traduca lei come meglio preferisce, professor Pisani, cioè mantenere un certo equilibrio ti porta anche, no, mettendoci la faccia e la voce, dichiarare certi concetti di credibilità, di juventinità, di onestà, senza cambiare troppo la barca, salirci sopra, scendere, no? Con un po' di coerenza e correttezza nei confronti del vicino, che può essere anche dell'Inter, no? Con cui non ci vado a mangiare e a ballare, ma magari per ascoltare delle belle barzellette o confrontarmi sui materiali innovativi, riciclabili, tipo il cartone, ci posso anche bere un caffè assieme. Al di là di questa facile polemica, no? Da parte mia ti chiedo, non pensi che però si stia parlando poco di quarto posto in generale, no? Ah, finalmente, perché noi fino alla fine non si parla un po' troppo di slogan, girando però la frittata verso dobbiamo praticamente vincerla per l'Europa League. Non ti sembra rischioso fare un ragionamento del genere? Così drasticamente, puramente circoscrivendo a un'affermazione che può uscire, ma la Juve deve ambire almeno a vincere l'Europa League per arrivare facilmente in Champions League, perché se è più difficile in campionato e poi comportarsi bene in Coppa Italia. Ma non pensi che il problema sia anche mentale ormai dei noi tifosi, abituati bene una volta a competere sempre? Dobbiamo tornare a quello, ma forse non ci caliamo molto bene in fretta nella posizione che occupiamo oggi, con gli errori anche commessi, con la dirigenza che abbiamo, con quello che abbiamo cambiato negli ultimi 6 anni. Daniel Pisani.
1: Guarda Antonio, nella tua domanda c'è anche un po' inserita la risposta, nel senso che nelle tue considerazioni, che io sposo perfettamente, c'è un po' la sintesi di quello che si vive oggi. Mi permetto di aggiungere, a livello storico, che noi periodi di transizione li abbiamo vissuti, e che ce ne cito uno, o meglio ti cito un'edizione di Juventus alla quale io sono affezionatissimo, la Juventus del fine degli anni 80, quella di Dino Zoff, che forse, anzi sicuramente non ha vinto in Italia, però ha vinto in Europa la Coppa UEFA contro la Fiorentina, e ha vinto soprattutto una Coppa Italia contro una squadra stellare come era il Milan di Berlusconi, il Milan di Arrigo Sacchi, che vinceva in quegli anni proprio 2 Coppe dei Campioni consecutive. Questo che cosa dice? Che forse oggi il giudizio sempre è molto azzardato, cioè il calcio alla fine nasce sempre, non dico per credere nell'impossibile, però qualche volta si è andati anche oltre l'ostacolo. Oggi, se noi guardiamo bene, caro Antonio, in fondo, tranne l'Inter, prima tu l'hai citata, io veniva in mente di risponderti in modo estremamente ermetico. Beh, comunque,
0: Ho citato l'Inter?
1: Sì.
0: Cosa devo fare per pentirmene?
1: Metafore. Però comunque ermeticamente ti dico, è giusto che ci siano, perché comunque bisogna batterli, quindi se poi non abbiamo degli avversari, degli avversari importanti anche dal punto di vista storico, non abbiamo più neanche la soddisfazione di ottenere certe vittorie. Però oggi, a parte loro, io non vedo queste squadre straordinarie, vedo soprattutto degli alti e bassi. Anche il campionato sembra un po' allacciarsi alla vita. Vedo per esempio il Como che passa dei giudizi forse addirittura esagerati, 4 gol all'Ipsia, complimenti a loro, però addirittura sembra una squadra che possa arrivare ai quarti di Champions per poi essere ridimensionata dal Frosinone, che lavora su un gruppo di italiani con un buon tecnico che forse non gode di buona stampa perché non mette la giacca e cravatta a Ludo Albini, però che dimostra che con i giovani qualcosa si possa fare. Quindi oggettivamente questa rosa, la nostra rosa, è all'altezza di uno scudetto? Certamente no, ma si può sopperire non tanto con le ali della fantasia, ma con il lavoro e soprattutto anche con la compattezza che ultimamente manca anche nel tifo bianconero. Questo assolutamente sì, l'obiettivo deve essere lì.
0: Molto interessante, abbiamo ancora qualche minuto, se posso rubartelo, caro Daniel. Ti chiedo,
1: è piacevole poter stare
0: altrettanto,
1: con te, Antonio.
0: Altrettanto, con chiunque, in particolar modo con chi motiva le sue risposte, anche la pensassi diversamente. Questo, a mio avviso, questo mi hanno insegnato i maestri di giornalismo. Ce n'erano pochi, adesso siamo tanti, ma forse c'è da fare un'equazione sui valori. Comunque, senti, ti ha impressionato il mercato fatto dalla Juventus come strategie, come onestà per quello che si è riuscito a ottenere, accettando determinati compromessi? Rimango vago, non mi riferisco solo a Colomani. Ti chiedo, era l'unica strada percorribile o ne vedevi anche altre? Perché sai, facile dire, dovevi comprare quello, quell'altro, non dovevi farti sfuggire quello, quell'altro, prenderlo prima degli altri. Una volta forse era così, ma neanche così, non era improvvisato. Il mercato era conseguenza magari di 2 stagioni precedenti. Adesso quello che abbiamo fatto è stato coerente con quello che vedi che si è riusciti a fare? O ti aspettavi qualcosa di diverso? Io poi ti do la mia risposta personale anche qui.
1: Assolutamente, infatti voglio sentire quello anche che è il tuo giudizio, la tua impressione. Io ti rispondo che col senno di poi siamo tutti quanti bravi. Le strade da percorrere non sono infinite, anzi le vie del Signore in questo caso sono assolutamente finite, citando Massimo Troisi, perché da una parte ti chiami Juventus e non puoi fare il mercato che ha fatto ai tempi il Como, che ha fatto il Frosinone. cioè io sfido chiunque, qualora la Juve avesse preso come centravanti Raimondo, di cui adesso si parla tantissimo, ma che prima sembrava soltanto un nome d'arte, ricordando il grande Raimondo Vianello, cosa avrebbero pensato i tifosi se fosse un mercato di questo genere? Quindi è chiaro che quando tu vai sul mercato ti chiami Juventus e devi inevitabilmente andare a prendere un grande nome, ma detto questo poi ci sono le difficoltà economiche con cui certamente ci siamo scontrati nel corso di questa stagione, e ci sono anche le difficoltà oggettive di un calcio italiano che oggi è assolutamente ridimensionato, perché un attaccante che poi forse prima punta non è come Colomouani, che costa 50 milioni ed è ai margini del Paris Saint Germain, Gonzalo Ramos, che è la riserva del Paris Saint Germain, costa addirittura 80 e passa milioni, e purtroppo questi grandi acquisti dopo 80 e passa milioni, e purtroppo questi grandi acquisti dopo Cristiano Ronaldo non si possono più fare, ma non li fa più né la Juve né gli altri. Per chi invece ha un organico già pronto e in un certo senso abituato a giocare insieme, come è stato per i nostri 9 anni, come in questo momento chi è in testa alla classifica, vedi che non cito, ci dà evidentemente tutto un po' più facile.
0: Ecco, tra l'altro dai nomi poi ti do anche la mia risposta, che non è una verità, no? È un'opinione. Nelle prime 5 di campionato, dove abbiamo perso a Sassuolo, 7 nuovi giocatori in media partita. La Juve più di tutte le altre. E le prime 2 sono Juve e Milan, guarda caso, quelle dell'Europa League, quelle che hanno un po' più problemi nel riorganizzarsi. E cosa ho dimenticato di dire? Perché poi i numeri non ingannano, eh? La posizione in classifica non inganna, la necessità di rimediare non inganna, il cambio di allenatore quest'anno, l'anno scorso, Allegri, la Juve. Non pensi che al di là degli ultimi pareggi col Milan, compreso l'ultimo, rappresenti veramente lo stato di due club che hanno dominato in passato?
1: Assolutamente sì, e purtroppo come in ogni situazione della vita anche nel calcio esistono le stagioni, e noi in questo momento dobbiamo sperare che l'autunno si trasformi in primavera e non cada nell'inverno, indubbiamente Antonio, perché chiaramente bisogna fare quello che si può. Io non sono né spallettiano né contro Spalletti, pro né contro Spalletti, te lo dico sinceramente. Secondo me tante volte alcuni giudizi sono anche un tantino esagerati, perché non dimentichiamoci mai che Spalletti sta lavorando non con la squadra di Thiago Motta, ma con gli scarti di Thiago Motta. Ti piaccia o no? La realtà è questa. Oggi Coop Miners, avendo poco a centrocampo, diventa un elemento imprescindibile, quantomeno a livello numerico. Douglas Luiz è diventato il perno di centrocampo con l'infortunio di Locatelli, e quindi questa è una realtà. Poi sappiamo bene come è fatta tante volte anche la narrazione. Non parlo neanche di stampa, ma parlo di narrazione. E quando poi si vuol prendere di mira qualcuno, in questo caso anche il nostro mister, si prende di mira volentieri, il quale non è immune da errori, perché lo scorso anno secondo me in Champions doveva andarci, avendo comunque la Champions in mano a 2 giornate dalla fine, quindi le colpe sono anche sue. Però oggettivamente quest'anno sta veramente lavorando in una situazione, non dico di emergenza, ma molto molto complicata, essendo, dovendo rimanere comunque gioco forza con le spalle al muro, perché comunque alleni la Juventus.
0: Quello che volevo aggiungere, e vedo che siamo praticamente in linea, poi non stiamo dibattendo sulle situazioni di campo specifiche, cosa avrebbe fatto uno, cosa avrebbe fatto l'altro, non stiamo paragonando questa formazione ad altre formazioni, però contestualizzando, il giocatore deve dar di più, l'allenatore deve dar di più, forse la società che arriva con un bagaglio importante, ma magari non abituato alle latitudini bianconere, visto la tua curiosità che me lo chiedevi, non per tanto per gli ascoltatori che mi conoscono, sarò a volte anche un po' ripetitivo, non ti saresti aspettato forse un mercato, no? Non tanto per accontentare numericamente l'allenatore, perché a me è sembrato che quello fosse il compromesso a un certo punto, no? Al di là di Colomouani, che prendi a quelle cifre, devo ragionare, non ho ancora capito bene. Se c'era già un accordo scritto nella scrivania, devo farlo, per amore e rispetto di quel contratto. Però non pensi che alla fine sia rimasta scoperta la casella del centrocampista e quindi tu abbia dovuto ripiegare su Douglas Luiz, rinato, no? Ma scarto precedentemente, su Nico Gonzalez, Rinato, Mascarto precedentemente. Cioè, non c'era la volontà di tenerli. Volevi arrivare a un altro portiere. Cioè, qui prendo l'altra faccia della medaglia. Quindi sono andato su 11 giocatori, quanti ne sono arrivati? 10, no? Voltemade, ancora tutto da scoprire. Non sarebbe stato il caso di ridurre qualche spesa? E Catorti è andata male, no? Alla Begovic investi 2 anni prima. Ormai la Juve deve pensare a prenderli 2 anni prima, rischiando di trovare il nuovo Alai Begovic, perché io ci vedo la stoffa in Alai Begovic e non solo lui. Concentrarmi su 3 posizioni, su 3 pedine, su 5 pedine, per spendere la stessa cosa, dico la stessa cosa dal punto di vista economico, mettendo a disposizione e parlando chiaramente ai tifosi e all'allenatore. La squadra dell'anno scorso poteva già di suo entrare in Champions. Con queste 4-5 aggiunte abbiamo speso pensando di fare il bene e condividendo con l'allenatore. Adesso, caro Spalletti, caro Ekator, caro Douglas Luiz, tocca a voi, ma me lo deve dire a chiare lettere. Non deve essere Pisani a Tele Lombardia o Paolino a Radio Bianconera. Cosa ne pensi di questa idea?
1: No, sono perfettamente d'accordo, parliamo ovviamente di qualità rispetto alla quantità. Il problema secondo me, Antonio, e in questo non credo che voglia essere un avvocato difensore della società, anche perché non ne ha assolutamente bisogno, che oggi il calcio italiano è assolutamente in grande difficoltà. Guardiamo anche come, visto che oggi ci abbiamo scherzato anche un po', senza offesa per nessuno, ci mancherebbe gli innominabili, visto che abbiamo giocato su chi è detentore dello scudetto. Quanti acquisti da Palestra all'esterno italiano non sono andati in porto per una ragione o per un'altra. Guardiamo anche lo stesso Napoli, è vero che quando il presidente De Laurentiis opta e vira su Max Allegri, vuole virare su un aziendalista, perché Allegri, che io, di cui io non sono un grande tifoso, però una qualità ce l'ha lui con quello che ha, fa. Questo dice lunga, quindi a livello teorico io scrivo quello che dici e se non serve la penna te lo firmo anche col sangue, però secondo me dobbiamo anche un po' fare i conti più ad ampio raggio con un calcio italiano che da questo punto di vista è molto, molto in difficoltà.
0: Ultimissime domande, caro prof, perché l'intervallo sta per finire. Dove può arrivare la Juve concretamente per quello che hai visto? Cioè, che cosa ha rappresentato il Sassuolo, la sconfitta di Sassuolo? Perché mi sembra che la sconfitta, sai che è servita più all'allenatore che alla squadra? Perché la squadra è vaccinata, no? Sa che può capitare, siamo andati tutti avanti, ci abbiamo provato, ho sbagliato, anch'io quando faccio il furbo mi accorgo quando faccio il passo più lungo della gamba. Dove può arrivare e soprattutto chi può essere il giocatore emblema di questa Juve, quello che può segnare di più, che può fare più assist o una delle due cose, o far appassionare lo juventino, fossero tutti come? Mi fai tu un nome? Oltre a quale può essere l'obiettivo della squadra?
1: Partiamo dalla seconda, poi la prima è più complicata e te la dico alla fine, alla fine. Ma per quanto riguarda la prima, io ho trovato un vicario straordinario. Non ti parlo soltanto delle parate, ma ti sto parlando, visto che abbiamo a lungo discusso di questo aspetto, anche dell'aspetto comunicativo. Un vero leader, un ragazzo maturo, un ragazzo in grado veramente di avere la leadership. Da questo punto di vista mi sono meravigliato di come Spalletti ad un certo punto, senza neanche troppi giri di parole, non lo volesse in bianconero. Si è parlato molto del Dibu Martinez perché era un leader, ma questo ragazzo secondo me ha tutta la stoffa per esserlo e tanta saggezza come i grandi portieri bianconeri hanno sempre avuto. Con questo non voglio essere blasfemo, citare due mostri sacri come possono essere Zoff e Buffon, però ti dico che dal punto di vista comunicativo mi ha conquistato e non è poco, perché ultimamente, oltre che diciamo la Juve che mi portava a casa i successi, i trionfi, mi mancava anche proprio un po' di identificarmi in un calciatore. Con Vicario l'ho trovato, quindi ti rispondo senza alcun ombra di dubbio, Vicario. Mentre l'altra domanda, dove potrà arrivare questa Juventus, mi rifaccio un po' quello che ti ho detto prima. Secondo me la Champions non solo deve essere un traguardo, ma deve essere un obiettivo, non solo guardando dentro noi stessi, dove sicuramente siamo una squadra imperfetta, sto guardando anche un po' lo scenario del campionato italiano. Io sono una squadra che non vedo come possa perdere lo scudetto, le altre secondo me, forse la Roma ha sicuramente qualcosina in più, ma con le altre te la devi giocare assolutamente, senza se, senza ma.
0: Quindi l'equazione è di Daniel Pisani, Tele Lombardia, tifosissimo juventino, con grande piacere ospitato nel nostro salotto a distanza. E, se c'è quella squadra che non può non perdere, non può non aggiudicarsi l'obiettivo che ha in testa, perché è più attrezzata e ci ha aggiunto esperienza e cambia meno giocatori rispetto anche alla Juve e il Milan di partita in partita in questo inizio del campionato, al di là di una, due, come un po' sempre, la Juve non può perdere il suo carro, non di Colomouani, perché quei carri si attaccano e si staccano in base alle esigenze stagionali, ma non può non tornare in Champions League. Ho capito bene?
1: Hai capito perfettamente, deve tornare in Champions League, come ti ho detto prima, seppure con tutte le variabili e le anomalie che gli scontri diretti, deve tornare in Champions League, come ti ho detto prima, seppure con tutte le variabili e le anomalie che gli scontri diretti, anzi le eliminazioni diretti portano, l'obiettivo non sono le stelle, perché solo la Champions al pallone delle stelle, ma quello della Europa League alle lighe, che potrebbero essere della specie di CIE, comunque per l'Europa, che noi non dobbiamo perdere, perché comunque l'Europa ci appartiene e ce lo siamo dimenticati un po' troppo spesso.
0: Nei corridoi della scuola si può usare ogni tanto la parola dura, anche perché un bravo prof è anche un bravo educatore, e quindi ti dico, se non andasse così, secondo te, se la stagione fosse bastarda, no? La società dovrebbe continuare con l'allenatore? Dovrebbe aspettare che l'allenatore prendesse una decisione, oppure potrebbe anche difendere la scelta di un allenatore che dice siamo solo al secondo anno, è vero, siamo la Juve fino alla fine, però avete visto le altre, avete visto gli infortuni, avete visto la sfortuna, avete visto che non siamo ancora di qualità e quindi ripartire nello stesso modo. Sarebbe un discorso, non faccio il tifo per nessuno, per chi verrà dopo, non allungo l'ombra di Conte, non voglio dire nulla di tutto questo. A me ha stupito che una società l'anno scorso abbia rinnovato prima dell'aver centrato l'obiettivo a Spalletti, però rimango della mia idea, ma capisco i motivi per cui si è continuato con Spalletti. Però qui poi dobbiamo capire, abbiamo cambiato tanto, abbiamo ricambiato troppo, abbiamo sbagliato qualcosa, ma se dovevamo l'anno scorso arrivare quarti, quest'anno arrivare quarti e non ce la facciamo, io penso che la qualità minima per arrivare al minimo obiettivo, che potrebbe essere la semifinale di Europa League, in campionato io devo tornare in qualche modo. Hai mille risposte, basta che torni a l'una di notte, mi diceva mia madre, e a l'una dovevo tornare, perché la seconda volta cambiava la serratura. Non so se ho reso l'idea. Che tipo di risposta sarebbe giusta? Continuare, vedere, aspettare, ragionare, stile Juve, non stile Juve, decisionismo assoluto? Con una battuta, non contro, a favore di Carnevali o a favore o contro di Spalletti, ma del progetto Juve.
1: Con una battuta ti dico che, oltre ai risultati, che per carità nel calcio sono tutto, non bisogna dimenticare una cosa, l'empatia. E quindi la risposta che io ti darei sarebbe di capire se tra Spalletti la società, ma soprattutto tra Spalletti e i giocatori, oggi è una cosa difficilissima, Antonio, se tu vai a vedere cosa sta succedendo, per esempio all'Atalanta, che è una grande squadra.
0: Lo sai benissimo.
1: E quindi io ragionerei molto anche su quello, perché poi oggi purtroppo siamo in tempi di fare calcio al quale non ho mai giocato, penso che non ci giocherò mai, per cui ad un certo punto le pedine vengono scartate e vengono sostituite da altre. Ma qui abbiamo a che fare, e qui ti cito il grande Gianni Agnelli, con le persone, e le persone della Juventus meritano sempre rispetto. Frase detta dopo il 21esimo scudetto Juventus Avellino ai microfoni di Giampiero Galeazzi.
0: Chiarissimo, ti aggiungo però in maniera meno acculturata la risposta di Davids: alcuni è meglio che non disfino la valigia. Per me la Juve è questa, no? Devo sempre riflettere sui due poli, non opposti, su due poli che devono far riflettere, perché l'empatia passa dall'allenatore, dalle caratteristiche, come dici tu, dal creare quell'ambiente, ma anche dalle persone che ti metto a disposizione. L'abito non fa il monaco, l'abito non fa il monaco, però a volte mi fa capire tante cose. Spero di essere stato chiaro, prof. Controllerò sul registro elettronico il voto. Controlla sul registro elettronico il voto. Un abbraccio, grazie Daniel.
1: Un abbraccio, grazie Antonio, alla prossima.
0: Grazie, grazie. Daniel, l'ho voluto sentire senza interrompere, se no qualcuno lascialo parlare. Non si sentiva benissimo ogni tanto, devo dare un po' di ritmo. Avete capito come si fa la radio? Quando sarete direttori di Radio Bianconera, almeno citatemi, mi aveva dato dei buoni consigli, almeno quel direttore lì, come si chiama? Quello che adesso non c'è più, ma non perché si è andato... Cioè, non fate il minuto di raccoglimento, vi prego. Va bene, al di là delle battute, amici miei, Andrea Presidente, non ti ho citato fino adesso. Quando entri in una radio si ascolta, però io ti devo fare i complimenti, perché zitto zitto mi hai fatto un complimento, zitto zitto.

0: nessun tipo di polemica. Ho letto quello che ha scritto, che ha intervenuto in radio dei tifosi, rispettabilissimo tutto, non c'è stato nulla di incivile, ma neanche di incivile è stato da parte di Luciano Moggi andare. Io pensavo non fosse andato, avesse mandato una lettera, il telegramma, il piccione viaggiatore, è andato al funerale di Sandro Mazzola e non ha ricevuto fischi. Chi non lo apprezza se n'è andato dalla folla, sarà stato avrà bottato come noi, no? Vi ho spiegato un'altra pagina di storia juventina. Con uno stile o non uno stile, con un cognome, Luciano Moggi. Non lo metto tra i santi, eh? Nel calcio mi sento più santo di tanti altri. A tra poco.
1: Cose di calcio.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giampiero Combi. Giampiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere, nonostante una statura non eccelsa, 171 cm, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio al termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. Fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011, invece, il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
0: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Carlo Parola. Il nome di Carlo Parola è scolpito nella storia, in quella della Juve, ma non solo. È lui infatti l'uomo della più celebre rovesciata di sempre, regolarmente riproposta sugli album calciatori delle figurine Panini. La rovesciata era un suo marchio di fabbrica. Fu il primo a sfoggiarla con una certa regolarità e la più famosa è datata 15 gennaio 1950, al minuto 80 di Fiorentina Juve. Nato a Torino il 20 settembre 1921, Parola, dopo un breve periodo da ciclista e aver mosso i primi passi calcistici nel Banchiglia, arriva in bianconero nel 1936 ed esordisce in Serie A, appena diciottenne, nel 1939. Borrell lo trasforma da centravanti a stopper e lì comincia la sua grande carriera. Alla Juve, dal 1939 al 1954, disputa 334 partite, segnando 10 gol e vincendo 2 scudetti una Coppa Italia. Chiude la carriera alla Lazio, ma torna in bianconero come allenatore nel 1959. Il primo biennio è trionfale. Vince 2 scudetti e 2 Coppe Italia, realizzando il primo double nazionale della storia del club. Al terzo anno la magia finisce, la squadra si piazza al 12° posto, peggior risultato della sua storia. Dopo l'esperienza a Prato, Livorno, Napoli e Novara, torna sulla panchina juventina, vincendo un altro titolo nel 1974 e arrivando secondo l'anno seguente, quando lascia il posto a Giovanni Trapattoni, rimanendo comunque legato alla vecchia signora come osservatore. In nazionale Parola colleziona appena 10 presenze, ma a livello internazionale

0: è estremamente noto, tanto da essere l'unico italiano a prendere parte al match del secolo, organizzato il 10 maggio 1947 a Glasgow tra la Gran Bretagna e la rappresentativa d'Europa. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi. La guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. Per me fu un grande onore, così penso, per il calcio italiano, commentò.
1: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Giancarlo Marocchi. Nella sua carriera ha vestito solo i colori di Bologna e Juventus, dimostrando grande attaccamento alle due maglie. È Giancarlo Marocchi, nato ad Imola il 4 luglio 1965. Muove i suoi primi passi nel calcio, infatti, con la squadra rossoblù e ad appena 17 anni esordisce in Serie B. Al Bologna ci resta dal 1982 al 1988, fino al suo passaggio alla Juventus, ma prima trascina la sua squadra ad una promozione in A che mancava da ben 6 anni. A Torino ci arriva per diventare subito un grande protagonista e nella stagione 1988-89 non salta nemmeno una partita in campionato. È un centrocampista di grande talento, molto caparbio e bravo sia nella fase di impostazione che in quella di interdizione. È duttile, sa adattarsi al grande palcoscenico bianconero. Negli anni successivi conquista la sua prima doppietta di trofei, Scudetto e Coppa UEFA. Poi nel 1993 arriva un'altra Coppa UEFA e la sua avventura in bianconero si conclude nel 1996 con il risultato migliore possibile, ma senza scendere in campo. La vittoria della Champions League a Roma ai calci di rigore contro l'Ajax, con una Juve piena di campioni e Lippi in panchina. Finale perfetto per lui, che poi chiuderà la sua carriera in quel Bologna in cui giocherà per ancora 4 anni. In 18 anni da professionista ha disputato ben 500 partite in Serie A tra Bologna e Juventus e con la nazionale conquistò anche un terzo posto ai mondiali di casa del 1990. Marocchi ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2000 e dopo essere stato dirigente, osservatore e team manager del Bologna ha optato per la carriera televisiva come commentatore tecnico di Sky.
1: Eroi in bianco nero.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, monsava, good morning everybody, actung, vamos a gagnare esta vita loca, caro mio Yves Daroche. Guarda, guarda, guarda cosa faccio, guarda cosa faccio, guarda, vedi che cambia la luce, guarda, più bella questa, no, giallina no, aspetta,
5: questa,
4: che bella, ci abbiamo, guarda, che bella.
5: Un'astronave
4: come i bambini. Sono come i bambini, mi hanno regalato il nuovo giochino. Ma tempo fa lì a Torino, qua 17 gradi, nuvoloso.
5: Buongiorno a tutti, nuvoloso, 16 gradi, molto nuvoloso.
4: Un grado in meno, ti sei messo un grado in meno. Sarà perché non... ti sei messo un grado in meno perché sarà che non hai gradito. Sai che a me fanno impazzire, mi fanno impazzire. Perché ti basta. Loro continuano a dire basta e poi ogni giorno ti mettono qualcosa sul giornale. Ma se uno vuole finire con sta roba, basta, no? Cioè, ieri abbiamo chiuso, ragazzi, ieri abbiamo fatto intervenire anche la curva, abbiamo dato voce alla curva, quindi abbiamo sentito tutte le componenti, abbiamo analizzato e c'è stata tutta la settimana su sta roba di Mazzola. Abbiamo chiuso, no? Basta! O no? Si può andare avanti? Ah, occhio, occhio che questa sera gioca l'Italia col Belgio all'Olimpico di Roma e è previsto minuto di silenzio. Occhio. Basta però, no? E invece no. E invece loro vanno avanti. Ma tra poco ci arriviamo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba del 25 settembre 2026 è venerdì. Che bello, Ive, venerdì. Domani non ci sentiamo. No, sto scherzando. Mi manchi nel weekend, mi manchi. Ti manco un po' io nel weekend, la verità.
5: Eh sì, hai visto cosa ti ho mandato prima, no?
4: Ho visto. Lo puoi correggere un po', perché agliantus, agliantubus lì, cioè, le scrittine vanno un po' allora modificate. Lo so. Bisogna metterlo a posto. Sulla Gazzetta dello Sport c'è Fatevi amare. Oh, ma perché si devono fare amare? C'è qualcuno che li ha odiati? No, siamo mica tutti per l'Italia. La prima Italia di Mancini sfida il Belgio. La nazionale cerca il rilancio. Con Donnarumma, Barella, Tonali. Verso Pio Ken in attacco. Il ritorno del CT. Su Ken c'è una storia bellissima da raccontare. Qual è la storia? Quando Ken era giocatore della Juventus e qualcuno lo affiancava alla nazionale, io me lo ricordo quali erano i commenti. Cioè, i commenti erano, ma se mandate Ken in nazionale. Adesso che Ken non è un giocatore della Juventus, è il centravanti imprescindibile della nazionale. Il ritorno del CT che dice dimenticate la Bosnia. Perché la Macedonia no? La Svezia? Perché dobbiamo dimenticare la Bosnia? La Macedonia no, scusa, c'era lui sulla panchina quando siamo usciti dalla Macedonia. È solo la Bosnia del povero Gattuso. Il rilancio. Il mancio ha già ordinato ai ragazzi. Divertitevi, perché sai, per loro è il mancio. La prima volta stasera di Pessina, di Ghilardi, Colado, Dumbia, Vergara, Esposito il fratello, Zoma, sono in sette. Gli esordienti, se li farà esordire ovviamente. Ma è il compleanno di Shevchenko oggi, Sheva 50 anni di Shevchenko, formidabile gli anni al Milan, il pallone d'oro, sappiamo tutto. Ora faccio calcio sotto le bombe, ecco, questa non è proprio una bella cosa, però purtroppo il mondo ci propone sta vergogna qua di stare da anni e anni sotto le bombe. Poi va bene, l'intervista dice un paio di cose su cui però per rispetto non vado. Rivoluzione francese. Zidane già sorprende. Questa sera c'è Francia-Turchia che sono nello stesso girone dell'Italia. Yves tiene la Francia. Voi ragazzi, sondaggio del giorno, questa sera cosa fate? Guardate l'Italia, tifate l'Italia, gufate l'Italia, non ve ne frega niente dell'Italia, guardate un'altra squadra. Cosa fate stasera che c'è Italia-Belgio? Tanto in Italia di giocatori juventini non ce n'è, l'unico convocato è Vicario, che però evidentemente non giocherà. Però torniamo a Zidane, perché Zidane perché sorprende Zidane? Perché Mbappé lo mette a sinistra e Dembélé lo mette al centro. Ah, tra l'altro, intervista ai giocatori della Francia, che dice, oh, abbiamo visto entrare Zizou, aura. Beh, Zizou è Zizou, Yves, Zizou è Zizou. Meglio Zizou o meglio Platini, Yves?
5: Ho vissuto Zizou, Platini no, quindi non posso paragonarli comunque. Rispetto
4: lo so, io ho vissuto Platini e ti dico Platini. Gakpo salva l'Olanda con la Germania. Ieri me li sono visto un po' tutte le nazionali. Poi vi dico anche di Zegrova se volete dopo. 1-1 dell'Olanda con la Germania, che poi ha avuto un sacco di palle gol per vincere addirittura la partita. Poi un casino su uno dei due gol c'è stato. Uomo a terra dell'Olanda, segna la Germania, rissa in campo, un macello. Debutto alla pari per Xavi su una panchina e Klopp sull'altra. E voi direte, cosa ha fatto con Maines con l'Olanda? Niente, è stato in panchina anche lui. Era lì vicino a Xavi in panchina, diceva, vai, come giocano bene i miei compagni, ma che bella partita. Niente, neanche un minuto per con Maines, va bene. Haaland cosa fa con la Norvegia che vince 3-2? E ne fa due, così. Così. Fatto una doppietta, Haaland, giusto per gradire, dice, ma potresti non segnare una volta? No, più forte di me, non ce la faccio. Mentre CR7 cosa ha fatto col Portogallo? Bene, ha vinto 1-0. CR7 che ha fatto una conferenza stampa un po' particolare perché ha detto sì, lo so che mi volete mandare via, ma io punto ai 1000 gol e quindi finché non faccio 1000 gol, mi spiace per voi, ma io sto qua anche perché i nazionali portoghesi mi vogliono, dice lui. Torniamo al campionato di Serie A. Sulla Gazzetta dello Sport, correre non basta più, caro il mio Ive. Milan-Juve, Juve-Milan, Milan-Juve, Juve-Milan, Milan. Ramos record di chilometri, però al Milan servono i gol. E allora Crespo interviene a gamba tesa, dice: ma altro che bomber sto qua, se pensiamo a quanto è costato. Ah, però una parolina dolce così su un collega. Dall'altra parte Colomuani ovunque, ma tira poco, la Juve ha bisogno di lui. Tony dice: in area di rigore non è un killer, però io prevedo 20 gol. Cioè, però 20 gol sarebbe tanta roba, no? Sareste contenti con l'uomo di 20 gol? Ne ha fatti 10 in 6 mesi la prima volta, se ne fa 20 in 12. Va bene. Nelle prossime 7 uscite la Juve avrà 4 trasferte. Alla ripresa del campionato la Juve gioca con Cagliari, Celta Vigo, Lazio, Rennes, Lecce, Genoa, Napoli. A proposito di Napoli, McTominay finalmente, quindi quando giocherà con la Juve avrà anche McTominay il Napoli, torna ad allenarsi dopo 16 giorni, un'arma in più per risalire, vabbè, 16 giorni, dai, 2 settimane, dai. 16 giorni, ce li abbiamo fuori per 4, 5, 7 mesi. Roma fantasia, Malen e Solé al top, sono re, e quindi la Roma è regina dei dribbling. È bello perché nella sosta, non so se hai notato Ibno, ma per ogni squadra, la Roma è la regina dei dribbling, la Juve fa quest'altro, il Milan fa quello. Cioè, ognuno ha una statistica dove è primo, no? Quindi dovrebbe essere tutti primi in classifica, secondo questo racconto qua. Nuove ali per spiccare il volo. Nelle ali del campionato alla Juve c'è Alaibegovic. Beh, inizia per Ala, vuoi che non sia un'ala? Alaibegovic. Via la timidezza, ora può brillare. Veramente timidezza, non l'ho mai... Hai mai visto un Alaibegovic timido, tu? Ti sembra timido, Ivan Alaibegovic?
5: No.
4: No. Cioè, puoi dire tutto, ma timido. Anzi, 19 anni mi sembra anche abbastanza bello. Sfrontatello, per fortuna. Ma veniamo al top di gamma della giornata. Della serie finiamola qua. La Gazzetta, nella pagina delle editoriali, pubblica le faide del calcio. Malattia sociale che va aggredita. E qual è la faida del calcio? La Juve. Cosa fa la Gazzetta oggi? Pubblica una lettera aperta di un tifoso della Juve, di cui scrivono: evitiamo di pubblicare il suo nome perché sa, poi i social l'aggrediscono. Ah, quindi anch'io eviterò di dire il nome di chi ha fatto l'articolo. E cosa fa il tifoso della Juve? Dopo, se volete, me la leggiamo. Lui pubblica una lettera che dice sostanzialmente: c'erano 40.000 persone allo stadio che hanno applaudito. E voi vi siete fissati sulla vergogna di pochi, ma c'erano 40.000 persone che hanno applaudito, no? Perché non avete fatto la stessa cosa sui morti dell'Eisel? Vorrei vedere gli stessi commenti, dice l'autore della lettera. E allora gli risponde la Gazzetta dello Sport, e l'incipit è questo: sarebbero bastate le prime righe, ma lei ha voluto continuare una faida penosa. Ma perché sarebbero, scusi, allora che lettera era? Che lettera era? Buongiorno. Avete notato che in 40.000 abbiamo applaudito? Grazie. Giustamente, perché scrive la lettera al tifoso della Juve? Perché dice: scusate, c'era 40.000 persone ad applaudire, 200 quel che le voltate, e voi avete fatto, voi, riaffiorare una faida Juve-Inter-Inter-Juve, quando invece c'era da elogiare la parte buona di questa cosa qua, no? La Gazzetta dice... questo giornale non sono mai mancate le reazioni da qualsiasi parte. Come? Ma vi abbiamo fatto vedere ieri le prime pagine della Gazzetta dopo lo striscione della curva nord sull'Esele e dopo i cori contro l'avvocato Agnelli. Non c'era neanche una riga. Non c'era neanche una riga. Quindi non è questione di alimentare le faide. È questione che quando riguarda la Juve fate 7 giorni, perché siamo al 7° giorno, quando riguarda le altre squadre, una in particolare, fate silenzio. Quindi il tifoso della Juve ha sottolineato questa mancanza. E non gli potete rispondere che lui alimenta le faide, perché non è certo lui che alimenta le faide. Ma se questa cosa non la volete capire, chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Torniamo a comandare, torniamo a vincere. Ore 20:45, Italia-Belgio, si riparte. Seguite l'esempio, dice, in editoriale del Tutto Sport, e la semplicità degli altri sport. Adesso. Gli altri sport però non c'è la pressure, La pressure non c'è. Gli altri sport non c'è la pressure. Dai, il calcio è un'altra roba. Italia del volley si autoprocessa. De Giorgi resta CT, ma bisogna guardare gli errori. Hai visto del casino mediatico sull'Italia del volley che è uscita dalla competizione in cui era? Discussioni social tra i tifosi, cacciate il CT. No. La nazionale italiana di calcio non può prendere dalla semplicità degli altri sport, per il semplice motivo che gli altri sport si chiamano altri sport. Perché si chiamano altri sport, Yves, secondo te, e non pallavolo, basket? Perché si chiamano altri sport? Perché in Italia c'è il calcio e gli altri sport. Perché c'è il calcio con la pressione addosso e gli altri sport. Stanno molto crescendo, devo dire, quindi qualche polemicuzza in più c'è, però non è paragonabile minimamente. A Roma inizia la Nations League e il nuovo corso azzurro, dopo anni di delusioni e vicende sgradevoli che hanno allontanato i tifosi. Tutto Sport spiega all'altro giornale che ci sono anni di delusioni, risultati, ma anche vicende sgradevoli che hanno allontanato i tifosi, e non voglio ogni volta che gioca la nazionale rispiegare perché gran parte dei tifosi della Juve non la vogliono seguire, perché se non si sono resi conto che ci sono anni di vicende sgradevoli, di mancata par condicio e di doppio piesismo di giustizia sportiva, che è la lunga mano della Federcalcio, il CT dice: dobbiamo riaccendere la passione, serve una grande partita, 4-3-3 in campo. Donnarumma interviene, è un dovere essere propositivi, aggressivi, orgogliosi. Fari su Romano a centrocampo, lo vogliono tutti sto ragazzo qua, bravo, bravo, questo ragazzo è bravo, questo Romano. Verticalizza di primo, infatti anche gli azzurri, a tutti, ma chi è che ti ha sorpreso? Romano. Intanto torniamo alla Juve. La Juve blinda con Seisao. Oh, e prenota due terzini. Determinante in questo avvio di stagione il Cicco. Primo tra. Con Seisao, perché deve venire? Primo tra. Tiri in porta, cross, occasioni create. Capito, però. Primo per tiri in porta, però ha fatto un gol. Primo per cross, però non li mette giusti. Primo per occasioni create, però non sono state sviluppate. Quindi c'è da migliorare, inutile dire primo, c'è da migliorare, altrimenti facciamo la Juve che rincorre, non la Juve che vince. Teso Mendes, il procuratore di Conceição, per rinnovare fino al 2031 vuole guadagnare più di 4 milioni, perché adesso guadagna meno di 4 milioni, porra gioia. E allora la Juve che fa? Prenota due terzini nel frattempo. Round ellipsia, di cui abbiamo già parlato ieri, e Mitchell del Crystal Palace, giocatore interessante. Perché? Perché Cabal è ai margini, non lo vogliono più. Una vita in azzurro, Oriali, eterno ritorno, ancora una volta fedelissimo di Mancini, ma non solo, di Conte, un po', insomma, il fedelissimo, che anche l'altro giorno si è espresso, Oriali, insomma, lui sì che si può esprimere. Moggi no, quando parla Moggi c'è un po' di vergogna nell'aria. Peccato che era Oriali quello che falsificava i passaporti delle Coba, non certo Moggi, però come vedi l'Italia è un po' questa roba qua, il racconto è diverso. Malagò, per Malagò la partita si gioca fuori campo, oggi consiglio della federazione per cercare una compattezza interna, tutti uniti, perché c'è l'ombra del commissariamento? Buonfiglio sarebbe il favorito, ma Gagliani spinga. Ti ricordi Gagliani a Calciopoli che parlava con Meani, gli ha detto gli arbitri del Milan, e Meani gli ha detto gli arbitri del Milan, diceva Gagliani, direttore, dottore, non so come lo chiama, dottore forse lo chiama, dottore, no, va bene guardaline di Serie A, di Serie B, però ne ho visti anche in C di bravi, cosa faccio? Spinga. Però Gagliani lo vogliono in testa alla Federcalcio, mica come Moggi, che è un cattivone. Tiago Gabriel, centrale protagonista con il Lecce, potrebbe essere un altro affare con Mendes, perché è di Mendes Tiago Gabriel. Allora va lì, parla di Conceição, Mendes intanto gli dice Cannavari, ma io avrei anche Tiago Gabriel del Lecce, buon centrale. Cannavari dice, sì, l'ho visto, ma quanto costa? Così solo per curiosità, Ma partiamo dai 25 milioni, dicono al Lecce. Ah, però. Netto subito rapporto da Lucio, lunedì dovrebbe essere già a disposizione il buon Norberto Neto, mentre il distorno a Torino, oh, finalmente potremo consegnargli il premio, il pallone di tuttojuve.com come miglior giocatore della Juve, votato dai tifosi della Juve che leggono tuttojuve.com, meno male, è stato un po' in giro a curarsi, adesso finalmente torna a Torino. Chissà se già con l'amichevole della Cremonese lo vediamo. Juve, tutta in campo, mercato in campo, più delle altre big. 4 giocatori col Frosinone, 7 a Parma, anzi col Parma, 8 col Milan, 9 a Sassuolo, 9 con l'Atalanta. Forza, abbiamo fatto la squadra, certo, ci sono tanti in campo nuovi, abbiamo rivoltato la squadra con Calzino. So. Spalletti teme il calo di ritmo in vista della trasferta di Cagliari dell'11 trove. Allora che fa? Si gioca. La Juve organizza un'amichevole ufficiale contro la Cremonese. Venerdì 2 ottobre alle 12.30, appena abbiamo finito noi la trasmissione, Iva, attenzione. La Juve via 11 nazionali, il Cagliari ne avvia 7. Ah però, Cagliari ne avvia 7, eh? 7 nazionali il Cagliari. Cagliari blindato, è la miglior difesa della Serie A, lo sapevi Iva che il Cagliari era la miglior difesa della Serie A?
5: Non lo sapevo.
4: Non lo sapevi, te l'ho detto io. Caprile protagonista di un grande inizio, ma niente nazionale per Caprile, preferito Pessina del Bologna. Sai che se c'era Moggi dirigente non Oriali e che ne so, Lippi allenatore non Mancini, sai cosa avrebbero detto in questo caso? Mancini che convoca Pessina del Bologna e lo preferisce a Caprini. Beh, forza Mancini, Bologna. E invece non lo dico. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Date tutto. Oh, e anche di più nel segno di Mancini. Risorge l'Italia. Eccola qua, rinasce l'Italia di Roberto, amico suo. Hai fatto i compiti a casa, gli chiede nell'editoriale, perché tutti questi moralismi, eventi cattivi che ti hanno scagliato contro nonostante tu abbia chiesto scusa in tutte le maniere. Io veramente sono senza parole a volte. Risultati e bel gioco per avere la gente con noi, dice lui. Caccia alla mediana, la Juve tra André del Corinthians, che non è un nome nuovo, era già andato in pagine di mercato avvicinato alla Juve in passato. E Barcola, il francese del Sassuolo, però ci sono già 4 club inglesi su Barcola e quindi lui barcolla un po' nella decisione. Intervista a Goulam, che dice a Favasulli il futuro del Napoli, ma aggiunge anche che la Roma è da scudetto. Calcio e politica, il futuro di Malagò, la carta Gagliani, il piano G. C'era buon figlio, cos'era? Piano B? Il piano G. Tra i dubbi, non tutti lo vogliono il piano G. Intanto Marotta cosa fa? Cosa ha fatto Marotta? Marotta va a Palazzo Chigi, va al governo, va dal sottosegretario Mantovano e gli parla del futuro della Federcalcio. Perché Marotta va al governo a parlare del futuro della Federcalcio? Con un esponente del governo, col sottosegretario. Vi ricordate quando Moggi parlava al telefono con un esponente del governo, suo amico d'infanzia? Cosa mettevano sui giornali? Il potere di Moggi va radiato. Nessuno è come Bremer, è il difensore centrale con più gol all'attivo, di testa imbattibile, 24 centri, 18 di testa. Non male, meno quello. Visite mediche, netto atteso oggi, quindi a disposizione lunedì, ma oggi già atteso. Zegrova, titolare con la maglia numero 10 del Kosovo, nella vittoria 1-0 contro l'Irlanda, ha fatto 73 minuti. Io li ho guardati, è uscito tra gli applausi, 7 in pagella. Grande prova di Zegrova, Zegrova piano piano, 73 minuti, uscito tra gli applausi, nazionale. Sai che Yves, secondo me, prima o poi lo vediamo titolare, Zegrova, che dici, alla Juve?
5: Beh, si sta scaldando bene.
4: Si sta scaldando bene, pronto. Cop Miners e anche con Seisau 0 minuti, volte madre, Germania non pervenuto. Ah, a proposito di Vlahovic, la Serbia neanche l'ha convocato. Così. Stasera l'Italia dovrebbe giocare con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori in difesa, quindi niente bastoni e niente Di Marco. Barella, Romano, in cabina di regia i Tonali. Davanti Ken Esposito e Cambiaghi. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Sui politici niente di che, almeno loro oggi l'hanno fatta finita la campagna mediatica e quindi possiamo andare avanti. Apriamo tuttojuve.com, attenzione, perché il primo piano del buon Pavan è stuzzicante. Çalhanoğlu alla Juventus, affare oppure no? Tutti i pro e i contro dell'idea bianconera. Poi, siccome era stuzzicante, subito ne ha aggiunto un altro. Attenzione. è pieno di primi piani questa mattina. Juventus, c'è un tesoretto nascosto. Da David a Openda ai gioielli Azic, Licina ai Miretti e Caio Jorge può portare milioni. La Juventus spera nelle prestazioni dei suoi giocatori in prestito, ci potrebbe essere un tesoretto. David, quei 25 milioni che fanno gola alla Juve, Openda in prestito per 3,5 milioni, potrebbe contrattare con Lione, il suo valore 42,3 milioni, Azic esplode, potresti incassare 12 milioni, oppure riportartelo a casa con 1,7 milioni, Licina può valere molto di più di quanto valeva in estate, e poi Miretti, e poi Caio Giorgi. Venduto a 7,2 milioni in Brasile nel Cruzeiro del 24, la Juve ha mantenuto una clausola interessante, 30% sulla futura rivendita. Se lo vendono a 40 milioni ce ne becchiamo 12, se lo vendono a 45 ce ne becchiamo 13,5, se ne vendono a 50 ce ne becchiamo 15. Bravo Pavà, mi piace quando fai così. Sai perché? Perché l'altro giorno ho letto, ecco, la Juve ha venduto Caio Jorge. Ma dai, ma non lo potevate vedere, Caio Jorge aveva 2 anni di infortuni, nessuno poteva vederlo. Lo paragonavate a Milik. Quando infatti l'ha venduto, io ho detto, beh, è stato bravo Giuntolone a vendere a 12 milioni Caio Jorge, quel che l'è. 7. Quando l'ha venduto ha messo il 30%, allora hanno detto, ecco, l'abbiamo lasciato andare, adesso il Bayer lo vuole 50. Magari 15 vengono a noi. Ci facciamo il tesoretto, non vediamo sempre il negativo, tira fuori un po' il positivo, ragazzi. Se questi giocatori qua vengono ceduti alla Juve una percentuale, si becca il tesoretto e poi lo usiamo per prenderne di nuovi, dai. Attenzione, la firma bianconera di oggi è imperdibile, come sempre andate su tuttojuve.com, fa finta di non capire il problema, la disparità di trattamento a firma di Luigi Schiffo. Il mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola ha scatenato un'ondata mediatica senza precedenti, con la Juve deve essere sempre così, non la vogliono capire, il problema è la disparità di trattamento, noi ne abbiamo piene le tasche della disparità di trattamento, è per quello che i tifosi della Juve insorgono e non seguono la nazionale, perché sono stufi della disparità di trattamento. Ve lo dobbiamo mettere in musica? Facciamo una hit? Andiamo a Sanremo? Mamma mia, non è così difficile però da capire quello che è successo, quello che accade, no? Basta aprire gli occhi. Il virgolettato del giorno è: Zegrova in campo per 73 minuti nella vittoria del Kosovo contro l'Irlanda, uscito tra gli applausi. Bravo Edo, bravo, bravo, bravo, bravo. Non c'hai gli applausi finti? C'hai le risate finte, non hai gli applausi finti? Ivo? Non c'hai gli applausi finti?
5: Ci sono.
4: Allora, fagli un po' di applausi. Dai, di più. Dai, tutti in piedi per Zegrova. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna Stramba. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Rassegna Stramba.
4: Attenzione, super attenzione, una valangata di roba, ho visto su Calcio e Finanza, ci sono degli effetti di dobloni che partono, arrivano, scendono, poi andiamo anche sulla chat di RBN Radio Bianconera, andiamo prima sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, siete sempre tanti anche in questi momenti dove c'è la sosta per la nazionale. Simone da Cesena scrive: quindi dopo prescritti cartonati aggiungiamo pure commissariati, beh tutti aggettivi lodevoli, ma dello spirito Simone stamattina. Davide dice: buon figlio, non è il super tifoso dell'archiviatese, buon figlio. Terry abbraccia tutta la chat e dice: guarda la nazionale con tranquillità, a parte i giovani, non vedo cambiamenti. L'Italia del calcio non ama i cambiamenti. Finite le polemiche, dopo Mister Panettone ha parlato qualcuno? Che noia, questi weekend senza campionato. Abituati Terry, perché settimana prossima è ancora peggio, Perché poi c'è quella dopo in cui torneremo nel clima partita, ma la settimana perché la settimana abbiamo vissuto tante cose. La prossima settimana quella centrale sarà sciatta, Ive. La prossima settimana sarà tosta, sarà per cuori forti, delle grandi emozioni, perché noi tireremo fuori delle emozioni clamorose per sopperire alla settimana sciatta, debole, fiacca. Egno, Radio Bianconera sempre in onda, non vi abbandona mai. Egno scrive: mi sa dire, non mi dare delle... se questa sera la nazionale osserverà il minuto di silenzio. Sì, sì, Egno, non solo, ci sarà il ricordo per Baresi e il silenzio per Mazzola a Roma, stadio olimpico, un altro stadio, visto che la, diciamo, percentuale maggiore di M lanciata in questi giorni è venuta da Roma e dalle trasmissioni romane. Ricordo che anche lo stadio olimpico di Roma è stato, in più di una circostanza, teatro di cose sgradevoli, ma non ho visto proprio delle campagne mediatiche a sottolinearlo. Perché mi dà del lei, Egno, Yves? Perché mi dà del lei, secondo te?
5: Non è ancora abituato a darti del tu.
4: Non va bene, ma qua siamo in famiglia.
5: Con calma ci arriviamo.
4: Anzi, arriveremo ai soprannomi. Faremo come il Corriere dello Sport Stadio. Sei d'accordo, Yves? L'anno prossimo ci chiameremo tutti solo per soprannomi. Quindi, mandate dei messaggi per i soprannomi. Cioè, date un soprannome a me, un soprannome a Yves, a tutti. Date i soprannomi. L'anno prossimo noi andiamo in onda solo con i soprannomi. Pasquale da Palermo scrive: con Antonio Conte avremmo avuto la possibilità di... Perché oggi viene fuori Conte, Pasquale? Che ormai non c'è più l'ombra di Conte. Di lottare finalmente per lo scudetto. Invece siamo destinati all'ennesima stagione di alti e bassi senza vincere nulla. Ma la cosa più grave è che sia la proprietà che gran parte di noi tifosi ci siamo assuefatti a questa mediocrità. Però scusami, Pasquale, perché stamattina mi esce con il nome di Conte? Cos'è successo? Cosa mi sono perso io? Cos'è successo che viene fuori il nome di Conte? È una settimana che non parliamo di Conte. Massimiliano da Roma scrive: essendo due parametri zero, sarà una corsa lunga, visto che potrebbero attirare molte società. Di sicuro è un'occasione, soprattutto il tedesco. E il ruolo di terzino sinistro da noi è un vuoto importante, che Celik sta ricoprendo alla grande. Ma non mi dispiaceva se avessero preso Alaba. Lo sapevo, Massi, che Alaba avrebbe causato questo così moto di insoddisfazione del tifoso della Juve che l'ha visto andare all'Udinese. Però hai ragione nel tuo messaggio, perché i terzini di cui si parla questa mattina sono due parametri zero, e quindi, essendo due parametri zero, faranno gola a moltissime società. Simone scrive: non mi vergogno ad ammettere che non ho interesse verso la... perché adesso hai capito, il tifoso della Juve, siccome si sente di vergogna a qualsiasi cosa, adesso dice: non mi vergogno da me. Ma tu non ti devi vergognare di niente, ognuno fa quel che vuole nella vita. Non vi vergogno ad ammettere che non ho interesse verso la nazionale, se non eventualmente verso competizioni importanti, mondiale ed europeo, punto. Il resto è puro marchettare su amichevoli che non avevano alcun senso, soprattutto in mezzo alla stagione. Non ce la fanno proprio a capire che così rendono antipatiche le stesse ai tifosi. Per non parlare poi dei rischi relativi agli infortuni. Già si gioca poco, Simone da Cesena, bravo, hai colto nel segno. Cioè, siamo passati dalle amichevoli inutili alla Nations League inutili. Tra l'altro con una sosta di 3 settimane e rischi infortuni per i giocatori. Per prendere che cosa? La mancia, come la chiamerebbe qualcuno, ma tra poco l'andiamo a scoprire la mancia, di quanto è la mancia. Cinzia scrive: che coppia che siete, Yves, piacciamo a Cinzia, non solo te, anche io inizio un po' a piacere a Cinzia, prima eri solo tu, devo dire la verità, ultimamente invece sei contento, Yves?
5: Sono sempre contento che entri nelle grazie anche tu, cioè bisogna condividere.
4: Alla fine sarei sempre anche il conducente del programma, proprio niente, non sono, dai, qualcosina mi va dato. Francesco, stasera tifo Openda. Oh, giocherà Openda con il Belgio titolare? Credo di sì, attenzione. Bobbo dal 1971, Giampaolo scrive, così, giusto per farci capire, no, la sua sensation, non me ne frega niente dell'Italia, c'è solo io. Un caro saluto da Sarteano. Dov'è Sarteano? Fammi sentire un vocale da casa, che io cerco dove è Sarteano.
6: Sì, ma stasera se si voltano di spalle durante il minuto di silenzio, che fanno? Si danno la multa da soli? In VGC?
4: Sembra una battuta questa, ma non lo è. Bravo! È vero!
7: E se fanno casino al minuto di silenzio e gioca la nazionale, chi le danno la multa? O la mancia, come l'hanno chiamata loro. Sartiano in Toscana. Ma sai che ultimamente abbiamo un sacco di gente che ci scrive dalla Toscana, Ivo? Cosa abbiamo fatto? La pubblicità in Toscana? Che è successo? Il sindaco è Francesco Landi. Vabbè, questo non ci interessa. Paesino, bel paesaggio architettonico, economia diversificata. 4.488 abitanti, di cui uno c'è scritto sicuramente della Juve. Mentre Stefano dice Netflix, Prime Video, Disney Plus, Italia, out, out. Così. Stefano, che ci azzecca sto messaggio? Giusto per capire, eh? Così. Giuseppe da Mantova dice, ma il signor Mancini è veramente convinto che per conquistare gli italiani della nazionale è il bel gioco? E vincere? Continuate pure a prendere in giro i tifosi italiani. Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Continuate a prendere in giro, bravi. Sentiamo un vocale da casa.
8: Claudio, buongiorno. Stamattina al bar la televisione hanno fatto vedere che stasera gioca la nazionale.
7: Sì.
8: Essendo dal 2026 che non guardo più la nazionale, stamattina mi sono girato di spalle. Spero che non mi arriverà una multa. Gianni da Canicattino.
7: Ciao Gianni. Però se, come la buttate sull'ironia voi, siete veramente, dopo una settimana di pesantezza, siete veramente fantastici. Mi dai un attimo su calcio e finanza, Ive? Perché c'è la riforma del calcio tra nuovi ricavi, minori costi e risorse ridistribuite. L'impatto dei costi sui club. E poi dai diritti TV degli under 23, gli effetti economici della riforma del calcio italiano sui club. Ma qual è questa riforma? Ma poi scendendo anche, la Nations League fa incassare anche i club. 4.000 euro a partita per ogni giocatore, la mancetta, la mancetta per i club. 4.000 euro a partita per ogni giocatore. Quindi se ci giocano due giocatori e mezzo ci siamo pagati la multa che è di 10.000 euro. Basta che giochino due giocatori e mezzo. La multina, la mancina, attenzione. Infantino intanto sul piede di guerra, riforme nel prossimo consiglio della FIFA, mai stato così determinato. Visto dopo l'ondata che l'ha disintegrato, Infantino zitto zitto è ritornato persino a parlare, perché questo qua è come la gramigna. Poi c'è una roba che secondo me, rivoluzione inglese, dopo 41 anni può tornare la birra sugli spalti durante le partite. Cioè il ministro inglese dice, vabbè, ma perché dobbiamo ghettizzare il tifoso di calcio? Qua beviamo tutti la birra, perché non si può bere allo stadio? E ti vorrei ricordare che insomma il divieto d'alcolici è stato introdotto dopo la strage dell'Eisel, dove i tifosi hooligans del Liverpool erano un po' tutti ubriachi ed è successo un macello. Secondo me non è una grande idea reintrodurre la bevuta di birra negli stadi inglesi. Cosa dici? È una bella idea?
5: A parte che il divieto d'alcol dovrebbe essere vietato in tutti gli stadi.
7: E così è, infatti. Per cui... Ma andiamola a vedere questa bella riforma del calcio. Vammi su, vammi su, vammi su, vammi in primo piano. La riforma del calcio tra nuovi ricavi, minori costi e risorse redistribuite. L'impatto sui conti dei club. Calcio e finanza è stata chiamata a intervenire in Senato per parlare degli effetti delle possibilità di riforma del sistema calcio in Italia all'audizione del direttore Luciano Mondellini. Con tutto il rispetto, direttore. Io divento matto. Marotta deve andare al governo per spiegargli cosa devono fare la fede del calcio. Il direttore di calcio e finanza va in audizione al Senato per spiegargli i risvolti economici. Ma non ce l'abbiamo un ministro dell'economia al governo. No, ma scusa, ma io pazzisco. Ma cos'è? La riforma del calcio italiano entra nel vivo anche sul fronte economico. Il disegno di legge numero 1902... L'iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, insieme ai provvedimenti abbinati, è al centro dei lavori della settima commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo, sport. Poi, con un pacchetto di misure che interviene su diritti TV, giovani, mercato, sostenibilità, struttura del professionismo. Nell'ambito del ciclo dei confronti avviati dal Senato, Calcio e Finanza è stata l'unica testata giornalistica chiamata a intervenire in questa fase, in qualità di esperto il direttore. Uno dei temi principali riguarda la nuova ripartizione dei diritti audiovisivi della Serie A, quelli secondo i quali la Juve l'ha più vista ma non l'ha più pagata. Vediamo se miglioriamo l'anno prossimo. Le simulazioni realizzate da Calcio e Finanza sulle stagioni 24-25, 25-26 indicano una riallocazione rispettivamente di circa 46,5 milioni e 36,1 milioni, per una media di 41,3 milioni a stagione, cioè pochissimo. Non si tratta di nuove risorse, ma di una diversa distribuzione tra i 20 club. L'intervento governativo toccante il contributo del 2% sulla raccolta delle scommesse calcistiche, dal quale il DDL stima 230 milioni di euro annui per il sistema, oltre alle risorse legate al contrasto della pirateria. Quindi, se reintroduciamo il fatto che si possono prendere i soldi dalle scommesse, cosa fate? Togliete la squalifica a quelli che avevate squalificato? Chiedo, eh. Tutte le altre misure analizzate figurano le agevolazioni contributive per i giovani, gli incentivi agli under 23 italiani, il reverse charge IVA sui trasferimenti domestici, i tetti alle commissioni degli agenti. Di ricordami che gliela chiediamo sta cosa, Tocchio. Il fondo di garanzia destinato a sostituire le fideiussioni e la riduzione del numero massimo di squadre professionistiche da 180. Ah, sarà il caso, non so se hai visto, ma anche ieri la Juve Stabia ha meno due punti in classifica, eh? Meno due punti, ci ha messo tipo un anno, no? Per dare due punti in una situazione che era chiara a tutti. Ah già, ma la Juve Stabia non ha la maglia bianconera della Juve, quindi la giustizia lì non è celere, arriva con un po' di ritardo. Ma vediamo nel dettaglio questa nuova distribuzione dei diritti TV, che cosa va a comportare. Attenzione. Vediamo un po'. Andiamo a vedere. Allora. Distribuzione dei diritti TV nuova con riduzione delle squadre professionistiche da 100 a 80, quindi meno 20 squadre. Da dove le togliamo queste meno 20 squadre? Da quale campionato attingiamo? O attingiamo da tutti i campionati un po' un po'? Perché 20 squadre da togliere sono parecchie, eh? Da dove le togliamo 20 squadre, secondo te?
5: Non ne ho la minima idea.
7: Vedi come mi scatta la polemica appena tolgono le 20 squadre. Vabbè, basta, guarda, mi sono già annoiato. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Maria Teresa da Montelupone scrive. Uè, ciao Copetti, buongiorno. Ecco, io sono una di quelle che per me la nazionale è morta dopo il 2006. Non me ne può fregare di meno e mai più me ne fregherà. Fino a che quella marmaglia ai vertici non ci restituirà due scudetti farfugliati. Un abbraccio e forza Juve alla dolce Maria Teresa da Montelupone. Luca da Genova precisa, il presidente di una società di football che ha tra i suoi tifosi gente come Jerry a Garogna, ha il coraggio di parlare? E il contraddittorio, peraltro, a questa conferenza di De Laurentiis, dove è stato? L'ha gradito Luca. Daniele da Varsavia, Polonia, posso dirlo senza infingimenti. Quel giornale lì, quello rosa, non è buono più. La risposta alla lettera del tifoso l'ho trovata becera, faziosa, livorosa e francamente imbarazzante. Credo sia tempo di cominciare a pretendere che certi rispondano delle proprie parole nelle sedi opportune, quando ve ne siano i presupposti. Una pioggia di denunce, quelle delle conseguenze pubbliche, porterebbe forse a indurle a moderare quel tifo partigiano, tanto plateale quanto imbarazzante. Hanno pure smartito il senso della misura sui giornali. Sei stato un pochino esagerato nei termini, però il concetto di base ci può anche stare. E allora a questo punto, dopo a grande richiesta, la leggiamo la lettera del tifoso. Vocale da casa prima.
9: Ciao Claudio, Alessio da Bollate. Ciao. Guarda che ho sentito che praticamente inizialmente alla Juve Stabia gli erano stati comminati 20 punti. Solo che poi qualcuno gli ha detto no, ma guarda che la Juve Stabia, Juve Stabia, ok, non Juve Stabia. Allora hanno fatto due, hanno cancellato lo zero per quello. Quello pensava che era Juve, ha letto Juve, non ha capito più niente. Poi hanno detto, guarda che Juve Stabia, capito, per quello solo due. Va bene, c'è. Andiamo al governo a parlare per la FIGC, fra un po' ci ritroviamo pure al Quirinale. Buona giornata a tutti. Adesso da Bollate.
7: Forza aiuto. Cioè, tu dici prima dell'ingresso dell'euro, come si diceva ai miei tempi, hanno fatto come la lira pesante, hanno tolto 1-0 e da 20 sono diventati 2 sostanzialmente. Che spettacolo. Pensate, però, vedi, di tutta questa roba qua ne parliamo noi ogni tanto, ma non ne parla mica nessuno, eh? È bellissimo. Di tutte queste cose qua è pieno ogni giorno, ma non ne parla mica nessuno. Altro meno 2 alla Juve Stabia, c'è rivoluzione, sequestrati 153 milioni a Patron Guerri, ci dia azzerato. Il nuovo presidente può essere Morrone. Lo scorso 17 aprile 100% del capitale della società alla neocostruita Stabia Capital SRL con 4 punti di penalizzazione complessivi. Scivola all'ultimo posto in classifica con un solo punto all'attivo in compagnia della Carrarese. Al ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali la squadra di De Giorgio sarà chiamata a recuperarli sul campo in uno scenario societario tutto in evoluzione. Alla ripresa i campani giocheranno a Chiavari e in casa dell'Entella. Sentiamo un vocale da casa.
5: Non c'è.
7: Ah, non c'è, ce lo siamo persi, scusami, l'avevo visto passare, ma mi sono sbagliato io, ma che problema c'è? Allora, Gazzetta dello Sport, ancora una volta la foto dei girati di spalla, la e le faide del calcio, malattia sociale, che va aggredita. Lettera di un tifoso della Juve alla Gazzetta. Sono uno dei 41.800 tifosi della Juve che domenica era in piedi ad applaudire Mazzola. Parlate di vergogna per quel che è successo, ma vorrei vedere gli stessi commenti nei confronti di chi fanga i nostri morti dell'ESA. Lettera firmata. Che cos'è che ha scritto di diverso dall'ovvio e da quello che hanno dimostrato i fatti, no, Yves? Cos'è che questo tifoso della Juve ha scritto di diverso da quello a cui abbiamo assistito? Niente. È un fatto. Risposta. Evito di pubblicare il suo nome per non esporla a ondate di odio social o peggio. Se tu non vuoi scusare le faide e l'odio, non citare odio nel tuo pezzo. C'era bisogno di scriverla sta cosa, no? Come sarebbe stato bello se la sua lettera si fosse fermata alle prime righe, spiegando il suo gesto di comune civiltà e censurando le centinaia di trogloditi, quindi ancora andiamo avanti con le offese, che si sono voltati di schiena. Ma no, lei ha voluto continuare una faida penosa, quasi a voler giustificare quell'atteggiamento indecoroso. Non ha giustificato nessuno il tifoso della Juve. Ti ha detto soltanto perché voi non parlate alla stessa maniera, cioè pesantemente, quando ci insultano i morti dell'Eisel? Sarebbe un giusto così risentimento al tifoso Juve, no? Mi attendo a questo punto lettere di chi ricorda gli sfregi ricorrenti e i morti di Superga e via imbarcamenandoci. E come mai l'unico esempio che fai è i morti di Superga del Toro? Come mai non fai gli esempi di tutti gli altri? Allora c'ha ragione il tifoso della Juve. Su questo giornale non sono mai mancate le giuste reazioni e episodi di tale miseria umana da qualunque parte siano venuti. Non è vero. Perché la vedova Scirea ha detto che tornando da Firenze sul giornale ha visto un trafiletto e noi ieri abbiamo mostrato la prima pagina e non c'era nulla. Quindi, mentite a questo punto sapendo di mentire. Le faide evidentemente le create voi anche l'odio, non certo il tifoso della Juve che scrive una lettera educata in cui dice perché non evidenziate che tutti erano ad applaudire, perché non evidenziate invece quando dalle altre parti ci infangano la memoria ai morti dell'Eise. Questo giornale non è vero che tratta allo stesso modo perché la vedova Scirea ha giustamente sottolineato che è tornata da Firenze e non ha visto niente sui giornali. Sulla sottocultura deviante del tifo ci sono ormai biblioteche di studi sociologici. Dovremmo iniziare a farla anche sui giornali, secondo me. La sottocultura dei giornali. E l'argomento comincia ad annoiare. Ah, e perché ne avete parlato per 6 giorni? Tendiamo a darlo per scontato, come se il male fosse circoscritto, inevitabile, sopportabile. In realtà si fa strada e si allarga in modo lento ma continuo. Chissà chi è che alimenta la fiammella del sentimento popolare. Il capostipite di quei saggi pubblicato nell'81 è stato Le tribù del calcio, scritto dallo zoologo ed etologo inglese Desmond Morris, divenuto celebre nel mondo per diverse opere, a partire dalla Scimmia nuda, nelle quali l'autore descriveva con approdi davvero geniali i comportamenti dell'uomo a partire dalla sua natura di primata. Lo ricordiamo qui con gratitudine, a pochi mesi dalla sua scomparsa a 98 anni. Molte delle sue intuizioni restano valide e profonde e descrivono meccanismi primordiali che scattano purtroppo spesso sulle tribune degli stadi. Però continuate a non voler capire. il problema del tifoso della Juventus non è che ci siano le tribù del calcio, che ci siano gli istinti primordiali sugli stadi, è che tali istinti vengano raccontati sempre e svergognati sempre. Il tifoso della Juventus ha scritto un'altra cosa, ti ha scritto perché quando ci sono i morti dell'Eiser il suo giornale non fa come ha fatto per il minuto di silenzio di Mazzola, che è stato tra l'altro molto meno grave rispetto ai cori e gli striscioni contro i morti dell'Eiser. Questo ti ha domandato, perché non gli rispondi? Perché? Perché? Siamo immersi nel lato oscuro dell'irrazionalità che sta facendo purtroppo volta strada nel mondo, per esempio nel complottismo dilagante. Quello che intende spiegare eventi complessi anche in campo sportivo attribuendoli a oscuri centri di potere, malevoli e mirati contro il nostro gruppo. Ah, perché non è successo così? Perché non abbiamo raccontato in questi vent'anni ultimi di battaglie di potere? Ma perché quello che è successo alla Superlega non è una semplice, chiara a tutti battaglia politica ad alti livelli? No, non sono centri di potere. Perché Ceferin alla UEFA, Infantino alla FIFA e ex Gravino Ramolago alla Federcalcio non sono centri di potere? O sono circoli della caccia o del bridge? Certo, capisco che la giustizia sportiva è ancora gestita come al circolo della caccia del bridge, ma le loro federazioni sono dei centri di potere e di grosso movimento di denaro. Forse vi è sfuggito che muovono milioni di euro e sono centri di potere? E questi gruppi negano l'evidenza, inventano nessi inesistenti, rifiuta la confutazione. Ma cosa ha inventato il tifoso della Juve? Ti ha buttato in faccia la realtà, ti ha scritto perché il suo giornale, quando ci sono stati gli sfregi all'Eisel, non è stato duro e non ha evidenziato per sette giorni i fatti come con la Juve. Ti ha detto la verità. Cos'è che ti ha negato l'evidenza? Sei tu che neghi l'evidenza. Mazzola ci ha reso un ultimo grande servizio, stanando personaggi squallidi. Ah, di cui bisogna parlare tanto, perché rappresentano gli esempi peggiori, portatori di una malattia che va combattuta con cultura, educazione e repressione. Arrendersi all'inciviltà ci rende un po' meno civili. Bravo! Bravo! Ti sei dimenticato solo due cose. Una, che ci sono un paio di centinaia di tifosi svoltati di schiena, in silenzio, senza cori e striscioni offensivi nei confronti del povero Mazzola. Due, che questa cosa che hai scritto la dovresti scrivere ancora di più e per molti più giorni sulle morti dell'Eisel infangate, sulla memoria di Scirea e dell'avvocato Agnelli nello stadio quando è venuto a mancare. Ma lì non hai fiatato, non hai fatto l'editoriale, non hai fatto il titolo, non hai messo la foto. Quindi dove sta il complottismo? Dove sta il negazionismo? Dove sta il terrapiattismo? Siete voi un giornale di terrapiattisti, perché vi siete dimenticati quelle volte lì, mentre oggi vi siete subito ricordati. State andando avanti da sette giorni. Siamo al settimo giorno. All'alba del settimo giorno. Piccolo stop per noi, tra poco siamo noi.
10: Rassegna stampa. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
7: Ah, non abbiamo compleanni particolari, che peccato, che peccato. Cosa mi fa Juventus che ritornava in questi casi? Sosta, non ci sono compleanni, non c'è stato l'allenamento, non ci sono neanche le immagini dell'allenamento. Cosa mi mette sui social la Juve questa mattina? Vediamo un po', vediamo un po'. A mezzogiorno amichevole del Brasile di Douglas Luiz contro l'Australia, attenzione!

0: Exor si prepara a sfruttare la maggiore solidità del proprio bilancio, che ne scriva qualcuno, per valutare nuove operazioni, senza limitare più la ricerca esclusivamente a sanità, lusso e tecnologia. Ah, attenzione, attenzione. Ma quanti sono 5 miliardi di euro, Ivo? Cosa si fa con 5
1: sono
0: miliardi?
1: 5, 5, 5, 5, 5,
0: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, via. 5 miliardi di euro, ma è una roba imbarazzante. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Luke scrive: ora bicchiere colmo, basta. I faziosi scribacchini hanno perso quella poca credibilità che gli era rimasta. Se tanto mi dà tanto, sostituzione dell'ese piuttosto che sceria, proporzionalmente ci vorrebbe la pena di morte. Allora, la mia chiaramente è una provocazione, scrive Luke. Attenzione, Massimo da Campli. Provincia di Teramo, dice: ma mi spieghi perché per soli 15 milioni il Dibu Martinez non sia arrivato? Attualmente, con tutto rispetto per il vicario, ma la Juve aveva bisogno di un calciatore di temperamento, esperto, eccetera. L'anno prossimo si ripropone il problema per il prestito di vicario. Cosa succederà? Non si sa. Massimo, si sa, la Juve punterà sul giovane Palmisani e probabilmente andrà all'attacco del parametro zero Allison. Ah, sappi che comunque il Dibu Martinez sta giocando di... sta facendo delle figuracce sti giornate qua, te lo dico, amico mio. Mentre si sono scatenate sulla risposta alla lettera del tifoso, su cui tra pochissimo andiamo, ma prima abbiamo un po' di mercato e anche, devo dire, una bella finestra. Dai, non abbiamo parlato tutta la settimana di questa povera nazionale italiana gioco calcio, adesso arriva un nostro amico da casa che fa il calciatore e magari con lui ne parliamo un po' per capire l'effetto che fa. Eccolo lì, lo vedo in tutta la sua brillantezza, in tutta la sua luce, in tutto il suo splendore. Ma che fine ha fatto? Non me lo chiami più. Qua l'abbiamo tenuto un po' in ghiaccio per la sosta, arriva la sosta. Cristian Pasquato, ciao, come stai?
2: Tutto bene, grazie, buongiorno, mi siete mancati, anche voi.
0: E vedi, anche tu, ormai siamo una grande famiglia. Cosa si fa durante, cosa fa un calciatore durante la sosta? Si annoia?
2: Ma se pensassi a me stesso, assolutamente sì. Allenamento, che scatole, senza la partita. Però non so se ci sia qualche amichevole che quindi ti tiene un po' vivo.
0: Vedi, la
2: non
0: Juve
2: so
0: fa
2: se
0: tutto.
2: I ragazzi abbiano...
0: La Juve il 2 ottobre fa l'amichevole con la Cremonese, anche se secondo me in questo periodo, cioè, visto che si rompono anche se fanno le scale dello stadio,
2: bisogna stare attenti, dici?
0: Lo so, tu hai mai visto, scusa, alla quinta giornata 5 operazioni gravi e 11 infortuni, l'hai mai visto?
2: Sinceramente no, però potrebbe essere un anno sfortunato, non lo so. Mi auguro di no, assolutamente.
0: Ma la favoletta, scusa, che si tira fuori in questi casi, quando ci sono... Sai che allora la Juventus, poi vabbè, io le altre squadre le seguo di meno, ovviamente, quindi di rimbalzo, ma la Juve, che la seguo da vicino, la Juve è passata dai campi di vino, per giustificare gli infortuni, no? Allora, quando c'erano molti infortuni muscolari era colpa dei campi di Vinovo. Ah, Vinovo, c'è l'umidità. Poi la Juve è andata alla Continassa, è diventata colpa dei campi da Continassa, che sono nuovi e non c'entra niente con quelli di Vinovo. Poi è diventata colpa degli allenatori, poi è diventata colpa dei preparatori, poi è diventata colpa del J-Medical, che è una struttura dove si fanno gli esami, quindi non capisco che colpa ci abbia. Ma c'è una colpa quando ci sono tanti infortuni o no, secondo te?
2: No, io non credo. Cioè, non credo che ci sia una motivazione reale, anche perché lo staff penso sia lo stesso dell'anno scorso. Il J-Medical penso sia lo stesso dell'anno scorso, i campi penso siano gli stessi dell'anno scorso. È normale che quando vai forte sei esposto a questi rischi, quindi quando, anche perché i ragazzi sono delle macchine, delle Ferrari tirate a lucido, dico io no, quindi quando le spingi al massimo c'è la possibilità che questo accada. La speranza è che non accada mai o che ne succeda, o che succeda che se ne rompa una ogni tanto, però possono arrivare anche quei periodi dove la sfortuna, ti mette davanti a queste situazioni.
0: Se ci fosse
2: un colpevole, una medicina, non ci sarebbero infortuni nel calcio, però magari sì, possono aver esagerato durante il ritiro, non lo so, io se abbiano cambiato preparazione.

0: queste cose le sapranno sicuramente loro, però livello di operazioni, ginocchia, queste cose qui, non credo che sia tanto la preparazione. Cioè, quando si rompe un ginocchio, parliamo tipo del portiere, cioè è sfortuna. Io non credo che si tratti di preparazione o di allenamenti e queste cose così, come credo anche gli altri infortuni che siano successi.
1: Secondo te, Cristian, scusa, perché siccome sembra che stiamo anche esagerando adesso con questa sosta dove si è detto hanno tolto delle amichevoli inutili delle nazionali e hanno messo la Nations League. E ho capito, ma le amichevoli saranno anche. Toglietele proprio, voglio dire, le amichevoli inutili non fa, e basta. E invece hanno messo 3 settimane di sosta dove tu comunque sai, stasera fai Italia-Belgio, poi fai Italia-Francia, fai Italia-Turchia, no? C'hai una nazionale che non si qualifica da 3 mondiali. Gioca Italia-Belgio, c'ha gli occhi addosso, la pressione, devono giocare in una certa maniera e sono esposti ad infortuni, o no?
0: Sì, beh, ma sì, quello non penso che cambi molto nel senso le amichevoli o meno, anche perché quando vai a giocare per la nazionale penso sia fantastico, io l'ho provato con le giovanili, cioè, è stupendo, quindi l'impegno c'è, ma come lo mettono, credo, in tutti gli allenamenti, a quei livelli lì, ogni giorno che tu vai al campo non ti risparmi mai. Vai sempre forte, quindi ripeto, quando vai forte come vanno loro, sei sempre esposto a qualcosa, fa parte del nostro sport.
1: Tanti infortuni, non mi ricordo, ne hai avuti tanti tu, no?
0: No, fortunatamente no, ma perché io andavo piano e quindi hai capito?
1: D'altronde i detti popolari non sbagliano mai, chi va piano va sano e va lontano.
0: Sì, io sono andato sano, ma non tanto lontano, però. No,
1: Non è vero perché sei ancora qua insieme a noi che giochi, qualcun altro invece
0: scherzo,
1: non
0: scherzo.
1: gioca più. Senti, c'è curiosità, dai, ne parliamo un attimo di questa Italia qua, se no poi arrivano i messaggi che non parliamo neanche 5 secondi. Se hai curiosità per l'Italia di stasera, te ne frega niente o un sacco di volti nuovi, tra l'altro.
0: Beh, ovvio, curiosità ce n'è sempre. Ti dico la verità, non so se guarderò la partita, ma non
1: Bravo.
0: perché sì, non, effettivamente non c'è più quella, a parte che non ho più quella passione che magari avevo da bambino, no? Nel guardare l'Italia, non so se sia dato dai risultati o se sia una cosa mia personale, però credo che ci sia assolutamente curiosità, ci mancherebbe altro, un gruppo nuovo, come detto, tanti ragazzi, un nuovo ciclo, un nuovo percorso, di conseguenza ci auguriamo tutti, ecco, che possa partire con il piede giusto.
1: Sto guardando, beh, c'è Cambiaghi che gioca dal primo minuto davanti, vengono confermate le formazioni, Romano a centrocampo, Coppola in difesa insieme a Mancini, con Calafiori che ritorna a giocare a sinistra. C'è questo Romano qua a centrocampo che stanno dicendo tutti le meglio cose, c'è già tutti i club grossi, anche la Juve lo sta seguendo Romano, regista classico, bravo, verticalizza. Vabbè, dai, la nazionale gli può far bene. Poi c'è qualcuno che è rimasto a casa, però, vabbè. Questi casi, la polemica c'è sempre, no? Ha sempre ragione quelli che stanno a casa o che non giocano, giusto?
0: No, no, c'è anche il problema che devono andare in 25, 24, 23, quindi è normale che qualcuno stia a casa. Speriamo, ecco, che ci sia la possibilità per Mancini di avere un'ampia scelta, perché vuol dire che il livello magari del campionato si è alzato e che ci sia gente pronta, ecco, per riportarci dove
1: Ma si è
0: meritiamo di
1: alzato?
0: essere.
1: Si è alzato? In queste 5 giornate si è alzato a livello del campionato? È come dicono tutti, più bello, più. O no?
0: Beh, se guardiamo la classifica, penso di sì, penso di sì. Se guardiamo la classifica, l'ho guardata prima, sai, c'è la sorpresa del Cagliari, ok, che magari poi mi auguro per loro possano arrivare lì in alto, però ad oggi è una sorpresa, stanno facendo bene, molto bene. La Lazio comunque è partita fortissimo, Inter, Juve, Milan, Roma. Como Atalanta sono comunque lì, il Frosinone un'altra sorpresa.
1: Però scusa, in questi casi, cioè, si è alzato di livello il campionato o si è alzato il livello medio, quindi tutte le squadre sono lì?
0: Ma secondo me, come abbiamo detto l'altra volta, le 5 o 6 squadre forti ci sono e sono lì davanti, e poi ci sono le altre, quindi credo che il livello per le squadre top sia comunque rimasto importante e di alto livello, un alto profilo. Le altre, con le loro idee, i loro principi e tutto, stanno facendo qualcosa di veramente importante.
1: Allora, ti mando un po' di saluti, in particolare da Daniele da Varsavia. Cioè, ti sei preso in eredità una valanga di tifosi dalla Polonia, soprattutto evidentemente italiani.
0: Che Massimiliano bello, da Roma che
1: dice
0: bello.
1: Che la Nations League, Massimiliano da Roma dice che la Nations League è un tipo la conference, è un trofeo inutile. Anche un altro scrive la conference, cosa la guardiamo a fare? Mentre Fabio dice, secondo lui, che gran parte degli infortuni, al di là del giocatore, è che è un calcio dove si corre sempre di più e che le preparazioni estive si comincia più lentamente, non si comincia più lentamente, ma si corre già a 2000 all'ora. Ma vabbè, io gioco facile perché tu sei un giocatore di fantasia, tecnico, quindi, però noi, io più vedo le partite di calcio, più veramente sembrano tutti Bolt, cioè c'è la qualità sempre di meno, la corsa sempre di più.
0: Sì, hai ragione. Credo che oggi se hai tantissimo talento e tra virgolette fisicamente sei un po' meno dotato, hai molta più difficoltà di arrivare rispetto a uno che sa giocare meno, che però fisicamente è una bestia. Purtroppo sì, e il calcio oggi è questo. Non c'è niente da dire.
1: È per quello che adesso c'è la linea Orsato di non fischiare i falli, perché calcio rugby, un po' tanta velocità, tanto.
0: Un calcio rugby. Esattamente, sì. Per lo spettacolo.
1: Bello spettacolo. Pensa quando vedi un difensore che ti tira una ranzata da dietro, l'arbitro lascia correre, che divertimento.
0: No, quello sicuramente, però posso dirti anche il fatto di questi 5 secondi, è un calcio molto più veloce, c'è molto più un calcio attivo, c'è meno perdita di tempo, magari c'è meno recupero, si è più stanchi perché gli arbitri iniziano a contare subito quando la palla esce, quindi devi subito essere pronto. Poi ci sta anche il fatto di far correre tanto, perché se guardiamo i campionati esteri, cioè veramente vengono fischiati i falli quando si ammassano, se no, ma non protestano neanche all'estero, cioè in Italia siamo ancora abituati a protestare, poi c'è sempre comunque il VAR, no? Se succede qualcosa dove vieni penalizzato c'è il VAR che interviene, quindi
1: sì.
0: Cioè, c'è poco tra virgolette, no?
1: Diciamo che quest'anno interviene un po' poco, però. C'è la strada è lunga,
0: vabbè, se le cose noi possiamo farci poco su queste cose,
1: noi possiamo solo raccontarle, possiamo farci poco. Vuoi un caffè?
0: No, l'ho già preso, grazie.
1: Hai già preso? Io vedo adesso, mia moglie me l'ha portato, lo prendo adesso. No, stavo guardando. Ma ti salutano da dei porzi strani. Arrivano dei messaggi ogni tanto con delle città che io non conosco. Comunque c'è un sacco di affetto. Senti, Christian, sei sorpreso in queste 5 giornate? Perché non lo sta raccontando nessuno, però lo sai com'è il calcio. La Juve passa da sconfitta col Sassuolo, disastro, cacciate Spalletti, vergogna, alla bella vittoria con l'Atalanta. Oh, ma possiamo vincere lo scudetto? Perché poi è bellissimo. Cioè, il tifoso mi è passato una settimana dalla depressione più totale all'ottimismo quasi ingiustificato. Però non lo sta raccontando nessuno, però Spallettone anche con l'Atalanta ha fatto meno di 11 giocatori, che praticamente è mezza squadra. Cioè, tu sei sorpreso della posizione della Juve? Cioè, visto quello che è successo, o sta facendo il suo dovere?
0: Beh, vedendo, come hai detto tu, gli 11 infortuni che ha avuto, le persone a cui non ha potuto utilizzare, penso che stia forse raccogliendo di più rispetto a quello che avrebbe potuto raccogliere. Poi non abbiamo il rovescio della medaglia, perché può essere che con tutta la rosa a disposizione oggi la Juve avesse 6 punti. Non credo, non credo, perché il livello e la forza è superiore. Però potrebbe essere di buon auspicio il fatto che, nonostante tutto, gli infortuni e gli indisponibili, la Juve comunque sia lì in alto. E quindi c'è da
1: No,
0: sperare di
1: fammi lo
0: recuperare prima possibile.
1: scudettometro. Fammi lo scudettometro dopo la quinta giornata. La Juventus può veramente pensarci lontanamente, o è un pensiero che deve togliersi dalla testa?
0: No, secondo me no. Secondo me no, ma perché l'Inter fa un altro sport in Italia, credo, al momento. Abbiamo visto una squadra, ripeto, l'Inter, dove va sotto 2-0 in più partite, poi ne fa 5 con l'Udinese, ne fa 2 con la Roma. È una forza troppo importante, secondo me ancora, ma per la Juve e per tutte le altre squadre. A meno che non.
1: Ma quindi si gioca per il secondo posto o neanche quello?
0: La Juve potrebbe giocare per il secondo posto insieme al Napoli, insieme al Milan, insieme alla Roma. Assolutamente sì, quello sì. Secondo posto, secondo me, possono giocarselo in tante.
1: No, Marco da Bologna, domandagli, ma mi fanno morire perché mi mandano, tipo, domandagli, come dire, vediamo se glielo domandi. Certo che glielo domandi, qui apposta, non è che censuro, mica censuro. No, questa cosa dei trequartisti incuriosisce molto la gente. Cioè, la Juve di oggi, che, diciamoci la verità, non ha preso il centravanti d'area di rigore, ma Kolomoani, che è devastante se va via in profondità, e Voltemade, che tutto sommato con caratteristiche leggermente diverse da Kolomoani, ma anche lui non è proprio un centravanti d'area di rigore, ma uno da cucire il gioco sulla tre quarti. Il Pasquato di turno, che ci sta a fare? Che ci azzecca con questo tipo di gioco qua?
0: No, io credo che non esistano più i trequartisti veri come quelli di una volta, purtroppo, anche perché oggi i moduli e le disposizioni, oggi va di moda tutt'altro fuorché il trequartista. Come hai detto tu prima, magari oggi c'è bisogno di gente di gamba, gente di fisico, quindi il 3-4-1-2 modulo, ecco, dove il Milan una volta vinceva la Champions con Kakà, Shevchenko, Inzaghi, usava questo modulo. Non c'è più, non ci sono più squadre che lo usano. C'è il 3-5-2, c'è il 3-4-3, il 4-4-2. Quindi capisci che i veri numeri 10, vedi anche Yıldız, che potrebbe essere un trequartista, viene tra virgolette adattato magari un po' più esterno, no?
1: Ma infatti, guarda,
0: Quindi
1: Montella l'altro giorno in presentazione della partita della Turchia, anche se Yıldız ovviamente è fortunato non c'è, però gli hanno fatto la domanda, ha detto: guardate che Yıldız gioca con la 10, ma non fa il 10, è un attaccante esterno che poi è libero da accentrarsi. Quindi alla fine sta Juve qua giocherà solo sugli esterni, sto campionato.
0: ora io non so che modulo faranno, però vedendo anche un po' i giocatori che hanno, anche con Seisao, è tutta gente che magari piace partire dall'esterno per puntare l'uomo. Zegrova la stessa cosa, però questi secondo me non sono numeri 10, questi sono esterni dove tu gli dai la palla e loro ti creano un qualcosa dall'esterno. Ecco, oggi io cioè non riesco a pensare in Serie A ora, così non mi viene in mente a un numero 10 vero, perché anche Yıldız,
1: A vero.
0: come ti ho appena detto, è dirottato,
1: Un
0: scusate.
1: 10 classico non c'è, no? Stavo facendo mente locale anch'io sulle varie formazioni,
0: Sì,
1: ma
0: no,
1: no.
0: un 10
1: Perché anche
0: classico.
1: Dybala nella Roma, Dybala non è mai stato un 10 classico, quindi la coppia
0: Però
1: Dybala
0: forse,
1: male.
0: ecco,
1: Un po' di più.
0: forse lui ha più possibilità di movimento, un po' più magari di libertà all'interno, tra virgolette, del modulo Roma. Perché lui sulle giocano sotto la punta. Ecco, forse sì, forse l'Atalanta c'ha De Ketelaere, anche loro che hanno libertà di movimenti. Sono moduli,
1: Sì,
0: ecco, un
1: però.
0: po' diversi. Sì, però
1: Sì,
0: non
1: però.
0: sono numeri 10 nel senso
1: Come li
0: come.
1: intendiamo noi. Peccato, un peccato, perché più andiamo avanti più dobbiamo giocare
0: perché
1: in maniera
0: anche
1: diversa.
0: Del Piero, cioè anche Del Piero giocava da seconda punta, no? Non ha mai giocato trequartista, però se penso a Del Piero penso a un numero 10, parliamo di un dio, no? Per noi juventini, però lui sì, Totti, cioè, pensiamo a Baggio, pensiamo a questa gente qui e me ne dimentico sacco. Sì.
1: Fammi vedere un po' qua. No, un altro nostro tifoso ti chiede, visto che la Juventus non ha dei centravanti dal killer instinct in area di rigore, è un problema che si risolve come? Come si risolve? Con i gol dei centrocampisti? Però non abbiamo dei grandi centrocampisti che fanno dei grandi gol.
0: Questa è una bella domanda. Cioè, bisogna trovare una soluzione, nel senso sì, devono far gol tutti. Devono far gol tutti, per forza.
1: Per forza. Bisogna fare la famosa cooperativa del gol, che gli allenatori non vogliono
0: fare
1: sentirsi
0: nominare. Bisogna fare un gol in più degli avversari. Un gol in più degli avversari.
1: Questa l'ho già sentita da qualche parte. Questa l'ho già sentita. Questa come tattica non è nuova. Ma bisogna fare un gol più degli avversari o la difesa è l'unica cosa che conta, tanto poi prima o poi un gol lo facciamo, come disse una volta un grande allenatore?
0: Ma anche il nostro ci dice sempre: non prendiamo gol perché poi abbiamo le qualità per farlo.
1: Vedi? E voi cosa fate? Lo fate poi il gol dall'altra parte o no?
0: A volte lo prendiamo, poi lo facciamo. Sì, dai.
1: No, a volte momento... lo fa, a volte no, ci vuole continuità.
0: No, al momento un gol a partita l'abbiamo sempre fatto. Quello
1: come
0: sì.
1: Come siete messi in classifica?
0: Siamo secondi, abbiamo fatto 4 partite, ne abbiamo vinte 3. E tutto molto molto bene per il momento.
1: Giustamente ti vedo schiscio, non vuoi esporti, va bene.
0: No, ma non potrei mai espormi, nel senso ci sono squadre, noi siamo un pochino il Frosinone in questa Serie A, ok? Che sta stupendo, che è lì, dobbiamo dar fastidio noi a quelli davanti, come ci siamo sempre detti.
1: Siete
0: anche perché
1: fastidio, va bene.
0: Sì, noi vogliamo avere questo compito quest'anno.
1: Va bene. Davide chiude le domande per te con le 5-6 squadre forti sono lì davanti. La Juve che è settima non è forte? Capito?
0: Assolutamente. Vabbè, ma tanto la classifica è
1: una questione di
0: ci sono squadre con 13, ce ne sono 2 o 3.
1: Cioè,
0: quindi oggi la Juve sarebbe
1: settimo, sesto, quinto.
0: No, ma la Juve ad oggi è terza perché ci sono 3 squadre a 13, giusto?
1: Sì.
0: Ce n'è 2 e poi c'è la Juve a 10 con altre, giusto?
1: O 11. Tu fai blocchi.
0: Quindi la Juve è terza oggi, no?
1: Le prime, le seconde, le terze. Questo è un modo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Bravo, bravo.
0: Sì.
1: Siamo terzi, non lo sapete, ma noi siamo terzi.
0: Sì, siamo tutte lì, sono tutte là.
1: Ti vedrei bene come allenatore al discorso Matteo. Ragazzi, siamo terzi, non fatevi ingannare dal posto in classifica, perché ci sono i blocchi di punti.
0: No.
1: Va bene. Cristian, grazie, ci sentiamo la prossima settimana, è stato un piacere, come sempre.
0: Grazie a voi, un abbraccione.
1: Grazie a Cristian Pasquato, Yves, piccolo stop per noi e tra poco saremo.
2: Rassegna Stramba. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna Stramba.
1: Attenzione, super attenzione, rinnovi, c'è nell'aria quello di Conceição, ma non solo, perché la Juventus lavora anche su quello di Kalulu, ma ve l'avevamo già detto 2 settimane fa e adesso inizia a mettersi in testa di lavorare anche sul rinnovo di Nico Gonzalez, che Oh, piano piano. Ce n'è solo uno, Ive, su cui non stanno pensando di rinnovo, che è quello di? Di quelli che... Quello di?
4: Di? Non lo so.
1: Di?
4: Ah, ok, l'olandese volante.
1: L'olandese volante, bravo, bravo, Ive. Allora, Gianmaria mi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 righe di messaggio. Gianma, guarda, non ho neanche iniziato a leggerlo, perdonami, perché dai, mandamene un altro con la sintesi. Luca scrive, sì, è vero, l'Inter recupera dallo 0-2 e dimostra la forza, però intanto li prende anche i gol. Dice, attenzione, quindi non è imbattibile, dice lui. Mentre, è vero che, che per Romano la nazionale svizzera ha chiesto i danni? Vabbè, questa è una vicenda su cui non ci vogliamo neanche entrare, caro mio. Ormai Romano gioca per l'Italia e gioca per la nazionale. Poi se la Svizzera chiede i danni lo tiene, a noi che ce frega. Anzi, meglio così. Per quanto riguarda Massimo da Zurigo, a proposito di Svizzera, dice: ma ho sentito che gioca la nazionale stasera. Forse da domani i giornali parleranno d'altro. Ah, quasi dimenticavo, Forza Belgio, dice lui. Massimiliano da Roma, la Nations League è tipo la Conference, torneo inutile. Forza Belgio anche per lui. Mentre, attenzione a Davide che sottolinea, però questi periodi sfortunati, degli infortuni di cui abbiamo parlato, durano da anni, no, però ho capito, ma noi abbiamo detto di quelli di quest'anno, 5 operazioni gravi, quando mai 5 operazioni gravi e 11 infortuni dopo 5 giornate, quando mai l'hai visto, scusa adesso, abbi pazienza, mai, quindi è una cosa un po' sfortunata, no? Adesso non è una roba normale, Poi ancora, arriva Marco da Crema, puntuale come sempre, dice sì, posso puntualizzare sul Dibu Martinez, 4 partite, 10 gol subiti. Fosse arrivato la Juve, apriti il cielo, pensa se veniva da noi e beccava 10 gol in 4 partite, caro il mio Ive. Vocale da casa. Pronto?
5: Buongiorno Claudio, Roberto da Varese. Io so che
1: ciao Roby,
5: probabilmente quello che sto per dire non ti piacerà, perché io sono un sostenitore, attacco parecchio la tua categoria di giornalisti che di opinionisti televisivi, eccetera. Io purtroppo ho questa convinzione, mi scuserai il termine, che comunque lo dico in maniera divertente, senza nessuna cattiveria, cioè? Però qua ragazzi c'è una serie di personaggi scodinzolanti, io li chiamo così, perché comunque sono tutti personaggi che non può, cioè io non credo nella onestà intellettuale di un certo numero di personaggi televisivi e cartacei. Mi spiace Claudio, ma questo è il mio pensiero. Ti sarà, non ti piacerà il mio commento. Ti prego,
1: no, c'è problema, tranquillo.
5: Se vuoi tranquillo. Passarlo e contestarlo, di farlo tranquillamente, mi piace.
1: Ma non lo contesto per niente.
5: Ma io, e oltretutto, io sono un sostenitore di quelli che dice, ce l'ho con la società, perché la società, non muovendosi mai, non facendo nessuna operazione di difesa verso e contro qualcuno di questi personaggi o ambienti, qui si rende complice e offre il fianco. Mi dispiace. Buongiorno Roberto da Varese.
1: Buongiorno anche te Roby, ma io non contesto assolutamente niente, anzi a larga parte sono anche d'accordo con quello che dici tu. Maria Teresa dice, no, gli è piaciuta un po' come abbiamo letto la lettera del tifoso e soprattutto commentato la risposta del giornale in precedenza. Mentre ancora c'è qualcuno che va sul Dibu Martinez, ma perché questa mattina mi andate sul Dibu Martinez? Ha beccato 10 gol in 4 partite, dai. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, buongiorno, sono Paolo da Reggio Calabria. Volevo dire, viste le assenze per infortunio, la Juve non dovrebbe cogliere l'occasione per blindare la spina dorsale con giovani italiani invece di cercare, cioè, pezzi a gennaio? Che ne dici? Ciao, buona giornata.
1: Ho capito, ciao. E tipo? Quali giovani italiani a gennaio? A gennaio quali giovani italiani può prendere la Juve per blindare? Fammi dei nomi, per favore, se no di che discutiamo. Chi è? Ah, Francesco dalla Calabria. No, Francesco dalla Calabria, Pietro da Giorgio. Ho detto, Pietro De Giorgio, allenatore della Juve Stabia, è un mio paesano, tifoso interista, era un assistito all'epoca della GEL, del dottor Pasquale Gallo. Mi fa piacere, cosa dobbiamo fare? Daniele, vorrei ricordare tra tante anche la ferocia che hanno avuto tempo fa i tifosi del Bologna verso il pullman della Juve nel 2013 vicino allo stadio dall'Ara, e anche la bottiglia lanciata ai tifosi del Napoli dicembre 25, la faccia della violenza verbale, Daniele da Livorno. Francesco da Ischia. La Gazzetta si conferma un giornale di basso livello, mi spiace, ma lo devo scrivere. Arcangelo da Londra. Per favore, ci puoi fare lo stato dell'arte della situazione Silenziopoli alla procura sportiva? Perché con tutta la buona volontà non si capisce niente, anche leggendo le poche fonti più o meno ufficiali che ne parlano. Arcangelo, la situazione Silenziopoli è totale. Si chiama Silenziopoli. È totale. Arbitropoli. Falso il bilancio della Laurentiis col Napoli e col Bari, plusvalenze false della Roma, doppie curve, tutto in silenzio. Tutto in silenzio. Da Genova scrivono: la nazionale, l'indifferenza è la peggior risposta, è il peggior nemico. Ma hanno fatto di tutto per arrivare a questa indifferenza. No, indifferenza è la miglior risposta per il peggior nemico. Scusami, abbi pazienza, Ma il ministro dell'economia italiana è per caso Giorgetti l'interista? Che ha inserito nella dirigenza la figlia? Non lo so, Davide. Potrebbe essere, non mi ricordo sinceramente. Però potrebbe essere che hai ragione, secondo me. Sono sempre tutti casi, ci mancherebbe altro. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio. Grazie per il servizio che ci fai tutti i giorni, che ci fate, perché quando non ci siete
1: pagano.
7: C'è un sostituto a Radio Bianca Nera. Beh, a parte ti seguo anche su YouTube, ma il problema, dopo tutte queste cose che tu ci stai leggendo, che ci dicono alcuni giornali, soprattutto uno, la Gazzetta dello Sport, Regina, quindi va bene, ma per cosa siamo? Perché continuiamo a comprare questi giornali? Cioè, il problema è quello lì, cioè io... Veramente, io non lo compro da più di 30 anni, ma perché?
1: Ma infatti lui, le vendite sono in campo.
7: Perché continuiamo a dare soldi a questo giornale? Questa è la cosa che a me sorprende. Cioè, l'unico sistema è ignorarli, cioè, non c'è possibilità. Abbiamo la possibilità che te ci dai tutte le mattine, ci leggi l'articolo e alla fine ci sentiamo, ma senza doverci poi incacchiare e dare denaro a questi signori che sono dei lestofanti.
1: Infatti le vendite sono in grande calo.
7: Va bene, anche io guarderò questa sera, mi guarderò un bel film in Santa Pace, e chi si è visto è visto.
1: Domani ce lo racconti. Domani ce lo racconti. Eve, se guarda un film domani ce lo deve raccontare però. Eve potresti guardare. Eve, che film potresti guardare stasera, Eve?
4: Ma a parte che stasera sono stato già blindato.
1: Come sei stato blindato? Cosa succede?
4: La signorina Vanessa mi ha blindato perché ha detto stasera popcorn e cinema?
1: Cosa vuoi vedere?
4: C'è un film che ha scelto lei, quindi la porto a vedere cinema e via.
1: Quindi manco lo sai, è meraviglioso, non sei neanche pronto, sei preparato, potrebbe essere una surprise, potrebbe essere qualsiasi cosa. Rocco dice: io è una settimana che quando incontro Cardonato gli giro le spalle, ho capito che è una cosa che gli dà fastidio, quindi benvenga, gli gira le spalle, via. Poi Stefano dice: ma scriviamo dalla Toscana perché siamo tantissimi juventini. No, ma lo so benissimo, purtroppo mal visti con la presenza dei tifosi viola. Ad Arezzo il club anni fa ha chiuso per continui danneggiamenti addirittura. Ma no, cosa dici? Ma c'è della serenità nell'animo dei tifosi delle altre squadre, sono solo quelli della Juve che sono un po' ostiosi. Per rispettare tutto, allora, se tengo la TV spenta i primi 5 minuti, scrive Stefano da Verona, e l'accendo dopo, mi danno il DASPO o la multa ripetata a casa? No, non credo. La TV è tua e fai un po' quello che ti pare. Francesco dice: ma se la Juventus avesse deciso di non prendere più italiani per andare contro la FIGC? No, non è quello. Non è quello ovviamente il motivo. Sentiamo un altro vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Bruno. Come si fa a non dare ragione al nostro tifoso da Varese? Ragionissimo. Talmente lampante la cosa che i giornali sono tutti schierati, sono tutti appecorati alla Roma, all'Inter o al Milan o chi sia. Noi siamo proprio ridotti ad essere lo zero totale, anche perché abbiamo una società che ovviamente non ci difende, anzi se poi ci dà ancora contro. Noi siamo il banco, ma che si paga e si va, e se non si paga non serve niente. Purtroppo è così, sarebbe bello avere una società che sta dalla parte dei suoi tifosi, ma non è possibile, certo se facciamo cavolate, no, ma è una cosa normale, sarebbe bello, secondo me sarebbe veramente una cosa buona, invece purtroppo abbiamo una società che è così, bisogna prendere quello che viene, purtroppo.
1: Purtroppo è così, non c'è niente da fare. Allora, due giocatori in scadenza, Ram e Mitchell a sinistra. Andiamo un po' a solletticare in questo ultimo spezzone di rassegna stramba la nostra fantasia sul mercato di gennaio. Dai, tanto non ci costa niente. La fantasia non è mai costata niente. Il 17 febbraio Lucio aveva messo una croce su Cabal dopo la folle serata di Istanbul che ha compromesso l'ultima Champions bianconera. Non è bastato affinché il colombiano ai box da inizio mese per una lesione di basso grado alla coscia sinistra si mobilitasse per traslocare dalla Continassa, perché a Cabal gliel'hanno detto un po' in tutte le salse che poteva, doveva cercarsi una nuova squadra, ma Cabal non ha voluto. E allora solo le avance dell'Atalanta di Giuntoli, che era stato lui a portarlo da Torino alla Verona, ricordiamolo, gli avevano smosso qualcosa dentro, ma nelle ultime ore di mercato tutto è svanito come una favola di fumo. In fumo è andato così pure il tentativo ben avviato della Juve per l'esperto Tagliafico. Vi ricorderete, no? Che se riuscivamo a piazzare nell'ultimo giorno all'Atalanta Cabal potevamo prendere Tagliafico, invece niente. La legge di Murphy, vigente alla Continassa, in queste prime settimane della stagione ha colpito anche Cambiaso. Tac, distorsione alla caviglia. Sembrava lieve, ma lo ha tenuto fuori per quasi un mese, evidenziando col giallo fluorescente una lacuna strutturale che Spalletti ha saputo mascherare grazie al felice adattamento di Selic. Però il terzino sinistro, la Juve ne ha bisogno e lo cerca, perché la coperta è corta. Ecco perché l'area mercato, considerate pure le difficoltà fisiche e tecniche di Andrea, non può rimandare più la questione terzino sinistro come la sera tardi si fa col lavaggio dei piatti sporchi. Vabbè, io le metto in lavastoviglie e poi magari le lavi dopo due giorni. Due dossier in cima a un plico posizionato sulla scrivania nell'ufficio di Massara. Uno è David Raum dell'Ipsia, due è Trick Mitchell del Crystal Palace. Sono stati proposti entrambe e intrigano tutti e due. Hanno tre cose in comune questi due laterali sinistri. Ovviamente il ruolo, lo status di parametro zero e la stessa agenzia di procura. Guarda che caso. Ruff. Entrambi hanno in programma di muoversi da free agent parametro zero al termine della stagione in corso, ma per la Juve non è vietato provarci già a gennaio per tappare la falla e anticipare la classica concorrenza dei ricchi club inglesi. Tutti e due, tra l'altro, sarebbero perfettamente funzionali per caratteristiche sia nel 4-2-3-1 sia nel 3-4-2-1, moduli per ora alternati da Spalletti. Mentre Raum, che vorrebbe giocare la Champions, quindi qua casca male, è un elemento di enorme esperienza internazionale, punto di riferimento da anni sia del club che della nazionale tedesca, Mitchell è diventato un'autentica certezza in Premier League. Dopo una vita al Crystal Palace e un eccellente avvio di stagione, doppietta contro il Fulham, il classe 99 è desideroso di abbracciare un'esperienza nuova. A parlare recentemente benissimo di lui è stato Mick Brown, ex capo osservatore del Manchester United, che lo ha consigliato sia ai Red Devils che al Liverpool. Per qualsiasi club di Premier alla ricerca di un terzino sinistro, ha detto, non ci sono molte opzioni capaci di offrire prestazioni così costanti come ha fatto Mitchell con il Crystal Palace. Impressiona ogni singola settimana, fa il suo lavoro, è straordinario in fase difensiva e ha migliorato anche l'aspetto offensivo del suo gioco. È un giocatore di altissimo livello. La miseria, che è Cabrini? Un endorsement incoraggiante, che però potrebbe complicare i piani in casa Juve, che questa volta no, non intende procrastinare, ma evidentemente se fai salire la pubblicità intorno al giocatore, fai salire la sua quotazione e fai svegliare anche tutte le altre squadre. Vedremo se poi a gennaio la Juventus riuscirà a mettere le mani del mercato o su uno o sull'altro. Tu chi preferiresti, Steve? Raum dell'Ipsia o Mitchell del Crystal Palace?
4: L'Ipsia.
1: Quindi non il giocatore, la squadra, perché ne intriga l'Ipsia.
4: No. Raum. Raum.
1: Ma perché?
4: Mi piace come si muove. Ho sentito avere un po' di Elias. Mi piace come
1: Mica
4: muove.
1: La ballerina. Ti piace come si muove? Mica la ballerina, il cacciatore.
4: Allora, Lo so che non è una ballerina, però no, i movimenti sono
1: No.
4: molto fondamentali comunque quando giochi a calcio.
1: Molto, molto fondamentale, molto. Luca, nella chat di Area Bianconera, che è l'unica radio che conta, scrive: Giorgetti è Juventino sfegatato, anche se la figlia lavora nell'Inter. Ribaltando il detto che le colpe dei figli non devono ricadere sui padri, vabbè, è un po' la donna. Bruno da Cuneo, premesso che non guarderò la partita stasera, ma una domanda: si deve stare in piedi per guardarla? No, se mi giro riesco il daspo, non lo so, non lo so. Devi guardare. Ah, tra l'altro abbiamo scoperto che nel regolamento, non avevamo dubbi, insomma, il daspo non è presente in questi casi, quindi hanno fatto tre campagne mediatiche, una sopra l'altra, su una roba che non c'è nel regolamento. Ma attenzione, oh, scrive Eddie da Rivarolo, Rivarolo Canavese. Io ho smesso di seguire da anni la squadra della FIGC e non la guardo e non leggo mai nulla che riguardi tale squadra. E la stessa cosa faccio anche con gli altri. E basta. Vocale da casa.
9: Scusa, sono andato a Cedare, io volevo dire solo una cosa, io credo che più che aspettarci una spallettata, avere una spallettata, secondo me Spalletti ha uno schiaffone
1: Spalletti.
9: grave in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che sta
1: Sassuolo.
9: cambiando completamente tutti gli
1: Che
9: scenari.
1: schiaffone ha dato Spalletti?
9: I giocatori che si sono accorti che hanno tradito, che oggi camminano in campo, piano piano, piano piano, è decisa a farle accomodare e quindi lo farà in modo democratico e calmo, gradualmente, ma secondo me le cose stanno cambiando pure a livello, diciamo, ideologico, come impatto di squadre e come posizionamento delle squadre in campo e degli uomini che mette in campo. Si è stufato e comincia a prendere decisioni con Carnevale e con il nostro direttore amministrativo, il direttore generale, e quindi cambierà molte cose nel suo scenario. Quindi aspettiamoci qualcosa di buono.
1: Ma che schiaffone ha dato Spalletti a Reggio Emilia, Iva? Che schiaffone ha dato? A chi?
4: Beh, diciamo che il tono della voce non era bassa dopo la partita.
1: Ma che ne sai? Non eri lì? Che ne sai?
4: Ma penso all'immaginazione del nostro amico Antonio,
1: Ah,
4: quindi.
1: l'immaginazione. Ma te lo vedi Spalletti che urla? Dai.
4: Secondo
1: Spalletti
4: me
1: che urla?
4: sì.
1: Ma no. Avrà dei toni fermi, ma non urla, dai. Qualcun altro urlava. Spalletti no, dai, Spalletti no. Fa un giro di parole e poi va al punto. Sentiamo un altro vocale da casa.
10: Buongiorno, Andrea da Roma. Io consiglio un bel film stasera, La banda degli
1: Tipo?
10: onesti.
1: Sentiamo un altro vocale da casa.
4: Basta.
1: Basta, non sentiamoli più, ne abbiamo sentiti troppi oggi. Dai, mancano 5 minuti alla fine. Attenzione, qualcuno guarda l'Eurolega di basket stasera, perché c'è anche l'Eurolega di basket. E invece, noi vi chiudiamo con il programma. Mica c'è solo l'Italia, eh. Ah, c'è un'app, c'è un'app. C'è un'app a mezzogiorno per vedere il Brasile contro l'Australia. C'è un'app, che app è? C'è un'app, scrivimelo che app è, così riusciamo a vedere. Cosa combina il buon Douglas Luiz? Allora, la Nations League questa sera Italia-Belgio alle 20:45 nel gruppo 1 e Turchia-Francia nel gruppo 1. Che poi non li chiamano più gruppi, Lega A, Lega B, vabbè, fate un po' come volete. Nel gruppo B o gruppo 2, chiamateli un po' come vi pare, alle 15, domani Slovenia-Scozia e Macedonia del Nord-Svizzera. Alle 20:45. Altro gruppo domani San Marino-Finlandia alle 18, Albania-Bielorussia, gruppo proprio di qua, Albania-Finlandia-Bielorussia-San Marino, botti di ascolti in questo gruppo qua. Altro gruppo, hanno già giocato, Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2. Altro gruppo oggi, Georgia-Irlanda del Nord alle 18, Ungheria-Ucraina alle 20:45, anche qua. Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord, gruppo da grandi ascolti televisivi. Poi, altro gruppo, Armenia, Lettonia, oggi alle 18, Montenegro, Cipro alle 20:15, e anche qua, Cipro, Montenegro, Armenia, Lettonia, immagino che faranno a botte per guardarsi le partite. Vediamo dei gruppi un po' più consistenti. Domani, Inghilterra contro Spagna, questa è carina, Repubblica Ceca contro Croazia. Poi, altro gruppo, già giocato, Austria batte Israele 3-1, Kosovo batte Irlanda 1-0, grandissima prestazione di Zegrova che è uscito tra gli applausi del pubblico pagante. Poi, ultimo gruppo domani, Isole Faroe, Kazakistan, Slovacchia, Moldavia, anche qua Isole Faroe, Kazakistan, Slovacchia e Moldavia faranno a botte per vedersi le partite. Hanno già giocato. Portogallo batte Galles 1-0 e Norvegia batte Danimarca 3-2. Devono giocare oggi Polonia contro Bosnia e Svezia contro Romania. Domani Islanda contro Estonia e Bulgaria contro Lussemburgo. Mamma mia, ragazzi. Ci sono dei gruppi in questa Nations League veramente da... Partite da altri tempi, si diceva una volta. Te le ricordi le partite da altri tempi? O scontri diretti, big match, derby. Vuoi chiamarli in un altro modo?
4: Sì, più mesh che big.
1: Più mesh che big. Perché mesh? Sei andato a parrucchiere? Sono le mesh.
4: Oh, match.
1: Più match. Match. Ah, visto che è match, mi fai fare un saluto che è venuto a mancare Elena Pero a 60 anni, che non c'entra niente col calcio, però grandissima. Telecronista di tennis, che insomma vuol dire ha esaltato la prima vittoria, e al momento unica, di Sinner a Wimbledon. Lo facciamo? Un bel applausetto a distanza, Yves, dai. Sei finito, sei andato via. Chiudiamo così, perché quando uno semina bene raccoglie sempre bene, ricordatevelo. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, chiudiamo con gli ultimi proprio messaggi, dove Marcello scrive tutto in maiuscolo. Quando uno mi scrive tutto in maiuscolo, vuole proprio rappresentare la sua irritazione. Scrive: la lotta dei tifosi contro tutti è impari, società e proprietà silenti, manca Andrea Agnelli, unico che lotterebbe con i tifosi per la loro identità. Allora, è stata una giornata lunga, ma ci sono altrettante giornate la prossima settimana, perché la prossima settimana è quella più delicata, caro mio Iva, perché è la centrale di 3 settimane senza calcio che conta. E quindi o nel weekend ci tirano fuori un qualcosa di grave, oppure saremo costretti a parlare di quello di cui non avremmo mai voluto parlare, perché sono gli approfondimenti che tieni lì e che potrebbero far arrabbiare qualcuno. Attenzione. Quindi o weekend da grande polemica o settimana da grande approfondimento. Scegliete voi. Yves, grazie. Alla prossima. Quindi a lunedì. Grazie chat. Grazie a Cristian Pazzolato. Grazie a tutti. Adesso il 3 degli piace.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese. Il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in 2 anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In 2 anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson, che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente. Gente con la bava alla bocca, caricata a mille, che non cedeva mai nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paolo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
3: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
1: Sì, allora guarda, comincio io.
0: Devo dire una cosa importante
1: ad un amico, ma seriamente importante. Allora, dico all'amico Sandro, che ha mandato a noi un messaggio che penso debba essere diretto a un medico, quindi siccome noi possiamo fare tutto ma le ricette ancora non le possiamo fare, quindi Sandro, se sei all'ascolto, l'hai mandata a noi.
0: Io posso messaggio. Anche fare le ricette, qua c'è gente che con intelligenza artificiale ti può fare tutto proprio.
1: Sì,
0: ormai.
1: Ho capito, però ecco, quindi Sandro, l'ho visto subito.
0: Ieri c'era un altro messaggio che pure non era.
1: Buon pomeriggio.
0: Sì, ciao a tutti, buon pomeriggio. Dicevo io, non lo leggo, leggo scritto Piccari perché ho aperto la messaggistica di TMV Radio.
1: Cioè, c'erano offesa a Piccari.
0: Scusate, ho sbagliato. No, vabbè, figurati, era un
1: giusto. No, lo dicevo per te, perché giusto. Sai, magari sei convinto che hai mandato la ricetta, poi non ti arriva e quindi
0: no,
1: te lo volevo
0: lui,
1: dire subito.
0: Adesso sto vedendo cosa chiedevi. Lui
1: chiaramente adesso vorrà vedere
0: l'ha.
1: Che farmaco cercavi.
0: No, lui ce l'ha.
1: Però
0: Santarelli ce l'ha.
1: No, non ce l'ho, ora vado a vedere.
0: Allora, che... storia vera.
1: Sandro, perdonami, ma vado a vedere che tipo di medicinale è.
0: Ma lo puoi, ma che te ne importa a te?
1: Perché sono curioso.
0: Curioso?
1: Sì.
0: Quella è il mio ipocondriaco, che mo se vi
1: Maraggio, ascolta, non venire a parlarmi di ipocondriaco.
0: Ma io in confronto
1: sto scoprendo,
0: a te sono una passeggiata.
1: Sto scoprendo delle cose su di te che...
0: No, no, scoperto. Lineare, pulita, tranquilla.
1: Allora, ti posso dire... Da quello che ho scoperto per vie traverse,
0: un gargarismo così.
1: Da quello che ho scoperto io per vie traverse, ok?
0: In quale traverse le scoperto?
1: Tra me e te, il vero ipocondriaco sei te.
0: Mo come al solito esagera.
1: Sì, come, no.
0: Come al solito esagera. Chi è che sta sempre all'ospedale? Tu.
1: Ma io mi tocco.
0: Chi è che va sempre a farsi analisi, controlli, controlli, cioè tu.
11: No, su questo non c'è dubbio.
1: Bravo, Sandro, bravo. Guarda. Sandro, anche Rossi c'ha il tuo stesso problema, quindi non
0: dici?
1: Ti preoccupare. Sì,
0: no,
1: sì,
0: ma sta bene. Ma fatti i fatti tuoi, sono privacy. Che te ne importa?
1: Ma sono curioso. Ma me lo immaginavo già da noi, però tranquillo che anche Rossi
0: però
1: c'ha il tuo stesso problema.
0: Tutto a posto, Sandro. Allora, noi invece...
1: Sì, venerdì.
0: Venerdì di una settimana che è veramente... Però stasera gioca la nazionale e tu sei contento.
1: Io stasera mi guardo le ultime tre puntate della serie
0: ancora
1: turca.
0: Ancora devi finire?
1: Certo, sì. Sono arrivato all'incidente di Emre.
0: Me ne consigli una per questo racconti una me ne consigli una per questa sera?
1: Sì, io ti
0: da cominciare questa
1: secondo
0: settimana.
1: Me dovresti guardarti Fauda, che è bellissima, tra l'altro anche molto attuale. Sì, a me piace,
0: di che tratta?
1: Moltissimo. Tratta del conflitto israelo-palestinese.
0: È una cosa più leggera e meno agghiacciante.
1: Allora, no, io ti consiglio Fauda.
12: Ma uno un weekend, roppa una settimana.
13: Però così freddi, la storia
12: ci vuole
13: freddi.
12: Quella già vista, assolutamente. È stata la prima. Vabbè, visto che avete parlato
13: Giovanni,
12: di
13: Giovanni non ha risposto Alfie da Bassano. No. Che vuoi
12: ma
13: fare?
12: Quello secondo me era anche un nome finto. Questa cosa non se ne esce più.
13: Sì, è vero, Fabrizio. Maraggio ha fatto un altro reel pro Conte. L'ho visto anche oggi. Guarda,
12: meno male
13: non se ne esce più.
12: Meno male che la gente ieri.
13: Non se ne esce
12: meno male
13: più.
12: Che ieri la gente mi scriveva e mi diceva ma non è vero, ma che si è inventato lui, sì, è quell'amico, sì, Fabrizio là,
13: sì. No. Fabrizio è vero,
12: siete pessimi poi a me. Allora ragazzi,
13: Emiliano da Fiumicino dice ormai vi ascolto solo per sapere se Alfie da Bassano scrive.
12: Bravo. Ti informeremo, faremo un post anche su Facebook e faremo un reel quando Alfie da Bassano risponderà.
13: No, ma a me dispiace se l'abbiamo fatto sparire, perché io
12: sono 27 gradi ha messo.
13: No, 22, testina.
12: E 22 è tanto qua dentro.
13: Ciao Roberto da Cascina, caro Roberto.
12: Senti, comunque, vabbè, visto che si è
13: parlato... Sì, l'ho finito i Tudor. Beh, ecco, guardati Tudor.
12: Lo conosco, l'ho visto. Bella, io ho visto anche The Crown migliaia di volte. Mi date, visto che tanto ho visto che si è parlato anche un po' di pubblicità, se non mi sbaglio, parliamo anche di serie TV, datemi un consiglio per una serie assolutamente da vedere.
13: Fra un po' arriva Mirko Nicolino. Io l'ho visto talmente tante che non...
12: 15.
13: Sì, magari giustamente dice se me lo dite.
12: No. Sì,
13: ne ho viste,
12: ne ho viste
13: talmente tante che non me le ricordo. Per esempio, sai cosa non mi è piaciuto e mi sono fermato dopo la prima puntata di Gentleman?
12: E anche io ci ho provato due volte. La prima sei mesi fa, prima puntata non mi ha preso. Altri hanno detto: guarda, la prima capisco, però dopo parte fortissima. Mi pare che l'ha detto pure qualcuno
13: anche
12: di
13: Fabio.
12: Voi.
13: No,
12: anche
13: Fabio
12: ha detto spettacolo, eccetera. Ho rivisto la prima, ho cambiato, ho detto. No,
13: non mi piace.
12: No, invece sì, dovremmo quasi avere.
13: Poi c'è un'altra che ho iniziato e non mi piace. È un thriller, adesso non mi ricordo.
12: Monster è una roba orrenda.
13: Non l'ho visto.
12: Hanno pubblicizzato, è fatta benissimo. Cioè, io ho visto la prima puntata e mi stanno prendendo in giro. Poi non lo so se dopo cambia, però è una roba.
13: No, sto vedendo un. Perché te guardi quando vai su quella piattaforma che è Netflix, guardi un po'.
12: Se dici quella piattaforma, oramai è il nome.
13: Guardi
12: Vabbè.
13: Un po' il riassunto. Allora c'era questo thriller, mi sembra thriller. Ambientato in Svezia, a Stoccolma.
12: Bello.
13: Che praticamente alle 1:15 di ogni notte muore una persona.
12: No, un poliziotto.
13: Un po' quello lì, quello. Ho visto, è lento però. Invece questa turca
12: è simpatica e finisce pure simpatica, perché poi alla fine lui muore.
13: No, mi dispiace per Emre Can.
12: Ma attenzione che Emre torna.
13: Ma perché non fanno il triangolo? Cioè, ce l'ha tutte e due in casa, una meglio dell'altra.
12: Emre torna. Occhio a Emre. The Rookie, serie super.
13: Bravo Turco, ho bloccato il reel di Vincenzo perché parla sempre di Conte e Vlahovic. Bravo Turco, grande Turco.
12: Allora, ci stanno arrivando i vari consigli. Ted che è geniale.
13: Jack... Il nazionale stasera gioca anche Fabio Tozzi. Sì, a proposito di Cristian, a me poi mi viene da ridere, no? Quando sento parlare della nazionale. E Mancini e Donna.
12: E Allan Coben, sì, mi ispira sempre, effettivamente.
13: E mi fanno ridere Mancini e Donnarumma. No, bisogna rinnamorarci della nazionale. Sì.
12: No.
13: No, bravo.
12: No,
13: facile innamorarsi al nazionale.
12: C'è Stefano da Bardonecchia, di che parla? Scrivimelo, così lo leggo.
13: Allora, sacrificio di sangue
12: Rosario da Frattamaggiore. Abbiamo detto all'unisono.
13: Paolo, lo dicono in tanti, gente, me ne è bellissimo, una delle più belle che mai viste.
12: Ma perché poi dopo la prima ci cadono già gli
13: Perché le serie comunque sono così vincenti.
12: Sì,
13: o ti prende subito
12: o partono male. Per esempio Monster parte malissimo, ragazzi. Ma che roba è? Però dicono no, poi dopo si riprende, un po' come Sarri, no? Sì. Devi aspettare. Sarri è una
13: The
12: serie.
13: The Good Doctor l'ho visto, lo vedevo su Canale 5.
12: Dei medici se l'è visti praticamente
13: no,
12: tutti.
13: No, sono contento che adesso torna, che all'inizio non l'avevo stimata molto come serie, invece adesso torna al 1 ottobre Doc nelle tue mani con il grande Luca Argentero. Quindi
12: vabbè,
13: lo
12: tristezza, vedo. Cioè con tutto il rispetto per Luca ovviamente, però vabbè, aspetto quello che mi dai qualche dettaglio in più al nostro amico di Bardonecchia,
13: Luis da Pistoia, che dice Luis da Pistoia: vi ascolto sempre, anche se non vi scrivo sono sempre a sentire perché sono al lavoro, siete la magica coppia, grazie. Bravo Peppe Murolo, bravo, grande sindaco. Però sindaco, su una cosa mi hai deluso. Te che conosci tutti i migliori ascoltatori di Radio Bianca, che lui dice il buon Peppe Mori, si è trasferito al Bazar di Laria. Che devo fare?
12: Probabilmente sì. L'uomo ricercavano.
13: L'uomo dell'Alto Castello, mi sono fermato alla quarta. Piaciuto. Però mi sono promesso di finire di vederla.
12: Già quando è così vuol dire che andrà via.
13: Che non mi ha
12: perché
13: preso,
12: per esempio sì. Quella turca proprio a un certo punto io ho detto che cavolo, sono le 4 di notte, ancora sto quasi.
13: Sì, sì.
12: Quindi insomma ragazzi, Jack aspetta, scusami Jack, Stefano da Bardonecchia aspetto diciamo la tua recensione.
13: Allora ci chiede Maurizio, oggi cerchiamo ovviamente queste settimane ancora di più spazio a voi. Ragazzi, qual è il vostro pensiero su Mancini? Stasera stadio vuoto per lui? Non credo, guarda, secondo me questa è partita nazionale. Ci va a vederla il tifoso, dice che oh, c'è la nazionale, la vado a vedere, magari il bambino, la famiglia, e c'è tanta, secondo me, non so se è il termine giusto, Vincenzo, aiutami.

0: Operazione simpatia, ma l'operazione simpatia, ragazzi, già metti Mancini, con tutto il rispetto, io l'ho avuto
1: qualcuno
0: modo.
1: Qualcuno voleva la Juventus.
0: Sì, io ho avuto modo. Ma allora, io ho avuto modo di conoscere una persona, devo dire la verità, di un'educazione estrema e di una grande professionalità. Però si è guardato un po' i fattucci suoi, e questo la gente poi dice: vabbè, perché a te, se ti chiamano dall'Arabia e ti offrono 70 miliardi, fantasmiliardi, non te ne vai. Sì, ma lui tutto sommato problemi di soldi non ne aveva, è andato là già, io faccio questo, cioè, poi ritorno, eccetera. Vabbè, scelte che però paghi. Allora l'operazione simpatia non nasce soltanto da un allenatore che era stato scelto non dalla coppia che Malagò aveva delegato per scegliere, ma scelto da lui dopo che ha fatto finta di delegare alla coppia, certo, la scelta. Poi tanto alla fine scelgo io, in una federazione dove anche il presidente federale è sotto commissariamento, probabilmente, dove spingono Galiani, 97, quanti anni c'ha? 92
1: 97,
0: anni?
1: No, 92.
0: Ma 90...
1: che 92? C'erano 84 anni? 85.
0: Ma che 84 anni? Di più. Controlla, verifica, e lo spingono lì in una federazione che appena succede una cosa con la Juventus, apriti cielo, che ha penalizzato sempre e solo la Juventus, chiudendo gli occhi.
1: 82 anni,
0: hai
1: detto 97
0: anni. Tu non ci arrivi,
1: no,
0: 82 anni.
1: No, io no, sicuro.
0: Quindi l'operazione simpatia nasce dal senso di appartenenza che manca, che non c'è. Quindi poi stasera giochi col Belgio, sta attento che la potresti anche perdere sta partita.
1: Ciao Daniele, mio amico Daniele da Livorno. Vorrei consigliare a Marangio la serie Mobland.
0: Mobland?
1: Semplicemente fantastica.
0: Di che tratta? Scrivetemelo, scrivetemi anche di che tratta, così io prendo
1: della
0: appunti.
1: Famiglia Guinness, Danilo da Labico. Ciao ragazzi, vince, però ci devi dire i tuoi gusti. Per me il tuo top è... Questa
0: allora,
1: non la conosco.
0: Qual è?
1: Punisher, non la conosco. Mi dico sin da ragazzino.
0: Sai che forse l'ho vista The Punisher. Adesso te lo faccio sapere, che poi ce l'ho segnata. Poi ti faccio sapere. Però sai, sul modello Angela, te la ricordi Angela?
1: Come no?
0: Che carino, era simpatico. Sì. Cioè quelli là che ti prendono.
1: Angela era molto carino.
0: Che tu te li devi vedere tutti. Oppure La Bestia in Me. Non mi dici che non l'hai mai visto.
1: No, Rossi non è quella La Bestia.
0: No,
1: guarda,
0: no,
1: Rossi,
0: no,
1: subito.
0: No, quella è la versione erotica.
1: C'è Mirko?
0: Non ancora?
1: Sì,
0: sì, sì. Niente, io lo convoco intanto. E The Best in Me,
1: l'ho
0: visto.
1: L'hanno scritta anche ora. Con la biondina di Homeland, bella bella.
0: Sì, molto bella. Quella te la consiglio, magari subito dopo.
1: Anche era veramente bella.
0: Anche era molto bella.
1: Ah. Sì, Diego d'Osimo, tra l'altro Osimo vicino a Iesi, quindi comunque in
0: Iesimo
1: vicino alla patria di Mancini.
0: Mi ripeti.
1: No, lui dice colpa sua che ha accettato. Cioè non colpa sua, ma di chi l'ha chiamato. Ma vedi Diego,
0: pagato.
1: Hai ragione. No, sono 22 gradi, 22. Hai ragione Diego, ma lui, cioè Mancini, cioè anche qua guardiamoci in faccia come facciamo sempre. Ma chi lo richiamava Mancini? Mancini è dovuto andare in Qatar. Era in Qatar, vero Vincenzo? Nemmeno in Arabia, in Qatar era andato.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Non lo richiamava più nessuno? Perché poi, come per i calciatori, anche per gli allenatori, i cicli finiscono. E il ciclo di Mancini è iniziato? Forse sì, è iniziato. A proposito, lui è stato anche al City.
0: Al-Sahad.
1: Lui è stato al City. Oggi per il City è arrivata una bella
0: Qatar.
1: Una bella.
0: Beh, 114 su 116.
1: Su 116. Vediamo, perché qui.
0: Ha fatto quasi jackpot praticamente.
1: Perché qui c'è quasi il rischio dell'estromissione dalla Premier League.
0: Io non so, anche dalla Champions, però insomma.
1: Beh, dalla Champions.
0: In teoria sì. Oh, poi ricordiamoci che. Cioè, 114 capi di imputazione, cioè a noi le plusvalenze ci hanno buttato fuori ovunque.
1: Cioè,
0: per una cosa
1: questi
0: che fanno
1: tecnicamente
0: tutti.
1: Dovrebbe essere esclusi.
0: No, questi tecnicamente, se mi permetti, gli dovrebbero a noi ci hanno tolto due scudetti il 2006 a Calciopoli per una roba assurda. Questi gli dovrebbero togliere, vedi,
1: no,
0: quanta roba.
1: Tutto.
0: Gli lasciamo
1: infatti,
0: la finale di Champions contro
1: l'Inter. Posso dire una cosa? Sì, è vero, Davide, hanno regalato i biglietti alle scuole romane, è vero, per far andare la gente allo stadio stasera.
0: Pensa
1: benissimo.
0: Un po'.
1: Ti posso dire una, perché poi nella vita bisogna essere anche furbi. E un grande furbo, sai chi è? Guardiola, che guarda caso ha annusato, perché lo sapeva, e tu sai che c'è, ho finito il ciclo, arrivederci, grazie. Perché lì veramente, allora, se siamo di fronte a delle istituzioni serie, ora l'UEFA seria mi verrebbe un po' da sorridere, però a delle istituzioni credibili, per me il City viene stromesso dalla Champions.
0: Gli devi togliere anche qualcosa che ha vinto così. Poi,
1: sì,
0: tra
1: basta
0: l'altro...
1: che ora è cartonati, è nostra!
0: Sì, sarebbero capaci. No, per non parlare del fatto che, vedi, poi Si è fatti i suoi calcoletti, Guardiola.

0: E te l'ho detto!
1: Che ti dice, ma quello già da un po' dice: ah no, ma se vengo a scoprire che c'è qualcosa, sì, allora sì, mi tiro fuori, sì, invece è tirato fuori. Siccome abbiamo poco tempo, io andrei subito, immediatamente.
2: Ciao Mirko!
1: Da Mirko Nicolino, ciao Mircone!
3: Ciao a tutti, ben ritrovati. Non sono l'unico quindi che ha maliziato sull'uscita
1: beh,
3: di
1: dai.
3: Guardiola.
1: Ha fatto
3: beh.
1: Prendi soldi e scappa. Stiamo citando film e serie. Questo è il film di Woody Allen. Prendi soldi e scappa. Certo, ho detto, beh, è finita qua. Io andrei. E Maresca che è arrivato. Toc, poi magari si trova in Serie B praticamente. Cioè, che poi è la Championship. Ma come il tuo giudizio su questa cosa qua? Perché a noi ci hanno penalizzato tanto per molto meno.
2: Noi con una cosa del genere, che eravamo radiati,
1: no,
2: cioè
1: fermati.
2: E venivamo
1: ce n'eravamo qui, ce ne dovevamo scappare,
2: no,
1: cioè ci seguivano con i mitra in mano,
2: perché qualcuno magari da qualche radio avrebbe chiesto la pubblica impiccagione per tutti i tifosi della Juventus.
1: Inventate uno Squid Game per i tifosi della
2: lui
1: Juventus,
2: lui l'avrebbe detto, eh. Impiccateli,
1: vi dovete
2: impiccateli.
1: Eliminare da soli, noi guardiamo in televisione, sì, con i popcorn mentre vi ammazzate, questo avrebbero detto, Mirko.
3: Beh, c'è 114 violazioni su 115, sono un record mondiale, non c'è un precedente. E attenzione perché a differenza della giustizia sportiva, scusate, in italiana, questi si sono rivolti a un pool di giudici terzi, cioè che non c'entrano nulla né con la Premier League né con hanno davvero preso delle persone imparziali. Ecco. Questi hanno preso persone imparziali, mi pare che siano un pool di 12 giudici, se non ricordo male, e gli hanno detto: analizzate questa situazione qui e diteci se secondo voi è una cosa normale. Fine. Mi pare un qualcosa di molto più serio, consentitevi, della giustizia sportiva italiana.
1: Beh, assolutamente.
2: Noi chiamiamo tifosi dell'Inter, tifosi del Napoli, chi ne è? Cioè, questi avrebbero
3: detto. Da noi le inchieste partono da PM che dicono: io non è che sono tifoso del Napoli, io odio la Juve.
1: La odio.
3: E quindi già l'inchiesta parte così.
1: Capito, cioè, da noi parte così. Tutto
3: poi
1: a posto.
3: Arriva ad un procuratore federale che dice: sì, ma ci sono procure più brave e procure meno brave, quindi io, a seconda del materiale che mi arriva, io quello faccio. Cioè, ragazzi, qui invece c'è un pool di gente terzi, di giudici terzi, che hanno preso dei documenti e li hanno analizzati a fondo, senza alcun pregiudizio, senza essere parte del funzionamento della politica del calcio inglese, quindi mi pare che possiamo fidarci, no?
1: Marco.
2: Marco.
3: È uguale,
1: no, vai. Perché ci dicevano: Marco Moretta non scrive più, ma no, è vivo, sta bene Maurizio, penso. Sarà impegnato. Okay. No, Mirko, noi qua, cioè, a un certo punto ci ha giudicato una procura e la giustizia sportiva è andata dietro, anzi ha detto: no, fermi, dobbiamo essere più rapidi, puniamo la Juventus. E poi certo hanno detto: scusate, ma non vi doveva giudicare la procura di Torino, non era competente a giudicare, si dovrebbe passare a Roma. Funziona così da noi? Ma di che parliamo?
3: Arriviamo all'ultima cosa, no? A quella del minuto di silenzio di Mazzola.
1: Sì.
3: Perché siamo andati a scandagliare l'ENOIF, no? Le norme che regolano,
1: sì,
3: la giustizia sportiva e del calcio italiana. E il regolamento prevede che per il disturbo del minuto di silenzio,
1: sì,
3: il massimo sia 10.000 euro. Quindi la Juventus ha preso il massimo della sanzione, però nel comunicato il giudice sportivo scrive che la pena è stata mitigata dalla
1: presa di distanza
3: della Juventus. Quindi
1: mitigata cosa?
3: Erano già pronti a darci un'ammenda che non è prevista nemmeno dal regolamento, ce ne avrebbero dato di più a prescindere.
1: Ma lì c'è stato,
3: non so se vi rendete
1: lì
3: conto.
1: Confermami che c'è stato un primo intervento politico di Carnevali, che se c'era Como lì, secondo me qua
2: Como
1: già ci avevano asfaltato, ci avevano buttato di tutto. Poi parlavamo delle radio romane che hanno detto cose orrende, tu lo sai,
2: Mirko. No,
3: sì,
2: ma
3: Mirko,
1: Mirko, questi facevano il girare le immagini di Anna Frank nello stadio.
2: No, ma non le ascolto nemmeno io, Mirko. Però sai, i famosi ci hanno dato dei pezzi di M, radiateli, chiudete lo stadio, alcuni l'ho sentite io, chiudete lo stadio a vita, daspateli tutti. Questa è sempre la solita radio, ma dei pezzi di M, cioè è stata una cosa. Poi ci hanno dato dei farabutti vigliacchi, questo l'ho sentito
1: con
2: le mie orecchie
1: di Anna Frank.
3: No, sapete cosa io racconto, quello che ho visto in questi, io ho 48 anni.
2: Beato te,
1: te riporti in amore.
3: Ho iniziato a seguire i primi ricordi che ho in televisione di video della Juventus.
1: Siamo coetanei.
3: Sono quelli delle Isel e dell'Intercontinentale dell'85. E racconto sempre ai miei figli che in questi 40 anni ho visto di tutto, tra cui una cosa che ho raccontato loro è per sensibilizzarle sul tema del razzismo, che continua ad essere un tema comunque importantissimo nonostante siamo nel 2026, che ricordo un derby in cui i tifosi della Lazio esposero uno striscione nei confronti della squadra della Roma che aveva 10 giocatori di colore, uno striscione squadra dei negri.
2: Sì, me lo ricordo.
1: Pensa un po',
3: cioè, me lo ricordo, sì. Pensate un po', da cioè chi viene la predica?
2: No, ma
1: siamo e in quei derby c'era uno che diceva che quello vendevi calzini per strada, sì, ma di sì, che parliamo?
2: No, beh, ma poi insomma, la morale, la morale proprio no. Comunque, Mirko, volevo toccare con te un tema velocissimo, mi hai dato spunto per il mio reel di oggi, quindi grazie a Mirko.
1: Ti ringrazio.
2: Mentre lui continua a fare i reel su Conte, che rivuole Conte, ho le
1: Mirko
2: prove.
1: Mi sente, lo sa che
2: ho le
1: non
2: prove.
1: Io
2: ma Mirko, si va verso tre rinnovi, ma ti voglio chiedere, secondo te sono giusti o bisognerebbe aspettare visto le esperienze del passato?
3: Allora, prima una battuta. Marangio vuole Conte, noi facciamo content.
2: Bravo, content. Grande, bravo. Visto? Bravo.
1: Ma io lo voglio per chiudere in una stanza, non se ne parli più.
2: Sì, sì.
1: Chiudetelo, basta con questa storia.
3: Noi facciamo content. No, allora, questi rinnovi, diciamolo, io ho notizie dirette da quello di per quello di Conceição.
2: Non avevo dubbi,
1: ma ti chiamano, ti scrivono anche la notte,
2: anche la notte ti scrivono.
1: È una coppa, complimenti agli uffici stampa, devo dire.
3: No,
1: fanno un lavoro enorme.
3: A me
1: ma
3: questa cosa piace tantissimo perché piace il contatto diretto.
1: Bello, beh, no, ma è un complimento onesto, sincero, perché veramente.
3: Esatto. Prevalentemente, diciamolo, soprattutto per quel che riguarda Kalulu e per Nico Gonzalez, si tratta di rinnovi volti a spalmare gli ammortamenti, okay, dei rispettivi
1: ingaggi
3: contratti a bilancio, scusatemi. Per Conceição, attenzione, perché il rinnovo lo porterebbe a 4 milioni più bonus, ma già quello attuale è di 3,8 più bonus, quindi sarebbe un aumento di 200.000 euro. È sempre un aumento, attenzione, perché cioè, magari per noi 200.000 euro comuni mortali non è che passa da 3,8 a 6, ecco, passa da 3,8 a 4 più. Quindi, diciamo che è un aumento che comunque viene ampiamente compensato da quello che la Juventus va a risparmiare con i prolungamenti.
1: Dopodiché c'è sta sosta che...
3: Ah no, scusa, sì. Poi Ale chiedeva se per me è giusto o meno. Io devo essere molto sincero, la Juventus oggi non ha campioni. Non ha campioni. O meglio, ne ha dei giocatori che possono avvicinarsi ai campioni. Uno è Ildiz, che secondo quello che ci dice anche Montella lo può diventare. Sì. Oggi è un buonissimo calciatore che ha le prospettive da campioni. Poi prospettive da campione le ha anche Thuram. Bremer ormai ha una certa età e se non ha fatto il salto da ottimo giocatore a campione non so se ancora avrà il tempo di farlo. Poi per il resto la Juventus ha giocatori normalissimi e secondo me nei rinnovi meriterebbero maggiore prudenza, perché poi magari ti ritrovi ad avere dei giocatori invertiti.
1: Senti, ti giro una domanda del nostro amico, perché tanto ce la fanno praticamente nella quotidianità. Sì. Come sai, ne abbiamo parlato a lungo negli anni passati, pareggio il bilancio 2026, che poi chiaramente è stato spostato al 2027, 27. Visto che...
3: Allora, la prima, scusate, così ti do un'altra informazione per la domanda.
1: Perfetto.
3: Inizialmente il pareggio di bilancio era previsto esercizio 2023-2024.
1: Perfetto. Poi dopo
3: è stato spostato di un anno.
1: Perché sappiamo tutto quello che è successo dopo il 2022, non hai partecipato alle coppe l'anno dopo, quindi si è spostato, adesso siamo arrivati in Europa League e non in Champions League, spostato ancora. 2027, se non succede altro, dovremmo arrivare al pareggio di bilancio. Continuano a chiedere: ma torna Agnelli col pareggio di bilancio?
2: No. Rispondo io.
3: Allora, considerato che la notizia che avevamo dato qui noi in esclusiva, no? L'abbiamo data più o meno in questo periodo dell'anno scorso, settembre del 2025, mi era stato detto 2 o 3 anni almeno, diciamo che 2028 potrebbe essere l'anno del ritorno di Agnelli.
2: Ma io ci chiedo poco, Mirko, sinceramente ci chiedo veramente
3: allora,
2: poco.
3: No, metti la cuccia, vai. Dobbiamo essere onesti. C'è una volontà diretta sua personale di riprendersi la Juventus, perché lui comunque ha delle quote. Il problema è che le quote non sono solo sue, ma sono della sua famiglia.
2: Esatto.
3: C'è anche la sorella, e quindi non deve essere solo lui a volerlo, ma devono essere anche gli altri che fanno parte della società di famiglia ad essere d'accordo, capite? E secondo me, devo essere molto sincero in questo, chi gli sta attorno sta cercando di farlo desistere.
1: Ma secondo me anche dalla Juventus sì, stanno arrivando segnali di dire non ci pensa nemmeno. Però vediamo, intanto cerchiamo di tornare tutti integri da questa sosta interminabile. Direi. Che già sono tutti rotti. Recuperiamo qualcuno al volo prima di salutarti? Qualche possibilità?
3: Cambiaso dovrebbe giocare l'amichevole del 2 ottobre con la Cremonese.
1: Che Santarelli la conterà.
3: E poi Cabal dovrebbe almeno spuntare la convocazione per il Cagliari. Gli altri facciamo la scadenza degli infortuni. Ekator e Boga dovrebbero rientrare tra fine ottobre e inizio novembre. Ildiz tra fine novembre e inizio dicembre, e poi tutti gli altri al 2027 a ruota.
2: Grazie Mirko, grazie. Buon allenamento, perché ti vedo già pronto.
1: Grande, prontissimo.
3: Sì, abbiamo amichevole. Buona serata a tutti.
2: Ciao Mirko.
3: Alla prossima.
2: Certo, Ekator. No, e me soprattutto Ekator che sorprende. Cioè, hanno giocato un minuto di partita.
1: 20.
2: Appunto. Si è infortunato praticamente a luglio, agosto, settembre, ottobre, no, 4 mesi. Sì, poi convocato, si fa male.
1: Non so che aggiungere.
2: Il silenzio in questo,
1: sì, perché veramente questo sì che è muscolare, quindi qua bisognerebbe andare un po' più a fondo alla vicenda.
2: Bisognerebbe capire cosa c'è,
1: perché
2: a me non sembra che nel Genoa si sia infortunato tantissimo, però...
1: Ma adesso riverifichiamo, però onestamente
2: verifichiamo,
1: no.
2: Però. Dai, andiamo in pausa, la domanda... C'è una marea di messaggi, molto anche sulle serie,
1: Continuate
2: di...
1: perché me le segno tutte, me le
2: vi voglio
1: scriveteci che... anche privatamente per darci il lego, che se ce le perdiamo, sì, almeno le teniamo
2: porno,
1: salvate.
2: Ovviamente. Anche quelle porno, sì, Nerino ti ha già scritto...
1: Sì, lo so, Nerino.
2: Anche quelle porno. No, la questione dei rinnovi. Voi siete d'accordo su rinnovare questi 3 giocatori che sono Kalulu, il buon Nico e ovviamente Conceição. Siete d'accordo su rinnovi? Sì o no? Ditecelo, a tra poco.
0: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, niente, sarà anche per l'età. Giovane età, tutto sommato, Hecato non ha un grande, diciamo,
2: no, però...
1: però i due infortuni più seri li ha avuti sostanzialmente con la Juventus, più una fascia plantare che ha creato problemi.
6: Uscite plantare, sono una decina di giorni.
1: Cambiaso 2024-2025, distorsione alla caviglia, 13 giorni. 2024-2025, un mese dopo, problemi alla caviglia, 17 giorni.
6: È un po' ballerina sta caviglia.
1: Adesso 2026-2027, infortunio alla caviglia, 32 giorni.
6: Perché lì, Vincenzo, è chiaro che se tu hai già un problema, evidentemente
1: te lo stai alla caviglia,
6: te lo trascini parecchio, ogni volta è sempre peggio. Me lo ricordavo questo problema reiterato alla caviglia
1: con la Fiorentina,
6: di Cambiaso,
1: pare
6: sì.
1: Che fu la prima
6: bravissimo,
1: volta che scivolò.
6: Bravissimo, con la Fiorentina, proprio quella partita lì. Dopodiché invece su Hecator il punto è molto semplice, la carriera è iniziata da poco e questo inizio con la Juventus è un inizio drammatico dal punto di vista di infortuni muscolari.
1: Sì, muscolari. Sì,
6: lui
1: sì.
6: Ha anche una struttura fisica imponente e diventa un pochino più difficile, però non mi aspettavo questa recidiva e spero che stavolta almeno insomma una ventina di partite riesca a garantirle, perché abbiamo bisogno anche di lui.
1: Ma probabilmente il reparto offensivo è stato disegnato anche non su di lui, ma anche su di lui. E tutto sommato di Walter Mate abbiamo detto ormai tutto, aspettiamo di capire che giocatore è, ma sappiamo che non è un rapace d'aria.
6: No.
1: Da Colomani ci aspettiamo adesso che dia seguito alle ultime buone prestazioni, ma abbiamo anche calcolato che a 20 gol non ci arriva mai. Milik non c'è neanche in rosa in lista. Hecator diventa la chance per avere un attaccante d'aria di rigore.
6: Allora Achille, condividiamo una cosa insieme, perché lui dice: la mia fortuna a questa lunga pausa nazionale è che appena cominciata l'Eurolega di basket, domenica comincia il campionato di basket, lo amo tantissimo, dillo a me. Anch'io, infatti è vero che venerdì ci sarò, sostituirò venerdì prossimo, perché in realtà mi ero preso un giorno, ma insomma sostituirò il direttore dalle 13 alle 15, ma poi volo verso Livorno per andare poi a Mestre a vedere la mia Liberta.
1: Venga a fare incursione.
6: Anche domenica vado a vedere la Liberta. E certo, devi venire. Quindi sono contento. Poi, ciao da azionista, devo dire che la Juve è un titolo a perdere, ha guadagnato solo con l'acquisto di Ronaldo. Comunque attendo fiducioso per il futuro. Hai ragione Valerio, hai perfettamente ragione. Salutiamo la nostra grandissima amica Terry. Ciao Terry.
1: Grande.
6: Ciao ragazzi, io rinnoverei tutti e tre, poi venderei Nico e Kalulu, scrive Jonathan. E non escludo che però ci sia anche questo aspetto, Vincenzo, cioè ti rinnovo e poi magari ti metto sul mercato. Luis da Afragola, vero? Si dice. Io non sono d'accordo sull'aumento all'aumento sui rinnovi, cioè rinnoviamoli, ma non a cifre elevate.
1: No, però,
6: ma in effetti su quello.
1: No, Mirko vi ha spiegato che è un rinnovo per spalmare, quindi sostanzialmente per rendere più sostenibile il costo degli ingaggi.
6: Antonio Allanciano, buonasera. Sono d'accordo per il rinnovo di Conceição e Nico, ma soprattutto Kalulu. Per la serie segnalerei Il processo, molto bella, sempre su Netflix.
1: Ce
6: il processo ai cartonati, ma sei veramente
1: segniamo,
6: uno speculatore.
1: No.
6: Roby, solitamente dopo il rinnovo il giocatore chissà per quale motivo si spegne e non performa più come prima. Ora che Nico è bello presente, ci siamo capiti. Comunque sì, tutto sommato sono favorevole, incrociando le dita. Vai Rossi, facci sentire qualche messaggino vocale. Oggi Rossi si è impomatato i capelli, stasera è di night.
1: Stasera qua sotto.
6: Non c'è più, qua sotto c'è il bazar. Potremmo dire alla mia amica Ilaria
1: che c'è un bazar anche qua.
6: Che c'è un bazar anche qua, se vuole.
1: Sì, un bazar più di basso. Vabbè,
6: ti ci devo portare però dalla mia amica Ilaria a Piazza Vittorio.
1: Porto, devo prendere i cerotti nuovi. Mi servono
6: quei di scarponi, prego.
7: Radio Bianconera, stasera c'è la partita, dal 2006 che non guardo l'Italia, non credo che oggi se giro la televisione o mi giro io mi arriva qualche verbale a casa. Gianni da Canicattì.
2: Gianni, mi fa ridere perché che l'ho capita dopo sta cosa. Gianni mi hai fatto morire dalle risate.
1: Bellissima
2: Gianni. Io penso di no, però sai,
1: non si sa mai,
2: magari c'è quello lì, se lo viene a sapere quello l'amico di Laria del Bazzetto ti sfonda, ti dice perché siete una vergogna, uno schifo,
1: vergognati
2: in pubblica piazza,
1: dovete sparire.
2: Vabbè, comunque Gianni, te nel dubbio butta giù le tapparelle.
1: Sì, sì, sì, sì, bravo. Non va, ti far sentire.
2: Non ti far sentire, vai Rossi.
8: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Ciao, Paolo. Innamorarsi della nazionale, ma per l'amor di Dio, questa sera sono con mio figlio che non vedo spesso perché lavora, fa il pasticcere, quindi lo vedo raramente.
2: Grande Paolo.
8: Ci andiamo a mangiare una pizza.
2: Bravo.
8: E della nazionale, non voglio un locale che non c'è assolutamente la nazionale. Volevo darvi se avete qualche notizia sui capi d'accusa sul Manchester City, perché oggi stavo guardando su internet, così ho visto che alcuni interisti vorrebbero avere la Coppa dei Campioni in
1: sì,
8: secondo loro.
1: Paolo, adesso ridateci la Coppa,
8: che la Coppa di cartone.
2: Bravo Paolo,
1: sarebbe meraviglioso.
8: Veramente il pudore. Poi non parlo della Gazzetta che sta elogiando i conti a posto dell'Inter.
2: Sì, ho visto, sì.
8: Che fanno quasi schifo.
2: Ho visto Paolo. Guarda, io credo che domani prima pagina della Gazzetta ridate la coppa,
1: sicuramente.
2: Ma loro lo faranno.
1: L'Inter sogna la coppa.
2: Sì. Ma allora andrebbero pure a festeggiarla.
1: Ma certo, hanno festeggiato da terzi in classifica lo scudetto. Se lo sono messo in
2: bacheca. Carlo Malta ci dice che il City rischia retrocessione nella serie di inglese. Vi immaginate l'asta per Haaland, non solo, è vero, non solo, ma anche per tutti i calciatori. Lì mi sembra lo scriveva un amico prima, legione tantissimi messaggi di questo ovviamente. Vi dobbiamo ringraziare perché siete una marea anche in questi giorni, grazie di cuore. Leggevo giustamente un amico, adesso mi sfugge il nome, chiedo Venia, che sa piace a Rossi, che sì. Lì in effetti si aprirebbe un supermarket nel City.
1: Ma certo che si apre, chiaro, un supermarket per la Premier, perché stiamo parlando di giocatori che possono permettersi soli in Premier. Si girano lì, ingaggi che possono permettersi solo in Premier. Ma attenzione, perché secondo me al di là di questa questione City lì stanno un po' implodendo, perché si sta spendendo veramente il Tottenham 400 appunto. Milioni stanno rovinati di quella maniera, appunto. Ragazzi, appunto. L'Arsenal l'anno scorso quanto ha speso? La Aston Villa stesso
9: Newcastle
1: ha speso 90 milioni per Woltemade, e secondo me tra poco collassano, ormai è il nostro augurio, però
2: questo credo anch'io, sono d'accordo. No, Gianluca dice, ma qualcuno guarda anche la nazionale? Sai Gianluca, sono poi molto curioso di andare a vedere quelli che saranno i dati di ascolto, sinceramente, anche se volendo dati di ascolto, se magari fai 5 ti posso dire che è 7, se magari fai 4 ti dico che è 6, perché comunque la nazionale è un prodotto che qualcuno deve ancora vendere, però sono d'accordo con te, io non so chi onestamente se la possa guardare, poi giustamente ognuno può fare quello che vuole. Ciao Alessandro e Vincenzo, rinnoverei Calulo e Concessao, ma non Nico, perché ho ancora i dubbi su di lui. Mi terrei lo stesso proprietario per altri 100 anni piuttosto che far tornare Andrea come presidente. Se non mi sbaglio, però, se tornasse Agnelli come presidente, cambierebbe il proprietario. In questo modo non avremo più un proprietario italiano. Io sono fiero proprio perché abbiamo un proprietario italiano. Tony, bella riflessione la tua. Sai, su Andrea ci siamo espressi mille volte, per me è stato il miglior presidente della Juventus della storia recente, poi per l'amor di Dio, Boniperti, Andrea ci ha fatto sognare e poi ci ha fatto male, tutte e due le cose, quindi John è una figura molto diversa, sì. Sotto tutti i punti di vista.
1: Anche perché poi molte volte quando dite, ah quando c'era Agnelli c'era anche John, cioè John è una figura diversa che John c'era. Io ti dico la verità Ale, certo... Voglio essere onesto fino in fondo. Se è dubito, perché secondo me la Juventus e John Elkann farebbero muro per evitare il ritorno. E soprattutto John Elkann direbbe: se la vuoi te la compri totalmente e la gestisci economicamente tutta quanta tu, ed è quello su cui poi sta lavorando Agnelli, che deve prendersi tutti i fondi per poterla gestire. Ma sarebbe un rischio, perché una cosa è avere le spalle coperte, una cosa è fare quello che hai fatto.
2: Però lì credo, Vincenzo, che come hai detto te metterebbe... Sì, esatto.
1: Sono d'accordo.
2: Esatto.
1: Dall'altra parte, secondo me...
2: Ormai ci leggiamo nel... Sì, nel non si può più fare trasmissione insieme. Niente, sappiamo.
1: Da un'altra parte, John Elkann magari c'ha il figlio che nel frattempo... allora lui dice, io devo preparare questa meravigliosa storia, papà e figlio, col figlio che fa il presidente, il papà che investe. Potrebbe essere un'altra storia. Dopodiché, se io dovessi immaginare una mia Juve ideale ancora con Elkann e con Andrea Agnelli, e pensassi Elkann, Agnelli, Carnevali, Massaro, Ottolini, io mi alzo in piedi e mi metto a piangere.
2: Anch'io.
1: Ma nel vero senso della parola, con emozione. Là poi fai una roba del genere, un patto di ferro tutti insieme, e questi devono scappare. Altro che gli attacchi che ci fanno su quella dall'Albazar, cioè farebbero ogni giorno delle prime pagine: sta tornando il demonio, e tirerebbero fuori qualunque. Ecco cosa ha fatto Agnelli
2: Mamma
1: in questi
2: mia,
1: anni.
2: Vincenzo mio,
1: sarebbe terribile.
2: Luca dice anche qui una cosa molto intelligente, perché l'amico Luca, uno dei tantissimi Luca, dice: ma secondo voi la Premier perde il City e il suo bacino di utenza? Non sono mica cretini come quelli che amministrano il calcio in Italia. Guarda, questa è una grande riflessione di Luca. Però Luca, è lì il problema, è che non è che l'hanno trovati con la mano nella marmellata. No, no, lì l'hanno trovati perché si mangiavano il barattolo della marmellata.
1: Sì, sì. Sguazzavano nella marmellata.
2: Luca dice una cosa molto intelligente. Però sai, io Liverpool, io ho detto che, come spiegava benissimo Vincenzo, stanno implodendo tutte. Forse se implode una e viene sanzionata, chissà che non sia un'onda di ritorno. Però io Liverpool, io che ne so, Chelsea,
1: United.
2: United, e ti dico, perché te non le penalizzi? Questi?
1: Certo che lo dico. Poi, cioè, loro onestamente stanno talmente avanti che butti fuori il City, ce ne hai 15 che
2: per
1: portano valore,
2: di Dio,
1: bellezza.
2: Certo,
1: è più un problema del City che loro, anzi loro gongolano e dicono vabbè, tanto già questa abbiamo una squadra, una rivale in meno, ma la qualità, cioè non è che tu dici ah, non c'è più il City, non mi guardo più il Liverpool, l'Arsenal,
2: no,
1: il Manchester United, no, me ne guardo lo stesso. È all'Italia che se togliessero la variabile Juventus, come vogliono quei signori là sarebbero i primi a perdere posto di lavoro, perché non saprebbero di che parlare, non saprebbero come fare ascolti, non saprebbero come fare interazioni, non saprebbero come prendere like, e soprattutto senza Juventus l'Italia è vuota, perderesti il massimo.
2: Mamma mia. Oh, grande Califfo che è tornato, un grande abbraccio ai gemelli del gol della Radio Bianconera, un po' che non vi ascoltavo.
1: Califfo.
2: E ne sono sempre lieto. Ma Milik poteva servire? Milik poteva servire se si reggeva in piedi,
1: sì.
2: Purtroppo.
1: Allora io però ce ne ho 2, 4, 6, 8.
2: Fai schifo, Marangio.
1: Di serie. Mi fai consegnate ce ne altro.
2: Te così c'è a Livorno, te gratis spenderesti anche il raffreddore.
1: Mamma mia, che devo fare?
2: Marangio, gratis. Prenderebbe anche il raffreddore. Sei una cosa
1: io
2: abominevole.
1: Ti ricordo la foto che hai fatto.
2: Che foto ho fatto?
1: Che racconta molto di te.
2: Che foto ho fatto?
1: Questi sono i miei amici, giustamente. Fabrizio, super cardiologo,
2: che
1: ragazzi,
2: c'entra?
1: Che meraviglioso. Anche ti ha dato ogni consiglio.
2: Ma io sai
1: con
2: che con loro
1: cuore,
2: parlo di tutto meno che di
1: Matteo, Andrea e Tenevi.
2: Stai zitto, bravo. Bravo, bravo. Tu chiederesti a gratis.
1: Ma perché loro mi vogliono bene, come vogliono bene a te, non c'è
2: tu
1: dubbio.
2: Tu fai schifo.
1: Ma tu sei uno che
2: sguazza.
1: Tu sei uno che sguazza nella marmellata.
2: Tu fai schifo. Sei riuscito a fare una causa anche a chi hai fatto causa.
1: Ma mi hanno lasciato a piedi per tre anni.
2: Dai, mi fai veramente schifo.
1: Io una causa ho fatto.
2: A proposito, a quei fenomeni di Ryanair, no? Tanto loro pinazzano per il culo tutti.
1: Sì,
2: ma
1: sì,
2: com'è sta storia che c'era un aereo che è atterrato quasi nei meri con 9 litri di con 9 minuti di autonomia di carburante? Allora,
1: poi
2: invece
1: loro
2: di
1: prendono
2: staffa,
1: in giro gli altri.
2: Loro prendono in giro gli altri. State attenti, perché la cosa che ho letto, tra l'altro, a Pisa è atterrato lei.
1: Pensa che prendevano la torre.
2: Per l'amor di Dio.
1: Lo so, però perdisti.
2: Prego Rossi. Hai visto questo? Questo gratis prenderebbe anche il raffreddore. Comunque Rossi col capello un po' matato, guarda.
1: C'è qualcosa di strano nel capello, c'è qualcosa di strano.
2: Secondo me Rossi oggi non indossa le mutande.
1: Ma come lo vedresti con gli occhiali che c'ha adesso Marossi?
2: Bello,
1: come Mughini.
2: Sì.
1: Darebbe quel tocco.
2: Stasera è di night, Rossi.
1: Sì, stasera lo vedo.
2: No, questa chi è?
1: Come questa chi è? Non te la ricordi?
2: No.
1: sempre
2: non
1: Bernie.
2: Me la ricordavo questa.
1: Io stasera me lo immagino, sai, col sigarone in mano, entra il Knight davanti.
2: Rossi stasera lo vedo che è di Knight, poi c'ha l'occhio vispo.
1: Sì, sì.
2: Vai con qualche vocale.
1: Si è caricato.
2: Sì.
10: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Giacomo da Pontremoli.
2: Ciao, caro.
10: Allora, per quanto riguarda i rinnovi su quello di Kalulu e quello di Conceição, io sono anche d'accordo, perché poi potenzialmente sono anche due giocatori che hanno un mercato, quindi averli sotto contratto fa anche comodo, perché dovessi venderli almeno li vendi a buon prezzo. E Nico Gonzalez sta facendo molto bene, però sinceramente aspetterei ancora un pochino,
2: guarda,
10: farei con un pochino più di calma.
2: Io sono molto d'accordo con quello che dice Giacomo, perché dei tre forse quello sul quale ho dei dubbi maggiori è Nico. Detto e sposo in pieno il ragionamento di Mirko, noi non abbiamo campioni da blindare,
1: no.
2: Nessuno,
1: no.
2: Nessuno. Nico, che ha iniziato la stagione benissimo, Vincenzo, forse il migliore, quando è mercoledì leader che
1: tecnico,
2: abbiamo detto il migliore
1: tecnico.
2: Ma tutti sti anelli mi pare Cruciani, mi pare.
1: Non ce n'è di più, penso.
2: No, non credo. Te c'è una cosa in comune con Cruciani, che ti lavi una volta a settimana.
1: Ma sì, sono pulitissimo a differenza.
2: Noi però, caro Beppe Cruciani, abbiamo uno che ti batte su questo.
1: Ah, vabbè, sì.
2: Io secondo me dovrebbe portare la zanzara.
1: Secondo me la porta la zanzara.
2: Beh, Crux, abbiamo trovato uno che si lava meno di te. Vabbè, detto questo, Nico però adesso mi deve dare la conferma.
1: Allora, io sono mi piace, è diventato il leader tecnico di questa squadra, sono d'accordo, ne parlavamo, non mi ricordo con chi ieri. Occhio solo al fatto che gli argentini tendenzialmente hanno le fasi. Quindi o sei Higuain, Tevez, Dybala, che sei il super campione e via, o sei quel giocatore argentino che c'ha il momento in cui si sente al centro del progetto e spinge, e il momento in cui è insofferente e rende poco. Quindi se cavalchiamo un'onda positiva di Nico, me lo tengo e lo rinnovo,
2: sì.
1: Altrimenti no.
2: L'amico Carlo da Livorno dice: Alessandro, da buoni livornesi quali siamo, quando Marangia ha detto prende a Torre di Pisa, almeno magari un sarcastico, me lo aspettavo. Carlo, grande Carlo, vabbè, tanti amici di Pisa, tifosi della Juve, devo dire che poi li ho incrociati, li ho incontrati.
1: Patrimonio UNESCO, bro.
2: Sì, io ho fatto anche una bella foto una volta con la Torre di Pisa.
1: Sì, sempre sì. Così.
2: No, eravamo io, Claudia e Martina, e facciamo un altro gesto alla Torre di Pisa. Ma insomma, a parte questo,
1: sei una vergogna di essere umano.
2: Quando sono andato a Pisa, appunto con Matteo e con Claudio, ho incontrato tantissimi tifosi della Juve pisani che ci ascoltano, e è bello perché poi su questo siamo tutti grandi fratelli bianconeri, quindi però ha ragione l'amico Carlo, bellissimo, che alla Pinettina stanno già affilando le forbici, è straordinaria, questa cosa,
1: è
2: straordinaria.
1: Ma quello è così, quelli sarebbero capaci.
2: No, Gianluca, non parliamo di quel
1: però,
2: Gianluca,
1: però,
2: per l'amor di Dio, Gianluca, per l'amor di Dio.
1: Io l'ho dovuto bloccare pure sul mio social,
2: Gianluca,
1: di cui parli tu.
2: Per l'amor di Dio.
1: Ecco, quello secondo me adesso già sta facendo la campagna per avere lo scudetto, la Champions League. Quello è terribile, Gianluca.
2: Sì, ma fosse stato solo
1: io l'ho
2: quello.
1: Dovuto bloccare, cioè, perché ogni volta è una roba incredibile.
2: Ma fosse solo lui non poteva essere altro che interista. Ma
1: bravo, ma la roba incredibile qual è? Facciamo,
2: ovviamente non possiamo fare nomi
1: non
2: per gli altri amici,
1: nome,
2: di un interista che
1: interista,
2: ha gravitato qua,
1: che adesso è in un'agenzia,
2: noi.
1: Vabbè,
2: sì, che dice
1: noi,
2: insegna giovani
1: in se pensa i poveri giovani
2: torti,
1: poveri giovani
2: torti.
1: Che anche vabbè. Allora, no, la cosa incredibile è che noi facciamo ormai un reel al giorno, due reel al giorno, tu ieri quattro al giorno.
2: No, ieri due.
1: Quindi sono centinaia di reel, ok? Questi tifosi dell'Inter hanno un fiuto da... O se li sentono tutti, o quella volta che al minuto 2,07 li citi, se lo vanno a sentire, dopo devono fare il pippone, perché ti rispondo... Mamma mia!
2: Questi cozzi no! L'ho detto! Vabbè, sì, ormai l'ho detto. Mi è sfuggito. L'hai bloccato, quindi?
1: Beh, per forza, ragazzi. Perché, cioè, ma che vuoi rispondere? Fai click.
2: Mannaggia te, Gianluca.
1: Fai click.
2: Mannaggia te. Fai click. Sì, Teresa, hai ragione. Cruciani, oltre alla prossima volta a settimana, ha detto che cambia pure i calzini una volta a settimana. È vero, però,
1: è
2: guarda,
1: comodo.
2: Ti posso garantire,
1: che noi qua abbiamo,
2: secondo me
1: qua c'è qualcuno che lo supera.
2: Io non lo so, io non lo so quanti supera. Calziti si cambia, però una volta ricordo sempre, non diremo mai chi,
11: mai. Sì, però
2: disse, ragazzi, piena estate, l'estate almeno una doccia al giorno ce la facciamo, poi magari se fa un giorno sì, un giorno no, capita anche due volte al giorno l'estate,
1: ma
2: no?
1: Anche di più,
2: però una doccia va bene.
1: Io anche oggi, anche se faccio la doccia, devo sistemare una cosa a casa, che io faccio, tu no,
2: no, io non
1: sudo come un po', devo ritornare.
2: Però in una estate che non è stata questa, che questa è stata l'estate di Tozzi, Fabio Tozzi, mi pare due estati fa, parlando, questo amico che noi abbiamo qua dentro disse, no, me la doccia me la faccio una volta a settimana.
1: Con un orgoglio.
2: Con un orgoglio.
12: E beh, con su questo ci sono pochi dubbi.
2: Bravo. Con un bravo Vincenzo. Con un orgoglio,
1: sì, sì, sì.
2: Fuori 40 gradi, no?
1: Sì,
2: perché
1: sì, sì, sì.
2: E noi qua. Forse.
12: Che cosa sto
2: leggendo? Che è questo da dire?
12: Aiuto.
1: Aiuto, sì.
2: E quindi tra l'altro Gianluca sì, faceva reel anche perché faceva reel con la moglie, non l'abbiamo mai capito, però
1: io non ho mai visto quello.
2: Io sì.
1: Sì, adesso ne parliamo allora.
2: Dai, andiamo in pausa,
1: è
2: ragazzi.
1: Un po' quesito.
2: Perché faceva reel con la moglie?
1: Sì. No, le serie le abbiamo dette, sì. Io una domandina ce l'ho.
2: Sì.
1: Woltemade.
2: Sì.
1: Kolomoani.
2: Sì.
1: Alaia Begovic.
2: Sì.
1: Al rientro, chi di questi tre secondo voi può improvvisamente stupirci tutti, esplodere totalmente?
2: Non ho dubbi.
1: Alaia Begovic.
2: Ma
1: però,
2: non ho dubbi, dico dopo.
1: Se fosse invece Kolomoani, vabbè, ditecelo, non chi potrebbe dubbi. Esplodere?
2: Vai, a tra poco.
13: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: caso che ho bloccato non posso vedere. Pure tu.
2: Allora, però andiamo avanti. Intanto rispondendo alla domanda di Vincenzo, però prima ci stanno chiedendo diversi amici col fatto che no, il City rischia tutto questo se è la volta buona per Donnarumma alla Juve. Io non ho grande simpatia per Donnarumma, l'ho sempre detto. Però
1: se... siamo sempre allo stesso discorso di Osimhen, Ale. Se lui va via resta in Inghilterra, perché a certe cifre soltanto in Inghilterra se lo possono permettere, e lui mo nella fase non finale, perché i portieri hanno vita più lunga, diciamo, calcisticamente parlando, si prende il massimo, che il massimo non te lo danno in Italia, quindi...
2: No, quello è vero. No, grazie Gianluca, intanto buona guarigione. Dice: ciao ragazzi, vi ascolto sempre mentre sto lavorando, ma oggi che sono a casa ammalato mi sto rendendo conto di quanto siete importanti per noi. Grazie di tutto e a tutta Radio Bianconera. Grazie Gianluca, l'altro vedo che non hai mandato tantissimi messaggi, quindi grazie veramente di cuore e buona guarigione. Ha ragione anche Giacomo: se il City è colpevole, mica è stata falsata solo la finale, è stata falsata l'intera Champions. Ma come, certo, fanno loro a pretendere? Ma ragazzi
1: ma da terzi in classifica hanno preso lo scudetto,
9: capisci Giacomo,
1: in un campionato che venne dichiarato, scritto, che i risultati di quelle stagioni non erano stati inficiati da quello che era accaduto. Però tolsero gli scudetti alla Juve, però retrocesse, il Milan era arrivato secondo, e dietro lo scudetto all'Inter, che lo ha preso e l'ha festeggiato. E quante volte gli era stato detto: ok, vogliamo metterci in pari con Calciopoli, vogliamo archiviare Calciopoli, fatevi giudicare, interrompete la prescrizione. Non l'hanno mai fatto.
2: Oggi veramente mi state commuovendo. Senti questo messaggio di Alessio, tanto ti risponde subito Marangio. Sì. Ciao Alessandro e Vincenzo, volevo chiedere una cosa, scusate l'off topic. Voi siete diventati una seconda famiglia in questi anni, mi piacerebbe potervi inviare un piccolo presente enogastronomico delle mie zone, è possibile? E nel caso dove, vi ringrazio per tutto quello che fate, sempre forza Juve.
1: Non
2: Alessio,
1: c'è bisogno, non c'è più.
2: Però dalla provincia di Treviso.
1: Noi siamo enogastronomici. Noi siamo tu non
2: guarda,
1: mangi.
2: Guarda Alessio, nel ringraziarti.
1: No, veramente, veramente basta il pensiero. Quando basta avete questo pensiero,
2: se vuoi mandare
1: come se l'avessimo
2: in privato
1: ricevuto,
2: Messenger a Marangio,
1: noi vi diamo l'indirizzo. No, più che altro, allora facciamo una cosa. Da adesso in avanti, se ci volete fare un dono, dovete venire qua. Perché il nostro regalo siete voi in presenza con noi.
2: Fai
1: qua.
2: Schifo, Marangio. Fai schifo, Marangio.
1: Tranne chi è già venuto, cioè nel senso, senza Marangio, che poi pretendiamo.
2: Fai
1: veramente...
2: cioè, no, tu non sei questo. Ho detto, tu sei quello che vuoi la roba.
1: Ho detto la roba. Senso, torniamo ai discorsi prima.
2: Torniamo ai discorsi di prima.
1: Se volete, no, io l'ho detto apposta.
2: No,
1: se volete,
2: anche di prima,
1: prima, ne parliamo proprio. Però se ci volete venire a fare un regalo, ci dovete venire a trovare. Vabbè. Quello è il nostro regalo.
2: Guarda, ritornando alla tua domanda, io penso chiaramente. Allora, ti dico quello che penso e quello che spero.
1: È muovere che non pensi.
2: Ti dico, penso alle Begovic, spero uno tra Walter Made e Kolo Muani fai te. Però penso alle Begovic, secondo
1: io
2: me esplode Ala.
1: Penso Kolo Muani. Perché alle Begovic, per quanto mi riguarda, già ha fatto vedere e continuerà a far vedere, semplicemente perché ha bisogno del tempo, che comunque non è il tempo di Sarri, non è il tempo di Combiners, è il tempo suo, che alla prima partita in Europa già ha fatto due cose meravigliose, il gol e quell'assist a Nico che si è preso il rigore. Già comunque in Serie A lo aggrediscono, non perde palla, gli chiedo solo un po' più di robustezza fisica perché qua menano. Però Dalia Begovic me lo aspetto. Quello che però secondo me ci potrà stupire sarà Kolo Muani, che a un certo punto ingranerà.
2: Me lo auguro. Guido da Bologna dice: ragazzi, da qualche mese ho perso entrambi i genitori e grazie a voi due che per due ore mi alleggerite la vita. Noi Guido, ti mandiamo veramente un bacio,
1: poi
2: un
1: sono
2: abbraccio.
1: I regali, regali più belli,
2: più belli. A proposito di Manchester City e di Zanzara, gli interisti sono i Mauro da Mantova del calcio. Beh, per chi ascolta la Zanzara devo dire che mi diletto con la Zanzara, sono sincero, quindi sì, spesso l'ascolto, anche se dovrei ascoltare Quintiliano, ma infatti ascolto prima Quintiliano.
1: Ma
2: e poi
1: sì, tornando a casa.
2: La Zanzara. Prego, Rossi.
15: Ciao Santarelli, Amarangio, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve.
2: Ciao Luca.
15: Allora, chiedo a Amarangio un parere su Sarr. Dopo la gara con l'Atalanta io sono rimasto impressionato in modo molto positivo. Secondo me abbiamo trovato una bella quadra a centrocampo. Lui è Douglas Dulce sono una bella coppia in mezzo. Detto ciò, caro Santarelli,
2: eccolo,
15: invece, hai visto in questi giorni chi ha parlato De Laurentiis, che avrebbe solo un po' di falsi in bilancio, è un certo Oriali, è proprio lui che avrebbe solo un po' di passaporti falsi, tipo Recoba ancora.
2: Vedi.
15: Sì. E poi c'è chi ne che dorme.
2: Luchino, forse perdonami la confidenza, Luchino mio, no? Ma secondo te è casuale? No. Uno parla perché gli sta riesplodendo il Napoli e quindi tutte ste panzane, che però la sensazione è qui chiede aiuto a Vincenzo, che ha meno presa sul popolo napoletano, eh?
1: In questo momento il popolo napoletano è molto arrabbiato con lui per una questione relativa intanto ai festeggiamenti dei cent'anni che avevano organizzato loro, lui si è arrabbiato.
2: Ha fatto quella cosa poi al Teatro San Carlo, mi pare. No, quella era la presentazione del
1: Plebiscito. Quindi c'è un po' una divisione in atto. Poi la questione dello stadio, le famose promesse non mantenute. Poi il mercato in cui ha speso 4 milioni per prendere Badiashile e basta. Favasuli e basta. Poi la scelta di Allegri che loro non gli hanno perdonato. Quindi questo momento non gongola. Neanche la squadra non porta risultati e quindi ha sfogato.
2: Mentre su Oriali, vedi qui il discorso, Luca, sarebbe molto lungo, cioè potrebbe essere molto breve semplificando e molto lungo cercando di spiegare, però te la metto così: Oriali, che per carità credo abbia vinto anche il mondiale 82, anzi no, credo lo ha vinto, però è quella classica bandiera di una squadra, cioè l'Inter, che viene giustamente osannato e verrà sempre giustamente osannato dai tifosi dell'Inter, ma che a me rappresenta meno uno e ogni riferimento è puramente casuale. Quindi Oriali sta bene dove sta e continuerà a parlare della Juventus, non sempre, devo dire la verità, però è un avversario, è uno con il quale io, ora banalizzo, a cena non ci andrei
1: mai.
2: E non mi puoi obbligare ad andare a cena con uno col quale non ci voglio andare. Così come ce ne sono altri, sicuramente c'è gente che direbbe: io con Del Piero a cena non ci andrei mai. Ma fate bene, è giusto così. Parte Del Piero, secondo me, è già più una di quelle. Ora faccio arrabbiare Alfi da Bassano. Alfi, se ci sei, però io ti aspetto sempre con tutto il cuore.
1: Quanto durerà stasera?
2: No, sempre, finché non torna, perché se non vai, hai perso un ascoltatore. Del Piero per me rappresenta, vedi il messaggio, Luca ci porta molto lontano, un patrimonio del calcio italiano, ok? Poi è chiaro che è una bandiera della Juventus. Oriali, ok, è una bandiera dell'Inter, ma non mi venite a dire che è un patrimonio del calcio italiano, perché non lo è.
1: Poi peraltro, vabbè, insomma, glisserei sulla questione, appunto, che cioè, ci sono delle situazioni conclamate che ti fanno capire.
2: Materazzi, ok,
1: a un certo punto era Italia e Inter,
2: appunto, cioè, mi viene ok, bandiera, non lo so, ma è un rappresentante di loro, sì. E loro giustamente lo osannano, lo applaudono e se lo portano in curva,
1: certo.
2: Ma mica ce lo vorrete fa applaudire anche a noi? Parlo di applausi, applausi.
1: Certo. In qualsiasi momento
2: è così. Poi la rivalità, io la prima cosa che ho detto lunedì è che purtroppo, l'ho scritto anche su Bianconera News, è che purtroppo ormai non si va allo stadio con la rivalità, si va in tanti stadi con l'odio. E chi lo nega vuol dire o che vuol fare l'ipocrita o che negli stadi ci va.
1: O che gli fa comodo che ci sia quest'odio sempre contro la Juventus.
2: Appunto.
1: E lo cavalcano. Su Sarra invece ti invito a leggere l'editoriale che uscirà domani su Tutto Juve.
2: No, guardate, non lo leggere perché sapete chi l'ha fatto? L'intelligenza artificiale. L'ho visto io.
1: Sì, è con me proprio. Sì. Ho parlato proprio delle tre nemesi di questa fase della Juventus. C'è anche Sarri che secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta. Non era facile, non era scontato, anche perché l'ha fatta al cospetto di fronte a Kessié, che doveva essere il vero obiettivo. È arrivato Sarri, tra i due credo che abbia giganteggiato Sarri, ma proprio tanto tanto in faccia a Sarri. Quindi è stato
2: allora,
1: ti do una notizia al volissimo, perché i club di Serie A hanno chiesto ufficialmente che la data
2: che la Coppa dei Campioni venga assegnata all'Inter.
1: No, che l'apertura del mercato invernale sia anticipata al 28 di dicembre per motivi legati ai bilanci, quindi si attende l'ok dalla FIFA.
2: Che potrebbe essere anche una cosa corretta. Allora, intanto salutiamo che ci manda il primo messaggio. Benvenuto fra noi Andrea da Follonica, che dice: verrò a trovarvi e busserò con i piedi. Va bene, Andrea, grazie. Fatela a Follonica, apprezziamo. In due ore arrivi. Follonica è un posto, secondo me, delizioso. Poi ringraziamo anche Francesco Altopascio, che dice: queste cose le pensiamo tutti, vedete conto che cosa avete creato. Ma ogni tanto, guarda, Francesco, onestamente ci fermiamo a pensare a come questa radio dal 2019 che è partita così, possiamo dire, non come una scommessa, però insomma con tanti punti interrogativi, perché eravamo, credo che siamo ancora la prima radio verticale, ovviamente escluse quelle romane, perché quelle romane hanno fatto la storia,
1: sulla
2: Juve è la prima, ma credo anche uscendo dal discorso di Roma. Perciò abbiamo creato tutti insieme
1: una bella famiglia, una bella famiglia. E tra l'altro parlavo di ieri proprio con Alessandro del fatto che quando ci interfacciamo con voi non vediamo dall'altra parte una popolazione, un tifo, una diciamo tifoseria becera.
2: No, infatti.
1: Cioè, in ogni cosa avete un ragionamento di una intelligenza, di una cultura, di una preparazione enorme, anche nei momenti e sugli argomenti più complicati. E questo ci rende particolarmente proprio orgogliosi, perché poi il confronto nasce per svilupparsi, crescere, eccetera, ma si cresce nel confronto quando si ha a che fare tra persone di grande livello.
2: Intanto, Marangio, visto che te sei ossessionato ormai dal traffico,
1: mi ha
2: appena mandato un messaggio Quintiliano che è bloccato nel raccordo che c'è un incidente.
1: Strano.
2: Purtroppo con il traffico, non ti preoccupare, Quintiliano, ci siamo noi, ci siamo noi. Secondo voi
1: potrebbe scendere un po' prima a questo punto? Ma lavoro, vediamo, casa.
2: Sì, ma
1: eccolo, arriva. Sì, perché poi lui allerta sempre, poi all'improvviso
2: ma
1: qua.
2: È viola il raccordo.
1: È normale, cioè tu non usi il navigatore, quindi non lo sai. Viola significa che è libero.
2: Rosso. Viola è bloccato, ma
1: rosso
2: è verde. Marangio, ma cosa diavolo dici? Viola, fucsia,
1: ragazzi,
2: vuol dire
1: questo,
2: che
1: questo non
2: tu non stai bene.
1: È libero, è rosso.
2: Viola è intasato, Marangio.
1: 40 minuti per tornare a casa è intasato.
2: Ma c'hai i colori? Perché tu hai persino il navigatore pezzotto, c'hai, Marangio. C'hai il navigatore
1: pezzotto. Tu con la tecnologia
2: Marangio,
1: sei a pezzi.
2: Sì, c'ha persino il navigatore pezzotto. Ragazzi,
1: che
2: è una cosa e c'ha le maglie.
1: Sai.
2: Le maglie
1: io
2: pezzotte.
1: Io ti dicevo, metti il navigatore, ma quale? Sì. Dove devo
2: Marangio, io c'ho tutta roba purtroppo naturale.
1: Infatti ci hai messo un quarto d'ora in più di tornare a casa mia che ti ha fatto fare una strada. Sì,
2: perché è naturale.
1: Naturale che non era aggiornato, non c'era ancora il graffio sul tuo navigatore.
2: C'hai persino il pezzotto, il pezzotto del navigatore. Cioè, fra un po' io sono entrato a casa di Marangio, è tutto un pezzotto.
1: Incredibile, prego.
16: Ciao ragazzi, come state?
2: Grande Tony,
1: tanto ci sentiamo spesso.
16: E niente, do un messaggio per mandarvi un saluto che è parecchio che non lo mandavo.
2: Grande Tony.
16: E niente, che dire, stasera forza azzurri. Il mio cuore batterà per l'Italia. Canterò pure l'inno. Sul divano però, seduto.
1: Ci stiamo credendo, guarda.
16: E tutte cavolate, magna fuori. Bella raga, speriamo che dai, che quando si rientra gli infortuni ci accannano un po' e che riusciamo a fare qualcosa di meglio che un semplice partecipare. Però sono fiducioso sempre se gli infortuni ci accannano. Ciao ragazzi,
1: un abbraccio. Ciao Tony, un abbraccio.
2: Scusa Gianluca, ma sarebbe... cioè... il personaggio di cui parlavo prima, no, quello sotto, si è ridotto in queste condizioni. Vabbè,
1: oh mio Dio,
2: Emanuele da Torino. Sì, capisco quello che dici,
1: ma poi insomma, esci capelli bianchi.
2: No, una cosa, Gesù, fai bene. Gesù. Secondo me, fai bene. Fermiamoci qua. Fai decisamente
6: Bene. Diego da Torino dice: ciao ragazzi, se paga lui Oriali, a cena ci vado e prendo antipasti, primo, secondo, contorno, formaggi, frutta, dolce, caffè e poi pure poi caffè e pausa caffè. Sì, ma tanto pagherebbe con soldi del Monopoli. Vai, fammi sentire un altro vocale.
17: Come sei? No, tesoro. 114 su 115 non è record. Il record è 115 su 115, è la plan. Cioè, e quindi si può fare ancora meglio.
6: Sì, hai ragione. In effetti c'erano due aspetti in cui non sono stati penalizzati. Buon pomeriggio, Vincenzo da Castellammare di Stabia. Siete tutti noi, vi seguo tutti i pomeriggi quando posso. Grazie.
1: Grande,
6: come il sole
1: grande,
6: risorgeremo.
1: Caro
6: Alessandro, ragione Vincenzo, quando è rosso c'è il traffico. Sì, ma anche viola. Viola,
1: viola,
6: ragazzi,
1: è libero.
6: Sì, va bene, va bene. Va
1: ma
6: bene.
1: Ti pare che mettono due colori per indicare il traffico?
6: Bravo Fabri. Marangio al pezzotto del pezzotto, è una cosa incredibile. Che peccato che era il Bianconero nel 2006 non ci fosse, perché sarebbe stato un

0: no, ma a parte noi,
1: no,
0: nel 2020.
1: No, a parte noi, nessuno. C'erano quelli che dicevano che odiavano la Juventus e indagavano. Noi almeno lì abbiamo raccontato, abbiamo detto, abbiamo scritto, e la gente sapeva, la gente sa, e in qualche modo li ha intossicato il pensiero, perché nel 2006, per dire, una roba tipo che Suarez era un tesserato della Juve, lo avrebbero comunque detto e la gente ci avrebbe creduto.
0: Credo che invece faremo almeno una ventina di minuti in più noi, poi se te vuoi andare resto io, mannaggia,
1: addirittura?
0: Sì, perché mi segnala Quintiliano, c'è un'ambulanza e anche la polizia.
1: Ciao.
0: Ora state tranquilli che Quintiliano ogni 30 secondi ci manderà un aggiornamento.
1: Sì, poi magari gli scrive, parti alle 4.
0: Bravo Gianfranco, navigatore fucsia indica traffico bloccato.
1: Non è vero.
0: No,
1: non
0: ragazzi,
1: è vero.
0: Ma guarda Marangio, sei...
1: Non è Gianni, lo sa.
0: Fucsia,
1: l'ha scritto anche Gianni.
0: Traffico
1: è
0: bloccato.
1: È libero. Ma guarda, io te lo faccio uscire dalla
0: necessità. Sei impazzito. Dalla
1: ma è verde.
0: Fucsia è bloccato.
1: Allora, andiamo sulla Bufalotto, ok?
0: Lascia,
1: c'è traffico.
0: Ritorniamo a parlare. Ritorniamo a parlare del 2022.
1: Mostra itinerari. Mo c'è traffico
0: fucsia,
1: pure qua.
0: È
1: libero.
0: Sì,
1: no,
0: perché c'è il pezzotto del pezzotto.
1: Sei proprio.
0: Però ritornando a quella roba lì, noi nel 2022 noi abbiamo cercato di offrire quello che tutti gli altri davano per scontato. Ma banalmente, Vincenzo, vicenda Suarez.
1: Ma è quello che stavo dicendo. Cioè, l'hanno fatto passare per tesserato. Noi poi alla fine, almeno quando è successo adesso e noi c'eravamo, li abbiamo ridicolizzati su questo. Poi lascia stare, che tanto tu gli puoi anche dire guarda che è rosso, non è bianco. Loro diranno sempre sì, ma lo dici tu, allora è bianco. Quindi funziona anche così. Per il resto devo dire che sarebbe stata una battaglia che quantomeno avremmo voluto combattere, perché anche se la perdevi, però avremmo raccontato le cose come stavano, avremmo perso il fiato per difenderla,
0: sì,
1: e per sfogare. Ma sarebbe servito anche a voi, perché poi i tifosi, anche lì, ragiono da tifoso, non avevano un bacino,
0: bravo,
1: nel quale sfogarsi.
0: Ti buttavano soltanto
1: roba addosso.
0: E ti dico una cosa, Vincenzo, ai livelli a cui siamo arrivati oggi, cioè insomma, il fatto che Radio Bianconera, grazie a voi, fa opinione e conta, secondo me anche la Juve poi avrebbe fatto esattamente la stessa cosa. Però sapeva che c'era una radio che parla H24 di Juventus, che ha milioni di ascolti.
1: Lì altro che cancellare gli abbonamenti, ragazzi. Lì avremmo fatto veramente, perché era una cosa talmente enorme, talmente ingiusta, talmente clamorosa, che là avremmo veramente mosso qualcosa. Sono sicuro che lì avremmo mosso qualcosa.
0: Sì, sì Vincenzo, sì. Beh, anche perché poi Radio Bianconera,
1: là
0: tutto
1: sì,
0: Juve,
1: là
0: Bianconera
1: sì,
0: News.
1: Là sì che paralizzavi il traffico e facevi la manifestazione fatta bene. Perché quella è una roba enorme, grossa anche il 2002, ma il 2006 è enorme. E lì davvero avremmo, secondo me, costruito nella civiltà,
0: sì,
1: una forte, forte.
0: Perché hai la radio che te lo dice, tutto Juve che te lo ribadisce, Bianconera News, che cioè comunque hai veramente un polo di informazione che, questo fammelo dire Vincenzo, nella piena onestà, perché quando le cose non vanno, non vanno, non è che ci nascondiamo, però lì vi avremmo offerto un'altra chiave di lettura, come è successo nel 2022.
1: Esatto.
0: Oh, intanto abbiamo scatenato tutto, vedi? E ha ragione, eccolo qua l'amico.
1: Sì.
0: Dov'è l'amico? L'amico. Eccolo qua. Dipende che modalità è il telefono.
1: No,
0: se è scuro o chiaro c'è giorno e notturno. Oppure dipende che navigatore si opera. Io vado con Waze. Ed è così. Con
1: Waze.
0: Maps non so.
1: E questo,
0: bravo,
1: è Waze.
0: Ma
1: questo è Waze.
0: Oh, io invece utilizzo Maps.
1: Sì,
0: e Maps.
1: E infatti sei finito nelle terre.
0: E quello,
1: perché Maps,
0: no, sono
1: arrivato. Detto il raccordo,
0: Maps,
1: che cos'è
0: quello
1: il raccordo
0: di Apple, che è verde.
1: Apple.
0: Fammi sentire un vocale, ragazzi.
1: Questo è proprio un radical shit.
0: No, tutto mi puoi dire. Se no io ti appello.
1: Vedi, lo dici, lo fai vedere anche
0: se no io ti appello in un modo che te non vuoi, Maraggio. Quella che te lo dico.
1: Vedi.
0: Se te dici quello, ti dico. Vai.
1: Sta ancora qua.
0: Sì, appunto.
2: Ciao ragazzi, Nunzio da Roma. Io, più che dire qualcosa sulla Juve, volevo fare un approfondimento sul traffico. Sto sul raccordo direzione Fiumicino, abbastanza libero.
1: Ottimo,
2: mi raccomando,
1: meno
2: fino
1: male.
2: Alla fine, forza
1: sì, meno
2: Juve.
1: Noi dobbiamo andare là.
0: Ciao. Ma noi
1: dobbiamo
0: aspettare Marangio adesso.
1: Marangio,
0: no,
1: sto
0: Marangio
1: qua. Vedi che sei ricoglionito.
0: No, perché stavo leggendo i tuoi amici del giornale Rosa, il Manchester
1: I
0: City.
1: Miei amici.
0: Il City trema.

0: ritenuto colpevole e violato 114 norme finanziarie. Adesso non so se dentro c'è scritto che gli ridanno pure la Champions, questo non lo so, è troppo lungo, sinceramente non lo leggo.
1: Te lo trovo subito, però perché ora... sembra che tu sei ignorante, nel senso che ignori. Che ci però sono delle tecniche per...
0: al netto di tutto, insomma, guarda che questa è una situazione
1: pesante.
0: Che non può, ecco, mettiamola così, Vincenzo, che non può finire 0-0,
1: no.
0: Non può finire 0-0.
1: Questo è pesante.
0: L'unica cosa che mi viene da pensare è questa, cioè di fronte ad azioni del genere, lascia perdere il passato, sul passato si può lavorare, ma il presente come lo gestisci? Perché questi tecnicamente dovrebbero essere presi e messi fuori dalla Champions e dalla Premier.
1: E ragazzi, torniamo al discorso che noi, per esempio, abbiamo dovuto vendere dei giocatori per poter entrare nei paletti finanziari. Noi abbiamo comunque la Exor che è passata da 2 miliardi a 4 miliardi, ma non può ricapitalizzare perché dobbiamo stare nei paletti. E c'è una squadra che quante volte dicevate, ma questi comprano come non c'hanno i paletti? Sì, diversi rispetto all'Italia, perché fa riferimento al fatturato. Però
0: esatto,
1: fatturato per fatturato, questi proprio non se ne fregavano niente, dicevano, ma chi se ne frega?
0: Oh, ci scrive un amico o un'amica, che è successo col City? È successo che hanno violato 114 norme
1: su
0: finanziarie 116 su 116
1: che erano state contestate.
0: E tecnicamente questi dovrebbero essere
1: espulsi dalla Premier.
0: Espulsi dalla Premier. Tecnicamente. Va bene, dai, pausa.
1: Ma che ricorso possono mai fare?
0: Ah, non lo so. Bravo.
1: Cioè, tu fai un ricorso, sì, però due no. Cioè, 116, 104, non ho fatto l'in.
0: Però quindi... guarda, prima della pausa te la butto lì, perché noi adesso parliamo del City. Benissimo.
1: Tu dici Paris Saint-Germain? Ho capito, ma là...
0: Il Chelsea? Che c'ha 70 giocatori in rosa.
1: Ma lì dovrebbero guardare a fondo a tante situazioni. Ma infatti, secondo me, perché ti dico che rischiano di implodere? Perché... poi se muore Sansone si
0: muore
1: tira dietro
0: tutti i
1: filistei, che dice ok, perfetto, mi buttate fuori dalla Premier, ottimo. Allora se i miei avvocati, tanti soldini ce li hanno per pagarli, andranno a guardare tutto quello che hanno fatto gli altri e vediamo.
0: Però
1: se il Chelsea può avere 9 portieri.
0: Bravo, e sono d'accordo con te, però aggiungo, allora se questo, dunque, questo credo che sia un banco di prova clamoroso, nel senso, se non succede niente al City, il fair play finanziario lo buttiamo dalla finestra.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Me ne strafrego.
1: Infatti, quasi devi sperare, perché poi a quel punto dici: allora sapete che c'è? Se il fair play finanziario si risolve con un'ammenda, una multa, un provvedimento non esemplare, qua tutti sono autorizzati a violarlo.
0: Qui, appunto.
1: Perché si crea il precedente.
0: Bravissimo. Quindi, se qui finisce con una multa, freghiamoci del fair play. Cioè, mi verrebbe di ha fatto bene la Roma. La Roma che doveva dire, no, io non vendo, al massimo prendo la multa. Prima della pausa, buonasera ragazzi, Enrico da Torre del Greco. Questa è diatriba sul cuore dei percorsi dei navigatori portata avanti da voi due è una cosa troppo bella. Provo a mettere pace. Io uso Waze, che ha dei colori, e Google Maps, che ne ha altri. Un caro abbraccio. Ma
1: Waze
0: lui...
1: io Waze.
0: Sì,
1: tu
0: ma
1: usi...
0: tu ce l'hai pezzotto,
1: ma
0: pure
1: io,
0: quello, Maranggio.
1: Tu c'hai il telefono, pezzotto. Cioè, voglio far vedere che c'è il telefono nero azzurro. Abbi il coraggio di farlo
0: perché,
1: vedere.
0: Allora,
1: guardate
0: il telefono,
1: qua. Ma vi sembra possibile che
0: telefono,
1: uno speaker di radio bianco nero...
0: il telefono...
1: Il
0: telefono è azzurro,
1: con la
0: a me piace molto
1: davanti.
0: Questo colore, con la faccia e gli sbandati.
1: Io
0: Vincenzo, scrivetemi a Roma, usa ancora il TomTom impostato sulle macchine dove un chilometro di salta a 27.
1: No, bravo. Vai su Waze e vedi.
0: Andiamo in pausa, poi vediamo se...
1: andiamo a pescare Quintiliano, andiamo a piedi, lo andiamo a prendere.
0: Ma infatti, ma perché non scende, arriva a piedi?
1: Ma perché in parte prima? Che c'ha da fare il poverino?
0: Nulla.
1: Mo' glielo chiediamo.
0: Vabbè, a tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Aggiornamento numero 6432 negli ultimi 10 minuti di Quintiliano che ha detto ce la faccio.
4: Però senti il grande turco. Visto che giro sempre con la macchina, vorrei darvi anch'io aggiornamenti sul traffico, ma sono stato impegnato fino ad ora. Vi aggiorno dopo.
1: Impegnato, rilassato, impegnato. Rilassato, dai.
4: Poi un altro amico, se Quintiliano all'amante interista, ogni volta ha finito deve lavare il tatuaggio posticcio del biscione. Ecco perché fa tardi.
1: Sandro, grazie Sandro. In Waze il colore viola è la tonalità ufficiale scelta dall'applicazione per evidenziare la tua rotazione.
0: Sì, ma io c'ho, non c'ho cazzo.
1: Ma se manca pronunciare, che vuoi? Intanto diamogliene una a Quintiliano ora che viene, così vede in atti. Perché uno può anche
4: Quintiliano deve avere una macchina intanto.
1: Allora sì, intanto la macchina
4: che, no, beh, però allora, prima quella di Flintstone.
1: Sì, lui aveva quella di Flintstone. Adesso che hanno montato. Sì, mette i piedi sotto e cammina così. Dopodiché gli diremo: c'è una cosa simpatica che si chiama navigatore e c'è una cosa simpatica che si chiama prevenzione al traffico, cosa che noi facciamo quotidianamente, sì, oramai. Quindi tu prima di un'ora prima di partire di casa metti com'è la situazione.
4: Sì, però okay. Nel frattempo, visto che sta arrivando, mi devi mettere ma te l'hai visto il telefono di qui? Cioè Quintiliano ha il Motorola StarTAC.
1: Sì, esatto.
4: Quindi
1: apri.
4: No, esce, cioè, allora, prima aveva il NEC P100 e che adesso invece
1: ti ripresenta il giochini di macchine del 386, sì, il navigatore così della macchinina start bim bim, sì,
4: cioè Quintiliano è così. Quintiliano come giochi nel, visto che lo StarTAC, sì, c'è quello del bruco che si attorciglia, sì, tutto, sì, c'è, sì, quello.
1: Poi, quindi adesso quando c'è l'incidente si vede la macchina che game over, game
4: bravo
1: over.
4: Bravo, qui non li puoi chiedere,
1: no,
4: quella roba,
1: so,
4: comunque hai ragione Marco.
0: 340 5 2 3 4
4: roba lì, comunque è andato di fatto. Quando il campionato è fermo siamo tutti più rilassati, voi studi e noi a casa, è vero Marco?
1: Tra l'altro io, sì, la settimana prossima staremo così,
4: veramente vi ringrazio perché siete una marea.
1: Allora però dobbiamo fare una cosa, mi fate un favore, potete salutarmi gli amici juventini romani di Roma, sono forti, simpaticissimi e coraggiosi. Luigi da Milano, originario di Napoli.
4: Uomo,
1: ma che intriga internazionale che è venuta. Salutiamo gli amici, ciao, romani, juventini romani.
4: Ragazzi, in Inghilterra non sono tafazzi, questo dice anche Marco da Crema. Non rompono il giocattolo solo per il gusto di affossare un avversario. Però Marco, diciamo prima, devo fare molta attenzione perché qui veramente se passa.
1: Non romperanno il giocattolo, ma gli altri diranno: scusate, ma questi devono avere Haaland, Donnarumma, devono avere il top del top.
4: Io credo che. Eccolo Quintiliano, sta suonando.
1: Lascialo,
4: no, fai
1: fuori.
4: Una cosa,
1: lascialo
4: fuori.
1: Dici quanto hai detto che facevi di ritardo? Mezzo e mezz'ora.
4: Lo stai lì. Io credo che qui ci sia qualcosa di più serio. Perché, come diceva Vincenzo, crei il precedente. Io Juventus mi devo preoccupare del fair play. Io Roma mi devo preoccupare del fair play finanziario.
1: Ma poi per violazioni minime di, che ne so, ho sforato di 5 milioni, per dire. Questi hanno violato 114 capi di imputazione su 116. Qualcosa gli dovrei fare, per forza.
4: Ragazzi, siete grandi, riuscite a divertire e si vede che vi divertite, essendo sempre professionali e seri. Grazie per la compagnia quotidiana, una lamentela, però dall'app del cellulare partono continuamente le pubblicità, la minima notifica o al semplice squillo. Si può rivedere questa scocciatura. Guarda Giovanni, l'abbiamo fatta presente questa cosa, perché avete ragione, cercheremo, vi chiediamo soltanto la pazienza, però già. Per noi, insomma, sono è come il dindino,
1: come
4: l'offerta, no? Cioè, non lo chiediamo a voi.
1: No?
4: Siccome insomma l'azienda è grande, siamo tante bocche da sfamare, E quindi
1: una in particolare,
4: una particolare con Quintiliano. questo che poi rompe le scatole, rompe sempre le scatole. Quindi siamo tanti, prego. Ma Quintiliano è sempre fuori, va a vedere.
1: Lasciala, Terry dice tu che è sempre impegnato, sono curioso. Allora meglio che non ti diciamo, Terry.
4: Terry, dunque, devi sapere una cosa, che Turco, oltre che essere stato nominato, secondo me dovremmo rivederla, perché abbiamo la serietà del sindaco
1: che però sta decadendo,
4: che però sta decadendo,
1: finito il mandato,
4: chiaro, il prossimo raduno. E poi abbiamo nominato presidente della Radio Turco. Ora devi sapere che Turco è impegnato da quanto? Da un paio di mesetti, no? Forse
1: sì,
4: anche di più.
1: Trattative internazionali con la Cina.
4: Internazionale,
1: sono tutte diplomatiche,
4: soprattutto con la Cina, sì, sì, e con, diciamo, l'Oriente. Sì. Ecco. E lui proprio
1: ha creato il partito Oriente Express.
4: Non solo, ma per portare avanti queste trattative si reca
1: Di persona
4: in questi uffici, chiaramente.
1: E sono tutte trattative che tra la mezz'ora e l'ora gli portano,
4: bravo,
1: via di tempo.
4: Tra, diciamo, l'altro, avete visto che c'è stato, mi sembra ieri o ieri l'altro, l'incontro tra Trump e Xi Jinping.
1: C'era,
4: no?
1: c'era anche Toton. L'ha accompagnato lui.
4: Toton, ecco. Dovete sapere che tutto questo è nato dal lavoro fatto prima da Turco con delle amiche cinesi.
1: Ha intavolato.
4: Capisci? Quindi Turco fa sostanzialmente questo. Esatto. Sul tavolo. Poi
1: sul letto delle trattative, direi.
4: Ti prego, manda un vocale.
1: Perché devi parlare sempre di tavole, trattative? Sta il tavolo, la sedia, il letto,
4: manda
1: sofà,
4: un vocale,
1: Tino. Vai.
5: Tour direzione Zurigo, tutto libero. Alessandro da Winterthur.
1: Ottimo.
5: Saluti.
1: Che colore è?
4: Blu. Ma lui sta andando a Zurigo.
1: Ah, sta a Zurigo. Ma Zurigo. Dove abita Fabio? Dove, no, ha abitato anche Fabio. Urbisaglio.
4: Prego.
1: Vai.
4: Letto
6: no, gli altri due sì. Calunu non lo rinnoverei. Questo è tutto.
1: Sì, no,
6: è
1: no,
6: troppo scarso.
1: Molto netto.
4: Chi è troppo scarso?
1: Calunu non lo rinnoverebbe, ma è molto troppo scarso. Beh, scarso non è. È quello che è partito. Lo vuoi andare a aprire? Sta bussando,
4: no,
1: ancora.
4: 5 minuti,
1: Ma 2 minuti può aspettare. Tanto si fuma sigarettina. No, è scarso, no, però è sicuramente quello che forse, anzi senza forse, ha cominciato peggio quest'anno con la Juventus.
4: Sì, però è una stagione clamorosa.
1: Sicuramente, no, ma io mi rinnovo tutta
4: però bisogna...
1: Scadenza 2029 per lui, tra l'altro. Quindi non è neanche immediata la scadenza.
4: Sant'Elia Marangio, la mia nazionale bianconera, grazie.
1: Grazie.
4: Renzo da Ivrea, che dice speriamo che questo del City non venga in punti, sono i cartonati, vinco la Champions. Ma no,
1: no,
4: perché...
1: No, questi livelli no, perché... non so come in Italia, che dicono chi è il terzo, ok, ti è scudetto.
4: Oh, vedi, giustamente c'è la replica del nostro sindaco che dice io lascio la mia carica solo se mi sostituisce una donna, possibilmente non le cinesi di Turco. E questa mi sembra una grande cosa. Tra l'altro, sindaco...
1: Kim Park-hyo. Nuovo.
4: Però sarebbe bello, per esempio Terry potrebbe diventare la sindaca, sì, di Radio, sì, Bianconera,
1: sì, sì. A distanza,
4: la fascia ovviamente. Ti ricordi quando incoronammo il sindaco, il primo raduno, con due vallette di livello.
1: Vallette, erano due amiche che hanno deciso di incoronare il sindaco.
4: Cioè Rossi se la sta facendo
1: addosso.
4: Manda un paio di vocali, va.
1: Tanto non
7: ragazzi
1: piove.
7: Buonasera, Giuseppe da Marsala. Allora, non guarderò la nazionale, non
4: Turco,
7: per
4: tanto.
7: Tutte le vicissitudini che riguardano la Juve, ma semplicemente perché non c'ho più lo stimolo a guardarla. Proprio non mi fa né caldo né freddo, non tifo contro, ma vince o perde, in buona sostanza non mi cambia niente.
4: Sì.
7: Vi volevo porre un quesito io. In base alle informazioni che ho ottenuto da altre fonti di informazione,
4: certo,
7: siamo sicuri che sia stato solo una colpa tra virgolette di Mancini quella di andare via, perché non dobbiamo scordarci che il vecchio presidente
1: Gravina,
7: il signor Gravina,
4: ottima analisi,
7: ha provato a cambiare tutti i membri dello staff, e all'epoca era anche circolata la voce che non tutti i membri di quello staff selezionato da Gravina fosse gradito a...
4: ottima analisi. Ottima analisi.
7: Mi sembra una rottura di questo tipo, cioè si parlava di una rottura.
4: È vero, è vero. No, la tua è un'ottima analisi, intanto grazie. Nel frattempo Turco ci ha mandato la foto del primo ministro cinese, suo però, non Xi Jinping. Allora, è vero, Gravina voleva sostituire tre quarti dello staff, me lo ricordo bene.
1: Mancini disse che questo significava mancanza di fiducia nel suo operato e nel suo staff. Poi però arrivò la chiamata, vabbè comunque io vado, perché perché mi hanno chiamato, e Gravina disse: questo è un alto tradimento, sì, che io non perdono.
8: Lo ricordo bene.
1: Beh, allora, tradimento finita... umano e ferita difficilmente da rimuovere, da rimarginare.
0: Ora, vedi Gravina, se parla di ferite, sai quante, sì, ne potremmo tirar fuori noi? Perché poi dico sempre... quando ci si guarda allo specchio, e ognuno di noi, a parte Marangio che è lindo, qualche scheletruccio nell'armadio ce l'ha, lindo, perché
1: camicia.
0: Marangio è lindo, no? Quando ci si guarda allo specchio e siamo soltanto noi, c'è nessun altro, e ci si guarda allo specchio e dice: sì, però io qui ho fatto questo, questo e quest'altro.
1: Bravo.
0: No?
1: Cioè,
0: beh, lui che parla di ferite è perché noi che siamo stati feriti dalla giustizia sportiva, che non importa che sia che sia giusta, ma l'importante è che è rapida
1: e che faccia prima di quell'ordinaria,
0: e che faccia prima di quell'ordinaria,
1: che nel frattempo sta agendo con la procura sbagliata, tutto a posto su una cosa lecita. Lì proprio veramente,
0: capisci,
1: ragazzi, noi più ritorniamo al pensiero al 2022,
0: no,
1: e più ci rendiamo conto della follia. E la cosa più folle, qua apro una brevissima parentesi, guarda che sennò veramente si fanno due ore di trasmissione,
0: per lunedì,
1: è che non siamo riusciti a difenderci da questa roba,
0: so,
1: qua, che è ridicola.
0: Lo so, Vince,
1: è ridicola, cioè,
0: perché siamo stati noi a non volersi difendere.
1: Io non dico per rimesso, bastava sti così, cioè bastava che
0: col cappello o senza cappello?
1: Col cappello, minimo di credibilità, no, senza, quindi no, ma bastava veramente dire: scusatemi, che cosa stiamo mettendo in discussione qua? Sulla base di che cosa si sta agendo così? Invece siamo stati proprio pa cinti.
0: No.
1: È una cosa incomprensibile. Vabbè, andiamo avanti, perché sennò più ci torni indietro il pensiero, più non ci capisci.
0: Ivan dice: ciao Vincenzo, aprite al povero Quinti, metti caso che deve andare al bagno come Santarelli, lo fate scoppiare.
1: No, Santarelli tanto va in bagno, tanto è entrato Quinti, quindi può andare eventualmente al bagno irritato per il traffico. Santarelli tanto è in bagno continuo, io gli ho lasciato fuori anche un cartone per terra.
0: Non è vero.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, l'amico Diego,
1: a forma di scudetto,
0: dalla provincia di Bologna, sì, allora c'ho... Vabbè. Cioè, vorrei chiedere un parere su Raimondo, l'attaccante del Frosinone.
1: Bravo,
0: allora,
1: bravo,
0: è bravo,
1: mi piace,
0: è bravo. Tra l'altro in Serie B ha fatto molto bene, sono dei trascinatori del Frosinone, ma segnato tantissimo, ha fatto bene e si è ambientato benissimo in questa stagione. Anche a me piace. Tra l'altro, qualcuno prima ci chiedeva di Palmisano, intanto il sindaco ci ha rimandato la,
1: sì,
0: foto,
1: la foto dell'incoronazione. No, a me piace anche più, per esempio, tu parli spesso giustamente del Pinamonti di turno.
0: No, Raimondo
1: mi piace molto di più, per
0: anche
1: esempio.
0: Bisogna vederlo in qualche altra stagione,
1: certo,
0: però ci sono tutte le stimmate giuste. Io oggi dal Frosinone, che qualcuno ci aveva chiesto, quello che andrei subito a prendere è Palmisano. Subito,
1: sì, sì, sì, sì, perché onestamente può essere una bella garanzia per il futuro. Certo, poi un domani, no, hai Vicario e Palmisano. Da un lato stai a posto perché c'hai due super portieri, cioè due ottimi portieri. Dall'altro si apre una, come ti posso dire, una concorrenza che può far bene o che può far
0: bene anche. Io poi penso sempre all'intelligenza dei calciatori, no? E non lo conosco Palmisano, ma già che i genitori sui juventini è molto intelligente,
1: estremamente.
0: Secondo me lui sa, al contrario di qualcun altro, che se viene alla Juventus dal Frosinone deve prima capire cos'è la Juventus, ambientarsi, il che non vuol dire fare panchina, il che vuol dire giocare, ma crescere all'ombra di un portiere, come doveva fare il signore che è adesso in Inghilterra, che scalda la panchina e che dice: no, ma io sono forte, voglio ritornare. Ma vedi, ti fanno giocare? Ti fanno giocare perché non sei forte.
1: Talmente forte in giochi, manca il Barnemount.
0: Appunto.
1: Manco là.
0: Secondo me Palmisano...
1: C'era la shortlist.
0: Sì.
1: La shortlist.
0: C'era di buono, c'era la
1: shortlist.
0: Appunto. Allora, bello il messaggio dell'amico Tony da Zurigo, molto bello. Lui dice: saranno ormai 2 anni e mezzo che non guardo più la nazionale per,
1: ma,
0: colpa,
1: aspetta,
0: di Gravina.
1: Era Alfi o Alfi? Da sa, perché c'è un Alfio,
0: no,
1: da sa,
0: è Alfio, non è... No, quello è Alfi da Bassano.
1: Alfi da Bassano, no, vabbè, no, perché te lo stimolare.
0: Dice: non guardo più l'azione per colpa di Gravina, ma stasera dopo tanto tempo me la guardo anche perché voglio credere che qualcosa possa cambiare. Molto bello, Tony, molto bello.
1: La speranza è l'ultima.
0: Io su questo... È bello il tuo messaggio, Tony, perché la speranza ce l'abbiamo tutti. E onestamente io contro Malagò, al di là del fatto che è un ultra romanista, ma ognuno ha le sue, io non ho niente. Il problema è che però c'è ancora tanto marcio lì dentro, tanto,
4: senza fare nomi, ma tanto l'avete capito, che oggi Malagò è l'unico non problema. Il problema è che quelli che c'erano e ci sono ancora. E allora io faccio fatica, ma tanta fatica. Bello il messaggio però di Tony che dice, la Zurigo dice, io però voglio sperare in qualcosa che cambi. E dovrebbe essere la speranza di tutti. Io ancora non ce la faccio, ma...
1: Ale, tu basta che vedi in che acque siamo.
4: Torbide.
1: Malagò che, diciamo, viene scelto... Entra diciamo sulla partita panchina federale, non era tesserato, glielo fanno pagare dopo, lo volevano buttare giù, lui che risponde, la politica è dentro, però nel frattempo aveva preso Maldini e Leonardo per fargli per scegliere l'allenatore, ma poi li manda via perché non va bene, allora scelgo io. Io continuo a vedere una confusione, ma che non è confusione.
4: No, bravo, è altro. Vincenzo, è altro. Infatti Alfonso da Sapri ci dice, alla luce del modo brusco in cui Mancini si lasciò con la nazionale,
1: che è Alfio da Sapri comunque.
4: Sì, è Alfio.
1: Alfonso.
4: Alfio. Che nuovo corso inizia? Aria fresca o solo aria viziata? Io credo aria molto viziata.
1: Molto.
4: Anche perché poi oggi siamo di fronte ad una vera guerra politica, che non capisco perché non c'è stata prima, perché sanno tutti che a Bodi e Malagon si possono vedere.
1: Lo so.
4: E secondo me molto... degli attacchi a Malagò vengono da Aboli, dagli uomini di Aboli, insomma, no?
1: Certo
4: che forse
1: sì.
4: Però magari potevano fare qualcosina anche prima, invece prima sono rimasti zitti e io anche lì non voglio far malizioso.
1: Ma non possiamo essere ingerenti.
4: Ora capito? Invece sì.
1: Adesso sì, ma te ne dico un'altra. Tu te lo ricordi il signor Seferin, amico di Gravina, che disse no, voi non potete commissariare la nazionale guidata da Gravina, certo, perché altrimenti io escludo l'Italia e i club italiani, certo, dalle competizioni. Ovviamente non lo poteva fare, decadde Gravina, adesso stanno commissariando Malagò. Hai sentito Seferin? Io no.
4: Vincenzo.
1: Non è che ha detto no, fermi, non potete commissariare, chi se ne frega.
4: Che se ne frega.
1: Non è mio, quindi, amico, non lo conosco. Quindi,
4: secondo me, la politica che c'è sempre stata nel calcio,
1: so,
4: è noi che ci siamo intorno.
1: Ma certo,
4: c'è sempre stata. Non capisco, poi lo capisco perché è stata in silenzio fino a un certo punto. Perché il personaggio andava bene a poteri ancora più alti del ministro dello sport. Ora che invece Malagò, tutto sommato, è borderline. Allora a quel punto si aprono le stalle, quindi io fai la guerra. Poi Malagò ti dice, e ripeto, io non difendo Malagò perché è un ultraromanista che farebbe di tutto per fare vincere scudetto alla Roma. Ma detto questo, quando Malagò ti dice ho scoperto che quelli che erano amici sono quelli che mi hanno sparato addosso, quindi capisci
1: che non a caso poi sono andato a bussare a Galiani. Per non parlare del fatto che magari loro pensavano di poter poi decidere con Malagò lì chi mettere a fare il CT della nazionale. Intanto toglimi Conte dalle scatole, mettilo a fare il CT della nazionale.
4: Bravo.
1: No, io ho scelto una A. Cosa hai detto? E allora poi da lì sai che c'è? Finisce il commissariamento, si ricomincia le elezioni. Tu sei sicuro che quelli lo rivotano uguale, pari pari?
4: No.
1: Che dicono allora.
4: Ma io
1: qua...
4: te ne dico pure un'altra, Vincenzo. Dovesse saltare Malagò. Per me Mancini torna a forte rischio, perché Mancini è una scelta, a proposito di area viziata,
1: di
4: molto viziata, di Malagò. Allora a quel
1: tutta
4: punto
1: sua.
4: Tutta sua.
1: Ha firmato un contratto, poi diventerà economicamente,
4: ho capito.
1: Sì, niente di particolare, però potrebbe esserci un colpo di
4: quindi
1: stato
4: cosa,
1: maggiore.
4: Cosa abbiamo risolto?
1: Niente. Perché questi giocano stasera una nazionale che è come se fosse una squadra di club che non c'ha il presidente.
4: Appunto. Praticamente sì. Praticamente
1: nel momento sì. In cui sono passati, quanti mesi era? Quando è che abbiamo avuto l'ufficialità della sconfitta con la Bosnia? Era giugno?
4: Era
1: maggio. Era maggio?
4: Maggio. Perché mondiale giugno-maggio.
1: Giugno, luglio, agosto, settembre, siamo praticamente ottobre. A 5 mesi siamo ancora con un presidente federale che vogliono commissariare, una federazione che non sa a chi appigliarsi, 3 allenatori cercati e poi hai ripreso quello che ti aveva fatto buttare fuori dal mondiale, che se n'era scappato andando in Arabia Saudita,
4: esatto,
1: per fare soldi.
4: Ma soprattutto voi sapete che i generali, no, sono quelli che comandano, ma in realtà sono i colonnelli che indirizzano i generali, e soprattutto con i colonnelli che sono sempre lì, perché i colonnelli sono lì.
1: E beh, Il generale, la famosa bonifica che gli dicevamo,
0: non c'è stata.
1: Non c'è stata.
0: Il generale è quello che è, no.
1: Anzi, qualcuno è in odore di promozione.
0: Esatto.
1: Qualcuno
0: la giustizia sportiva, che era una delle prime cose, perché la federazione, al di là del ruolo istituzionale che ha, incide poi, no, in poche cose, ma una delle cose in cui incide veramente la giustizia sportiva. Chi c'è ancora a capo della giustizia sportiva?
1: Ding-dong.
0: Esatto.
1: Signor Chinerini.
0: Vai Rossi, fammi sentire i due vocali, vai, poi apriamo la porta a Quintiano che è arrivato, meno male.
8: Ragazzi, annuncio per gli amici tifosi della Juve che vogliono ascoltare Radio Bianconera in santa pace senza avere l'interruzione della pubblicità, che pur servono per mantenere questi due che ci stanno,
1: questo soprattutto,
8: che ci tengono costa compagnia. Andate sulla TV, andando sulla TV
0: è vero,
8: non vedrete la pubblicità o almeno che non c'è l'interruzione per il radiogiornale. Sono Mimmo, ciao.
1: Ciao Mimmo, grazie Mimmo per la pubblicità occulta.
0: Poi ragazzi, questo questo mangia,
1: mangio, devo mangiare poi, no, poi, io aspetta, non mangio più.
0: Poi bisogna mantenere piccari,
1: ah.
0: Cioè voi avete Radio Bianconera, TMV Radio, Radio Firenze Viola,
1: Radio Tutto Napoli,
0: Radio Tutto Napoli, tutto Mercato Web,
1: forse un'altra che sta nascendo,
0: tutto Juve, Bianconera News, e rimangia Marangio.
1: Forse tra poco dobbiamo far nascere
0: Quintiliano. La famiglia, cioè Quintiliano ha chiesto il mutuo, ha detto ma io tanto garantisce di tutto. Cioè pensate, cosa ha fatto Quintiliano?
1: E gliel'hanno dato, ovviamente.
0: Gliel'hanno dato. Altro vocale, poi ci salutiamo. Rossi, Rossi. Ora Magliocca si è messa a dieta. Perché? Però ragazzi, voi mantenete Magliocca.
1: Sì, ma tra poco ci vediamo, arriva tutti quanti magri, perché verremo al lavoro a piedi, perché aumentate ancora di più la benzina, chi
0: ma
1: se ne frega,
0: sì,
1: chi se... No, arrangia, bisogna... come è la storia, dovete arrangiare,
0: sì, no, bisogna fare con la macchina, sì, dei Flintstone,
1: sì sì sì, bravo, bisogna arrangiarsi. Bene.
9: Buon pomeriggio Maranzo, buon pomeriggio Santarelli,
0: ciao caro,
1: ciao.
9: Bella trasmissione,
0: grazie.
9: Sono Diego da
1: sul nulla, però.
9: Bologna, la provincia di Bologna.
0: Ciao Diego.
9: Volevo chiedervi un parere a voi che riguarda un giocatore di calcio che gioca nel Frosinone.
0: Ah, l'abbiamo già detto, però se è giovane, Raimondo,
9: di buone promesse, perché quest'anno si chiama Raimondo.
0: Sì, sì, no, sì, abbiamo, sì, già, allora parlato, abbiamo già parlato. Va bene.
1: Grazie,
0: per siamo, grazie Diego, un abbraccio. Siamo arrivati in fondo a questa settimana.
1: Sì, la prossima sarà.
0: La prossima sarà bellissima.
1: Bellissima,
0: anche
1: veramente.
0: Perché
1: ma
0: abbiamo,
1: noi non vi molliamo.
0: Abbiamo
1: mai
0: l'amichevole con la Cremonese.
1: Con la Cremonese di venerdì.
0: Di venerdì. E quindi noi faremo questa settimana in previsione di questa grande. No,
1: formazione.
0: C'è Licina.
1: C'è Licina. Ci guarderemo Licina venerdì, però. Fino venerdì. A venerdì poi parliamo di altro.
0: Ma sì, Marangio.
1: Qualcosa. Noi non mancheremo mai.
0: Noi non mancheremo mai. Ciao,
1: ciao
0: ragazzi,
1: ciao,
0: a lunedì. Ciao. Domani c'è Diego. Domani c'è Dario, Dario Ghiringhelli. Diego Ghiringhelli, 14-16. Ciao, buon
1: ciao
0: fine settimana.
10: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
11: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
10: Lionello Manfredonia. Nato a Roma il 27 novembre 1956, Lionello Manfredonia cresce calcisticamente nella Don Orione prima di essere prelevato dalla Lazio. Il 2 novembre 1975 esordisce in Serie A allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Nel 1976 debutta come stopper nell'Italia Under 21, mentre l'anno successivo viene convocato da Berzot nella Nazionale Maggiore, dove però collezionerà appena 4 presenze. È anche tra i convocati del Mondiale in Argentina del 1978, ma non riesce praticamente mai a trovare spazio. La sua carriera viene segnata dal coinvolgimento nella vicenda del calcio scommesse, che gli costa una squalifica per 3 anni e mezzo. Torna in campo però dopo solo due stagioni grazie all'amnistia concessa per la vittoria del Mondiale 1982. È vicino alla Juventus già nel 1984, ma il suo trasferimento sfuma all'ultimo. Si concretizzerà nell'estate del 1985, quando si renderà necessario l'acquisto di un sostituto per Tardelli, passato all'Inter. Una bella responsabilità per Manfredonia, che aveva rivestito in carriera solo in rare occasioni il ruolo di centrocampista. Sono alla Juventus per vincere. Le sue parole il giorno del ritiro: ho l'età giusta per provare emozioni e soddisfazioni nuove e diverse. Per anni ho lottato per la salvezza, non per lo scudetto. Adesso posso finalmente puntare a traguardi importanti. E lo scudetto infatti arriva, così come arriva la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo. Qualche problema invece nel girone di ritorno, quando il suo rendimento cala a causa di qualche squalifica di troppo e di un infortunio alla costola. Nell'estate del 1987 fa ritorno a Roma, stavolta a sponda giallorossa, dove terminerà la sua carriera il 30 dicembre 1989, quando un arresto cardiaco sul campo del Bologna gli costa quasi la vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Manfredonia intraprende la carriera da dirigente, seppur con alterne fortune.
11: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
10: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
12: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
12: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
10: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Dovrebbero dare un'indennità per lo stress da traffico in questa benedetta città che si chiama Roma, dove peraltro questa sera ci sarà la prima partita del Mancini Bis, la nazionale che sfiderà il Belgio di Openda, pensate, di Openda, che ha ritrovato appunto la nazionale belga grazie alla sua esperienza a Lione. A proposito, caro Federico Rossi, tu sei interessato, no, a quello che farà Openda il prossimo anno? Il Lione vorrebbe riscattarlo già da adesso, tra virgolette, fermo restando che insomma si spera che continui a giocare così. Per il momento due gol, uno in Europa, uno nel campionato nella Ligue 1 francese, ma come forse vi ho accennato ieri, non sarà semplice, non sarebbe semplice nel caso in cui tentassero i francesi di riscattarlo. Perché? Ve lo dico subito perché. È stato pagato 44 milioni che sicuramente Lione non ti darà mai, e quindi bisognerebbe mettersi attorno a un tavolo e trattare, capire quale possa essere il prezzo del cartellino. Insomma, c'è questa possibilità però. Dopodiché, vi ho detto della nazionale, sentivo prima parlavate del commissariamento, che resta, attenzione, vedete il calcio italiano, poi si dice si vende poco, non fanno gli abbonamenti, il brand Serie A viene pagato poco anche a livello di diritti televisivi sia in Italia che all'estero, ma sì, perché è stato eletto il nuovo presidente, non si sa se regolarmente o meno, il CONI sta continuando, diciamo così, la sua indagine per capire se commissariare o meno, pressato dalla politica, però nel frattempo si scenderà in campo, cioè siamo veramente, ragazzi, a livelli di calcio, ma io intendo oltre a quello tecnico-tattico, che secondo me è una sorta di Serie B dell'Europa, per essere buoni, anche dal punto di vista politico-istituzionale, sembrava tutto risolto, va via Gravina, viene eletto Malagò, invece si scopre che forse, attenzione, mettiamo sempre il dubbio, forse c'è stata una elezione irregolare, caro Federico Rossi, irregolare, mamma mia, però Ciccio Graziani già l'ha detto, rigore da, non data all'Atalanta, puntini, Ciccio, l'abbiamo capito che avresti voluto il gol dell'Atalanta, comunque un risultato negativo della Juventus, però se lo dici una volta non ripeterlo dopo due giorni, ormai insomma è chiaro, vediamo se quando magari la Juventus avrà una sfortuna arbitrale, se ci sarà tutta questa enfasi e questa risonanza mediatica, non credo. Stavamo dicendo che quindi vedremo, l'Italia scenderà in campo, non so nemmeno cosa possa fare adesso, secondo me è anche negativo il fatto che si sia insediato Mancini con le partite della Nations League a ridosso, quindi c'è il rischio anche che, a meno che non ritorni, perché sono giocatori diversi, un momento particolare, non ritorni all'Italia che ha vinto gli europei, deve fare degli esperimenti, deve conoscere ancora bene, insomma, alcune dinamiche legate appunto agli elementi nuovi, c'è il rischio che magari l'Italia, non dico le perda tutte, per carità, però gli avversari sono molto molto forti, lui ha detto vogliamo la finale di Nations League, staremo a vedere. Invece, cari amici, oggi cerchiamo di occuparci del centro di gravità permanente, Fede, insomma è una canzone anche di Battiato, centro perché centrocampo, dove McKennie diventa fondamentale, in realtà McKennie è fondamentale per la fluidità di tutta la Juventus, però abbiamo visto contro l'Atalanta, abbiamo avuto l'ennesima conferma che lo statunitense è un capiamo anche perché stiamo parlando di un giocatore imprescindibile per Spalletti, perché la Juventus aveva iniziato a 2 con McKennie al fianco di Lucas Luiz, poi ha virato nella difesa a 3, quindi centrocampo a 4 ma anche a 5 mi verrebbe da dire, e si è spostato McKennie a destra, però ci sono buone notizie in generale nonostante l'infermeria piena, perché oltre a McKennie, la cui assenza si è sentita per esempio contro il Milan, ma in generale quando manca si avverte proprio dal punto di vista del gioco, ma anche vi posso dire anche del discorso caratteriale, perché lui lo mettono ovunque, non reclama mai, non fa una polemica, e quindi anche dal punto di vista della disponibilità oggettivamente è un elemento prezioso per Spalletti, lo sarebbe secondo me per qualsiasi allenatore, perché chiunque vorrebbe un calciatore così diciamo disponibile a fare qualsiasi ruolo. Vi dicevo, un centrocampo che secondo me comincia ad essere quadrato, equilibrato, forse anche solido, ve la dico tutta, perché oltre a McKennie c'è Lucas Luiz, che qualcuno ha parlato di miracolo sportivo, estremizzando il concetto ovviamente, perché i miracoli non esistono nel calcio, però sicuramente Spalletti in questo caso ha il merito di averlo rivitalizzato, ci ha creduto dall'inizio, anche durante tutti i test estivi lo ha schierato titolare, perché è stato uno dei primi ad essere diciamo così, quando a Spalletti gli hanno detto, la società gli ha detto abbiamo questi esuberi, avremmo, usiamo il condizionale, questi esuberi, il tecnico della Juventus ha detto guardate, io in realtà Lucas Luiz vorrei provarlo perché non ce l'ho mai avuto e potrebbe invece
13: potrebbe invece essere un calciatore diverso rispetto a quello che arrivò nella prima esperienza bianconera. Ovviamente non c'era Spalletti, per il momento ha avuto ragione, non ci illudiamo, vogliamo altre prove, altri test, altre, la continuità, no? Di prestazione e anche in seno alla stessa prestazione, di prestazione in seno alla stessa partita. Non è semplice, però comunque sia, non hai un fenomeno, ma ti ritrovi un regista con caratteristiche magari non proprio come i grandi mostri, che non, la Juventus speriamo prima o poi lo ritrovi un grande mostro in quel ruolo lì, ma in generale il calcio italiano che non ce l'ha. Però bene o male la Juventus ha questo elemento che distribuisce, che vede il gioco, che eccetera eccetera. E poi l'altro elemento importante è Sarr, perché se questo ragazzo ritrova il top della forma fisica, perché è arrivato alla Juventus che era reduce da un infortunio, no? Secondo me potrebbe fare molto molto bene e dare una mano importante, perché a quel punto Douglas Luiz avrebbe dei compagni di reparto, insomma il centrocampo è il reparto più importante di una squadra, è proprio dal centrocampo che si costruiscono le squadre e quindi anche le vittorie, dei compagni di reparto importanti, fondamentali, magari può crescere tutta la linea mediana, in primis lo stesso Douglas Luiz. Tra l'altro ieri ha giocato il Senegal con il Mozambico, caro Federossi, e Sarr ha giocato poco più di un'ora, prestazione, io non l'ho vista la partita, però da quello che leggo più che sufficiente, e il più che sufficiente lo possiamo dare anche in generale alla Juventus, no? Perché ora è presto a fare bilanci, abbiamo parlato della copertina di un'ipotetica rivista, chi ci ha messo Nico Gonzalez, chi ci ha messo Douglas Luiz, chi ci ha messo il sottoscritto per esempio lo stesso Carnevali, però possiamo dire che la Juventus, secondo me, un 6,5 questa prima Juventus, perché sicuramente poteva fare di più, però bisogna anche pensare che insomma con l'arrivo di Neto sono 10 giocatori nuovi che ha avuto a disposizione Spalletti, quindi magari un po' di tempo per amalgamarli, per amalgamare tutta la squadra con l'inserimento di questi nuovi o comunque dei ritorni dai prestiti, vedi appunto Nico Gonzalez e vedi appunto Douglas Luiz, un po' di tempo ci vuole. Ma la sfida con l'Atalanta ci ha detto delle cose importanti, anche se mi viene da dire più equilibrata la squadra, forse anche più solida se vogliamo, ma stavo leggendo dei dati che vanno un po' in controtendenza rispetto a quello invece che è accaduto lo scorso anno, quando la Juventus creava tantissimo e segnava poco rispetto alle occasioni create. Invece, è una di quelle che crea meno nelle ultimissime gare, questo bisogna dirlo. Già con il Milan non ha creato tantissimo, con il Sassuolo nemmeno, sì, ha avuto delle occasioni per andare in vantaggio, per anche forse a un certo punto forse anche per vincerla, chissà, però poi alla fine l'ultima parte per andato troppo avanti, si è scoperta, eccetera. Con l'Atalanta invece non ha rischiato nulla, ma non sta creando, ecco, diciamo così, non sta creando tutte queste occasioni che creava, e quindi il lavoro di Spalletti credo che debba andare in questa direzione, no? Cercare di ritrovare tutte le occasioni, di ricreare, di ricostruire tutte le occasioni che l'anno scorso i suoi creavano, salvo però purtroppo non finalizzarle, questo è un po' il succo. Ha parlato Moggi oggi durante Cose di Calcio, e ha detto: la squadra mi sembra in crescita. Quando parla Moggi, ragazzi, di calcio bisogna sempre stare molto attenti, perché è uno che ci capisce e nemmeno poco. La cura Spalletti sta facendo bene, anche se attualmente, dice l'ex direttore generale, è ancora convalescente, si intravedono comunque le basi per poter lottare per il quarto posto. Lui dice quindi la Juventus può lottare, anzi dice le basi per lottare per il quarto posto. L'avversario non mancano, credo che le prime tre posizioni siano inarrivabili. Io su queste prime tre, con la sconfitta del Como a Frosinone, non illudiamoci, per carità, che possa crollare il Como, però comunque ha perso, ha avuto tantissime occasioni. Palmisani ha compiuto tante parate importanti, anche difficili se vogliamo, però alla fine deve vincere, perché è pure vero che il Frosinone poteva segnare anche il terzo gol e gli è stato annullato, peraltro uno gli è stato annullato, diciamo la verità, ingiustamente, quindi va ricordato questo. Non so se le prime tre siano già tra virgolette assegnate, boh, non lo so, anche perché mi chiedo, l'Inter riuscirà a quadrare questa difesa? Cioè l'Inter crede di andare avanti così, cioè prendi due gol e poi rimonti? Io non sono sicuro, primo. Secondo, la Roma reggerà a questi ritmi? Cioè sono tutte domande che, se i dubbi ce l'ha la Juventus, altri dubbi, altri problemi, altre criticità. Comunque le squadre avversarie anche hanno dei problemi, non sono perfette, però comunque questa è l'idea di Moggi. L'avversario non manca, lo dice, le prime tre appunto posizioni credo siano inarrivabili. Il Napoli è una rosa sulla carta molto superiore a quella bianconera, mentre il Milan però purtroppo Allegri non sta facendo la differenza, se non in, forse anche in negativo se vogliamo dirla tutta, mentre il Milan sembra essersi scosso con il rossoneri. C'è stata una bella lotta dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ho visto una bella reazione della Juve, c'era pressione, ma sia contro il NEC che contro l'Atalanta la squadra ha fatto molto bene. Parlando di una Juve poi non risponde poi a una nuova stoccata a Giraudo, non risparmia poi una nuova stoccata a Giraudo. Parlando di una Juve innocente, ha detto l'unica verità, in mezzo a tante sciocchezze ha perso un'occasione. Un po' più duro Moggi rispetto alla reazione che ebbe subito dopo, il giorno dopo l'intervista di Giraudo, visto che sulla stampa, che quello che ha detto è stato ridicolizzato da tutti. Quando c'era da difendere il club ed io ero nel pieno della battaglia, fu dov'era? In Inghilterra, non certo al centro della scena, dice Moggi. Quando dice che era il capo dice la verità, ma è anche vero che Umberto Agnelli a me fece un contratto a tempo indeterminato, perché in quel consiglio di amministrazione io forse ero l'unico sicuro e tranquillo, più dello stesso Giraudo, è stato un fratello per me, oggi a malapena un conoscente. Ha cambiato... non mi aspettavo, sapete queste reazioni di Moggi, ha cambiato totalmente il tenore delle dichiarazioni su Giraudo. Evidentemente o gli hanno detto qualcos'altro oppure ha riflettuto un po', perché bisogna dire anche questo, Giraudo è stato durissimo con Moggi durante quell'intervista, quindi chissà. Poi il discorso invece dell'attacco di cui vi parlavo, è chiaro che se non la Juventus non ha, l'abbiamo detto, no, non ha un centravanti bomber. È stato intervistato Luca Toni stamane dalla Gazzetta dello Sport, ha detto secondo me Colomani, io lo spero, spero che abbia ragione, perché di bomber lui certamente se ne intende, può fare tra i 15 e i 20 gol in questa stagione e lo speriamo tutti, mentre ha detto Voltemade oggettivamente a me non piace, non mi dà certezze, non lo so. Quindi Colomani dovrà darsi una scossa sotto questo aspetto. Ora, dal punto di vista delle prestazioni, anzi della prestazione, perché la migliore di tutte è stata quella contro l'Atalanta, ma lì secondo me si è visto proprio Colomani, che fa tanto lavoro per la squadra, si muove eccetera, però non è un finalizzatore, anche se in realtà lui per esempio nelle prime due partite soprattutto contro il Parma, se non ricordo male, ha avuto delle occasioni clamorose non sfruttate. Questo è un po' il discorso. Poi c'è un altro aspetto importante. Stamane Tutto Sport in prima pagina, ora come al solito do un po' di pillole e dite la vostra su qualsiasi cosa, anche sul discorso centrocampo per esempio, sul discorso attacco per esempio e su quest'altro discorso che adesso vi faccio. Tutto Sport sostanzialmente ha titolato la Juventus sta per blindare, vuole blindare Conceição. Su Conceição, sul portoghese, c'erano la scorsa estate, addirittura a un certo punto si era parlato della possibilità che potesse lasciare la Juventus, Liverpool, Manchester United, Chelsea per esempio, insomma tutte big, soprattutto ovviamente di Premier League. A un certo punto si era parlato, la Juventus per 50 milioni potrebbe cederlo, invece nei prossimi mesi, ma certamente fino entro la fine dell'anno, Mendes, che l'agente, come sapete, di Conceição e non solo, è lo stesso di Ronaldo, insomma la Juventus ha buoni rapporti con Mendes, che è diventato lui una sorta di boss degli agenti a livello mondiale, no? Da quando non c'è più Raiola, anche se ovviamente hanno continuato l'agenzia di Raiola, però insomma adesso Mendes mi pare che sia quello un po' più tra virgolette potente, mettiamola così. Basterebbe pensare che a Ronaldo, Mourinho e poi tutti gli altri, quasi tutti i portoghesi, quelli più forti. Insomma, la Juventus ha intenzione di rinnovare, di prolungare il contratto di Conceição, che attualmente scade nel 2030, e almeno di un anno, con ritocco dell'ingaggio per portarlo un po' di più rispetto ai 4 milioni netti che guadagna adesso, e si dovrebbero incontrare le parti prima della fine dell'anno, e contestualmente a questo la Juventus potrebbe trattare, io lo chiesi, pensate che quando fu Thiago Gabriel, che è un altro portoghese molto giovane del Lecce, un centrale molto forte, sul quale però ci sono anche altre squadre, attenzione, io lo chiesi a Sticchi Damiani, che è il presidente del Lecce, durante l'assemblea elettiva della Federcalcio, lo incontrai, l'ho, diciamo così, portato in un angolo, gli ho chiesto: senta presidente, ma c'è la possibilità che voi diate Thiago Gabriel alla Juventus? No, no, adesso noi non cediamo nessuno, restate. Quindi si riferì a quella sessione di mercato. Però la Juventus è rimasta con gli occhi sul calciatore, con i fari accesi su questo ragazzo, e sembra che farà un altro tentativo a giugno. Però voi sapete meglio di me che alcune cose possono essere decise anche prima, no? Un accordo anche verbale, se vogliamo. E sempre Thiago Gabriel e lo stesso Mendes, l'agente, quindi magari contestualmente alla discussione del contratto di Conceição potrebbero anche parlare di questo giovanissimo difensore centrale. Non so se ne pensiate voi, perché su Conceição, anche su Conceição c'è una spaccatura, divide molto secondo me Conceição, perché da una parte, e questo bisogna dirlo, è un calciatore oggettivamente è forte, salta l'uomo, crea superiorità numerica, però segna poco, un gol e due pali, è stato anche un po' sfortunato, ma deve essere più preciso, più determinato, più deciso quando batte a rete. E poi dall'altra qualcuno dice: però lui il salto di qualità non riesce a farlo, avrebbe dovuto farlo. E io ricordo molto bene che alcuni di voi, ma non solo, al di là dei radioascoltatori di Radio Bianconera, diversi dicevano: sai che c'è, secondo me, mi ricordo due o tre messaggi, per 50 milioni si potrebbe anche cedere e poi ci fai un investimento diverso. Invece, da quello che ho capito, ci fu anche un'intervista tempo fa del papà Sergio Conceição, il ragazzo sta bene con la Juventus, nella Juventus, evidentemente anche a Torino, questo è un elemento molto importante, e diventerà, se poi si concretizzerà il prolungamento del contratto, diventerà un punto fermo. Già lo è adesso, perché è un titolare fisso, in realtà l'ho quasi sempre stato, soprattutto per esempio mi ricordo con Tudor, che ne aveva chiesto poi il prolungamento, poi Tudor, tra l'altro, il riscatto, poi Tudor tra l'altro fu fatto fuori, tra virgolette fu mandato via, quindi tutto relativo. Però insomma anche questo è un po' la vostra, se Conceição può essere un punto fermo non solo del presente ma anche del futuro in generale, quali secondo voi possono essere i punti fermi della Juventus? Cioè, fatemi qualche nome per Conceição, il Diz che deve recuperare, io ci metto a questo punto anche Vicario, fermo restando che la Juventus sta seguendo Palmisani è giovane, chissà. E poi Bremer, se continuerà, se non avrà più infortuni, insomma sono 3-4 secondo me i punti fermi della Juventus. È chiaro che se Douglas Luiz continua con queste prestazioni, la Juventus veramente ha trovato un regista, seppur con dinamiche, con caratteristiche diverse dal regista tipico che pensiamo noi, no? Dal Pirlo, non come qualità, come livello, perché Pirlo è inarrivabile, non come Pjanic, che comunque era molto forte, non come Lobotka, cioè voglio dire come caratteristica è un po' diverso questo giocatore, il brasiliano Douglas Luiz, perché spesso per esempio grazie a Sar, soprattutto quando c'è Sar, quando è entrato Sar, l'ho visto con l'Atalanta, lui ha la possibilità di andare avanti, perché avendo i piedi buoni può ogni tanto, diciamo, giostrare all'altezza della tre quarti, magari provare ad innescare qualche compagno di squadra. Quindi potrebbe diventare anche Douglas Lewis, perché no, non è che sia vecchio Douglas Lewis, se invece si conferma a questi livelli, anzi, se cresce ulteriormente, perché ognuno deve crescere, tutti possono e devono crescere. Lui per esempio deve crescere, perché è vero, sì, lo connotiamo come regista, ma un centrocampista deve avere anche le caratteristiche di interdizione, perché il centrocampo sì, dà supporto all'attacco, ma fa soprattutto filtro alla difesa, no? Deve fare entrambe le cose. Ecco perché si dice sempre che il centrocampo è il reparto più importante di una squadra, dalla quale, anzi, è da lì che si costruiscono le squadre veramente, quindi costruisci le squadre, di conseguenza costruisci anche le vittorie. Siamo giunti al primo break, caro Fede Rossi. Tra poco ci faremo una chiacchierata con il collega Massimo Caputi.
14: Fuori di Juve.
15: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
16: Non smettere mai di informarti.

0: smart di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, insomma, sapete che uno ha tanti amici appassionati di calcio, di altre squadre, soprattutto mi verrebbe da dire qui a Roma, e come spesso sta accadendo in questi ultimi anni, sono più, secondo me loro non hanno, non seguendo la Juventus, questo è un aspetto ci tenevo a dirvelo, non seguendo ovviamente la Juventus come noi, praticamente sempre, tutti i giorni, 24 ore su 24, perché di questo si tratta. Sono più i tifosi non della Juventus a sostenere che la signora, la vecchia signora, sia forte. Ma in generale, ma che scherzi, avete una rosa, avete, però magari non conoscendo alcune dinamiche, alcuni problemi, e invece sono più i tifosi della Juventus stessa a dire che non siamo quelli di una volta, è chiaro, ma che non siamo all'altezza. Io per esempio dico questo, che la Juventus secondo me non ha una rosa eccelsa, io di questo sono estremamente convinto, però non ha nemmeno una rosa scarsa, o meglio, vi faccio la sintesi come spesso accade, no? Visto che sono giornalista vi faccio la sintesi. La Juventus per me ad oggi può e deve non solo lottare ma arrivare tra le prime quattro. Non è semplice però, perché ci sono avversari. Sto pensando al momento Inter e Roma, ok? Però al momento, dopodiché il Como, non lo so, perché la differenza secondo me su alcune squadre lì davanti la faranno anche le coppe. Il doppio impegno, è sempre il doppio impegno, capite? Poi il Napoli al momento stenta, ma se si riprende anche il Napoli è una rivale in più. Il Milan sì, ha vinto l'ultima gara, ma per me non convince. Ma se comincia a quadrare la squadra Morim, capite, è difficile. Però la Juventus non può permettersi di non, con tutto ovviamente rispetto perché ci sono anche l'avversario, di non qualificarsi per il secondo anno consecutivo in Champions League, perché state vedendo e capendo i problemi poi che ne derivano a livello economico e quindi anche di manovra sul fronte del mercato. Ben ritrovato a Massimo Caputi. Ciao Massimo.
3: Ciao, buonasera, saluto.
2: Come stai?
3: Bene, bene. Sì, vado avanti e indietro, ma
2: così. È così. E invece, prima di andare alla Juventus, questa nazionale si riparte con il Mancini bis. Stavo pensando, Massimo, ma volevo sentire la tua. Intanto c'è stata una falsa partenza a livello, di, diciamo così, che continua peraltro, istituzionale. Mi riferisco ovviamente alle elezioni di Malagò, eccetera, eccetera. Ma forse questa Nations League non arriva, per come la vedo io, nel momento migliore, o meglio, perché Mancini deve ricominciare da capo e forse sarebbe stato meglio avere un po' più di tempo prima di queste partite ufficiali. Non lo so, volevo sapere la tua.
3: Ma sei, il discorso è molto semplice. Chiaramente avremmo fatto volentieri almeno di tutto quello che c'è stato dopo l'elezione, diciamo, mi riferisco a Maldini, a Leonardo, certo, alla scelta poi di, perché insomma noi veniamo da un momento non particolarmente brillante sul piano della nazionale e quindi insomma avremmo, ci saremmo risparmiati di tutto questo. Adesso cioè, ci sono le partite, non è finita la questione Malagò, insomma, perché sappiamo appunto che aspettiamo le decisioni, ma ha detto questo, io credo che per noi oggi, a cominciare da questa sera, sia importante fare pagina e cercare di aprire una nuova fase, non dico un nuovo ciclo, perché non so se questo paese si realizzerà, però sicuramente una nuova fase, dove oltre a puntare giustamente sui giovani e su alcuni giocatori che danno garanzie e che possono essere, diciamo, leader, no, di questa squadra, abbiamo bisogno di ritrovare entusiasmo, fiducia, di avere meno

0: paura e di fare anche delle scelte coraggiose. Io credo che da questo punto di vista Mancini sia un allenatore capace di fare scelte anche coraggiose, infondendo, perché di questo abbiamo bisogno. Aspetta un attimo, scusate, ma c'ho i gatti che stavano litigando tra di loro. Scusate, quindi abbiamo bisogno di trovare un po' di intraprendenza, un po' di coraggio e fare delle scelte, scelte che non sono quelle dettate dalla paura e dal fatto di dire vabbè, comunque metti giocatori che sulla carta sono teoricamente i migliori, nessuno mi può dire nulla. È un po' forse quello cui abbiamo puntato nella partita contro la Bosnia, pur avendo giocatori che non erano nelle condizioni migliori. Quindi io mi auguro che questo possa accadere a cominciare da stasera.
1: Però onestamente, Massimo, c'è il materiale umano secondo te per riportare l'Italia a livelli normali, diciamo così, uso questo aggettivo, normali?
0: Secondo me sì. Secondo me sì, perché noi sicuramente non abbiamo un campione, non ne abbiamo uno, figuriamoci se ne abbiamo due o tre, però abbiamo dei buoni giocatori, perché poi noi siamo italiani, siamo sempre bravi a pensare che gli altri siano sempre migliori di noi e che non siamo in grado. È chiaro, non abbiamo delle stelle, ma abbiamo degli ottimi giocatori, e quindi dando anche fiducia ai giovani, che se non giocano non potranno mai dimostrare il loro valore, credo che questo un po' deve essere l'inizio di questa fase. Ci sono dei giovani interessanti, ci sono dei giovani che stanno giocando qualcosa in più e che diciamo hanno bisogno di fare l'esperienza, e l'esperienza si fa giocando e si fa soprattutto miscelando nel migliore dei modi i giocatori che hanno l'esperienza, possono essere appunto già non solo di ispirazione, ma che possono essere dei leader che possono condurre i giovani. I giovani hanno anche poi quella spensieratezza, forse un po' l'intraprendenza che manca a quelli più esperti, no? Che
1: sì, certo.
0: Volentieri magari. E quindi insomma ci vuole un giusto mix. Io sono ottimista, nel senso che credo che siamo meno peggio di quello che gli ultimi tre mondiali ci hanno dimostrato.
1: Ecco. Invece la Juventus in queste prime 5 gare di campionato più quella di Europa League, è vero con un avversario oggettivamente mediocre, diciamo così, che cosa sta dimostrando?
0: Sta dimostrando che diciamo, da una parte Spalletti sta cercando di trovare le soluzioni migliori, e che dall'altra bisogna fare un po' di necessità virtù, in virtù, scusate la ripetizione, diciamo delle difficoltà che ci sono state sul piano del mercato per motivi economici, per motivi di giocatori che avevano contratti e che hanno contratti onerosi e che quindi sono difficili da vendere. Però siamo Spalletti ha una grande esperienza, una grande capacità, forse a mio avviso ci sta mettendo qualcosa in più, ma sono convinto che dalle ultime prestazioni sia di Coppa che di campionato si è visto qualcosa di meglio, ecco, quindi qualcosa di incoraggiante, però bisogna dare continuità. E questo diventa fondamentale se si vuole arrivare alle prime posizioni del campionato.
1: Con Neto, che dovrà sostituire Grabara, operato come secondo, diciamo come vice di vicario, sono 10 i giocatori presi dall'ultimo mercato. Volevo sapere da te chi è più funzionale di questi nuovi al progetto Spalletti, perché secondo me, per esempio, manca ormai da tempo un bomber vero, e quindi, come dici tu, dovrà fare di necessità virtù Spalletti anche sotto il profilo della fase offensiva. Ma in generale, questo mercato, chi sono i calciatori che ti stanno sorprendendo di più, in positivo ovviamente?
0: Ma sai, i giocatori nuovi, diciamo, a parte il portiere, però diciamo il portiere vicario, poi un giocatore che è stato titolare da sempre e che gioca sempre o a destra o a sinistra è il Turco Selik della Roma, perché sì. Colomani è un nuovo usato, nel senso che è stato già conosciuto, è un giocatore che ha determinate caratteristiche, e infatti su questo io puntavo il punto per quello che riguarda Spalletti, e cioè la capacità di inventarsi qualcosa. perché è inutile. Colomoni non sarà mai il centravanti d'area di rigore, ma è un centravanti particolare che predilige giocare avendo la porta davanti e non avendo alle spalle. E poi, e quindi da questo punto di vista, Nico Gonzalez, che gioca in un certo modo, può essere diciamo di aiuto alla manovra offensiva. Un nuovo, anche questo relativo, se funziona così come lo abbiamo conosciuto la Stabile, da lui, perché questo è un giocatore che non può aver dimenticato di giocare a pallone. No?
1: Sì.
0: L'unica cosa che penso è che Locatelli e Douglas Lewis, se giochi con un centrocampo a due, hanno, con tutte le differenze del caso, ma hanno lo stesso passo, quando invece probabilmente è utile avere un giocatore che ha un passo diverso, che possa entrare in profondità. Ora non c'è Turan, ma per esempio Sar è un giocatore che ha una caratteristica di passo e di movimento in mezzo al campo che può essere funzionale a uno dei due. Perché poi, ripeto, a me la coppia Locatelli De Lewis non mi sembra
1: ben assortita,
0: ben integrata con... esatto. Mi sembra un po' troppo simili, ripeto, con le dovute differenze, certo, ma con lo stesso passo.
1: Servono quindi più muscoli, più dinamismo, più... E forse Sar, se...
0: serve uno che va dentro, uno che si gamba, uno che fa movimento, capito? Perché sennò rischi di avere due giocatori molto bravi nel palleggio, nel coprire, nel fare diagonali, nel recuperare i palloni, però poi dopo deve andare avanti. Cioè, c'è bisogno anche d'altro. A maggior ragione se non c'è un centravanti, diciamo, di quelli che... E quando stai a rigore buga, ecco. Invece la Juventus a questo punto ha più bisogno di invenzioni e di manovra collettiva che non di giocate singole del centravanti.
1: Invece volevo chiederti un parere su questo ragazzo Alabegovic, che, come succede alcune volte nel calcio, abbiamo tante storie, magari per un infortunio di un compagno è l'occasione tua. Secondo te è un giocatore che può diventare importante? Ora non lo connotiamo perché è presto, ancora giovane, eccetera eccetera. Può diventare invece uno forte da Juventus veramente, secondo te?
0: Secondo me ha le caratteristiche, ha le qualità. È chiaro che è giovane, quindi ai giovani va dato un po' di tempo, va permesso di sbagliare e vanno incoraggiati, perché se non trovano, diciamo, la tranquillità e la sicurezza di poter tentare le loro giocate, di essere se stessi, i negozi non li troveranno mai. E noi dal nostro punto di vista facciamo un po' fatica in Italia in generale, la maggior ragione poi se giochi in un grande club, perché basta 90 minuti perché ti comincia a stazionare la bocca, perché non è stato incisivo abbastanza, perché non ha fatto questo, non ha fatto quest'altro. Però se gli diamo modo di sbagliare, di imparare e di essere se stessi, secondo me è un giocatore che ha le potenzialità per essere un giocatore importante della Juventus. Su questo io almeno non ho dubbi. Poi insomma, mi devo anche fidare non tanto di quello che ho visto con i miei occhi, ma anche di quello che alcuni esperti, diciamo, tecnici e operatori di mercato pensano e hanno sempre pensato di questo giocatore,
1: di questo ragazzo. Certo, invece il discorso societario, insomma, c'è stato un cambio radicale da come lì si è passato a Carnevali, che poi ha chiamato anche Massara. Considerando i problemi della Juventus, il discorso del fair play finanziario e quindi i conti da preservare, la questione economica da preservare, hanno lavorato bene secondo te finora la società, in particolare Carnevali, che è il capo, diciamo così?
0: Ma io non so se non è difficile adesso dare il giudizio, che è iniziato. Io però posso essere sicuro che hanno fatto tutto il massimo che era nelle loro possibilità. Alcune cose non sono, magari che erano obiettivo, non sono riusciti a portarle a casa, e ripeto, non è tanto facile comprare quanto è difficile vendere.
1: Esatto.
0: Ci sono dei giocatori, penso anche un giocatore pagato quello che è stato pagato, e che, diciamo, l'ombra un po' del giocatore che avevamo ammirato l'Atalanta, e un giocatore così magari cerchi di venderlo perché insomma pensi che non possa essere, diciamo, che sia meglio venderlo, ma chi te lo prende? D'altronde oggi insomma è abbastanza chiaro che a quelle cifre di cartellino di ingaggio, ci sono poche squadre che lo possono fare, e quindi quello diventa un problema. Forse questo deve insegnare non solo alla Juventus, ma un po' a tutti i nostri club, che forse le spese veramente vanno ponderate, sia quando in termini di cartellino, ma anche in termini di ingaggio, perché poi diventano delle incudini che, o comunque dei pesi che fai fatica. Molte squadre, quasi tutte, quelli che hanno dato via sono andati via in prestito, di cessioni a titolo definitivo pronti via, cioè se ne contano su una mano, sono tutti i prestiti, sì, sì, con diritto e quant'altro, cioè, ma cessioni no. Piuttosto dobbiamo anche lì fare una considerazione, no? Perché sentivo alcuni amici che parlavano, dicevano: hai visto Openda e David sono andati da Juventus e hanno segnato, no? Hanno fatto gol. Allora, sì, quei due giocatori in questione, adesso prendo spunto, non è che erano dei giocatori scarsi, è che non è detto che sempre i matrimoni funzionano, per tanti motivi. In Italia il nostro calcio è abbastanza complicato, non tanto sul campo, non solo sul campo, ma soprattutto fuori dal campo. E quindi diciamo che non è detto che un giocatore che magari ha fatto bene in una squadra e che, diciamo, il suo curriculum parla chiaro, poi dopo si riesca a trovare tutte le stesse situazioni che lo hanno messo in evidenza, anche il modo di giocare delle squadre, di come gioca il nostro campionato. Ma questo, scusate, è un po' una digressione, no. Però per dire, no, che io David me lo ricordo con la squadra francese
1: a Lille, sì.
0: mi sembrava uno scarso, giocava un altro calcio, giocava in un altro campionato. Però quando tu in Europa, e l'Europa è la Champions League, fai determinate cose, non puoi essere scarso.
1: Esatto, lui aveva la media, pensa Massimo, negli ultimi tre anni in Francia di 24-25 gol nelle ultime tre stagioni come media, e tra l'altro anche in Champions League aveva segnato a squadre tipo il Real Madrid. Guarda, sono contentissimo di quello che hai detto, perché ieri ci ho fatto un podcast e anche una parte di trasmissione, ho detto: ragazzi, non è detto che se un calciatore magari non decolla in un club non possa farlo in un altro, e soprattutto ho aggiunto: se vedi che non c'è feeling in una squadra, in un club, è giusto che si cambi aria, ma senza essere, no, Massimo, è quello che hai detto tu. Esatto, no, sono molto contento, che mi fa piacere che la pensi ovviamente come me, ma è così, il calcio ci insegna che succedono queste cose qui. Massimo, sperando che i tuoi gatti abbiano fatto pace,
0: Sì, hanno fatto per il momento, pare di sì.
1: Ecco, vedi, ti saluto e ti ringrazio. Grazie Massimo, buona serata.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Saluto.
1: Allora ragazzi, voi lo sapete, no? Questi pochi minuti prima del break, caro Federico Rossi, ma lo sai che il Manchester City su 115 accuse, 114 potrebbe essere colpevole, mettiamola così? Quindi cosa rischia? Sapete che tutto il discorso fair play finanziario, conti economici, eccetera, stavamo aspettando questo. Io, mi pare strano che poi venga, no? Il club, diciamo così, nel febbraio del 2020 il massimo organismo calcistico europeo, cioè la UEFA, aveva escluso il club dalle proprie competizioni per due stagioni, imposto una multa da 30 milioni da 30 milioni di euro. Cinque mesi più tardi però il tribunale arbitrale dello sport di Losanna aveva, lo ricordate questo passaggio, no? Aveva annullato il divieto, ritenendo alcune contestazioni non dimostrate. Ok? Il City era stato comunque accusato, sto facendo una cronistoria di quello che è accaduto al Manchester City, era stato comunque ritenuto responsabile per la mancata collaborazione con l'indagine della UEFA stessa, ricevendo 8,8 milioni di multa. Adesso invece, con il giudizio sul merito che avrebbe sostanzialmente accolto le contestazioni della Premier League, l'attenzione si sposta su possibili conseguenze. 114 sarebbe responsabile colpevole, 114 su 115 capi di imputazione, cioè quasi il 100%, praticamente ne manca solo uno. Si va da un richiamo formale che
2: mi verrebbe da ridere, alle multe, passando per la penalizzazione in classifica fino alla possibile estrema dell'espulsione dalla Premier League. Il panel può inoltre combinare più sanzioni o adottare altre misure considerate appropriate rispetto alla gravità delle violazioni. Uno degli aspetti più delicati riguarda l'eventuale penalizzazione di punti. In teoria una sanzione potrebbe essere applicata alla stagione in corso oppure anche in modo retroattivo, scenario che alimenterebbe inevitabilmente il dibattito sui titoli conquistati. Quindi in sostanza, richiamo formale, multe, mi pare strano, mi parrebbe strano richiamo formale, multe, boh, secondo me sarebbe poco, penalizzazione, poi nel caso in cui si decidesse per la penalizzazione da capire se a campionato in corso o retroattiva, e quindi il caro Pep Guardiola perderebbe qualche titolo, perché è stato Guardiola il protagonista degli ultimi anni del Manchester City. Sono molto curioso di sapere come andrà a finire questa cosa qui. Vedete che all'estero, bene o male, anche poi le società potenti ci hanno messo un po' di tempo, un po' di botta e risposta, alla fine però è venuta fuori questa che per il momento è l'accusa molto pesante per il Manchester City, che rischia tantissimo. Allora, Di Palmisani ha parlato a TV Radio, Rampulla, Michelangelo, che ogni tanto interviene anche qui da me. Si doveva puntare su Palmisani invece che su, dice lo stesso Rampulla, voi lo sapete come la penso, lui è per gli italiani innanzitutto, vecchia mentalità che poi sta tornando in auge, anche se è molto difficile ricostituire uno zoccolo italiano, no? Lui dice si doveva puntare su Palmisani invece che su Grabara. Lui dice sicuramente Palmisani può essere un portiere di prospettiva, dice lui, se si conferma quest'anno a certi livelli. Ora la pressione comincia ad aumentare, infatti secondo me adesso quello che deve fare questo ragazzo, sperando che la famiglia anche perché ho letto l'intervista dei genitori, mi sembrano due persone quadrate sotto questo aspetto, deve cercare di, tra virgolette, aiutarlo a reggere questa pressione, oltre che ovviamente il Frosinone stesso, no? L'allenatore, la dirigenza, eccetera. È un portiere di prospettiva, se si conferma quest'anno a certi livelli sarà molto forte, dice lui. Ora la pressione comincia ad aumentare e se la riesce a gestire ha delle qualità per diventare un grande. Andare alla Juve è un giocare diverso, dice Rampulla, ha detto a TV Radio. Poi ha parlato anche della lotta a scudetto, alla Juve per lo scudetto un 10% glielo do, dice Rampulla, anche per affetto, ma in parte ci credo anche, sono juventino, è vero, però la squadra bianconera ce la metto sempre perché è abituata a lottare, forse una volta, aspettiamo ancora, ne mancano tante di giornate, i giochi si cominciano a decidere a fine gennaio / febbraio. Allegri dice sempre, se a marzo diceva sempre Allegri, lo dice in tutte le squadre, no, bisogna vedere a marzo a che punto saremo, perché secondo lui è anche ragione, il discorso scudetto più o meno, non dico che si decida, ma si indirizza a marzo. Aspettiamo ancora, ne mancano tante, i giochi si cominciano, appunto, dice lui, gennaio febbraio, se comincia ad avere infortuni in quel momento si fa dura, perché poi magari non hai rincalzi all'altezza. La fortuna di una squadra è avere meno infortuni possibile, infortuni. La Juventus, certo, sotto questo aspetto non è proprio baciata dalla dea bendata, ma non solo la Juventus, tante squadre, ma la Juve da qualche anno ha tanti infortunati, quest'anno in particolare tre operazioni al ginocchio, ragazzi, che non è poco, quindi purtroppo oltre al discorso della frattura al piede di Diz, che peraltro aveva cominciato in Germania le fisioterapie, adesso proseguirà qui in Italia, si prevede, si spera che a novembre, quando ci sarà l'altra pausa per le nazionali, si spera che torni quantomeno ad allenarsi in gruppo, diciamo così, o comunque a fare lavoro personalizzato, comunque sul campo, ecco, e quindi prima della fine dell'anno chissà di rivederlo. E vi dicevo, oltre al discorso degli infortuni muscolari, si sono aggiunte questi traumatici molto molto gravi, perché frattura al quinto metatarso del piede sinistro per quanto riguarda il Diz, dopodiché tre menischi, Locatelli e Grabara, capite che anche un po' di sfortuna, anche se poi bisognerebbe andare a fondo, capire se questi sono totalmente traumatici, perché Grabara che si rompe il menisco durante un allenamento, boh, mi pare un po' strano, mi pare un po' strano. Magari un giorno di questi proveremo a chiamare un esperto di menischi e non solo, per capire se veramente ci siano delle casualità in alcuni infortuni, oppure che magari dipenda anche da quello che io dico sempre, no? Dalla connessione, dal rapporto, dalla sinergia tra preparazione atletica e staff medico, cosa che accade spesso. Allora, tra poco, ragazzi, tanti ogni tanto mi schiano che fine ha fatto, dov'è? Avremo una sorpresa tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianco. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Eccoci qua, caro Federico Rossi. Io l'ho definita una sorpresa. Staremo a vedere, per parecchi lo sa, ma anche per me, dai, sono contento di averlo tra un po'. Allora, Ale, non so se a chi si riferisse, a prima, adesso, grazie per la compagnia, comunque sia. Grazie a te, così come Cinzia, non so quanto vi potrà far piacere, forse ti riferivi a Vincenzo e a Alessandro, se faceste 10 ore di trasmissione vi ascolterei con piacere anche per 10 ore di seguito, 10 ore di seguito, poi dei video ragazzi non li mandate perché poi prima che lo apra eccetera eccetera è un po' un caos. Ma Kenny è l'ago, dice Filippo giustamente, è l'ago della bilancia per questa squadra, bravo, è l'ago allora. McKennie io gli farei una statua tra virgolette, perché è un calciatore che ogni anno è stato condannato a preparare le valigie, tutto simbolicamente, virtualmente, no? Dice tanto verrai ceduto tutti gli anni tranne l'anno scorso, che salvo poi non andare da nessun, non essere ceduto, fu ceduto solo un anno, restare nella Juventus e poi dimostrarsi fondamentale per tutti. Per tutti gli allenatori che ha avuto, per tutti, anche per alcuni che avevano detto senza fare nomi: no, a me non serve, cediamolo. Ok? E invece è diventato un giocatore fondamentale. Hai detto bene, l'ago della bilancia. Lui è un equilibratore, ma allo stesso tempo, che sembra quasi un paradosso, no? È uno sparecchiatore. Sparecchiatore, perché si può dire, come ha sostenuto Spalletti lo scorso anno, lui sparecchia, ribalta le tavolate, tipo è a cena una famiglia, un po' di gente, lui le ribalta, cioè lui voleva dire che con i suoi inserimenti, con i suoi movimenti sostanzialmente mette in difficoltà e toglie anche dei punti di riferimento agli avversari, questo è un po' il succo del discorso, no? Però è anche un equilibratore e lui riesce a fare un po' tutto in generale. Oggi mi sono concentrato sul centrocampo e il titolo, insomma, centro di gravità permanente Juve, due punti, McKennie e i suoi fratelli, perché alla fine il capobanda, sempre tra virgolette, è McKennie, grazie al quale la Juventus ha potuto giocare in diversi modi: difesa a 3, quindi centrocampo a 4, linea a 4 della mediana, no? Lui si è spostato a destra dei 4, però sempre con dei movimenti che permettono di fare anche altre cose ai compagni di reparto. Secondo me, per esempio, a 2 con Douglas Luiz non è adattissimo, però può fare tante cose. Quindi io la difesa la lascerei fare, rinforzerei il centrocampo. In queste prime 5 partite mi ha impressionato Bacola del Sassuolo, veramente forte, non perde un pallone, lo trovi ovunque a centrocampo. Simone da Firenze, è bravo questo Bacola, sì, nel Sassuolo sta dimostrando di essere forte e vediamo se poi alla fine, grazie a Carnevali, che è stato fino all'anno scorso per tanti anni amministratore delegato del Sassuolo, se magari la chiave potrebbe essere lui, ma questo ragazzo è ambito anche da altri club, quindi bisogna capire e vedere sempre la concorrenza. Però Simone, per quanto riguarda la difesa, la Juventus sta cercando in maniera molto insistente, da quello che sto vedendo, sta cercando in maniera molto insistente un terzino sinistro, che in realtà lo aveva chiesto già Spalletti la scorsa estate, perché Di Caballo non si fida, era stato messo sul mercato, poi si è infortunato e ancora ai box. Cambiaso, abbiamo visto, non è affidabile, e magari lui ha in testa qualcosa di diverso per Cambiaso, e alla fine sta giocando un adattato. È vero che è molto duttile anche lui, e parliamo di Celic, però comunque a sinistra non ci aveva mai giocato della linea 4. E quindi, per quanto riguarda la difesa, certamente la Juventus prenderà, io l'ho capito, sta seguendo tanti terzini sinistri, però tu hai ragione sul fatto che un rinforzo a centrocampo servirebbe. Ora bisognerà capire a gennaio chi sarà disponibile, chi non sarà disponibile, perché se devi prendere, secondo me, se devi prendere un elemento, un giocatore tanto per, tanto vale che invece non si prenda, però se riesce a rinforzarlo il centrocampo, sì, se riesce a rinforzarlo sicuramente sì. Tra l'altro c'è qualche elemento, mi pare che non sta andando bene al Real Madrid, chissà Silva, se poi sta giocando poco, per esempio la Juventus lo ha seguito molto, no? L'ex City, l'ex giocatore del Manchester City, chissà, staremo a vedere, dai, staremo a vedere. Buonasera Quintiliano, sugli infortuni anche gravi, noi quest'anno abbiamo fatto il record, speriamo sia finita qua. Con Cesao ieri panchina, auguriamoci, sì, con il Portogallo ha fatto panchina, auguriamoci anche altri. L'infortunio di Grabara, quello che mi ha scioccato di più, strano, molto strano, la sorpresa è il nostro. È il nostro, la sorpresa, dice Terry, guarda caso Terry, è il nostro Stefano, non lo so, è al telefono con Federico Rossi, aspettiamo, vediamo quale sarà la sorpresa. Quindi vi stavo dicendo degli infortuni, sì Terry, non lo so se sia un record, perché io mi ricordo per esempio che qualche anno fa la Roma ne ebbe veramente tanti, proprio da record, perché poi numericamente ci sono alcuni calciatori che si infortunano più di una volta, però la Roma mi sembra che avesse battuto il record qualche tempo fa. Certo, la Juventus mi sembra sia sulla buona strada. Allora Terry scrive, la sorpresa è il nostro Stefano, non lo so, vediamo un po'. Stefano?
1: Eccoci.
0: Ma allora è lui, io ti ho definito sorpresa perché presumo che tu sia una sorpresa per tanti, ogni tanto mi scrive qualcuno, ma Stefano che fine ha fatto? Ragazzi, seguite però, perché insomma Stefano è da un'altra parte, quindi però ogni tanto lo chiameremo, sono contento di riaverti. Come stai innanzitutto?
1: No, sto bene, tranquillizzo i radioascoltatori, sono sempre affezionato e legato tantissimo a Radio Bianconera e nella vita non si sa mai, no? Quindi
0: certo, certo. A volte
1: certi
0: torna,
1: amori, come cantava Venditti, fanno giri,
0: non finiscono, fare dei giri immensi e poi ritornano.
1: Quando mi vogliono chiamami quando vuoi, perché
0: vabbè, certo,
1: lo sai quanto sono affezionato a questa famiglia.
0: Ora vediamo, sono le 19, le 20 e 14, vediamo da qui in poi quanti messaggi di donne arriveranno per Stefano, vediamo, perché
1: certo,
0: potrebbe
1: certo
0: essere quello. Allora Stefano, tu dici certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, invece sono anche degli amori che possono nascere inaspettatamente. Per esempio, quello tuo per Spalletti, è sbocciato un po' qualcosa?
1: Ah, dai, perché mi devi fare sordire subito? Che dico
0: vabbè, per capire.
1: È arrivato di Discredi, ha criticato. No, Spalletti non mi piace come
0: l'avevamo capito,
1: come si esprime in conferenza, però io credo e ripeto quello che penso. E lo dimostra anche quest'anno, se andiamo a vedere, praticamente la Juve si sta tenendo in piedi su 6-7 acquisti fatti da Giuntoli. Io credo che cambiare ogni anno allenatore, dirigente, non porti proprio a nulla. Quindi se la proprietà ha fiducia in Spalletti, non deve tener conto di Discredi, ma deve tener conto che deve dire è arrivato il momento di restare fermi per 2 o 3 anni e ripianificare, perché sapete, ogni anno cambi. E poi è come la politica, non so se ci hai fatto caso, chi arriva dopo è sempre colpa di quello che c'è stato prima.
0: Però aspetta, ti blocco qui. Lui non ha mai detto nulla di quelli prima, Spalletti.
1: No, possiamo dire
0: una cosa, Stefano.
1: Di noi.
0: In generale, sì.
1: È sempre colpa di
0: no, perché
1: prima.
0: Se dovessimo parlare di società Juventus, quello prima. Lasciamo perdere Stefano, è stata una brutta parente.
1: Prima in assoluto è andato malissimo, ma perché non era proprio...
0: Esatto,
1: come direbbe che Cozzalone, ma che è, non sei del mestiere, ma che è del mestiere questo? Però se tu adesso, io ripeto, no, noi abbiamo lasciato andare via Giuntoli, no, dicendo mamma mia quanto ha fatto male, di qui, di là. E oggi noi vediamo la formazione
0: della
1: Juventus.
0: Bravo.
1: E praticamente è recuperato Nico Gonzalez, è recuperato Douglas Luiz, Calulu, cioè alla fine. Quindi tutto questo male
0: non aveva fatto.
1: Che vuol dire questo? Che comunque seppure noi avessimo un po' meno di frenesia del di basta adesso, cioè Spalletti già era in discussione se avesse perso con l'Atalanta, dico, tanto per dire, già tutti via Spalletti. Non è così, cioè veramente facciamo la fine dell'Inter di Moratti degli anni 90.
0: Aiuto,
1: dobbiamo dare un po' di fiducia, questo è il discorso.
0: È vero, mercato rivoluzionario, qualche ritorno l'hai accennato anche tu, insomma, che ne pensi di questi nuovi arrivi? Cioè, qualcuno secondo te è utile, è inutile? E invece, per esempio, Colomani, che secondo me la Juventus manca un bomber, comunque sia, no? Questo penso che l'abbiano capito tutti, però in generale questi nuovi ti stanno piacendo? Allora ti leggo subito un messaggio. Ciao con 1, 2, 3, 4, con 8 O. Ciao Stefano con altre 6 O. Eccoli ancora una volta insieme i nostri belli di sera. Indovina chi è?
1: È Terry.
0: Poi ce ne stava anche qualcun altro che leggerò dopo. Ti stavo dicendo, veramente, rispetto al discorso dell'economico finanziario, i problemi della Juventus senza Champions League, senza 60 milioni, con il bilancio da preservare, fair play finanziario e quindi la UEFA con il fiato sul collo, alla fine Carnevali barra Massara hanno fatto un lavoro tutto sommato buono rispetto a come potevano farlo?
1: Ma se devo essere sincero, ripeto, non si può giudicare. Io sinceramente non avrei sprecato, tra virgolette, tutto il budget subito per comprare Colomani.
0: Nemmeno io, l'ho detto subito, l'ho chiarito.
1: La Juve doveva prima di tutto puntellare il centrocampo, no? E poi cercare un bomber, quindi con tutto il rispetto, si capisce che il ragazzo è ben voluto anche da come lo spogliatoio lo tratta, quindi gli vogliono tutti bene, l'ambiente, però c'è qualcosa che non va alla Juventus, no? E lo vediamo anche nei giocatori che vanno via. Cioè, noi abbiamo mandato via David, sembrava uno scaricatore de porto, uno che non era più capace, va all'Atletico Madrid da Simeone e improvvisamente segna tutte le partite, ma non è che segna solo il 5-0, no, segna contro il Real Madrid. Quindi Openda è andato a Lione e ha ripreso a segnare. Vlahovic non ha praticamamente mai smesso di segnare.
0: In Turchia però, Stefano, in Turchia.
1: No, dico, il problema ovviamente di Vlahovic è sempre lo stesso, un ingaggio sproporzionato rispetto al valore che ha dato. Io credo che quindi alla fine ci sia un problema di pressione. Cioè, non tutti alla Juve possono portare quella maglia.
0: Esatto.
1: È proprio quello, cioè secondo me David magari a Madrid con una pressione differente riesce a rendere bene come faceva anche in Francia, alla Juve la maglia pesa 10 volte tanto, quindi prima di giudicare alcuni giocatori come bollarli come schiappe, come giocatori, guarda com'è tornato carico ad esempio Nico Gonzalez dopo l'esperienza con Simeone, quindi alla fine diciamo che io credo che la Juventus debba avere meno frenesia sul mercato e cercare sin da subito di prendere giocatori già per la prossima stagione, pianificando per tempo, non arrivando all'ultimo giorno a prendere Volto Mate, con tutto il rispetto per il calciatore, no? Che magari sarà pure bravo, però tu arrivi all'ultimo giorno a prendere uno che viene scartato da un'altra squadra. Ma quanti giocatori che vengono scartati da altre squadre alla fine poi effettivamente sono forti? Perché se Colomani era un fenomeno, detto tra noi, se lo teneva il Paris Saint Germain, se Volto Mate era un fenomeno, se lo teneva il Newcastle, e alla fine il discorso è questo, no? Cioè, i calciatori che sono arrivati, quindi vanno bene gli Alibegovic, nel senso, cioè, quando tu punti su un giocatore,
0: un giovane,
1: giovane che magari è ambizioso. Il discorso, anche il portiere, no, era un discorso importante, c'erano dei problemi, si è arrivato all'ultimo. Fortunatamente Vicario si è rivelato effettivamente un
0: Affidabile, un buon portiere.
1: Affidabile, dai, sì, sì. E non eravamo nemmeno più abituati, no, a un portiere che parasse al primo tiro, al secondo tiro. Quindi io credo che ci voglia un po' più di pazienza. Il livello della Juventus attualmente credo di dire che sia proprio da quarto posto, e quindi Speriamo. Alla fine io non credo di mettere troppa pressione addosso alla squadra. Cioè, che gli si chiede quest'anno alla Juventus? Di vincere lo scudetto? Cioè, non c'è, cioè, poi nel calcio può vincere chiunque, però effettivamente ci sono delle squadre più attrezzate che giocano da più tempo insieme, l'Inter, la Roma, il Como stesso, anche che non è una partita, è una sconfitta col Frosinone in cui fa 25 tiri e ne subisce due, che poi alla fine può cambiare un giudizio. E poi la Juve, c'è da dire una cosa, e qui entriamo in un altro vortice che conosciamo bene, c'è questo problema atavico degli infortuni, cioè incredibile quest'anno quello che sta succedendo, è veramente incredibile che non si riesca a fare una minima pianificazione, perché io credo che il centrocampo con Lucatelli e Thuram più Sar, Douglas Luiz recuperato, cioè comunque sarebbe un buon centrocampo, così è un'emergenza totale. E poi vedi Grabara, per dirti, pure la sfortuna, lo vedi in Europa League, dice ammazza, pure un buon portiere, pure lui, un buon secondo portiere che quando vicario magari dovesse mancare, no, subito si fa male anche lui. Ildiz, pronti via, nemmeno a Ildiz, il giocatore più rappresentativo. Quindi io credo che ci sia anche una buona dose di sfortuna, però poi alla fine io punto sempre il dito su quelle turni che non hanno senso, anche se poi alla fine
0: lo so,
1: nel calcio contemporaneo sono irrinunciabili.
0: Sì, sì, questo è vero. Però diciamo, Stefano, hai citato un po' di nomi, insomma, di questi nuovi, chi ti piace, chi non ti piace, possiamo dire che è vero, Nico Gonzalez è tornato super carico, tra l'altro lui voleva tornare a restare all'Atletico Madrid, e io so per certo, te lo dico, che alla fine Spalletti lo ha convinto a sposare il suo progetto, così come almeno diamoglielo un merito a Spalletti. Douglas Luiz, da subito Spalletti, quando gli hanno detto guarda caro Luciano abbiamo un po' di esuberi e non tutti riusciamo a cederli, ok? E lui ha detto veramente io Douglas Luiz vorrei provarlo. Ora non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di Pjanic, eccetera eccetera, però abbiamo recuperato quantomeno un giocatore lì. Probabilmente anche Spalletti è stato bravo a perseverare, no? Lo ha fatto giocare titolare sempre dalle prime partite dell'estate, quindi anche
1: no, è stato bravo nel momento che ha capito che la Juve non poteva intervenire
0: certo.
1: In modo importante lì. A quel punto cerchi di recuperare, così come è stato bravo a recuperare anche Nico Gonzalez, cioè quando ha visto che lì magari non arrivavano dei rinforzi superiori o tutto, cioè alla fine recuperare dei giocatori che comunque la Juve ha strapagato,
0: certo.
1: Cioè, non è che te l'hanno regalato,
0: sì. Sono due dei flop, Stefano. Loro sono due dei tre flop dell'era Giuntoli, dei tre flop. Che poi, giustamente, come dici tu, e anch'io ci avevo fatto un pezzo tempo fa. Alla fine, la Juventus all'inizio la sta tenendo in piedi una parte del mercato di Giuntoli, no? Questo bisogna dirlo, no?
1: No, è quello. Io l'unica cosa che continuano, ma adesso sembra che uno si vada a camire con il calciatore, e non capisco questo accanimento nel cercare di riportare a tutti i costi Colomani come se fosse il salvatore della patria, quando tu hai necessità di un bomber e prendi uno che l'anno precedente aveva segnato un gol. Cioè fa ridere un po' questa cosa, no? Nel senso, tu dici devo curare il mio problema del bomber, mi manca l'attaccante e cerco assolutamente Colomani. Quanti gol ha segnato l'anno precedente? Uno. Cioè alla fine
0: Sì, ma io Stefano, guarda, lui è un calciatore, nemmeno io lo voglio, però io l'ho detto subito, guarda, prima che iniziasse la stagione, quando la Juventus lo prese, ho fatto i conti, ragazzi, l'investimento è di 100 milioni, io per 100 milioni, io spero che adesso ne faccia 40 di gol, ma per 100 milioni vorrei un calciatore che minimo mi segni, no? 15 gol, Stefano, io la vedo così. E lui non è proprio, non perché sia scarso, perché ha caratteristiche diverse rispetto al bomber.
1: Non è mai stato, lui a parte l'anno alla Eintracht Francoforte,
0: esatto.
1: Non è probabilmente mai andato un altro anno solo in Francia quando era ancora giovanissimo, ha superato quota 10, quindi non è un bomber. E non è un anno che gli ha detto male, è la carriera che dice.
0: Sì,
1: 10
0: certo.
1: Anni di carriera, due volte ha superato 10 gol, ma ne ha fatti 12. Non è che dici
0: sì,
1: ha superato 10 gol e ne ha fatti 25. Quindi è un buon attaccante, ma non è un bomber.
0: Non è
1: quindi
0: quello, fa ridere, esatto.
1: Fa ridere che tu dici serve il bomber. E poi Spalletti, sappiamo, no? Cercava quel tipo di attaccante forte fisicamente, alto, forte di testa. Alla fine gli hanno preso Voltmade, quasi forse per dire comunque quello alto te l'abbiamo preso, però gli hanno preso uno alto che non è capace, cioè non è
0: che non è
1: capace.
0: Un 9 nemmeno lui, Stefano, lui non è un 9,
1: nemmeno lui un 9, e non è nemmeno un grande colpitore di testa, l'ha detto pure lui, no?
0: Quindi sì, alla certo, fine certo.
1: cioè, anche lì ritorniamo allo stesso discorso. Poi la Juve è dotata di tanti trequartisti anche bravi, soprattutto quando tornerà Ildiz. La Juve ha Ildiz, Conceição, Alibegovic, Zegrova che sta recuperando una buona condizione, quindi ha tanti giocatori che nel corso della partita la possono cambiare. Ma ad oggi segnano solo i difensori, cioè segnano Bremer, Gatti, cioè, Zegrova la doppietta a Sassuolo si è sbloccato, però non, cioè, non arriva le cose degli attaccanti.
0: Lo so.
1: E sappiamo benissimo che una squadra dove non segnano gli attaccanti non può competere a livelli superiori.
0: Esatto. Guarda Stefano, prima di salutarti al volo e poi ti leggo qualche messaggio, quindi tu temi che la Juventus non ce la faccia a qualificarsi per la Champions League?
1: Io credo che se noi siamo più o meno nella stessa situazione dell'anno scorso, ovvero che dal terzo al sesto posto li possiamo centrare tutti, perché tolte la Roma e l'Inter, che in questo momento mi sembrano superiori, Como, Milan, Juve e Napoli, per un motivo o per un altro, mi sembrano più o meno che abbiano lo stesso livello. Qualcuna magari gioca meglio, qualcuna ha una rosa migliore, qualcuna ha dei giocatori decisivi più importanti. Però quelli l'abbiamo visto l'anno scorso. Noi prima della partita col Verona puntavamo addirittura al secondo posto, dopo quella col Verona puntavamo al terzo posto, in tre giornate siamo passati da un possibile secondo posto al sesto posto. Questo credo che sia
0: il
1: discorso della Juventus. Cioè l'Inter mi sembra proprio un'altra categoria, cioè,
0: però Stefano, l'Inter non può campare che prendi due gol, non è che sempre ribalti la partita, secondo me.
1: Questo è vero, però è anche vero che l'Inter a 20 minuti dalla fine prende e si piazza dentro Carlos Augusto, Pio Esposito, Bonny, Mkhitaryan, cioè Zielinski.
0: Questo è vero.
1: Questa è la differenza.
0: Purtroppo questo è vero.
1: Quando hai una rosa di questo tipo, il discorso che dici tu magari lo vedo più per la Roma, cioè nel senso la Roma, nessuno augura niente mai a nessuno, però dico la Roma senza Malen e Dybala dovessero avere qualche problema,
0: sì, vero.
1: Non la vedo che possa arrivare fino in fondo, no? Se invece Dybala e Malen mantengono questo stato di forma che hanno adesso, la Roma per me se la gioca fino all'ultima giornata.
0: Sì. Allora, manca un minuto. Ciao Stefano, la tua voce è come un raggio di sole nella notte. Non è una donna, è Valerio da Pisa, mi dispiace ma non è una donna. Dopodiché c'è il tuo ammiratore, quello storico, che non scrive quasi più, però adesso ha sentito la tua voce ed è intervenuto il magnifico Discreti Rettore subito. Pierluigi da Casal Palocco, un vecchio amico, andavate a scuola insieme, no, mi pare, con lui, giusto?
1: Sì, abbiamo fatto l'asilo.
0: Poi, vabbè, Teresa te l'ho letto, ciao Stefano, belli di sera insieme, eh? Poi, buonasera a DNG. Gli stilisti di radio
1: Gabbana,
0: gli stilisti di radio bianconere inimitabili, Alfio da Sapri. Poi buonasera Quinti, un piacere ascoltarti, grazie Mimmo, e contento per il ritorno di Discreti, saluti. Questo è il
1: è sempre un grande piacere per me, lo sai, per me. È una famiglia, e come l'ho detto in apertura, l'ho ripetuto anche in chiusura, come cantava Venditti, certi amori fanno dei giri
0: non immensi, finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Stefano, grazie, buon tutto, grazie a te,
1: a voi,
0: un abbraccio,
1: buona settimana a tutti,
0: grazie
1: queste due settimane con la famiglia, perché questa interminabile pausa,
0: mamma, lasciamo senza, ti dico la verità, senza campionato è una depressione. Grazie Stefano, un abbraccio, grazie,
1: buona serata,
0: buon tutto, grazie a Stefano Discreti. Siamo giunti quindi al break precisi e do la palla a Federico Luzzi.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Dai, ci ha fatto molto piacere a me, a Federico Rossi, avere Stefano. Ogni tanto lo chiameremo, lo chiamo, ci mancherebbe. Francesco da Cosenza che saluta, un ideale abbraccio a Stefano ed a risentirci sulla nostra amata Radio Bianconera. Grazie, grazie Francesco. Invece un amico ci dice che Gino dice dischetta, ha sbagliato radio, la sua congeniale radio cartonata prescritta. Ragazzi, Stefano dice quello che pensa e vi posso dire la mia. Io ci ho discusso con lui anche in maniera forte, per esempio, no, sul discorso Conte, non condivido alcune cose, ma su alcune cose comunque ha ragione. Ma al di là che ha ragione o meno, ognuno dice la sua. Ragazzi, non criticate le idee degli altri. Io mi ricordo, per esempio, vi faccio un esempio, in tempi non sospetti, o meglio nel momento in cui la Juventus prese Cup Miners, io ero contento, tutti. Stefano disse, io francamente 60 ragazzi, c'aveva ragione, 61 milioni non li spenderei per Cup Miners, cioè sono troppi. In effetti si è rivelato questo. Però al di là di questi discorsi dovremmo cercare di fare un salto di qualità. La Juve deve fare un salto di qualità, no? Certamente, no? Alcuni calciatori devono fare un salto di qualità. Secondo me facciamo un salto di qualità anche tutti noi, anche tutti voi che ascoltate, rispettando le idee degli altri, perché ognuno ha le proprie idee. L'importante è che le esponga con educazione e con rispetto delle idee altrui, perché la diversità di vedute è fondamentale nella vita, ma in questa cosa anche nel nostro lavoro, nell'interazione tra noi che stiamo qui a condurre e voi che giustamente mandate messaggi e dite la vostra. Perché l'altra sera uno che mi dice l'insensibilità, secondo me non aveva capito nulla di quello che io ho detto rispetto al discorso del, ma soprattutto forse non segue, non mi conosce, però cioè capite, prima di dare giudizi così e criticare anche con termini non proprio adeguati le persone, non va bene. Dite la vostra, però rispettando anche il parere degli altri. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, Gabriele, permettimi una mala riflessione da sicuramente ignorante in materia su questo discorso del commissariamento. Viene eletto Malagò, tutti felici. Anzi no, non può essere eletto.
0: Oddio, tutti
3: quindi
0: felici?
3: Forse commissariamento. Nel libro dei libri, quante migliaia di pagine ci saranno su questo discorso, se uno può essere eletto o meno, tesseramento, non tesseramento? Eppure vanno avanti da settimane, sì, no, forse, bla bla bla, si attende, si legge, che rimanga Malagò o che venga mandato via. Ormai è chiaramente un discorso esclusivamente politico, di potere, e quindi in ogni caso sarà una sconfitta per il sistema, per la federazione, per il CONI, per noi, per il calcio, per lo sport. Sarà comunque una sconfitta, una pagina di una tristezza unica, veramente. Ciao, buon lavoro.
0: Allora, guarda, grazie Gabriele. Allora, ti dico che sia una pagina di una tristezza unica, ormai, anzi, aggiungo l'ennesima pagina di una tristezza unica del calcio italiano. E adesso intendo il calcio a livello politico-istituzionale. Allora, tu dici una questione politica. È la politica che sta pressando. Attenzione, tu però hai detto all'inizio: ah, è stato eletto Malagò, fu eletto Malagò, tutti contenti. Non è vero. non è vero tutti contenti dell'elezione di Malagò, non perché volessero Abete, che era il suo competitor, no? La politica, e non sto parlando solo del governo, voleva il commissariamento, come tu ricorderai, anche prima. Ok, per esempio, c'è una parte anche dell'opposizione che si è resa conto che non va bene il calcio così, soprattutto per esempio a livello di giustizia sportiva. Berruto, che è il responsabile dello sport del Partito Democratico, quindi opposizione, siccome è una persona onesta, io peraltro lo conosco perché era CT della Nazionale e io seguivo il volley prima. Ho seguito il volley per tanti anni, no? Sia maschile che femminile, e lui l'ho conosciuto come ho conosciuto altri CT, per esempio Barbolini, che tra l'altro è un tifoso juventino, ogni tanto interviene qui, e Berruto invece è un tifoso del Toro. Però al di là di quello, lui è molto onesto e ha detto: ma questa giustizia sportiva è sommaria, bisogna riformarla. Quindi la politica, dopo la caduta di Gravina, ok, voleva il commissariamento, e hanno cominciato: no, la politica si sta mettendo dentro lo sport come al solito. Anche il CONI la pensava così, ok? Ma sai perché? Io insisto, io prendo posizione su questo, prendo posizione netta. Il commissariamento io l'avrei voluto anche prima, ma non perché non mi piaccia Malagò, ce l'abbia con Malagò, lo conosco anche, figuriamoci, secondo me è un ottimo dirigente, su questo non c'è dubbio, anche se il calcio è una cosa diversa dal CONI. Essere presidente al CONI, e lui se ne sta accorgendo, è cosa diversa da essere ora presidente della Federcalcio. Tornando al commissariamento, sai perché secondo me è l'unica via, Gabriele? Te lo dico subito, perché tu lo era già prima, ora non so come andrà a finire, anche se il mio amico mi dice: guarda che mi ha detto Quinti, ci sono buone possibilità che venga commissariata la Federcalcio. Che poi lasciamo perdere, è uscito fuori adesso il fatto che forse non era eleggibile, fa un po' ridere. Però commissariamento perché? L'ho detto ma lo ripeto: se tu fai un commissariamento ad acta, cioè metti un commissario esterno, questo commissario esterno non deve rendere conto a nessuno, ok? E quindi può fare le,

ad una parte della Lega di Serie C, quindi di Lega Pro, capisci? E quindi non deve rendere conto a nessuno. Fa le riforme che vanno fatte e che Gravina non ha fatto, malgrado le avesse promesse, dal 2018, quando fu eletto, io ero lì, e disse... con me ci sarà il rinascimento, il rinascimento su questo termine, il rinascimento del calcio italiano. Presidente, le prime tre cose che farà: riforma, disse, 2018, quindi nel primo mandato, riforma della giustizia sportiva, è stata fatta? No, anzi è stata affossata la Juventus. Riforma dei campionati, è stata fatta? No, siamo ancora a capire quante squadre, Serie C, Lega Dilettanti, Lega Pro, eccetera, eccetera. Riforma dei giovani, in modo tale che poi la nazionale, è stata fatta? No. In tutto questo, durante l'era Gravina, attenzione, due mancate qualificazioni che si sono aggiunte ai mondiali della nazionale, che si sono aggiunte a quella di Tavecchio, che però con tutti i suoi difetti ebbe il buon senso di dimettersi, così come si dimise il CT della nazionale, che allora era Ventura. Ok, quindi questo commissario esterno, ovviamente, fa le riforme e poi vai a votare. Ok, adesso io te la dico la situazione, mi è stata detta, io poi se qualcuno vuole smentire, ma non mi pare che arrivino smentite, la situazione è questa qui: Malagò è stato eletto e ha avuto un risultato elevato, no? E tra le componenti che lo hanno appoggiato, quindi sono state determinanti per la sua elezione, ci sono l'asso calciatori e l'asso allenatori, ok? Mi dicono, mi dice il mio amico, la fonte è sempre la stessa, mi ha promesso che quando lascerà la Federcalcio verrà qui e racconterà delle cose che io già so ma non posso raccontare. Queste due componenti, mi dicono che su queste due componenti abbia un peso importante Viglione. Chi è Viglione? Viglione è il capo dell'ufficio legale della Federcalcio, ma uno molto potente, che tra l'altro negli ultimi mesi della gestione Gravina ha determinato lui, perché Gravina aveva anche dei problemi giudiziari, poi non si è saputo più nulla, diciamo privati, legati a quando era presidente della Lega Pro. Però insomma, Viglione, che mi è stato raccontato, si sa che è un tifoso dell'Inter, ma poco male, ognuno di noi è tifoso, no? Ma un conto è essere tifoso, un conto è far pesare questa tua fede calcistica se sei a capo di un'istituzione. Cioè lui nella finale di Coppa Italia, mi è stato raccontato con gli occhi visti da chi me l'ha raccontato, Viglione era lì, comunque Federcalcio era alla finale, la Juventus di Pirlo e il Napoli di Gattuso, se non ricordo male la Juventus perse ai rigori, giusto? Correggetemi se sbaglio, come disse il Papa quando fu eletto, l'altro Papa. E quando la Juventus perse, cioè il rigore decisivo sbagliato, insomma quando ci fu la certificazione del successo del Napoli, Viglione esultò e un'altra persona della Federcalcio gli disse: dottore, mi scusi, ma lei è diventato un tifoso del Napoli? Risposta: no, a me l'importante è che perda la Juventus. E quindi con questo credo di aver detto tutto. Però per tornare al discorso tuo, fermo restando uno spettacolo indecoroso, hai ragione Gabriele, ma è già stato già indecorosa la partenza di Malagò, perché tu mi dici prendo Maldini come direttore tecnico, sceglie lui il CT, ti dice Pirlo che per me non era adatto, per me, però io non sono nessuno, e dopo gli dice no, non va bene perché ha questo contratto con la società di scommesse russe. Beh, basta rescindere il contratto. E giustamente Maldini, la persona seria qual è, si è dimesso insieme ovviamente a Leonardo. Dopodiché mi è stato detto che praticamente, questo ve l'avevo già detto prima delle elezioni, Malagò aveva il sì di Conte, che peraltro era sponsorizzato dalla Lega di Serie A, la stessa che ha voluto l'elezione, che ha candidato Malagò. E invece sostanzialmente la stessa asso allenatori e asso calciatori non erano convinte di Conte, perché mi è stato sempre, vi racconto quello che mi è stato detto, non è che ero lì, perché sostanzialmente è poco gestibile Conte, lo sapete, Conte non è che gli puoi dire cioè vuole fare come dice lui, anche giustamente sotto alcuni punti di vista. Allora Malagò ha preso la palla a balzo
al bar.

0: pazzo e gli ha detto a Viglione: guarda che io ci avrei una proposta da farti, ma Mancini, che peraltro loro sono molto amici, Viglione ha detto: bah, sai che c'è, ma tutto sommato ci sta bene, ci sta, perché parla al plurale, componente asso calciatori, componente asso allenatori, e alla fine è stato scartato praticamente scartata la proposta di Maldini. Maldini si è dimesso e il CT è Mancini, che la Serie A voleva Conte, ma non solo Marotta, perché dice in modo tale che non lo prenda la Juve e l'Inter comincia a vincere. Ragazzi, queste lo voleva tutta la Serie A, forse un club lo volevano loro, ma era quasi certo, si erano incontrati con Malagò, gli aveva detto sì. Capisci, Gabriele, le dinamiche politico-istituzionali? E io non ce l'ho con Malagò, perché per me è un ottimo dirigente, però già c'è questa falsa partenza. Adesso l'Italia giocherà questa sera e giocherà la Nations League. È iniziata l'era Mancini bis, che ricordiamolo, Mancini è quello che lasciò la nazionale per andare a prendere i soldi degli arabi, e tanti. Allora, la parte della Serie A voleva Conte, ma diversi altri non volevano Mancini anche per questo motivo qui. Però comunque sì, adesso è Mancini, ecco perché ti dico commissariamento. È l'unico modo per fare le riforme, ricordatelo Gabriele, perché se Malagò vuole fare qualcosa, e magari la componente asso allenatori o la componente asso calciatore o entrambe non sono d'accordo, ma anche altre componenti, pure magari la Serie C, e non è che dice no, però dovresti, cioè lui deve rendere conto a chi l'ha votato. Detto che poi decide il Consiglio federale, che però è espressione comunque di delle componenti. E invece il commissario non deve dare retta a nessuno, fa le riforme, sul tavolo ci sono queste riforme da fare, le faccio, punto. Dopodiché si va al voto, capite? Tant'è che si parlava addirittura, prima ancora che venisse eletto e che si candidasse, proprio di Malagò come commissario, capisci? E quindi questo è il discorso. Chiusa la parentesi azzurra, un po' lunga, però almeno riepilogato un po' tutto. Quindi io la difesa... ok... c'era un amico, avevo letto ecco, Vincenzo dice: ciao Quintiliano, il recupero di Nico e Lucas Luiz da parte di Spalletti non è solo tecnico ma anche economico, li ha resi nuovamente vendibili a un prezzo decente. Vincenzo da Forma, io non lo so, guarda Vincenzo, intanto sono dei recuperi tecnico-tattici, se poi a fine stagione, continuando così, verranno messi sul mercato non lo sappiamo, però ti posso dire, ma se vanno bene perché devi poi cederli? A meno che tu non abbia al posto di Nico Gonzalez un top a centrocampo, in attacco, e a centrocampo un top al posto di Lucas Lewis. Però per carità, condivido, accetto anche il tuo discorso. Vai Fede.
1: Ciao Quintiliano, Stefano da Montesperto. Ciao. Senti, il nostro centrocampo ora come ora secondo me non è male, può passare, un bel giocatore, mi piace, l'ho visto giocare con l'Atalanta e ha giocato bene, veramente bene, secondo me è un Thuram con un pochino più di qualità, anzi ti devo dire che a me un centrocampo formato da lui, Thuram, e uno tra Locatelli e Douglas Luiz mi stuzzica veramente, secondo me sarebbe un centrocampo solido e anche abbastanza forte tecnicamente. Per quanto l'attacco, sì, ci manca un centravanti, c'è poco da fare, a me Colomani piace, però sicuramente, come dici sempre te, non è un centravanti, è più non so, una seconda punta, un centravanti di manovra, chiama come vuoi. E poi ci manca un terzino sinistra. Se si riuscisse a comprare un centravanti di peso, un terzino sinistro, allora secondo me saremmo una squadra, se non da scudetto, da lottare veramente fino all'ultima giornata o alle ultime giornate. Ti ringrazio, un abbraccio e buon fine settimana.
0: Grazie a te, guarda, su Sarri sono d'accordo con te, guarda, questo ragazzo, se Conte, che può avere tanti difetti, ma se aveva detto sarà uno dei centrocampisti più bravi, io mi fido, ma l'ho visto, deve ovviamente ritrovare la migliore forma fisica dopo l'infortunio, però sì, è uno che quando è entrato contro l'Atalanta si è visto il lavoro, e lui con le caratteristiche che ha, sì, è una specie di Thuram, però Thuram magari è un po' più impetuoso, no, negli strappi, nel, però anche lui è un box to box, ma può fare forse più cose di Thuram, guarda che ti dico, a centrocampo. Per quanto riguarda quelli che tu vedi, secondo me Douglas Luiz adesso non lo toglie per le caratteristiche che ha. Certamente avrebbe bisogno, infatti quando è entrato Sarr si è visto, anche di due, se vogliamo, no, calciatori al fianco. Sarr può essere il Thuram di turno, il Locatelli di turno, a meno che tu non faccia giocare McKennie centrocampista, che McKennie, tu lo sai, comunque è una mezzala, è un po' di tutto, ma è anche una mezzala. Sul discorso attaccanti, con me sfondi una porta aperta, la Juventus è senza centravanti, che questa è una cosa quasi clamorosa, se vogliamo dirla tutta, no? Solo a vedere le facce Rai, vabbè ragazzi, non esprimetevi, in primis ce l'ha con Adani, e sentire le loro voci mi passa qualsiasi fantasia. E vabbè, non la vedi, Marco, la nazionale non è, oggettivamente non è che anche a me salti, però per lavoro lo devo fare, e sono anche curioso di vedere come si riparte un po', una parte di gara la perderò, sono anche curioso di capire come ripartirà Mancini, perché lui giustamente si è mostrato tra virgolette ottimista, almeno dal punto di vista comunicativo a parole, poi bisogna capire la realtà. Io non sono sicuro che l'Italia abbia tutti questi forti giocatori, anzi ve la dico tutta. Per esempio, gli europei vinti proprio dalla nazionale di Mancini, ci si aspettava tanto da Barella, e secondo me non ha dato quello che dà l'Inter, sono stati altri ad essere decisivi. Sembrava che Bastoni diventasse il nuovo Chiellini, io vi dico la verità, ma non adesso perché è dell'Inter, perché ha fatto quel gesto, per me, ma questa è una mia idea, per me Bastoni è sopravvalutato agli europei. Se non sbaglio gioca la prima partita, è stato tolto, non è stato più rimesso titolare. Chi furono i pilastri della difesa? Fino a quando giocò fu bravissimo, oddio, l'esterno sinistro del Napoli, che era della Juventus, non mi viene il nome, mi sfugge il nome adesso. Sicuramente i due centrali, indovinate chi erano? Chiellini e Bonucci, che tanti contestarono come giocatori, addirittura secondo loro, secondo tanti non dovevano essere convocati, furono decisivi. E poi fu decisivo Chiesa, ovviamente, certo. Su tutti le parate di i rigori parati da Donnarumma poi furono proprio la sintesi di tutto. Però bisogna capire, poi sono molto curioso, però ognuno fa le sue scelte, Marco, non se vuoi non la vedi, ci mancherebbe altro. Vai Fede.
2: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
0: Oh, è Francesco.
2: Con riferimento ai tuoi interessantissimi quesiti, e quindi riconducibili alla esplosione ipotetica di giocatori che possono diventare punti fermi, io con Seisao secondo me è già un punto fermo ed è già un giocatore imprescindibile, come lo sono Nico Gonzalez, come lo è il Diz già, e come può diventarla la Ibegovic, e qui ne vedremo delle belle, perché io vedo un giocatore assolutamente omologo alla Ibegovic ad il Diz, quindi poi gli scenari diventano molto interessanti. Palmisani tutta la vita, Quint, io ho parlato anche con tecnici qualificati, Palmisani è un giocatore, è un portiere da prendere, sì. Assolutamente, insieme a Vicario potremmo avere due non grandi, grandissimi portieri, quindi prospettive davvero interessanti, interessantissime. Occhio a Romano, Quint, Romano è un giocatore davvero con le stigmate del giocatore vero. Un abbraccio Quint.
0: Grazie, tra l'altro grazie a te Francesco. Allora su Palmisani ve lo dico subito, proverò, vediamo se ci riesco con qualche amico lì a Frosinone, nel Frosinone, se riusciamo ad avere il papà, mi piacerebbe averlo, perché dopo quell'intervista che ho letto su Tutto Sport, che peraltro l'hanno fatta congiunta al papà e alla madre, cioè ha detto la nostra famiglia è tutta juventina, hanno detto, perché hanno parlato entrambi, hanno detto la Juventus viene davanti a tutto, nella nostra famiglia, ovviamente a Lorenzo che è il figlio Palmisani, ha detto non so quanti video abbia, ma già da quando era piccolo, di Buffon, non so quanti video seguiva, però soprattutto il discorso io, quindi non vi faccio una promessa, ma vi prometto di, diciamo, di provarci, se riesco ad avere uno dei due genitori proprio di questo ragazzo, perché non è facile. Adesso la pressione ovviamente aumenta, e quindi magari gli diranno non parlate, eccetera eccetera eccetera. Staremo a vedere. Invece Amoruso ha parlato. Amoruso ormai non interviene più a Radio Bianconera, non so perché. Amoruso, detto anche Piede Caldo, prima ha parlato della nazionale, diciamo, solo a io non gli hanno chiesto nulla, no, ha parlato della nazionale dicendo sono contento che ci sia Mancini. Io vi dico la sincera verità, io no, ma no, per il discorso non mi è mai stato molto simpatico. Ho giocato una Serie A per 5 anni, ho vissuto tutti i momenti magici della Samp, per lui ho un affetto particolare, ho voglia di stupire ancora, di costruire una squadra dalle fondamenta, a dirlo un ex Juve appunto come Amoruso, che ha parlato a un evento. Ormai lui praticamente è un giocatore di paddle più che un ex calciatore. Allora, comunque sia, caro Federico Rossi, domani non ci vediamo, dopodomani non ci vediamo, ci vediamo direttamente ovviamente lunedì. C'è un'altra settimana senza campionato, aiuto, ma come faremo? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi, buon weekend, ciao.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutta la Juve che vuoi.
7: Tutta la Juve che vuoi.
5: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
8: Sabato 26 settembre di questo 2026 e facciamo la prima puntata di Tutta la Juve che vuoi di questa stagione 26-27, perché quest'anno, sapete, c'è stato un po' un cambio nel palinsesto del weekend, quindi Tutta la Juve che vuoi non è andato in archivio, c'è, ma sarà presente nei weekend in cui ci saranno le varie pause per le nazionali, e poi cercheremo di capire anche quando la Juve giocherà di lunedì, perché è un altro weekend lungo, esatto. che rimarrebbe vuoto, e quindi insomma noi ci siamo a tenervi compagnia anche quando non c'è la Juve, e quindi vi raccontiamo appunto tutta la Juve che volete. Do il bentornato a Caterina Baffoni. Ciao Cate, bentornata.
9: Ciao Dario, grazie.
8: Sono molto contento di fare questa prima puntata di stagione con te, perché anche insomma io. So che ci divertiamo sempre molto. I temi sono comunque tanti, anche se non c'è la Juve, perché c'è una nazionale senza juventini e questa è una particolarità. C'è una Juve che per la prima volta contro il Sassuolo tolto Vicario, non ha schierato giocatori di movimento italiani per la prima volta nella storia, e questa è un'altra cosa assolutamente da prendere in considerazione. E c'è comunque una Juve che gioca, perché ci sono le women che sono in campo in questo momento per la prima partita del campionato di Serie A femminile, dopo aver vinto la Women's Cup per il secondo anno consecutivo, dopo aver perso purtroppo la prima partita col Benfica in Champions League. Il minuto è l'82esimo e la Juventus in questo momento è avanti sul Napoli 2-1, era passata in svantaggio nel primo tempo la Juve, poi ha pareggiato come sempre con l'Arredondo. Il gol di in questo momento del 2-1 non so chi l'ha fatto, perché l'hanno fatto mentre stavamo arrivando in radio, ma appena ne sapremo di più vi facciamo ovviamente sapere. Kate, buona Torino, mi viene da dirti.
7: Grazie,
8: no?
7: Dario, ormai siamo diventati ufficialmente concittadini, per me è una emozione grandissima, dopo 10 anni ce l'abbiamo fatta.
8: Esatto, dopo 10 anni in cui una volta arrivava da Fermo, una volta arrivava da Milano certo. E invece adesso è un po' più comodo venire.
7: Direi proprio di sì. Vabbè, Torino è la prima città che ho visitato e vissuto dopo essere andata via di casa, no? Quindi era solamente un appuntamento rimandato, e il destino, come al solito, è sempre puntuale e preciso, e quindi adesso
8: sei qua.
7: Sono qua
8: e quindi insomma potremo anche averti più spesso ospite qua nei nostri studi.
7: Finalmente adesso mi vivo la Torino bianco e nero.
8: Certo, anche se mi dicevi che ti sei stupita.
7: Perché cioè dico, finalmente mi vivo la Juve come, no, come sai, si dopo deve. Milano che è nera azzurra, rosso nera eccetera. È tanto Granata.
8: Sì,
7: ovviamente.
8: Torino città, sì, soprattutto alcuni quartieri, soprattutto i quartieri qua intorno anche alla radio, tra l'altro, soprattutto appunto Santa Rita, che è un po' il cuore pulsante del tifo Granata, dove tra l'altro c'è lo stadio grande esatto. Torino. Però insomma, una volta quando io ero piccolino, questa disparità fra tifosi della Juve e del Toro era ancora più
7: però
8: grande.
7: Però è bellissimo, perché adesso vivendoci e lavorandoci, e ovviamente c'è questa sorta di sfottò.
8: Quello tanto. E vivi il derby, della Mole davvero, non quello perché, sbagliato tra
7: esatto,
8: virgolette.
7: Io poi mi facevo dei viaggi o dalle Marche o da Milano per vivermi il derby, certo. Quindi lo vedevo sempre un po' da fuori, no? E invece adesso viverlo da dentro è meraviglioso.
8: Chiedo a Tullio se mi riesci a mettere a video la pagina di Twitch, così riusciamo a vedere anche i nostri ascoltatori di Twitch. E poi non so, chiedo a te, ma non so se perché anche tu sei arrivato da poco, io ho l'ultimo messaggio che ho ricevuto io ieri a colpo gobbo, e quindi non so se manca un refresh sulla messaggistica, perché non riesco a vedere i nuovi messaggi che arrivano, anche perché
9: provvedo
8: ieri,
9: subito.
8: Grazie mille Tullio, perché ieri dopo di noi ci sono stati altri programmi, certo. C'è stato i due in bianco e nero, quindi insomma la programmazione è andata avanti fino alle 9. Mi sembra strano che non siano arrivati i messaggi dopo le 17, perché altrimenti Ale, Vincenzo e tutti gli altri non avrebbero potuto poi chiacchierare con voi. Chiaro. Senti, comincio a chiederlo a te, poi nelle prossime mezz'ore avremo anche degli ospiti. Fammi tu un tuo primo consuntivo, diciamo, di queste 5+1 giornate che si sono giocate, no? 5 di campionato più una di Europa League. Sì. Guarda, vedi Vito che ci saluta subito, grandi, sì, esatto. Entrambi bentrovati, buongiorno a te.
7: Grazie,
8: Vito.
7: Ciao, Vito.
8: Prendiamo da Twitch, adesso speriamo anche di sbloccare la messaggistica.
7: Certo.
8: Dimmi il tuo parere sulla Juve, Kate.
7: Allora, il mio parere sulla Juve, allora diciamo che la mia più grande preoccupazione è stata ed è quella di non fare peggio dello scorso anno, ok? Quindi
8: e butta via.
7: È brutto a dirlo, perché comunque sappiamo tutti quali erano le aspettative e quali sono le aspettative che ruotano intorno alla Juventus, quindi la mancata presenza in Champions sicuramente è una mazzata molto grande per tutti noi tifosi bianconeri. Sia per le casse, l'economia della Juve, che per il blasone e tutto. Però devo essere sincera, la vittoria con il Frosinone, poi anche le altre che si sono susseguite, mi avevano fatto sperare che un po' fosse cambiata la marcia, no? Il rullino di marcia della squadra. È anche vero, bisogna essere onesti, che tutti questi infortuni non me li aspettavo così importanti, perché comunque Yıldız si fa sentire, cambiato, comunque anche Kator, ok che non sono giocatori di primissima qualità, però sono sempre dei ricambi molto importanti, sicuramente non ci stanno aiutando, ero abbastanza soddisfatta, seppur il calcio di agosto è sempre il calcio di agosto, la battuta del Real secondo il Sassuolo mi ha delusa molto.
8: Eh sì, anche perché sto Sassuolo sembra,
7: ma anche il pareggio
8: sembra
7: contro
8: proprio...
7: il Milan, sì, eh? Sì. Cioè, il
8: però lì se non altro c'è la sensazione che potevi prendere, fare
7: perché
8: di
7: comunque
8: più, no?
7: Giochi contro una grande squadra, sì. Il Milan,
8: e comunque la sensazione che ti stava anche un po' stretto quel pareggio alla,
7: esatto,
8: fine, quindi tutto sommato, quindi, la sensazione era semi positiva.
7: Bravissimo, ci sono pareggi e pareggi, quello era un pareggio un po' amaro perché potevamo,
8: esatto,
7: la sensazione era quello che si poteva fare di più,
8: rischiando pure di perderla,
7: esattamente,
8: tra l'altro, no? Perché
7: esattamente, c'è. Per cui ho un po' di amaro in bocca, sia perché potevamo fare di più, ma anche perché non potevamo fare così male, ad esempio, contro il Sassuolo. Poi è ovvio che contro il NEC in Europa League ci siamo ripresi, però di che squadra stiamo parlando?
8: Chiaro.
7: Cioè, è vero che se fosse stata una debacle sicuramente avremmo perso probabilmente anche quella, però è anche vero che la Juventus quest'anno ha cambiato un'altra volta l'assetto societario, cioè ha ricambiato pelle completamente, quindi faccio fatica a pensare a un'altra stagione disastrosa, sinceramente. Per cui io mi auguro che la battuta di arresto contro il Sassuolo sia un po' la stessa, seppur ovviamente parliamo di epoche differenti, formazioni differenti, ma anche di quella di Allegri contro il Sassuolo.
8: Sì, certo.
7: Quindi
8: certo,
7: mi auguro,
8: cioè,
7: che...
8: Sì, sì, quella è un po' la fotografia.
7: Sì, esatto.
8: No? Cioè, si spera sempre che perdere a Sassuolo poi possa
7: porti
8: poter
7: fortuna,
8: dire...
7: esattamente. Quindi
8: sì,
7: io...
8: era una Juve un po' diversa. C'era qualche giocatorino diverso.
7: Leggermente, infatti,
8: però...
7: ho messo le mani avanti
8: no,
7: per
8: no,
7: questo.
8: Certo.
7: Però mi auguro che quella sia stata la classica, il classico schiaffone che ti possa permettere di andare con i piedi per terra.
8: Sì.
7: Poi è ovvio, io ho visto Inter, Roma-Inter... E parliamo di,
8: un'altra cosa. Sì, sì, ma infatti io quest'anno ho la sensazione che Roma-Inter,
7: quindi...
8: e ti dico Como, perché vedo anche il Como
7: ma io
8: molto ben
7: detto,
8: messo.
7: Scusami se ti interrompo, e chi mi è vicino lo sa, che quest'anno la Roma...
8: Assolutamente, ma io guarda, lo dico...
7: Io ci punto
8: anch'io,
7: un euro,
8: anch'io,
7: eh?
8: Lo so, sì, assolutamente, ne abbiamo parlato anche in estate, io anche mi sono sempre esposto che la Roma potrebbe essere la vera antagonista dell'Inter,
7: assolutamente,
8: il
7: sì.
8: Como magari un po' più da outsider, perché comunque non è abituata a star lassù, però è una squadra che gioca oggettivamente molto,
7: sì,
8: bene. Ti dico la verità, altrettanto come mi sbilancio sulla Roma, mi sbilancio nel dire che secondo me la Juve rispetto a Milan e Napoli comunque è un po' meglio.
7: Sì.
8: Cioè, io
7: sì,
8: credo che se quelle tre fanno il loro campionato e noi facciamo il nostro, il
7: concordo,
8: quarto posto ce
7: concordo,
8: lo dovremmo portare a casa, no? Perché è vero che il Milan adesso ha un punto più di noi, però non vedo un Milan scintillante, mi sembra che abbia gli stessi problemi nostri, anzi forse ancora di
7: forse
8: più.
7: Forse ancora di
8: perché
7: più.
8: Perché Gonçalo Ramos l'hanno pagato il triplo di quelli che abbiamo pagato noi e
7: sì,
8: ancora
7: sì, sì,
8: insomma sta facendo le stesse fatiche,
7: sì, sì,
8: degli altri, esatto.
7: Ma poi vedo anche che con l'allenatore non hanno uno spogliatoio prettamente unito.
8: No, è vero, insomma cioè sono un po',
7: hanno
8: di curiosità.
7: Profondi.
8: Allegri a Napoli può far bene, ma insomma il Napoli non è il Napoli di qualche anno fa, anche i giocatori che erano sulla cresta dell'onda sono un pochino stati ridimensionati,
7: sì,
8: insomma c'è un po' la sensazione un po' di fine ciclo.
7: Poi
8: a Napoli.
7: Napoli è una piazza molto particolare,
8: certo,
7: un po' come Roma, quindi se ti trovi bene, come quest'anno che secondo me andrà così, con Gasperini che insomma sembra quadrare tutto a livello di ambiente e società, possono fare bene. Se a Napoli becchi... qualche antipatia, l'allenatore che si porta dietro una storia un po' ingombrante,
8: sì,
7: le cose
8: sì,
7: che non
8: sì,
7: vanno
8: sì,
7: bene, diventa molto difficile gestire una.
8: Poi gliela faranno pagare quel chi non salta, Juventino, e lui che non salta,
7: no,
8: gliela fanno pagare subito, gliela fanno pagare subito. Noi Juventino abbiamo, apprezzato,
7: esatto,
8: i napoletani forse un po' meno. Nel frattempo Ciba direi che chiude la partita, stiamo parlando della Juventus femminile, ha segnato in questo momento il gol del 3-1, tra l'altro un impatto pazzesco di questa giocatrice sulla
7: sì,
8: Juventus
7: sì, sì,
8: di quest'anno, come quello
7: Redondo,
8: della Redondo, tra l'altro, che stanno
7: fortissima,
8: segnando a raffica,
7: sì,
8: 3-1 allo scoccare del 90esimo, ci sono 4 minuti di recupero, mi permetto di sbilanciarmi nel dire che insomma dovrebbe essere
7: adesso
8: abbastanza portata a casa questa prima bianconera.
7: Sì.
8: Leggiamo un po' di messaggi. Marco da Imola, ciao Marco, è sempre un gran piacere, dice Dario bentornato al sabato, grazie Marco, ci vediamo anche sabato prossimo, mi raccomando, e poi lo schieramento sulla fascia destra è top, quindi questo è un complimento alla nostra Kate. Avrei tanti sassolini da togliermi per i commenti da fariseo che ho sentito in questi giorni, ma voglio ascoltarvi con serenità. Bravo Marco, ascoltaci con serenità, mandaci le tue solite battute, che insomma lo spirito del nostro programma del sabato vuole rimanere sempre quello, ovviamente affrontando anche temi importanti. Poi ovviamente apriamo anche una parentesi sulla nazionale, e a proposito di nazionale, Massimiliano da Roma dice Coppola, Mancini, Bartesaghi, Esposito, Maldini, ma dove vuoi andare con questi giocatori? Hanno interrotto il campionato per vedere sto scempio, e la verità, il Belgio ci ha dato una lezione di calcio, ora mi verrà da ridere contro Turchia e Francia. Diciamo che Massimiliano, purtroppo non posso che darti ragione, mi permetto solo di dissentire su Bartezaghi, che secondo me è un signor giocatore e potrebbe crescere ancora molto. È lo stesso Pio Esposito, ragazzi, è vero che è interista, noi gli interisti stanno qui e tutto quello che volete, però è veramente forte.
7: Sì, esatto.
8: Pio è veramente...
7: Sì, è vero che l'hanno Pio esaltato tanto.
8: L'hanno esaltato all'esagerazione, guarda, stamattina mi facevano notare, ieri ho fatto, stanotte, ieri sera dopo la partita dell'Italia, sì. Ho fatto un commento un po' amaro sui miei social, ho scritto mi verrebbe da dire che siamo in mezzo a una strada, ma la strada non abbiamo ancora neanche iniziato ad attraversarla, no?
7: Esattamente.
8: E un mio follower mi ha scritto sotto dicendo: ieri quando si diceva rinascita Italia c'era Pio Esposito in copertina, oggi due schiaffoni dal Belgio con Ken in copertina, certo, quindi ovviamente c'è l'esaltazione con l'Inter e poi invece l'illusione con chiunque altro. Sì, poi sai Ken ormai Juve, penso che pochi lo sino alla Juve, tra Fiorentina e Como, però comunque non Inter, no?
7: Beh, quindi, ovvio.
8: E c'è questa, insomma, ormai i tifosi della Juve si accorgono anche di queste
7: sì,
8: cose.
7: Sì, però io direi anche che ci dovremmo fare una risata, no? Tanto è
8: sì,
7: sempre
8: sì, ormai,
7: sì.
8: No, ma anche perché ormai...
7: Cioè, cade il governo, è colpa della Juve, capito?
8: Questo mi è piaciuto. No, sai cos'è? Che ormai ci siamo talmente abituati.
7: Appunto.
8: Che è diventata quasi ridicola come faccenda,
7: ma infatti
8: no?
7: Ti dico, faccio una risata, perché certo. È talmente... Cioè, questi sono i classici messaggi subliminali.
8: Sì.
7: Che sembra passare inosservata la questione, quando invece risaltano tantissimo, perché hai detto una cosa veramente importante: le cose vanno bene, metti l'immagine di un giocatore in un'altra squadra,
8: certo.
7: Le cose vanno male, c'è puntualmente la figura di uno juventino,
8: eh sì, o comunque qualcuno che te lo ricorda.
7: Che te lo ricorda, quindi insomma, non è una cosa molto carina. Noi
8: no.
7: Ce ne rendiamo conto perché siamo degli ottimi osservatori e siamo.
8: Perché abbiamo
7: i dettagli.
8: I paraocchi un po' più larghi di qualcun altro, no? Mettiamola così. C'è un vocale, Tullio, possiamo ascoltarlo? Così sentiamo anche le vostre voci, che è sempre un piacere.
9: Ciao Dario, Luca da Cuneo.
8: Ciao Luca, buongiorno.
9: Juve. Allora, ti pongo le domande che volevo farti ieri.
8: Sì, vai, è vero,
9: una
8: non ti
9: abbiamo
8: risposto.
9: Una collegata a Sar,
8: sì.
9: Ti chiedo un po' che cosa ne pensi dopo la gara con l'Atalanta. L'altra domanda invece è collegata a un discorso comunicativo della società,
8: sì.
9: Cioè che quando le cose vanno male dovremmo farci sentire, quindi ti chiedo se questa cosa è migliorata o no. E poi ti avviso già che il 5 di ottobre sarò presente all'evento DJ di Bianconera insieme al mio amico Bruno da Cuneo.
8: L'ho letto, quello l'abbiamo letto.
9: Detto questo, le ragazze invece stanno vincendo, sì. La loro partita contro il Napoli. Forza Juve.
8: Sì, le women ormai diciamo hanno vinto, sì. Mancano 10 secondi alla fine della partita e vincono, sono avanti 3-1, quindi direi che la partita è portata a casa. E stasera tra l'altro c'è anche la Next Gen che gioca,
7: sì.
8: Alle 17:30,
7: sì.
8: Mi sembra, contro il Desenzano, quindi così almeno se qualcuno è in astinenza da Juve sa che
7: almeno ci sono loro.
8: Alle 5:30 può vedere i ragazzi, che tra l'altro hanno bisogno di sostegno, perché sì, scusami,
7: sì.
8: Se riesce a dice Tullio, se riesce a alzare un pochino il microfono perché devi parlare un po' più in avanti,
7: più in
8: tira
7: avanti.
8: Tira che è solo
10: okay. Madonna,
8: così
10: okay.
8: No, così
10: si sente meglio,
8: così è perfetto,
7: sì, perdonami,
8: così è perfetto. No, dicevamo insomma l'astinenza bianconera si può diciamo colmare almeno in parte un po' quelle women che stanno finendo, e con la Gen oggi che deve ripartire, no? È partita un po' in difficoltà, ma
7: infatti
8: come sempre
7: era importante.
8: All'inizio dell'anno cioè devi sempre pensare che comunque un po' quelli che gli vendono, un po' quelli che gli prendono la prima squadra, cioè la Next Gen riparte sempre quasi da zero, no? Quindi c'è un po' di tempo per far conoscere i ragazzi. Tra l'altro la Next Gen quest'anno, ragazzi, l'abbiamo già detto tante volte, gioca praticamente con una formazione primavera, sono tutti ragazzi del 2006-2007,
7: sì, sì, sì, sì, tutti
8: quindi
7: giovani.
8: Giovanissimi, e ovviamente non ci si può aspettare che alle prime partite siano già a mille, speriamo che Brambilla riesca a fare il solito ottimo lavoro,
7: sì.
8: Vengo alle cose che mi hai chiesto, Luca. Intanto sì, l'abbiamo letto ieri che ci sarai lunedì 5 all'inaugurazione della fondazione, della sede della Fondazione Identità Bianconera, e credo che ci vedremo, forse non alla sede, probabilmente riesco ad arrivare per l'aperitivo, non perché non voglio venire in sede, ma perché ho i bambini da portare ai vari allenamenti, alle varie attività,
7: sì.
8: Quindi arriverò forse un po' più tardi. Questione Sara, a me sta piacendo tantissimo, ti dico la verità, quelle due volte che l'abbiamo vista in campo mi dà la sensazione di uno con una bella gamba, un bello spirito e anche un bel piede, perché l'altra sera ha mandato, credo, Colomoni o Nico Gonzalez con un bel filtrante, e la mia sensazione netta è che sia un altro che è passato davanti a Commeners nelle gerarchie del centrocampo, no? Perché
7: non è difficile,
8: ha un'altra gamba, un altro piede, un altro spirito, un'altra voglia, cioè lo vedi proprio che ha una gamba diversa. E ti dico, l'altro giorno mi sono anche sbilanciato nel dire che se questa, cioè se Sar continua così, e anzi probabilmente magari migliora anche, potrebbe anche Thuram poi trovare duro, perché se poi Sar esplode diventerà poi dura.
7: Sarà una grandissima cosa però questa, perché vuol dire che c'è concorrenza, e manca da tanto tempo questa questione della concorrenza. Sar mi è piaciuto tantissimo.
8: Guarda, Vito ci dice, ricorda Momo Sissoko. Ti ricorda Momo? Tu forse non te lo ricordi neanche.
7: Come no?
8: Sissoko, non so, sei giovanissimo.
7: Ma come no? Sissoko, ma me lo ricordo. Grande. Sì che me lo ricordo, centrocampo, era il numero 22.
8: Sì, che faceva, era lui che aveva
7: Momo.
8: Fatto il gol in sforbiciata con la Fiorentina.
7: Assolutamente
8: era lui,
7: sì,
8: vero?
7: Era lui,
8: sì,
7: me lo ricordo, mai. Giocavamo lui... ancora all'Olimpico noi
8: sì,
7: di Torino.
8: Sì, sì, sì, se era lui o se era Olisee, ogni tanto mi confondo nella memoria.
7: Era lui, Momo Sissoko era un grande, avevamo ancora la Holland come sponsor.
8: Sì, bravissima, mazza,
7: scusa.
8: Senti, invece Cici Fifi Miao ti saluta, ciao Shakira, dice.
7: Oh, Shakira, ancora?
8: Eccolo lì.
7: Beh,
8: eccolo
7: insomma,
8: lì.
7: C'è un po' di differenza tra me e Shakira, però sempre un complimento.
8: Beh, insomma, anche la nostra
7: apprezzata.
8: Caterina è una bellissima ragazza. No, rispondo invece alla seconda parte del messaggio di Luca sulla comunicazione. Allora, a me, come stanno impostando le cose Carnevali e Company, sta piacendo molto.
7: Anche a me.
8: Da lì ad aspettarci che di fronte alle potenziali provocazioni la Juve prenda la famosa posizione, eccetera, eccetera, non credo, perché non l'ha mai fatto e credo che mai lo farà.
7: Esatto.
8: L'unico che l'ha fatto è stato Tudor e lo hanno pure cazziato per averlo fatto, quindi se vi aspettate che la Juve risponda tra virgolette, non credo, se però c'è effettivamente forse un po' più voglia di parare, no?
7: Sì.
8: Evitare che arrivino certi tipi di provocazioni. Intanto la partita delle Women è finita 3-1, quindi la Juve porta a casa i primi tre punti della nuova serie femminile. E sei d'accordo, Katia, su questo?
7: Assolutamente sì, a me piace tantissimo il nuovo approccio di Carnevali, Massari e tutti gli altri, insomma, finalmente c'è una dirigenza che è presente, che o comunque fa capire ai tifosi e a tutti che c'è, non cade nelle provocazioni, ok? Quindi questa è una cosa molto importante. Ovviamente è anche un po' banale dirlo che la preferisco alla dirigenza precedente, perché la dirigenza precedente era completamente assente, era anche molto distaccata dai tifosi. Io ricordo tantissimo quando anche soltanto al J Medical, quando arrivavano i tifosi, i dirigenti volevano, cioè i tifosi volevano che i dirigenti si avvicinassero,
8: facessero le foto
7: e
8: certo,
7: non si avvicinavano mai. Comunque quello dice lunga, e Carnevali io lo vedo sempre puntuale, presente, ha uno stile da Juventus comunque, sempre molto al suo posto, sempre con quella parola in più che ricorda lo stile della Juventus per tranquillizzare un po' i bianconeri. Comunque contro la partita, nella partita contro il Sassuolo ha espresso la sua delusione, quindi finalmente qualcuno che se le cose vanno male comunque dice che non è tanto buono il momento,
8: certo.
7: Quindi è presente, è una dirigenza presente, questo sinceramente mi conforta molto rispetto a quella precedente.
8: A quello che avevi, sì, assolutamente,
7: cioè,
8: assolutamente.
7: Un'altra storia.
8: C'è Gianni, Pietro, ciao Pietro, ben trovato anche a te, ero a vedere le Women, bel secondo tempo delle ragazze e anche oggi di netto nessuna notizia, no, hai ragione Gianni, però stiamo leggendo proprio sul nostro sottopancia di Bianconera News, lo trovate anche sul nostro sito, dovrebbe arrivare domani, sopra è previsto domani l'arrivo, le visite e credo anche poi l'annuncio, insomma non dovrebbe esserci.
7: Ma porta bene questa cosa che ogni volta che noi siamo qui in onda deve arrivare qualcuno che ancora non è arrivato, sta lì, ti ricordi con anche alla Begovic?
8: Sì, è vero, stava arrivando, poi di colpo tra l'altro, quello
7: tipo,
8: è stato un colpaccio.
7: 3 ore dopo della diretta.
8: Un colpaccio clamoroso. No, comunque davvero, se dovrebbe, insomma le notizie ormai parlano di un arrivo domani.
7: Sì, ma anche
8: diciamo
7: perché è troppo importante.
8: Sì, ecco, poi prima leggevo un messaggio ancora che era arrivato forse in mattina, quando non eravamo in diretta, vedi, ecco questo qua che dice: proviamo a parlare del perché non si ha il coraggio di sostenere i giovani. Radu poteva avere un pochino più di spazio, invece ci siamo presi un pensionato, no? Perché poi ovviamente Neto è stato preso perché si poteva prendere, perché era svincolato e quindi gli si è potuto fare il contratto almeno fino a fine stagione, con il paradosso che dicevamo ieri pomeriggio insieme a Luigi Schiffo a Colpo Gobbo in collegamento con Nicola Gallo, che dicevamo la Juve si ritroverà a giugno con il secondo portiere che non verrà riscattato mai perché Grabara già era di passaggio in in più si è rotto il crociato e quindi, tornerà a casa. Vicario di fatto in prestito, da capire che cosa se ne vorrà fare, e Neto che verosimilmente avrà un contratto fino al 30 giugno, no? Quindi noi dal 1 luglio ci troveremo potenzialmente senza portiere, perché sono tutti o in prestito o col contratto per 6 mesi. Ed è una situazione decisamente anomala, cioè ci si lamentava dell'ipotesi prestito di Suzuki perché ti saresti ritrovato senza il portiere l'anno prossimo. Siamo comunque
7: in quella situazione.
8: La mia speranza, vi dico la verità, e poi voglio sapere anche cosa ne pensi, poi andiamo con il notiziario perché sono già le 2:30 quasi, la mia speranza è che Vicario dia quelle sicurezze che la Juve cerca e che forse non aveva visto dall'inizio, visto che era forse la quarta scelta. Ma io ti dico che, tolto Alisson, sinceramente io tra Suzuki, Martinez scarico da un mondiale perso con un dito rotto, e Vicario, io sinceramente sarei andato su Vicario da subito,
7: a prescindere.
8: Poi non lo so, per il momento sta andando molto bene, la parata che ha fatto l'altra sera con l'Atalanta è stata bellissima, perché il rischio era di metterla sul piede dell'attaccante, invece l'ha buttata fuori. A me sta piacendo.
7: Anche
8: non so
7: a me,
8: se sei d'accordo.
7: No, io penso che sia ad oggi l'acquisto migliore,
8: per ora
7: in assoluto. Poi ricordo che l'anno scorso con Di Gregorio, insomma, c'erano delle lacune difensive importanti. Già non abbiamo una difesa così rocciosa, a parte Bremer, che è veramente il perno più importante della nostra difesa. Però avere, io penso alla difesa, no? Sapere che alle spalle hai un portiere che ti fa,
8: che ti dà sicurezza,
7: cioè, e ti fa delle parate come quelle che sta facendo in maniera molto eccellente Vicario, secondo me dà anche una sorta di sicurezza in più alla difesa, che quindi è un altro approccio.
8: Credo che quel gol ancora preso nell'amichevole con l'Inter quest'estate sia stata proprio la fotografia di quello che era il momento di Di Gregorio, che tra l'altro è in Inghilterra e non sta giocando, perché lui è il secondo del portiere del Bournemouth, che tra l'altro non è una delle squadre che lotta,
7: direi,
8: per chissà.
7: No.
8: Quindi ecco, diciamo,
7: ci fa capire molto.
8: Non è forse il momento migliore della sua carriera. Andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra pochissimo.
10: Tutta la Juve che vuoi.
11: Tutta la Juve che vuoi.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. A contendersi il seggio sono 4 candidati, Alfiere del centrodestra e Fabio Roscioli. La coalizione di centrosinistra punta su Francesco Antonio Benedetto, futuro nazionale candida invece Domenico Giannetta, mentre il quarto candidato è il presidente di Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Toscano.
12: Intanto si infiamma la polemica sul sessismo di Roberto Vannacci, che venerdì ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Siracusano ha deciso di ribattere, annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. La foto era accompagnata dalla scritta «Il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore, nel bidone dell'umido della politica nazionale».
13: 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori dei cimiteri Flaminio e Maccarese. Secondo quanto comunica AMA, gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario senza che fosse stata completata la mineralizzazione, cioè il processo con cui i tessuti del corpo si decompongono fino a lasciare prevalentemente le ossa.
12: Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. L'Iran ha precisato però che Teheran non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori.
13: È caccia all'uomo nella piccola nazione insulare caraibica di St. Vincent e Grenadine, dopo che 4 persone hanno perso la vita in una sparatoria. In questa zona dei Caraibi le autorità faticano a contenere la violenza delle bande. La polizia reale è intervenuta in seguito a segnalazioni di colpi d'arma da fuoco a Green Hill, un quartiere situato appena fuori dalla capitale Kingstown.
12: Lo sport in chiusura: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista, successo per l'olandese Demi Vollering, che regola in una volata a 2 la polacca Kasia Niewiadoma, quarta la svizzera Reusser, quinta la francese Berthet.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
3: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
11: Tutta la Juve che vuoi.
8: .14:41, torniamo in onda con tutte le ore che vuoi, insieme fino alle 16, perché in tutto questo, oltre ad aver cambiato un po' la presenza settimanale, abbiamo cambiato anche la collocazione oraria, non è più 13:15 ma è 14:16, quindi siamo insieme ancora per un'oretta e 20 circa. Caterina Baffoni in studio con noi.
7: Ciao Dario.
8: Tullio in regia, e fra poco andiamo con il nostro prossimo ospite, anzi mi ha detto Tullio che è già anche pronto. Allora diamo subito il benvenuto, come sempre con grande piacere, a Orfeo Zanforlin. Ciao Orfeo, ben ritrovato, mi fa molto piacere sentirti su Radio Bianconera.
14: Ciao Dario, ciao Caterina, un
7: ciao
14: saluto
7: Orfeo,
14: a tutti voi.
7: Un piacere, ciao, ciao. Anche per me.
8: Senti, intanto senza spoilerare troppo, stai bene, sei in salute, tutto a posto?
14: Sì, tutto ok, okay. Tutto ok. Sì.
8: Perfetto, mi fa molto okay. Piacere, ti vedo sorridente, quindi grazie, ovviamente grazie. Mi fa piacere. Senti, mi sono tenuto un messaggio che è arrivato prima, perché volevo chiederti quello che ci scrive Tiziano da Milano, perché è un tema secondo me che va considerato vista la Juve di adesso. Tiziano ci dice: a me dà l'impressione di essersi adagiata alla mediocrità, ovviamente parla della Juve in generale, svolge il compitino e si accontenta delle prime quattro, insomma del quarto posto. Contro il Milan, anziché recuperare il pallone nel tentativo di vincere, hanno festeggiato come se avessero vinto la Champions, compreso Elkan in tribuna, no? Questa è una critica che è stata mossa tanto, no? Dopo quel gol del pareggio di Gatti, poi però la settimana dopo vai a Sassuolo, provi a vincere e la perdi, perché poi di fatto è successo quello. È un po' critico il messaggio di Tiziano, però è un punto di vista che condividono tanti tifosi della Juventus.
14: Bisogna partire dal presupposto che la Juventus ha cambiato tanto quest'anno. Questo non deve essere un alibi o un pretesto comunque per andare un po' addosso alla Juventus, che probabilmente per molti tifosi che si aspettavano dei risultati già da subito, insomma, stentano un po' ad arrivare. Però insomma, io credo che ogni progetto abbia un suo percorso, e questo percorso vada fatto in termini proprio di crescita, cioè la Juventus deve migliorare tantissimo. Non dimentichiamoci peraltro tutti gli assenti della Juventus, per questo non deve essere un alibi, però sono giocatori importanti, sono giocatori titolari che la Juventus non ha avuto nella prima parte, in questa prima parte della stagione. Tanto in un certo qual modo dobbiamo, non dico giustificarla, però dobbiamo anche avere un po' di pazienza. Io al contrario invece sono contento del risultato prestativo di alcuni giocatori che l'anno scorso per esempio non avevano fatto bene, mi viene in mente su tutti De Grova non mi sembra più quel giocatore che abbiamo visto la passata stagione, con i postumi di infortuni, soprattutto di uno un po' pesante. Mi sembra un giocatore molto recuperato e che può davvero dare il suo contributo importante rispetto all'anno scorso, che purtroppo non ci va bene. Quindi secondo me Alej Begovic per esempio non è una sorpresa, però si sta come dire comportando bene dal punto di vista, si sta adattando anche bene, si sta ambientando anche bene in questa nuova avventura con la Juventus, e quindi sono moderatamente soddisfatto, non sarei così così critico, ecco, nei confronti della Juventus.
8: Senti, era fondamentale dopo proprio quella caduta di Reggio Emilia, no, contro il Sassuolo, ripartire. La Juve è ripartita bene, no? Perché poi la partita con Neck, lo dicevamo anche prima, esatto, con Caterina, è facile sempre dopo che l'hai vinta, no? Perché prima devi comunque scendere in campo.
7: Esatto.
8: E soprattutto io ho visto una buonissima Juventus contro l'Atalanta, al punto che mi sono chiesto quanto sia effettivamente indietro l'Atalanta o quanto la Juve davvero l'abbia magari ridimensionata un pochino. Dopo tanti anni che l'Atalanta portava sempre via punti dall'Allianz, effettivamente forse è la partita più bella che ha fatto la Juventus fino adesso.
14: Ma sicuramente la migliore. Dobbiamo però considerare che la Juventus dalle brutte esperienze ha colto comunque la possibilità di migliorare. Io ho visto un netto miglioramento, ma soprattutto dal punto di vista mentale, una consapevolezza superiore dei propri mezzi contro, mi riferisco alla gara contro l'Atalanta. Certo, quella di Sassuolo è stata una bruttissima esperienza, secondo me però in un certo qual modo, lo so, è paradossale quello che sto dicendo, però è servita a qualcosa, perché nella gara contro il NEC abbiamo visto una Juventus nettamente diversa, poi tenuto conto certo della qualità degli avversari, però come dicevi tu, prima di giocartela non sai mai come va a finire, e quindi quella gara lì è stata, secondo me, potrebbe essere un trampolino di lancio, ecco, nell'acquisire una consapevolezza di quelle che sono le qualità che comunque la Juventus ha. Sì. Magari nascoste, sono da tirare fuori tutte, servirà, torno a ripetere, un po' di tempo, ma la stagione è anche molto molto molto lunga.
8: Certo. Sì. Senti, l'altro tema ovviamente che non possiamo non affrontare è quello della nazionale, no? Non l'abbiamo solo sfiorato per adesso, anche perché insomma purtroppo non c'è tantissimo da dire, soprattutto per noi juventini, no? Prendo un messaggio di Albino da Morciano che ti giro, che così ci consente di entrare nel tema. Ci dice: cara Italia, no Juventus, non parti, no parti.
7: Anche non parti.
8: E anche non parti,
7: perché
8: sì,
7: non abbiamo Juve italiani.
8: E poi dice: tanti saluti ai dirigenti federali che ci vogliono male, no? Questo è un po' il sentimento popolare del tifoso bianconero di questi anni, ormai, mi viene da dire, non soltanto certo, più di questo periodo. C'è anche da dire che è un'Italia molto rivoluzionata. Io ieri con Luigi Schifo, ieri pomeriggio, facevo un mea culpa dicendo che almeno 6 o 7 giocatori di quelli convocati da Mancini non li avevo mai sentiti nominare, no? Cioè siamo proprio a un tale ricambio generazionale, dove una volta in nazionale andavano quelli che sentivi nominare sempre, adesso ci finiscono addirittura quelli che non senti nominare mai.
14: Ma è un progetto indubbiamente molto interessante, quello dell'allenatore, e meno male che questo progetto prevede già tanti giovani. Questo vuol dire che comunque l'idea è quella di ringiovanire un po' l'ambiente, considerato il fatto che comunque per 3 anni non abbiamo fatto i mondiali, quindi adesso certo, criticare questa sì, nazionale, che era la prima uscita, perde anche, vabbè, in maniera pesante, perché comunque la nostra nazionale è rimasta in partita solo per 20-25 minuti, però in questi 20-25 minuti si sono viste anche cose abbastanza interessanti. Bisogna avere pazienza, adesso non si può pretendere che con la bacchetta magica dall'oggi al domani ritorniamo ad essere la nazionale degli anni passati, completa di grandi giocatori dotati di qualità balistiche straordinaria, di top player. Per questa è un'altra nazionale, poi tutti i paralleli con il passato non li dobbiamo più fare, dobbiamo pensare da dove si sta ripartendo, ed è una nazionale molto giovane, quindi pagherà lo scotto iniziale di queste esperienze che mancano a molti giovani, però bisogna anche avere un po' il coraggio, altrimenti andiamo sempre avanti con gli stessi giocatori delle stagioni precedenti che non hanno fatto bene con la nazionale. Bisogna conservare quello che di buono si può portare a casa, quindi i grandi nomi, mi riferisco a Barella, a Donnarumma, insomma questi giocatori importanti.
8: Tonali, no? Quelli sono
14: Tonali, sì, su cui poi costruire questo percorso.
8: Ecco, senti, io ho letto stamattina un'intervista a Causio, no? Che diceva proprio del fatto di questa cosa di cui si parla anche tanto alla Juve già da un po' di anni, cioè di ricostruire il famoso zoccolo italiano, no? Perché alla Juve da troppo tempo mancano un po' di giocatori italiani, con addirittura il record, chiamiamolo negativo, col Sassuolo, in cui la Juve per la prima volta nella storia non schiera neanche un giocatore di movimento italiano, tolto Vicario, erano tutti stranieri. E è così importante avere un'ossatura italiana, Orfeo? Forse più per la nazionale che per l'Italia, nel senso che l'Italia esatto. vince quando la Juve ha tanti nazionali, no? Di solito il parallelismo è un pochino quello. Però bisogna forse ripartire da quell'organizzazione, da quel ribaltone istituzionale che voleva forse fare Maldini quest'estate e che adesso però chissà se verrà fatto.
14: Ah, sicuramente, tutto questo però deve avere un suo passaggio, cioè dobbiamo pensare davvero a questo momento di tanti ragazzi giovani di grande prospettiva, secondo me, di grande prospettiva, non per tutti questo, però giocatori che hanno delle potenzialità, e su questo costruire un asse importante sia nei club che anche in nazionale. Però torno a ripetere, ci vuole pazienza, bisogna aspettare, ci vorrà qualche anno probabilmente, perché se pensiamo che nel giro di 2, 3, 4 partite risolviamo tutti i problemi che abbiamo affrontato, che abbiamo incontrato negli ultimi 10-12 anni, tu puoi capire che questo è impossibile, certo, è impossibile certo. nella maniera più assoluta.
8: Senti, giocatore che ti ha colpito di più favorevolmente in queste prime 5+1 giornate, quindi aggiungiamoci anche quelle dell'Europa League, cioè chi è che può essere davvero un po' il simbolo di questa nuova Juventus?
14: Ma a me sono piaciuti diversi. Douglas Luiz, per esempio, io su questo giocatore ci avevo sempre creduto, aveva fatto male, Spalletti lo ha rispolverato, gli ha ridato come dire, la voglia di giocare, ecco, la voglia di giocare, perché anche in Inghilterra non aveva fatto bene. Mi sembra un giocatore ritrovato, i meriti sono in questo caso sono di Spalletti, quindi io confido anche sull'importanza di questo giocatore, che non ci farà vedere cose che ci ricordano il passato di altri giocatori in quel ruolo, però sicuramente in questa Juventus può essere un giocatore determinante e importante. Con Seisao lo vedo un po' più deciso, lo vedo un po' più efficace, cerca un po' di più la porta, quindi secondo me sarà un altro elemento, direi, importante. Poi mi aspetto da Colomoni sicuramente un rendimento diverso con la conoscenza, la competenza di riconoscere che non è quell'attaccante, quella punta centrale che riempie l'area che voleva Spalletti. Probabilmente Spalletti voleva un giocatore con quelle caratteristiche e l'ha preso, e mi riferisco a Colomoni. Sì. Poi ne voleva un altro invece con caratteristiche diverse, che però è arrivato, ma anche lui non è propriamente un giocatore che riempie l'area, sì, non è sì, quel sì. cecchino, tre palloni che riceve 2 gol, non è quel giocatore lì. Dobbiamo confidare, come dire, sulla comunione dei gol, cioè dobbiamo sperare che faccia gol con Seisao, quindi che abbia un po' più coraggio ancora, che abbiano più coraggio un po' tutti nel trovare, nella ricerca del gol. Questa deve essere la volontà, ma questo però non ci deve poi permettere di fare le figuracce di Sassuolo, non dobbiamo certo. rischiare, cioè certo. voler giocare nella metà campo avversaria va bene, nella riconquista palla veloce va bene, però dobbiamo anche essere certi di non rischiare troppo e concedere troppo per l'eccessivo entusiasmo e la poca ragionevolezza che metti in campo.
8: Senti, dove arriva la Juve, Orfeo? Cioè, ti sei fatto un'idea di quale può essere il vero obiettivo della Juve quest'anno? Perché qua ci sono in tanti, qualcuno ci bacchetta, Pasquale da Palermo, poi leggo dopo il secondo pezzo del messaggio che parla di altro, ma ci bacchetta perché io prima dicevo, viste le forze in campo in questo momento, io vedo una Juve abbastanza fiducioso per il quarto posto, ma faccio fatica a vederla più su, perché Roma e Inter mi sembrano un gradino più avanti, e ci metto un Como che oggettivamente, insomma, sta piacendo, deve un po' abituarsi alle altitudini, diciamo così, però insomma io vedo un piazzamento abbastanza onesto in Champions, faccio fatica a vederla lottare per lo scudetto sinceramente.
14: Però siamo la Juventus, dobbiamo giocare per dare fastidio, per disturbare coloro che hanno qualcosa in più rispetto alla Juventus, quindi ok, va bene, il quarto posto è un po' limitativo, se non l'abbiamo raggiunto l'anno scorso per qualche punto, quest'anno lo dobbiamo raggiungere, direi, meglio. Io voglio pensare anche che Roma, per esempio, Napoli, che sta attraversando un momento difficile, e non è detto che ritrovi la miglior, diciamo, prestazione, in questa stagione, lo stesso Como, che comunque sono impegnati in coppe europee importanti, che non è la nostra Europa League ma è la Champions League, che comporta molte distrazioni, quindi se non sei abituato a giocare in Champions League puoi lasciare qualcosa nel tuo percorso. Quindi mi riferisco alla Roma, che sì, ha sempre giocato in Europa, ma negli ultimi anni dove ha giocato in Europa League, dove siamo noi quest'anno,
11: in Conference, sì certo,
14: in conference e quant'altro. Per il Como è una novità assoluta, quindi io non ho queste certezze che queste squadre faranno benissimo in campionato. Qualcosa dovranno lasciare in giro per forza, necessariamente, altrimenti perderanno consapevolezza delle proprie qualità sia in campionato che in Champions League, quindi decideranno un po' il da farsi in termini proprio di turnover, come gestire queste situazioni. Quindi io me la gioco, vado oltre il quarto posto, perché non possiamo disturbare l'Inter soprattutto, perché non disturbare un rientro del Napoli, soprattutto la Roma, cioè dobbiamo pensare ad andare oltre, non siamo nelle migliori condizioni, le altre invece stanno andando già a mille, quindi dobbiamo confidare in quello che si può chiamare una progressione delle condizioni di questa Juventus, quindi io sono fiducioso, ma lo dobbiamo essere un po' tutti.
11: Sì, nella speranza poi che i rientri, cioè, perché adesso oggettivamente alla Juve mancano almeno tre giocatori importanti, no? Perché con tutte le critiche che si fanno a Locatelli, comunque un giocatore importante, Yıldız non ne parliamo, io ci metto anche Thuram,

0: muovere, ecco, soprattutto come i compagni si devono muovere quando lui decide di intraprendere un'iniziativa in campo. Ha più o meno le stesse caratteristiche. A me è piaciuto invece con l'Atalanta, mi è piaciuto tantissimo. Io ho visto personalità, sicurezza, dei propri mezzi, muoversi bene sul campo con disinvoltura. A me è piaciuto tanto in quell'occasione, speriamo poi che si ripeta. E quindi voglio essere fiducioso anche per lui. Sì, il rischio è che possa diventare lui il titolare e mettere un po' in ombra Durant, però le partite sono tante, la stagione è lunga, giochiamo in Europa, giochiamo, insomma, ogni 3 giorni una partita, quindi c'è spazio per tutti. Dobbiamo anche, come dire, sorvolare su quello che è il concetto della titolarità. Quando hai dei buoni giocatori sono tutti titolari, se poi più o meno sono tutti sullo stesso livello, li alterni, quindi questa sicuramente è una cosa.
1: Sì, poi nella speranza, come diceva Allegri, di essere bravi a riempire il calendario, no? Quindi nella speranza di andare anche avanti in Europa League, a quel punto avere le alternative, no? Anche ruolo per ruolo, con giocatori più o meno dello stesso livello, diventa poi importante per star dietro a
2: Assolutamente.
1: tutte le competizioni. Orfeo, grazie mille, è sempre un grandissimo piacere fare qualche
0: Grazie a te,
1: chiacchiera con
0: grazie a voi,
2: te. Ciao,
0: un saluto a tutti. A tutti. Ciao,
1: buon
0: Gabriele.
1: sabato,
0: Ciao,
1: buon
0: ciao a tutti.
1: weekend,
0: Ciao,
1: grazie ancora,
0: grazie.
1: sempre
0: Grazie
1: piacevolissimo
2: a voi.
1: chiacchierare
2: Assolutamente sì.
1: con Orfeo. Volevo ripescare invece, prima di andare con
2: Ma
1: la
2: Allegri
1: prossima.
2: era un lapsus o era
1: No,
2: voluto?
1: era voluto,
2: Ah, era
1: no,
2: voluto.
1: era
2: Ah,
1: Allegri, Allegri, quando faceva le
2: ok.
1: interviste in questo periodo, no?
2: Sì.
1: Diceva, noi dovremmo, perché quando c'erano le partite un po' così, lui diceva, no, l'importante è poi in primavera essere dentro tutte le competizioni,
2: Esatto.
1: no? Perché poi vuol dire che stai andando avanti, hai passato i turni delle
2: Assolutamente.
1: varie coppe, Coppa Italia, Champions all'epoca,
2: Esatto.
1: quest'anno Europa League. No, volevo sentire
2: Sì.
1: cosa ne pensi della seconda parte del
2: Sì.
1: messaggio di Pasquale da Palermo, che ci dice, vedete come siamo ridotti dopo appena 5 giornate discutete di chi tra Roma e Cartonati possa vincere lo scudetto, quindi ce l'ha con me,
2: Ma no, anche con me
1: come se noi
2: perché.
1: fossimo una squadretta qualsiasi. Perché Conte non ha ancora preso il posto di Spalletti? E scusami, Pasquale, cioè io ti dico un per fortuna perché proprio è l'ultima cosa che vorrei. Tu invece direi il contrario perché dice non c'è una spiegazione logica. Forse giochiamo per non vincere. La mia sensazione è che la proprietà si sia sottomessa alla volontà dell'Inter che vuole Conte lontano dalla Juve. Siamo caduti davvero in basso. Uno, non credo. Due, Conte credo che voglia farsi un po' di vacanza, tra
2: Sì.
1: virgolette. Voglio sapere cosa ne pensi, Kat.
2: Allora, è chiaro che a chiunque piacerebbe vedere Conte in panchina a memoria del passato e del trascorso e di quanto sia Juventino Conte. Però è anche vero che non concordo con questo pensiero, Pasquale, ma semplicemente perché la realtà dei fatti ci parla di un Inter e di una Roma nettamente superiore alla Juventus. Poi la Roma nel corso della stagione sicuramente potrà avere delle difficoltà perché è una squadra molto altalenante, è un ambiente molto particolare, ma sicuramente ha delle qualità molto e delle basi molto più solide della Juventus. Cioè, ma non prendiamoci in giro, Inter e Roma sono più avanti a livello di solidità, prima di tutto di formazione, perché noi
1: Certo.
2: abbiamo un'altra volta ristravolto tutte le carte in regola, ancora una volta abbiamo cambiato la dirigenza, ancora una volta abbiamo dato fiducia a dei giocatori che lo scorso anno hanno fatto malissimo,
1: Vero.
2: poi ci sono dei giocatori che sono infortunati e noi comunque abbiamo perso in malo modo a Sassuolo, cioè, ok che può essere una debacle, cioè, ma noi soffriamo quando giochiamo, cioè dopo
1: Sì, anche perché lì la
2: anche io
1: pareggi al
2: sono.
1: novantunesimo,
2: Poi loro
1: no,
2: ti
1: non
2: rifare,
1: puoi
2: cioè,
1: perderla,
2: ok,
1: no, certo.
2: non puoi non chiuderla, non puoi non dare un senso di superiorità ad una squadra molto mediocre, ma
1: Certo,
2: come il
1: certo.
2: Sassuolo, con tutto il rispetto per i neroverdi, però, cioè, anche a me piacerebbe adesso vincere tutte le partite, essere prima in classifica e andare in Piazza San Carlo a sventolare il tricolore, cioè, mi piacerebbe adesso farlo,
1: Certo,
2: ma non.
1: anche perché un po' che non lo
2: Ma
1: facciamo.
2: mamma mia, poi
1: Oh,
2: io
1: poi adesso sei
2: adesso.
1: diventata torinese, quindi è più
2: Adesso
1: facile andare in Piazza San
2: esattamente, ma
1: Carlo. Quindi
2: infatti
1: quest'anno vinciamo lo scudetto perché Kate vuole andare in Piazza San Carlo.
2: immagino. Poi se non lo vinciamo non mi vogliono vedere
1: Ma
2: nessuno,
1: figura,
2: quindi
1: non è che dici abbiamo vinto fino adesso e
2: no,
1: non
2: beh,
1: vinciamo,
2: certo.
1: quindi
2: No, anche
1: insomma.
2: perché sono 10 anni che aspetto sto momento,
1: Esatto,
2: mo
1: quindi
2: direi che è passato un po' troppo.
1: facciamolo risuccedere. Andiamo con il
2: Esatto.
1: notiziario, ci sentiamo fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Giocabet TV.
3: il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passato.

0: passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Tutta la Juve che vuoi.

0: 15.07, torniamo in diretta con tutte le ore che vuoi, insieme fino alle 16. Devo abituarmi a dire fino alle 16, perché sono sempre stati radio fino alle 15. Quindi quest'ora, tanti anni fa, c'è stato un anno in cui, quando andavamo in parallelo anche su Boom Channel, che avevamo il canale che ci trasmetteva anche in TV, effettivamente facevamo 14-16 perché si incastrava meglio con i palinsesti. Esatto. Adesso invece eravamo tornati da lungo tempo dalle 13 alle 15, invece adesso 14-16. Sempre Caterina Baffoni in studio con noi, sempre eccoci. Tullio in regia. Volevo ancora leggere, prima di andare dal prossimo ospite, un paio di messaggi che sono arrivati e insomma, intanto volevo ringraziarvi perché Terry ci saluta come sempre. Buon sabato pomeriggio, carissimo Dario, bentornato. Grazie Terry, in realtà poi non sono mai andato via, il venerdì pomeriggio con Gigi Schiffo ci siamo sempre a colpo gobbo. Ciao Caterina, sempre un piacere.
1: Ciao Teresa, anche per me.
0: Quest'anno la squadra di Milano, si gioca, nessuno nomina mai, la chiamano sempre in tutti i modi, tranne che la Roma. La squadra di Milano si giocherà lo scudetto solo con la Roma. Vedi che però siamo in tanti a pensarlo. Intanto ieri un'Italia senza il nulla cosmico, hai ragione, un abbraccio a te Terry. Doni, sei sempre troppo carina con me, finalmente torna alla Juve, tutte le che vuoi, programma top di RBN. Grazie, fa piacere sapere il tuo apprezzamento. Martedì era allo stadio per le Women, peccato per il risultato dopo la conquista della bellissima Women's Cup. Bene, oggi l'esordio con il Napoli. Come vedi questa stagione dopo i tanti nomi nuovi e la partenza di Bonansea? Grazie sempre per la vostra compagnia. Guarda, Doni, ti faccio rispondere da Caterina, che di tutte le persone che conosco è quella che meglio sa e meglio conosce l'ambiente Women, anche per averle seguite spesso da vicino. Sì. Bonansea ha fatto una roba un po' alla Girelli, no? Insomma, ci sta dopo tanti anni. Un po' alla Del Piero.
1: Ma esattamente, ma guarda, esatto, a parte ciao Donà, è un piacere anche per me. E anche mi fa molto piacere di parlare sempre delle women. Ricordo sempre con grande orgoglio che non ne parlava nessuno.
0: È certo.
1: E invece noi abbiamo sempre spinto sull'argomento. Allora, io direi che sicuramente la partenza della Bonansea è un colpo, no? Un po' diciamo nostalgico, e anche purtroppo perdiamo un pochino di qualità e di fondamenta. È un po' come quando la BBC, soprattutto Del Piero, eccetera, sai com'è, la vecchia guardia, le fondamenta, i pilastri della Juventus vengono meno, no? Quindi anche le bianconere questa cosa la patiscono, come se n'è andata via la Girelli, Saragama, insomma ce ne sono tante, no? Sono quelle che comunque hanno aperto la strada al calcio femminile della Juventus, quindi sicuramente sarà difficile rimpiazzare un fenomeno che ha scritto la storia della Juventus come Barbara Bonansea. È anche vero che martedì, tra l'altro, sarei dovuta andare anche io allo stadium, ma per varie motivazioni non sono più andata, e meno male, perché comunque mi sarei vista una sconfitta, purtroppo. Non penso che se l'aspettavano nemmeno loro. Però la Juventus femminile, che sembra essere sempre di pari passo a quella maschile, anche lei secondo me sta vivendo un momento di rodaggio importante. Anche lei sta vedendo appunto le fondamenta, i pilastri andarsene, quindi devono rimpiazzare con gente che non solo forte altrettanto, ma che entri bene nei meccanismi e nella mentalità juventina.
0: Ha cambiato anche l'allenatore quest'anno,
1: cioè devo dire che anche loro sono in una fase di rodaggio, sono in una fase completamente nuova, quindi secondo me questi pezzetti che ci perdiamo, questi punti che ogni tanto ci perdiamo per strada, sono molto fisiologici e normali.
0: E intanto la Women's Cup l'abbiamo portata a casa.
1: Oggi abbiamo vinto contro il Napoli, molto importante anche questa vittoria per il morale dopo una sconfitta, soprattutto per il campionato, perché la Juventus deve lottare il titolo, perché ha una bella squadra comunque. Quindi peccato per la partita contro il Benfica, però tanti mali non vengono per nuocere.
0: Anche perché ogni tanto la batostina per far vedere appunto, che non è tutto perfetto.
1: Ci serve.
0: Guarda, Giancri ci dice: mancano dei ricambi a centrocampo in difesa, sì, forse la coperta è un po' corta, ma in una fase di rinnovamento credo che sia un po' inevitabile.
1: Esatto. Poi la Juventus Women ha giocato meglio nel secondo tempo che nel primo, quindi secondo me è una Juventus che deve ancora un po' conoscersi, perché quando cambiano tantissime figure all'interno dello spogliatoio, comunque bisogna anche capire nuovi dettami e nuove caratteristiche delle proprie compagne, sai, perché ha vissuto lo spogliatoio e chi ha giocato a calcio e ha vissuto lo spogliatoio, ci sono delle piccole sfumature che sono fondamentali, che da fuori magari una persona non lo sa, non lo nota, però anche semplicemente trovarsi bene con la persona,
0: è certo,
1: con una propria compagna, è fondamentale.
0: Questo determina. Hai uno sport di squadra, credo che sia. Poi sai, ci sono anche quelle situazioni un po' paradossali in cui alcune coppie gol del passato si diceva che non si sopportavano, però poi in campo invece
1: esatto,
0: rendevano tantissimo. Ogni tanto si creano anche quelle dinamiche lì. Però in uno spogliatoio di 15-20 ragazze è importante che le cose funzionino.
1: Esattamente.
0: Leggo ancora il messaggio di Giacomo da Susa, poi andiamo dal nostro ospite, anzi poi lo coinvolgiamo magari anche su questo argomento. Giacomo ci dice: ciao entrambi, ciao a te.
1: Ciao.
0: In queste prime giornate mi è sembrato molto importante Lucumi, che dà una solidità che serve. A Sassuolo Spalletti lo ha tolto e si è visto. Invece continuo a essere super critico con Conceição, che non fa mai la scelta giusta. Il passato non fatto con Colomoni con l'Atalanta grida vendetta. Mi dispiace che non ci siate tutti i sabati, Giacomo. Guarda, un po' spiace anche a me, ma insomma
1: esatto.
0: Dai, quest'anno è così, ma poi non è detto che poi in futuro non si ricambi. Adesso ci stiamo un pochino assestando anche noi.
1: No.
0: Per venire nel merito del tuo messaggio, guarda Lucumi, anch'io un po' ho un po' bacchettato mentalmente, diciamo, Spalletti, perché è stato il classico cambio di è ammonito, lo sostituisco,
1: esatto.
0: No? Che tutto sommato forse in un certo tipo di gara per un difensore centrale ci può stare, però è anche vero che in questo momento l'apporto di Lucumi è davvero molto importante, sono d'accordo. Su Conceição, ragazzi, Conceição ha 22 anni, 23
1: sì,
0: anni,
1: poi...
0: cioè, è un ragazzo, è ancora molto giovane, cioè gli italiani di 22 anni li consideriamo dei bambinetti appena arrivati,
1: esatto.
0: In Serie A.
1: Ma
0: Conceição
1: che...
0: a quell'età lì
1: è,
0: tutti è fortissimo.
1: Ma è fortissimo.
0: E che possa ancora fare la scelta sbagliata, tutto sommato forse ci può stare. Io dico che quest'anno tra l'altro è già molto cresciuto rispetto
1: ma
0: all'anno scorso, mi sta piacendo tanto.
1: L'anno scorso ho visto Conceição fare delle ottime partite a Sprazzi, nonostante l'anno scorso ha fatto delle ottime partite.
0: Vero.
1: Tra l'altro il gol più bello della serie è stato il suo, cioè questo va bene, non è che vuol dire che sia un ottimo giocatore a prescindere se fai un gol meraviglioso, però ma cavolo, nelle geometrie, nei cross e nelle incursioni è l'unico giocatore che ci permette di fare gol.
0: Sì, e tra l'altro finalmente dopo aver preso due pali
1: è riuscito
0: esatto. Anche a segnare.
1: Ma poi mi sembra a centrocampo l'unico giocatore con quella verve, con quella rabbia che entra e
0: che c'ha voglia
1: e
0: sempre,
1: che ha voglia
0: no?
1: Di spaccare proprio la partita.
0: Andiamo dal nostro ospite Jacopo Desiderio, J-Land. Ciao Jacopo, ben ritrovato, mi fa sempre gran piacere sentire anche te su Radio Bianconera.
2: Buon pomeriggio ragazzi, buon ciao, pomeriggio, Jacopo. Ben ritrovati.
0: Ciao,
2: grazie. È un piacere anche per me.
0: Ci siamo un attimino dilungati su questo commento su Conceição, non so se vuoi aggiungere la tua, se hai sentito quello che stavamo dicendo, Jacopo.
2: Sì, più o meno sì, sia su Lucumi che su Conceição, diciamo che il messaggio dell'amico da casa mi trova tendenzialmente d'accordo su entrambi i punti, soprattutto ovviamente su Lucumi, tu sai cosa penso di Lucumi, Dario, no? È
0: certo.
2: Un giocatore... che speravo che potesse finire nei radar della Juve anche un po' di tempo fa, non soltanto in questa ultima finestra di mercato, quindi insomma valore assoluto. Per quel che riguarda Conceição, tendenzialmente io sono d'accordo con Kate quando dice ha grande spirito di iniziativa, cioè molto propositivo, ha personalità, ci prova quantomeno, che per un ragazzo, e anche qui sono d'accordo, tutto sommato ancora giovane, è sicuramente una nota di merito. Mi piacerebbe che prendesse un po' più la porta, diciamo, però anche questo
0: quello a tutti, credo.
2: Che per diciamo la mole di gioco che crea, e ne crea davvero tanta, il fatto che come dire, la concretizzazione rasenti delle medie evidentemente non ottimali, non positive, questo è senz'altro un tema che comunque va affrontato nell'analisi e che comunque può portare sicuramente a una lettura di un giocatore che deve ancora lavorare, deve ancora crescere, però insomma ha tutto il tempo.

0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. 340 54 25 324. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 27 settembre, ma wow, a righe bianca e rosa, ma che meraviglia!
3: Sono argento e fucsia, perché sono anche brillantinate.
2: Ma wow! Cioè... Ogni riferimento è puramente casuale in questo caso. Ma che bel modo di iniziare.
3: Buongiorno,
2: questo venerdì,
3: ragazzi. Non hai mai apprezzato i miei look? Io ogni giorno, poi sotto chissà che cosa ho, però la parte sopra è perfetta.
2: Io mi dissocio da tutta questa frase,
3: no,
2: mi dissocio.
3: Ho i jeans. Però quest'estate spesso avevo i pantaloncini tipo da mare sotto, anche tu potresti essere in mutande in questo momento, ma non lo sappiamo.
2: No. Tant'è che comunque qua in ufficio sono da solo. Ci sono solo io oggi qua.
3: Oggi non c'è nessuno proprio, fantastico.
2: E infatti volevo un caffè.
3: È Freaky Friday oggi, Freaky Friday.
2: Volevo un caffè, ma nella mia chiavetta della macchinetta ho finito le monetine. Io non le ho mai, non so te Giulia, io non ho mai contanti, monetine, queste robe qua.
3: Ti faccio vedere una cosa, guarda che cosa ho qua davanti a me, ne vorresti una?
2: Sì.
4: Vuoi fare un business, fare soldi?
2: In questo caso stavo cercando di elemosinare, che poi alla fine sono 20 centesimi, perché mi manca 20 centesimi per un caffè.
3: Costa 40 centesimi.
2: Lo so, ma le ho finite, non ho monete, non ho niente, non posso ricaricare,
3: ma non c'è neanche Ivo, no, era lì,
2: c'è nessuno, è andato via e quindi niente caffè, non ero disposto anche a girare tutta la cifra via ovviamente telefono, ma
3: a qualcuno
2: esatto, ma non c'è nessuno e quindi in questo caso non verrò caffettino.
3: Posso dirti che tu non prenda il caffè della macchinetta che c'è lì non è poi così un male, eh?
2: No, per niente, veleno in questo
3: poi
2: caso.
3: Poi ci sarebbe da fare un report, un reportage sul caffè che viene tirato fuori dalle macchinette solitamente, qualcosa di assolutamente imbarazzante. Siamo arrivati a venerdì, Camillo, siamo arrivati alla fine di questa prima settimana di nulla cosmico e siamo stati bravissimi. Perché comunque abbiamo detto un sacco di cosine.
2: Sì, no? Vabbè, siete stati fortunati, comunque Giulia, anch'io volevo iniziare così, facendoci i complimenti in generale, ma anche ai nostri ascoltatori, siete stati fortunati perché comunque abbiamo vissuto una settimana tranquilla grazie alla vittoria, questa è la cosa più... Poi sono successe un sacco di cose, belle, brutte, particolari, e in generale, e però anche, non lo so, Neto... Che arriverà,
3: che non è ancora arrivato, diciamo,
2: non è ancora arrivato, ma ancora arriverà poi a Torino, farà le visite mediche e poi tipo da lunedì, quando torneremo, la squadra rientrerà alla Continassa ad allenarsi, poi non lo so Giulia, ci sarà l'amichevole prossimo venerdì, quindi abbiamo anche una partita, tra l'altro in campo in questo momento c'è l'Under 20 in amichevole. Mm-hmm. Perciò eventualmente, se qualcuno volesse vederla, c'è su YouTube della Juventus. E quindi ti dico, no, siete stati bravi, tra l'altro, anche perché siamo a venerdì e non abbiamo mai parlato della... E non abbiamo mai parlato della nazionale.
3: No, mai parlato della nazionale. Volevo proprio chiederti se eri teso per la partita di questa sera, cioè che proprio non la guardo neanche, posso dire.
2: Tu sai che io non so minimamente, ma minimamente i giorni, gli orari.
3: Io lo so perché qua su Sky Sport ne parlano ovviamente in continuazione, quindi lo so solo per quello.
2: Eh sì, ma so che la partita è, però già la prossima non la so. Non la so, ma
3: tre
2: non...
3: ne giocano tre, esatto. Giocano adesso col Belgio, poi con la Turchia e con la Francia.
2: Non lo sapevo, tra l'altro, sapevo solo la Francia, non la Turchia.
3: Di averti detto qua. Eh sì, la Turchia di Montella, sì.
2: Però ti posso dire che io non amo la nazionale, ma non perché, sai, la nazionale, tutte le questioni legate
3: la
2: poi
3: FIGC,
2: ancora.
3: Bla bla bla.
2: Esatto,
3: sì.
2: Esatto, non per quello, ma perché è gestita talmente male,
3: sì.
2: Ed è tutto talmente sbagliato. Poi quello che è successo quest'estate, quello che è successo con alcuni giocatori che non tollero proprio. Poi non lo so, anche
3: tipo
2: la questione
3: che cosa vuol
2: legata
3: dire con i giocatori, cosa vuol
2: beh,
3: dire, in che
2: per
3: senso?
2: Me Bastoni non merita l'Italia, per me Bastoni non merita l'Italia,
3: okay.
2: Non è un giocatore per cui io posso fare il tifo, ma non solo per la simulazione,
3: in
2: per
3: generale.
2: Tutto quello che fa in campo, e poi la simulazione è quello che ha fatto dopo la simulazione, perché sbagliare per me è umano. Però poi ci metti la faccia,
3: diabolico, ragazzi.
2: No, ci metti la faccia, vai a parlare. Invece io ho saputo che comunque le dichiarazioni di Chivu, che sono andate contro Kalulu, sono state studiate a tavolino per salvare Bastoni, che non aveva avuto il coraggio di andare a parlare e chiedere scusa. E poi non ha mai chiesto scusa a Kalulu in privato, non ha mai
3: L'ha
2: fatto un
3: avuto la
2: passo.
3: settimana dopo, no? Se non sbaglio, la settimana dopo ha parlato,
2: Sì.
3: però.
2: Ma sì, ma
3: Usandosi in
2: neanche.
3: maniera velata, a modo suo, a modo
2: Esatto,
3: suo.
2: esatto. Quindi per me non è possibile che io possa simpatizzare per un nazionale con un giocatore del genere. E anche se questa volta qua, con tanti giocatori diversi, qualcuno che mi interessa vedere c'è,
3: Romano, io
2: assolutamente.
3: sono curiosa di vedere
2: Sì.
3: Romano tantissimo, uno
2: Lui
3: di quelli su
2: secondo me è
3: cui
2: forte. Lui è forte, vero, secondo me.
3: si sta puntando tanto su di lui. Poi, vabbè, Ken, Pio, Santo Pio, non è che mi stuzzichi più di tanto. Sono contenta di rivedere Calafiori, che è un altro che comunque a me è sempre piaciuto tantissimo come giocatori. Chi altro? Cambiaghi? Chi è che ti interessa vedere?
2: Ma in generale credo
3: Tonali.
2: che ce ne siano un po', vabbè, no, Tonali è talmente forte che a prescindere. Allora, ho preso la lista così non mi
3: Sì.
2: dimentico nessuno. Allora, a me piace molto. Mi piace molto Kouadio.
3: Mi piace molto
2: Sì,
3: Anor, a me anche.
2: lui è bravo, molto bravo. Kouadio del Monza, che in verità è in prestito è della Fiorentina, è in prestito al Monza. Kayode, che ha una storia tutta particolare, questi giorni qualcuno ha anche detto scartato dalla Juve, aveva 14 anni. Allora, cioè, pure
3: Sono
2: io
3: quei
2: sono scartato dalla
3: rimpianti.
2: Juve, cioè, che roba è? So che non sono riempio, ma che roba è? Ma che discorso è?
4: Sono stato un lapsus
2: Poi,
4: freudiano. Può essere.
2: Ghilardi della Roma mi piace molto, Ghilardi della Roma. Mi piace tanto Issa Dumbiá, che è andato allo Sporting, lo
3: Ah,
2: seguivo
3: ma
2: lo
3: tu hai
2: scorso anno in
3: preso tutta
2: Venezia.
3: la lista dei convocati proprio,
2: Sì,
3: ok? Perché hai nominato qualcuno che non è neanche dato in panchina in questa
2: no, no, no,
3: partita in particolare, ok?
2: Ti sto dicendo tutti in generale. Issa Dumbia che mi piace tantissimo, lui proprio tanto tanto tanto, e secondo me hanno sbagliato le squadre italiane a non prenderlo dal Venezia. È andato allo Sporting, titolare fisso lo scorso anno, enorme campionato di Serie B con il Venezia. Lui mi piaceva davvero tanto, tra l'altro è quello che aveva fatto il tiro, no, all'ultimo in quel Venezia-Juve con Di Gregorio, sì, che fece probabilmente la parata più importante della sua avventura,
3: quella famoso del rigore
2: di Locatelli.
3: Di Locatelli.
2: Sì, sì, sì, sì. Quindi vabbè, Romano l'hai detto tu che mi piace tanto, e Romano è uno di quelli che va preso, va preso a gennaio, perché a giugno non lo pigli più, a giugno va in Premier.
3: Ce ne Se sono così, da prendere, a giugno va in Premier. Ce ne sono troppi però da prendere a gennaio, iniziano a essere tanti.
2: Però siccome Romano è una versione giovane di Tonali, Romano, secondo me. Sì, ha un modo di calciare, tra l'altro batte tutti i piazzati, poi lo vedremo, perché poi dopo la sosta lo vedremo.
3: Lui è della Roma, di proprietà? O...
2: No,
3: è tutto del Cagliari? Ah, l'hanno pagato, sì. Ok.
2: Sì, bella chiamata, del Cagliari, ma molto bella.
3: Però di base oggi non ha una grossissima valutazione, è ancora fattibile, potrebbe valere sui 20, adesso sto leggendo un po' di... Puoi farcela.
2: Devi anticipare
3: tutti, però se
2: sì. Devi veramente fare le cose per bene, perché se no rischi come Palestra, che poi a un certo punto arriva qualcuno e ti dice: sai che c'è, da 40 arriviamo a 60 e tu sei fregato.
3: Che fai, dici di no? Sei fregato. Cioè, il Cagliari può mai dire di no a 60 milioni? Il Cagliari, come no? Nonostante stia mai benissimo, è tutto quello, però.
2: E poi altro giocatore in ottica Juve, Giulia, che mi piace, tra l'altro il papà sicuramente in tanti lo conoscono, è Samuele Inacio. Il papà era Inacio Pia, se te lo ricordi, Atalanta,
3: come no, certo.
2: Napoli, lui è il papà di Samuele, che gioca al Borussia Dortmund, è già titolare anche lui, con dei numeri pazzeschi, lasciato andare via credo dall'Atalanta al Borussia Dortmund, è lui giocatore vero con un'esperienza importante. Mi interessa molto perché è nell'ottica Juve, e quindi ecco, di lui sono curioso. Quando tante volte sento dire, Giulia, ma non ci sono italiani, questa squadra non ci sono italiani, abbiamo giocato solo con vicario italiano, dico, noi non dobbiamo andare a prendere onestamente Zaniolo per dire ho un italiano, Raspadori perché ho un italiano.
3: Ce ne sono in giro per l'Europa anche in questo momento.
2: Esatto.
3: Non
2: esatto,
3: ci ricordiamo bene questa di cosa, forse.
5: Chi per essere a prendere?
2: Ecco. Noi dobbiamo andare a prendere Romano, che ha un'età per cui puoi costruire una nuova generazione di italiani, non questa generazione di italiani che ha fallito. Non puoi prendere questi che non si sono rivelati all'altezza, devi prendere i nuovi, quindi Romano, Quadio, Caiode, lo stesso Ghilardi, che tra l'altro quest'estate si era parlato di uno scambio con la Roma Gatti-Ghilardi. E Inacio Pia, Samuele Inacio.
3: Ci hai provato quest'estate buttandoti in mezzo al discorso Ecator, poi che anche lui comunque è italiano, rappresentante dell'Under 21, poi è l'unico giocatore, tra l'altro leggevo questa mattina, della rosa della Juventus, che non ha ancora trovato spazio, perché praticamente Spalletti li ha provati tutti in queste prime 5 giornate, ha cambiato una media di 7 giocatori a partita, ovviamente non si parla di titolari, ma anche di giocatori a gara in corso, e lui è l'unico arrivato anche tra l'altro nel mercato estivo a non aver ancora trovato spazio per i vari problemi fisici che purtroppo ha avuto. E quando è arrivato Ecator, comunque, ti ricordi che l'interrogativo era enorme posto dai tifosi? Serve veramente un giocatore come lui? Vedete poi come ci si scontra, anche ci si scorna letteralmente davanti a situazioni come questa, perché abbiamo passato giorni a parlare di Radu e del fatto che per quale motivo la Juventus non gli dà corda letteralmente, ma quando si parlava di Ecator non c'era praticamente nessuno che era dalla sua parte fondamentalmente, e pensava che alla fine lui sarebbe stato un ottimo profilo da pensare di far crescere, per riprendere un attimino, anche a tirare in ballo il discorso italiani, perché mai era successo che in una formazione della Juventus ci fosse soltanto un italiano.
2: Sì, ma infatti ti dirò,
3: titolare.
2: Ti dirò, io so che in tanti ci scrivono, abbiamo speso tot soldi per Ekator non gioca mai. Invece secondo me quella è un'operazione che economicamente non è servita, sia chiaro. Non siamo riusciti a fare l'operazione Ekator Puchka in tempo.
3: Parli in chiave fair play. Tu
2: in chiave bilanci, bilanci, non ci siamo riusciti, è arrivata dopo. Però il discorso è che comunque tu hai preso un giovane italiano che ha già comunque una o due presenze, credo una, con la nazionale italiana.
3: Sì, una. C'era sulla panchina, mi viene Baldini. Ballardini, ma non è Baldini, Baldini veniva.
2: E quindi ti dico, tu hai preso un giovane italiano con delle potenzialità e non è mai un problema venderlo. Non è mai un problema venderlo, tra l'altro, a parte che è enorme veramente,
3: L'hai detto forse dopo aver visto l'amichevole in cui si è rifatto male, tra l'altro, quella partitella. No,
2: è veramente gigante, credo che questo abbia un po' aumentato la sua fragilità in questo step diverso, perché ogni squadra ha uno step diverso, con tutto il rispetto per il Genoa o qualsiasi altra squadra, hanno delle strutture e un'intensità leggermente inferiore e quindi in questo caso credo abbia un po' patito il salto. Era successo anche ad Azzi, c'era successo
3: Azzi aveva avuto 3-4 per un anno intero continuamente,
2: esatto, quindi ovviamente con lui cercheranno di andare un pochettino più calmi nel rientro e nel recupero, però Il discorso, Giulia, che per me quella è una cosa intelligente, cioè tu ti muovi su un giovane italiano con delle potenzialità e che se in qualsiasi situazione farà mai 3 gol, 5 gol in campionato, 6 gol in campionato, arriverà sempre una squadra di qualsiasi squadra, scusate, una squadra di qualsiasi squadra non si può sentire, di qualsiasi altro campionato a dire ok, lo prendiamo noi, ti facciamo un'offerta e quindi non ci perdi mai. È ovvio che se andiamo a fare questo discorso qua su, non lo so, un Kessié che abbiamo inseguito tutto l'anno, Kessié, ragazzi, si firmava il contratto e si dava i soldi e ce lo tenevamo fino alla sua scadenza, perché certo, non te lo chiede nessuno, non te lo compra nessuno.
3: Qualunque poi fosse la sua resa. Sì, lui è un profilo alla fine, parlando sempre di Ekator, che in qualche modo risulterà sempre vendibile in Italia o all'estero.
2: Sì.
3: Ora ovviamente il dispiacere ce lo puoi avere nel non averlo ancora potuto vedere, nel doverlo aspettare ancora per colpa di un infortunio che si è tra l'altro riproposto quasi. No? Più o meno in quanto a modalità e anche a tempistica di recupero, cioè aver saltato l'intera preparazione praticamente sicuramente non è stata a suo favore come cosa, tant'è che è ricapitato qualcosa di molto simile. Però bisogna aspettare, perché lui è un giocatore che tra l'altro qui a Genova è dispiaciuto tantissimo veder partire, perché comunque cresciuto nelle giovani qua nel Genoa, si è fatto strada in un ambiente che comunque sì che è meraviglioso perché tutti tifano e c'è un tifo pazzesco, però c'è paura sempre qua di andare giù, tant'è che adesso comunque iniziano già a tremare i tifosi sì, del Genoa, vista la situazione di classifica, quindi averlo visto partire è stato un enorme dispiacere un po' per tutti. Però dall'altra parte c'è il rovescio della medaglia del tifoso della Juventus che vorrebbe vedere tanti giovani nella propria rosa, ma che poi questi giovani non si capisce bene se ha la voglia e il tempo di aspettarli, perché anche lui è uno che sì, se fosse stato bene sicuramente avrebbe giocato un po' in queste giornate, ma non è che lo avremmo visto chissà che cosa fare.
2: Tempo. Secondo me avrebbe avuto il suo minutaggio.
3: Sì, anch'io sono dell'idea che sarebbe stato
2: utile. Lui è un centravanti,
3: No, no, lui se... non ne ha fatti tanti di gol, però fa tanta manovra, lui comunque partecipa, devi metterlo in condizione anche lui di segnare, no? Che è sempre un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo. Però sì, ci ma sta, infatti è un buon giocatore.
2: Secondo me lui lo devi veramente cercare di buttare in un solo ruolo. Nel Genoa fa qualsiasi cosa, cioè il Genoa, lui, Vitigna, ma lo stesso Colombo, pressano, scattano, attaccano, tornano indietro,
3: sbagliano i rigori,
2: fanno di tutto, quindi corrono talmente tanto che onestamente è normale che non abbiano medie realizzative di alto livello. Ecco, quando arrivi in una big devi capire cosa puoi fare. Secondo me Hecator in una big non può fare il centravanti di manovra, ma dovrà diventare un centravanti. Io credo che abbia tutte le potenzialità per farlo. È ovvio che quando sei un ragazzo, perché lui comunque è ancora un ragazzo, in 2006, devi imparare a gestire la partita, devi imparare a gestire le emozioni, devi avere una guida, perché tu arrivi e sei una forza della natura, però in mezzo a tutto questo ci sono le difficoltà, la pressione, il livello più alto dei compagni, quindi non sei più tra i più forti ma sei tra i più deboli, e questo ovviamente influisce. Però purtroppo possiamo parlare di Hecator solo per quello che ha fatto il Genoa, perché i due amichevoli si è tutto lesionato, quindi sostanzialmente non è stato fortunato. Peccato, perché è un mio pupillo, Giulia, è un mio pupillo, sempre detto.
3: Guarda, anche io a te tanti del Genoa piacevano, Norton Caffi, sì. Lui, Norton Caffi, sono molto dispiaciuta che sia andato poi fuori Italia alla fine, era un ottimo profilo, poi anche lui si è fatto male l'anno scorso, è stato tanto fuori, quando è rientrato non era più diciamo, non era più nel gruppo dei migliori.
2: Nel prime.
3: No, è un po' calato, ma ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori abbastanza, e anche lì non si è mai capito esattamente la tempistica. Come ti spieghi la scelta? Adesso questa è una domanda che ti faccio a te, faccio anche un po' agli ascoltatori. La decisione di questa amichevole, nel senso, abbiamo lasciato Spalletti che ci diceva che avevano paura a scendere le scalette dentro lo stadium per ovviamente ricordando tutto quello che stava succedendo nelle ultime settimane ai suoi giocatori, e poi mi mettono un amichevole che di base tutti penso guarderanno con i cornini nelle tasche, cioè è perché lui teme che ci sia magari un calo, perché le settimane senza giocare sono tante?
2: Sì, è per tenere il ritmo di quelli che non sono stati convocati in nazionale, quindi il discorso è che sostanzialmente tu alla fine della prossima settimana saresti sceso in campo, quindi i tuoi giocatori, insomma,
3: con
2: riuscivi
3: una
2: sosta
3: normale, dici, con una sosta classica,
2: quindi è una settimana di stop, te la godi, fai 3-4 giorni di riposo e poi torni a lavorare, e lunedì a posto, insomma, non rischi di perdere il ritmo nelle gambe. Invece per i giocatori che sono rimasti qua a Torino, ecco, è un problema, perché poi 3 settimane senza giocare perdi il ritmo, è come un infortunio, quando ti fai
3: quindi
2: una piccola lesioncina.
3: La perdita di ritmo vince sulla sfiga in questo momento.
2: Sì, anche perché Giulia, ovviamente la Juve non ha una squadra per dire ragazzi facciamo 15 giocatori, non li ha, in questo momento qua non li ha, avrà Neto in porta.
3: Ne ha 11 fuori.
2: Tra l'altro aggiornamenti su Neto, così qualcuno si tranquillizza, arriverà nel weekend, perché ci sono state delle cose burocratiche, quindi ha rallentato un po' il suo arrivo in Italia, ma arriverà nel weekend, l'Inter classico, visite mediche, annuncio, e poi diventerà il nuovo secondo portiere della Juventus, e ci starà lui, Pinsoglio, quindi si divideranno credo la partita. E poi insomma abbiamo la difesa, perché in difesa ci sono quasi tutti, cioè,
3: parte Kalulu, sì, ci sono quasi tutti
2: tranne Kalulu e Lukumi,
3: sì,
2: e Çelik.
3: Allora, Allora, mancherà Çelik e Lukumi, sì, insomma, quasi tutti più o meno.
2: Beh, sono però
3: Gatti,
2: alla
3: Bremer
2: fine.
3: e Kelly. Gatti, Bremer e
2: Sì,
3: Kelly. Si rivedrà anche con Cambiaso, magari, no?
2: Cambiaso,
3: Finalmente.
2: sì, direi di sì, e credo anche Cabal.
3: Ok. Ok.
2: Credo
3: Va
2: anche
3: bene.
2: Cabal, quindi la difesa ok. Poi a centrocampo
3: Centrocampo
2: hai
3: ti manca quasi
2: McKennie.
3: tutto. Hai solo
2: Sì,
3: McKennie.
2: hai
3: Perché
2: McKennie.
3: con Meiners e Douglas
2: Perché?
3: Lewis non ci sono.
2: No, Sar
3: Non c'è
2: nemmeno.
3: Sar nemmeno. E
2: E
3: poi, insomma,
2: poi
3: so.
2: cos'hai
3: E quindi
2: a
3: chi
2: livello
3: metti?
2: di.
3: Userai i giocatori, quelli che, di cui abbiamo parlato in queste settimane. Userai
2: Colomoni,
3: i
2: Milik.
3: vari giovani. No, dico al centrocampo, ero rimasta
2: Ah
3: ancora al
2: no, i giovani. Ah,
3: centrocampo.
2: ai
3: Userai
2: giovani, i
3: tanto i
2: giovani.
3: giovani. Spazio,
2: Userai i
3: Largo e
2: giovani.
3: giovani, ragazzi.
2: E ti fai un amichevole con la Cremonese, rivedrai qualcuno, non penso Licina, però in questo caso la situazione è che devi farli correre, devi farli lavorare, tant'è che Spalletti ha dato da martedì pomeriggio a lunedì vacanza e adesso poi lunedì invece non
3: Mizzeca
2: andrà
3: è un po'
2: e poi
3: tanto.
2: tanto
3: Cioè,
2: Giulia.
3: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, 5 giorni, hanno tempo da
2: 5 giorni. Vabbè,
3: andare alle Maldive anche.
2: qualcuno infatti è partito. Qualcuno infatti è partito. Chi l'ha postato e chi non l'ha postato. E poi, insomma, da lunedì immaginate ancora un giorno di riposo. Perciò magari è probabile che ci sia un giorno di riposo in mezzo alla settimana. E
6: Pace
2: poi.
6: belle rilassate, bello.
3: Eh sì, direi di
2: E
3: sì,
2: poi
3: mister.
2: sì, ragazzi miei, con 3 settimane, io non lo so chi fa i calendari, non lo so, perché tra la Serie A, tra le nazionali, le robe, io non lo so chi fa i calendari, però la sosta di
6: Artimestrane.
2: 3 settimane, tra le 3 settimane di sosta, sono una palla pazzesca, cioè, ma
3: Ma
2: per
3: no, ma anche
2: tutti,
3: proprio per i giocatori stessi, oltre che per noi che non sappiamo più di cosa parlare.
2: ma dai
3: Vedete,
2: Giulia,
3: infatti,
2: adesso.
3: ci stiamo arabattando ad analizzare il giocatore
2: Cioè,
6: Yo, yo, yo! Sì!
2: 5 giorni di vacanza, dai Giulia, 5 giorni di
3: Andiamo in
2: vacanza
3: vacanza
2: quando.
3: anche io e te.
2: Volentieri, dovevo andare.
3: Boh, andiamo ad
2: E come
3: Alassio,
2: boh?
3: che ti piace
2: Com'è
3: tanto.
2: D'Alassio? Vabbè, andiamo ad Alassio. Noi andiamo ad Alassio.
3: Vabbè, dai, andiamo, ciao!
2: Ciao, a tra poco.
3: Partiamo, andiamo.
0: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
3: Giulia Borletti. fatto come se siete un po' mosci, ragazzi, oggi. Io capisco che sia venerdì, che abbiate le vostre cose, non c'è il fantacalcio, grazie al cielo. Quindi anche ieri, poverino, mio figlio mi fa: mamma, mamma, devo fare il fantacalcio, veloce, dammi il telefono. No, non devi fare il fantacalcio, Matteo. Non c'è fantacalcio, no. Oh, è vero, che noia. Lo so, amore, è così. Vabbè, la faccio lo stesso, la formazione, ma no, non la puoi fare la formazione adesso. Chissà che cosa può succedere.
2: Io ho perso 5-0 prima della sosta.
3: Ma perché, cioè, non terribile. Sei più... Vedi, fai dei qua, dei consigli, fai cose, ma poi alla fine sei pessimo come allenatore.
2: Se quello aveva di tutto,
3: ho capito, ma perché quello aveva di tutto e tu avevi così poco? Cioè, dove perché, sta l'equilibrio? Cioè,
2: perché intanto io sono stato assolutamente rovinato da Yeboah del Venezia, perché ha sbagliato il rigore e quello contro me aveva Mandas, quindi 11,5 di Mandas mi sono preso. Aia. Intanto, poi Yeboah ha fatto fallo da rigore. E quindi quello contro di me aveva Zaccagni e si è preso un altro 10. Quindi Yeboah mi è costato già 20 punti da solo. Basta.
3: Solo per un pensate.
2: Poi tutto, cioè, Conè doppietta, mai fatto una doppietta in vita sua. Conè l'ha fatta contro di me. E poi anche altre cose surreali, proprio surreali, perciò ho detto vabbè, questa è andata, quindi sono anche contento di aver fatto 0 gol e quindi da questo punto di vista meglio perdere 5-0 che perdere 5-4, Giulia, al fantacalcio.
3: Allora, ti dico anche questa, adesso perché così tanto ormai oggi va in vacca, cioè diciamo parliamo di cose completamente casuali oggi, va bene così? Quando cos'è che Mastantuono ha fatto 3 gol, sì. Ti ricordi, in una partita? Ecco, mio certo. Figlio è Mastantuono.
2: Anch'io.
3: Ma secondo te ovviamente non l'aveva messo, perché voglio dire ha tantissimi giochi, appunto, fa un fantacalcio particolare dove tutti possono comprare chi cavolo vuole, no? Non c'è una grossa dittatura in questo fantacalcio.
2: Lega.
3: E quindi ha un sacco, bravo Lega, non mi veniva, e quindi ha dei giocatori ovviamente sulla carta più forti che di Mastantuono. In quella giornata lì è riuscito a mettere ovviamente fuori sia Mastantuono che Højlund, entrambi, appunto Mastantuono 3 gol e Højlund anche aveva segnato. Quindi si era fregato completamente così almeno una quarantina di punti tra una cosa e l'altra, perché erano tutti in panchina.
2: Questo è il fantacalcio.
3: E quindi l'altra settimana mette Mastantuono prende 5, ovviamente, due settimane fa.
2: Però...
3: È così.
2: Però insomma, dopo una tripletta era lecito aspettarsi, no, un calo.
3: Gonzalo Ramos non segna da 3 giornate e lui ovviamente se l'era comprato.
2: Ci sta con Lecce, ci sta. Ci
3: male,
2: sta con Lecce,
3: sono 2 poi. Giornate che non segna anche lui.
2: Questo è fantacalcio. Questo è fantacalcio. Allora, Giulia,
3: in panchina e con 6 Sauro l'altra settimana segna. Non devi.
2: No, se no, tienlo sempre in panchina così, Sao Matteo, tienlo sempre in panchina, che è andata bene, va. Perciò così. Prima del nostro ospite.
3: Sì, che... ho ancora qualche minuto.
2: Esatto. Oggi va fortissimo sia per Leonardo D'Ancona che per Matteo. Bacolà del Sassuolo, no?
3: Sì,
2: Bacolà
3: sì.
2: Del Sassuolo potrebbe essere un profilo interessante per la nostra Juve. Poi andiamo a prendere Bacolà subito, poi pensiamo agli italiani. Quindi da questo punto di vista, ma io sono d'accordo con Batti 2-3-2-3. A me interessano i giocatori forti. Bacolà è un giocatore forte. Poi se dovesse arrivare tipo Romano, che a parte che è italo-svizzero, a me piace, lo ritengo un giocatore forte, allora può essere una cosa che mi interessa. Prima mi hanno parlato, no, di Inacio. Inacio è un attaccante italiano, mi piace, però tendenzialmente se dovesse arrivare un attaccante francese al posto di Inacio, non ne faccio una questione di Italia o non Italia, Giulia. A me interessano i giocatori forti e in questo momento
3: però
2: qua
3: c'è
2: l'Italia...
3: Bacolà è in orbita Juve, un nome che si fa.
2: Sì, perché comunque è stato preso da Carnevali, Bacolà è stato preso a gennaio dello scorso anno. a gennaio dello scorso anno, ha fatto intravedere qualcosa di carino anche già nel finale della scorsa stagione. Era entrato molto bene qua a Torino contro la Juve, e l'assist del gol di Bowie è suo con quell'azione lì. È un giocatore forte, è un giocatore dinamico. A mio gusto personale preferisco Romano, mio gusto personale, però è una
3: ma
2: forte,
3: come cioè... personale in che senso? Per la stazza fisica, piede, per cosa
2: secondo
3: lo
2: me,
3: preferisci?
2: Secondo me Romano è un giocatore più pulito tecnicamente. Bacolà ha una bella tecnica, però fa della forza fisica l'aspetto principale, quindi ha questa corsa in avanti, e noi comunque quel tipo di giocatore lì ce l'abbiamo, che Thuram, e tendenzialmente
3: quando
2: ce l'abbiamo
3: riavremo,
2: anche
3: però.
2: Esatto, però tendenzialmente ce l'abbiamo anche con Pape Sarr, perché Pape Sarr è quel tipo di giocatore. Romano è più un play, è più un giocatore che va a due tocchi, che ha il lancio lungo, che ha la fisicità per essere un calciatore dinamico. Mi ricorda molto Tonali, mi ricorda anche un po' per questa capacità di calcio che ha Çalhanoğlu, e quindi per mio gusto personale quel tipo di centrocampista lì mi piace di più. Però Giulia, vale il discorso di prima, a me piacciono quelli forti. Bacolà è uno forte, Romano è uno forte,
3: Se
2: si parla, no, di giocatori anche giovani, che magari, ripeto, poi sia Bacolà che Romano, noi non dobbiamo pensare di prenderli e dire ok, sono, è il nuovo Çalhanoğlu, quindi ora hai risolto il problema a centrocampo. No, però vorrebbe dire iniziare a dare qualche input importante al centrocampo. Esempio, Tonali il primo anno al Milan fa malissimo. Fa malissimo, tant'è che
3: ci
2: il Milan...
3: voleva mandarlo
2: ritratta il riscatto col Brescia, perché non era soddisfatta di Tonali. Quindi è ovvio che prendere
3: era
2: un Romano
3: giovane,
2: prendere...
3: era molto giovane Tonali,
2: sì, però prendere quel tipo di giocatori lì non è che poi ti risolve il problema centrocampo. Il problema centrocampo te lo risolve, non lo so, un Camavinga, così il primo nome mi è venuto in mente, prendi uno del Real Madrid, esatto, cioè prendi uno del Real Madrid e dici vabbè, risolvimi il problema a centrocampo, e ci sta. Noi andando a prendere un giocatore comunque del Cagliari hai bisogno magari di tempo. Non tutti Cagliari, Juve fanno questo salto in un secondo, no, volano, c'è bisogno a volte anche di tempo.
3: Bravo, e però la mia domanda adesso che ti faccio è questa: hai nominato Thuram, hai detto è un giocatore molto simile, ce l'abbiamo già, aspetta che forse sì, ce l'abbiamo già, ma Thuram, tu quando rientrerà, anche se non si sa quando, come te lo immagini? Nel senso, è un giocatore che secondo te potrà tornare ad altissimi livelli, o dopo un infortunio comunque che lo ha letteralmente debilitato per tanto tempo risentirà di questa cosa? Ecco, io ho un po' di timore che lui in particolare, più degli altri, più quasi di Locatelli, più di Yıldız, possa faticare, perché l'ho visto arrancare talmente tanto quest'anno, l'anno scorso scusate, e questo anche prolungare il discorso definitivo, no, nel risolvere il problema, me lo rende più fragile degli altri. Non so se hai capito il mio discorso.
2: Sì, l'ho capito.
3: E allora sei molto bravo se l'hai capito.
2: Ma guarda, ti dico, inevitabilmente Locatelli e Thuram avranno bisogno di tempo. Comunque è una sutura del menisco, tra l'altro è anche un'operazione credo dolorosa, hai tanto tempo dove comunque stai fermo, a letto, immobile.
3: È da tener conto in chiave mercato questa cosa?
2: In chiave mercato sicuramente. Dall'altro lato ti dico, Thuram si sta annoiando tantissimo, perché è sempre allo stadio. Era allo stadio domenica con le stampelle.
3: È venuto a vedere le Wiman anche.
2: Esatto. Martedì era allo stadio, quindi dici basta, non ce la faccio più, fatemi giocare, vi prego. Però insomma, di Turam è un'operazione che non conosco perché è molto rara sulla cartilagine del ginocchio, ma se ti ricordi zoppicava tanto già arrivando al campo, sicché un po' la sua camminata un po' ciondolante, però zoppicava tantissimo e quindi da questo punto di vista vedremo come reagirà il suo corpo. Però quando stai fermo sopra i 3 mesi, comunque l'inizio è terribile. Di solito, e lo diceva sempre Allegri, la prima la fai bene e poi vai a calare. Faltelli. Quindi penso che ecco, sia con Turam che Locatelli, ma lo stesso Yıldız, perché 3 mesi sono tantissimi. Tra l'altro Yıldız è tornato ieri a Torino.
3: Sì.
2: Ieri a Torino.
3: Perché è stato un po' in Germania a riprendersi dall'operazione. Mm.
2: E quindi in questo caso ti posso dire, tutti e tre, non è che rientrato a disposizione il prime, no. No, insomma, è probabile che possa alternare buone cose a cose terribili, quindi quando vai sotto i ferri, Giulia, è sempre un problema di tempo, hai bisogno di tempo.
3: Ma non mi stai rispondendo, quindi in soldoni, tirando fuori la ciccia, cosa vuol dire?
2: Compreremo qualcuno per...
3: Ecco, a giugno
2: per
3: cosa
2: sostituirli?
3: Fai?
2: Ma a giugno ovviamente...
3: Non tutti e due, per carità, però...
2: Ma sai, dipende da... Intanto se riscatteremo o no Sar, questa è la prima cosa. Poi io mi auguro che per tutto il mondo Juve, che ci possa... Insomma, con Mainers possa andare via, perché il quarto anno di con Mainers non lo augura nessuno. e quindi ma proprio nessuno, e quindi a quel punto dovrai fare qualcosina in mezzo al campo e allora eventualmente uno, secondo me, è lecito aspettarselo. Due non lo so, perché ad oggi ti direi anche magari puoi venderlo Turam, perché Turam qualcuno quest'estate si era affacciato,
3: nonostante
2: 40 milioni
3: il problema?
2: Sì,
3: che però
2: Galata
3: non era
2: Sarai.
3: Ancora urlato non è... vabbè, il soliti.
2: Poi anche media fascia di Premier, tutte erano arrivate a bussare con 40 milioni, qualcosina anche in più. Però il discorso, Giulia, è che onestamente io sono dell'idea che oggi vendere Turam con 6 mesi di stop, un'operazione al ginocchio e chissà quante partite farà da qui a fine stagione.
3: Se lo vendi sei bravissimo. Se lo vendi,
2: no, ma lo vendi poco. Lo vendi a poco. Quindi ti dirò, uno sì...
3: Si è svalutato uno. Tanto lui, si è deprezzato di brutto con quello che è successo, no? Ci sta.
2: Infatti secondo me la Juventus dovrà fare un acquisto a centrocampo, poi bisogna capire che tipo di acquisto, se si arriverà in Champions, se fai una buona stagione, magari andranno su a centrocampo un profilo top. E invece passeranno magari qualcuno di più giovane o compreranno comunque qualcuno di più giovane per tenerlo nell'orbita Juve. Io spero, guarda Giulia, che con questa nuova dirigenza, ma che l'ha già fatto vedere con Hecator, ma spero lo faccio vedere già a gennaio, si possa tornare a lavorare in quel modo lì, ovvero prendo Tizio, lo tengo un anno in prestito, lo tengo un anno da qualche parte e poi vedere
3: e
2: che...
3: E lo faccio crescere, ok.
2: È tipo Leoni, che adesso ce lo siamo dimenticati tutti, Leoni, perché è andato a Liverpool e si è rotto il crociato.
3: Ha avuto immediatamente anche lui, mamma, me lo ricordo ancora il suo infortunio, mi vengono i brividi.
2: Esatto, che si è piantato malissimo. Lui era uno da prendere quando era la Sampdoria, perché lo pagavi 4 milioni di euro, abbiamo fatto finta di niente, ma non solo noi, tutte le squadre, a parte il Parma poi facendolo giocare tipo 15 partite, non
3: e
2: 38.
3: A quanto l'aveva venduto poi al Liverpool?
2: 40.
3: Ma hai detto bene, è la capacità che ha questa dirigenza, perché viene da comunque un ambiente piccolo, tra virgolette, dove si è sempre lavorato così. Carnevali comunque l'abbiamo esaltato sempre in lungo e in largo, ovviamente se lo merita alla stragrande, ma Carnevali comunque ha avuto un'esperienza modulata al mondo Sassuolo. Ora mi piace l'idea che

0: diventando però poi grande. Quindi sono fiduciosa da quel punto di vista tantissimo.
1: Faceva quel tipo di operazioni, quella
0: Eh
1: IVA lì.
0: sì,
1: Comprava a gennaio,
0: assolutamente.
1: li lasciava in prestito, li girava da qualche altra parte e poi tirava le somme a fine stagione. Adesso ho una domanda, dai, così svegliamo un po' l'ambiente. Ho una domanda
0: Aspetta,
1: pazzesca.
0: abbiamo l'ospite, abbiamo l'ospite.
1: Ah, no,
0: Tienitele
1: allora la
0: per
1: faccio dopo.
0: dopo.
1: La faccio
0: Tienitele
1: dopo, la
0: per
1: faccio dopo.
0: dopo. Le Mario Fargetta, ben ritrovato.
1: Buongiorno.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno,
0: Come
2: eccomi.
0: stai? Mi sento un ritorno.
2: Sempre di fretta, è una vita così.
0: Vabbè, perché tu de devi correre, devi stare al passo, quindi figurati, sta correndo questa Juve secondo te? Ha iniziato a anzi, ha ripreso a stare al passo?
2: Questa Juve ha tutte le carte in regola per iniziare a correre. Siamo come sempre in costruzione, ma qualcosa si vede nonostante tutti gli infortuni. La voglia di vincere, un po' di gioco si vede, non siamo ancora fluidi, belli costanti, però alla fine l'importante è, lo sai cosa ho notato in questa Juve? È che costruisce tante palle gol. Poi, come al solito, purtroppo tante non entrano, ma quando entrano poi si vedono i risultati. Ecco. Non è una squadra che non costruisce, ne costruisce tante.
1: Io ti chiedo, invece, i giocatori che ti hanno stupito di più in questi inizi di stagione, magari anche tra i nuovi acquisti, qualcuno che ti ha dato, qualche vibes molto positiva?
0: La vibes.
2: Allora, mi piacciono molto i due in mezzo al campo, adesso ricordarmi i nomi perché sono tutti nuovi, devo ancora
0: Douglas, Luiz e
2: capire.
0: Sar ti piacciono.
2: Esatto, Douglas Luiz mi piace perché comunque è un bel giocoliere, uno che ha una bella visione. Non è ancora costante al 100% durante la partita, ma ovviamente i 90 minuti può succedere di tutto, quindi ci sta che ogni tanto magari c'è un passaggio sbagliato, però lui in mezzo al campo è uno che comunque ha una visione bella, bella chiara e lunga. Ecco. Lui mi è piaciuto, sono andato a vedere la partita contro il Milan, lo vedevo in mezzo al campo che comandava bene.
0: Se non ti, ric e ti non ti ricorderai mai di aver visto una cosa del genere prima, perché la stagione che ha passato alla Juventus 2 anni fa, niente di tutto quello che stiamo vedendo adesso di Douglas Luiz veniva tirato fuori. E questo è anche merito un po' di Spalletti, magari. Dai un voto a Spalletti dopo queste prime 5 giornate.
2: Ah, ma il voto di Spalletti è alto, assolutamente, perché sta facendo di tutto per far brillare questa Juve con i giocatori che ha. Quindi
0: Pensa che
2: sono
0: ieri il
2: sicuro che
0: massimo
2: quello
0: che
2: che.
0: aveva preso, ieri quando l'abbiamo chiesto, era 6 più.
2: Sei più, ah sì, va bene.
0: È
2: Ma io
0: poco
2: credo,
0: però.
2: sì, ma credo che comunque Spalletti deve conoscere i propri giocatori, deve fare le sue prove e tutto. Non è, voglio dire, è un signor allenatore, diamogli il tempo. Non possiamo di certo decidere di mandare via per l'ennesima volta un allenatore così in poco tempo. Abbiamo già fatto questi errori nelle precedenti campionati. Adesso lasciamolo lavorare, anche perché Spalletti ha un curriculum di tutto rispetto, quindi voglio dire, lasciamogli fare le cose con calma e magari i risultati si possono vedere già in questo campionato, magari nel prossimo, però diamogli tempo, non tiriamo già le conclusioni, diamo tutto lo spazio per riuscire a fare quello che deve fare. I giocatori cambiano, sono tutti nuovi, quei infortunati di qua di là non possiamo dare le colpe a Spalletti, ecco.
1: Invece ti chiedo, ma hai visto, no, la partita con il Milan da vicino? Un'impressione su Voltemade, che è arrivato l'ultimo giorno di mercato, però ha già portato, no, i tifosi a renderlo un beniamino.
2: Ma lui è già, comunque lo vedi che è simpatico, alto, è già un personaggio lui. Poi sul campo lo vedi che ha il talento, il tocco di palla ce l'ha, e mi sembra anche un rapinatore d'aria lui, quindi ci sta assolutamente. Quindi sono molto contento del suo arrivo, intanto perché abbiamo uno alto in mezzo all'area e non deve arrivare sempre il solito.

0: detto Gatti a risolvere le partite, quindi speriamo che lui le possa risolvere di testa ogni tanto.
1: Hai visto proprio tu la partita risolta da Gatti. Ti chiedo invece ancora una cosa, quest'estate tu da che parte stavi per quanto riguardava il discorso Porta? Chi avresti voluto come appunto numero uno di una squadra che era risultata davvero troppo debole in quel punto del campo, in particolare l'anno scorso, e se avresti mai pensato magari di avere quindi un vicario in grande spolvero in queste prime giornate?
0: No, vicario non ci pensavo, però quando è stato estrapolato, diciamo così, non mi è tutto, ecco. Quindi va benissimo quello che hanno preso, perché comunque credo che Dante abbia delle qualità belle e forti, il nostro vecchio portiere, credo che forse non c'era più l'ambiente per lui, c'era anche un po' di delusione, quindi di fronte a queste cose bisogna sempre cambiare. Il vicario comunque non mi dispiace per niente, assolutamente.
1: Ah, ecco, ok. No, che non ti sentiamo più. No, te lo chiedevo perché volevo capire se tu eri del partito di Bu Martinez, e un ascoltatore prima ci ha ricordato che fino ad oggi, in quattro giornate, in quattro partite in cui ha giocato col Chelsea, ha preso ben 10 gol.
0: Ok.
1: Non pochi.
0: Aspetta, che sono pochi, sì, sono pochi.
1: Non però sono tanti, cioè non sono pochi, sono pochi. Ti sentiamo male, proprio non ti sentiamo più. Mi sa che è andato giù, vero?
2: Non lo senti, non
1: pronto,
2: da
1: Mario,
2: un po'.
1: Ecco. Niente, basta.
2: L'abbiamo perso.
1: Vabbè, proprio mazza, che brutto se finire così il collegamento.
2: Io vi ho perso più di una volta tutti. Sì, sono andato un po' al buio io in questi ultimi 10 minuti.
1: Ti vedevo ogni tanto guardare il vuoto e dire chissà cosa succede.
2: Infatti ho avuto 2-3 blocchi non simpatici. Ma fortunatamente siamo arrivati quasi al break. Non so se vogliamo sentire Mario per salutarlo, lo saluti qui in privato.
1: Infatti mi stava scrivendo adesso Costa e non so che cosa voleva dirmi. Vabbè, ormai però sono le 12, direi che siamo arrivati alla chiusura del secondo blocco di questa ultima puntata di questa settimana. Sa che ci sono problemi di rete a Torino, mi dice, quindi adesso cerchiamo di capire bene che cosa sta succedendo e come soprattutto mettere tutto a posto. Noi cosa facciamo, Camillo? Andiamo in pausa. Ricordati,
2: andiamo
1: però,
2: in pausa.
1: Devi farci delle domande tu, ricordati.
2: No, ricordatelo. Una bella domanda. A tra poco.
1: A dopo.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera. L'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Mi vedi bene, cara Giulia Borletto? Non ti sento.
1: Certo. Ora che sì. Ti vedo bene, perché non dovrei?
2: Perché prima ho avuto dei blocchi, non ho sentito niente, ho parlato con niente.
1: Hai
2: base, volume.
1: Hai parlato a caso?
2: No, a caso no, però non sapevo se tu eri in ascolto, se mi sentiva Mario Fargetta, non capivo niente.
1: Io ti sentivo bene.
2: Quindi ero in enorme difficoltà, ma l'abbiamo superata.
1: Non esserlo.
2: Allora, Giulia, ho la domanda.
1: Dici.
2: Grande domanda. E un po' mi ha letto nel pensiero il caro Riccardo dalle Marche, che mi fa questo nome, io lo abbino. Dov'è? Visto e considerato che abbiamo già un po' valutato il futuro, no, di questo centrocampo della Juve, e immaginando Sar confermato alla Juventus, sì. Ho pensato, ma voi scegliete il profilo. Però tra un Çalhanoğlu svincolato e un romano con un investimento, no, e uno sviluppo futuro, chi scegliereste? Che non è semplice, eh? Qua sono tanti anni che a centrocampo non tocchiamo boccia, e Çalhanoğlu a un certo punto comunque sta iniziando ad avere tanti infortuni, Ne ha 3-4 di media. Romano però è sicuramente un giocatore meno pronto rispetto a Çalhanoğlu. Çalhanoğlu è un top. Romano forse diventerà un top. Forse, non lo sappiamo, eh. Quindi i nostri ascoltatori da che parte stanno? Tu?
1: Io ho sempre apprezzato moltissimo Çalhanoğlu e credo che sia stata l'arma in più dell'Inter in questi anni, più e più volte. È giusto dare all'Inter quello che è dell'Inter, ovvero essere riusciti comunque a creare, a imbastire una squadra forte. C'è poco da dire. Lui è sempre stato uno di quelli che avrei tolto immediatamente all'Inter, più dei vari Barella, Bastoni pre-Calulu, più dei vari Lautaro. Ecco, lui e Marcus Thuram erano quelli che più invidiavo negli anni, anche un po' più magari d'oro, no? Ma anche Thuram ha avuto un'inflessione, Çalhanoğlu tanti infortuni. Ad oggi però non so se mi sobbarcherei cioè non so se verrebbe a Torino a fare una nuova vita, a vivere una nuova vita alla Pirlo, per dire, come idea. Passatemi, non c'è nessun legame tra i due, similitudine.
2: No, però, giocatore di base, forte. Giocatore
1: in
2: forte.
1: Quel senso, un forte che esce da una big comunque, oppure se invece alla fine avrebbe l'impatto che ha avuto un Di Maria, per dirti, no? Che comunque fatto molto poco, arrivando con l'idea invece di essere un grandissimo giocatore. Dall'altra parte c'è il discorso ovviamente di un romano che sta esplodendo fondamentalmente in questo anno barra lo scorso. La Roma addirittura non ha, tra virgolette, creduto in lui, l'ha fatto andare via con particolare semplicità anche, no,
2: chissà se pensiamo
1: anche all'esborso, magari
2: non
1: è una
2: percentuale,
1: non lo so. Non lo so, ti dico la verità. Però è un reparto, quello del centrocampo, che in chiave Juventus è sempre stato un giusto mix, no? Cioè c'era Pirlo, però c'era Vidal, che comunque era un esordiente, diciamo, anche, no? A livello, poi è diventato il Vidal fortissimo, arrivava già, aveva già un bellissimo, un buon passato, però comunque il Vidal che tutti poi hanno ricordato ed esaltato un po' in giro per tutta l'Europa, e grazie anche un po' a quello che è stato a Torino, anche se, ripeto, aveva già un bel passato. Quindi posso pensare che magari servirebbero entrambi, ma entrambi non possono arrivare.
2: Allora, Romano è stato pagato 5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 6,5, quindi una bella cifra, eh? Una bella cifra per il Cagliari.
1: Ah, ok.
2: Sì, no, una bella per cifra, comunque sai, quest'anno comunque è stato, quando è stato comprato, nessuno conosceva Romano, o quantomeno non si poteva pensare che nel giro di un mese potesse arrivare alla nazionale. Quindi è ovvio che questo...
1: Stesso discorso per Daniel Maldini, allora, se ci pensi, che è passato dall'essere un giovane fortissimo con un cognome pesante ovviamente sulla schiena, ma poi pian piano è calato. L'anno scorso l'esperienza alla Lazio è stata disastrosa, infatti. Adesso a Cagliari... E anche
2: però,
1: quella l'Atalanta, cioè, per dire, dopo, cos'era, Monza, no? Lui, sì, era Monza.
2: Sì,
1: dopo Monza...
2: Però all'Atalanta è stato pagato tanto, eh?
1: Lo so, no, ma io ti parlo di quello che poi
2: aveva
1: dato lui, no? Aveva
2: già in nazionale, no,
1: sì,
2: si è un po' perso.
1: Sì, però poi si è perso completamente. Vedi, evidentemente a Cagliari quest'anno c'è anche un bell'ambiente, c'è un bel gruppo, se è riuscito addirittura il Cagliari ad avere, adesso ti dico quanti convocati, perché oggi mi ero anche preparata questa, di cosa, tutte le squadre del campionato quanti nazionali hanno in rosa. La Frosinone ne ha 13, il Como ne ha 15, il Cagliari comunque nel suo piccolo ne ha 7.
2: No, sono tanti.
1: Visto che hai detto
2: sono tanti. Sono tanti. Però guarda, adesso
1: dicevi
2: dico
1: di Romano, sì.
2: Allora,
1: dicevi che
2: dico anche a Simone da Firenze. No, dico, non sono specificati in questo momento, sai che le percentuali non sono specificate sul bilancio, cioè, perché poi quelle sono cose che vengono fuori e sanno le società, però sai benissimo che poi la percentuale non è mai sul costo totale, ma è sulla plusvalenza. Quindi, esempio, se la Juventus dovesse prendere Romano a 20 milioni di euro, non devi prendere la percentuale di 20 milioni di euro, devi prendere più o meno 12 milioni di euro di plusvalenza e a quel punto guardare la percentuale. Quindi in questo caso, per spiegare a Simona Firenze, abbiamo fatto il paragone Cialanoglu e Romano perché sono due calciatori simili. Nel senso, questo è un grande complimento che faccio a Romano. Cialanoglu è un top in Italia e anche in Europa, secondo me. Cialanoglu al top è fortissimo. E c'è poco da dire. Romano ha quella capacità di calcio di qualità, forte, teso, gioca due tocchi, è uno che vede il gioco, ha delle belle qualità. In questo momento qua non è Cialanoglu. Non è Cialanoglu e non ha vissuto le pressioni di Cialanoglu e quindi abbiamo paragonato per similitudine un po' di Romano in Cialanoglu e non ho paragonato Bacolà perché Bacolà è un altro calciatore diverso è diverso. Quindi è per questo che ho fatto la domanda, lo dico a Simone da Firenze, che dice tanto Romano va all'Inter perché insomma sai
1: sì,
2: benissimo
1: perché hanno
2: che
1: dei
2: Giulini
1: buoni
2: comunque,
1: rapporti tra Cagliari e Inter, sì,
2: ma
1: sì,
2: credo
1: sì.
2: che Giulini comunque abbia anche delle quote dell'Inter.
1: Questo non lo so, dico la verità.
2: O
1: non lo
2: comunque
1: saprei.
2: È tifosissimo dell'Inter, ecco, cioè non... ecco, questo mistero è, però adesso non so se ha delle quote, ma è tifosissimo. Tifosissimo.
1: Mistero.
2: Quindi, allora, qua Romano sta andando fortissimo.
1: Romano, sì, ragazzi, spopola. 100 volte Romano, non c'è dubbio. Mauro da Cesenatico, ti do pienamente ragione. Tutt'oggi dice Francesco.
2: Marco.
1: Dov'è
2: Me l'hai
1: Marco?
2: chiamato Mauro. Me l'hai chiamato Mauro.
1: Ah, scusami Marco, sto pensando, penso sempre ad Alberto Mauro in continuazione, quindi sono
2: non
1: disturbato.
2: diglielo, non diglielo. Non
1: Allora, ti do
2: diglielo.
1: pienamente ragione, tutt'oggi prenderei solo due dell'Inter, forse anche Zielinski, gli unici della vecchia guardia che non hanno l'antipatia interista, che sono
2: Tanto,
1: Marcus
2: ciao.
1: Thuram e Çalhanoğlu, quindi.
2: Tutte e due a parametro zero, tra l'altro. Tra
1: Zielinski
2: l'altro.
1: parli?
2: No, Zielinski, Çalhanoğlu.
1: Zielinski va a zero?
2: No,
1: O
2: Zielinski,
1: l'hanno preso
2: Çalhanoğlu e
1: Lisi?
2: Thuram sono stati acquistati tutti a
1: Ah,
2: parametro zero.
1: ok. Ah, ok.
2: Tutti a
1: Vabbè,
2: parametro
1: vedi,
2: zero.
1: bisogna ogni tanto avere anche
2: E tra
1: queste
2: l'altro,
1: astuzie.
2: sia Thuram che Çalhanoğlu, prima di andare all'Inter, avevano un accordo con la Juve.
1: Pensa un po'.
2: Pensa che
1: Turam
2: sia una
1: perché c'è
2: cosa.
1: papà. C'è papà che spinge, cioè Turam è papà che vuole. Chissà come sta vivendo papà Turam questa assenza dallo stadium, lui che era uno dei così tifosi più acclamati e scalorosi soprattutto durante le partite. Peccato,
2: Sarà col
1: peccato.
2: figlio in tribuna.
1: Viene? Ah, verrà,
2: Sì,
1: penso nel caso. Sì. Non se ne
2: sì.
1: perde una. Giuseppe dice: mi auguro di prendere Bacolà perché a me piace moltissimo. Invece va un po' controcorrente. Appunto, Riccardo Dalle Marche, senza sapere che tu avevi già in testa la domanda, parla di Çalhanoğlu e dice: personalmente non mi dispiacerebbe, nonostante i trascorsi milanesi.
2: Io
1: Una
2: vado in
1: domanda per te da fare.
2: controtendenza, ti
1: Poi c'è una
2: dico,
1: domanda per te,
2: io
1: dimmi.
2: vado in controtendenza, Giulia. Io prendo Çalhanoğlu tutta la vita. So, è un rischio perché comunque ha delle problematiche comunque fisiche importanti a volte, non sempre, però è un calciatore che ti cambia la squadra. Romano ad oggi non te la cambia, perché poi io sfido tutti, Marco da Cesenatico, Sara e anche Massimo che ti dicono Romano tutta la vita, tutta la vita, tutta la vita. E poi però Romano arriva e devi fargli capire cos'è la Juve, le pressioni, che se sbaglia un passaggio di 40 metri ti sono tutti in testa e che se perdi una palla davanti alla difesa e fanno gol, sei rovinato, sei scarso, non dobbiamo prendere questi mezzi giocatori, così. Cioè, se tu puoi arrivare a un top, io prendo un top sempre. Sempre. Sempre. Poi è ovvio che Romano mi piace tanto, tantissimo, ma tra top e incertezza per la Juve attuale, che non ha top. Cioè, oggi noi non abbiamo giocatori super top. Non li abbiamo. E allora ti dico, vado a prendermelo se ho la possibilità. Se l'Inter a zero lo passa, 2 anni Çalhanoğlu, ma tutta la vita. Tutta la vita. Poi devi essere bravo a non fare tutti over 30, ma cercare di fare un over 30, un 2005-2006, cioè alternare i giocatori. Ma se posso andare a Çalhanoğlu, io piglio Çalhanoğlu tutta la vita.
1: Questo è il pensiero di Camillo, quindi siete liberissimi di essere d'accordo con lui o no. Poi vorrei un tuo parere, qua andiamo un po' fuori dal seminato, però vuole un tuo parere, Giuseppe, sulla
2: Sì.
1: sua squadra del Fantacalcio, perché e secondo te qual è lo schema con cui dovrei giocare? Ah, addirittura, cioè, quindi andiamo sul forte. Portieri,
2: Allora.
1: Vicario, Grabar, aspetta, vuoi leggertela intanto? Perché
2: No, no, vai,
1: io la
2: vai.
1: dico ad alta
2: No, vai,
1: voce,
2: vai.
1: però ti entra lì perché ci sono tanti nomi.
2: Sì.
1: Portieri, Vicario, Grabar, Falcone, difensori, Kalulu, Chalobah, Camara, Ghilu, Avila, Tavares, Mussolini, Solé, Couto, centrocampisti Frattesi, Rabionico, Gonzales, Conceição, Sissé, Attacone, Orsolini, attaccanti Colomuani, Pio Esposito, Ildiz, Raimondo, Pellegrini, Piccoli.
2: Ah, credo sia Pellegrino.
1: Tu, no, sì, letto, Pellegrino, cioè, scusami, ho letto Pellegrini, ma non ho corretto leggendolo.
2: Vabbè, di Juve non ha neanche troppo, perché sì, ha la doppia Nico Cico, ha Colomani Ildiz, che secondo me è sbagliata, perché comunque il doppio attaccante è pericoloso, cioè se prendi, io già non amo, no, fare il doppio ruolo, nel senso in generale, ma fare Colomani Voltemade può avere un senso, no Giulia, perché magari prendi uno, metti l'altro, però inevitabilmente nel corso della stagione ti bruci dei gol, e fare l'attacco del doppia Juve, una squadra che storicamente segna poco, che negli ultimi anni la Juve segna poco, per me è sbagliato. Cioè questo discorso qua lo devi fare con chi ha top in attacco, cioè fai doppio Inter, sai benissimo che l'Inter in casa con Lecce gliene fa 5, o quantomeno è molto probabile che l'Inter in casa con Lecce gliene faccia 5. E allora metti il doppio Inter, non lo so, hai Lautaro Bonny, metti dentro Lautaro Bonny più un terzo. E quindi allora quello ha senso. Di una squadra che segna poco, prendere due attaccanti è sbagliato, però ormai l'ha fatto. L'attacco di per sé è completo, tutti i ruoli sono forti, perché anche a centrocampo è forte, ha un sacco di roba, in difesa è molto forte. Visto che è un classico, gioca 4-3-3. Se hai bonus difesa, quindi se hai modificatori, queste robe qua. Se non hai modificatori, gioca 3-4-3, e a quel punto hai fin troppa roba in difesa, cioè hai una difesa fortissima. Quindi in questo caso qua, se non hai modificatori, vai 3-4-3, se hai modificatore 4-3-3. Poi dopo magari leggo quella di Cisco, però sono arrabbiatissimo con Cisco, perché ha fatto una roba disumana in
1: Cosa ha
2: difesa.
1: fatto?
2: Cioè, no, in
1: Cosa ha
2: difesa
1: fatto?
2: no, No, non so che tipo di strategia possa aver avuto in difesa, o non lo so, era distratto, non ha letto, non si è scritto i giocatori che ha preso in difesa, però ti dico, i portieri, Caprile, Palmisani e Radunovic, vabbè, decido di non puntare sulla porta, e io non sono mai d'accordo, secondo me devi prenderne uno di una forte e via, e ti togli il problema, nel bene e nel male ti togli il problema. Ma in difesa ha fatto questa roba qua: Hermoso, Mancini, Ndicka, quindi tre della Roma. Poi ha detto: vabbè, mi supero Kalulu, Bremer, Lucumi, Gatti, quattro della Juve,
1: Non si fa, l'ho sempre detto, Camillo, che non si fa.
2: tre della Roma, quattro della Juve,
1: Non
2: e
1: si
2: poi
1: fa.
2: Marin del Napoli. Marin del Napoli.
1: Le basi.
2: Cioè, ha fatto la difesa titolare della Roma, che io ho sempre detto: un difensore della Roma piglialo, perché sono forti, sono cattivi, hanno bonus, prendili. Ma se la Roma imbarca acqua, tu sei rovinato. Sei rovinato. E poi Bremer, Lucumin, Ndicka, Kalulu, ma perché? Cioè, è una difesa fortissima. Ma devi sempre sperare di schierare una difesa con Roma, Juve vincenti, perché sennò ti becchi 5-5, e soprattutto ti togli gol, perché magari è possibile, no, beccare tanti difensori che possano segnare, invece tu hai sempre i soliti, quindi massimo, non so, Bremer è già due, e quanti ne farà Bremer? Altri due, Giulia? Cioè,
1: Io
2: non
1: vorrei
2: immagino
1: capire
2: Bremer.
1: per quale motivo non c'è il fantacalcio da fare e noi stiamo facendo il fantacalcio.
2: C'hai ragione, Giulia. Io però
1: Ma
2: leggo i messaggi che
1: perché?
2: arrivano,
1: Ma
2: e
1: perché?
2: io
1: Ma mi
2: sono
1: volete
2: innocente.
1: male? Ma mi
2: Io sono
1: volete proprio del
2: innocente.
1: male?
2: Sono innocente, però Cisco, cioè, di per sé è
1: E
2: anche
1: ci
2: una
1: sto.
2: strategia. È una strategia che potrebbe essere anche intelligente, eh. Non lo so, ma bellissimo Happy Days, bellissimo, bellissimo. Comunque, no, non lo so, Cisco, non
1: Dai,
2: so valutare
1: finisci
2: una
1: sto
2: difesa del
1: discorso con
2: genere.
1: Cisco, te prego.
2: Cisco, mi hai confuso, perché è una difesa fortissima, eh. fortissima, ma così. Vabbè, poi,
1: ma
2: per
1: poi
2: non farci
1: dov'è
2: mancare
1: il messaggio di Cisco? Dov'è?
2: È alle 11:53. E poi, per non farti mancare nulla, hai preso altre due della Juve, che sia mai, che non metti qualcuno della Juve nel corso della tua squadra.
1: Eccolo qua, me l'ero... Il mio occhio aveva proprio volutamente, credo, evitato di leggere quel messaggio.
2: Centrocampo bellissimo, centrocampo bellissimo. Attacco, hai finito i soldi. Che attacco, hai finito i soldi. Infatti attacco è così così. Alisson Santos è KO. Noslin sta segnando, ma giocherà, non giocherà, boh. Piccoli sì, è più Esposito. Sì, hai anche Vernazze, che adesso ha fatto tanti gol, però è un esterno d'attacco, quindi rischi di essere bruciati. E la tua punta, no, più importante è Pio, che comunque gioca e non gioca. Perciò, secondo me, l'attacco maluccio, centrocampo bene, difesa sulla carta fortissima. Poi voglio vedere come tirerai fuori questa difesa, ma sulla carta fortissima, ecco. Non ho nulla da dire. Cisco, voto 6,5, perché l'attacco non è granché, con l'attacco si vincono i fantacalci. Ho finito,
5: non voglio sentire. Alessandro è grande, Alessandro è troppo piccolo.
1: Basta? Hai finito di rispondere a questo messaggio chilometrico di Cisco? Non potete sentirvi in privato per queste cose?
5: Vabbè, ti ritorno io 100 nomi di 100 mercanti, devo andare a rivendere, esatto, quello che vuoi.
2: Esatto, e ti do 100 nomi del fantacalcio, hai capito? Nell'ultima mezz'ora ti do 100 nomi di fantacalcio, vuoi mettermi alla prova?
6: Te sei uno zozzone, no. Vero?
2: No, così no. Non andiamo sul personale.
1: Sono allora d'accordo. Anche Sara dice che sceglierebbe Romano. Massimo dice che sceglierebbe Romano. Mille volte Romano. Un altro messaggio. Çalhanoğlu vuole tornare in Turchia.
2: Intanto non è mai tornato.
1: No,
2: sono i turchi che vogliono Çalhanoğlu. Lui è rimasto.
1: Romano
2: magari andrà lì.
1: Vai.
2: Andrà al Galatasaray, che sono anni, no, che spera di poterlo prendere, però non lo so. Io Çalhanoğlu, ragazzi, per me è proprio, se non il migliore, è in top 3 centrocampisti in Italia, e nei top 10 in Europa.
1: Però hai detto prima giustamente, è spesso purtroppo infortunato, tutti sobbarchi l'ennesimo giocatore di cui già di nessuno hai la certezza di integrità, e lo stiamo vedendo. Cioè, tutti sobbarchi un giocatore che si è già fermato più e più volte. Così,
2: ma guarda,
1: non ti dico che è un come riportare Pogba alla Juve. Quello, so che tu adesso dici non mi toccare Pogba,
2: non lo fare, se no sbambai.
1: Ho capito, ma è stata una delusione enorme il Pogba che è ritornato alla Juventus, al di là delle stupidaggini che ha fatto e di tutto quello di cui si è parlato, eccetera. Però era un giocatore che non stava in piedi quasi, e io non, cioè Çalhanoğlu non credo che sia a questo livello. Però ecco, con tutto l'amore del mondo che hai anche tu verso Paul Pogba, quando è arrivato eri felice, perché eravamo tutti felici, Allegri era felicissimo, ma purtroppo la realtà poi è stata diversa.
2: Sì,
1: l'hai ammesso, hai avuto la forza di ammettere, l'hai tirata fuori questa cosa, l'hai somatizzata.
2: Però conta che quando tornò Pogba, no, mai, da Pogba mai, soffro ancora adesso. Probabilmente soffro ancora adesso per l'addio di Pogba, al primo addio di Pogba.
1: Quello è stato però una genialata proprio a livelli cosmici, mai nessuno.
2: Però dico, pagato zero. Pogba non giocava da marzo, quando è tornato alla Juve.
1: Appunto.
2: Çalhanoğlu la scorsa stagione fa 10 gol in campionato. Qualcuno dirà i rigori, noi i rigori li abbiamo sbagliati lo scorso anno, perché poi noi i rigori abbiamo sbagliato lo scorso anno, quindi i rigori vanno segnati, e quindi ti dico, oggi passare nel momento attuale della Juve, passare un centrocampista che ha potenzialmente tra 10 gol e 5-6 assist, io no, ripeto, poi Romano diventerà fortissimo, un fuoriclasse, ma tu oggi non hai un campione, e Çalhanoğlu si avvicina a essere un campione, eh. E comunque è uno che che ti cambia una squadra in Serie A. Poi è ovvio che ci sono tante valutazioni fisiche, economiche, perché adesso guadagna 6,5, sicuramente vorrà almeno un biennale da 7-8 con i bonus, quindi è ovvio che uno dovrà fare delle valutazioni. Devi anche chiederti perché l'Inter magari sta riflettendo sul non rinnovare Çalhanoğlu, e la risposta è semplice:
7: stupendo, perché il Bordeaux imperiale del sultano Fershid.
2: esatto
1: ma quanti ne ha di Luis?
2: Credo illimitati, e quindi ti dico il discorso secondo me è che l'Inter può sostituire Çalhanoğlu perché ha una batteria di centrocampisti da far invidia a tutti oggi. Se consideri che Stankovic, che ci hanno fatto fischiare le orecchie tutta l'estate su Stankovic, era il nuovo fan prodigio, il nuovo genio del calcio, regista meraviglioso, ha giocato 15 minuti e però è lì ed è stato pagato anche un sacco di soldi. Capisci bene che loro possono sostituirlo. Noi, inserire uno come Çalhanoğlu cambia qualcosa, ma te la cambia
1: allora,
2: in maniera importante.
1: Ti do due dati: dal suo arrivo a zero, tra l'altro, nel 2021, Çalhanoğlu ha saltato 38 partite per acciacchi vari, l'equivalente praticamente di un intero campionato.
8: E allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono stanco.
2: C'hai ragione, Franco, però.
1: È tanto, è tanto.
2: Su 5 anni 38 non sono tante.
1: Dici di no?
2: In 5 anni. Conta che è
1: però,
2: una media di 60
1: dire.
2: Partite a stagione. Non sono tantissime.
1: Ha 32 anni solo, Non è che ne ha.
2: Esatto.
1: A che età è arrivato Pirlo alla Juve? Sto pensando.
2: 34.
1: A che età è arrivato? Ecco. Non lo
2: stai
1: so,
2: cambiando
1: ci devo
2: un
1: pensare.
2: Po' idea.
1: Ora
2: vedi che stai cambiando idea. Cioè, io tra un
1: però,
2: top.
1: Ho cominciato dicendo però che lui e qualche altro sono gli unici che ho sempre invidiato. Tra l'altro è diventato anche mezzo modello, ha sfilato a Milano durante la Fashion Week per Vogue.
2: Chi? Çalhanoğlu?
1: Çalhanoğlu, sì. Quindi in piedi ci sta se ha sfilato. Però non che sia sto tocco di meraviglia, però il suo l'ha fatto evidentemente. Però insomma, non lo so, ci penso, andiamo in pubblicità.
2: Va bene.
3: Il club degli inviati.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura calcio e Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Slani e Duda, trascinano dalla dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con Tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia-Scozia. In Italia Nicolò Barella resta a casa e non parte con la nazionale per Bursa, dove lunedì sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita in Nations League. Stessa sorte per altri 9 azzurri: a Nor, Coppola, Ignazio, Coadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zuma. Il CT Roberto Mancini ha deciso di dividere il gruppo per gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma contro la Francia a Parigi e ancora contro la nazionale turca a Bologna. Il ciclismo: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto anche l'oro nella staffetta mista. Successo per l'olandese Demi Vollering che regola in una volata 2 la polacca Kasia Nepiadoma, quarta la svizzera Reusser, quinta la francese Berthe. Per il tennis, Team Europe avanti 7-5 sul Team World dopo la seconda giornata della Laver Cup di Londra. Flavio Cobolli è stato battuto da Lerner Tien al match tie-break. Vittoria europea invece per Carlos Alcaraz su Taylor Fritz e per la coppia Ruud-Zverev. Oggi la giornata decisiva dalle 13. Poi la pallavolo: la Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles 2028. Siamo ai motori, Formula 1, George Russell ha vinto ieri il Gran Premio dell'Azerbaigian. A Baku il britannico della Mercedes ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinto Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dal 16° posto. Sesto Lewis Hamilton, Antonelli resta leader del mondiale con 302 punti, 66 di vantaggio su Russell. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Hola. Sono Camilla De Michelis e con me c'è...
1: Hai detto che sei Camilla? Hai detto Camilla?
2: No, è Camillo. Ho detto Camillo, credo, però... Però potrei aver sbagliato.
1: Oh, io sono Chiara Borletto. Buongiorno ragazzi. Senti cosa ti dice Francesco. Pogba alla Juve è stata l'ennesima genialata di arriva bene per guadagnarsi la simpatia dei tifosi dopo aver cacciato Dybala.
2: È vero. È vero. Ha cacciato Dybala.
1: Ha ragione.
2: No, ha cacciato Dybala perché lui ha cacciato Dybala e ha preso Pogba e Vlahovic e ha sbagliato in entrambi i casi, però c'è
1: ha
2: una
1: sbagliato
2: cosa.
1: Con Vlahovic?
2: E beh, alla fine sì, perché...
1: No, però non è qualcosa, non è una scelta questa che puoi imputare sbagliata, no, non credo.
2: Però alla fine comunque Vlahovic non ha reso come ci aspettavamo, non solo per colpa sua, ma non ha reso come ci aspettavamo e come si aspettava lui, Non ha reso come il Dybala Prime,
1: Sì. Sì.
2: E c'è da dire una cosa, che comunque questa doppia decisione fu avvallata da Allegri,
1: Certo, Pogba l'ha voluto Allegri. totalmente, no, anche... al 150%.
2: Anche rinunciare a Dybala per comprare a gennaio Vlahovic è stata una decisione comunque avallata da mister Allegri, Poi tant'è che mister
1: sì.
12: Faccio alla fine... mister per sbaglio, devo fare un'altra roba.
2: Alla fine comunque Allegri Vlahovic l'ha sempre voluto, Lo scorso anno lo voleva al Milan.
1: Lo voleva al Napoli,
2: quindi ha sempre voluto e tendenzialmente comunque l'ultimo anno di Allegri Vlahovic fa una buona stagione, Sbaglia quello stop lì a San Siro sostanzialmente davanti al portiere, però poi lì aveva dato delle dimostrazioni di crescita anche dal punto di vista del carattere importanti, cioè aveva forse anche fatto illudere, perché io quella finale di Coppa Italia vinta, no, con Vlahovic dominante in lungo e in largo, perché in quella partita feci di tutto.
1: È stata la vittoria di Vlahovic quella, totalmente.
2: Ma anche caratteriale, no? Discorso è che da lì poi ha esagerato, secondo me, nel voler essere sempre comunque il più forte, il migliore, ma a chiacchiere, non a fatti. Cioè, anche Ronaldo vuole essere sempre il migliore ancora adesso, però lo fa a fatti. Forse adesso un po' meno, però normale, anche 41 anni. E però è sempre stato il primo ad arrivare all'allenamento, è sempre stato il primo che comunque nei momenti cruciali ti risolveva le partite. E Vlahovic invece è sempre stato quello, no, da slogan, frasi importanti anche ai tifosi, no, le ultime dopo la Fiorentina, dopo anche qualche brutta partita della Juventus, però poi alla fine è andato via e alla fine cosa ha scelto? Il denaro, perché non totalmente. Ha scelto la Juve, quando sento dire ma lui ama la Juve, per carità, però poi tra la Juve e il denaro cosa hai scelto?
13: Devo andare dove porta il cuore e il portafoglio.
1: Bravo.
2: E quindi Giulia, alla fine la Juve non è che ha offerto due spicci, che non poteva mantenere i Vlahovic delle prossime 4-5 generazioni. Se ti dico che è un'offerta netta di un contratto a doppia cifra, cavolo, quelli sono soldi veri, Soldi veri, quindi a un certo punto, sai, dobbiamo sempre rimanere dell'idea che tra il denaro e gli slogan, alla fine vince sempre il denaro.
1: Denaro vince sempre, c'è poco da fare, in qualunque situazione, in qualunque ambito lavorativo, non diciamo fesserie. Davide ci dice, argomento Ciala, sono combattuto, vedi come me, una parte di me lo odia con tutto, no, io non lo odio, aspetta, mi distacco. Leggo però, una parte di me lo odia con tutto il cuore, non tanto per il passato milanista, ma per il passato interista. Non dimentichiamoci che appunto lui ha la doppia cittadinanza, ecco. Ma parte quella razionale. Ma poi quella razionale mi fa pensare che questo è un giocatore che noi non abbiamo, aiuto, e che potrebbe darci quei gol che non abbiamo da parte dei nostri centrocampisti, tolto il texano, che sarebbe McKenny. E il solo pensiero che possa esultare con la nostra maglia, magari segnando proprio all'Inter, questa cosa fa pendere l'ago della bilancia verso lui.
2: Ma io... devi esprimerti te. Io mi sono già espresso.
1: Io?
2: Top Romano, fantastico, ma tra i due scelgo Çalhanoğlu. Tocca a te,
1: facciamo
2: tu l'hai
1: esprimere...
2: scelto.
1: Facciamo esprimere l'ospite prima, poi io continuo a pensarci, dai. Facciamo esprimere.
14: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ma buongiorno a lei!
1: Ma buongiorno!
2: Lorenzo Aprile!
14: Come state?
1: Molto bene, bene, grazie.
2: Te?
14: Ma tutto bene, a parte questa sosta infinita, lunga, noiosa, massacrante, tutto posto.
1: Soporifera, la definirei.
14: Sì, sì. Cerchiamo di risviluppare un pochettino di passione in questa nazionale, dipende ovviamente dai ragazzi di Mancini, visto che siamo ai minimi storici in termini di, come dire, di trasporto emotivo, e non a caso, nel senso che io da 99 l'ultimo mondiale l'ho visto che avevo 15 anni, insomma mi ricordo mai visto l'Italia mondiale.
1: Non puoi non dire l'età che hai, per favore, puoi non ripeterlo, grazie. Che schifo.
14: Quindi speriamo bene per stasera, dai. Che questa sotto serva qualcosa.
2: Lollo, io ho paragonato, no, un po' in queste due orette che stiamo facendo, Romano, un po', sempre con le dovute specifiche, ecco, a Çalhanoğlu. Perciò ho detto, ma tra un Çalhanoğlu che va a parametro zero, un Romano che devi comunque andare a comprare un investimento, devi comunque farlo crescere, le responsabilità alla Juve sono un'altra cosa rispetto alla Roma, chi scegliereste? E tutta la chat è andata su Romano, nessuno ha scelto Çalhanoğlu. Tu invece no, cosa faresti?
1: A parte l'ultimo, Davide, a parte Davide che dice sì, mi duole un po' il cuore perché comunque è stato un simbolo dell'Inter per anni, però ragazzi, uno così manca.
14: Allora, cosa farei io è ininfluente, nel senso che poi ci sono da valutare le singole situazioni e le fattibilità delle due operazioni. Çalhanoğlu sì, va in scadenza, ma va in scadenza anche perché non ha trovato gli estremi con l'Inter, almeno fino in questo momento, per il rinnovo di contratto, non perché non voglia più continuare la sua avventura all'Inter, ma perché lui di base non vuole più proprio continuare in Italia. Lui paventa da anni il ritorno in Turchia, vuole chiudere la carriera lì tra Galatasaray, che ha provato a prenderlo nelle ultime due sessioni di mercato. Quindi io credo che Çalhanoğlu si sia già tra virgolette promesso in Turchia. Poi è chiaro che se dovesse arrivare la chiamata della Juve potrebbero cambiare gli scenari. In questo momento mi sento di dire che Çalhanoğlu sia più orientato verso un ritorno in Turchia. A prescindere, se mi chiedi a me cosa farei io, tutta la vita Romano, ma non per nulla togliere a Çalhanoğlu. Sì, è vero che questa squadra avrebbe bisogno di leader anche temperamentali e tecnici, però devi anche guardare al futuro. Mi piace l'idea di una Juve che si sta ricostruendo su profili giovani di prospettiva alla Ibegovic, per dire, e Romano è un giocatore che la Juve monitora con molta attenzione. C'erano degli osservatori bianconeri nella partita di Atalanta-Cagliari, quindi è un giocatore che la Juve ha già messo nel mirino da tempo. Considerate che ormai lo possiamo dire a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari, perché è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma, e il riscatto scatterà al raggiungimento di un tot di presenza a gennaio, quindi diciamo che possiamo darlo per riscattato, e il Cagliari ovviamente te lo farà pagare caro. Ma è un ragazzo di prospettiva, un ragazzo molto forte di personalità, lo ricordiamo, ha cambiato nazionalità neanche un mese fa, cedendo un po' alla corte di Mancini. Adesso si parla di questa multa che vorrebbe fargli pagare la nazionale svizzera, perché lì c'è questo programma dove finanziano praticamente ad hoc la crescita di singoli giocatori con pratiche di allenamenti individuali. Romano è rientrato in questo programma e poi ha scelto di vestire la maglia dell'Italia, e quindi sembra che la nazionale svizzera adesso gli voglia chiedere indietro questi soldi qua. Si parla di 100.000 franchi. Comunque, curiosità a parte, è un giocatore di assoluta personalità, un ottimo regista. Io l'unica tendenza che vorrei evitare, che purtroppo respiriamo in Italia, è quella che appena c'è un giocatore italiano che fa 5, 6 o 7 partite di livello lo eleggiamo come fenomeno, addossandogli magari anche pressioni che non...
1: Bisogna star cauti, dici? Aspetta un attimo.
14: Sì, io starei cauto stasera, un bel banco di prova, perché probabilmente partirà titolare.
1: Giocherà titolare, sì.
14: Però è un ragazzo di personalità, mi piace molto. Sicuramente alla Juve un giocatore di questo tipo manca.
2: Sì, perché ha doti calcistiche diverse, Giulia, però noi da anni l'abbiamo fatto con Vlahovic, con qualsiasi altro giocatore. Tu lo prendi alla Juve e dici, ah ok, è arrivato lui, è un nuovo fenomeno, hai risolto il problema al centrocampo. E io me lo auguro eventualmente, però un'altra cosa è quello che comunque vai a prendere con un Çalhanoğlu rispetto a un Romano. Però vedremo se succederà e se riuscirà a prenderlo la Juventus, che già non è cosa facile.
14: Cami, ti prendo in contropiede, non è l'unico giocatore, non è l'unico regista della Serie A che va in scadenza, c'è anche Lobotka, che la Juve ha seguito quest'estate prima.
1: Era un passo, no? Anche mi pare, no? Cioè, a un passo, sì, nel senso che la Juve lo voleva.
14: Sì, sì, non direi un passo, nel senso che il Napoli è stato abbastanza rigido quando la Juventus ha preso informazioni per questo giocatore qua, al netto del fatto che fosse in scadenza, che andasse in scadenza di contratto. C'era una clausola valevole per l'estero, mi pare di 22 milioni, adesso vado a memoria, e non è che chiedesse tanto meno De Laurentiis al netto dell'anno di contratto rimanente, quindi la Juventus ha fatto altre valutazioni, nel frattempo è tornato Douglas Luiz che ha fatto una buona pre-season, però attenzione anche a Lobotka, o a Lobotka e Romano insieme, nel senso nulla esclude,
1: cioè
14: esclude
1: rifacciamo anche che possa provare a prenderli tutti e due. Rifacciamo il centrocampo totalmente?
14: Beh, forse l'unica pecca, ma l'unica pecca che mi sento di fare a Carnevali e a Massara, che hanno fatto un mercato tra le difficoltà positivo, perché la Juventus, lo ricordiamo, si ereditava gli scempi progettuali delle precedenti gestioni, tra profili strapagati e la necessità adesso di entrare in un regime di settlement agreement, quindi è stato molto difficile far mercato. L'unica nota forse negativa è non essere riusciti a consegnare a Spalletti un regista, perché poi la mezzala box to box l'hai presa con Sar, che a me piace tantissimo, secondo me è un ragazzo che ci farà vedere le belle cose in Serie A, non hai preso che sarebbe tornato utile per il discorso che facevamo prima, quello temperamentale all'interno dello spogliatoio, ma hai preso un altro ragazzo giovane molto molto interessante. Manca il regista a questa squadra, la mente, il cervello, magari anche appunto di esperienza, e poi manca un centravanti da 20 gol. Io sono convinto che non sia quello delle prime uscite, con l'Atalanta ha fatto un'ottima partita, ma è un attaccante da quanti gol? Proviamo a tirare i numeri interno all'otto, quanti ne può fare? 10? 12? Non è un centravanti da
1: almeno 15. Io vorrei che riuscisse ad arrivare ad almeno 14-15. Vorrei.
14: Ma credo che pure la Juve vorrebbe, visto quello che l'hanno pagato. Ed è un attaccante assolutamente di un buonissimo centravanti, non è proprio il bomber d'area di rigore che forse serviva a questa squadra, ma è sicuramente un ottimo giocatore. Ovviamente gli auguriamo che possa fare più gol possibili, ma non mi sa di punta d'area di rigore alla Lautaro Martinez, ecco, sinceramente, non è un attaccante da 25 gol, ecco. E questo alla Juve manca, e sarà un altro tassello che il prossimo anno, volte made o non volte made, proveranno a colmare. C'è Balogan che è fuori rosa praticamente al Monaco, che l'ha tolto dalla Conference League, dalla lista per la Conference League, è saltato il trasferimento quest'estate all'Everton all'ultimo, ed è un giocatore che nel 2028 va in scadenza, quindi anche occhio a Balogun per gennaio, che comunque è sempre sotto Mendes, e Mendes parlerà con la Juve per il rinnovo di Conceição. Si parla anche di Thiago Gabriel per la difesa
1: questa mattina.
14: Sì, diciamo che quando tratti con Mendes il rinnovo di un giocatore, non puoi mai aspettarti che si parli solo di quel giocatore lì, perché te ne propone almeno altri 27. Poi
2: è una tassa. È un esordio
1: da pagare Mendes.
14: No, però si parla di due giocatori interessanti. Thiago Gabriel ha fatto un altro ottimo inizio di stagione, una delle ultime corvinate che ci ha lasciato in eredità Lecce, Pantaleo Corvino, è un difensore molto molto interessante di piede destro, che alla Juve, se togliamo Gatti, non è che abbia chissà quali alternative per Bremer.
2: Due gol tra l'altro in questa stagione.
14: Due gol, sì, molto forte di testa, poi fisicità nell'uno contro uno, è un bel difensore, ha anche un bel piede.
2: Sì, anche Balogan, altro bel nome.
1: Luca da Terni,
14: l'abbiamo vista a Montecarlo,
1: dice,
14: te lo ricordi?
1: Sì, scusa,
2: sì,
1: dicevi?
2: Sì, sì, sì.
1: Non vi sento.
2: No, che Balogan l'abbiamo vista a Montecarlo. L'abbiamo vista a Montecarlo. E dal vivo.
1: Le vostre scorribande nel Principato. Bravi. Andate a divertirvi.
2: No, c'era la Champions. C'era la Champions sotto l'acqua, tra l'altro, ricordo a tutti, mai piovuto così tanto a Monte Carlo negli ultimi 20 anni.
1: Ma tu dove vai porti il sole, Camillo, solitamente, quindi è questa la tua peculiarità mia, che ci teniamo sempre a ricordare. Ecco, Luca da Terni ci chiede, quindi io chiedo anche a te, tra Çalhanoğlu e Romano io prenderei tutta la vita uno come Tagliafico o uno come Keita del Parma, dando fiducia a Douglas Luiz, non abbiamo uno che rincorre velocemente gli avversari, è un terzino vero sinistro da anni.
14: Beh, ma sul terzino sinistro sappiamo, anche lì è un'altra delle, come dire, zone di campo in cui la Juve alla fine non è riuscita a intervenire, tant'è che Spalletti si è trovato costretto ad adattare Celik a sinistra, e secondo me anche con buonissime risposte da parte del turco. A me a sinistra sinceramente mi è piaciuto sia quando ha fatto il terzino che quando ha fatto il quarto a centrocampo, anche con l'Atalanta, però è un'altra porzione di campo in cui la Juve interverrà. Si parla di Raum, si parla di Mitchell, si è parlato di Aidnouri, quindi vedremo. Sicuramente è una porzione di campo dove la Juve deve fare qualcosa, magari già a gennaio. Però sì, sono d'accordo sul fatto che comunque a sinistra non puoi pensare di fare una stagione con Cambiaso e Selic adattato. Cioè, qualcosa probabilmente la Juve farà, forse probabilmente già a gennaio.
2: Lollo, grazie.
14: Grazie a voi, ragazzi. Buona giornata.
1: Ciao, buona giornata e buona pausa, soprattutto.
2: a tutti.
1: Buona pausa a tutti.
2: Ringraziamo Lorenzo Aprile di Tutto Sport per il suo punto, no? Anche un po' sul mercato che arriverà. È sempre calciomercato, Giulia, il mercato è sempre attivo, è sempre sveglio,
1: è sempre aperto.

0: Non ci
1: Sì.
0: incrociamo mai.
1: Mai, mai, mai. Fa apposta, ragazzi, lo fa apposta. Lo fa apposta. Lo fa
0: Non ti voglio
1: apposta.
0: vedere, non ti voglio
1: Sì.
0: vedere.
1: Ecco, mettila così, che è meglio.
0: No, e magari invece ci incrociamo, cosa ne sai?
1: Va
0: Su,
1: bene, va bene.
0: non essere così negativo. Se magari mi fanno vedere, venire a vedere la partita, vengo a vedermi un mezzo tempo se si può, chi lo sa. Vedremo.
1: Allora,
0: Davide è
1: invece,
0: talmente
1: esatto, vai
0: agitato
1: sul.
0: per la nazionale, che va a mangiarsi una pizza con sua moglie, questo è meraviglioso. E
1: Ah,
0: concludiamo con un vocale,
1: comprendo.
0: non
1: Sì.
0: abbiamo ascoltato neanche un vocale.
1: Arriviamo.
0: Era questo il
1: Buongiorno,
0: vocale?
1: sono Paolo da Ferrara. Un saluto a
0: Ciao!
1: Giulio, un saluto a Camillo. Beh, c'è un logo, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Se noi pensiamo che abbiamo un Douglas Luiz che sta facendo vedere qualcosina adesso e Locatelli, io penso che dal giorno e la notte è che
0: Sì.
1: non lo prenderanno, appena questione anche
0: Ah.
1: magari di infortuni, anche perché con la storia che un ex interista io queste cose non ci guardo perché per me sono tutti professionisti. Però
0: Bravo
1: ragazzi, da Douglas
0: Paolo.
1: Luiz che sta facendo vedere qualcosina, intendiamoci, a Locatelli, per l'amor di Dio, c'è il logo tutta la vita, ma stiamo scherzando. Per quanto riguarda Romano, un buon giocatore in prospetto, però come dite voi è ancora tutto da vedere. Stasera lo osserverò con attenzione, anche se non sono un grande tifoso dell'Italia negli ultimi anni, però vedremo, forse sempre. Ma sì, ma infatti noi dobbiamo, chi guarderà la partita deve valutare qualche giovane italiano per dire è da Juve o non è da Juve, non della
0: Basta.
1: nazionale. La nazionale fate quello che volete, cioè tifate, non tifate, insomma, siete liberissimi di fare tutto ciò
0: E
1: che
0: vi
1: volete.
0: lascia
1: Però
0: sereni. L'importante è star sereni,
1: esatto. Ciò che uno
0: ragazzi.
1: desidera.
0: Brava, brava,
1: Esatto.
0: brava. Sono
1: Giulia, cosa hai
0: d'accordissimo con
1: cucinato
0: lei.
1: oggi?
0: Di primo i cavatelli alla frutta di mare. No, no. Oggi c'è un ottimo
1: Ma
0: riso
1: una
0: basmati
1: pasta
0: integrale.
1: non te la fai
0: Mai,
1: mai, una pasta.
0: pasta
1: Pasta,
0: sonno,
1: mai.
0: lasagna, l'agnello.
1: Niente, niente,
0: Ieri sera
1: niente,
0: ho
1: mai.
0: mangiato la pasta al ragù, ieri sera la mangio di sera. La pasta a pranzo
1: Anch'io.
0: non sono da sola, non me la
1: Anch'io.
0: faccio mai la pasta. Cioè, la mangio di
1: Anch'io,
0: sera con la famiglia e facciamo la tavola, apparecchiamo tutti insieme,
1: anch'io. Con
0: chiacchieriamo.
1: della pescatrice.
0: Ecco,
1: Va
0: con la
1: bene,
0: rana pescatrice.
1: va bene.
0: Quindi oggi un semplice brutto sciapo inutile riso basmati bollito.
1: Boh,
0: Tristezza.
1: ragazzi, sta arrivando l'autunno e questo è il pranzo di Giulia, è il pranzo di Giulia, quindi insomma,
0: No,
1: non
0: questo è
1: benissimo.
0: l'aperitivo.
1: Ah, ok. Va bene, Giulia, allora
0: Ci
1: ci vediamo
0: vediamo
1: lunedì.
0: lunedì.
1: A lunedì,
0: Se
1: ciao
0: proprio
1: ragazzi.
0: dobbiamo, è così. Ciao.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev. Un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
4: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese e si tratterrà oltralpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
5: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna ha chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
4: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso d'accertamento da parte dei vigili del fuoco.

0: Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ostioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
1: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
0: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell, terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: 25 settembre, buona giornata ad Antonio Paolino. Questo è Cose di Calcio. Neto, attesa per la firma del contratto. Oggi le visite a Torino. Continassa chiusa per riposo fino a lunedì, quando si ritroveranno in 10 della prima squadra. Juve nelle prime 5 di campionato, 7 nuovi giocatori a partita. Venerdì 2 ottobre, amichevole con la Cremonese. Obiettivo, alzare il ritmo. Partita. Nation League, stasera il battesimo bis per Mancini contro il Belgio. Nel girone 1 anche Turchia, Francia, le nostre prossime avversarie. C'è solo uno juventino, si chiama Vicario e parte dalla panchina. Buona giornata, ben ritrovati qui dagli studi di Torino. Un saluto a tutti voi, temperatura autunnale. Preparatevi, so che c'è questa iniziativa, non ero informato, questa amichevole. Lo sapevo, l'orario confermato 12:30, tra l'altro la seguiremo in un modo speciale, eh? Avrete Alessandro Santarelli, il suo colpo di tacco lo conoscete, la sua moviola vivente, divertente soprattutto. Collegamenti con il nostro Camillo De Michelis, con cui mi stavo confrontando proprio in questi istanti, terminata la puntata. Collegamenti da studio anche con Giulia Borletto, che seguirà da qui anche parte di quella amichevole. Parlo di venerdì prossimo. Abbiamo una settimana per, naturalmente, e fra un po' saluto anche il nostro, ci sarà anche Costantino. Su Costantino non gli compriamo neanche più il biglietto, lui arriva, entra, scavalca, non so come fa, e seguirà con noi l'amichevole. Ma era per dirvi due cose. Intanto il direttore sarà in Puglia, al mare, in vacanza, a dire il vero. No, non è vero, ma sarò in un club, che poi vi presenterò, con un ex bianconero, e magari seguiremo insieme la partita, insieme a voi dovremo ancora ottimizzare la situazione, però sicuramente un commento, un intervento ce l'avremo. Voi, se volete partecipare, ci sono solo 600 posti, quelli che sono alla Continassa, dovete andare nel sito della Juventus, prenotarvi, il biglietto non è a pagamento, però naturalmente è a inviti, quindi devi cliccare, non cliccate per 600 persone, perché ve ne danno al massimo, mi sembra, 2, massimo 4. Quindi sappiate che c'è questa possibilità, è un giorno di lavoro, è un giorno in cui si va a scuola, non devono passare messaggi sbagliati, bisogna andare a lavorare, bisogna andare a scuola, e potete guardarla e ascoltarla, cioè ascoltarla col commento di colpo di tacco di Radio Bianconera. Mi dicono sicuramente sarà un prendere le distanze dalla nazionale, che c'è un vocale, il tema l'abbiamo assaggiato, abbiamo anche l'ospite. Mamma mia che trasmissione, qui si lavora troppo a Cose di Calcio, quindi bisogna cambiare il format. Intanto l'ospite ce l'abbiamo, Daniel Pisani, Tele Lombardia. Buongiorno Daniel, opinionista.
1: Buongiorno Antonio, è un piacere ritrovarti su Radio Bianconera, l'unica radio che conta.
0: No, se fai così mi spiazzi. Cioè, partenza via, gol di Pisani, Pisani 1, direttore 0. Ma che slogan, che spot che ci hai fatto, grazie. Con affetto ricambio, perché sai che gli impegni, noi qui non vogliamo neanche disturbare, anche perché lei è un professore di cui si parla nei palazzi che contano, ma lei è anche juventino, quindi Daniel, torniamo al tu, mi dai un giudizio sulla nostra Juve, dal tuo salotto, perché io quando c'è la pausa, devi sapere, mi piace andare a mettere il naso e l'orecchio, no? Dove ci pizzicano, e vedo che tu sei uno di quei difensori razionali, corretti, professionali. Non se ne trovano tanti, soprattutto di altre squadre. Di cosa si dibatte?
1: Sta sempre un salotto, Antonio, perché comunque quando c'è qualcuno che ascolta e si mette lì appunto a pendere un po' dal nostro pensiero, dal nostro giudizio, deve essere sempre un salotto. Quindi di conseguenza, radio, TV che sia, siamo sempre in giacca e cravatta in segno di rispetto per quelli che appunto non aspettano altro che sentire la nostra opinione, perché di opinione trattasi. Detto questo, certo, Antonio, sì. io ti dico estremamente, in modo estremamente razionale, che fino a questo momento la Juve male non ha fatto. Certo, ci sono delle incertezze, ma queste incertezze sono dovute anche da un mercato che non si è potuto sviluppare come avrebbe voluto la società, in particolar modo come avrebbe voluto Spalletti, ma al di là di questo, comunque, se escludiamo la partita di Sassuolo, che per certi versi è stata la classica partita che negli anni 80 si definiva pirotecnica, un po' pazza, un po' folle, che vive anche di sliding doors, tradotto, se l'avessimo vinta avremmo parlato di una Juve dal carattere eccezionale, e poco ci è mancato davvero che non andassimo a prenderci tre punti. La Juve secondo me male non ha fatto. Ti dico solamente questo e poi aspetto le tue domande, i tuoi input. Attenzione all'Europa League, perché secondo me è una competizione
0: Daniele,
1: marginale.
0: Daniele, ti fermo un attimo perché non ti sentiamo correttamente, me lo stanno facendo notare anche in chat. Se puoi posizionarti meglio col microfonino, togliendo l'auricolare, qualcosa del genere, ti sposti, perché sei un po' metallico e mi dispiacerebbe che saltasse qualche punto, qualche tua risposta. Prego.
1: Spero che possa andare meglio intanto l'audio. Detto questo, dicevo, Antonio, attenzione anche all'Europa League, perché in questo momento si parla un po' come quasi di un fastidio, di una competizione che va gestita, per me può diventare veramente il grande obiettivo, visto che dobbiamo assolutamente ritornare in Champions, ma mi permetto anche di dire, visto che il nome Juventus in Europa non lo si scrive dal gennaio 97, la famosa Supercoppa Palermo contro ovviamente il Paris Saint-Germain, gara di ritorno.
0: Ecco, io invece aggiungerei su questo punto, Daniel, al di là che ognuno può pensarla come vuole, nel senso tu, io, i tifosi, commentare, no, giudicare anche l'operato di quello che si dice dei vari interlocutori in queste trasmissioni, dove farei quasi passare come cultura il fatto di allenarsi un po', no, a difendere, ad attaccare, ad essere coerenti e credibili. Io dico sempre questo su Radio Bianconera. Ognuno che è juventino dimostri la sua juventinità e poi da casa ognuno pensi quello che vuole. Sicuramente si cerca di mantenere un certo stile, onestamente, apprezzato o meno.
1: Prego. Sono perfettamente d'accordo, bisogna sempre mantenere un certo equilibrio. D'altra parte io sono legato alla Juventus del dottor Umberto, la Juventus dell'avvocato, e quindi quella Juventus lì ci faceva innamorare non solo per i risultati che otteneva, ma anche proprio per il modo di porsi. Oggi si parla tanto, Antonio, di comunicazione, in tempo di social è difficile ritrovare la retta via, altro che era smarrita, come scriveva Dante, proprio persa completamente. Però ecco, tante volte i ricordi anche i ricordi devono servire non soltanto per crogiolarsi in essi o per le malinconie, ma anche comunque per prendere spunto. Noi la Juventus nasce dalla costola della famiglia Agnelli, due grandissimi personaggi che hanno insegnato tante cose, e francamente, senza criticare nessuno, ci mancherebbe, quando questo stile viene un po' meno, da una parte faccio a pugni con le nuove generazioni, come faccio a scuola, che devi comunque accettare, ma dall'altra anche un po' la voglia di sostenere sempre quello che ha rappresentato per me la Juventus, ma credo anche tanti tifosi.
0: E va rispettata, fosse anche un pensiero astruso. Mi posso permettere, tanto l'intervallo questo, no? Non ci sente nessuno su Radio Bianconera, qualcuno.
1: Sono a tua disposizione.
0: No, dicevo, tu hai parlato correttamente, l'hai pronunciata anche bene, comunicazione, no? E io ci ho aggiunto una Z, so che è un errore ortografico, ma è comunicazione, cioè, sai, dove molti, traduca lei come meglio preferisce, professor Pisani, cioè mantenere un certo equilibrio ti porta anche, no, mettendoci la faccia e la voce, dichiarare certi concetti di credibilità, di juventinità, di onestà, senza cambiare troppo la barca, salirci sopra, scendere, no? Con un po' di coerenza e correttezza nei confronti del vicino, che può essere anche dell'Inter, no? Con cui non ci vado a mangiare e a ballare, ma magari per ascoltare delle belle barzellette o confrontarmi sui materiali innovativi, riciclabili, tipo il cartone, ci posso anche bere un caffè assieme. Al di là di questa facile polemica, no? Da parte mia ti chiedo, non pensi che però si stia parlando poco di quarto posto, in generale, no? Ah, finalmente, perché noi fino alla fine, non si parla un po' troppo a slogan, girando però la frittata verso dobbiamo praticamente vincerla per l'Europa League. Non ti sembra rischioso fare un ragionamento del genere? Così drasticamente, puramente circoscrivendo a un'affermazione che può uscire, ma la Juve deve ambire almeno a vincere l'Europa League per arrivare facilmente in Champions League, perché se è più difficile in campionato e poi comportarsi bene in Coppa Italia. Ma non pensi che il problema sia anche mentale ormai dei noi tifosi abituati bene una volta a competere sempre? Dobbiamo tornare a quello, ma forse non ci caliamo molto bene in fretta nella posizione che occupiamo oggi, con gli errori anche commessi, con la dirigenza che abbiamo, con quello che abbiamo cambiato negli ultimi 6 anni. Daniel Pisani.
1: Guarda Antonio, nella tua domanda c'è anche un po' inserita la risposta, nel senso che nelle tue considerazioni, che io sposo perfettamente, c'è un po' la sintesi di quello che si vive oggi. Mi permetto di aggiungere a livello storico che noi periodi di transizione li abbiamo vissuti e che ce ne cito uno, o meglio ti cito un'edizione di Juventus alla quale io sono affezionatissimo, la Juventus del fine degli anni Ottanta, quella di Tino Zoff, che forse, anzi sicuramente non ha vinto in Italia, però ha vinto in Europa la Coppa UEFA contro la Fiorentina e ha vinto soprattutto una Coppa Italia contro una squadra stellare come era il Milan di Berlusconi, il Milan di Arrigo Sacchi, che vinceva in quegli anni proprio 2 Coppe dei Campioni consecutive. Questo che cosa dice? Che forse oggi il giudizio sempre è molto azzardato, cioè il calcio alla fine nasce sempre, non dico per credere nell'impossibile, però qualche volta si è andati anche oltre l'ostacolo. Oggi, se noi guardiamo bene, caro Antonio, in fondo, tranne l'Inter, prima tu l'hai citata, io veniva in mente di risponderti in modo estremamente ermetico, e bene,
0: Ho
1: comunque
0: citato
1: chiedi,
0: l'Inter?
1: no?
0: Ho citato l'Inter?
1: Mi pare sì.
0: Ah, se ho citato l'Inter, io chiedo cosa devo fare per pentirmene?
1: magari attraverso delle
0: Ok,
1: metafore. Però comunque io
0: perfetto.
1: ermeticamente ti dico, è giusto che ci siano, perché comunque bisogna batterli, quindi se poi non abbiamo degli avversari, diciamo degli avversari importanti anche dal punto di vista storico, non abbiamo più neanche la soddisfazione di ottenere certe vittorie. Però oggi, a parte loro, io non vedo queste squadre straordinarie, vedo soprattutto degli alti e bassi. Anche il campionato sembra un po', diciamo così, allacciarsi alla vita. Vedo per esempio il Como che passa dei giudizi forse addirittura esagerati, 4 gol all'Ipsia, complimenti a loro, però addirittura sembra una squadra che possa arrivare ai quarti di Champions per poi essere ridimensionata dal Frosinone, che lavora su un gruppo di italiani con un buon tecnico che forse non gode di buona stampa perché non mette la giacca e cravatta a Luca Alvini, però che dimostra che con i giovani qualcosa si possa fare. Quindi oggettivamente questa rosa, la nostra rosa, è all'altezza di uno scudetto? Certamente no, ma si può sopperire non tanto con le ali della fantasia, ma con il lavoro e soprattutto anche con la compattezza che ultimamente manca anche nel tifo bianconero. Questo assolutamente sì, l'obiettivo deve essere lì.
0: Molto interessante, abbiamo ancora qualche minuto, se posso rubartelo, caro Daniel.
1: Non è
0: Ti
1: mai rubato,
0: chiedo se
1: è
0: sei
1: piacevole poter stare con te, Antonio.
0: altrettanto, con chiunque, in particolar modo con chi motiva le sue risposte, anche la pensassi diversamente. Questo a mio avviso, questo mi hanno insegnato i maestri di giornalismo, ce n'erano pochi, adesso siamo tanti, ma forse c'è da fare un'equazione sui valori. Comunque, senti, ti ha impressionato il mercato fatto dalla Juventus come strategie, come onestà per quello che si è riuscito a ottenere, accettando determinati compromessi? Rimango vago, non mi riferisco solo a Colomoani. Ti chiedo, era l'unica strada percorribile o ne vedevi anche altre? Perché sai, facile dire, dovevi comprare quello, quello, quell'altro, non dovevi farti sfuggire quello, quello, quell'altro, prenderlo prima degli altri. Una volta forse era così, ma neanche così, non era improvvisato. Il mercato era conseguenza magari di 2 stagioni precedenti. Adesso quello che abbiamo fatto è stato coerente con quello che vedi che si è riusciti a fare? O ti aspettavi qualcosa di diverso? Io poi ti do la mia risposta personale anche qui, ovviamente.
1: Assolutamente, infatti voglio sentire quello anche che è il tuo giudizio, la tua impressione. Io ti rispondo che col senno di poi siamo tutti quanti bravi. Le strade da percorrere non sono infinite, anzi le vie del Signore in questo caso sono assolutamente finite, citando Massimo Troisi, perché da una parte ti chiami Juventus e non puoi fare il mercato che ha fatto ai tempi il Como, che ha fatto il Frosinone. cioè io sfido chiunque, qualora la Juve avesse preso come centravanti Raimondo, di cui adesso si parla tantissimo, ma che prima sembrava soltanto un nome d'arte, ricordando il grande Raimondo Vianello, cosa avrebbero pensato i tifosi se fosse un mercato di questo genere? Quindi è chiaro che quando tu vai sul mercato ti chiami Juventus e devi inevitabilmente andare a prendere un grande nome, ma detto questo poi ci sono le difficoltà economiche con cui certamente ci siamo scontrati nel corso di questa stagione, e ci sono anche le difficoltà oggettive di un calcio italiano che oggi è assolutamente ridimensionato, perché un attaccante che poi forse prima punta non è come Colomouani, che costa 50 milioni ed è ai margini del Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos, che è la riserva del Paris Saint-Germain, costa addirittura 80 e passa milioni, e purtroppo questi grandi acquisti dopo Cristiano Ronaldo non si possono più fare, ma non li fa più né la Juve né gli altri. Per chi invece ha un organico già pronto e in un certo senso abituato a giocare insieme, come è stato per i nostri 9 anni, come in questo momento che è in testa alla classifica, vedi che non cito, ci dà evidentemente tutto un po' più facile.
0: Ecco, tra l'altro dai nomi poi ti do anche la mia risposta, che non è una verità, no? È un'opinione. Nelle prime 5 di campionato, dove abbiamo perso a Sassuolo, 7 nuovi giocatori in media partita. La Juve più di tutte le altre. E le prime 2 sono Juve e Milan. Guarda caso, quelle dell'Europa League, quelle che hanno un po' più problemi nel riorganizzarsi. E cosa ho dimenticato di dire? Perché poi i numeri non ingannano, eh? La posizione in classifica non inganna, la necessità di rimediare non inganna, il cambio di allenatore quest'anno, l'anno scorso, Allegri, la Juve. Non pensi che al di là degli ultimi pareggi col Milan, compreso l'ultimo, rappresenti veramente lo stato di due club che hanno dominato in passato?
1: Assolutamente sì, e purtroppo come in ogni situazione della vita anche nel calcio esistono le stagioni, e noi in questo momento dobbiamo sperare che l'autunno si trasformi in primavera e non cada nell'inverno, indubbiamente Antonio, perché chiaramente bisogna fare quello che si può. Io non sono né spallettano né contro Spalletti, pro né contro Spalletti, te lo dico sinceramente. Secondo me tante volte alcuni giudizi sono anche un tantino esagerati, perché non dimentichiamoci mai che Spalletti sta lavorando non con la squadra di Thiago Motta, ma con gli scarti di Thiago Motta. Ti faccio, no? La realtà è questa. Oggi Coop Miners, avendo poco a centrocampo, diventa un elemento imprescindibile, quantomeno a livello numerico. Douglas Luiz è diventato il perno di centrocampo con l'infortunio di Locatelli, e quindi questa è una realtà. Poi sappiamo bene come è fatta tante volte anche la narrazione. Non parlo neanche di stampa, ma parlo di narrazione. E quando poi si vuol prendere di mira qualcuno, in questo caso anche il nostro mister, si prende di mira volentieri, il quale non è immune da errori, perché lo scorso anno secondo me in Champions doveva andarci, avendo comunque la Champions in mano a 2 giornate dalla fine, quindi le colpe sono anche sue. Però oggettivamente quest'anno sta veramente lavorando in una situazione, non dico di emergenza, ma molto molto complicata, essendo, dovendo rimanere comunque gioco forza con le spalle al muro, perché comunque alleni la Juventus.
0: Quello che volevo aggiungere, e vedo che siamo praticamente in linea, poi non stiamo dibattendo sulle situazioni di campo specifiche, cosa avrebbe fatto uno, cosa avrebbe fatto l'altro, non stiamo paragonando questa formazione ad altre formazioni, però contestualizzando, il giocatore deve dar di più, l'allenatore deve dar di più, forse la società, che arriva con un bagaglio importante, ma magari non abituato alle latitudini bianconere, visto la tua curiosità che me lo chiedevi, non per tanto per gli ascoltatori che mi conoscono, sarò a volte anche un po' ripetitivo, non ti saresti aspettato forse un mercato, no? Non tanto per accontentare numericamente l'allenatore, perché a me è sembrato che quello fosse il compromesso a un certo punto, no? Al di là di Colomouani, che prendi a quelle cifre, devo ragionare, non ho ancora capito bene. Se c'era già un accordo scritto nella scrivania, devo farlo, per amore e rispetto di quel contratto. Però non pensi che alla fine sia rimasta scoperta la casella del centrocampista e quindi tu abbia dovuto ripiegare su Douglas Luiz, rinato, no? Ma scarto precedentemente. Su Nico Gonzalez, rinato ma scarto precedentemente, cioè non c'era la volontà di tenerli, volevi arrivare a un altro portiere. Cioè, qui prendo l'altra faccia della medaglia. Quindi sono andato su 11 giocatori, quanti ne sono arrivati? 10, no? Voltemade, ancora tutto da scoprire. Non sarebbe stato il caso di ridurre qualche spesa? E Catorti è andata male, no? Alla Begovic investi 2 anni prima. Ormai la Juve deve pensare a prenderli 2 anni prima, rischiando di trovare il nuovo Alai Begovic, perché io ci vedo la stoffa in Alai Begovic e non solo lui. Concentrarmi su 3 posizioni, su 3 pedine, su 5 pedine, per spendere la stessa cosa, dico la stessa cosa dal punto di vista economico, mettendo a disposizione e parlando chiaramente ai tifosi e all'allenatore. La squadra dell'anno scorso poteva già di suo entrare in Champions. Con queste 4-5 aggiunte abbiamo speso pensando di fare il bene e condividendo con l'allenatore. Adesso, caro Spalletti, caro Ekator, caro Douglas Luiz, tocca a voi, ma me lo deve dire a chiare lettere, non deve essere Pisani a Tele Lombardia o Paolino a Radio Bianconera. Cosa ne pensi di questa idea?
1: No, sono perfettamente d'accordo. Parliamo ovviamente di qualità rispetto alla quantità. Il problema, secondo me, Antonio, e in questo non credo che voglia essere un avvocato difensore della società, anche perché non ne ha assolutamente bisogno, che oggi il calcio italiano è assolutamente in grande difficoltà. Guardiamo anche come, visto che oggi ci abbiamo scherzato anche un po', senza offesa per nessuno, ci mancherebbe gli innominabili, visto che abbiamo giocato su chi è detentore dello scudetto. Quanti acquisti da Palestra all'esterno israeliano non sono andati in porto per una ragione o per un'altra. Guardiamo anche lo stesso Napoli, è vero che quando il presidente De Laurentiis opta e vira su Max Allegri, vuole virare su un aziendalista, perché Allegri, di cui io non sono un grande tifoso, però una qualità ce l'ha lui con quello che ha, fa. Questo la dice lunga, quindi a livello teorico io scrivo quello che dici e se non serve la penna te lo firmo anche col sangue, però secondo me dobbiamo anche un po' fare i conti più ad ampio raggio con un calcio italiano che da questo punto di
0: con
1: vista
0: una realtà
1: è
0: diversa.
1: Molto molto in difficoltà.
0: Ultimissime domande, caro prof, perché l'intervallo sta per finire. Dove può arrivare la Juve concretamente per quello che hai visto? Cioè, che cosa ha rappresentato il Sassuolo, la sconfitta di Sassuolo? Perché mi sembra che la sconfitta, sai che è servita più all'allenatore che alla squadra? Perché la squadra è vaccinata, no? Sa che può capitare, siamo andati tutti avanti, ci abbiamo provato, ho sbagliato, anch'io quando faccio il furbo mi accorgo quando faccio il passo più lungo della gamba. Dove può arrivare e soprattutto chi può essere il giocatore emblema di questa Juve, quello che può segnare di più, che può fare più assist o una delle due cose, o far appassionare lo juventino, fossero tutti come? Mi fai tu un nome, oltre a quale può essere l'obiettivo della squadra?
1: Partiamo dalla seconda, poi la prima è più complicata e te la dico alla fine, alla fine. Ma per quanto riguarda la prima, io ho trovato un vicario straordinario, non ti parlo soltanto delle parate, perché sto parlando, visto che abbiamo a lungo discusso di questo aspetto, anche dell'aspetto comunicativo, un vero leader, un ragazzo maturo, un ragazzo in grado veramente di avere la leadership. Da questo punto di vista mi sono meravigliato di come Spalletti ad un certo punto, senza neanche troppi giri di parole, non lo volesse in bianconero. Si è parlato molto del Dibu Martinez perché era un leader, ma questo ragazzo secondo me ha tutta la stoffa per esserlo e tanta saggezza come i grandi portieri bianconeri hanno sempre avuto. Con questo non voglio essere blasfemo, citare due mostri sacri come possono essere Zoff e Buffon, però ti dico che dal punto di vista comunicativo mi ha conquistato e non è poco, perché ultimamente, oltre che diciamo la Juve che mi portava a casa i successi, i trionfi, mi mancava anche proprio un po' di identificarmi in un calciatore. Con Vicario l'ho trovato, quindi ti rispondo senza alcun'ombra di dubbio Vicario. Mentre l'altra domanda, dove potrà arrivare questa Juventus, mi rifaccio un po' quello che ti ho detto prima. Secondo me la Champions non solo deve essere un traguardo, ma deve essere un obiettivo, non solo guardando dentro noi stessi, dove sicuramente siamo una squadra imperfetta, ma guardando anche un po' lo scenario del campionato italiano. Io sono una squadra che non vedo come possa perdere lo scudetto. Le altre, secondo me, forse la Roma ha sicuramente qualcosina in più, ma con le altre te la devi giocare assolutamente, senza se, senza ma.
0: Quindi l'equazione è di Daniel Pisani, Tele Lombardia, tifosissimo juventino, con grande piacere ospitato nel nostro salotto a distanza. E, se c'è quella squadra che non può non perdere, non può non aggiudicarsi l'obiettivo che ha in testa, perché è più attrezzata e ci ha aggiunto esperienza e cambia meno giocatori rispetto anche alla Juve e al Milan di partita in partita in questo inizio del campionato, al di là di una, due, come un po' sempre, la Juve non può perdere il suo carro, non di Colomouani, perché quei carri si attaccano e si staccano in base alle esigenze stagionali, ma non può non tornare in Champions League. Ho capito bene?
1: Hai capito perfettamente, deve tornare in Champions League, come ti ho detto prima, seppure con tutte le variabili e le anomalie che gli scontri diretti, anzi le eliminazioni dirette portano, l'obiettivo non sono le stelle, perché solo la Champions al pallone delle stelle, ma quello della Europa League alle lighe, che potrebbero essere della specie di CIE, comunque per l'Europa, che noi non dobbiamo perdere, perché comunque l'Europa ti appartiene e ce lo siamo dimenticati un po' troppo spesso.
0: Nei corridoi della scuola si può usare ogni tanto la parola dura, anche perché un bravo prof è anche un bravo educatore, e quindi ti dico, se non andasse così, secondo te, se la stagione fosse bastarda, no? La società dovrebbe continuare con l'allenatore, dovrebbe aspettare che l'allenatore prendesse una decisione, oppure potrebbe anche difendere la scelta di un allenatore che dice: siamo solo al secondo anno. È vero, siamo la Juve fino alla fine, però avete visto le altre, avete visto gli infortuni, avete visto la sfortuna, avete visto che non siamo ancora di qualità. E quindi ripartire nello stesso modo. Sarebbe un discorso, non faccio il tifo per nessuno, per chi verrà dopo, non allungo l'ombra di Conte, non voglio dire nulla di tutto questo. A me ha stupito che una società l'anno scorso abbia rinnovato prima dell'aver centrato l'obiettivo a Spalletti. Però rimango della mia idea, ma capisco i motivi per cui si è continuato con Spalletti. Però qui poi dobbiamo capire, abbiamo cambiato tanto, abbiamo ricambiato troppo, abbiamo sbagliato qualcosa, ma se dovevamo l'anno scorso arrivare quarti, quest'anno arrivare quarti e non ce la facciamo, io penso che la qualità minima per arrivare al minimo obiettivo, che potrebbe essere la semifinale di Europa League, in campionato io devo tornare in qualche modo, hai mille risposte, basta che torni all'una di notte, mi diceva mia madre, e all'una dovevo tornare perché la seconda volta cambiava la serratura. Non so se ho reso l'idea. Che tipo di risposta sarebbe giusta? Continuare, vedere, aspettare, ragionare, stile Juve, non stile Juve, decisionismo assoluto, con una battuta, non contro a favore di Carnevali o a favore o contro di Spalletti, ma del
1: Con
0: progetto
1: una
0: Juve.
1: battuta ti dico che, oltre ai risultati, che per carità nel calcio sono tutto, non bisogna dimenticare una cosa, l'empatia. E quindi la risposta che io ti darei sarebbe di capire se tra Spalletti la società, ma soprattutto tra Spalletti e i giocatori, oggi è una cosa difficilissima, Antonio, se tu vai a vedere cosa sta succedendo, per esempio,
0: Tu sei un
1: all'Atalanta, che è
0: prof,
1: una
0: lo sai
1: grande squadra.
0: benissimo.
1: E quindi io ragionerei molto anche su quello, perché poi oggi purtroppo siamo in tempi di fare calcio al quale non ho mai giocato e penso che non ci giocherò mai, per cui ad un certo punto le pedine vengono scartate e vengono sostituite da altre. Ma qui abbiamo a che fare, e qui ti cito il grande Gianni Agnelli, con le persone. Le persone alla Juventus meritano sempre rispetto. Frase detta dopo il 21esimo scudetto Juventus Avellino ai microfoni di Giampiero Galeazzi.
0: Chiarissimo, ti aggiungo però in maniera meno acculturata la risposta di Davids: alcuni è meglio che
1: Faccio la
0: non
1: valigia.
0: disfino ancora non disfino la valigia. Per me la Juve è questa, no? Devo sempre riflettere sui due poli, non opposti, su due poli che devono far riflettere, perché l'empatia passa dall'allenatore, dalle caratteristiche, come dici tu, dal creare quell'ambiente, ma anche dalle persone che ti metto a disposizione. L'abito non fa il monaco, eh? L'abito non fa il monaco, però a volte mi fa capire tante cose. Spero di essere stato chiaro, prof.
1: È un piacere
0: Controllerò sul
1: assolutamente
0: registro
1: confrontarsi.
0: elettronico il voto. controlla sul registro elettronico il voto. Un abbraccio, grazie Daniel.
1: Un abbraccio, grazie Antonio, alla prossima.
0: Grazie, grazie. Daniel, l'ho voluto sentire senza interrompere, se no qualcuno lascialo parlare. Non si sentiva benissimo ogni tanto. Devo dare un po' di ritmo. Avete capito come si fa la radio? Quando sarete direttori di Radio Bianconera, almeno citatemi. Mi aveva dato dei buoni consigli, almeno quel direttore lì, come si chiama? Quello che adesso non c'è più, ma non perché sia andato... Cioè, non fate il minuto di raccoglimento, vi prego. Va bene, al di là delle battute, amici miei. Andrea Presidente, non ti ho citato fino adesso. Quando entri in una radio, si ascolta. Però io ti devo fare i complimenti, perché zitto zitto mi hai fatto un complimento, eh? Zitto zitto. Zitto zitto, Andrea Presidente, mi hai fatto un complimento? Dai, dammi ragione, dammi ragione. A tra pochissimo, abbiamo tra pochissimo Juventinità allo stato puro, ma preparatevi, lo dico anche, allacciate le cinture di sicurezza, perché Luciano Moggi alle 14:10 aggiungerà delle cose interessanti, non su Calciopoli. E non dite che vi annoia Calciopoli, eh? Non ditelo mai, neanche un giorno, tra tanti anni, non ditelo. Perché se ce n'è uno che ha difeso la Juve più di tutti voi, tutti noi messi assieme, è lui. E anche Luciano Moggi, ma forse lui più di tanti altri, e non solo per opportunità. Un Luciano Moggi che è stato al funerale di Sandro Mazzola. Ma non voglio aprire nessun tipo di polemica. Ho letto quello che ha scritto, che ha intervenuto in radio, dei tifosi. Rispettabilissimo tutto, non c'è stato nulla di incivile, ma neanche di incivile è stato da parte di Luciano Moggi andare. Io pensavo non fosse andato, avesse mandato una lettera, il telegramma, il piccione viaggiatore. È andato al funerale di Sandro Mazzola e non ha ricevuto fischi. Chi non lo apprezza se n'è andato dalla folla, sarà stato avrà bottato come noi, no? Vi ho spiegato un'altra pagina di storia juventina. Con uno stile o non uno stile, con un cognome, Luciano Moggi. Non lo metto tra i santi. Nel calcio mi sento più santo di tanti altri. A tra poco.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Il sorriso me l'ha rubato Costantino, Costantino da Roma, che mi marca stretto questo tecnico, chiederò alla direzione di sostituirlo. Complimenti al nostro Clementino, come lo chiamo io. Va bene, Costantino.
4: È un bel direttore!
0: Bravo, bravo, vedi, un mesetto hai capito come farti cacciare dal direttore. Ma al di là di questo, ben ritrovati. Allora saluto Andrea Presidente, saluto voi che ci state seguendo. E tanti messaggi, ma devo salutare per recuperare un po' il ritardo e non pagare, il bonus per il ritardo il nostro scrittore, il nostro collega, un amico di Radio Bianconera come Massimo Raffaeli. Tanti gli argomenti nonostante la pausa. Ciao Massimo, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti voi.
0: Se tu dovessi scegliere oggi un tema, qual è quello che ti interesserebbe di più? Legato al mondo calcistico oggi, juventino.
5: Se tu me lo permetti, vorrei fare solo una piccola premessa. È morta a Milano ieri Elena Pero, una collega di Sky che ha raccontato per tanti anni il tennis. Al di là del fatto crudele che se n'è andata una persona nel pieno della sua vita, mi sembra che renderle omaggio significhi mostrare un tipo di giornalismo civile e appassionato insieme. Ora succedono spesso delle brutte cose negli stadi. La cosa dell'altra domenica nella curva Scirea per me è stata uno sfregio, per me juventino. Io non sono juventino a 60 anni e non permetto a nessuno di farmi vergognare di esserlo. Ecco, certe volte i giornalisti che si abbandonano a espressioni sciamannate, demagogiche, non dico che aizzino, ma creano, alzano la temperatura. E invece ci sarebbe bisogno di abbassarla. Più passione e meno tifo scalmanato. In questo il linguaggio, la maestria di Elena Pero sono state esemplari ed è una di quelle persone che davvero non si ha pudore di rimpiangere. Perdona se mi sono così arrogato questa parentesi, ma la sentivo proprio dentro. E al momento non avevo altro luogo per manifestare.
0: Massimo, io invece ti ringrazio per questo ritratto poetico, delicato, rispettoso, no? Non ci dobbiamo preoccupare se questa giornalista, che io non ho conosciuto, ma che ho sentito nelle sue cronache tennistiche, pitturare il tennis, raccontare senza esagerare, no? Diversamente da quello di uno sport anche diverso ancora. E quindi non mi interessa sapere se è brava, se è bionda, se ha le gonne corta, se è juventina, se è interista. Ho ascoltato in silenzio io il tuo ritratto. Lo posso condividere o meno, ma lo rispetto assolutamente per tanti motivi e non perché ce l'hai raccontato tu con la tua capacità e con la tua dialettica. E ho imparato qualcosa che non conoscevo anche da parte di una collega. Quindi ti ringrazio a nome di tutti quelli che provano a fare questo sforzo che ho fatto per un minuto. Avrai parlato un minuto tu e ti ho ascoltato per un minuto e potrei essere in disaccordo con te, ma mai di fronte alla morte, mai di fronte a un lutto, mai una donna, una ragazzina di 60 anni che improvvisamente non c'è più per motivi naturalmente di malattia. Grazie Massimo, e nella tua risposta sei riuscito con eleganza a non a dar ragione a chi la pensa in modo A, B o C, ma in maniera corretta, rispettosa del proprio vicino di tifo, di banco, di vita, di comunità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi davvero grazie, lo dico dal profondo del cuore, un po' ci conosciamo anche al di fuori dei nostri colori celebrativi. Anche se qualcuno mi scrive adesso, vabbè, dopo questa uscita vado a pranzo. Beato te che vai a pranzo, io devo rimanere qua e convivere col mio vicino di banco sempre. Ma al di là di questo, perché poi in tutto quello che si dice e si fa bisognerebbe essere bianchi o neri, andare tutti d'accordo, spegnere la radio un giorno, riaccendere in un altro. Ma al di là di questo, ritorno alla nostra poesia. La Juve è poesia quest'anno, in queste prime 5 giornate. Cosa ha corretto il nostro allenatore? Perché l'ho visto cambiato dopo gli schiaffetti, schiaffoni di Sassuolo.
5: Ma intanto, più che la poesia, noi siamo alla nuda prosa. Nel senso che questa è una squadra che cerca, non da adesso, se stessa, un proprio profilo. Forse è cambiato Spalletti, lo vedo più disincantato, meno portato così a schemi più o meno mirabolanti, più pragmatico. E ho l'impressione di una navigazione a vista. Il fatto stesso che anche all'interno della stessa partita la squadra abbia cambiato modulo ce lo dice, ma ce lo dice il fatto che deve fare di necessità virtù, che è una squadra intera infortunata e quindi non dispone di quel che dovrebbe o vorrebbe e deve letteralmente arrabattarsi, insomma.
0: Certo. Ti aspetti qualcosa di più di fronte alla responsabilizzazione a cui è stata messa la squadra? Perché sono cambiati gli allenatori, non quest'anno, sono cambiati i dirigenti, alcuni sono rimasti anche se sono infortunati, e poi c'è la categoria dei nuovi, dei riciclati, no? Che è un bel gesto, riciclare vuol dire non sprecare. Ti aspetti qualcosa di più, visto che sono passati anche 2-3 anni, o da chi è all'inizio, che possa trasferire queste cose al gruppo, o siamo ancora acerbi, aspri, di qualità non all'altezza per, me lo dici tu, per raggiungere che cosa?
5: Beh, è una squadra che finora, pur avendo migliorato alcune cose, è scompensata essenzialmente da un fatto, che dalla tre quarti in su è come attappata, ha una buona difesa. Questa l'aveva anche l'anno scorso, paradossalmente. È stata una delle squadre, forse la seconda, per numero di gol non subiti. Ha un centrocampo che bene o male si riarrangia. Douglas Luiz, nonostante un ritmo che è sempre quello suo, è troppo brasiliano, diciamo, il centrocampo bene o male si arrangia. E le punte. Di riffe o di raffe, la squadra non segna, non va facilmente al tiro o fa un numero di tiri inversamente proporzionali alla loro fattibilità, tira da fuori area, sono tiri spesso telefonati o fatti tanto perché non c'è un altro schema possibile in quel momento. Mi sembra una squadra veramente spuntata e Colomuani facesse il miracolo, ma io nei miracoli sono un uomo di poca fede.
0: cosa ci hanno visto in Colomuani nella necessità di arrivare comunque a quell'attaccante? Che non è poi scarso, però non ci vediamo tutti.
5: No, non è scarso, io non mi intendo di valutazione di mercato, ma a occhio la sua valutazione di mercato era indecorosa, esorbitante. Io ho l'impressione, ma è un'impressione del tutto soggettiva e quindi decisamente infondata, che la Juve avesse il piede in due staffe, cioè che ci fosse già una trattativa in stallo, ma da tempo avanzata molto al di là del pourparler. Quindi in qualche modo chi è arrivato ha dovuto chiuderla, perché non poteva fare altrimenti. Questo è il film nella mia testa, non è detto che corrisponda a verità, perché effettivamente c'è una pervicacia, una insistenza quasi maniaca nel volerlo portare a casa, indipendentemente dai dirigenti che cambiano, eccetera. Non so spiegarmelo altrimenti, io. Se poi qualcuno me la spiega, io sono il primo a esserne felice.
0: Hai aggiunto un pezzo del puzzle, te ne aggiungo uno anch'io, e mi sa che è proprio così, nel senso non è solo una percezione, e fosse la mossa della disperazione, tra virgolette, di mettere al servizio di Spalletti un attaccante gradito, partendo da quel punto di ripartenza da parte dell'uscente Comolli, che era convinto di restare ancora quest'anno. Così abbiamo messo due pezzi del puzzle, ma sono quelli da 3600 pezzi, ne mancano tantissimi altri. Caro il mio Massimo Raffaeli, senti, io in questi giorni con il collega Rossi mi ero segnato, ho ritrovato questo appunto, ma mi fa piacere sentire anche il tuo punto di vista. I nuovi sono Vicario, Lucumi, Celik, Sar, Douglas, Alaibegovic, Nico, Voltemade, Colomwani, non ti metto quelli infortunati tipo l'ex Genoa, e se ne ho dimenticato qualcuno chiedo scusa ovviamente. Da chi ti aspetti la mossa? Il giocatore che può veramente prendere in mano la squadra?
5: Ma tra questi ora, sono quelli che... Ma intanto due giocatori che sono stati presi senza particolari festeggiamenti. Uno è Celik e l'altro è Lucumi. Mi pare che abbiano reso finora in maniera decisamente positiva. E chi può cambiare in questo momento, La squadra è quello dotato di maggiore classe inventiva, che io non capivo come si potesse così smaniare per venderlo, che è il nostro amico Gonzalez, che finora è stato il più vispo, il più vivace, il più motivato, quasi tignoso in campo, e non dimentichiamo che è un esterno dell'Argentina, vice campione del mondo.
0: Certo. I numeri, oggi ripresi anche da diversi giornali, ci portano, degli indicatori ci portano sui nomi, chiaro non erano tra questi nomi perché facevano già parte del gruppo, Bremer per i gol, per i colpi di testa, per la cattiveria in area avversaria, no? Per la sua capacità difensiva, e Consensao. Chi è che ha dei margini di miglioramento più alti tra questi due? Ma in Bremer, difesa o in attacco, dipende dal reparto.
5: Ma,
0: anche,
5: ma Bremer, che non è più un ragazzino e che nell'ultimo anno e mezzo, complice un infortunio devastante, intendiamoci, è andato con qualche alto e basso, e quindi mi auguro una quella che era prima, cioè se non un'eccellenza costante, una continuità di buon rendimento. Da Conceição mi aspetto una maturazione, ha dei colpi da campione e poi delle immaturità tipiche dell'aspirante campione, quando si intestardisce, quando tira perché diciamo vorrebbe fare tutto pur di tirare anche se non ce ne sono le condizioni, cioè un atteggiamento più maturo. Per il resto è un buon giocatore, uno dei nostri giocatori migliori al momento, forse il solo con Nico Gonzalez che può cambiare lo schema davanti e andare a rete, no, altri non ne vedo purtroppo. Alaibegovic, ma è platonica ancora tutto questo, ha certo. Giocato troppo poco ed è forse ancora troppo acerbo per poter dare un qualche giudizio.
0: La contro e ultima domanda è la seguente. Tu puoi mettere a confronto se la nostra intelligenza artificiale, reale ma artificiale per i concetti, per mettere insieme tanti dati, tante riflessioni anche del passato, tante Juventus. Questo è uno di quegli anni, Massimo Raffaeli qui su Radio Bianconera, è uno di quegli anni in cui le assenze, gli infortuni, la necessità di ripartire, i cambiamenti, il ritmo, la Serie A, la povera Serie A, eccetera, non ci fa a noi juventini, ci penso anch'io quando preparo la puntata al mattino, e volevo avere la tua risposta, non ci fa pensare più di tanto a recriminare su quelli che non ci sono. Che cosa significa? Cioè, se mancava Pirlo, se mancava Tevez, se mancava Del Piero, se mancava Nedved, sicuramente il borbottio di Antonio Paolino sarebbe stato domenica il Cagliari, contro il Cagliari mancherà Pavel Nedved, mancherà Andrea Pirlo. Non ti sembra che non ci stiamo accontentando? Non ti sembra che stiamo parlando poco di Locatelli? Cioè abbiamo parlato più di Bremer l'anno scorso che non di, tanto per farti un esempio, di il Diz quest'anno? È una percezione sbagliata o ho rispolverato, ho tolto un pizzico di polvere dai tuoi ricordi?
5: Tu hai nominato figure gigantesche, schiaccianti, Pirlo, Tevez, e non ce ne adontiamo e non ci sono particolari nostalgie, perché chi manca è magari molto importante nell'economia di questa squadra, ma non può ingenerare nostalgie assolute, perché non sono grandi campioni ad eccezione di Yıldız, ma magari discreti o buoni giocatori, e quando sono tanti a essere fuori è un bel problema. Ma queste nostalgie si hanno di solito così vistose, esplicite, solo se mancano dei grandi campioni. Mi dispiace dirlo, ma la Juve attuale non ne ha, con la felice eccezione più reale che potenziale ormai di Kenan Yıldız.
0: Quindi ci andresti ad aggiungere lo svincolato di qualità alla Modric, alla Khedira, alla...
5: No,
0: mettici il nome che vuoi.
5: No, perché ripeto sempre, come un mantra, quello che diceva Giampiero Boniperti, cioè il più grande dirigente che abbia mai avuto la Juventus, il più grande, assolutamente il più grande, diceva: non ti fidare di una grande squadra che ti vende un grande giocatore, perché se è veramente grande, oppure se ancora lo è, non te lo venderebbe per 200 milioni. Quindi, se imputo qualcosa alla Juventus, e non da oggi, ma da anni, è di mandare in giro per l'Italia e l'Europa e di Oisen e i Moaremovic e compagnia cantante, per comprare chi? Purtroppo lo sappiamo.
0: Chiaro. Massimo Raffaeli, grazie per la nostra chiacchierata mensile, sempre apprezzata anche dagli amici a casa e arricchente per tutti noi juventini.
5: Grazie, grazie a voi.
0: Buon weekend. Grazie Massimo, alla prossima. E buon lavoro, anche perché è sempre molto impegnato anche con i suoi scritti, i suoi interventi radio e letterari. Ringrazio anche il nostro Costantino, il nostro imperatore romano. Hai visto? Oggi neanche un vocale, li abbiamo lasciati tutti per Manuel, così si trova già l'insalata pronta per la prossima ora. Però, caro Manuel, prendi nota, lo dico per gli amici a casa. Luciano Moggi ti vuole sentire dopo 14:10. Interviene e ne dirà delle belle, delle brutte, delle vere. Ascoltate Radio Bianconera. A dopo.
2: Cose di calcio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: extra large dal martedì al giovedì. Ben ritrovati, ben ritrovato anche al nostro Manuel, grazie anche a voi che continuate a seguirci. Non ho ancora ascoltato vocali, Manuel, prima di andare, così diamo tempo al direttore di sistemarsi, noi di prepararci per il collegamento, sto parlando naturalmente del direttore Luciano Moggi, preparatevi perché parleremo a tutto tondo anche dell'ultima intervista di Giraudo, no? Che sta facendo ancora tanto discutere, ma non interessa anche tanto altro, la Juve, le novità dopo la sconfitta e magari qualche consiglio di mercato. Cercherò di essere praticamente incalzante, no? E ripeto, si può dire tutto a quest'uomo, tutto, anche da parte di noi juventini. Ma quando ho letto che qualcuno dice basta perché di qua e di là abbiamo già sentito, è l'uomo che ha difeso di più e di tutti la nostra Juventus. Per definizione bisognerebbe fargli lo stellone allo stadio. Detto questo, vocali, intanto io apro i nostri siti di riferimento perché la Continasse è chiusa per ferie. Qualcuno deve recuperare dagli acciacchi. Neto è lì che è arrivato, non è arrivato. Camillo ha finito il panino, ha aperto la tenda vicino alla Continasse J Medical. Da lunedì saranno in 10, riprenderanno in 10. Vediamo un po', sì, in 10 della prima squadra, più ci saranno i ragazzotti next gen, primavera, quello che è. Amichevole il 2, venerdì 2. Caro Manuel, venerdì 2 ottobre, 12:30 fischio d'inizio, 12:30, e noi saremo in collegamento con la Puglia, è una bandiera bianconera, con Santarelli dalle 13 e con Camillo dallo stadio. Quindi non vi faremo mancare la partita, che ve la faremo vedere come noi sappiamo raccontarla insieme ai vostri interventi. Vocale, intanto apro i nostri siti di riferimento.
1: Buongiorno Luca da Terni. Ciao. Ma da stimatore a livello tecnico di Spalletti, secondo me si era fissato troppo con questo 4-2-3-1, non avendo giocatori a disposizione per farlo, causa infortuni e sì, causa mancato mercato per la questione dei mezzi economici, delle disponibilità. E su Douglas Luiz invece non concordo con il punto di vista detto poc'anzi, perché secondo me Douglas Luiz dal primo giorno di ritiro è stato messo al centro del centrocampo della Juve, non per mancanza di mercato. Secondo me Douglas Luiz, Spalletti ci ha puntato dal primo giorno e lo vede come la mente del centrocampo della Juventus, mente a cui secondo me manca un gran corridore di fianco. Difatti a me Keita del Parma piace un sacco, perché sarebbe un giocatore adatto ad affiancare a lui e uno tra Locatelli e Thuram, se vuoi spingere di più Thuram, se vuoi contenere di più Locatelli.
0: Allora, sono parzialmente d'accordo, aggiungo che su Douglas ci punta nel momento in cui gli spendono troppi soldi per Colomani, gli viene detto che il centrocampista non c'è potenzialmente a certe condizioni e quindi, non dico se ne fa una ragione, ci punta più di quello che avrebbe voluto, puntarci su qualcun altro. Questo è il mio solito pezzo di puzzle che inserisco nel puzzle globale di 3500 tasselli. Un altro vocale? Ne scarichiamo qualcuno? Mi dici fino a quando possiamo, anche con calma, poi cerchiamo il direttore che nel frattempo... Sì, ascoltiamo prima con calma, così non tagliamo la voce anche ai nostri
2: direttore,
0: ascoltatori.
2: Direttore, let's go! Della Germania. Probabilmente ne avete parlato e riparlato, ma non sapete come ne stanno parlando qua in Germania.
0: Di cosa?
2: Il fatto Malagò ha preso piede qua, ma in modo eccezionale. Mi hanno fatto notare una cosa gradevole che io non avevo letto e neanche sentito veramente.
0: Sì, quale?
2: Il fatto, Malagò si è giustificato del fatto di essere stato eletto nonostante non fosse iscritto.
0: Tesserato,
2: e lui per giustificarsi ha detto, ma guardate che anche Gravina stato eletto nello stesso modo, non era iscritto, eccetera. Io mi vergognerei come un ladro. Come un ladro. Una cosa sono certo e sicuro al 100%. Non so delle altre e non le discute.
0: Sì.
2: Però di sicuro so che la Juventus ha tutte le carte in regola

0: non froda mai, perché è super controllata. Ecco, questo fatto qua mi fa capire che la Juventus è sicuramente la squadra che non froda in Italia, mentre io sto vedendo di tutto, anche degli altri si parla qua, ma si parla tanto. I giornali italiani non dicono neanche l'1% di quello che dicono i giornali sportivi qui in Germania. Che pena. Sempre a Forza Juve.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, hai detto tutto, ti sei fatto la domanda, let's go, l'hai risposto, ti sei chiamato da sola, hai fatto molto bene. Diciamo che l'esempio che hai fatto lo conoscevamo bene, si sta un po' strumentalizzando su questa pecca, no? Per commissariarla, i nemici sono sempre dietro l'angolo, ecco perché io mi sono incatenato alla poltrona di direttore di Radio Bianconera. Malagò incontra il nemico Giorgetti, il ministro, eh? Riunione sul futuro della Federcalcio. Però l'assurdo in Italia è che ci sarà il commissario? Aspettano la fine di questo ciclo di partite, saranno tre, della Nation League, per poi, si dice, passare ai fatti, al commissariamento. E poi mi mettono commissario Galliani? Cioè, o Lotito che spinge per Galliani? Oppure Giorgetti, la politica che vuol mettere naso nello sport? Certo che hanno cercato il pretesto, non c'è la tessera, ma devi essere anche sciocchino, diceva la mia maestra elementari, a non metterti il grembiulino se oggi facciamo pittura. Ti avevo detto di prendere il grembiulino, cioè bastava tesserarsi in una qualsiasi categoria, come per dire, chi se ne frega, tanto posso fare tutto il contrario di tutto. E hanno cercato il pretesto perché nel frattempo hanno fatto fuori uno di quelli che si voleva candidare per salire sul carro, capito? Anche Manuel mi ha detto, forse mi candido in federazione. Io ho detto, ma non sei tesserato, è arrivato con la tessera del padel, no? O qualcosa del supermercato, è arrivato con quella dei punti, per ritirare il premio. Perché? Perché così entri nel circoletto romano, no? È il parcheggio all'Olimpico, ti danno due biglietti, hai il buffet pagato, vai alle festicciuole, a Torino una ogni 365, lì 365 ogni giorno. E quindi l'hai fatto fuori, un ipotetico nemico, spia all'interno. E adesso cercano di farti fuori. Vedi che hai detto una bugia? Che i giornalisti italiani non sono informati? Solo su Radio Bianconera. Fidati solo di Radio Bianconera, che non è un giornale, ma è la tua radio, naturalmente. Me ne fai ascoltare un altro e poi andiamo dal
2: Ciao
1: direttore.
2: direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve.
1: Ciao, sempre.
2: Sì, effettivamente una cosa che manca tanto in questa società è proprio la comunicazione e proprio il discorso anche che quando le cose vanno male bisogna farsi sentire. Ad esempio, quando c'era la Juventus di Andrea Agnelli, alla quale sono stato abituato, però prima guardavo una Juventus nettamente più debole rispetto a quella di Andrea Agnelli, però appunto c'è proprio un problema di comunicazione secondo me e mi auguro che questa cosa poi venga migliorata nel minor tempo possibile. Ecco, questo è ciò che mi auguro. Forza!
1: Forza, forza, forza. Mentre il ministro Abodi continua il pressing per commissariare la Federcalcio, il suo presidente Giovanni Malagò ha incontrato il governo, aggira il problema. E non un rappresentante qualunque, il vecchio rivale Giancarlo Giorgetti, per De Laurentiis e non solo, uno di quelli che hanno sempre creato problemi al calcio. Per lui l'uomo che ai tempi del CONI gli sfilò la cassaforte creando sport e salute. Allora, la Federcalcio è questa in questo momento, ma forse era così già ai suoi tempi. Luciano Moggi, direttore, quattro righe, un
0: Ehi,
1: pro...
0: ciao, ciao.
1: Il calcio è sempre un problema, direttore, ma non aggiustano niente, non si risolve niente. Buongiorno, intanto, ben trovato.
0: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Questo mi sembra già una cosa bella.
1: Che cosa? Il
0: Fare
1: buongiorno?
0: del buongiorno.
1: Ah, buongiorno, ma noi siamo persone educate, da quando ti frequento sono
0: Sì,
1: migliorato.
0: oddio. Ora voglio dire, almeno a un certo punto.
1: Direttore, oggi non voglio farti perdere tempo, ma io sento la necessità di capire intanto come sta la Juve, dai, perché poi me la dimentico. Come sta la Juve?
0: La Juve secondo me sta meglio.
3: è convalescente praticamente la cura di Luciano Spalletti, penso li faccia anche bene e speriamo che possa lottare per il quarto posto, fino a lì penso che potrebbe essere competitiva, su questo non c'è dubbio, però non è certamente una cosa certa, anche perché ci sono delle squadre con una valenza abbastanza importante che vanno dal Como all'Inter, a Roma, ci sono squadre che difficilmente sono superabili, per cui la Juventus dovrà dare il meglio di se stessa.
1: Quindi avanza un quarto posto, da come mi hai presentato così la classifica.
3: Ma perché per adesso non ho parlato del Milan e del Napoli.
1: Chi sta meglio o peggio, barra peggio? Tra queste due la Juventus.
3: Sta facendo... Allora, come squadra sicuramente non tra più forte il Napoli, adesso la condizione non la conosco, quindi non, ma la condizione essenziale e iniziale sono cose che praticamente possono diverso non andare detto, quindi bisogna vedere come si evolvono. Il Milan ha fatto delle partite veramente brutte, ma anche l'ultima con il Lecce molto bene, per cui si da vedere praticamente gli innesti nuovi che sono stati fatti portano, perché allora anziché essere tre squadre e una praticamente resta libera per il quarto posto, diventerebbero cinque squadre più una serie, e lì sarebbe un problema abbastanza grave. Comunque speriamo bene.
1: Ecco, ti chiedo ancora una cosa su Juve-Milan, perché per certi versi stanno vivendo nell'ultimo periodo da grandi, io ricordo le grandi sfide anche con l'Inter, ci mancherebbe, ma Juve e Milan hanno rappresentato il fascino del grande big match fino a un decennio fa. Adesso un po'
3: io mi ricordo anche che nel 93 o nel 2003, se non vado errato, il 2003 praticamente
1: Manchester.
3: A Manchester erano le due squadre che si contendevano la Coppa dei Campioni, il che vuol significare che il calcio di quei tempi italiano era all'apice e il campionato era uno dei più belli. Poi improvvisamente è diventato uno dei più brutti e la nazionale non ha fatto niente, le squadre di calcio italiane non hanno mai azzeccato una in Coppa dei Campioni. Vi siete domandati perché?
1: E io ho chiamato te oggi per farmi dare la risposta, anche perché vedo molti allenatori di oggi, delle grandi squadre,
3: io ti devo dare risposta. Allora, a un certo punto, vedi, quando...
1: Mi interessa la tua, più che la mia.
3: Quando Silvio Bardini, qualcuno ha detto, perché il calcio italiano va male? Lui ha fatto una battuta. Ha fatto una battuta praticamente dicendo perché... ci sono dei residenti le stufanti, ma era una battuta, non è che... Sì. Quando ha fatto praticamente quello che doveva fare, cioè portare a vincere le due partite della nazionale italiana, è stato interrogato dall'ufficio inchieste. E l'ufficio inchieste gli ha detto, si dica quali sono i nomi delle stufanti italiane che dirigono le squadre di calcio. E lui ha detto, guardate voi i libri contabili, da lì potete capire... quali sono quelli bravi e quelli meno bravi, e così ti dico io.
1: Ho capito. C'è sempre da imparare. Tornando a Juve-Milan, ti sembra che stiano vivendo quasi lo slalom gigante parallelamente? Cambia un allenatore, lo ricambi, la società da rinforzare, va via un dirigente e sei lì. E sono due squadre, guarda caso, in Europa League quest'anno. Quindi che stiano vivendo un po' il ciclo non d'oro? Per i motivi che ci stai dicendo?
3: No, non d'oro, perché praticamente secondo me nel Milan non è esistito da tanto tempo la società. Da quando praticamente è andato via Maldini dal Milan, il Milan è sparito come società, e questo qui credo che sia l'esempio più lampante, anche perché hanno vinto un campionato e dopo non hanno fatto più niente. Addirittura era stato contestato Maldini perché aveva preso De Ketterer. E poi in mano praticamente all'Atalanta e a Giampiero Gasperini è diventato uno dei migliori giocatori stranieri del campionato italiano. Ci sono diversi modi di veduta che non collimano e che portano poi a dei risultati nefasti sia per l'una che per l'altra.
1: E in questo momento chi ti sembra quella che sta rimettendo più in fretta o adeguatamente le cose a posto? Io parlo di Juve Milan.
3: La Juventus è molto difficile, ancorché abbia dei dirigenti che almeno capiscono di calcio, perché fino ad ora con Molli e gli algoritmi hanno dato pochi risultati. Per cui adesso ci sono due dirigenti che conoscono il mestiere, e quindi non è che la Juventus possa rinascere nel giro di un anno o due, assolutamente no, perché è talmente fatta male. È una squadra che prima faceva paura, adesso ha paura degli avversari. Prima faceva le partite in casa, adesso le subisce, perché è sempre di contropiede. Vedi anche i giocatori che compra, per esempio Colomeni è un giocatore che gioca solo di rimessa, che non è un attaccante puro. Quindi voglio dire, ci sono dei momenti in cui per rifare una squadra, quando la squadra è sbagliata, diventa difficile, e questo è il momento della Juventus. Però si vedono dei cambiamenti, soprattutto un impiego diverso in mezzo al campo, e che fa ben sperare. Non che la Juventus diventi competitiva tutto insieme, perché se la Juventus riesce ad arrivare al quarto posto è già un risultato importante, ma è quello l'obiettivo massimo che può raggiungere questa squadra.
1: Sassuolo ha cambiato un po' il modo di riflettere, di ragionare o di aspettare le novità da parte anche dell'allenatore, perché lo trovo un po' cambiato da quella, in meglio, un complimento che faccio. Cioè, le sconfitte aiutano in certi momenti a capire o a riportarti coi piedi per terra o a farti volare un po'.
3: Le sconfitte aiutano, se uno ha buon senso, a cogliere praticamente i resti di quello che è una sconfitta, per metterlo a che verranno fuori in seguito, anche perché quando si perde c'è sempre un motivo. Porta la sfortuna, ma più che la sfortuna praticamente è l'impostazione della squadra. E la Juventus in questo senso qui ha tutto da guadagnare. E se le sconfitte portano il buon senso, io sono convinto che la Juventus ne potrà trarre beneficio. Spalletti è uno navigato, quindi sicuramente guarderà il perché delle sconfitte per poi portare la squadra in maniera diversa sul campo.
1: Direttore Luciano Moggi, una chiacchierata che io voglio portare anche per capire meglio, per spiegare meglio, se hai voglia di farlo con noi, e spesso ci dici di sì, spero anche oggi, a quell'intervista di Antonio Giraudo. Ne abbiamo già parlato insieme un mesetto fa circa, adesso non ricordo bene la data. Un punto che vi avvicina parecchio, uno dei tanti punti di quell'intervista, porta anche: un giudice riscriverà la storia anche sul piano sportivo. La storia personale di Giraudo, quella di Moggi, no, della Juve, eccetera.
3: Giraudo ha detto delle cose serie, la Juventus non ha fatto niente. Poi per il resto ha perso un'occasione per stare zitto, che praticamente il risultato di quello che è stato ridicolizzato da tutti, anche perché lui, quando c'era la differenza, era in Inghilterra, io ero sul campo di battaglia, e poi dopo ho avuto il coraggio di dire che mentre devo stare zitto, chi la difendeva la Juventus è lui, non certamente lui. Poi, quando ha indicato che il fatto, dicendo sostanzialmente io avevo conto delle persone che praticamente hanno lavorato con noi e che hanno dato vita e vittoria alla Juventus, questo veramente, qui siamo sul ridicolo, perché se va a parlare di Oppezzi, che si intendeva di Agricola, che era un medico praticamente più bravo, Agricola bravo, e per vice del campionato di Romy Gay, che tutto poteva fare tranne il calcio, o meglio, era un commerciale molto bravo. È lì che ha speso delle cose che se le poteva risparmiare, tant'è che ha sentito i pareri di tutti quanti, compresi quelli importanti, per lui, e sicuramente si sarà reso conto che se stava zitto era un punto, anzi più di un punto.
1: Luciano, noi vogliamo far chiarezza con te.
3: E poi
1: te.
3: C'è anche un'altra cosa, sì, che devo dire. Quando lui dice, per esempio, io ero il capo, sì, sicuramente era il capo. Sicuramente era il capo perché lui veniva da famiglia Fiat, no? Ma il problema di fondo, sapete, è che io, è vero quello che ha detto lui, sono entrato senza firma. Poi però gli ho dato la firma. Addirittura da direttore mi hanno passato a consiglio d'amministrazione e sapete chi l'ha fatto? Il capo suo, cioè Umberto Agnelli, il quale addirittura mi ha fatto un contratto a tempo indeterminato, perché evidentemente ha capito che sapevo lavorare. Ha fatto un contratto a tempo indeterminato, per cui il problema di fondo, forse, di quel consiglio d'amministrazione lì, il più tranquillo e sicuro di tutti ero io, compreso lui.
1: Certo, spiegazioni molto utili. Luciano, io ti chiedo, per far chiarezza, ce lo chiedono anche da casa, una domanda molto semplice. Ma tu hai avuto modo di parlare prima, in questi 20 anni, con lui qualche volta, o in questo mese, per chiarirti?
3: Guarda, siccome io non ho da parlare con nessuno, non tengo a parlare con nessuno, tantomeno con lui. Il problema di fondo per me è congelato e chiuso. Per me era un fratello. Adesso è conoscente a malapena. Per cui il problema vero in questo momento non ho nessun interesse di parlare né chiedere spiegazioni. Tanto le spiegazioni sapete chi le dà? Il campo. Lui ha detto giustamente che noi siamo stati vittime dell'invidia, è dubbio. Il resto sono stupidaggini che si poteva risparmiare. Che tanto vede nessuno, quindi è tanto rara.
1: Luciano, ti faccio qualche domanda per capire meglio da parte nostra anche. La radiazione sportiva è una cosa che brucia, Luciano Moggi, da professionista quale sei stato e resti?
3: Guarda,
1: perché le tue competenze sono fuori di discussione.
3: Se non avessi trovato le intercettazioni che praticamente poi hanno dato la ragione a noi, per il 270.000 intercettazioni non ce n'è stata una che contenesse reato, tant'è che dovuto ricorrere a una cosa importante per loro, cioè la consumazione anticipata, forse era l'unico appiglio a cui potevano aggrapparsi. Sapete che la consumazione anticipata significa frugare nella testa le persone se potevano fare una cosa o se l'hanno fatta. Siccome non c'era la possibilità di dare una spiegazione a questo, anche perché non esistevano le prove, e allora sono bastato puttanare le persone, niente, nel modo come si fa l'italiana, però sono stati, oltretutto quando sentite dire che hanno avuto delle sentenze di... No, non abbiamo avuto nessuna sentenza che già è condannato. Perché quando praticamente la sentenza è arrivata alla Cassazione, se ne è lavato le mani perché era prescritto, deve anche assolversi. Non l'ha fatto anche perché era prescritto e quindi aveva lasciato perdere. Per cui anche quello, sono tutte invenzioni che vengono fatte per sputtanare, più che altro, che serviva soltanto quello, e lo sapevano benissimo per primi giudici. Perché praticamente hanno mandato loro per primi in prescrizione il processo, perché praticamente hanno contestato il presidente di quel tribunale, la dottoressa Casoria, dicendo quando facciamo processi più seri. Da quel giorno lì sono diventati nemici del presidente del tribunale. E il processo ha subito 2 anni di fermo, per cui è andato in prigione per colpa esclusivamente loro. Ma a loro questo bastava. E a chi praticamente ha mandato l'avvocato Zaccone a difendersi, non da me.
1: Luciano, ti stiamo sentendo un po' male come comunicazione, forse no, se ti sposti...
3: Meno male.
1: No, e qui sono molto attenti tutti e ti ribadisco che servirebbe... E rinfrescare sempre un po' la memoria. Che rapporti hai oggi con la famiglia Agnelli?
3: Buoni, ottimi.
1: Vedi
3: ottimi, una allegra con Andrea.
1: Ah. Non ti sentiamo, non ti sentivo più. Hai detto ottimi rapporti con Andrea.
3: Ottimi rapporti con Andrea, con tutti.
1: Con tutti. Cosa ti aspetti dalla Corte di Giustizia Europea? Dopo.
3: Mi aspetto che prenda una decisione, visto che nel mio, praticamente hanno accettato le pratiche, ma devono essere discusse. Siccome si hanno 20 pratiche in mano, ma adesso chi voleva conoscere la verità? Ormai l'ha conosciuta. Quando si tratta di dare un colore alle maglie, diventa sempre un problema, se vuol capire chi no. Per esempio, un esempio tipico adesso è stato la morte di Mazzola.
1: Ecco, era un tema che volevo toccare.
3: La morte di Mazzola praticamente deve rivoltare le persone di buon senso, che perché si passa praticamente da romana a una cosa colorata che è la maglia. E questo non è bello, e questo non è bello anche perché bisogna tener conto che è praticamente una persona, è sempre una persona, e bisogna, e poi una persona di valore come era Mazzola, oltretutto bravo giocatore, ma anche brava persona. Quindi tutto sommato, purtroppo rischiano queste cose, e sono anche brutte praticamente. E poi dopo tutti quanti dicono: ma guarda che gente che c'è, esiste, eccetera. E purtroppo lo dicono dopo, dovrebbero dirlo prima e impedire che queste cose accadessero. E detto questo, praticamente non è che ho altre cose da dire, anche perché.
1: Mi confermi che la tua delicatezza, i tuoi rapporti, la tua umanità ti ha portato, se me lo puoi confermare, perché qualcuno dice sì, qualcuno no, tu sei stato al funerale di Mazzola e andresti al funerale di chiunque altro.
3: No, io
1: è stato
3: addirittura,
1: in passato.
3: Guarda, io addirittura non solo sono stato al funerale, ma sono stato proprio a casa di Mazzola, e il figlio l'ha detto, se ci avete fatto caso, sono andato a trovarlo direttamente a casa, perché dico mio, perché ci tenevo a salutarlo.
1: E con questo ci hai dato già un grosso contributo. Senti, ma chi è stato Luciano Moggi nel calcio italiano? L'avvocato lo chiamava lo stalliere del re. Te l'ha mai detto questa cosa?
3: Mi chiamava lo stalliere del re perché sapeva che conoscevo tutti, quindi tenevo a bada anche quelli che dovevo tenere.
1: Nella stalla, li tenevi nella stalla.
3: L'avvocato vedete, ha anche detto un'altra cosa. E praticamente la Juventus è passata a noi dopo 5 anni e la casa madre aveva praticamente 53 miliardi di lire da prendere per i debiti lasciati dalla Presidente di Gestione di Moliberti. Intervistato da un giornalista italiano che faceva il furbo: avvocato, adesso lei dopo la gestione Briperti come intenderà la Juventus? Guarda, è semplice, dice l'avvocato. Prima la Juventus era un problema, ora è diventato un affare. E così è il sistema delle cose.
1: Ma tu, Luciano Moggi, fossi oggi dirigente, presidente in qualche club della federazione, lo prenderesti un Luciano Moggi? E cosa gli diresti?
3: No, gli direi di stare lontano. Perché è un calcio questo qui, molto diverso da quello che era una volta. Qui esiste solo il calcio, neppure i 90 minuti del campo adesso.
1: Senti, la trattativa, poi ti saluto. La trattativa
3: sarebbe l'ora, però che tu mi
1: no, mi hai detto facciamo pranzo insieme, lo stiamo facendo, Luciano. No, sto scherzando. La trattativa più bella che porti nel cuore. Quando hai rinnovato, che ne so, Zidane, gli ha aumentato lo stipendio, quando hai mantenuto a bada Del Piero, quando hai portato Maradona e l'hai dovuto gestire nel bene e nel male, in alcune situazioni senza...
3: Vuoi sapere qual è stata la trattativa di soddisfazione?
1: Sì.
3: Quando ho comprato Zola, l'ho comprato per finito a 13 miliardi di vecchie lire, praticamente in premio, è stato anche un baronetto. Questi sono i soddisfazioni. Io l'ho preso che giocava nella dilettante. Questa è la soddisfazione, una delle migliori soddisfazioni che ho avuto io dal calcio.
1: Riuscirà
3: gli altri non so sognare pure.
1: Riuscirà Zola a dare un contributo in federazione, a migliorare i settori giovanili? Ci sono mille problemi, ma Malagò non c'ha la tessera e me lo fanno fuori. E arriva il tuo amico Galliani tra poco, mi hanno detto.
3: Ci sta, perché può arrivare Galliani, però non, siccome è un fatto politico preferisco
1: starcene
3: da
1: fuori.
3: Queste cose e fare i commenti a voi, a te in modo particolare.
1: Mi conosci, ormai ti frequento, quindi ho preso il meglio e il peggio di Luciano Moggi, ma tutte le verità qui su Radio Bianconera. Direttore, grazie per questa bella chiacchierata, ogni tanto serve, perché sennò Paolino si dimentica. Grazie, buona giornata. Ciao direttore, ciao Luciano Moggi. Abbiamo trattato un po' tutto, sapevo di poter usare la mezz'oretta, caro Manuel. Materiale è pane per i tuoi denti e per i nostri radioascoltatori. C'è un passaggio su Giraudo che non mi è sfuggito, non so a voi, non so a te, perché stavi mangiando cosa facevi? Tac, no, cosa vuol dire? No, perché tu sei un social. Adesso no, non si sono sentiti, non c'è bisogno. Pensavo di aver.
4: È ferito il direttore.
1: È ferito. Ma c'è l'acqua ossigenata.
4: Quando un amico ti tradisce, né bene né male.
1: Dimmi, fa quando male. Un amico ti tradisce.
4: Fa male.
1: Attenzione a tradirmi, Manuel. Attenzione.
4: Occhio a Giuda.
1: Occhio, no, non ha quel nome il nostro.
4: No, non intendevo questo. Giorno, qualcuno mi tradirà, disse qualcuno.
1: Sì, ma tu altro. Sei tu che vai nelle parrocchie che contano. Io. Hai visto Malagò? Ho visto Malagò. Ranieri. Guardali.
4: Quanta freschezza,
1: ma con gli stessi occhiali, Ray-Ban, Ponciarelli e l'altro.
4: Top Gun.
1: Sembra bravo, mi ricorda qua più che mani in tasca. Ma sì, dai, che tanto una passeggiata stasera con il Belgio. Sì, fermiamoci un attimo, prendiamo un po' di fiato e poi gli ultimi 20 minuti, il vostro commento, se l'avete sentito, ve lo riascoltate tra poco, Luciano Moggi, non c'è nazionale che tenga, avete sentito, gli amici non si tradiscono, parole forti. Moggi, Giraudo, Moggi. Non vogliamo aprire battaglie, abbiamo semplicemente ascoltato, così come fate voi tutti i giorni, e vi ringraziamo. Tra poco.
5: Cose di calcio. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: bianconero. Che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Stavo leggendo qualche messaggio che arriva da Twitch. Buongiorno, purtroppo come noi sappiamo da anni che per noi paghiamo e risultiamo sempre colpevoli anche quando la giustizia assolve. Forza Luciano Moggi. Allora, le hanno nascoste oggi, hanno fatto a meno di andarle a verificare le intercettazioni, non è cambiato nulla, anzi è peggio. Riascoltatevi il podcast di Luciano Moggi, lo farete anche con Luigi Schiffo, qualche passaggio, il podcast sarà già pronto, Luigi Schiffo che condurrà nella prossima trasmissione Colpo Gobbo. E detto questo, apro anche, Manuel, se c'è qualche vocale me lo fai ascoltare, perché abbiamo 10 minuti praticamente vocali, perché era importante far chiarezza, aggiungere qualcosa di Juve, di Moggi, di Giraudo, di quello che volete su Radio Bianconera. Prima. Potete,
1: ma certo che al direttore gli dispiace e fa venire i brividi la radiazione, soprattutto perché non ha fatto nulla. E soprattutto perché la società non l'ha difeso, e soprattutto perché durante quei fatti ci sono persone che hanno perso la vita perché sapevano di non avere fatto nulla. E poi i farisei mi vengono a parlare del minuto di silenzio. Vabbè, ricordiamo i nostri caduti, i nostri eroi bianconeri. Marco da Imola.
0: Ciao Marco, grazie anche per il tuo messaggio, il timbro della tua voce, la profondità del tuo pensiero. Buongiorno direttore, Francesco dalla Calabria, un caro saluto al direttore Moggi. Come dissero nel 2006, noi togliamo il disturbo ma vedrete i banditi dopo di noi. Ecco, le previsioni del direttore si sono avverate. Poi d'accordo anche con gli interventi precedenti, vedo che siete stati in rigoroso silenzio ad ascoltare Luciano Moggi, e chiaramente la cosa che colpisce e che avrà colpito anche Marco da Imola e non solo lui, i tanti che ci seguono anche in questa fascia oraria, e noi ribatteremo tutte queste situazioni, queste dichiarazioni fatte, le riprenderemo sui nostri siti, tutto mercato web, tutto Juve, Bianconera News, non per annoiarvi ma per informarvi, quindi le buone abitudini sempre, tuttomercatoweb.com per essere informati non solo di mercato, e Bianconera News, tutto Juve, sapete che lì trovate sicuramente chi rispetta la Juventus, anche pur giustamente, tecnicamente, magari criticandola per quello o quell'altro episodio. Andiamo su tutto mercato web. Per unire il calcio, la FIFA deve riformarsi. La dichiarazione congiunta delle grandi leghe europee. Malagò, sento il sostegno anche dell'opinione pubblica. A Bodi parleremo solo di calcio. Mancini ha scelto i 23 convocati. Italia-Belgio, Zaniolo, Fagioli e altri 9 in tribuna. E alcuni neanche convocati. Como, il presidente svela, Fabregas scrive un piano gara e lo presenta 24 ore prima del match. Questo sarebbe curioso anche confrontarlo col modello Spalletti. Interessante, non l'avevo ancora letto, come vedete, chi pensa di saper tutto non sa mai niente. Per quanto riguarda tutto Juve, un po' di pazienza, perché naturalmente un po' di pubblicità aiuta a sostenere anche il progetto, cari amici radioascoltatori. Ildiz alle prese con la riabilitazione, quando rientra il numero 10, ce lo spiega Fabiola Graziano, sulle colonne di tutto Juve. Juventus, c'è un tesoretto nascosto, neanche troppo nascosto, i soldi che hai messo nel materasso, Manuel, dacceli, li aggiungiamo a quelli che ci daranno per David e Openda e ai gioielli Azic, che quindi significa che li cederai. C'è la Noglu alla Juventus, a fare oppure no? Vi piacerebbe? Poi c'è proprio una firma bianconera oggi di Luigi Schiffo. Fanno finta di non capire, il problema è la disparità di trattamento. Quando si dice che Luigi Schiffo capisce prima degli altri e trascrive in lettere il suo pensiero. Zegrova in campo 73 minuti nella vittoria del Kosovo contro l'Irlanda, uscito tra gli applausi. Zegrova, Bremer, i giocatori in questo momento, i giocatori in questo momento che realizzano i gol in casa Juventus. Stavo guardando un'altra notizia che avevo pronta, ma me la sono persa. Vabbè, al di là di questo è quanto ci ricorda tutto Juve. Poi andiamo anche sulle colonne di Bianconera News per non farci mancare proprio nulla, perché ognuno col proprio taglio e la libertà di pensiero che vige nel nostro gruppo Bianconera News, eccola qui, .it. La fluidità è il fattore decisivo per la Juve di Spalletti. Cicco non si tocca, dimenticavo Cicco tra quelli che hanno segnato. Juve pronta a blindare con Sensao, che poi vorrebbe l'aumento dello stipendio a, mi dicono, 5 milioni netti a stagione. Juventus Cremonese il 2 ottobre alle 12:30, e vi ho già detto che la seguiremo in collegamento con un club in Puglia dove sono ospite. Ringrazio il club che poi scopriremo la prossima settimana, con una vecchia bandiera del passato. Guarderemo questa partita, l'ascolteremo su Radio Bianconera, mangeremo qualche cosetta che ci verrà offerto sicuramente dai club che sono sempre iper generosi, e ci collegheremo con Camillo De Michelis dalla Continassa. Ildiz è tornato a Torino dopo una prima fase riabilitativa in Germania. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Buongiorno direttore, stamattina al bar ho sentito che stasera gioca la nazionale.
0: Al bar.
2: Essendo dal 2006 che non vedo più una partita dall'Italia.
0: Vai a mangiarti la pizza stasera.
2: Mi sono girato. Spero di non aver preso una multa. E se sarà multa, quando sarà? Gianni da Canicattì.
0: Allora, Gianni, apprezzo la tua ironia perché fa parte di questo programma. A casa tua, nel tuo bar, non sei rispettoso, liberamente decidi di fare quello che hai fatto o farai questa sera. A casa della Juve, che prende le distanze, prende la multa, se la paga la Juve e non chiede niente né a te né a me. Ma ripeto, non voglio tornare su questi aspetti, non c'è stato nulla di violento, ci tengo a ribadire, non è mai stato detto, e non mettetemi in bocca frasi che non ho mai detto o pensieri che non ho mai fatto, perché sono juventino, né più né meno, io, tanti altri, Paolo Rossi, la nostra redazione, nel massimo di libertà, poter ipotizzare che io nel silenzio, nel minuto del silenzio, preferirei stare zitto, no? Devo stare zitto, dovrei stare zitto, se no ne pago anche un po' le conseguenze strumentali. Poi è verissimo, non falsissimo, che non gli è andata bene neanche ai Soloni, 10.000, 100.000, la squalifica una giornata. Ma perché non gliene hanno date due? 50 giornate? Serviva radiarli dal calcio internazionale. Quel gioco lo so, mi giro e faccio il pernacchione. E faccio il pernacchione. Ma non lo faccio né in chiesa, né allo stadio. Cioè, lo stadio sì, in altri momenti. Ma non me la prendo per la pelle di un giocatore, perché veste la maglia di quello o quell'altro. E non lo faccio sicuramente quando si omaggia uno juventino, un interista, un milanista, sapendo benissimo cosa ha detto, perché io, noi, loro, tutti non dimentichiamo, ma non abbassiamoci a quei livelli. Altro vocale. Allora possiamo proseguire. Oggi siete stati molto all'ascolto, e quindi questi i siti, siamo quasi in chiusura, però abbiamo anche altri messaggi che non trovavo, eccoli qua. Tornando un po' indietro, allora, continuare con Spalletti, visto che ha un contratto per il prossimo anno, costo 12 milioni lordi più il sostituto, il costo non sarà meno di 34 milioni, è sostenibile? Claudio, prima quando parlavamo, eventualmente non entrassi in Champions, non so se è sostenibile, ma è sostenibile continuare con, sarebbe sostenibile continuare con un progetto tecnico fallito? È quello che dico. Quindi la mia domanda, la sfumatura prima fatta al collega, è: andasse male perché siamo saremo sfortunati, ma ce la faremo, sono convinti, non puoi sbagliare due volte di seguito. La società dovrebbe aspettare, cioè Spalletti dovrebbe dimettersi? Secondo me sì, secondo me sì, era questa la domanda nella domanda, onestamente. Marco da Imola, non c'è nessun articolo violato, ma è un comportamento moralmente giudicabile in modo negativo. Quindi la Juve, per evitare problemi maggiori durante un minuto previsto dalla norma, il regolamento sportivo, sportivo, ti chiudono la curva perché fischi nel momento del minuto di silenzio, l'ente organizzatore, la FIGC, può importi quella multa che la Juve pagherà. E potrebbe essere costretta la Juve, dal punto di vista sportivo, non devi per forza ammazzare uno, non devi per forza ammazzare o violentare verbalmente qualcuno allo stadio, ma non è previsto dal codice. Cioè è previsto dal codice di chi va allo stadio, perché quel momento l'organizzatore impone il minuto di silenzio. Non farlo o farlo in un altro modo, dovete farmi capire, ma siamo tutti impazziti o la Scirea o la Juve o Paolino o tanti altri, la maggioranza? Fatevene anche una ragione, che la pernacchia è io al funerale non lo andrei a fare, tanto per essere chiari. Non c'è niente di violento, però intanto tu a casa tua sei convinto di essere dalla parte della ragione, ok? Il minuto di silenzio, anche se non lo condivido, piuttosto esco e vado al... Vi faccio un altro esempio molto più duro, perché poi mi provocate anche voi. Juve e Toro. Ma lo sanno i tifosi, gli ultras, che sono onesto e ci metto la faccia. Juve e Toro. Ultimo derby. Succede quel che succede, non per responsabilità loro, ma per lanciarsi, insultarsi come sempre, e non è un minuto di silenzio, ma non lo tollero ugualmente, ci sono degli atti verbali violenti. Entrano allo stadio, si detestano prima, si detestano dopo, normalmente. Durante la partita scopri che è un tifoso, c'è un linguaggio dell'ultras, che un tifoso è ferito gravemente. Non escono solo quelli della Juve, escono. Cosa ne può la squadra? Escono. E sapete qual è la conseguenza? Che escono anche quelli del Toro. Quindi, e lo si accetta. Non lo si condivide? Lo si accetta per rispetto di quello che sta rischiando la vita. Che è un tifoso juventino. Ma viene riconosciuto anche dall'altra curva che svuota la maratona. È una fotografia che vi fa riflettere, sbiadita? È troppo sbiadita, è troppo assurda? Secondo me no. Vi fa capire come gira. Come è giusto rispettare? Ma la partita doveva giocarsi. La partita, i giocatori non capivano perché non dovevano giocarla. Non c'entra niente con Mazzola, lo so. Ma per farvi capire un altro esempio che non c'entra niente, come è stato gestito dalla tifoseria, che non gliene può fregare di meno di niente di quello juventino che è caduto a terra. Però si agisce in un certo modo. Io che sono ignorante ho capito perché e ho rispettato giustamente e sono contento che quel tifoso juventino o granata, era juventino, abbia superato la criticità di quella assurda battaglia verbale finita con la paura del poliziotto che si trova lì e che gli avevano detto tanto non succede niente, perché poi la fotografia è un po' questa. Nessuna morale, resto coi piedi per terra e so che sono prima di tutto un cittadino e non devo dar fastidio al mio vicino di banco. Chi vuole è così, se no me ne farò una ragione, ma fatevela anche voi. Paolino vi augura buon weekend, io vado via arricchito da questa ennesima chiacchierata con voi, con Luciano Moggi, con i nostri ospiti. Alla prossima settimana con Cose di Calcio che torna da lunedì. Ciao!
3: Cose di Calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: In apertura la cronaca. Un festino in casa a base di droga di ogni tipo durato giorni e poi una lite improvvisa per questioni di soldi sfociata in omicidio. È questa la prima dinamica che emerge dal terribile delitto di Fabio Colapietro. Il 39enne di Chivasso ucciso e fatto a pezzi in un alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando.
5: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna la guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
6: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili al suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
5: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianskij, dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
6: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford, in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
5: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
11: Qua.
12: Ci siamo, buongiorno a tutti, buon venerdì pomeriggio.
11: Venerdì 25 settembre, vai che tra tre mesi è Natale, sei contento?
12: È vero, 25 settembre, beh, domani è il compleanno di mio fratello invece.
11: Ieri era quello di mio padre e oggi sarebbe, ho letto che sarebbe stato il compleanno di Sandro Pertini, pensa
12: tu. Ah, caspita.
11: E mi è venuta una botta di tristezza a pensare quanto ero felice di vedere le partite della nazionale, che sono le prime, quelle con Sandro Pertini, ovviamente il mondiale dell'82, eccetera, e quanto me ne freghi poco oggi, non solo per motivi di età purtroppo, ma per tutto quello che si è scavato dentro di noi nel corso degli anni, e mi dispiace, vabbè, però questo è un discorso che facciamo un po' tutte le volte che c'è la nazionale. Ma
12: io te ne aggiungo un pezzo.
11: Vai.
12: Dei 34 convocati di Mancini, credo che ce ne siano almeno 10 che io non ho mai sentito nominare.
11: Cioè, vero,
12: questa
11: vero.
12: È una roba che da un lato mi rendo conto della mia ignoranza personale.
11: Ho capito, perché... ma non voglio poter tutti i
12: campionati. Però, ragazzi, ma 10 convocati, forse 10 esagero, ma almeno 6 o 7 sicuri che io non ho mai sentito nominare. Poi da un lato uno dice ben venga la novità, l'innovazione, i giovani, no?
11: Perché certo.
12: Però, ragazzi, andare in nazionale con gente che non hai mai sentito nominare, una volta in nazionale portavi proprio quelli che...
11: Sentivi
12: nominare sempre, no?
11: Sapevi già prima, era un po' come la squadra di club, sapevi più o meno di 11, lo stesso era per la nazionale di un certo periodo. Adesso veramente si è andati all'estremo opposto, vediamo insomma che cosa succederà. Tanto se chiedo ai nostri amici quanto ve ne frega della partita dell'Italia da 1 a 10,
12: credo
11: immagino che stiamo sotto il 5 abbondantemente nella maggior parte dei casi. E della Juve, vabbè, ho sentito che già prima è stato detto che ci sarà venerdì prossimo questa amichevole con la Cremonese.
12: Sì.
11: Così l'occasione di rivederli Cina. Che
12: e c'è
11: curioso,
12: già stata invece quella dell'Under 20 di Padoin,
11: sì,
12: con l'esordio di Davide Marchisio contro l'Under 23, mi
11: già,
12: sembra,
11: grande,
12: della
11: sì.
12: Lane, e hanno perso. No, stanno, Next Gen e Primavera non stanno proprio andando benissimo.
11: Vabbè, Brambilla adesso sta rimettendo insieme, perché comunque
12: sì,
11: c'è stato un rinnovamento importante, un po' come tutti gli anni, ma quest'anno un po' di più rispetto agli anni passati, ma insomma lui è uno che sa gestire quel tipo di situazioni e mi sembra la persona giusta. Poi c'è le women che giocano anche credo col Napoli, se non sbaglio.
12: Sì, che tra l'altro hanno perso anche loro purtroppo la prima di Champions l'altra sera all'Allianz. E stavo dicendo che in realtà a me più che la nazionale italiana in questo momento mi interessa sapere quali sono quelli della prima squadra che vanno nelle altre nazionali.
11: E soprattutto se tornano sai primo
12: esatto,
11: e quando anche perché
12: per
11: poi sono quelli che girano il mondo, che vanno a destra e a sinistra,
12: perché poi alla fine in maniera abbastanza clamorosa non abbiamo nessuno, cioè nessuna nazionale che ne ha presi due, no? Sono tutti
11: uno in una
12: diversa, che sono Ale Begovic, Celik, Conceição, Nico Gonzalez, uno di quelli che va di là, Kalulu che torna quindi in nazionale, Cobainers che in realtà mi chiedo Lukumi e Douglas Luiz, anche loro che fanno il giro con Nico Gonzalez dall'altra parte, Vicario, unico italiano convocato da Mancini, e probabilmente tra l'altro non giocherai per fortuna, perché insomma tra l'altro stiamo ancora aspettando Neto
11: che faccia pure il terzo
12: nazionale. Walter Made con la Germania e Zegrova col Kosovo, che ieri ha giocato e vinto pur non segnando contro l'Irlanda, se non ricordo male.
11: Sì, però ho letto che ha fatto una buona partita,
12: ha giocato benino. Ma l'ultimo
11: visto,
12: Zegrova devo dire che mi sta convincendo anche
11: sì, resta il mistero del perché non l'abbiano messo nella lista dell'Europa League, ma diciamo non è il mistero peggiore di questa stagione.
12: No.
11: Anni massima così in casa Juve. Invece io ero fiducioso, dico arriva col Pogobbo e venerdì, lunedì ho passato tutto il lunedì sulla vicenda del minuto di silenzio. Invece c'è ancora sto tema.
12: Altro che.
11: È così, un po' perché la nazionale appunto non farichiamo più di tanto e quindi bisogna parlare di qualcos'altro. È un po' perché c'è la Juve di mezzo, lo sappiamo, un po' secondo me perché così non si parla d'altro ancora, tipo Marotta che va a incontrare ministri, sottosegretari per cercare di risolvere la vicenda Malagò, chi ne è che continua ad aspettare? E lì lui aspetta e poi un giorno forse deciderà qualcosa su Arbitropoli, ma sicuramente deciderà per archiviazione, perché lui sappiamo che come funziona chi ne è in linea di massima.
12: E anche la velocità a cui lavora, anche lì la doppia velocità, esatto, stranamente a cui lavora. Queste sono le cose che hanno fatto infuriare maggiormente i tifosi della Juve in questa ennesima situazione paradossale, no? Perché poi anche lì, stesso episodio, curva della Sampdoria si comporta esattamente come la curva della Juve, però il giudice della Serie B lascia andare sereno, lascia perdere, come
11: perché
12: Pasqua.
11: Non ne hanno parlato, invece dopo, quando c'è la Juve ne parlano 7 pagine, la Gazzetta dello Sport, trasmissioni, è vergogna, e chiudete tutto, e mandateli sulla forca, insomma. Non è la stessa cosa quando succede alla Juve, quando succede agli altri. Credo che questa sia la cosa principale che dà fastidio. Nessuno sta lì a dire è più brutto quello che ha fatto la Juve, è più brutto quello che ha fatto i tifosi dell'Inter, non è quello,
12: no,
11: la questione.
12: certo, assolutamente.
11: La condanna morale, se uno la vuol dare, la dà, e tanti saluti, come giusto che sia. Però come viene trattato l'argomento è importante, perché poi questa volta il giudice sportivo, devo dire che si sarà messo in un acquario e non avrà letto i giornali, perché si è comportato in linea con quello che è successo in passato, perché c'era stata la vicenda di Napolitano che era stato fischiato, gli avevano dato delle multe eccetera, qui non ci sono stati neanche fischi, neanche offese peraltro, però questo rientra eventualmente nella gradazione di quello che decidi di fare. Però quando chiedi la penna esemplare, perché la chiedi sempre solo per quando c'è la Juve di mezzo?
12: Ma tra l'altro, comunicato che dice pena attenuata dal fatto che la società abbia mandato subito la dichiarazione, diciamo, di presa di distanza, poi vai a vedere e la pena che ci hanno dato è comunque doppia rispetto a quella che è sempre stata fatta. Ma allora attenuata.

0: Dai,
1: dici?
0: ci
1: Tanto,
0: sono già arrivati diversi. Proviamo, cominciamo a sentire le vostre voci, anche perché insomma abbiamo 2 settimane di pausa qua e non siamo abituati, ragazzi.
2: Ciao professore Bruno da Cuneo,
0: Ciao,
2: buona
0: Bruno.
2: giornata.
0: A te.
2: Ma io stasera pensavo di guardare un buon film, La banda degli onesti.
3: C'è Totò?
2: Poi voglio farti informazioni, dove sei darmi questa informazione che mi serve molto, non per me, perché io non la guarderò, ma per altri. Ma durante, se sarà l'inno d'Italia, durante credo la partita di stasera, si può stare di spalle o seduti o bisogna stare in piedi sull'attenti? E poi battere le mani alla fine, e questo è un dilemma che io oggi non riesco proprio a farmi passare. Ho bisogno di voi, datemi questo aiuto. Poi c'è una notizia che Vicario non sta bene in nazionale, ci sono dei problemi, ma cioè, veramente abbiamo proprio la sfortuna che ci persegue dalla mattina alla sera. Cioè, io non so. Qui bisogna fare un bel ritiro Lourdes con qualche aggancio a qualche altra santuario. Se potete venire qua a Cuneo, Sant'Anna di Vinaglio, potete anche
3: Lì c'è anche l'acqua
0: esatto,
3: buona lì.
0: esatto.
3: Sì, qua c'è Santa Rita a Torino,
0: È
3: io lo
0: vero.
3: suggerisco
0: E non siamo
3: sempre.
0: neanche
3: Esatto.
0: lontanissimi
3: È
0: da
3: più
0: qua.
3: vicino allo Stadio del Toro, però insomma non è
0: Però
3: lontanissimo
0: questa cosa di
3: neanche
0: Vicari non lo
3: da qua.
0: sa, non
3: Mi
0: lo,
3: mancava,
0: anche a me. Infatti
3: onestamente.
0: adesso
3: Adesso andiamo a
0: andiamo a
3: verificare,
0: cercare.
3: però comunque c'è tempo, nel senso che se anche uno avesse qualche problemino, c'è tempo per recuperare. Anzi, se Vicario
0: Vorreste
3: riesce
0: tornare indietro, cioè.
3: velocemente a
4: Ragazzi, voi
3: scappare.
4: siete d'accordo? Siete? Siamo! Siamo! Ah, siete d'accordo! Siamo d'accordo.
3: Ecco, questa era la banda degli onesti,
0: Esatto,
3: credo, detto, che
0: esatto,
3: penso che si riferisse Bruno a qualche banda degli onesti d'altro genere, ma facciamo finta che non sia questo, non ci sia questo riferimento, diciamo così. Oh, tra l'altro guardavo anche quando la Juve ripartirà, che bel calendariuccio che ha
0: sì,
3: preparato
0: come.
3: il nostro amico Butti, che ci sono subito la trasferta a Cagliari, poi vai a Vigo, che nell'82 tra l'altro
0: Certo,
3: fu uno
0: vero,
3: stadio
0: vero, perché
3: dell'Italia molto molto
0: ritorna
3: importante.
0: anche subito l'Europa League appena si
3: Poi, dopo
0: riparte.
3: queste due belle gite, che Cagliari quando gioca con la Juve non è il Cagliari che
0: Sì,
3: gioca
0: che
3: con l'Inter.
0: tra l'altro è tipo terzo in classifica in
3: Sì, tra
0: questo
3: l'altro, un confronto
0: momento.
3: diretto.
0: Sì.
3: Quando si riprende, sarà un confronto diretto per quel posto in classifica. Poi arriva la Lazio,
0: Sì.
3: perché, come diciamo l'altra volta, che succede quando la Juve gioca il giovedì? Che quando torna a giocare in campionato, gioca con la più forte che
0: Chi c'è in quel
3: riposa.
0: momento,
3: Cioè
0: esatto.
3: l'Atalanta prima e la Lazio dopo, e questi mai sono casi, perché sicuramente nessuno glielo dice all'algoritmo che cosa deve fare. Poi al Rennes in casa, guardavo adesso la classifica francese, il Rennes è messo esattamente come la Juve, a 3 punti dal primo posto, quindi una squadra comunque da tenere in considerazione. E poi, tanto per gradire, una bella trasferta a Lecce e una a Genova. Questo è il calendario di ottobre della Juve, ma tu dici, poi inizia novembre.
0: E va
3: E c'è
0: meglio.
3: Juve-Napoli, ecco qui. Questo è il prossimo, diciamo, appare. Quindi il fatto che la Juve già abbia gli uomini contati, debba giocare ogni 3 giorni con le partite a giovedì, con tutte le trasferte prima e dopo le partite del giovedì, inizia a diventare importante che questa squadra, secondo me, impari a vincere facendo un po' meno fatica fisica, nel senso che mi sembra che questa squadra, per vincere, abbia sempre bisogno di andare un certo numero di giri, che se li abbassa rischia di perdere contro chiunque. Se non impara a fare questo passaggio, in un momento come questo rischia di lasciare dei punti per strada e di perdere contatto con la vetta. Questa è la mia idea. Non so se abbia gli uomini per farlo, questo lavoro, nel senso di essere in grado veramente di abbassare i giri per vincere le partite. Speriamo di sì, insomma, che Spalletti riesca a trovare la quadra, perché era il problema che si era già visto l'anno scorso, al netto degli errori arbitrali, del calendario, eccetera. Però quando si giocava ogni 3 giorni c'era una media punti, quando si
0: Cioè.
3: giocava una volta alla settimana ce n'era un'altra, insomma.
5: Sì, bravo, bravissimo,
3: Ti
5: mi hai
3: piace?
5: commossa.
0: Una cosa
3: Chi
0: che.
3: era questa, per curiosità? Ah, ben, bene, bene.
0: Una cosa che io guardo sempre quando escono i calendari è quanti scontri diretti hai in casa nel giorno d'andata e fuori casa, per ovviamente averli poi al contrario nel
3: Certo.
0: giorno di ritorno. E quest'anno abbiamo una situazione particolare perché di scontri diretti in casa ne abbiamo, mi sembra, 4 e 3 contro, diciamo, quelle un pochino più forti, che però sono in casa tutti all'inizio e fuori casa tutti alla fine.
3: Ecco,
0: Perché abbiamo
3: interessante.
0: già fatto il Milan in casa, l'Atalanta in casa, il Napoli e la Lazio ce le avremo in casa tutte e
3: Adesso.
0: due, e poi. poi finito queste prime quattro tutte in casa, andiamo a Como, poi andiamo a Roma e poi andiamo a Milano lato Inter. Ovviamente poi al ritorno sarà tutto ribaltato, però la curiosità è che appunto abbiamo questi quattro scontri diretti tutti in casa e tutti all'inizio, e poi tre fuori, insomma. Tra l'altro Inter-Juve è l'ultima del girone d'andata, così giusto per chiudere in bellezza.
1: Ha fatto
3: il calendario? Te la butti
0: lì.
6: Ma è del mestiere questo.
3: È quello che l'ha messo, il derby di Roma in contemporanea con gli internazionali, esatto, il derby di Torino.

0: l'ultima giornata di sera per complicare la vita a tutti quanti.
1: Juve-Venezia lunedì, sì, perché il giorno prima c'è la finale degli ATP.
0: Certo, tutte queste cose qua, è lui, è proprio così. Però poi tu dici, è il girone di ritorno, vabbè, adesso ne hai 4 fuori casa e 2 in casa, al ritorno sarà al contrario. E no, perché da quando hanno fatto anche il trucchetto, che il girone di ritorno è diverso dall'andata, magari ti capita di nuovo anche nel ritorno di avere più, diciamo, gare fuori casa consecutive e meno in casa consecutive, perché succede anche questo in questo meraviglioso calendario.
1: Sì, la costante rimane quest'anno in maniera un po' anomala, appunto per questa non più rigorosità dell'alternanza casa fuori e casa sì, casa fuori, che comunque Juve-Inter e Inter-Juve è l'ultima del girone d'andata e Juve-Inter è poi comunque la terz'ultima di campionato, quindi rimane comunque verso il fondo. molto in fondo a giochi, chissà, già fatti per chi lo scopriremo. Beh, però la terz'ultima di solito, insomma, si raffina la classifica, no? Di solito.
0: Diciamo che almeno nelle ultime stagioni, almeno la zona Champions è sempre stata completata nelle ultimissime giornate, quindi, però non vuol dire niente perché l'anno scorso la Juve, diciamo, si è suicidata nelle partite in casa, nelle ultime partite in casa proprio, quindi quello era imprevedibile da questo punto di vista. E quindi siamo messi così, speriamo, ripeto, che questa squadra faccia quel passo, più che non il fatto che manca il centravanti, che lo sappiamo, che si fa fatica a fare gol, che lo sappiamo, che non c'è un vero regista, che lo sappiamo, eccetera, eccetera. Però quello che manca a questa squadra è la capacità, secondo me, di vincere le partite abbassando i giri senza rischiare, perché questo è il grande problema. Tu non puoi giocare 95 minuti, 100 quanti sono adesso, sempre al top.
1: No, certo.
0: Nel momento in cui togli il piede dell'acceleratore devi avere la testa accesa e gestire la partita, magari anche con qualche cambio di modulo, insomma preparare qualcosa di diverso, perché così non mi pare che la Juve sia attrezzata per...
1: Senti, mi faccio portavoce di Franco e ti faccio la domanda. Avete notato Alej Begovic, gran bel giocatore, ma a livello espressivo è un altro fagioli, un volto scolpito nella serietà, non manifesta emozioni nemmeno quando segna. E poi dice, curioso, poi mentre aspetto la risposta di Gigi dico, Franco, sì, noi avevamo Mr. No Good, che era Marione Mandzukic, che aveva quella faccia lì sempre, però ci ha fatto godere parecchio. E la zona di derivazione è quella.
0: Ma sono fatti culturali, insomma, adesso fagioli è un po' fatto a modo suo anche lui, però sono fatti culturali, ognuno esprime come vuole, chi tiene dentro. L'importante è che faccia gol, che giochi bene, poi dopo può esultare, non esultare, può trovare la sua esultanza come fanno ormai tutti i giocatori, sì. Oppure anche una cosa più spontanea, va bene tutto. Quello che è importante è che, insomma, acquisti continuità di rendimento, perché ovviamente a 19 anni e l'obiettivo è quello, è che possa fare cose sempre più incisive in attacco, perché la Juve ne ha bisogno, perché finché non torna Yıldız, delle mezze punte della Juve non ce n'è una da doppia cifra.
1: Guarda, leggevo proprio oggi una statistica che da quando non c'è Yıldız la percentuale delle azioni offensive della Juve si è completamente ribaltata dall'altra parte. Cioè, andiamo sempre da Conseissao, perché è quello che può sparigliare un pochino di più le carte.
0: Sì, poi c'è Nico, che ogni tanto anche lui ha le sue, però ecco, una preoccupazione può essere questa, cioè se tu giochi con un finto centravanti, perché sia Colomouani sia Voltemade non sono veri e propri bomber d'area, e quindi immagino che facciano movimento anche per preparare gli inserimenti delle 3 mezze punte o 2 mezze punte a seconda di quanto ne giocano, e poi non hai mezze punte da doppia cifra, diventa un problema abbastanza serio, secondo me, perché poi alla fine quei gol lì sono quelli che mancano per vincere quelle partite nel modo in cui dicevo prima, cioè senza ammazzarsi di fatica per fare un gol.
1: Senti, Stefano da Firenze fa parte invece di quelli che tu dicevi prima, immagino cosa ci direte della nazionale di oggi, Italia out 3 volte, ce lo dice addirittura Forza Belgio, non solo Italia fuori.
0: Sì, esatto, perché poi ci sono i due partiti, gli indifferenti, che dicono vabbè,
1: terzo
0: partito largamente minoritario
1: tra i tifosi della Juve,
0: e sono soprattutto gli juventini all'estero, devo dire, sì, questa cosa. Perché ovviamente, ma capisco naturalmente la differenza, intanto perché non vivi qua e non senti questa pressione, questa cappa oppressiva che c'è sulla Juve e sui tifosi durante la settimana, e poi perché comunque essere italiano all'estero ti riconosci nell'Italia, certo. È un modo un po' di farsi vedere in positivo. Poi c'è la parte degli indifferenti, che secondo me lì diciamo che fa metà del resto dei tifosi, e poi quelli che proprio tifano contro, che sono l'altra metà, secondo me.
1: Sai, questa secondo me che fa fare ulteriormente fatica ai tifosi juventini in questo momento è che non ci sono juventini nella nazionale, capito? Cioè,
0: certo,
1: c'è molta immedesimazione, no? In tanti, poi quando poi il 2006, in quanti abbiamo rimarcato il fatto che su 11 giocatori della finale tra Italia e Francia erano 9 juventini, no?
0: Esatto.
1: Di cui 7 nella Juve, 2 nella Francia, qualcosa del genere, 6 e 3, comunque c'era una proporzione enorme. E ti riconosci, no? Cioè diventa quasi una Juve 2 con l'inserimento di qualche sostituto. A oggi io mi aspetto che nelle 4 partite che ci saranno in questa pausa non ci sarà nessuno juventino in campo, perché con Donnarumma che è titolarissimo e Vicario che è l'unico juventino convocato da Mancini per queste 4 partite, mi aspetto di vedere 4 partite senza neanche un giocatore della Juve in campo, e quello probabilmente allontana ulteriormente i tifosi della Juve. In questo caso non è colpa di Mancini, che in questo momento i giocatori della Juve o non sono all'altezza o sono infortunati, tra cui Locatelli, lo stesso Cambiaso, o Gatti che gioca pochissimo.
0: È quello il discorso, che se tu non ce li hai in squadra ovviamente non ci vanno neanche in nazionale. Ma in assoluto, ribadisco, meno vanno in giro in questo momento, meglio è, perché sono poi comunque 4 partite, non è che
1: sono tante,
0: che ne fai un
1: tante.
0: Anche sta Nations League, adesso diciamo la verità, ma dico, ma che cosa l'hanno inventata a fare la Nations League? Cioè, onestamente, ce n'era bisogno col calcio super inflazionato di partite di campionato, di Champions che c'ha 8.000 partite in più, tutte le altre competizioni pure, e tu ci infili anche la Nations League? Perché? Cioè...
1: Ma secondo me l'hanno fatto solo per rendere un pochino più interessanti le qualificazioni europee e mondiali, perché poi la Nations League vale anche per quello, no? Solitamente per i mondiali sì, per l'europeo non lo so se la Nations League vale anche per quello, ma di solito sì, ti mettono quella specie di trofeo in palio che ti fa magari ambire a una partita in maniera un pochino più importante che non alla sola partita di qualificazione, che poi finisce lì ed è difficile magari vedere l'obiettivo, non so, un'ipotesi.
0: Sì, però prima che c'erano solo gli europei mondiali non è che la gente si buttava dalla finestra,
1: no,
0: per
1: no,
0: questo
1: no.
0: Motivo bastava
1: no
0: quello.
1: Però adesso non ci sono più le sì, qualificazioni, vabbè, quasi non ci sono più, perché passano attraverso
0: la Nations League, però voglio dire, andava bene lo stesso anche prima, secondo me c'era qualche partita in meno e via.
1: Guarda che Giovanni ti dà ragione, vedi. Noi che viviamo fuori sentiamo tanto ancora la nazionale, tifiamo forte, questo Giovanni dal Brasile, un nostro fedelissimo, ciao Giovanni intanto.
0: Sì, sicuramente è questo che dico, quando sei italiano all'estero e la situazione è diversa, conta più il fatto che sei italiano all'estero che non se sei della Juve, dell'Inter, del Milan, del Napoli o di altre squadre,
1: certo.
0: Insomma, mentre quando sei qua sei nel Palio di Siena, come dico sempre, e quindi il campionato italiano è il Palio di Siena con nemici, amici, alleanze di
1: varie. Ma sì, perché poi c'è quel campanilismo, no? Cioè quando segna Pio Esposito, sì, gli interisti si gasano,
0: certo,
1: perché ma è normale, io anche quando segnavano i nostri dicevo, vedi, abbiamo vinto grazie a noi.
0: Ma ancora gli europei, insomma,
1: certo.
0: Il meme di Chiellini che prende quello lì dell'Inghilterra che scappava via è diventato il simbolo della vittoria dell'europeo, i gol di Chiesa sono stati decisivi, e Chiesa in quel momento era della Juve,
1: sì.
0: Bonucci è stato decisivo, quindi,
1: e che Chiesa mi viene da dire in quel
0: mai
1: periodo,
0: mai più visto né prima né dopo, no, prima sì, qualche sprazzo ce l'aveva fatto, poi dopo niente di che.
1: Speravo che si riprendesse anche per lui, povero,
0: so.
1: Invece è proprio un po' sparito.
0: Vabbè, intanto aspettiamo Neto, sempre,
1: sì,
0: no?
1: Perché, tra l'altro,
0: che per sicurezza sempre, penso che arriverà a breve, perché anche lui stava in Brasile comunque, quindi non è che ci voglia esattamente un giorno o due per organizzare, e poi comunque c'è tempo, cosa, 2 settimane piene, 3 settimane
1: sì,
0: d'allenamento,
1: sì.
0: Beh,
1: una
0: andata, 2 settimane
1: due,
0: di tempo per giocare in porta, diciamo che se non
1: sì, in teoria per non giocare in
0: sì,
1: porta,
0: esatto, per fare il portiere di riserva, esatto,
1: dovrebbe
0: lunga
1: essere
0: vita tanto. Vicario,
1: esatto.
0: Come si dice. Oh, la nostra Terry, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: i nostri
1: Terry.
0: Prof, possiamo dirlo che questa settimana grazie alla Juventus i giornali sono stati letti,
1: sì.
0: Tante gite fuori porta dopo questa noiosa pausa nazionale, sì.
1: No, facciamola durante la pausa, perché poi dopo la pausa,
0: esatto,
1: ricomincia il campionato.
0: Poi comunque i giornali sono stati letti, sì, sicuramente. La Juve dovrebbe chiedere però delle percentuali di vendita in questo caso qua, perché diventa l'argomento principale. Tra l'altro si è parlato tanto di questa vicenda del minuto di silenzio, e non si è parlato del fatto che quando hanno fatto la riunione con gli arbitri, i soliti giornali, in particolare uno, quello con le pagine un po' di colore diverso dalle altre, quando ha fatto la rassegna di tutti gli episodi di cui si è discusso, ha messo tutte le foto grandi così, e poi quella di Kalulu, che era una specie di poster in mezzo alla pagina, come dire, questo è l'errore del campionato. E anche lì, secondo me, è proprio l'immagine di come vengono trattati da alcuni giornali i temi quando riguardano la Juve e quando riguardano gli altri. Lì avevi proprio la dimostrazione fotografica. Cioè Juve gigante e tutte le altre intorno come se fossero cose minori, che il Napoli. a Genova ha segnato con lo spintone, che l'Inter col Napoli ha segnato con lo spintone, che
1: gomitate varie che non vengono riprese, che la però Juve, la maglia tirata di Kalulu,
0: che la Juve ha preso un gol irregolare dal Milan volendo, sì, insomma, e che nella stessa partita c'è anche un intervento su Elai Begu vicino all'area, sì, dell'Atalanta, e quello è sparito completamente, non c'è mai stato, ce lo siamo inventati noi evidentemente. Però voglio dire, sono scelte editoriali che però adesso nel dibattito, sicuramente da qua alle prossime settimane, qual è l'episodio clamoroso per cui questo VAR è uno scandalo che non venga usato? Il rigore per l'Atalanta, sicuro.
1: Posso estendere questo pensiero, no? In realtà erano rosse, ma nell'immaginario collettivo le prime maglie della Juve erano rosa. Di che colore sono le pagine di quel giornale?
0: Tra l'altro,
1: vogliamo proprio andare di voli pindarici.
0: Di pindarici, esatto. Un po' anche se c'è il Palermo che ha gli stessi colori, e c'è il Giro d'Italia che ovviamente, sì, l'avendo inventato la Gazzetta, certo, la maglia è rosa per quel motivo. Dunque, abbiamo vocale ancora? No, vabbè, ma manca pochi secondi, dai, lo teniamo per dopo. Che dici? Ne leggiamo Annunzio, guarda, da Padova.
1: Sì, sì.
0: E io la nazionale non la vedo come sempre, ma posso dire forza Openda, perché quindi, comunque è ancora di proprietà della Juve.
1: Ci ho messo un attimo a capirlo, perché dicevo, ma perché Openda? Poi ci sono.
0: Ma perché è convocato, gioca? Sì, perché credo sta segnando, sì, raffica.
1: L'altro
0: quindi
1: giorno
0: immagino,
1: ha fatto 3 gol in 5 minuti, quindi penso.
0: Anche David, visto che continua a segnare. Sì, bene.
1: Sì, nel weekend in cui David fa il gol vittoria contro il Real Madrid, Openda ne fa 3 in 5 minuti nel campionato francese.
0: Bene, così li riscattano tutte e due, la Juve ha i soldi per comprare un centravanti.
1: Chi non si sa. Non c'è.
0: Ho visto che però c'è Mendes che gira.
1: L'ho visto foto fuori dal
0: chi c'è Balogan nella sua agenda. Mi pare che sia dei suoi, se non sbaglio. Non è un fenomeno, però almeno un centravanti, sì, nel senso che poi vediamo, perché quando arrivano nella Juve le cose bisogna poi saperle reggere, e non tutti sono in grado.
1: A fra poco.
0: Notiziario.
2: Colpo gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo gobbo.
0: Eccoci, vai che partiamo.
1: Ci
0: sempre
1: siamo,
0: colpo gobbo, sempre Luigi Schiffo e Dario Gringhelli, naturalmente, stava a Sandir.
1: Arrivano i prof, dicevamo.
0: Arrivano,
1: no?
0: I prof, anche in questo periodo leggiamo la cronaca, meglio non dirlo troppe volte che sei prof, perché finisci in qualche modo strano. Manuel in regia, naturalmente, e i vostri messaggi per tenerci compagnia. Dunque, a proposito di messaggi, direi che possiamo leggere quello di, aspetta, ne ho visto uno carino, Stefano, sì, da Ciampino,
1: sì,
0: che ci diceva: ciao splendidi, grazie,
1: troppo buono.
0: Buono, poi ci sono gli oculisti comunque. Mi spiegate i compagni di merenda della FIGC? I compagni di merenda, immagino che tu sia, pensi a Malagò, che si riunisce con Marotta, che poi si va a incontrare con un sottosegretario. Ora, va tutto bene, perché ormai il calcio italiano succede tutto, il bello è che succede tutto alla luce del sole ormai, non si nascondono neanche più. Però che Marotta sia diventato ufficialmente quello che deve risolvere le crisi politiche del calcio italiano è un'anomalia, questo va detto, cioè nel senso che
1: considerando che avrebbe un piccolissimo conflitto di interesse, ma, essendo il presidente
0: magari che quando parla dallo scranno della, sì, Lega Calcio, sì, voglio dire,
1: ci manca che facciano le reti unificate poi,
0: praticamente perché quando parla Marotta siamo arrivati tutti inquadrati, è un po' strana questa cosa,
1: visto, diciamo, che Stefano parla di merenda, potremmo invitarli a quello che in realtà è il papà della pericena, no? Che è la merenda Sinoira piemontese,
0: sì, lei l'inventrice, la merenda Sinoira vuol dire la merenda che fa da cena, fa da per cena, chi non è piemontese,
1: che poi di fatto è stata sdoganata con la pericena,
0: con la pericena, ma merenda Sinoira mi piace di più,
1: tanto di
0: a proposito di merende Sinoire e dintorni, poi chiederei a Manuel poi nel corso della trasmissione di far passare l'invito per andare all'inaugurazione della sede dell'identità bianconera, sì, di lunedì 5 ottobre, perché ci sarà anche la pericena appunto dopo, quindi chi vuole, però via San Donato 78 a Torino lunedì 5 ottobre, inaugurazione della sede d'identità bianconera. Questo l'ho detto perché così Ci siamo agganciati, sì, a questo discorso degli apericelli.
1: Tra l'altro, anche qua, nella settimana ancora in cui non c'è il campionato, no? Perché esatto, il 5 è il lunedì delle... con la nazionale, tra l'altro, che gioca anche ancora quella sera lì. Non mi
0: ricordo. Però, ma
1: sì, perché mi sembra di aver visto che giochiamo venerdì e lunedì in entrambe
0: però
1: le
0: però credo
1: situazioni.
0: Che non ci sia incompatibilità di
1: no,
0: tifosi,
1: no,
0: diciamo,
1: direi che anzi,
0: che quelli che vanno all'inaugurazione della sede.
1: Anzi, così, se volete fare qualcosa al posto al di guardare posto la nazionale, di, esatto, sapete che a Torino
0: lì
1: c'è l'inaugurazione.
0: C'è l'inaugurazione, se magna, se beve. Ci si fa quattro chiacchiere, diciamo così. Dunque
1: c'è un locale a Cattolica, vai, dove io vado in vacanza da sempre, che non so se c'è ancora, perché ormai è tanto che non ci vado, sono tanti anni. Ecco, intanto vediamo l'inaugurazione della sede, che si chiama Dagaglias. Usmagna, usbev, uspende un e ti lascio immaginare in romagnolo strezzo, sì. molto una volta si, ma non so più se c'è ancora Gaglias, penso di sì comunque.
0: Vabbè, immagino che sia quei posti storici che resistono negli anni, però insomma è così. Dunque, abbiamo ancora dei messaggi da passare, noi li passiamo, tanto siamo
1: sì,
0: qua
1: ci sono
0: apposta,
1: ancora
0: diciamo,
1: anche dei vocali, ma non so se vogliamo vedo Manuel impegnato, leggiamo.
0: No,
1: leggiamo.
0: Gilan si chiama, sì, dice Inter Liverpool 0-1, stesso rigore, cronaca della Gazzetta. Allegra decisione arbitrale.
1: Invece Bruno, aspetta, perché leggevo che Bruno ha subito risposto: lunedì 5 ci sarò, Bruno da Cuneo.
0: Ah, bene.
1: Spero di vedervi, sarò con un po' di curvaioli, quindi magari avremo modo di nuovo.
0: Sì,
1: di
0: io
1: vederci.
0: Passerò sicuramente, poi non so se Dario o
1: sì,
0: qualcun altro della radio.
1: Del lunedì
0: verrà,
1: non dovrei aver problemi.
0: Dalle 5 in avanti.
1: Mio figlio ha cambiato i giorni degli allenamenti
0: sì,
1: quest'anno, quindi lunedì sera sono libero.
0: E quindi ci vedrete, queste due facciotte le vedrete, poi ci sono soprattutto quelle degli avvocati della Fondazione, a cui potete chiedere di tutto di più. Diamo il benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nick.
1: Ciao Nicola.
3: Ciao, buon pomeriggio ragazzi.
0: Allora, ce lo porti sto neto o te lo tieni? Cosa fai?
3: Ragazzi, purtroppo l'età mi puoi dire, io c'ero alla presentazione di Neto.
0: È quello che te lo chiedo, sì.
3: Quindi, cioè, magari si tornasse indietro, di quanti sono, 11-12 anni.
0: È così, era il 2017, sì, quando è andato via, quando è arrivato il 2015. Sì. Quindi,
3: infatti, vedi,
0: 11 anni,
3: vedi.
0: Ma penso che sarebbero contenti anche i tifosi della Juve, perché saresti nella striscia degli scudetti consecutivi, quindi nelle finali di Champions, eccetera, eccetera.
3: È vero, però no, ma insomma è un affare chiuso. L'unico lato positivo del contrattempo di Gravara è il fatto che sia avvenuto alla vigilia di una pausa così lunga,
0: sì,
3: che ti ha permesso di fare anche il ragionamento giusto su quale impedire andare a scegliere, e quindi c'è tempo e non c'è problema. Poi tra l'altro la squadra non si allena fino a lunedì, quindi non c'è nessun tipo di problema di questo tipo. La cosa che mi fa riflettere, ma già era così prima dell'infortunio di Grabara, che a questo punto la Juventus a giugno sarà con le mani completamente libere.
1: Con tre portieri in prestito.
0: Rientrano gli altri, non so, Di Gregorio.
3: O coi guantoni completamente liberi.
0: Esatto.
3: Sì, ma ragazzi, se Di Gregorio rientra...
0: No, credo che ci sarà il paradosso, che quelli che vuoi se ne vanno e quelli che non vuoi tornano. Questo
1: anche
0: sarà
1: perché
0: paradosso.
1: Non sta neanche giocando Di Gregorio.
3: Però già quando partiva si sapeva che sarebbe stata l'alternativa a questo serbo che il Barnum sta tra i pali. E quindi insomma l'unica partita che ha fatto non l'ha fatta male, ma al momento è il secondo. Costa, vedremo se loro spenderanno per un secondo, perché l'idea che avevamo è che anche a meno di una stagione fuori dal normale, Gravara non sarebbe stato comunque riscattato, perché il prezzo 12 milioni era piuttosto elevato. Per questo va qualche chance in più Vicario, che invece ha 8 milioni. È un acquisto più possibile. Però,
0: per quanto, se non sbaglio, 12 milioni quello che io avevo pagato di Gregorio, e onestamente Grabara, per quel pochissimo che l'abbiamo visto, mi dà un po' più di garanzie così a occhio. Però,
3: abbiamo dimenticato in fretta che il primo anno di Gregorio era stato buono. Insomma, questa è la verità. Però, al di là di tutto, Di Gregorio se rientra può fare il secondo, ma la Juve dovrà scegliere un primo, e comunque al 30 giugno al momento non avrà portiere in rosa, se non Pinzolio, insomma, però questa è la situazione. Sì, ci può essere il ritorno di Di Gregorio, che comunque verrà riutilizzato come pedina di scambio, secondo me, e quindi si dovranno fare delle valutazioni. È ovvio che Vicario ha una chance importante per se stesso, soprattutto perché la porta della Juve è qualcosa di molto prestigioso, un punto d'arrivo per quasi chiunque, possiamo dirlo. Lui ci ha raccontato che era un sogno, perché
0: mi pare
3: bianconero sin da bambino,
0: esatto,
3: quindi
0: è quello che dico.
3: Però, ragazzi, io ve lo dico, è un po' come chiunque sia venuto dopo Pirlo e Pjanic, già si storceva il naso con Pjanic,
1: sì,
3: no?
1: Sì.
3: Perché c'è grande qualità. E se voi ci andate a pensare, e Gigi queste cose se le ricorda, quindi dal primi anni 70 la porta alla Juve è qualcosa che è a livelli massimi. Adesso io dico che prima di Di Gregorio riesci a tirare una bestemmia in chiesa, ma forse il portiere meno valido di tutti è stato un grandissimo, ed è anche ingeneroso parlarne, come forse Tacconi, perché se andate a pensare a tutti gli altri, ci sono monumenti inarrivabili,
0: sì,
3: come
0: diciamo
3: Geoffrey
0: che
3: Buffon.
0: Van der Sar non ha lasciato un grandissimo ricordo, però dopo ha fatto benissimo,
3: Juventus,
0: certo.
3: Ma ha avuto una grande carriera, quindi siamo lì, Szczęsny è un signor portiere, cioè ragazzi, è difficile giocare in porta alla Juve.
0: Ma soprattutto la Juve ha sempre avuto tradizionalmente il più forte portiere italiano, quello della nazionale, a parte l'ultimo caso che è Donnarumma, insomma.
3: Cioè, ragazzi, cioè, voglio dire, la Juve ha sempre avuto interpreti migliori in assoluto. È ovvio che se andiamo da Zoff in avanti, poi purtroppo la palma della stagione più deludente la dobbiamo dare a Di Gregorio per non dare un'etichetta, però è un ruolo pesante, devi trovare anche gente, e io ho trovato molto intelligente l'operazione fatta con Szczęsny di farlo stare un anno all'ombra di Buffon, valutarlo, soppesarlo e poi dargli i galloni da titolare, e ho trovato per questo molto sbagliato congedarsi in quella maniera da Szczęsny, lanciando immediatamente Di Gregorio. Sarebbe stato l'ideale far partire Perin, fare un anno di alternanza per valutarlo col contratto di Szczęsny che sarebbe andato a scadenza, e poi prendere la decisione giusta con la speranza di averla già fatta l'estate precedente.
1: Nicola, senti, chiudendo la cosa su Neto, stavo guardando che quando arrivò la prima volta alla Juve c'è il classico, ho ritrovato il classico Welcome Neto, no? Fatto dalla società, c'è ancora il vecchio logo per intenderci, certo. di cosa stiamo parlando.
3: Tra l'altro, ragazzi, io ricordo l'esordio, qualcosa del genere. Tu hai parlato di allenamenti, ai tempi giocavo ancora anch'io, mi ricordo che ero in campo, una partita di Champions alle 6 con un esordio non brillante, può essere? Non so, così un flashback che ho magari sbagliato, mi ricordo in Spagna, esordio non brillante ma poi Juve che vinse.
1: Sì, sì.
3: Non so se ho un ricordo sbagliato.
0: Guarda, non vado...
3: mi sembra così.
1: Anch'io non
0: mi sbilancio,
1: non
0: perché
1: ricordo,
0: non mi ricordo, non mi ricordo. Però può essere,
1: ci fidiamo.
0: Lui...
1: Ci fidiamo.
3: Beh, però
0: di solito giocava la Coppa Italia e qualche
3: possiamo
0: partita.
3: Possiamo dirlo
0: random,
3: così?
0: Sì.
3: Senza cattiveria. O magari invece ci fu l'espulsione di Buffon e lui entrò e fece bene. Però mi sembra che la Juve va sotto poi vince. Rimanendo in 10, non vorrei dire una stupidaggine. Gli avversari rimangono in 10, c'è qualcuno che tira i capelli alla mano, non
0: in
3: mi
0: dieci.
3: Ricordo più.
1: Sto cercando, sto andando a...
3: Però possiamo dire una cosa complessivamente. Neto, che disse di voler prendere il posto Buffon, non fu memorabile nella sua avventura juventina. Non fece male, ma non fu memorabile. Credo che nessuno se lo ricorda o lo rimpianga. Questo possiamo dirlo. Adesso ha una seconda chance.
1: E senti, nell'ottica del futuro, anche di questione di vicario, dicevamo la grande occasione, tifoso Juve, eccetera, si parla già anche di Palmisani, no? Sei d'accordo tu su già portare gli occhi su quello dopo, visto che in realtà, come dicevi, a giugno ci ritroviamo senza un portiere in questo momento?
3: Perché purtroppo la sensazione che abbiamo tutti, sin dal fatto che Vicario era la scelta numero 4, perché diciamolo chiaramente, c'era Alisson,
1: Martinez,
3: poi c'è stato Suzuki, sì, e c'è stato Martinez, no? Quindi lui era il numero 4 nella migliore delle ipotesi. Non mi sembra che sia un portiere che entusiasma per un progetto a lunga scadenza. Poi io spero che lui sappia mettere a tacere tutti, fin qui l'ho parzialmente fatto, sì, e si guadagni quindi un ruolo importante nella Juve di adesso e del futuro. Al momento, se devo sceglierne uno giovane, Palmisani. Qualcuno oggi mi ha detto: non è un rischio subito gettare la mischia in giovane così. Ragazzi, torno a fare un nome che ho già fatto. Per Tacconi fu così, Tacconi arrivò da Lavellino, pronti via. Ragazzi, cioè, non c'è il rischio di ripetere l'errore con Di Gregorio. La Juve, per sapere se uno da Juve lo devi far giocare. E deve avere la fortuna di finire in una Juve giusta.
0: Bravo.
3: Perché l'impressione che ho io è che questa Juve, in un modo o nell'altro, non sia giusta, ma perché chiunque arriva fa male, poi va altrove fa bene, ma è un discorso che ai tempi c'era con l'Inter di Moratti, attualmente c'è con il Manchester United. Sì. Ragazzi, il Manchester United non riesce a far bene a nessuno, eh.
1: No, ultimamente no.
3: Cioè, sono momenti complicati della storia di una società che un po' tutti attraversano.
1: Allora, guarda, intanto poi lascio la parola a Gigi, ma sono andato a vedere, in realtà l'esordio con la Juve di Neto in Serie A è un 23 settembre 2015, quindi parliamo ormai di 11 anni fa, ed era uno Juventus Frosinone 1-1.
3: E la Blanchard. Non ricordo, Blanchard ultimo minuto.
1: È la prima partita di Champions di Neto, è uno Juventus Dinamo Zagabria con la Juve che vince 2-0.
3: Allora,
1: quindi
3: ho un ricordo confuso. Poi vedrò.
0: Sarà stato un altro portiere
3: andata
0: di riserva, tanto voglio dire, succede.
3: Non ricordo più.
0: Sono quei numeri 12 che non hanno, in effetti, diciamo, se te ne vengono in mente altri, i numeri 12 della Juve.
1: Rampulla, credo che sia quello.
0: Anche Chimenti alla fine.
1: Anche Chimenti, vero.
0: No, quindi lo stesso Perin.
3: Però si segnalarono per grande carisma,
1: vero,
3: entrambi.
1: Sì, vero.
3: Oltre che farsi trovare sempre abbastanza pronti, il grande carisma di entrambi, cioè ci ricordiamo, sono due giocatori che hanno incontrato i tifosi e scatenato la loro passione, i tifosi li ricordano con piacere, io non so se tanti dicono Neto, ah, cavoli, me lo ricordo quella partita lì. Poi Rampulla c'ha la mitologia del gol di testa,
0: quello aiuta, diciamo, sì, a essere ricordato. Sì. Oh, c'è chi ci scrive, Pierluigi da Casalpalocco, calma, Tacconi è l'unico che ha vinto tutti i trofei, vero, anche quella Juve lì aiutava, diciamo, nel percorso, però è anche l'unico in pratica ad aver perso la titolarità per un girone intero quando
3: Bodini
0: ti ricordi, Bodini, che poi ha giocato tutte le partite anche in Coppa fino alla finale, poi la finale gliel'hanno fatta giocare.
3: Sì, tra l'altro Bodini sembrava dover giocare all'Intercontinentale, poi la giocò Bodini e la giocò Tacconi e fu determinante nel calcio di rigore con l'Argentino Junior.
0: Quindi questa è la storia, però quello che diceva Nicola è che pensa che fatica che si fa a trovare un portiere della Juve che non sia stato
3: il più
0: forte d'Italia in quel momento lì, ecco, solo quello.
3: No, quello che dico io è che erano tutti giocatori che hanno avuto una grandissima carriera anche internazionale con la nazionale, e Tacconi è l'unico che è sempre stato l'eterno secondo di Zenga.
0: Esatto.
3: Gli altri erano tutti elementi che hanno scritto pagine importanti
0: Peruzzi,
3: anche della loro nazionale.
0: Clamorosi. Portieri clamorosi. Invece l'altro grande tema è quello degli attaccanti, inutile girarci intorno, perché senza centravanti questa squadra si è trovata anche quest'anno. Non ce l'ha, appunto. Quindi,
3: e non ce l'hai.
0: E quindi ti chiedo, giocare con un modulo che finisce per uno quando tu non hai centravanti, che cosa comporta? Che devono fare gol quegli altri anche, perché quello lì sai già che più di tanti non te ne farà perché non è il suo ruolo. Però senza il Diz perdi anche l'unico, la doppia cifra. Allora io dico,
3: sì,
0: lo dico io.
3: Gigi, sono convinto che se fai giocare il ragazzino è uno che magari
0: esagera
3: nel tirare, ma ha una cattiveria, una determinazione da cui si otterranno buone cose.
0: Quindi tu dici che non dico in doppia cifra, ma quei 7-8 gol li può fare.
3: Anche perché non le giocherà tutte, però sì, è uno che secondo me ce l'ha più di con 6 sal, per dire.
0: Sì, e però dicevo io invece, sarei curioso, non so se succederà mai, di vedere assieme un modulo che finisce per due con Colomuani e Voltemade in attacco.
3: La verità è un'altra, Gigi. Il miglior uomo d'area di rigore della Juventus è indiscutibilmente McKennie.
0: Bravo.
3: Lo abbiamo visto anche nell'ultima partita, che non si è capito come era dietro l'avversario, ha colpito di testa.
1: Una roba clamorosa.
3: E gli è andata, ma di gran lunga. Io ve lo dico, non valuto la forza dei calciatori. Perché se Frattesi è sempre in panchina, faccio un esempio, a un certo livello, intendo nazionale Inter, ma fa gol, è perché lui quella cosa ce l'ha, evidentemente gliene mancano tante altre. Colomuani è più forte di tantissimi altri attaccanti. Valdano diceva che Inzaghi non sapeva scartare una sedia, però segnava come nessun altro. L'altro giorno ho visto su internet il gol che ha fatto Belotti a Manta, a Modena, dopo un anno che è fuori, quella roba lì, Colomuani, che è molto più forte di Belotti probabilmente, no? Oggi sicuramente,
0: sì.
3: non ce l'ha, non la fa, invece lui è un attaccante vero, e con la roba lì, con lo stop alzarsi la palla, fare la rovesciata, ce l'ha, punto, fine, non è un bomber, l'istinto di Inzaghi, di Paolo Rossi, di Gerd Müller, che
0: di
3: io non ho visto dal vivo. No, vabbè, ma lì mi viene da piangere, no? Cioè, non ce l'ha, e punto. Cioè, è così.
0: Ma io ho visto, non mi ricordo più in quale partita, in cui c'è uno che va via sulla sinistra, poteva essere uno degli esterni, tanti che vanno via della Juve, mette una palla raso terra che attraversa l'area piccola, E Colomoni invece di fare il passo in avanti fa il passo indietro e la palla gli passa davanti. Sì. Quelle cose lì istintive che proprio uno o ce l'ha o non ce l'ha, come dici tu. E quindi la soluzione qual è secondo te in questo momento?
3: Stringere idee. Beh, innanzitutto c'è una cosa però. Perché rincorrere questo calciatore per tre sessioni di mercato? Che poi dici, perché secondo me è forte, ma l'hai già visto. Mm-hmm. Hai già visto che ai mondiali in cui eri nettamente inferiore hai avuto l'opportunità di fare gol al Real Madrid e lui te lo sbaglia clamorosamente. Io ce l'ho ancora negli occhi col contropiede con, mi sembra, Ildiz che gli dà una palla da piangere da quanto era bella e lui fa una cosa che non sta in cielo in terra. I francesi hanno in mente qualcos'altro.
0: Sì.
3: Okay.
0: Con ragazzi, Martinez uno, dall'altra parte, sì, tra
3: se uno non ce l'ha, non ce l'ha, non vuol dire che è scarso, farà altro. Guardate che bella, per quanto contro una difesa poco commentabile, l'azione del gol di Celik contro il Neck.
0: Sì.
3: Lui quello, ragazzi, facciamogli fare, perché è bravo.
1: Sì, più esterno che punta centrale, fondamentalmente, no? Perché poi il succo è di nuovo.
0: E con spazi davanti lì. E non attaccare le difese chiuse, perché mi sembrano i due aspetti. Quando lo vedi scavallare lì sulla fascia è proprio bello anche da vedere, insomma. Però poi quando va a intasarsi è un altro discorso.
1: Ti chiedo ancora una cosa, Nicola, visto che insomma sono passate sei partite, no? 5 di campionato più una di Europa League, ovviamente non si possono fare diciamo consuntivi dopo così poche partite, ma chi è che ti ha convinto di più dei giocatori della Juve di questo momento? Cioè su chi ci dobbiamo appoggiare? È proprio McKennie che dicevi prima, che ha fatto vedere che quando non c'è la Juve non c'è e quando c'è invece la Juve gioca in un altro modo, può essere lui un po' il simbolo di questa Juve?
3: Sì, io credo che in questo momento la Juventus non possa fare a meno, perché è una squadra che ha dei problemi di personalità, del carisma, della grinta, della rabbia di Nico Gonzalez.
1: Sono d'accordo,
0: assolutamente.
3: E alla Juve manca quella cosa, e l'assenza di Locatelli, che sarà pesante, mi spiace per i tanti che non lo amano, ma se gioca sempre un motivo ci sarà, non è così scarso come tutti lo dipingono, ingiustamente secondo me. Che non sia Pirlo e Pjanic, ci siamo d'accordo, vabbè, sì. Ma non siamo quei livelli. Serve carattere. Ho rivisto bene Bremer, ho un po' di preoccupazione per Kalulu, perché Kalulu è l'MVP della stagione scorsa, sì. Li sostituì nelle ultime 2-3 partite, mi ha fatto venire un po' i brividi.
1: Vero.
3: Però credo che in questo momento il surplus rispetto alla scorsa stagione, l'uomo in più, sia Nico Gonzalez. Soprattutto componente carismatico e emotiva.
1: Sì.
3: Questa squadra ne ha bisogno.
0: Sicuramente quello, un altro che ha carattere Gatti, ma si inquadra poco, diciamo così, nei meccanismi da titolare, poi magari in Europa League le gioca.
3: Ragazzi,
0: lui.
3: Spalletti non lo vede.
1: No,
0: lo mette in Europa League.
1: Lo vede come punta di riserva quando stai perdendo. Quando, no?
0: In campionato
1: Roma,
0: per quello è in Europa League, serve a far riposare Bremer.
3: Però diciamo. Ragazzi, lì torniamo al discorso di prima, io ho fatto il nome di Frattesi, ho fatto il nome di McKennie, e andiamo anche più indietro. Lui è uno che l'istinto per il gol ce l'ha.
0: Sì, bravo.
1: Sì.
3: È un difensore, ma è uno che ha l'istinto per il gol. E ragazzi, non è che
0: o ce l'hai o non ce l'hai, non ti viene.
3: È una
0: quello.
3: Cosa quasi innata,
0: sì, non si allena.
1: Sì, io ricordo una partita della Champions con Lippi che metteva Tudor a fare centravanti,
0: col Deportivo, no? La Corugna, sì. Che fece il gol della partita proprio alla fine.
3: Sì, ma io me ne ricordo tanti, poi ecco, questo è un calcio che forse non c'è più. Mi ricordo Materazzi messo da Mourinho, sì, Galante, sì. Messo da Mondonico,
0: Brio ai tempi
3: Tudor,
0: che andava su
3: Brio, sì, Tudor, sì. E Brio alla Juventus, perché quelli la vedevano. Poi ovvio Gatti non ha il più del gol che hanno gli attaccanti, che vanno per la maggiore, perché non hai mezzi tecnici, ma il fiuto ce l'ha invece.
0: Sì, va bene. Nel mischione sa dove mettersi e come,
3: esatto.
0: Fare gol, che è già una dota, esatto. Anche quella. Ti chiedo, caro Nicola, prima di salutarci facciamo un giro, dai, che voto diamo alla Juve fino adesso? Inizia tu che sei più bravo.
3: Ma io direi che alla fine, secondo i risultati, la Juve ha 3 punti dalle prime, è vero che non ha avuto un calendario complicatissimo, perché secondo me il Milan è più debole della Juve, non è una grandissima squadra. Poi magari mi sbaglio e il Milan vince lo scudetto, però il Milan non lo vedo benissimo. Ma io senza esagerare dico un 7, mi tengo morigerato e dico 7.
0: Sì.
3: Va abbastanza bene, non si doveva cadere là, si poteva forse cadere col Milan, però ci sono anche 7, 8, 9 infortuni a seconda del tempo.
0: E soprattutto un mercato che non ha dato il centravanti, questo va messo in conto naturalmente.
3: Però questi soldi lì secondo me andrei più per bastonare che non per... che lì dovevi prendere però, uno
1: più bastone che carogna.
3: Milioni potevi prendere meglio. Cioè.
0: Però questi sono, e a questi dobbiamo dare il voto e quindi giustamente bisogna fare atto. Io sto un po' più basso, 6 e mezzo, perché comunque quella di Sassuolo non mi è andata giù perché... E sono quelle cose che non puoi sbagliare, cioè tu hai fatto il 2-2 al 91esimo, non puoi avere quella, quell'atteggiamento lì negli ultimi tre minuti, perché vuol dire che non sei una squadra ancora matura per reggere certe cose o per capire certe cose quando sei alla Juve, quindi quella mi è rimasta lì, quindi abbasso almeno di mezzo voto. Caro Dario, che dici?
1: Ma io sono sull'idea di Nicola, perché anch'io pensavo un 6,5, però poi è vero, cadi a Sassuolo, però poi ne vinci due di fila, anche importanti,
0: una bella risposta,
1: il Lecce, sì, quello che vuoi, però l'Atalanta, erano 8 anni che portava via punti dallo stadio, ma hai fatto una prestazione convincente e quindi un mezzo punto se lo sono riportati a casa con le ultime due.
0: E allora una media da 7 in pagella, sì, alla, sì, fine, perché la media è quella. Grazie Nicola, beh, per essere stato con noi.
3: Diceva 6-7.
0: 6-7, esatto. Solo che adesso c'è un modo di dire dei ragazzi, che questo 6-7, non so se l'avete visto,
1: sì, sì,
0: che
1: sì,
0: non si può dare più quel voto lì a scuola, perché se no succede il pandemonio in classe. Esatto.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao Nicola, grazie a te.
0: Oh, allora questo è il parere di Nicola. Voi che voto dareste alla Juve fino adesso? Poi lanciamo il tema,
1: sì,
0: off topics dopo.
1: Come sempre, no, stavo guardando mentre parlava, sì, Nicola, perché poi poco prima di collegarci con Nicola Gallo abbiamo ricordato, no, dell'incontro di lunedì, sì, della fondazione, dell'inaugurazione, scusatemi, della sede della Fondazione Identità Bianconera, e in tantissimi ci state scrivendo. Bruno Racuno ce l'aveva già detto, anche Luca
0: che va con Bruno,
1: dice
0: ma
1: ci sarà anche lui assieme. Anche Beppe da Benevento, il nostro
0: sì,
1: sindaco, e sarà là anche lui per l'inaugurazione. Insomma, sarete comunque in tanti.
0: Saremo in buona compagnia e ci faremo delle, sì, belle chiacchierate, che su temi che so che sono sempre caldi. Invece, a proposito dei numeri 12, c'è chi ricorda anche Storari, giusto?
1: Certo,
0: ce l'avevamo dimenticato.
1: Vero.
0: Belardi, onestamente, l'ho vissuto io cioè, rispetto a questi altri, Storari, Bodini, Chimenti. Ma lo stesso Perin alla fine.
1: Sorari, ti dico che io l'anno, quando si cominciava a pensare a una fine di Buffon, io mi ero anche immaginato uno Sorari titolare, ti dico la verità, per un paio di stagioni,
0: sì,
1: nell'attesa di trovare qualcun altro. Poi è arrivato Szczęsny, è stata tutta un'altra storia, però Sorari a me piaceva veramente tanto, mi dava anche parecchia sicurezza.
0: Sì, e pensavo che Perin potesse essere paragonabile,
1: anch'io.
0: Poi in realtà,
1: ma
0: in
1: secondo
0: realtà
1: me gli infortuni,
0: poi alla fine
1: infortuni. Perin tante volte, quante volte abbiamo detto sarebbe titolare almeno le prime, cioè
0: dalla sesta
1: in giù, sesta
0: in giù
1: sarebbe titolare ovunque, e adesso è andato tanto in giù perché è andato in
0: Serie B, ma torna
1: però,
0: su in fretta,
1: è andato nell'ottica di promuovere,
0: poi
1: insomma.
0: Quella è una bella piazza, la soddisfazione, sì, giocare a Palermo, vedo sempre delle immagini con lo stadio pieno, eccetera eccetera.
1: Abbiamo tanti vocali e
0: poi dopo ascoltare, ma intanto
1: però vai col tema,
0: buttiamola
1: lì.
0: L'avevamo già accennato l'altra volta, ho visto che già piaceva. Qual è quella pubblicità che vi ricordate, che vi ha fatto morire da ridere o che vi è piaciuta particolarmente, che poi è sparita completamente dalla circolazione nel corso degli anni? Qual è quella pubblicità?
1: Voi pensateci, noi ci pensiamo
0: e poi ci confrontiamo. A dopo.
1: E poi ascoltiamo i vostri vocali, eh? A fra poco.
2: Colpo Gobbo. Colpo Gobbo.

0: eccoci qua.
1: Ci siamo.
0: Seconda ora
1: insieme. Seconda ora, campanella che non suona più. Dovremmo ripristinarla la campanella quando cominciamo.
0: Dunque, Vicario è una persona intelligente da Juve, ci scrive Pele. O se ne fatti, sì, parlavamo adesso anche a microfono spento. Cioè, al di là del fatto che la qualità del portiere la vedremo, ma per esempio, commentavamo la parata che ha fatto con l'Atalanta su quel tiro rasoterra di Bowie, credo che fosse. Sì. Non è una parata banale, perché lì oltre al tuffo lì hai distinto e va bene, ma poi c'è il ragionamento che subentra: la devo allungare il più possibile in modo che se anche uno arriva non riesce a buttarla dentro, e lì c'è del ragionamento, perciò anche l'intelligenza calcistica, diciamo, in questo caso secondo me si è vista bene. Poi la stagione è lunga, vedremo quanti punti ci darà Vicario da qua alla fine, però...
1: Ma in realtà non solo, adesso a parte le due partite, quella col Milan secondo me poteva fare poco perché la palla è passata in mezzo alle gambe di Locatelli, col Sassuolo insomma poteva fare abbastanza poco. Nelle partite precedenti col Parma ricordo comunque una bella parata fatta e una forse anche a Frosinone, quindi secondo me a me piace molto Vicario. Dicevamo appunto poco fa che Nicola Gallo sottolineava come effettivamente la Juve ha fatto capire che era veramente l'ultima delle ultime scelte, infatti è arrivato a fine mercato in prestito dopo che tutti gli altri si erano più o meno autoscartati da soli. Però io, tolto Alisson, che continua a essere evidentemente probabilmente di un livello superiore, fra lui, Suzuki, che comunque era una super scommessa, e Martinez, che arrivava scarico da un mondiale perso in finale e con un dito rotto, io fra i tre avrei comunque scelto Vicario, sinceramente.
0: Sì, e poi ogni volta che lo sento parlare ho anch'io la sensazione di una persona intelligente. Beh, è l'unico che ha detto delle cose sagge dopo la sconfitta col Sassuolo, per esempio. Cioè, mi è piaciuto molto di più quello che ha detto lui che non quello che ha detto Spalletti, onestamente. Sì, devo dire la verità, sì, poi sì. Dopo Spalletti si arrabbierà, pazienza, però sinceramente poi comunque il fatto di essere juventino magari gli fa dare anche quel qualcosina in più per la maglia, come si suol dire, che aveva... Chi è che si ricorda di Pilloni?
1: Pilloni, stavo leggendo
0: Annunzio
1: anch'io.
0: Da Padova. Vi ricordo Pilloni introvabile sulle figurine.
1: E chissà come mai mi chissà viene a pensare.
0: Invece ricordo, dicevo prima, di Alessandrelli, il vice di Zoff, che giocò una sola partita in casa, non mi ricordo più contro chi, una squadretta, comunque una piccola del campionato, la Juve stava vincendo 3-0, entra lui e finisce 3-3 perché fa tre papere, una peggiore all'altra, quindi ci sono stati anche quei numeri 12 lì, diciamo.
1: Senti, prima di cominciamo tra un po' ad alternare come sempre il serio e il faceto, ci sono però ancora dei vocali che ci sono rimasti, quindi ascoltiamo magari ancora anche le vostre voci. Per esempio c'è, credo, Luca da Cuneo, che come sempre quando non mandiamo il vocale ci manda il testuale, magari se riusciamo a recuperarlo lo ascoltiamo. Qua siamo già sulle pubblicità.
0: Ti rispondo con un caffè paulista, Stefano da Ciampino. Hai ragione, il caffè paulista è sparito completamente.
1: Io mi ricordo invece lo zucchero è pieno di vita, e già te lo ricordo.
0: La vita ha bisogno di zucchero, credo anche, che non è il cantante, però naturalmente diabetici esclusi, perché quelli li tagliamo fuori. Io lo dicevo anche l'altra volta, non ho mai provato un RA perché quello era una pubblicità che martellava ai tempi. Poi ne veniamo fuori altri. Ah, ancora quei vocali, vai Manuel.
2: Comunque siamo passati dallo zucchero è pieno di vita allo zucchero è il demonio.
0: Sì, sì, diciamo sì, che sì, la via di mezzo si può sempre trovare.
1: Sì, come l'olio di palma, che a un certo punto sembrava fosse la causa di tutti i mali del pianeta.
0: Sì, perché disboscano l'Amazzonia. Vai pure con i vocali.
3: Il Re Magi, il Negretto che diceva mazza di fiori, Claudio.
1: Qua siamo sempre già sulle pubblicità, sì, e ce n'era.
0: Gigante, pensaci tu, hai ragione. Miguel, son mi, bravo, Miguel. Sei biscotti mattutini con Bud Spencer, guarda qua che ricordi. Beh, Miguel sono sempre missi, me lo ricordo anch'io. Sì. Anche Gigante, pensaci tu.
1: Ma che Gigante, pensaci tu, mi ha fatto venire in mente la pubblicità del pennello. Per una parete grande ci vuole un pennello grande. No, ci vuole un grande pennello.
0: Esatto.
1: Bellissime, c'erano delle pubblicità meravigliose.
0: Vai ancora con i vocali, vai che scateniamo qua l'inferno.
4: Sempre io, buonasera, in merito adesso all'argomento del VAR, sono d'accordissimo, a parte a me evidente, quindi è come sparare sulla Croce Rossa. Ma la cosa che personalmente mi dà fastidio è il piagnisteo pure anche da parte degli addetti ai lavori, in questo caso, nel caso dell'Atalanta di Sarri, quando però ha detto il VAR è inutile che venga utilizzato, se deve essere utilizzato così tanto vale toglierlo. Però quando l'anno scorso il rigore su Consenzao per lo step on foot, che comunque da regolamento danno sempre tranne che alla Juve, e l'abbattimento, questo non avete detto,
0: gli hanno sparato,
4: vero e proprio abbattimento in aria da parte di Gira nei confronti di Gabbard, lì non ha detto nulla, però a questo punto cerchiamo di essere un po' meno ipocriti, no? E dire ok, il VAR non funziona, ma anche quando è a vantaggio tuo lo dici, perché se no non è che puoi fare il piagnisteo solo quando quella volta ti capita contro e quindi ti permetti di dire non serve, come fino a ieri ti è andato più che bene l'utilizzo del VAR, cioè anzi il fatto che il VAR non funzioni, visto che due rigori l'anno scorso non te li sei beccati, no? So come cosa, vabbè, penso che sei tutti d'accordo.
1: Sì, no, sì, ma anche perché lo step of Pudigilla ci fu, se non ricordo male, sia all'andata che al ritorno.
0: Al ritorno fu l'abbattimento, ha detto lui, sì, su Cabal. Sì. E tra l'altro sul proseguimento poi con Meiner segna e gli era nullo ed era valido, sì, secondo i criteri che abbiamo visto applicati nelle altre partite, quindi di due al prezzo di uno. Poi se ci mettiamo che adesso Sarri è l'Atalanta, e ricordatevi l'Atalanta come ha eliminato la Juve l'anno scorso dalla Coppa Italia, certo, con lo sfioramento di Bremer, e invece che viene fischiato, e la cravatta a Cambiaso che non viene fischiata, e poi dopo il VAR, diciamo che rispetto a tutte queste cose qui, se anche per una volta l'arbitro non ha visto la maglia tirata e il VAR non è intervenuto, l'avessero dato rigore, certo, andava bene, certo. Se non l'avessero dato la Juve ci saremmo arrabbiati, questo fa parte del gioco, però in un discorso più ampio ribadisco, trovo scandaloso, ma veramente scandaloso, che con tutto quello che è successo dall'inizio dell'anno adesso, quando fanno il riassunto degli episodi del VAR che non è intervenuto, sì, a tutta pagina c'è Kalulu e poi tutti gli altri piccolini che hanno determinato i risultati molto di più, tra l'altro.
1: Rimango ancora sul serio, poi torniamo al Faceto. Doni che ci dice: carissimi prof, mi dispiace, nonostante tutto non riesco a tifare contro l'Italia. Ma perché ti dispiace? Ci mancherebbe. Dice: non ho più la passione degli anni d'oro dell'Italia Juve, però tifare contro proprio non riesco. Anzi, mi auguro quanto prima che possa tornare una folta rappresentanza bianconera, se non altro perché vorrebbe dire che anche la nostra Juve è tornata protagonista. Questo mi sembra un ottimo ragionamento, no? Anche da parte
0: della perché
1: nostra...
0: comunque è vero che il calcio è cambiato tanto, però il blocco italiano nel campionato italiano secondo me serve, perché gli italiani sanno bene che cos'è il campionato italiano, gli stranieri magari ci mettono qualche anno, ma tu intanto in quel qualche anno ti bruci i giocatori, trofei, eccetera eccetera, quindi guadagni tempo ad avere un blocco italiano che è un po' il punto di riferimento. La Juve l'ha perso perché ce l'aveva, perché fino alla Juve dei 9 scudetti ce l'aveva il blocco italiano, e poi l'ha perso, adesso bisogna ricostruirlo. È anche vero che di questi della nazionale, i 30 erotti, non so quanti ne pescherei che si possono pescare.
1: Esatto, anzi dicevo prima che io nella mia ignoranza ce ne sono almeno 6 o 7 che non ho mai neanche sentito nominare, quindi figurati se lo andrei a prendere, che non so neanche chi sono. C'è un nostro ascoltatore che credo sia un appassionato di Califano, perché si firma Er Califfo, sì, che dice: io tifo comunque Italia, visto che siamo su questo argomento, magari con meno trasporto rispetto ai mondiali e agli europei, come ci diceva anche Doni, ma rispetto tanto chi non lo fa, nel senso che comunque dice: io la tifo, però capisco che chi invece non è...
0: Ci sono delle buone ragioni per non farlo, diciamo così, e più passa il tempo più se ne aggiungono, quello è il problema che secondo me non viene capito dai vertici del calcio italiano, che proprio rinunciare così d'amblè a milioni di tifosi non mi sembra una cosa particolarmente intelligente, anche dal punto di vista proprio della rendita televisiva, economica della nazionale, perché poi alla fine se milioni di persone non la guardano perché le fate arrabbiare, e dopo ti tieni da... le conseguenze. Dunque, Gilan si ricorda che Alessandrelli era l'ultima partita, può darsi che fosse l'ultima partita di campionato, quindi magari ininfluente, insomma, però tant'è, però me lo ricordo come un trauma, quella cosa lì, insomma, infantile, piccolo. Poi Maria Rosa, quante cose sai far tu. Era lei, no? Lievito Bertolini, Rosanna dalla Sardegna.
1: E anche le stelle sono tante, milioni di milioni.
0: La finivano in modo un po' particolare, ragazzacci,
1: però... che tra l'altro l'hanno rispolverata qualche anno fa, il jingle era proprio carino e rimaneva facilmente in testa.
0: Calimero sono piccole nero, come questo sempre annunzio che è praticamente una bibbia di queste cose, le sa tutte lui.
1: Sì, Roby da Milano ci dice: spot Cambusa l'amaro amaricante.
0: E grazie per i complimenti, ma ci divertiamo assieme, tanto oggi possiamo farlo tranquillamente. Poi invece Alberto dalle colline del Monferrato, portaci del vino.
1: Sto pensando a quello
0: lì, da quelle parti c'è Barbera, credo, Monferrato, poi fanno anche il dolcetto, però credo che sia più da Barbera. Dal 2006 orgogliosamente tifo contro nazionale, quindi stasera forza Belgia, questo è uno dei tre partiti prima, gli indifferenti, chi tifa pro e chi fa contro.
1: Gli indifferenti ancora.
0: Gli indifferenti
1: manca, no?
0: Cioè, sono
1: diciamo
0: quelli...
1: Abbiamo quelli che tifano ma con meno trasporto.
0: Esatto.
1: Però gli
0: indifferenti
1: ancora...
0: per dire stasera faccio altro, non mi interessa della nazionale.
1: Li abbiamo persi.
0: Per adesso non ce l'abbiamo. Abbiamo dei vocali invece in cambio, caro Manuel, vai pure.
5: Ciao ragazzi, Daniele da Livorno.
1: Ciao Daniele.
5: Io mi ricordo con tanta simpatia la pubblicità, quella con Christian De Sica e Rick Memphis, quella del Parmacotto. Faceva scompisciare dalle risate. Ciao ragazzi,
0: forza. Era anche due attori importanti.
1: Sì, che già abituati abbastanza a far ridere, no? Per cui,
0: e quindi metti risi. Poi c'era qualcuno che ci ricordava Ocio però, io non so, l'abbino a Jerry Calà, però magari mi sbaglio, non so, ti ricordi tu qualche pubblicità con Ocio però? Dai, ricordacela tu, caro Luca, che ci hai scritto Ocio però, che non mi ricordo onestamente a cosa fosse riferita. Poi qualcuno l'altra volta ricordava anche Mental che profuma l'alito, cosa avevi capito?
1: Sì,
0: profumato, quello era.
1: Perché Antofa caldo.
0: Antofa caldo, come no. Two gusties make one, anche, direi.
2: Se non erro, lì era una giovanissima, come si chiama, Ranieri?
1: Maria Luisa Ranieri,
2: la moglie di...
0: Di Zingaretti.
2: Dell'attore che fa Montalbano,
0: Zingaretti.
2: Se non erro, era lei. Se non
0: hai
2: erro.
0: Capito?
1: Attenzione, vedi, alle caramelle Polo, il buco con la mente intorno.
0: Belle le caramelle Polo, o anche, vabbè. Poi sì, poi c'è chi torna alla nazionale. Quindi, intanto alterniamo un po'. Marco dice: guarderò la nazionale solo la trovo su canali
1: non malagoliani.
0: Non malagoliani, lì, quindi dove la trovi? Punto di domanda. Guardi quella belga di televisione, probabilmente per vedere Belgio Italia, perché la Rai è. Credo,
1: ma
0: credo, che, non
1: no, credo che anche Sky la dia, penso che anche dovrebbe esserci in parallelo anche su Sky. Sky credo che dia tutte le partite di queste qualificazioni, quindi credo ci sia la doppia possibilità. Era lei,
0: bravo. Alberto Lecolina Monferrato ci precisa che confermo che quel vino principale è la Barbera. Poi un altro rosso tipico, il Grignolino.
1: Che io amo,
0: buonissimo.
1: E che credo di conoscere fuori dal Monferrato solo io, perché quando parli del Grignolino, io avevo mio papà che mi aveva indotto.
0: Che
1: insomma,
0: è un rosso che ha l'aspetto del rosé,
1: il
0: gusto del rosso
1: buono.
0: Con l'aspetto del rosé. È un vino molto particolare. Poi Cortese Chardonnay
1: sui bianchi, certo.
0: Assolutamente. È vero, da parte di mio padre. Parte di Nizza Monferrato, quindi diciamo che bene o male qualcosina l'ho vista da quelle parti. Vuoi leggere tu qualche messaggio?
1: No, cioè, leggevo Michele da Gorizia che dice: ho perso un pezzo del programma, sei arrivato sulla parte, diciamo, quella dello svacco, chiamiamola così, perché dice: ho capito che state parlando delle vecchie pubblicità. Il mio piccolo contributo è il seguente: la carne montana con Gringo, cioè io mi ricordo anche la musica Gringo,
0: sì, quella.
1: L'estratto di carne Leibig di Lina Volonghi, il mitico pollo aia di Aveninchi, fuori concorso, e i Gringo, la macchina Vavavumma. Questa non me la ricordo.
0: Non te la ricordi?
1: No. La macchina Vavavumma mi manca.
0: Poi Sega Master System, bravo Luca, sì, gigante pensa che tu aveva già avuto un voto, diciamo così. E poi invece quanto tifo contro la nazionale, chi è che ce lo dice? Cosimo da
1: Antwerpen, però lui vive in Belgio, quindi diciamo che
0: vive in Belgio e quindi
1: gioca in casa al contrario, tra virgolette. Rode Duivels, che immagino siano i diavoli rossi, che è il soprannome.
0: Sì, che sarà il nome in lingua locale, non so come che si non legge, è il francese, io... sarà cos'è quello di Fiammingo, cos'è qualche
1: lingua. Non so come si leggerà.
0: Ce lo dirà lui.
2: Cosimo adesso. Mes amis, je suis l'animatore.
0: Le tartufons.
1: No, chiediamo a Cosimo da Antwerpen se ci manda il messaggio proprio come si fa con quelli
0: leggere,
1: che non conoscono la lingua, no? Quindi come dovremmo leggerlo?
0: Falqui, basta la parola, hai ragione. Ava, questo chi è? Che ce lo
1: brava Giovanna, brava Mattia da Cecina, grande.
0: E il Gringo e la macchina, questa l'abbiamo già vista, la Citroën, boom. Jerry Calà diceva, Ocio però, sono giochi preziosi, ecco Guido da Bologna, preziosi, quindi c'entra col Genoa. Adesso,
2: tutta sta pubblicità, poi ce la
0: pagano. Ce la pagano.
1: In teoria sta parlando di cose che probabilmente non esistono più.
0: Cioè, Siga Marte System, quello che ci sia più, poi la carne montana non ha bisogno di noi, credo.
2: No. Chi sono io? Buon Natale,
0: bravo.
1: Quello però c'è ancora.
0: Poi Goldrake nella pubblicità dell'Ovo Maltina, qui mettiamo insieme i cartoni animati
1: dell'altra settimana. Andiamo con l'onda lunga dell'altra
2: ragazzi,
1: settimana.
2: Ragazzi, non so voi, ma io avrei.
1: Ma io bevo Aperol.
2: Quell'angurino,
0: Ambrose.
1: Non so voi, ma io bevo Aperol. Tra l'altro,
0: era una. L'altra invece, un langurino. Avrei bisogno di qualcosina tipo
1: Ambrogio.
0: Ambrogio. Magico Lipton. Abbiamo una cultura sconfinata da questo punto di vista.
1: Pensa quanto spazio nel nostro cervello.
0: Esatto, ma sono cose che si sono radicate lì.
2: Comunque mi ricordo che all'epoca, quando si cenava la sera, era un martello continuo.
1: Sì. Tra la fine del telegiornale e inizio del film c'era tipo un quarto d'ora solo di pubblicità.
0: E poi erano martellanti, nel senso che non erano tantissime, ce n'erano, però tornavano spesso le stesse, diciamo, di pubblicità, e quindi ti martellavano dentro la
2: tu
0: testolina.
2: Resistere non puoi.
1: alle morbide frugioi.
0: Devi masticare.
1: Che c'era il giocatore di basket che cercava e poi alla fine doveva masticare per forza.
0: No al pitura, giusto, bravo. Momus, sì, assolutamente. Caramelle Polo l'abbiamo detto.
1: Anche il mentale, l'alito profumato l'abbiamo citato.
0: E Terry se la ricorda triste perché le portava suo papà da Tripoli e che tornava ogni 3 mesi nel lontano 1983, quindi siamo lì. Cavalier Condorelli, un vero piacere.
1: Il gelato blob che non era algida ma Toseroni con Fabrizio Frizzi, questo mi manca, confesso, mi manca.
0: Lo andiamo a studiare adesso, perché poi cosa c'era ancora? Io ce l'ho profumato, l'avevamo detto, sì, l'alito, sì, esatto. Cosa avevi capito?
1: Poi eccetera. C'è un ascoltatore che non si firma e dice: ragazzi, mi devo concentrare, non è facile ti fare Belgio, Turchia e Francia in 2 settimane. No, è firmato Pasquale da Salerno, forse Juventus sempre fino alla fine, ma come si fa a fare per la nazionale? E in realtà Pasquale, qui ti dico, io so abbastanza dalla parte di Doni e di quelle che ti fanno, perché al di là del fatto che questo è un discorso che io ho fatto spesso anche a tutta la Juve che vuoi il sabato, no? Cioè la nazionale poi di fatto, al di là di questo momento, si fa fatica perché non c'è la Juve, tutto quello che vuoi, io mi immedesimo in quei ragazzi che di fatto sono ragazzi di 20, 22, 25 anni che non vedono l'ora in realtà di vestire la maglia della nazionale, per cui noi la viviamo da esterni, da tifosi, da feriti, diciamo così, da tutte le situazioni, però quei ragazzi che vanno lì, certo. Adesso io esagero ed estendo esageratamente il concetto, io mio figlio che ha 10 anni sta iniziando a giocare a pallone e lui dice: mi piacerebbe un domani, no, vestire la maglia della nazionale, ovviamente chissà neanche se arriverà mai nemmeno in Serie C, però quel sogno lì te lo porti dentro, sono ragazzi che anche se non sono della Juve comunque hanno quell'estrazione lì.
0: Sì, e poi comunque ripeto, sono cose che generazionali, per cui poi anche quando a una certa età ti trovi tutti assieme a vedere partite della nazionale, anche ragazzi lì che tifano squadre diverse, quindi quelle cose lì noi le abbiamo vissute. Poi Italia 90 è stato credo l'emblema,
1: diciamo,
0: assoluto di quel
1: aver
0: momento
1: saltato
0: lì.
1: 3 mondiali di fila sicuramente non ha aiutato,
0: e no? Non ha aiutato il calcio italiano comunque, certo. Perché già è marginale il campionato, se ci metti marginale anche la nazionale. Ma caro il mio Pasquale, quando guardi Zizou in panchina con la Francia, secondo me ti viene abbastanza naturale ti fare per la Francia, anche se è difficile per noi italiani ti fare per la Francia. È un po', diciamo, ostica come cosa da digerire, però insomma si può fare. Turchia, vabbè, c'è Celik e Belgio,
1: sì,
0: c'è il nostro mitico Pendà.
1: In teoria Ildiz, esatto. Se in questo momento
2: Zizou, nonostante tutto, a livello di nazionale noi lo ringraziamo ancora.
0: Noi ringraziamo, perché si è fatto tirare nel tranello

0: Dai, Paraflu è bellissima. Hai ragione, quanto passava a Type. E poi diventava proprio nel linguaggio sì. comune, entravano queste pubblicità.
1: A Type, Paraflu.
0: Beh, sì, quello lì cos'era, un eschimese?
1: Sì, probabilmente sì, probabilmente sì.
0: Poi il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è, giusto? Questo sì, che credo che fosse Renzo Arbore. Che altro
1: sì, bravo, bravo. Antonio da Porti ci dice il pampero bevuto nei peggiori bar di Caracas.
0: Ah, no, aspetta, il caffè è un piacere, se non è buono, è Manfredi. Ma bravo. Più lo mandi giù, più ti tira su, invece è Arbore. Bravo. Credo che fosse questa la distinzione, il derby dei caffè, diciamo così.
1: Attenzione, perché Andrea da Osimo lo amo.
0: Meraviglioso.
1: Lo amo. Luisa comincia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water.
0: Straordinaria anche, era anche questo entrato nel modo
2: bellissimo,
0: di dire di tutto.
2: Il formaggino Susanna?
0: Il formaggino
1: certo.
0: Susanna.
1: E perché il lavastoviglie, ricordatevi.
0: Mira l'olandesina, direi anche così, per dirne una. Preferisco il Grande Fratello che seguire il molliccio di Mancini and Company. Il molliccio. Addirittura
1: il molliccio, credo citando Harry Potter, immagino, no? Perché il molliccio sembra questa creatura che fa finta di essere una nazionale, credo che sia.
0: Potrebbe essere così.
2: Qual era l'amarissimo che fa benissimo?
1: Questo mi manca.
2: Gigi, tutto
0: l'amarissimo che fa benissimo, non lo so. Io mi ricordo però quello che beveva il Cinare in mezzo alla strada. Chi era?
1: No. È vero. Per strada o al bar, meglio un Cinare.
0: Sì, sì, lui era in mezzo al traffico con la sedia e beveva il Cinare, le macchine che si giravano intorno. Anche quello era carino.
2: Adesso non mi ricordo il nome, se era un attore, non so, col baffetto.
0: Sì, sì. Era amarissimo, però me lo devi dire, che io non me lo sono mica ricordato. Quello del frate, diciamo così. Ecco.
1: E poi c'era quella dei rubinetti, vi ricordate? La Zucchetti, si chiama Zucchetti, la libertà di fare con l'acqua tutto ciò che ti va. C'era questo a cui uscivano l'acqua dalle orecchie, lui si girava il naso. Bravissimo, esatto.
2: Vabbè, a proposito di H, è quello a mollo del detersivo?
1: Non me lo ricordo.
0: Non me lo ricordo.
2: Vio presto. Quello a mollo nella lavatrice.
0: Hai ragione. Oh, invece qua torniamo, vedi, alterniamo con la nazionale. Sì, sì, sì. Ciao ragazzi, ci dice Alessandro, ma come si fa a non tifare scusate, non ce la faccio, forza Juve e forza Belgio, ci dice lui. Oh, c'è Cosimo,
1: arrivato,
0: ci ha scritto
1: arrivato,
0: come
1: Cosimo,
0: si legge,
1: sì.
0: Prego.
1: Tra l'altro, viva i prof, oltretutto, grazie, è troppo buono. Allora, il dittongo Wi si legge A, quindi non ci sarei mai arrivato. Qui parliamo fiammingo, che è l'olandese, per la cronaca colgo l'occasione per dire che di Cop Miners, la doppia O di Cop Miners invece si legge U.
0: Oh.
1: No, O si legge O, invece O e si legge U. Quindi Cop Miners è corretto chiamarlo Cop Miners
0: come se ci fosse una.
1: Però a questo punto vado a cercare. Dunque, mi hai detto che la UI si legge con una A chiusa, e quindi vado a riprendere il messaggio di prima per provare a leggerlo. Sono arrivati tantissimi. Intanto ti lascio, poi lo
0: sì, io vado avanti. Moreno da Bosco Nero, credo che sia.
1: Che è qui vicino.
0: Esatto. La pubblicità della Panda che al semaforo verde non scatta, al contrario del macchinone che romba di fianco. Il motivo è che il guidatore era, diciamo così, impegnato. Ah, hai capito che cosa ci tira fuori il nostro Moreno. Vai.
1: Quindi immagino che sia, Cosimo, correggimi, Rod Dovels. Su una A chiusa, io la immagino più quasi come una O, quindi un Rod Dovels. Non so se l'ho letto bene.
0: Potrebbe essere. In questo comunque erano oggi, i diavoli rossi. Quelli
1: sì.
0: Che in Inghilterra chiamano Red Devils. Diciamo,
1: sì, che sono che sarebbe, però di là in Manchester United
0: è lo stesso nome,
1: e
0: diciamo
1: i Reds
0: così.
1: Invece sono il Liverpool.
0: Esatto.
1: Giusto per aiutare
2: Ernesto Calindri.
0: Bravo.
2: Non aveva il baffetto,
0: non ce l'aveva, era pelato, però era sì. Pelato, era pelato.
2: Comunque c'era anche questa che secondo me ancora oggi come,
0: ci sta
2: come
0: bene
2: spot è sicuramente attuale. Se la vita è difficile, con sei più facile.
1: Sì. Certo. E poi l'ottimismo è il sale della vita.
0: E poi c'era anche la versione migliorata
1: Tonino Guerra
0: con la cacca che gli arriva addosso dai piccioni, sì. Con accompagnamento sonoro. Ciao. Vabbè. Amici di Radio Bianconera, sempre forza Juve. Vi ricordate, se c'è la goccia c'è Jim.
1: È sì.
0: Jim, la pubblicità del Gorgonzola, certo.
1: Sì.
0: Caro Achille della Certosa di Pavia.
1: Poi qualcuno ci ricordava anche la parete grande, il grande pennello che citavamo prima.
0: Poi
1: Alessandro della Germania che sembrava un po' quello che poi era diventato, no, forse era Aldo di Aldo Giovanni Giacomo,
0: non mi ricordo,
1: me la ricordo letta in quel modo lì,
0: tatatatabu ci dice Biagio, anche questo è vero. Beh, pubblicità della Coca-Cola generico non vale, bellissima, ce ne sono 100.000, anche quelle natalizie volendo.
1: Beh, torniamo, ci sono dei vocali che magari ogni tanto appunto saltiamo un po', poi guardiamo anche l'ora perché di colpo
0: ogni tanto arriva alle 4:30 che non te ne accorgi, vai.

0: Arriva, arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.
1: Se non avessi riconosciuto la vostra voce, mi sarei chiesto: ma ho sbagliato riferimento alle radio? Di chi si sta parlando? Delle pubblicità anni 80? Mi sono appena collegato, perciò.
2: Sì, il tema, l'altro, un tema era nazionale, sì, cosa nazionale, volete fare?
3: Ti fate, cioè, non ti fate, siete tiepidi.
2: L'abbinamento a qualche pubblicità un po' scomparsa che ci ricordiamo, che ci ha fatto ridere, che ci fa piacere ricordare, così, perché ce n'è di tutti i tipi. Sai che noi al venerdì adesso abbiamo preso questa abitudine, anche perché adesso abbiamo 3 settimane davanti di nulla praticamente.
3: Esatto.
2: Come sappiamo, i tifosi della Juve, della Nazionale, in parte interessa poco, in parte non interessa niente e in parte interessa, e quindi è un terzo.
4: Diciamo, questo secondo me così. Se lo ricordano in tanto.
2: Vai.
5: Per 6 mesi.
2: Una festa,
4: Postal Market è famoso.
2: Postal Market è famoso, sì, ho capito, tu dove arrivare, va bene.
0: E poi già l'altra settimana citavamo, perché è una tua quasi autocitazione, il campanellino, c'è Gigi, no,
2: la cremeria. Beh, ma quello mi ha condizionato la vita per un certo periodo, e invece c'era qualcuno che diceva che la madre gli diceva o così o pomì, hai ragione, era diventato un modo di dire.
0: E anche poi quello. Panda, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla, ragazzi, ci cioè, sono delle pubblicità bellissime.
2: Il drink vigoroso col tenente Coggia, che è vero che c'era, che beveva lui, il pelatone, anche lui. Alberto ce lo dice questo.
0: La brillantina Linette Salvatore da Erba. Non la ricordo la brillantina Linette.
2: Mi
0: confesso,
2: sa che è un po' più indietro ancora rispetto agli anni 80 questa qua. Saratoga, silicone sigillante, cosa vuoi? Si può dire solo cantandolo, dici tu cantando. Saratoga è il silicone sigillante.
0: E quella pubblicità te la ricordavi anche per qualcos'altro.
2: Figurati, solo per il sigillante, sicuramente.
4: Lei scambierebbe questi due fustini
2: col mio.
0: È vero,
2: questo era Simone Davino, e io ero ipnotizzato dalla modella. Ma come mai dici questo, Simone? Non ci credo.
0: Ross che ci dice il salto della staccionata dell'olio cuore di Nino
2: 40
0: Benvenuti,
2: anni a non sentirli, certo.
0: Ah, giustamente.
4: E adesso lo fa Linus.
0: Ho perso un po' le pubblicità, devo
2: Beh,
0: dire.
2: Chiudiamo con Nico da Cagliari, che mi sembra giusta. Locatelli fa le cose bene,
0: certo,
2: è giusto.
0: È certo,
2: e così
0: è
2: arriviamo al notiziario.
0: A fra poco. Ciao,
6: ciao. Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Colpo Gobbo,

0: Eccoci qua, dai.
1: Ci siamo.
0: Diamo qualche notizia e poi riprendiamo.
1: Qualche notizia, perché nel frattempo abbiamo svegliato anche il popolo di Twitch. Okay?
0: Esatto, buona camicia a tutti, era con Maurizio Costanzo.
1: Sì, poi. Chiudi il gas e vieni via, che ci diceva anche chi è Mino Juventino. Poi torniamo anche su quel tema lì. No, dicevamo, qualche notizia che tra l'altro vedete anche scorrere nel nostro, nella nostra stringa, per chi ci segue. Una delle notizie, insomma, delle ultime ore è il potenziale rinnovo, no? L'offerta di rinnovo con Seisao, la Juve che vuole blindare il figlio d'arte. Adesso non si sa ancora bene quali siano i termini, però più o meno comunque c'è l'idea di allungare il contratto con Seisao. La nazionale, il Brasile, anche qua lo leggete sulla nostra stringa, Australia-Brasile 1-1 con Douglas Luiz in campo, e quindi comunque una buona prestazione anche in nazionale, no? Per il centrocampista rivitalizzato quest'anno da Spalletti. E poi prima stavamo ragionando, no, su chi potrebbe ancora tornare in queste partite post pausa nazionale. C'è Cambiaso che è fuori da un po', che però dovrebbe rientrare in un ruolo diverso, no? Che dovrebbe essere forse proprio la mezzala, ammesso che poi si giochi col centrocampo 3, perché
0: capire,
1: se no la mezzala non serve a niente. Un po' perché il Cambiaso terzino non piaceva più forse neanche a Spalletti, un po' perché nel frattempo c'è lì che sta invece sfornando delle prestazioni
0: bene, comunque dovrà essere alternato anche Celic, perché non ne può giocare tutte, adesso
1: ovviamente
0: Si sta giocando tutte praticamente. E poi ovviamente con l'Omuani lo diamo per recuperato, anche se si è operato al dito, perché comunque ha tutto il tempo di allenarsi e basta, non credo, perché
1: torna a
0: fare qualcosa, insomma, ma ci va ancora un mesetto,
1: sta
0: per
1: cercando
0: lui,
1: tra fine ottobre inizio novembre. Invece di Illiz si parla dopo la prossima pausa per la nazionale,
0: fine novembre,
1: un mese e mezzo, forse due ormai, e insomma pian pianino poi a gennaio, se non succede nel frattempo nient'altro, avremo i famosi acquisti, non acquisti, perché rientrano poi anche i vari Locatelli, vari Turam, eccetera.
0: Di
1: c'è anche Boga ancora,
0: c'è anche Boga che è una cosa muscolare, che magari sarà il primo degli altri oltre a Cambiaso a tornare, presumibilmente, perché dovrà star fermo un mesetto, se non mi ricordo male. Adesso sono già passati 15 giorni, quindi. E poi c'è interessante questa notizia dell'incontro con Mendes, che in questo momento praticamente ha costruito il Milan quest'anno, grosso modo. Adesso però si aggancia anche alla Juve, vediamo. Lui ha un portafoglio sicuramente di clienti interessanti, oltre a essere lui un personaggio particolarmente potente, diciamo così, nel mercato.
1: Rasto ti saluta al grande
0: Rasto,
1: schifo.
0: Ciao. Grazie, Rasto.
1: Schifo, scusami. Sì. non ho mai provato un radice. Già Manuel prima. Io non ho provato un radice.
0: A me è venuto in mente prima se qualcuno ruba un fiore per te sotto sotto.
1: Sì. Sotto sotto, cosa c'è? cosa e qualcuno c'è? Ci ricorda petto coscia, peccato tutto petto. Vecchia pubblicità sempre del. Cos'era? Forse del dado? Possibile che fosse.
0: Può darsi, non mi ricordo lo slogan, perché poi alla fine li sleghi anche dai prodotti.
1: Sì,
0: quando sono particolarmente azzeccati, insomma, quindi è così. C'è chi dice che Tutto Sport sottolinea che il ritorno di Douglas Luiz è stato un flop con i tifosi brasiliani furiosi, e non lo so, io onestamente la partita
1: non l'ho vista. Però insomma, leggendo appunto quello che se andate su Bianconera News, in realtà si parla di una buona prestazione di Douglas Luiz, quindi
0: Ricola, bravo Luca, sì, anche quello c'è. E poi c'è Giovanni dal Brasile, pitum pitum pa, questo era in Bernizzi.
1: Sì.
0: Va bene, queste qua per la notte.
1: Ah, guarda, questa mi mancava. Vedi, Sabrina Piastrellini ci dice: scusa, ho detto anche il cognome, mi sono permesso perché ce l'ha. Ah, no, scusami, l'insegnante di mio figlio, qui cita il nome dell'insegnante, Simone D'Ancona. Ecco, Simone D'Ancona che ci dice: la pubblicità dell'olio cuore adesso la fa il mio esimio concittadino Gianmarco Tamberi e sua mamma, l'insegnante di ginnastica di mio figlio, Sabrina Piastrellini. Quindi possiamo fare.
0: Sì, ma non è che la salta Fosbury, no? la staccionata, perché poi si fa male.
1: Perché poi non c'è il tappeto dietro.
0: Bisogna fare attenzione.
1: Che già, tra l'altro, anche lui, poverino, né a me che ne ha. Ah, vedi, Robby da Milano ha citato lo spot che dicevo io prima della Zucchetti con l'acqua, che l'attore che si tappava il naso.
0: Stefano da Roma, Kaori sei unica, come no, quella del Philadelphia.
1: Sì.
0: Provare per credere. Poi c'era qualcuno che ricordava Aiazzone, no?
1: Sì. Eccolo qua, sempre Robby da Milano, Aiazzone, provare
0: per credere, che adesso diciamo non c'è più Aiazzone, lo sappiamo perché qua vicino è tutto abbandonato un po'.
1: Cos'era Biella, Aiazzone?
0: Non mi ricordo onestamente, per qua in Piemonte, però ho visto dei servizi poi di tutto quello che è stato abbandonato, un po' un peccato, ecco. Però
1: vedi, guarda, Daniele poi dice della pubblicità che citavi prima, quello che presentava il fustino da lavatrice in ammollo era l'immenso chitarrista Franco Cerri, ci dice Daniele. Io però con me
0: il chitarrista in ammollo era un chitarrista celebre, dicono. un chitarrista celebre.
1: Franco Cerri, ci dicono.
0: Franco Cerri era quello in ammollo nella lavatrice. Con il... Abbiamo dei vocali, Manuel, mentre ci siamo.
1: Sentiamo V.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Non so se riesci a passare il messaggio.
0: Eccolo.
2: Me ne dimenticate una, però. Dai, su, quella del Natale. Quello del bambino che si affaccia al camino e fa: dai, buttati, che è morbido!
0: Che si dice ancora adesso. Sì, buttati, che è morbido. Non vedo sogni, ma solida realtà. Sì, esatto. Hai ragione anche tu, chiunque tu sia, Simone, sempre lui. Invece, che ci dicono? Vabbè, ne abbiamo già dette tante, dai.
1: Sì, sì, sentiamo ancora magari qualche vocale. Dai, passiamo alle vostre voci.
3: Ciao Gigi, ciao Dario, sono Roberto da Bologna.
1: Ciao,
3: visto
1: ciao,
3: che
1: ciao,
3: abbiamo
1: Roberto.
3: Tre settimane di nulla, no?
1: Sì. Dai, due ormai.
3: Vorrei con voi analizzare, no? Così per gioco, alcuni ragazzi del settore giovanile,
1: sì,
3: che io immagino che voi conosciate. Sapere cosa ne pensate in prospettiva di questi ragazzi. Faccio tre nomi di tre ragazzi italiani, in pratica. Uno è il figlio di Marchisio, sì, Davide. L'altro è Pipitò, e poi quello che io, quando l'ho visto giocare le due volte con la nazionale, mi ha veramente rubato l'occhio, è Thomas Corigliano.
1: Ah, pensavo faticato.
3: Spero voi, se li conoscete, cosa ne pensate e che tipo di prospettive potranno avere, anche perché con i giovani sappiamo benissimo che non si possono fare troppe previsioni, ma se secondo voi c'è la stoffa.
0: Beh, diciamo che per vedere la stoffa bisogna poi vederli inseriti nella prima squadra e capire che contributo possono dare, perché allora la next gen già ti dà un gradino in più nell'inserimento del giocatore, però guardare i giocatori quando sono nella primavera e nelle nazionali giovanili a volte inganna un po', perché è proprio la prospettiva che è diversa, l'impatto del modo di giocare che è completamente diverso, e quindi poi bisogna abituarsi. Poi c'è il discorso fisico, che sicuramente devono mettere su tutti un certo tipo di fisico, perché guardate che per giocare in Serie A a questi ritmi, tutte queste partite, non basta avere i piedi buoni, devi avere anche, lo vediamo anche Ildiz ci ha messo un pochino anche fisicamente, sì, a mettersi, sì, a posto. E quindi di questi tre onestamente non lo so quale dei tre possa essere inserito a breve in un discorso professionistico.
1: No, più che altro sai cos'è? Che è andato a pescare dei giocatori molto giovani, no? Nel appunto, senso, io mi aspettavo qualcuno tra next gen e primavera, in realtà qua si è andato addirittura nell'under 17, credo che siano, poi qualcuno ovviamente gioca anche sotto età, sì, con i grandi, lo stesso Marchisio ieri è esordito con la primavera di Padoin, però si è andato a beccare proprio le fasce molto giovani, parliamo di giocatori, di ragazzi di 16-17 anni. Guarda, uno te lo posso dire proprio per esperienza diretta, perché il figlio di Marchisio io me lo sono trovato d'avversario l'anno scorso nella Mole Cup, no? Il torneo, quello delle scuole di Torino, e lui è entrato nel secondo tempo della partita. La partita, se non ricordo male, l'avevamo anche vinta noi, però lui, cioè, è entrato in campo, effettivamente si vedeva che era un'altra cosa rispetto a quelli che, diciamo, giochicchiavano e basta. Poi in realtà quelli che fanno quelle gare lì, per quanto sia un torneo scolastico, sono tutti ragazzi che più o meno in qualche formazione, diciamo, dilettantistica di Torino dintorni giocano, però lì si vedeva effettivamente un piglio diverso, ma parliamo di pari età
0: quello,
1: di scuola,
0: poi di gente,
1: no?
0: Non professionista.
1: E quindi poi anche Pipitò è giovanissimo, ha 16 anni, mi sembra addirittura, che... E il terzo che dicevi era dunque hai detto
0: Marchisio
1: Pipitò, e il terzo era in questo momento mi sfugge perché ti ho parlato sopra, ho detto Faticanti,
0: quello che dicevo, me ne sono perso
1: uno in questo momento, che comunque mi sembra che sia più o meno sempre
0: di questa categoria,
1: di quella fascia lì. Quindi prima di giudicarli, secondo me vanno, come diceva Gigi, visti intanto crescere. Detto che la Juve tra l'altro quest'anno ha inserito anche l'under 18 nelle sue categorie, quindi c'è un ulteriore step eventualmente da fare, e che i nostri ragazzi, che prima dicevamo stanno andando tutti male, però sono tutti sotto età, perché la next gen di quest'anno è una formazione che negli 11 titolare potrebbe giocare addirittura ancora tutti in primavera.
0: Sì.
1: Sono tutti ragazzi del 2006-2007, quindi primavera, sono tutti di qualche anno in meno, e quindi ovviamente fanno un po' di fatica anche ad abituarsi magari ai ritmi di campionati con un'età maggiore.
0: È per questo che dico, quando poi il confronto anche dal punto di vista fisico diventa un'altra cosa, il giocatore che magari fino in primavera sembrava una stella, certo, poi dopo si perde, perché sono tanti i casi di questo genere, è molto più raro il contrario, diciamo. Poi fare tutto il percorso nella Juve lo auguriamo a un altro Marchisio, naturalmente, certo, però sono cose talmente rare che anche magari è difficile che capiti due volte nella stessa famiglia, però può succedere. Oh, tornando alle vostre pubblicità, sì, vai, illumina, vai. I pesciolini, me l'ero dimenticato.
1: No, io questa io proprio questa non ce l'ho, confesso, non ce l'ho.
0: E poi di chi è questo? È mio, anche questo era diventato un gioco a scuola.
1: Guarda, diciamo, Michele da Grosseto ci dice: Franco Ceri è stato uno dei più grandi chitarristi jazz d'Italia. Io confermo, vedi? confesso che il jazz purtroppo lo conosco poco. Potrei chiedere a mio amico Stefano Dentice, che invece è molto sul pezzo, sul jazz, che ogni tanto chiamo anche il sabato e magari lui lo conosce.
0: E se Biagio se lo ricordava, se qualcuno ruba un fiore per te sotto sì, c'è malizia, no, è un ladro, diceva, invece era l'altra versione, diciamo così, non pubblicitario. Poi c'è chi si passa Citroën col capitano Gianluca Vialli, come no, hai ragione, assolutamente, Mastro Lindo, la Scavolini, la cucina più amata dagli italiani con la Cuccarini, sì, assolutamente,
1: Mastro Lindo, questo era che c'è. Poi Marco ci dice: lo spot più bello, il ragazzino con la maglia della Juve che chiede la maglietta Beckham, che all'epoca era il Manchester United, per pulire la lattina della Pepsi.
0: No, anche perché adesso non gliela lascerebbero più fare queste pubblicità, perché non sono politicamente corrette, diciamo così. Poi ancora, buon pomeriggio, una domanda: ma avete visto ieri sera Zegrova? Perché secondo me ha fatto una bella partita, partendo al primo minuto. Cosa ne pensate? Un abbraccio fino alla fine. Luis da Pistoia, lo dicevamo prima,
1: Zegrova, sì, partita onestamente programma.
0: Non l'ho visto, ma quando tutte le recensioni di tutti i giornali dicono la stessa cosa, cioè che ha fatto una buona partita anche senza fare gol, ci crediamo, ma soprattutto ci crediamo dopo averlo visto in campo con la Juve, perché comunque sta facendo delle cose interessanti, oltre due gol con Sassuolo. Però la domanda che uno si pone è: ma perché non l'hanno messo nella lista dell'Europa League, esatto, piuttosto? Perché è vero che fino all'ultimo giorno di mercato hai provato a venderlo, però finché c'è.
1: No, anche perché poi una volta, cioè poi la lista l'hai fatta dopo la chiusura del mercato, no? Per cui una volta che ce l'hai, tanto valeva forse inserirlo. Vorrei solo aspettare un attimo, perché se vi ricordate, Zegrova anche l'anno scorso di questi tempi ci aveva fatto luccicare gli occhi con quell'ingresso col Borussia Dortmund che cambia la partita, e poi però lo abbiamo perso, no? E ha avuto tanti problemi fisici, quindi forse la scelta di non metterlo in Europa League era perché si temeva magari una non integrità fisica. Speriamo che sia quello che sta bene, perché quello che sta bene è sicuramente un signor giocatore.
0: Sì, sicuramente è così, e che è riuscito tutto sommato, anche perché nel mercato non sono state offerte, a rilanciarsi nella Juve, cosa che agli altri non è riuscita, e quindi il carattere sicuramente questo giocatore ce l'ha. Poi bisogna capire Spalletti come lo vede, perché credo che nella testa di Spalletti Zegrova sia comunque uno da dodicesimo uomo, sì, diciamo, sì, sì, non proprio uno degli 11 titolari, se non in situazioni in cui manca qualcuno o devi fare
1: il potenziale spacca partite.
0: Esatto, lo spacca partite, che ha quelle caratteristiche anche un po' simile a Conseil Sao, di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica, eccetera. Però l'anno scorso si perdeva un po'. Credo che lo sliding door dell'anno scorso, l'ho detto una volta, ma lo ripeto volentieri, sia stato il gol che non ha fatto col Galatasaray.
1: Sì, sì.
0: Perché lì, se fa 4-0, diventa eroe nazionale.
1: Sì, e passiamo il turno.
0: Si rilancia anche lui emotivamente, probabilmente, invece così gli è rimasto un po', diciamo, il colpo in canna, come si dice. Speriamo che quest'anno riesca a rilanciarsi, perché comunque sono tutti giocatori, ma anche David, Openda, i giocatori che aveva preso anche come lì, anche se a prezzi, nel caso di Openda, diciamo, lasciamo perdere, sono giocatori che, inseriti in un sistema che funziona, il loro lo fanno, lo dicevamo anche l'altra volta. Se tu arrivi in una Juve che cambia ogni 6 mesi dirigenti, allenatori, giocatori, e loro, secondo me, nessuno di questi ha le caratteristiche, soprattutto di personalità, di farsi carico della situazione e di risolverla. Se invece c'è una Juve che funziona con un'identità ben precisa, ci metti Zegrova e funziona, ci metti David e funziona. È così, però è anche vero che la Juve continua a comprare seconde punte a raffica e non prende mai una prima punta. Quindi per tutti gli attaccanti è anche più difficile, perché se tu lo metti di fianco a una prima punta, forse anche David fa un'altra stagione.
1: L'abbiamo visto adesso l'Atletico, no? Che comunque sta segnando raffica, tra l'altro contro il Reale, non proprio contro l'ultima squadra.
0: Non l'ultima squadra del carro, diciamo così.
1: Decisamente no, decisamente no.
0: Oh, dunque.
4: Così tenero che si spezza con
0: un grissino, il tonno era quello lì. E poi ancora... Le stelle sono tante, sì, la sì. Stella di Negroni.
1: Sto cercando di farmi venire in mente una vecchissima pubblicità con Nino Frassica, che adesso sto cercando, insomma, mi stanno comparendo soltanto quelle più recenti, in cui lui faceva un giochino di parole su un qualcosa, adesso magari se non ci penso mi torna in mente.
0: Poi, così, Alessandro della Germania ricorda, adesso basta, esco e vado con il primo che incontro, buonasera!
1: è vero, me lo ricordo anch'io.
0: Abbiamo ancora un vocale, caro Manuel, vai.

0: qui direi che qua, o è un fiume, è annegato, spero di no, ma credo
1: Gerardo,
0: che sia per...
1: Gerardo
0: rimanda per favore.
2: Forse gli è partito l'audio, non se n'è accorto, ogni tanto
0: succede anche questo. Stavo leggendo le dichiarazioni di Malagò che dice 40.000 all'Olimpico, va bene, insomma, per Italia-Belgio. Il problema è Malagò in quanto tale, diciamo, sì, che continua a essere lì a fare le sue cose.
2: E se non c'è, senza di lui magari sarebbero 60.000.
0: Ma poi io sento dei commenti abnormi, per dire, ma è vero che non ha rispettato una regola, ma cos'è? È la regola che è assurda, che doveva essere tesserato per essere... Ho capito, però se c'è una regola e tu sei quello che dovrebbe garantire le regole e sei primo che non ha rispetto per essere eletto, non mi sembra proprio una cosa. Che poi dietro ci siano manovre politiche, perché non va bene a Tizio, va bene a Caio. Se poi l'alternativa ad essere Galliani, ragioniamo un attimo, cioè ci sono tutte queste cose, però questo discorso che dicono, anche perché poi c'è sempre il doppio pesismo, no? Se c'è la regola, Juve la doveva rispettare, perché se,
2: se invece
0: c'è la regola, ma la regola che è sbagliata, è mica Malagò che ha sbagliato, anche questo abbiamo sentito in questi meravigliosi giorni, perché poi quando succede una cosa vengono fuori tutti, è venuto fuori persino Oriali a dire: è una vergogna quello che è successo allo stadio della Juve, per carità. Lui, che quando c'era stato un minuto di silenzio per Boniperti, non se l'era messo il lutto al braccio, invece aveva fatto Vialli.
2: L'hanno fatto notare in tanti.
0: Poi, e che ci ho scritto io? A Giocondor?
2: Dice Fabio. questo anche confesso.
0: Questo mi mancava, però scritta così mi piace, insomma.
2: Senti, Cristian da Campobasso invece fa i consigli per gli acquisti contrario, no? Visto che parliamo di pubblicità, lui sponsorizza Stepanov dell'Utrecht, 1,93 centimetri, centravanti famelico, immagino, 19 anni, quel centravanti che serve a noi ora che è ancora accessibile, 5 gol in 5 match, futuro top, ci dice Cristian da Campobasso.
0: Prendiamo e giriamo a Carnevali Massara e Ottolini. Andate a vedere, ma magari lo stanno già facendo, Stepanov dell'Utrecht in Olanda. In Olanda ogni tanto qualche centravanti buono ce l'hanno, diciamo, nella storia.
2: Sì, diciamo che ce n'è uno particolarmente famoso che purtroppo ha avuto qualche problemino fisico, che ha smesso di giocare un po' troppo presto.
0: E quello è. E poi, però... Insomma, vederlo lì, poi, perché poi la Juve, il grande rimpianto si chiama Haaland, è inutile stare a raccontare le favole, perché gliel'avevano offerto e al tempo non ha avuto il coraggio di investire quella cifra.
2: E andando più indietro ancora Cristiano Ronaldo, no? Perché le dinamiche sono state, sono state simili.
0: E quindi adesso andare su questi, perché tanto il campionato italiano adesso questo può fare, sperare di azzeccare il giovane giusto che poi diventa un campione, perché i campioni già fatti e finiti in Italia non li puoi più portare, anche grazie a tutto quello che hanno combinato dal 2006 in poi, sia in campionato che con la nazionale, e quindi il risultato è che puoi prendere quelli che da altre parti non giocano, come Malen, che poi diventa importante, come Colomboani, come Voltemade nel caso della Juve, sono questi che puoi prendere in giro, oppure azzeccare Yıldız, che glielo porti via da ragazzino al, cos'era, Bayern Monaco credo che fosse, vicina magari, è dello stesso, speriamo che sia della stessa categoria, per adesso la Cremonese sta facendo bene, oppure andare a prendere questi giovani che nei vari campionati si mettono in luce e sperare che abbiano le caratteristiche per far bene anche in Italia, finché durano, perché appena diventano forti arriva qualcuno con la tripla cifra, che va benissimo, che ti aggiusta il bilancio, però ti porta via i centravanti. Dobbiamo abituarci a questa realtà, insomma.
2: È vero che anche Gio Condor ce l'hanno ribadito, Claudio da Brescia ce lo riporta anche lui.
0: È lui. Poi Antonio da Dortmund, sì. Antonio fa caldo, questo è anche abbastanza recente. Antonio fa caldo.
2: Sai che non mi viene in mente questa pubblicità, la sto cercando ma non la trovo, ma di Frassica, di... quello
0: Marina, che buono, quello. che buono
2: però di quella del vigile, quella
1: signora del... signora guardia dice
2: Però poi non mi ricordo, no, ma c'era, lui fa una battuta, fa un gioco di parole con l'azienda che sta pubblicizzando, con quello che poi viene fuori, che in questo momento non ricordo, mi sfugge, mi verrà in mente tipo domani in un momento in cui non c'entra assolutamente nulla e dirò: ah, vedi, ti manderò un messaggio,
0: poi la prossima volta ce lo segniamo e lo diciamo. Paolo da Pescara inveisce contro Oriali dicendo che la migliore risposta gli era data Allegri, mandandolo a posto con una frase un po' forte
2: un po' forte, diciamo, così non possiamo citare.
0: Però a proposito di disparità di trattamento, non vi ricordate l'esame di Suarez per diventare italiano? Che casino! Mentre qualcuno i passaporti li ha fatti direttamente falsi, e la regola diceva avrebbero dovuto perdere a tavolino ogni partita, ma poi il presidente Carraro disse: no, con tutti i soldi che ci ha messo Moratti, mica posso farli andare in Serie B. sempre a proposito di disparità di trattamento, perché poi sembra che uno se le inventa le cose, invece purtroppo sono realmente successe, questa disparità c'è ed è uno dei motivi, anzi è il motivo per cui il clima tra Juve e Inter è particolarmente, è così avvelenato che ormai è difficile anche venirne fuori, perché si è scavato un fossato tale che sarà difficile colmarlo se si continua in questo modo, insomma, sicuramente.
2: Sì, tra l'altro a proposito di pubblicità c'era anche poi quella molto bella della Barilla, no? Solo semplicemente con la musichina del bimbo che lasciava il fusillo nella tasca del papà che partiva per il viaggio di lavoro e lui si
0: che poi la musichetta è diventato anche un coro da stadio, sì. Non proprio, diciamo così, no. Elegante.
2: Non replicabile. Non replica. Però quella era molto bella perché poi il papà arrivava in albergo che insomma si mette la mano in tasca, trova il fusillo e si sente un pochino a casa. Era molto
0: sì, da dove Barilla c'è casa?
2: Quella lì, che era una delle prime cose che avevo imparato a suonare al pianoforte quando ero piccolino. Era
0: e
2: una
0: poi
2: cosa
0: i tifosi,
2: che
0: diciamo che l'hanno
3: che
0: girata.
3: Noi, i giovincelli dell'epoca, sotto le feste di Natale, si andava alla UPIM, si può dire tanto.
0: Sì, tanto non c'è più. Cioè, ce ne sarà una forse.
3: E c'era il reparto musica con le tastiere e suonava.
0: Sì, oppure mi ricordo
3: una volta ci hanno cacciato via
0: il negozio, invece te lo ricordo, a Torino c'era Maschio in Piazza Castello, dove per prima di comprare un disco potevi fare l'ascolto di un tot di brani a gratis e decidevi se comprarlo oppure no. Anche quello era carino, diciamo così. Un vocale dai, che poi abbiamo più tempo,
2: siamo quasi alla fine.
4: Beh ragazzi, allora a questo punto qui ci siamo lasciati sfuggire anche Maradona, perché Agnelli raccontava che lui ne aveva parlato con Boniperti e Boniperti ha detto: ma sai, se era uno bravo me l'avrebbero già parlato anche a me, quindi anche lì insomma sarebbe cambiato anche,
0: pensa Maradona,
4: di Maradona, però va bene, insomma, però intanto un colpo di fortuna ci vorrebbe anche a noi.
2: Sì, beh, poi sai, quelle sono le famose sliding doors, no? Perché lo stesso Mazzola ricordava, cioè nei video che sono passati dopo la sua scomparsa, diceva che lui rimpiangeva Platini, no? Che lui aveva avuto la possibilità, aveva visionato Platini, avrebbe voluto portare Platini all'Inter e poi Platini invece ce lo portiamo noi. Quindi credo che quegli intrecci degli anni,
0: a parte vedere Platini e Maradona insieme, uno un po' più indietro, un po' più avanti, avrebbe fatto macelli. Ma a parte questo, credo che però la vera verità, al di là della battuta di Boniperti, l'abbia detta poi Maradona in un'intervista qualche tempo fa, e cioè che in realtà c'è una situazione politica per cui la Fiat in quel momento era al centro di mille battaglie sindacali, eccetera, eccetera. E cioè, se prendi anche Maradona, qui scoppia un casino, e allora era successo anche per quello che la Juve
3: non è stato
0: preso.
3: L'unico caso.
0: E non è stato l'unico caso, sì, però. A parte che poi l'Inter invece cosa fa lui? Gigi, per non far vendere Gigi Riva alla Juve, cosa ha detto? Moratti, ci siamo comprati il Cagliari e voilà, hanno risolto il problema alla radice, ma tutto regolare. Ragazzi, tanto il Cagliari anche oggi è abbastanza imparentato con l'Inter, se non mi ricordo male, addirittura è stato azionista, se non è tuttora presidente.
2: E infatti la cosa di perché Palestra ha giocato a Cagliari ma era dell'Atalanta, se no anche lì ci sarebbe stato.
5: Ma a me piace la Juventus, ma la Juventus gioca a calcio. Mi piace vedere la Juventus che gioca a calcio bene.
2: Certo,
0: e che vince,
2: vince è l'unica cosa che conta. Alla fine rispondo a Frank da Piano del Sorrento, Roby da Milano, che mi citano due pubblicità che però sono recentissime, quindi non sono né la Compass né la Deghi che sono attuali. Parlo di una pubblicità di tanti anni fa, che ti parlo di quando io andavo al liceo, perché ricordo di aver fatto spiegato questa pubblicità a un mio compagno del liceo, che nel momento in cui gliel'ho spiegata mi fa: ah, adesso ha senso. E da lì poi l'aveva iniziata a sentire. Quindi se parliamo del mio liceo parliamo di 30 anni fa, ragazzi, quindi non sono sicuramente quelle che ci hanno citato.
0: Sì, no, anche quella che citano di Frassica di adesso. Però chiudiamo con la summa, che secondo me il colpo di genio di Indietro Tutta fu inventare il cacao meravigliao, che poi qualcuno
2: che
0: commercializzava
2: poi
0: però la gente l'andava a cercare
2: davvero. E quindi poi hanno iniziato a commercializzare.
0: E quindi ovviamente qualche furbo, poi dopo l'hanno dovuto togliere dal mercato, però veramente il cacao meravigliao è anche l'emblema di una trasmissione forse troppo intelligente per durare in Italia, diciamo
2: troppo
0: così.
2: Avanti, e si chiamava Indietro Tutta.
0: Non a caso. Grazie Manuel in regia, grazie a voi tutti.
2: Ciao Luigi. Ciao. Noi ci vediamo domani, ragazzi. Domani dalle 2 alle 4 torna tutta la Juve che vuoi. Quindi mi raccomando, sintonizzati live sulla Radio Bianconera.
0: E poi noi invece la Juve del lunedì senza partita, qualcosa ci inventeremo. Ciao a tutti.
2: Ciao.
6: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Sì, allora guarda, comincio io.
2: Devo dire una cosa importante
8: ad un amico, ma seriamente importante. Allora, dico all'amico Sandro, Sandro, che ha mandato a noi un messaggio che penso debba essere diretto a un medico. Quindi, siccome noi possiamo fare tutto, ma le ricette ancora non le possiamo fare. Quindi, Sandro, se sei all'ascolto, l'hai mandata a noi.
2: Io posso anche fare le ricette. Qua c'è gente che con l'intelligenza artificiale ti può fare tutto proprio.
8: Sì, ho capito. Però ecco, quindi Sandro, l'ho visto subito.
2: Ieri c'era un altro messaggio che pure non era.
8: Buon pomeriggio.
2: Sì, ciao a tutti, buon pomeriggio. Dicevo io, non lo leggo, leggo scritto Piccari perché ho aperto la messaggistica di.
8: Di TMV Radio. Piccari.
2: Scusate, ho sbagliato. No, vabbè, figurati, era un
8: giusto. No, lo dicevo per te perché sai, magari sei convinto che hai mandato la ricetta, poi non ti arriva e quindi te lo volevo dire subito.
2: Adesso sto vedendo cosa chiedevi. Lui
8: chiaramente adesso verrà a vedere che farmaco cercavi.
2: Lui ce l'ha.
8: Non ce l'ho, ora vado a vedere.
2: Allora, voi, storia vera.
8: Sandro, perdonami, ma vado a vedere che tipo di medicinale è.
2: Ma lo puoi, ma che te ne importa a te?
8: Perché sono curioso.
2: Curioso?
8: Sì.
2: Quella è mia ipocondriaca, che mo se vi.
8: Maraggio, ascolta, non veniva a parlarmi di ipocondriaco.
2: Ma io in confronto sto scoprendo
8: delle cose su
2: ma
8: di
2: che
8: te. Che
2: scoprire? No, io no, scoperto. Lineare, pulita, tranquilla.
8: Allora, ti posso dire. Da quello che ho scoperto per vie traverse,
2: un gargarismo così.
8: Da quello che ho scoperto io per vie traverse, ok?
2: In quale traverse l'hai scoperto?
8: Tra me e te, il vero ipocondriaco sei te.
2: Mo come al solito esagera. Come al solito esagera. Chi è che sta sempre all'ospedale? Tu.
8: Ma io mi tocco.
2: Chi è che va sempre a farsi analisi, controlli, controlli, cioè tu.
9: No, su questo non c'è dubbio.
2: Bravo, Sandro.
8: Guarda. Sandro, anche Rossi c'ha il tuo stesso problema, quindi non ti preoccupare.
2: Ma fatti i fatti tuoi, sono privacy. Che te ne importa?
8: Ma sono curioso, ma me lo immaginavo già da noi, però tranquillo che anche Rossi c'ha il tuo stesso problema.
2: Tutto a posto, Sandro. Allora, noi invece.
8: Venerdì.
2: Venerdì di una settimana che è veramente. Però stasera gioca la nazionale e tu sei contento.
8: Io stasera mi guardo le ultime tre puntate della serie
2: ancora
8: turca.
2: Devi finire.
8: Certo, sì. Sono arrivato all'incidente di Emre.
2: Me ne consigli una per questa sera?
8: Sì, io ti
2: da cominciare questa
8: secondo
2: settimana.
8: Me dovresti guardarti Fauda, che è bellissima. Tra l'altro, anche
2: è
8: molto
2: bello?
8: Attuale. Sì. A me piace.
2: Di che tratta? Moltissimo.
8: Tratta del conflitto israelo-palestinese.
2: È da una cosa più leggera e meno agghiacciante.
8: Allora, no, io ti consiglio Fauda.
2: Ma uno un weekend, dopo una settimana.
8: Però così freddi, la storia
2: si vuole
8: freddi.
2: Quella già vista, assolutamente. È stata la prima. Vabbè, visto che avete parlato
8: Giovanni,
2: di
8: Giovanni non ha risposto Alfi da Bassano. No, che vuoi
2: ma
8: fare?
2: Quello secondo me era anche un nome finto. Questa cosa non se ne esce più.
8: Sì, è vero, Fabrizio. Maraggio ha fatto un altro reel pro Conte. L'ho visto anche oggi. Guarda,
2: meno male
8: non se ne esce più.
2: Meno male che la gente
8: ieri. Non se ne esce
2: meno male
8: più.
2: Che ieri la gente mi scriveva e mi diceva ma non è vero, ma che sei inventato, lui è quell'amico Fabrizio là.
8: Fabrizio è vero,
2: siete pessimi. Poi a me allora ragazzi,
8: Emiliano da Fiumicino dice ormai vi ascolto solo per sapere se Alfi da Bassano scrive.
2: Bravo, ti informeremo, faremo un post anche su Facebook e faremo un reel quando Alfi da Bassano risponderà.
8: No, ma a me dispiace
2: comunque,
8: se l'abbiamo fatto sparire.
2: Ha messo 27 gradi, ha messo.
8: No, 22, testina.
10: E 22 è tanto qua dentro.
8: Ciao Roberto da Cascina, caro Roberto.
10: Senti, comunque, vabbè, visto che si è
8: sì,
10: parlato...
8: l'ho finito i Tudor, beh, ecco, guardati i Tudor.
10: Lo conosco, l'ho visto, bella, io bella, ho visto anche The Crown migliaia di volte. Mi date, visto che sì, tanto ho visto che si è parlato anche un po' di pubblicità, se non mi sbaglio, prima, parliamo sì, anche di serie TV, datemi un consiglio per una serie assolutamente da vedere.
8: Fra un po' arriva Mirko Nicolino. Io ne ho viste sì, talmente tante che non... 15. Sì, magari giustamente dice se me lo dite.
10: No, no, no,
8: sì, ne, sì, ho viste sì, sempre con ne ho viste talmente tante che non me le ricordo. Per esempio, sai cosa non mi è piaciuto e mi sono fermato dopo la prima, dopo la prima puntata di Gentleman?
10: E anche io ci ho provato due volte. Non la prima sei mesi fa, prima puntata non mi ha preso. Altri hanno detto: guarda, la prima capisco, però dopo parte fortissima. Mi pare che l'ha detto pure qualcuno
8: anche
10: di
8: Fabio.
10: Voi.
8: No,
10: anche
8: Fabio,
10: ha detto spettacolo, eccetera. Ho rivisto la prima, ho cambiato, ho detto: no,
8: non mi piace.
10: No, no, invece sì, sì, sì, dovremmo quasi avere.
8: Poi c'era un'altra che ho iniziato e non mi piace. Cioè, non mi piace. È un thriller. Adesso non mi ricordo.
10: Monster è una roba orrenda.
8: Non l'ho visto.
10: Hanno pubblicizzato una, è fatta benissima. Cioè, io ho visto la prima puntata e mi stanno prendendo in giro. Poi non lo so se dopo cambia, però è una roba.
8: No, stavo vedendo un. Perché te guardi quando vai su quella piattaforma che è Netflix, guardi un po'.
10: Se dici quella piattaforma, oramai è il nome.
8: Guardi
10: vabbè,
8: un po' il riassunto. Allora c'era questo thriller, mi sembra thriller, ambientato in Svezia, a Stoccolma.
10: Bello.
8: Che praticamente alle 1:15 di ogni notte muore una persona.
10: No, un poliziotto.
8: Un po' quello lì, quello. Ho visto, è lento però. Invece questa turca,
10: questa
8: sì,
10: turca è simpatica e finisce pure simpatica, perché però alla fine lui muore.
8: No, mi dispiace per Emre Can.
10: Ma attenzione, che Emre torna. Attenzione, che Emre torna.
8: Ma perché non fanno il triangolo? Cioè, ce l'ha tutte e due in casa, una meglio dell'altra.
10: Emre torna. Emre torna. Occhio a Emre. The Rookie, serie super.
8: Bravo, Turco. Ho bloccato Reel di Vincenzo perché parla sempre di Conte,
10: sì,
8: e Vlahovic.
10: No,
8: bravo, Turco.
10: No,
8: grande, Turco.
10: No, no.
8: Grande Turco.
10: Allora, ci stanno arrivando i vari consigli, Ted. Ted è geniale.
8: Ma il nazionale stasera gioca anche Fabio Tozzi. Sì, a proposito di Cristian. Ma poi vedi, a me poi mi viene da ridere, no? Quando sento parlare della nazionale. E Mancini e Donnarumma.
10: E Arlan Coben, sì, sì, mi ispira sempre, effettivamente.
8: E mi fanno ridere Mancini e Donnarumma. No, bisogna rinnamorarci della nazionale. Sì, sì.
10: No.
8: No, bravo.
10: No,
8: facile
10: no,
8: innamorarsi
10: no,
8: no, nazionale. Cioè,
10: Stefano
8: facile.
10: Da Bardonecchia, di che parla? Scrivimelo, così lo leggo.
8: Allora, sacrificio di sangue Rosario da Fratta Maggiore.
10: Abbiamo detto all'unisono.
8: Paolo, lo dicono in tanti, gente, me ne è bellissimo, è la più bella che mai visto.
10: Ma perché io... poi dopo la prima ci cadono già
8: perché
10: gli
8: perché le serie dei... comunque sono così vincenti.
10: Sì,
8: o
10: partono,
8: ti prende subito,
10: o partono
8: o la
10: male.
8: Molli.
10: Partono
8: sì,
10: male. Per
8: sì,
10: esempio, Monster parte malissimo, ragazzi. Ma che roba è? Però dicono no, poi dopo si riprende, un po' come Sarri, no?
8: Sì.
10: Devi aspettare. Sarri è una
8: The
10: serie.
8: The Good Doctor l'ho visto, lo vedevo su
10: sì,
8: Canale 5.
10: Dei medici se l'è visti praticamente
8: no,
10: tutti.
8: No, sono contento che adesso torna, che all'inizio non l'avevo stimata molto come serie, invece adesso torna al 1 ottobre, Doc, nelle tue mani, con il grande Luca Argentero. Quindi
10: vabbè,
8: lo,
10: dai,
8: lo
10: tristezza, vedo. Cioè, con tutto il rispetto per Luca, ovviamente, però. Vabbè, aspetto quello che mi dai qualche dettaglio in più al nostro amico di Bardonecchia,
8: Luis da Pistoia, che dice, Luis da Pistoia dice, vi ascolto sempre, anche se non vi scrivo, sono sempre a sentire, perché sono al lavoro, siete la magica coppia, grazie. Bravo Peppe Murolo, bravo, grande sindaco. Però sindaco, su una cosa mi hai deluso. Te che conosci tutti i milioni di ascoltatori di Radio Bianca, che lui dice il buon Peppe Mori, si è trasferito al Bazar di Laria. Che devo fare?
10: Probabilmente sì. L'uomo ma la cercavano,
8: li cercavano. L'uomo dell'Alto Castello, mi sono fermato alla
10: ti
8: quarta.
10: È piaciuto.
8: Però mi sono promesso di finire di vederla.
10: Già quando è così vuol dire che andrà via.
8: Che non mi ha
10: perché
8: preso,
10: per esempio sì, quella turca proprio a un certo punto io ho detto che cavolo, sono le 4 di notte ancora sto qua. Sì,
8: sì, sì.
10: Quindi insomma ragazzi, Jack aspetta, scusami Jack, Stefano da Bardonecchia aspetto diciamo la tua recensione.
8: Allora ci chiede Maurizio, oggi cerchiamo di vedere queste settimane ancora di più spazio a voi. Ragazzi, qual è il vostro pensiero su Mancini? Stasera stadio vuoto per lui? Non credo, guarda, secondo me questa è partita nazionale, ci va a vederla il tifoso, dice che oh, c'è la nazionale, la vado a vedere, magari il bambino, la famiglia, e c'è tanta, secondo me non so se è il termine giusto, Vincenzo, aiutami, indifferenza. Cioè va il tifoso, non proprio tifoso di calcio, a vederla una partita del genere, credo, credo.
10: Guarda, io stamattina proprio anche c'era Maurizio, che tanto non si perde una puntata neanche la mattina. Grande, lo Maurizio. Ringrazio, perché è veramente onnipresente. Ne parlavo con Luca Calamai, ne ho parlato veramente con tutti questa mattina, di quello che può essere l'entusiasmo, eccetera. Qua devo dire che più di uno, se sto Luca per esempio, dice: io onestamente non lo perdono Mancini, ma perché uno che prende, t'appende, se no
8: vai in Arabia,
10: poi torna,
8: prende soldi,
10: poi torna,
8: torna
10: e dice: tutto a poi risolvo io, state tranquilli, io faremo. E dicono oggi sulle prime pagine del giornale, leggiamo tutte le parti, operazione simpatia. Ma l'operazione simpatia, ragazzi, metti Mancini, con tutto il rispetto, io l'ho avuto
8: qualcuno
10: modo.
8: Qualcuno voleva la Juventus.
10: Sì, io ho avuto modo. Ma allora, io ho avuto modo di conoscere una persona, devo dire la verità, di un'educazione estrema e di una grande professionalità. Però si è guardato un po' i fattucci suoi, e questo la gente poi dice: vabbè, perché a te, se ti chiamano dall'Arabia e ti offrono 70 miliardi, fantasmiliardi, non te ne vai. Sì, ma lui tutto sommato problemi di soldi non ne aveva, è andato là, già io faccio questo e poi ritorno, eccetera. Vabbè, scelte che però paghi. E allora l'operazione simpatia non nasce soltanto da un allenatore che era stato scelto, non dalla coppia che Malagò aveva delegato per scegliere, ma scelto da lui dopo che ha fatto finta di delegare alla coppia, certo, la scelta. Poi tanto alla fine scelgo io, in una federazione dove anche il presidente federale è sotto commissariamento, probabilmente, dove spingono Galiani, 97, a quanti anni c'ha? 92
8: 97,
10: anni?
8: No,
10: 92.
8: Ma 90... che 92? C'erano 84 anni? 85.
10: Ma che 84 anni? Di più. Controlla, verifica, e lo spingono lì, in una federazione che appena succede una cosa con la Juventus, apriti cielo, che ha penalizzato sempre solo la Juventus, chiudendo gli occhi.
8: Anni, hai detto 97,
10: tu non ci arrivi,
8: no,
10: 82.
8: No, io no, sicuro.
10: Quindi l'operazione simpatia nasce dal senso di appartenenza che manca, che non c'è. Quindi poi stasera giochi col Belgio, sta attento che la potresti anche perdere sta partita.
8: Ciao Daniele, mio amico Daniele da Livorno, vorrei consigliare a Marangio la serie Mobland. Semplicemente fantastica.
10: Di che tratta? Scrivetemelo, scrivetemi anche di che tratta, così io prendo
8: della
10: appunti.
8: Famiglia Guinness, Danilo da Labico. Cioè, ragazzi, dice, però ci devi dire i tuoi gusti. Per me il tuo top è questa. Allora, non la conosco.
10: Qual è?
8: Punisher, non la conosco, mi dico sin da ragazzina.
10: Sai che forse l'ho vista The Punisher, adesso te lo faccio sapere, che poi ce l'ho segnata, poi ti faccio sapere. Però sai, sul modello Angela, te la ricordi Angela?
8: Come no?
10: Che carino, era simpatico. Cioè quelli là che ti prendono
8: Angela, era molto carino.
10: Che tu te li devi vedere tutti, oppure La Bestia e Me. Non mi dici che non l'hai mai visto?
8: No, Rossi non è quella La Bestia. No, guarda, no, Rossi,
10: no,
8: subito.
10: No, quella è la
8: Ma
10: versione
8: c'è
10: erotica.
8: C'è Mirko?
10: Non ancora? Sì, sì, sì. Niente, io lo convoco intanto. E The Best in Me,
8: l'hanno scritta anche ora. Con la biondina di Homeland, bella.
10: Sì, molto bella. Quella te la consiglio magari subito dopo.
8: Anche
10: attacchi.
8: Era veramente bella.
10: Molto bella.
8: Ah. Sì, Diego da Osimo. Tra l'altro Osimo vicino a Iesi, quindi comunque in
10: Iesimo
8: vicino alla patria di Mancini.
10: Mi ripeti.
8: No, lui dice colpa sua che ha accettato. Cioè non colpa sua, ma di chi l'ha chiamato. Ma vedi Diego, hai ragione. No, sono 22 gradi, 22. Hai ragione Diego, ma lui, cioè Mancini, cioè anche qua guardiamoci in faccia come facciamo sempre. Ma chi lo richiamava Mancini? Mancini è dovuto andare in Qatar. Era in Qatar, vero Vincenzo? Nemmeno in Arabia, in Qatar.
10: In Qatar,
8: era
10: sì.
8: Perché non lo richiamava più nessuno? Perché poi, come per i calciatori, anche per gli allenatori, i cicli finiscono. E il ciclo di Mancini è iniziato? Forse sì, è iniziato. A proposito, lui è stato anche al City.
10: Al-Sahad.
8: Lui è stato al City. Oggi per il City è arrivata una bella
10: Qatar.
8: Una bella
10: ammazzata, 114
8: su 116. Vediamo, perché qui
10: ha fatto quasi jackpot praticamente.
8: Perché qui c'è quasi il rischio dell'estromissione dalla Premier League,
10: Io non so, anche dalla Champions, però insomma,
8: dalla Champions,
10: in teoria sì. Oh, poi ricordiamoci che cioè 114 capi di imputazione, cioè a noi le plusvalenze ci hanno buttato fuori ovunque, cioè, per una cosa
8: questi
10: che fanno
8: tecnicamente
10: tutti.
8: Dovrebbe essere esclusi.
10: No, questi tecnicamente, se mi permetti, gli dovrebbero a noi ci hanno tolto due scudetti il 2006 a Calciopoli per una roba assurda, questi gli dovrebbero togliere, vedi quanta roba
8: tutto.
10: Gli lasciamo la finale di Champions contro
8: l'Inter. Posso dire una cosa? Sì, è vero Davide, hanno regalato i biglietti alle scuole romane, è vero, per far andare la gente allo stadio stasera.
10: Pensa
8: verissimo.
10: Un po'.
8: Ti posso dire una, perché poi nella vita bisogna essere anche furbi, e un grande furbo sai chi è? Guardiola, che guarda caso hanno usato, perché lo sapeva, gli ha detto sai che c'è, ho finito il ciclo, arrivederci, grazie, perché lì veramente, allora se siamo di fronte a delle istituzioni serie, ora l'UEFA seria mi verrebbe un po' da sorridere, però a delle istituzioni credibili, per me il City viene stromesso dalla Champions.
10: E gli devi togliere anche qualcosa che ha vinto così. Poi
8: sì,
10: tra
8: basta
10: l'altro...
8: che ora è cartonati, è nostra, è nostra.
10: Sì, sarebbero capaci. No, per non parlare del fatto che vedi voi, si è fatti i suoi calcoletti, Guardiola.
8: E te l'ho detto.
10: Che ti dice, ma quello già da un po' dice, ah no, ma se venga a scoprire che c'è qualcosa, sì, allora sì, mi tiro fuori, invece è tirato fuori. Siccome abbiamo poco tempo, io andrei subito, immediatamente.
8: Ciao Mirko!
10: Da Mirko Nicolino, ciao Mircone!
11: Ciao a tutti, ben ritrovati. Non sono l'unico quindi che ha maliziato sull'uscita
10: di Guardiola. Ha fatto prendi i soldi e scappa. Stiamo citando film e serie. Questo è il film di Woody Allen. Prendi i soldi e scappa. A un certo punto, è finita qua. È finita qua. Io andrei. E Maresca che è arrivato, toc, ma magari si trova in Serie B praticamente, cioè, che poi è la Championship. Ma come il tuo giudizio su questa cosa qua? Perché a noi ci hanno penalizzato tanto per molto meno.
8: Noi con una cosa del genere, che eravamo radiati,
10: no,
8: cioè venivamo,
10: ce n'eravamo qui, ce ne dovevamo scappare,
8: no,
10: cioè ci seguivano con i mitra in mano,
8: perché qualcuno magari da qualche radio avrebbe chiesto la pubblica impiccagione per tutti i tifosi della Juventus.
10: Inventate uno Squid Game per i tifosi della
8: lui
10: Juve.
8: Lui l'avrebbe detto, eh.
10: Vi dovete eliminare da soli, noi guardiamo in televisione con i popcorn mentre vi ammazzate, questo avrebbero detto Mirko.
11: Beh, c'è 114 violazioni su 115, sono un record mondiale, non c'è un precedente. E attenzione perché a differenza della giustizia sportiva, scusate, italiana, questi si sono rivolti a un pool di giudici terzi, cioè che non c'entrano nulla né con la Premier League né con il, cioè, hanno davvero preso delle persone imparziali. Ecco, questi hanno preso persone imparziali, mi pare che siano un pool di 12 giudici se non ricordo male, e gli hanno detto analizzate questa situazione qui e dici se secondo voi è una cosa normale. Fine. Mi pare un qualcosa di molto più serio, consentitevi, della giustizia sportiva italiana.
10: Beh, assolutamente.
8: Noi chiamiamo tifosi dell'Inter, tifosi del Napoli, chi ne è? Cioè, questi avrebbero
11: già. Da noi le inchieste partono da PM che dicono: io non è che sono tifoso del Napoli, io odio la Juve.
10: La odio.
11: E quindi già l'inchiesta parte così.
10: Capito? Cioè, da noi parte così. Tutto a
11: poi
10: posto.
11: Arriva ad un procuratore federale che dice sì, ma ci sono procure più brave e procure meno brave, quindi io a seconda del materiale che mi arriva io quello faccio. Cioè ragazzi, qui invece c'è un pool di gente terzi, di giudici terzi che hanno preso dei documenti e li hanno analizzati a fondo senza alcun pregiudizio, senza essere parte del funzionamento della politica del calcio inglese, e quindi mi pare che possiamo fidarci, no?
10: Marco.
11: È uguale,
10: no, guarda. Perché ci dicevano Marco Moretta non scrive più, ma no, è vivo, sta bene Maurizio, penso. Sarà impegnato. Okay. No, Mirko, noi qua, cioè, a un certo punto ci ha giudicato una procura e la giustizia sportiva è andata dietro, anzi ha detto no fermi, dobbiamo essere più rapidi, puniamo la Juventus, e poi un certo punto ha detto scusate, ma non vi doveva giudicare la procura di Torino, non era competente a giudicare, si dovrebbe passare a Roma. Funziona così da noi, ma di che parliamo?
11: Arriviamo all'ultima cosa, no? A quella del minuto di silenzio di Mazzola.
10: Sì.
11: Perché siamo andati a scandagliare le NOIF, no? Le norme che regolano la giustizia sportiva e del calcio italiana. Il regolamento prevede che per il disturbo del minuto di silenzio sì, il massimo sia 10.000 euro. Quindi la Juventus ha preso il massimo della sanzione, però nel comunicato il giudice sportivo scrive che la pena è stata mitigata dalla
10: presa di distanza della Juventus.
11: Quindi
10: mitigata cosa?
11: Erano già pronti a darci un'ammenda che non è prevista nemmeno dal regolamento, cioè ne avrebbero dato di più a prescindere.
10: Ma lì c'è stato, lì confermami che c'è stato un primo intervento politico di Carnevali. Che se c'era Comolli, secondo me, qua
0: Comolli
10: ci avevano asfaltato, ci avevano buttato tutta. Poi parlavamo delle radio romane che hanno detto cose orrende, tu lo sai.
8: Mirko, no,
11: sì, ma
10: Mirko, questi facevano girare le immagini di Anna Frank nello stadio.
8: No, ma non li ascolto nemmeno io, Mirko, però sai, i famosi ci hanno dato dei pezzi di M, radiateli, chiudete lo stadio, alcuni l'ho sentite io.
10: Sputateli addosso.
8: Chiudete lo stadio a vita, daspateli tutti, questa è sempre la solita radio, ma dei pezzi di M. Cioè, è stata una cosa, poi ci hanno dato dei farabutti vigliacchi. Questo l'ho sentito
10: con le cartoline
8: orecchie
10: di Anna Frank.
11: No, sapete cosa io racconto, quello che ho visto in questi, io ho 48 anni.
8: Beato te,
10: ti riporti in amore.
11: Ho iniziato a seguire i primi ricordi che ho in televisione di video della Juventus.
10: Siamo coetanei.
11: Sono quelli delle Isel e dell'Intercontinentale dell'85. E racconto sempre ai miei figli che in questi 40 anni ho visto di tutto, tra cui una cosa che ho raccontato loro è per sensibilizzarle sul tema del razzismo, che continua ad essere un tema comunque importantissimo nonostante siamo nel 2026, che ricordo un derby in cui i tifosi della Lazio esposero uno striscione nei confronti della squadra della Roma che aveva 10 giocatori di colore, uno striscione squadra dei negri.
8: Sì, me lo ricordo.
10: Pensa un po'.
11: Cioè, me lo ricordo, pensate un po', da chi viene la predica?
8: No, ma
10: e in quei derby c'era uno che diceva che quello vendevi calzini per strada. Sì, ma di che parliamo?
8: No, beh, ma poi insomma, la morale, scenari clamorosi, la morale proprio no. Comunque, Mirko, volevo toccare con te un tema velocissimo. Mi hai dato spunto per il mio reel di oggi, quindi grazie a Mirko.
10: Ti ringrazio.
8: Mentre lui continua a fare i reel su Conte, che rivuole Conte, ho le
10: Mirko
8: prove.
10: Mi sente, lo sa che
8: ho le prove. Ma Mirko, si va verso tre rinnovi. Ma ti voglio chiedere, secondo te sono giusti o bisognerebbe aspettare visto le esperienze del passato?
11: Allora, prima una battuta. Marangio vuole Conte, noi facciamo content.
8: Bravo, grande, bravo.
10: Visto? Bravo. Ma io lo voglio per chiudere in una stanza, non se ne parli più.
8: Sì.
10: Chiudetelo, basta con questa storia.
11: Noi facciamo content. No, allora, questi rinnovi, diciamolo, io ho... notizie dirette da quello di per quello di Conceição.
8: Non avevo dubbi.
10: Ma ti chiama, ti scrivono anche la notte,
8: è
10: una coppa. Complimenti agli uffici stampa, devo dire.
11: No,
10: fanno un lavoro enorme.
11: A me cosa piace tantissimo perché piace il contatto diretto.
10: Bello, però ma è un complimento onesto, sincero, perché veramente.
11: Esatto. Prevalentemente, diciamolo, soprattutto per quel che riguarda Kalulu e per Nico Gonzalez, si tratta di rinnovi volti a spalmare gli ammortamenti dei rispettivi contratti a bilancio, scusate. Per Conceição, attenzione, perché il rinnovo lo porterebbe a 4 milioni più bonus, ma già quello attuale è di 3,8 più bonus, quindi sarebbe un aumento di 200.000 euro. È sempre un aumento, attenzione, perché cioè, magari per noi 200.000 euro comuni mortali non è che passa da 3,8 a 6, ecco, passa da 3,8 a 4. Quindi diciamo che è un aumento che comunque viene ampiamente compensato da quello che la Juventus va a risparmiare con i prolungamenti.
10: Dopodiché c'è sta sosta che...
11: Ah no, scusa, sì. Poi Ale chiedeva se per me è giusto o meno. Io devo essere molto sincero, la Juventus oggi non ha campioni. Non ha campioni. O meglio, ne ha dei giocatori che possono avvicinarsi ai campioni, uno è Yıldız, che secondo quello che ci dice anche Montella lo può diventare, sì. Oggi è un buonissimo calciatore che ha le prospettive da campione. Poi prospettive da campione le ha anche Thuram. Bremer ormai ha una certa età e se non ha fatto il salto da ottimo giocatore a campione non so se ancora avrà il tempo di farlo. Poi per il resto la Juventus ha giocatori normalissimi e secondo me nei rinnovi meriterebbero maggiore prudenza, perché poi magari ti ritrovi ad avere dei giocatori inventivi.
10: Senti, ti giro una domanda del nostro amico, perché tanto ce la fanno praticamente nella quotidianità, sì. Come sai, ne abbiamo parlato a lungo negli anni passati, pareggio di bilancio 2026 che poi chiaramente è stato spostato al 2027 27. Visto che
11: allora la prima, scusa, così ti do un'altra informazione per la domanda.
10: Perfetto.
11: Inizialmente il pareggio di bilancio era previsto esercizio 2023-2024.
10: Perfetto.
11: Poi dopo, è stato spostato di un anno.
10: Perché sappiamo tutto quello che è successo. Dopo il 2022 non hai partecipato alle coppe l'anno dopo, quindi si è spostato. Adesso siamo arrivati in Europa League e non in Champions League. Spostato ancora. 2027, se non succede altro, dovremmo arrivare al pareggio di bilancio. Continuano a chiedere: ma torna Agnelli col pareggio di bilancio?
8: No, rispondo io.
11: Allora, considerato che la notizia che avevamo dato qui noi in esclusiva, no? L'abbiamo data più o meno in questo periodo dell'anno scorso, settembre del 2025, mi era stato detto 2 o 3 anni almeno, diciamo che 2028 potrebbe essere l'anno del ritorno di Agnelli.
8: Bah, io ci credo poco, Mirko, sinceramente ci credo veramente
11: allora,
8: poco.
11: No,

0: Terminabile, direi. Che già sono tutti rotti. Recuperiamo qualcuno al volo prima di salutarti. Qualche possibile.
1: Cambiaso dovrebbe giocare l'amichevole del 2 ottobre con la Cremonese.
0: Che Santarelli la conterà.
1: E poi Cabal dovrebbe almeno spuntare la convocazione per il Cagliari. Gli altri facciamo la scadenza degli infortuni. Ekator e Boga dovrebbero rientrare tra fine ottobre e inizio novembre, Ildiz tra fine novembre e inizio dicembre, e poi tutti gli altri al 2027 a ruota.
2: Grazie Mirko, grazie. Buon allenamento, perché ti vedo già pronto.
0: Grande, prontissimo.
1: Sì, abbiamo amichevole. Buona serata a
0: tutti. Ciao Mirko.
3: Alla prossima. Certo, Ekator. No, e me soprattutto Ekator che sorprende. Cioè, hanno giocato un minuto di partita.
0: 20.
3: Appunto. Si è infortunato praticamente a luglio, agosto, settembre, ottobre, no, 4 mesi. Sì, poi convocato, si fa male.
0: Non so che aggiungere.
3: Il silenzio in questo,
0: sì, perché veramente questo sì che è muscolare, quindi qua bisognerebbe andare un po' più a fondo alla vicenda.
3: Bisognerebbe capire cosa c'è, perché a me non sembra che nel Genoa si sia infortunato tantissimo, però...
0: Ma adesso riverifichiamo, però onestamente no.
3: Dai, andiamo in pausa, la domanda... C'è una marea di messaggi, molto anche sulle serie, ma
0: Continuate perché me le segno tutte. Scriveteci anche privatamente per darci il lego, perché se ce le perdiamo, sì, almeno le teniamo
3: porno,
0: salvate.
3: Ovviamente, anche quelle porno. Sì, Nerino ti ha già scritto...
0: Sì, lo so.
3: Anche quelle porno. No, la questione dei rinnovi, voi siete d'accordo su rinnovare questi tre giocatori che sono Calulu, il buon Nico e ovviamente con Cesao? Siete d'accordo su rinnovi, sì o no? Ditecelo a tra poco.
4: Due colori, due voci.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
5: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford, vicino alla base aerea RAF a Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
6: Conflitto Mosca-Kiev, almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco. Intanto il Cremlino fa sapere che Putin e Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC, in programma il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.
5: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. La terza giornata della visita si svolge oggi interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice. Se c'è un mondo che va male, la colpa è dell'uomo, ha detto Leone nell'omelia della messa delle 11, davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione. La giornata di Prevost è iniziata alle 9 con un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri del clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
6: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è a 2,377 euro al litro, la benzina a 2,159 e per domani si prevedono code ai distributori Eni, dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 euro sul gasolio e 1,99 euro per la benzina. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
5: La vela America's Cup, ultimo giorno di preliminare preliminari regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale.

0: alle 14.10, 14.46 e 15.27, vento permettendo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora niente, sarà anche per l'età. Giovane età, tutto sommato, Hecaton non ha un grande, diciamo,
6: no, però...
5: però i due infortuni più seri li ha avuti sostanzialmente con la Juventus, più una fascia plantare che ha creato problemi.
6: Uscite plantare, una decina di giorni.
5: Cambiaso 2024-2025, distorsione alla caviglia, 13 giorni. 2024-2025, un mese dopo, problemi alla caviglia, 17 giorni.
6: È un po' ballerina sta caviglia.
5: Adesso
6: non lo ricordo.
5: 2026-2027, infortunio alla caviglia, 32 giorni.
6: Perché lì, Vincenzo, è chiaro che se tu hai già un problema, evidentemente
5: te lo stai
6: alla caviglia, te lo trascini parecchio, ogni volta è sempre peggio. Me lo ricordavo questo problema alla caviglia
5: con la Fiorentina,
6: di
5: pare
6: sì.
5: Che fu la prima volta che scivolò.
6: Bravissimo, con la Fiorentina, proprio quella partita lì. Dopodiché invece su Hecator il punto è molto semplice, la carriera è iniziata da poco e questo inizio con la Juventus è un inizio drammatico dal punto di vista di infortuni muscolari.
5: Sì, muscolari. Sì.
6: Lui ha anche una struttura fisica imponente e diventa un pochino più difficile, però non mi aspettavo questa recidiva e spero che stavolta almeno insomma una ventina di partite riesca a garantirle, perché abbiamo bisogno anche di lui.
5: Ma probabilmente il reparto offensivo è stato disegnato anche. Non su di lui, ma anche su di lui. E tutto sommato di Woltemade abbiamo detto ormai tutto, aspettiamo di capire che giocatore è, ma sappiamo che non è un rapace d'aria.
6: No.
5: Da Colomani ci aspettiamo adesso che dia seguito alle ultime buone prestazioni, ma abbiamo anche calcolato che a 20 gol non ci arriva mai. Milik non c'è neanche in rosa, in lista. Hecator diventa la chance per avere un attaccante d'aria di rigore.
6: Allora Achille, condividiamo una cosa insieme, perché lui dice: la mia fortuna a questa lunga pausa nazionale è che appena cominciata l'Eurolega di basket, domenica comincia il campionato di basket. Lo amo tantissimo, dillo a me. Anch'io, infatti è vero che venerdì ci sarò, sostituirò venerdì prossimo, perché in realtà mi ero preso un giorno, ma insomma sostituirò il direttore dalle 13 alle 15, ma poi volo verso Livorno per andare poi a Mestre a vedere la mia Liberta.
5: Venga a fare incursione.
6: Anche domenica vado a vedere la Liberta. E certo, devi venire. quindi sono contento. Poi, ciao da azionista, devo dire che la Juve è un titolo a perdere, ha guadagnato solo con l'acquisto di Ronaldo, comunque attendo fiducioso per il futuro. Hai ragione Valerio, hai perfettamente ragione. Salutiamo la nostra grandissima amica Terry. Ciao Terry.
5: Grande.
6: Ciao ragazzi, io rinnoverei tutti e tre, poi venderei Nico e Kalulu, scrive Jonathan. E non escludo che però ci sia anche questo aspetto, Vincenzo, cioè ti rinnovo e poi magari ti metto sul mercato. Luis da Afragola, vero si dice? Io non sono d'accordo all'aumento sui rinnovi, cioè rinnoviamoli ma non a cifre elevate,
5: no, però,
6: ma in effetti su quello...
5: No, Mirko vi ha spiegato sì. Che è un rinnovo per spalmare, quindi sostanzialmente per rendere più sostenibile il costo degli ingaggi.
6: Antonio Allanciano, buonasera, sono d'accordo per il rinnovo di Conceição e Nico, ma soprattutto Kalulu. Per la serie segnalerei Il Processo, molto bella, sempre su Netflix.
5: Ce
6: Il Processo ai cartonati, ma sei veramente
5: segniamo,
6: uno speculatore.
5: No,
6: Roby, solitamente dopo il rinnovo il giocatore chissà per quale motivo si spegne e non performa più come prima. Ora che Nico è bello presente, ci siamo capiti. Comunque sì, tutto sommato sono favorevole, incrociando le dita. Vai Rossi, facci sentire qualche messaggino vocale. Oggi Rossi si è impomatato i capelli, stasera è di night.
5: Stasera sì, qua
6: stasera
5: sotto.
6: È di night.
5: Qua sotto.
6: No, qua sotto non c'è più, qua sotto c'è il bazar. No, non il bazar. Vedi, però potremmo dire alla mia amica Ilaria.
5: Che c'è un bazar anche qua.
6: Che c'è un bazar anche qua, se vuole.
5: Sì, un bazar più di... basso. Sì. Vabbè,
6: beh,
5: vabbè,
6: l'aria. Beh, ti ci devo portare però dalla mia amica l'aria a Piazza Vittorio.
5: Porta, devo prendere i cerotti nuovi. Mi servono.
6: Quei scarponi, prego.
1: Radio Bianconera, stasera c'è la partita. Da 2006 che non guardo l'Italia. Non credo che oggi se giro la televisione o mi giro io mi arriva qualche verbale a casa. Gianni la Canicattì.
6: Mi fa ridere perché che l'ho capita dopo sta cosa. Gianni mi hai fatto morire dalle risate.
5: Bellissima
6: Gianni. Io penso di no, però sai,
5: non si sa mai,
6: magari c'è quello lì, se lo viene a sapere quello, l'amico di Laria del Bazzetti ti sfonda, ti dice perché siete una
5: vergogna,
6: uno schifo,
5: vergognati
6: in pubblica piazza,
5: dovete sparire.
6: Vabbè. Comunque Gianni, te nel dubbio butta giù le tapparelle.
5: Sì, sì, sì, sì, bravo. Non va, ti far sentire.
6: Non ti far sentire, vai Rossi.
7: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
6: Ciao,
7: Paolo. Innamorarsi della nazionale, ma per l'amor di Dio, questa sera sono con mio figlio che non vedo spesso perché lavora, fa il pasticcere, quindi lo vedo raramente.
6: Grande Paolo.
7: Ci andiamo a mangiare una pizza.
6: Bravo.
7: E della nazionale, non voglio un locale che non c'è assolutamente nazionale. Volevo darvi se avete qualche notizia sui capi d'accusa sul Manchester City, perché oggi stavo guardando su internet, così ho visto che alcuni interisti vorrebbero
6: la
7: avere
6: coppa,
7: la Coppa dei Campioni in diretta,
5: sì,
7: secondo loro
5: Paolo, adesso ridateci la coppa,
7: la coppa di cartone.
6: Bravo Paolo,
5: sarebbe meraviglioso.
7: Veramente nel senso del pudore. Poi non parlo della Gazzetta che sta elogiando i conti a posto dell'Inter,
6: sì,
7: che fanno quasi schifo.
6: Ho visto Paolo, guarda, io credo che domani prima pagina della Gazzetta ridate la coppa,
5: sicuramente.
6: Ma loro lo faranno.
5: L'Inter sogna la coppa.
6: Sì. Ma lo allora andrebbero pure a festeggiarla.
5: Ma certo, hanno festeggiato da terzi in classifica lo scudetto. Se lo sono messo in bacheca.
6: Carlo Malta ci dice che il City rischia retrocessione nella serie di inglese. Vi immaginate l'asta per Haaland, non solo, è vero, non solo, ma anche per tutti i calciatori. Lì mi sembra, lo scriveva un amico prima, legione tantissimi messaggi di questo, ovviamente vi dobbiamo ringraziare perché siete una marea anche in questi giorni, grazie di cuore. Leggevo giustamente un amico, adesso mi sfugge il nome, chiedo Venia, che sa piace a Rossi, che sì. Lì in effetti si aprirebbe un supermarket nel City.
5: Ma certo che si apre un supermarket per la Premier, perché stiamo parlando di giocatori che possono permettersi solo in Premier. Se girano lì, ingaggi che possono permettersi solo in Premier. Ma attenzione, perché secondo me, al di là di questa questione City, lì stanno un po' implodendo. perché si sta spendendo veramente. Oh, il Tottenham 400 milioni, stanno rovinati di quella maniera, ragazzi. L'Arsenal l'anno scorso quanto ha speso? La Aston Villa stesso
8: ha speso 90 milioni per Walter Made.
5: E secondo me tra poco collassano, ormai è il nostro augurio, però.
6: Questo credo anch'io, sono d'accordo. No, Gianluca dice, ma qualcuno guarda anche la nazionale. Sai, Gianluca, sono poi molto curioso di andare a vedere quelli che saranno i dati di ascolto, sinceramente. Anche se volendo i dati di ascolto, se magari fai 5 ti posso dire che 7, se magari fai 4 ti dico che 6, perché comunque la nazionale è un prodotto che qualcuno deve ancora vendere, però sono d'accordo con te. Io non so chi onestamente se la possa guardare, poi giustamente ognuno può fare quello che vuole. Ciao Alessandro e Vincenzo, rinnoverei Calulu e Concessao, ma non Nico. Per concludere i dubbi su di lui, mi terrei lo stesso proprietario per altri 100 anni piuttosto che far tornare Andrea come presidente, se non mi sbaglio. Però se tornasse Agnelli come presidente cambierebbe il proprietario. In questo modo non avremo più un proprietario italiano. Io sono fiero proprio perché abbiamo un proprietario italiano. Tony, bella riflessione la tua. Sai, su Andrea ci siamo espressi mille volte. Per me è stato il miglior presidente della Juventus della storia recente. Poi, per l'amor di Dio, Boniperti. Andrea ci ha fatto sognare e poi ci ha fatto male. Tutte e due le cose. Quindi John è una figura molto diversa. Molto diversa, sì. Sotto tutti i punti di vista.
5: Anche perché poi molte volte quando dite ah, quando c'era Agnelli, c'era anche John. Cioè John è una figura diversa che John c'era. Io ti dico la verità, Ale. Certo, voglio essere onesto fino in fondo. Se è dubito, perché secondo me la Juventus e John Elkann farebbero muro per evitare il ritorno. E soprattutto, John Elkann direbbe: se la vuoi, te la compri totalmente e la gestisci economicamente tutta quanta tu. Ed è quello su cui poi sta lavorando Agnelli, che deve prendersi tutti i fondi per poterla gestire. Ma sarebbe un rischio, perché una cosa è avere le spalle coperte, una cosa è fare quello che hai fatto.
6: Però lì credo, Vincenzo, che come hai detto te metterebbe... Sì, esatto.
5: Sono d'accordo.
6: Esatto.
5: Dall'altra parte, secondo me...
6: Ormai ci leggiamo nel... Sì, nel non si può più fare trasmissione insieme. Niente, sappiamo.
5: Da un'altra parte, John Elkann magari c'ha il figlio che nel frattempo... allora lui dice, io devo preparare questa meravigliosa storia. Papà e figlio, col figlio che fa il presidente, il papà che investe. Potrebbe essere un'altra storia. Dopodiché, se io dovessi immaginare una mia Juve ideale ancora con Elkann e con Andrea Agnelli e pensassi Elkann, Agnelli, Carnevali, Massaro, Ottolini, io mi alzo in piedi e mi metto a piangere.
6: Anch'io.
5: Ma nel vero senso della parola, con emozione. Anch'io. Là poi fai una roba del genere, un patto di ferro tutti insieme, e questi devono scappare. Altro che gli attacchi che ci fanno su quella dall'Albazar, cioè farebbero ogni giorno delle prime pagine: sta tornando il demonio, e tirerebbero fuori qualunque. Ecco cosa ha fatto Agnelli in questi anni.
6: Vincenzo mio,
5: sarebbe terribile.
6: Luca dice anche qui una cosa molto intelligente, perché l'amico Luca, uno dei tantissimi Luca, dice: ma secondo voi la Premier perde il City e il suo bacino di utenza? Non sono mica cretini come quelli che amministrano il calcio in Italia? Guarda, questa è una grande riflessione di Luca. Però Luca, è lì il problema, che non è che l'hanno trovati con la mano nella marmellata. No, no, lì l'hanno trovati perché si mangiavano il barattolo della marmellata.
5: Sì, sì. Sguazzavano nella marmellata.
6: Luca dice una cosa molto intelligente. Però sai, io Liverpool, io detto che, come spiegava benissimo Vincenzo, stanno implodendo tutte. Forse se implode una e viene sanzionata, chissà che non sia un'onda di ritorno. Però io Liverpool, io che ne so, Chelsea,
5: United.
6: E ti dico, perché te non le penalizzi? Questi?
5: Certo che lo dico. Poi cioè loro onestamente stanno talmente avanti che butti fuori il City, ce ne hai 15 che hanno,
6: per
5: portano
6: l'amor
5: valore,
6: di Dio,
5: bellezza.
6: Certo,
5: è più un problema del City che loro, anzi loro gongolano e dicono vabbè, tanto già questa abbiamo una squadra, una rivale in meno, ma la qualità, cioè non è che tu dici ah, non c'è più il City, non mi guardo più il Liverpool, l'Arsenal,
6: no,
5: il Manchester United, no, ma riguardo lo City. È all'Italia che se togliessero la variabile Juventus, come vogliono quei signori là sarebbero i primi a perdere posto di lavoro, perché non saprebbero di che parlare, non saprebbero come fare ascolti, non saprebbero come fare interazioni, non saprebbero come prendere like, e soprattutto senza Juventus l'Italia è vuota, perderesti il massimo.
6: mamma mia. Oh, grande Califfo che è tornato, un grande abbraccio ai gemelli del gol della Radio Bianconera, un po' che non vi ascoltavo.
5: Califfo.
6: E ne sono sempre lieto. Ma Milik non poteva servire, Milik poteva servire se si reggeva in piedi, sì. Purtroppo.
5: Allora io per ora ce ne ho 2, 4, 6, 8,
6: Fai schifo, Marangio.
5: Di serie, mi fai consegnate ce n'è altro.
6: Te così c'è a Livorno, te gratis prenderesti anche il raffreddore.
5: Mamma mia, che devo Marangio, pagare un
6: gratis.
5: Devo
6: prenderebbe anche il raffreddore. Sei una cosa
5: io
6: abominevole.
5: Io ti ricordo la foto che hai fatto.
6: Che foto ho fatto?
5: Che racconta molto di te.
6: Che foto ho fatto?
5: Questi sono i miei amici, giustamente. Fabrizio super cardiologo,
6: che
5: ragazzi,
6: c'entra?
5: Che meraviglioso. Anche ti dà ogni consiglio.
6: Ma io sai che con loro parlo di tutto meno che di
5: Matteo, Andrea e Tenevi.
6: Stai zitto, bravo, bravo, bravo. Tu chiederesti a gratis.
5: Ma perché loro mi vogliono bene, come vogliono bene a te, non c'è dubbio.
6: Tu fai schifo.
5: Ma tu sei uno che sguazza. Tu sei uno che sguazza nella marmellata.
6: Tu fai schifo. Sei riuscito a fare una causa anche a chi hai fatto causa.
5: Mi hanno lasciato a piedi per tre anni.
6: Dai, mi fai veramente schifo.
5: Io una causa ho fatto.
6: A proposito, a quei fenomeni di Ryanair, no? Tanto loro pinacciano per il culo tutti.
5: Ma
6: com'è sta storia che c'era un aereo che è atterrato quasi con 9 litri di con 9 minuti di autonomia di carburante? Allora,
5: poi
6: invece
5: loro
6: di
5: prendono
6: staffa,
5: in giro gli altri.
6: Loro prendono in giro gli altri. State attenti, perché la cosa che ho letto, tra l'altro a Pisa è atterrato lei.
5: Pensa che prendevano la torre.
6: Per l'amor di Dio.
5: Lo so, però perdisti.
6: Prego Rossi, hai visto questo? Questo gratis prenderebbe anche il raffreddore. Comunque Rossi col capello un po' matato, guarda.
5: C'è qualcosa di strano nel capello, c'è qualcosa di strano.
6: Secondo me Rossi oggi non indossa le mutande.
5: Ma come lo vedresti con gli occhiali che c'ha adesso Marossi?
6: Bello,
5: come Mughini.
6: Sì.
5: Darebbe quel tocco.
6: Stasera è di night, Rossi.
5: Sì, stasera lo vedo.
6: No,
5: sì.
6: questa
5: come questa chi è? Non te la ricordi?
6: No.
5: Sempre
6: non me la ricordavo questa.
5: Io stasera me lo immagino, ho il sigarone in mano, entra il night davanti.
6: Rossi stasera lo vedo che è di night, poi c'ha l'occhio vispo.
5: Sì.
6: Vai con qualche buca.
5: Si è caricato.
6: Sì.
8: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Giacomo da Pontremoli.
6: Ciao, caro.
8: Allora, per quanto riguarda i rinnovi su quello di Kalulu e quello di Conceição, io sono anche d'accordo, perché poi potenzialmente sono anche due giocatori che hanno un mercato, quindi averli sotto contratto fa anche comodo, perché dovessi venderli almeno li vendi a buon prezzo. E Nico Gonzalez sta facendo molto bene, però sinceramente aspetterei ancora un pochino,
6: guarda,
8: farei con un pochino più di calma.
6: Io sono molto d'accordo con quello che dice Giacomo, perché dei tre forse quello sul quale ho dei dubbi maggiori è Nico. Detto e sposo in pieno il ragionamento di Mirko, noi non abbiamo campioni da blindare,
5: nessuno.
6: Nico, che ha iniziato la stagione benissimo, Vincenzo, forse il migliore, quando è mercoledì
5: leader
6: che abbiamo
5: tecnico,
6: detto il migliore. Ma tutti sti anelli mi pare Cruciani, mi pare.
5: Non ce n'ho di più, penso.
6: No, non credo. Te c'è una cosa in comune con Cruciani, che ti lavi una volta a settimana.
5: Ma sì, sono pulitissimo a differenza di
6: noi, però, caro Beppe Cruciani, abbiamo uno che ti batte su questo.
5: Ah, vabbè, sì.
6: Io secondo me dovrebbe portare la zanzara.
5: Secondo me la porta alla zanzara.
6: Crux, abbiamo trovato uno che si lava meno di te. Vabbè, detto questo, Nico però adesso mi deve dare la conferma.
5: Allora, io sono mi piace, è diventato il leader tecnico di questa squadra, sono d'accordo, ne parlavamo, non mi ricordo con chi ieri. Occhio solo al fatto che gli argentini tendenzialmente hanno le fasi. Quindi o sei Higuain, Tevez, Dybala, che sei il super campione, via, o sei quel giocatore argentino che c'ha il momento in cui si sente al centro del progetto e spinge, e il momento in cui è insofferente e rende poco. Quindi se cavalchiamo un'onda positiva di Nico, me lo tengo e lo rinnovo,
6: sì.
5: Altrimenti no.
6: L'amico Carlo da Livorno dice: Alessandro, da buoni livornesi quali siamo, quando Marangia ha detto prende a Torre di Pisa, almeno magari un sarcastico, me lo aspettavo. Carlo, grande Carlo, vabbè, tanti amici di Pisa, tifosi della Juve, devo dire che poi li ho incrociati, li ho incontrati.
5: Patrimonio UNESCO, bro.
6: Sì, io ho fatto anche una bella foto una volta con la Torre di Pisa.
5: Sì, sempre sì. Così.
6: No, eravamo io, Claudia e Martina, e facciamo un altro gesto alla Torre di Pisa. Ma insomma, a parte questo,
5: sei una vergogna di essere romano.
6: Quando sono andato a Pisa, con, appunto con Matteo e con Claudio, io ho incontrato tantissimi tifosi della Juve pisani che ci ascoltano. E è bello perché poi su questo siamo tutti grandi fratelli bianconeri. Quindi, però ha ragione l'amico. L'amico Carlo, bellissimo, che alla Pinatina stanno già affilando le forbici, è straordinaria, è straordinaria questa cosa.
5: Ma quello è così, quelli sarebbero capaci.
6: No Gianluca, non parliamo di quel, per l'amor, però, Gianluca, però... per l'amor di Dio, Gianluca, per l'amor di Dio.
5: Io l'ho dovuto bloccare pure sul mio social,
6: Gianluca,
5: che, di cui parli tu.
6: Per poi, l'amor di
5: ecco,
6: Dio.
5: Ecco, quello secondo me adesso già sta facendo la campagna per avere lo scudetto, la Champions League. Quello è terribile, Gianluca.
6: Sì, ma fosse stato solo
5: io
6: quello.
5: L'ho dovuto bloccare, cioè, perché ogni volta è una roba incredibile.
6: Fosse solo lui non poteva essere altro che interista, ma...
5: Bravo, ma la roba incredibile qual è?
6: Facciamo. Ovviamente non possiamo fare nomi,
5: non
6: per gli altri amici,
5: nome,
6: di un interista che ha gravitato qua,
5: che adesso è un'agenzia, vabbè,
6: che dice
5: noi,
6: insegna giovani,
5: insepenze, poveri giovani,
6: torti,
5: poveri giovani, torti. Che anche vabbè, allora no, la cosa incredibile è che noi facciamo ormai un reel al giorno, due reel al giorno, tu ieri quattro al giorno,
6: no ieri due,
5: quindi sono centinaia di reel, ok. Questi tifosi dell'Inter hanno un fiuto da... O se li sentono tutti, o quella volta che al minuto 2,07 li citi, se lo vanno a sentire, dopo devono fare il pippone, perché ti rispondo... Oh, mamma mia!
6: Questi cozzi te l'hai bloccato? No, l'ho detto! Vabbè, sì, ormai l'ho detto. Mi è sfuggito. L'hai bloccato, quindi?
5: Beh, per forza, ragazzi. Perché, cioè, ma che vuoi rispondere? Che vuoi rispondere? Fai click.
6: Mannaggia te, Gianluca.
5: Fai click.
6: Mannaggia te. Fai click.
5: Fai click.
6: Sì, Teresa, hai ragione. Cruciani, perché la prossima volta a settimana ha detto che cambia pure i calzini una volta a settimana. È vero. Però
5: è,
6: guarda,
5: comodo.
6: Ti posso garantire,
5: Terry, che noi qua abbiamo,
6: secondo me,
5: qua c'è qualcuno che lo supera.
6: Io non lo so. Io non lo so quanti supera. Calzini si cambia. Però una volta, ricordo sempre, non diremo mai chi.
5: Mai.
9: Sì, però.
6: Disse, ragazzi, piena estate. Viene estate, l'estate almeno una doccia al giorno ce la facciamo, poi magari se fa un giorno sì, un giorno no, capita anche due volte al giorno l'estate,
5: ma
6: no?
5: Anche di più,
6: però una doccia va bene.
5: Io anche oggi, anche se faccio la doccia, devo sistemare una cosa a casa, che io faccio, e tu no,
6: no, io non
5: sudo come un po', devo ritornare.
6: Però in una estate che non è stata questa, che questa è stata l'estate di Tozzi, Fabio Tozzi, mi pare due estati fa, parlando, questo amico che noi abbiamo qua dentro disse: no, me la doccia me la faccio una volta a settimana.
5: Con un orgoglio.
6: Con un orgoglio.
10: E beh, con su questo ci sono pochi dubbi.
6: Bravo. Con un bravo Vincenzo. Con un orgoglio,
5: sì, sì, sì.
6: Fuori 40 gradi, no?
5: Sì,
6: perché
5: sì, sì, sì.
6: E noi qua. Forse.
10: Che cosa sto
6: leggendo? Okay. Che è questo che devo dire?
10: Aiuto.
5: Aiuto, sì.
6: E quindi tra l'altro Gianluca sì, faceva reel anche perché faceva reel con la moglie, non l'abbiamo mai capito, però
5: io non ho mai visto quello.
6: Io sì.
5: Sì, adesso ne parliamo allora.
6: Dai, andiamo in pausa,
5: è
6: ragazzi.
5: Un po' quesito.
6: Perché faceva reel con la moglie?
5: Sì. No, per le serie le abbiamo dette. Sì. Io una domandina ce l'ho.
6: Sì.
5: Volte madre.
6: Sì.
5: Kolomuani.
6: Sì.
5: Alaia Begovic.
6: Sì.
5: Al rientro, chi di questi tre secondo voi può improvvisamente stupirci tutti, esplodere totalmente?
6: Non ho dubbi.
5: Alaia Begovic.
6: Ma
5: però,
6: non ho dubbi, dico dopo.
5: Se fosse invece Kolomuani, vabbè, ditecelo, non chi potrebbe
6: dubbi.
5: Esplodere?
6: Vai, a tra poco.
11: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Peccato che ho bloccato e non posso vedere. Pure tu.
6: Allora, però andiamo avanti. Intanto rispondendo alla domanda di Vincenzo, però prima ci stanno chiedendo diversi amici col fatto che no, il City rischia tutto questo se è la volta buona per Donnarumma alla Juve. Io non ho grande simpatia per Donnarumma, l'ho sempre detto, però se...
5: siamo sempre allo stesso discorso di Osimhen. Se lui va via resta in Inghilterra, perché a certe cifre soltanto in Inghilterra se lo possono permettere, e lui mo nella fase non finale, perché i portieri hanno vita più lunga diciamo calcisticamente parlando, si prende il massimo, che il massimo non te lo danno in Italia, quindi
6: no, quello è vero. No, grazie Gianluca, intanto buona guarigione. Dice: ciao ragazzi, vi ascolto sempre mentre sto lavorando, ma oggi che sono a casa ammalato mi sto rendendo conto di quante siete importanti per noi. Grazie di tutto e a tutta Radio Bianconera. Grazie Gianluca, altro perché non hai mandato tantissimi messaggi, quindi grazie veramente di cuore e buona guarigione. Ha ragione anche Giacomo: se il City è colpevole, mica è stata falsata solo la finale, è stata falsata l'intera Champions. Ma come certo fanno loro a pretendere? Ma ragazzi
5: ma da terzi in classifica hanno preso lo scudetto,
6: capisci Giacomo?
5: In un campionato che venne dichiarato, scritto, che i risultati di quelle stagioni non erano stati inficiati da quello che era accaduto. Però tolsero gli scudetti alla Juve, però retrocesse, il Milan era arrivato secondo, e dietro lo scudetto all'Inter, che lo ha preso e lo ha festeggiato. E quante volte gli era stato detto: ok, vogliamo metterci in pari con Calciopoli, vogliamo archiviare Calciopoli, fatevi giudicare. Interrompete la prescrizione, non l'ho mai fatto.
6: Oggi veramente mi state commuovendo. Senti questo messaggio di Alessio, tanto ti risponde subito Marangio. Sì. Ciao Alessandro e Vincenzo, volevo chiedere una cosa, scusate l'off topic. Voi siete diventati una seconda famiglia in questi anni. Mi piacerebbe potervi inviare un piccolo presente enogastronomico delle mie zone. È possibile? E nel caso dove? Vi ringrazio per tutto quello che fate, sempre forza Juve.
5: Non
6: Alessio,
5: c'è bisogno. Non c'è bisogno.
6: Però dalla provincia di Treviso.
5: Noi siamo enogastronomici. Noi siamo tu non
6: guarda,
5: mangi.
6: Guarda Alessio, nel ringraziarti.
5: No, veramente. Veramente basta il pensiero. Quando basta avete questo pensiero.
6: Se vuoi mandare
5: come se l'avessimo
6: in privato,
5: ricevuto,
6: Messenger a Marangio,
5: noi vi diamo l'indirizzo. No, più che altro. Allora, facciamo una cosa. Da adesso in avanti, se ci volete fare un dono, dovete venire qua, perché il nostro regalo siete voi in presenza con noi.
6: Fai
5: qua.
6: Schifo, Marangio. Fai schifo, Marangio.
5: Tranne chi è già venuto, cioè nel senso, senza Marangio, che poi pretendiamo.
6: Fai
5: veramente...
6: cioè, no, tu non sei questo. Ho detto, tu sei quello che vuoi la roba.
5: Ho detto la roba. Sì, torniamo ai discorsi prima.
6: Torniamo ai discorsi di prima.
5: Se volete, no, io l'ho detto apposta.
13: No,
5: se volete, anche di prima, ne parliamo proprio. Però se ci volete venire a fare un regalo, ci dovete venire a trovare. Vabbè. Quello è il nostro regalo.
6: Guarda, ritornando alla tua domanda, io penso chiaramente. Allora, ti dico quello che penso e quello che spero.
5: È muore che non pensi.
6: Ti dico, penso alle Begovic, spero uno tra Walter Made e Kolo Muani-Fete. Però penso alle Begovic, secondo
5: io
6: me esplode Ala.
5: Penso Kolo Muani. Perché alle Begovic, per quanto mi riguarda, già ha fatto vedere e continuerà a far vedere, semplicemente perché ha bisogno del tempo, che comunque non è il tempo di Sarri, non è il tempo di Combiners, è il tempo suo, che alla prima partita in Europa già ha fatto due cose meravigliose, il gol e quell'assist a Nico che si è preso il rigore. Già comunque in Serie A lo aggrediscono, non perde palla, gli chiedo solo un po' più di robustezza fisica perché qua menano. Però da Alea Begovic me lo aspetto. Quello che però secondo me ci potrà stupire sarà Kolo Muani, che a un certo punto ingranerà.
6: Me lo auguro. Guido da Bologna dice: ragazzi, da qualche mese ho perso entrambi i genitori e grazie a voi due che per due ore mi alleggerite la vita. Noi Guido, ti mandiamo veramente un bacio,
5: poi
6: un
5: sono
6: abbraccio.
5: I regali, regali più belli,
6: più belli. A proposito di Manchester City e di Zanzara, gli interisti sono i Mauro da Mantova del calcio. Beh, per chi ascolta la Zanzara, devo dire che mi diletto con la Zanzara, sono sincero. Quindi sì, spesso l'ascolto, anche se dovrei ascoltare Quintiliano, ma infatti ascolto prima Quintiliano.
5: Ma
6: e poi
5: sì, tornando a casa.
6: La Zanzara. Prego, Rossi.
14: Ciao Santarelli Amarangio, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve.
13: Ciao Luca.
14: Allora, chiedo a Amarangio un parere su Sarr dopo la gara con l'Atalanta. Io sono rimasto impressionato in modo molto positivo. Secondo me abbiamo trovato una bella quadra a centrocampo. Lui e Douglas Luiz sono una bella coppia in mezzo. Detto ciò, caro Santarelli,
6: eccolo,
14: invece, hai visto in questi giorni chi ha parlato De Laurentiis, che avrebbe solo un po' di falsi in bilancio, e un certo Reali, proprio lui che avrebbe solo un po' di passaporti falsi, tipo Recoba ancora.
6: Vedi.
14: Sì. E poi c'è Kine che dorme.
6: Luchino, forza io. Perdonami la confidenza, Luchino mio, no? Ma secondo te è casuale? No. Uno parla perché gli sta riesplodendo il Napoli e quindi tutte ste panzane, che però la sensazione è qui che aiuto a Vincenzo, che ha meno presa sul popolo napoletano, eh?
5: In questo momento il popolo napoletano è molto arrabbiato con lui per una questione relativa intanto ai festeggiamenti dei cent'anni che avevano organizzato loro, lui si è arrabbiato.
6: Ha fatto quella cosa poi al Teatro San Carlo, mi pare. No, quella era la presentazione
5: del plebiscito. Quindi c'è un po' una divisione in atto. Poi la questione dello stadio, le famose promesse non mantenute. Poi il mercato in cui ha speso 4 milioni per prendere Badiashile e basta. Favasuli e basta. Poi la scelta di Allegri che loro non gli hanno perdonato. Quindi questo momento non gongola. Neanche la squadra non porta risultati e quindi ha sfogato.
6: Mentre su Oriali, vedi qui il discorso, Luca, sarebbe molto lungo, cioè potrebbe essere molto breve semplificando e molto lungo cercando di spiegare, però te la metto così: Oriali, che per carità credo abbia vinto anche il mondiale 82, anzi no, credo lo ha vinto, però è quella classica bandiera di una squadra, cioè l'Inter, che viene giustamente osannato e verrà sempre giustamente osannato dai tifosi dell'Inter, ma che a me rappresenta meno uno e ogni riferimento è puramente casuale. Quindi Oriali sta bene dove sta e continuerà a parlare della Juventus, non sempre, devo dire la verità, però è un avversario, è uno con il quale io, ora banalizzo, a cena non ci andrei
5: mai.
6: E non mi puoi obbligare ad andare a cena con uno col quale non ci voglio andare. Così come ce ne sono altri, sicuramente c'è gente che direbbe: io con Del Piero a cena non ci andrei mai. Ma fate bene, è giusto così. parte del Piero secondo me è già più una di quelle. Ora faccio vedere Rabbi Alfi da Bassano. Alfi, se ci sei, però io ti aspetto sempre con tutto il cuore.
5: Quanto durerà stasera?
6: No, sempre, finché non torna, perché se non vai, hai perso un ascoltatore. Del Piero per me rappresenta, vedi il messaggio Luca ci porta molto lontano, un patrimonio del calcio italiano, ok? Poi è chiaro che è una bandiera della Juventus. Oriali, ok, è una bandiera dell'Inter, ma non mi venite a dire che è un patrimonio del calcio italiano, perché non lo è.
5: Poi peraltro, vabbè, insomma, glisserei sulla questione, appunto, che cioè, ci sono delle situazioni conclamate che ti fanno capire.
6: Materazzi, ok,
5: a un certo punto era Italia e Inter,
6: appunto, cioè, mi viene, ok, è bandiera, non lo so, ma è un rappresentante di loro, sì. E loro giustamente lo osannano, lo applaudono e se lo portano in curva, certo. Ma mica ce lo vorrete fa applaudire anche a noi. Parlo di applausi, applausi.
5: Certo. In qualsiasi momento
6: è così. Poi la rivalità, io la prima cosa che ho detto lunedì è che purtroppo, l'ho scritto anche su Bianconera News, è che purtroppo ormai non si va allo stadio con la rivalità, si va in tanti stadi con l'odio. E chi lo nega vuol dire o che vuol fare l'ipocrita o che negli stadi ci va.
5: O che gli fa comodo che ci sia questo odio sempre contro la Juventus.
6: Appunto.
5: E lo cavalcano. Su Sarra invece ti invito a leggere l'editoriale che uscirà domani su Tutto Juve.
6: No, guardate, non leggere perché sapete chi l'ha fatto? L'intelligenza artificiale. L'ho visto io.
5: Sì, è con me proprio. Sì. Ho parlato proprio di delle tre nemesi di questa fase della Juventus. C'è anche Sarra che secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta. Non era facile, non era scontato, anche perché l'ha fatta al cospetto di fronte a Kessié, che doveva essere il vero obiettivo. È arrivato Sarra, tra i due credo che abbia giganteggiato Sarra, ma proprio tanto tanto in faccia a Sarri.
6: Sarri
5: quindi sì. È stato allora, ti do una notizia al volissimo, sì. Perché i club di Serie A hanno chiesto ufficialmente che la data
6: che la Coppa dei Campioni venga assegnata all'Inter.
5: No, che l'apertura del mercato invernale sia anticipata al 28 di dicembre per motivi legati ai bilanci, quindi si attende l'ok dalla FIFA.
6: Ok, che potrebbe essere anche una cosa.
5: Ci potrebbe.
6: Allora, intanto salutiamo che ci manda il primo messaggio, benvenuto fra noi, Andrea da Follonica, che dice: verrò a trovarvi e busserò con i piedi. Va bene, va Andrea, bene, grazie. Andate a Follonica, apprezziamo. In due ore arrivi. Follonica è un posto, secondo me, delizioso. Poi ringraziamo anche Francesco Altopascio che dice: queste cose le pensiamo tutti, venite conto che cosa avete creato. Ma ogni tanto, guarda, Francesco, onestamente ci fermiamo a pensare a come questa radio dal 2019 che è partita così, possiamo dire, non come una scommessa, però insomma con tanti punti interrogativi, perché eravamo, credo che siamo ancora la prima radio verticale, ovviamente sì, escluse quelle romane,
5: sì,
6: perché quelle romane hanno fatto la storia, sulla Juve la prima, ma credo anche uscendo dal discorso di Roma. Perciò abbiamo creato tutti insieme
5: una bella famiglia, una bella famiglia. E tra l'altro parlavo di ieri proprio con Alessandro del fatto che quando ci interfacciamo con voi non vediamo dall'altra parte una popolazione, un tifo, una diciamo tifoseria becera.
6: No, infatti.
5: Cioè, in ogni cosa avete un ragionamento di una intelligenza, di una cultura, di una preparazione enorme, anche nei momenti e sugli argomenti più complicati. E questo ci rende particolarmente proprio orgogliosi, perché poi il confronto nasce per svilupparsi, crescere, eccetera, ma si cresce nel confronto quando si ha a che fare tra persone di grande livello.
6: Intanto, Marangio, visto che te sei ossessionato ormai dal traffico, mi ha appena mandato un messaggio Quintiliano che è bloccato nel raccordo che c'è un incidente.
5: Strano.
6: Purtroppo con il traffico, non ti preoccupare, Quintiliano, ci siamo noi. Secondo voi
5: potrebbe scendere un po' prima a questo punto. Lavoro, vediamo, casa.
6: Sì, ma
5: eccolo, arriva. Sì, perché poi lui allerta sempre, poi all'improvviso lo trovi qua.
6: È viola il raccordo.
5: È normale, cioè tu non usi il navigatore, quindi non lo sai.
6: Sì,
5: viola significa che è libero.
6: Rosso. No, viola è bloccato, Marangio.
5: No, rosso
6: è verde. Marangio, ma cosa diavolo dici? Viola, fucsia,
5: ragazzi,
6: vuol dire
5: questo...
6: che...
5: Questo non sai.
6: Tu non stai bene.
5: È libero, è
6: viola,
5: rosso.
6: Viola, adesso è intasato, Marangio.
5: 40 minuti per tornare a casa è intasato.
6: Ma te c'hai i colori? Perché tu hai persino il navigatore pezzotto, c'hai Marangio.
5: Tu
6: c'hai il navigatore pezzotto.
5: Tu con la tecnologia
6: Marangio,
5: sei a pezzi.
6: Marangio, Sì, c'ha persino il navigatore Pezzotto. Ragazzi, che è una cosa impressionante. E c'ha le maglie.
5: Sai.
6: Le maglie
5: io
6: Pezzotte.
5: Ti dicevo, metti il navigatore. Ma quale? Sì. Dove devo prendere?
6: Ma io c'ho tutta roba purtroppo naturale.
5: Infatti, ci hai messo un quarto d'ora di più di tornare a casa mia che ti ha fatto fare una strada. Sì,
6: perché è naturale.
5: Naturale che non era aggiornato. Non c'era ancora il grafico.
6: C'hai
5: sul tuo navigatore.
6: Persino il Pezzotto. Il Pezzotto del navigatore. Fra un po' io sono entrato a casa di Marangio. È tutto un Pezzotto. È tutto un Pezzotto.
5: Incredibile, prego.
13: Ciao ragazzi, come state?
5: Oh, grande Tony!
13: State, ragazzi?
5: Grande Tony. Tony, tanto ci sentiamo spesso.
13: E niente, do un messaggio per mandarvi un saluto che è parecchio che non lo mandavo.
6: Grande Tony.
13: E niente, che dire, stasera Forza Azzurri, il mio cuore batterà per l'Italia, canterò pure l'inno. Sul divano però, è seduto.
5: Ci stiamo credendo, guarda.
13: E tutte cavolate, magna fuori. Bella raga, speriamo che dai, che quando si rientra gli infortuni ci accannano un po' e che riusciamo a fare qualcosa di meglio che un semplice partecipare. Però sono fiducioso sempre se gli infortuni ci accannano. Ciao ragazzi, un
5: abbraccio. Ciao Tony, un abbraccio.
6: Scusa Gianluca, ma sarebbe... cioè... il personaggio di cui parlavo prima, no, quello sotto, cioè, okay. Si è ridotto in queste condizioni, vabbè.
5: Oh mio Dio,
6: Emanuele da Torino, sì, capisco quello che dici,
5: ma poi se, insomma esci capelli bianchi,
6: no, una cosa Gesù, fai Gesù, bene Gesù. Secondo me fai bene, fermiamoci qua, fai decisamente bene. Diego da Torino dice: ciao ragazzi, se paga lui Oriali a cena ci vado e prendo antipasti, primo, secondo, contorno, formaggi, frutta, dolce, caffè e poi pure poi caffè e pausa caffè. Sì, ma tanto pagherebbe con soldi del Monopoli. Vai, fammi sentire un altro vocale.
15: Come sei? No, tesoro, 114 su 115 non è record, il record è 115 su 115, è la plane. Cioè, e quindi si può fare ancora meglio.
6: Sì, hai ragione. In effetti c'erano due aspetti in cui non sono stati penalizzati. Buon pomeriggio, Vincenzo da Castellammare di Stabia. Siete tutti noi, vi seguo tutti i pomeriggi quando posso. Grazie.
5: Grande,
6: come il sole
5: grande,
6: risorgeremo.
5: Grande.
6: Caro Alessandro, ragione Vincenzo, quando è rosso c'è il traffico. Sì, ma anche viola. Viola
5: ragazzi, è libero.
6: Sì, va bene.
5: Ma ti pare che mettono due colori per indicare il traffico?
6: Bravo Fabri. Marangio al Pezzotto del Pezzotto. È una cosa che peccato che il Bianconero nel 2006 non ci fosse, perché sei stata un'ottima valvola di sfogo per tutti noi. Vi benedico ora che esistete. Grazie Alessandro. Guarda, ti dico la verità, se avessi la possibilità di tornare indietro, quella battaglia veramente dalla radio
5: la vorrei vivere,
6: la vorrei
5: radio.
6: Combattere, sì. Perché noi in parte abbiamo combattuto quella del 2022. È stata una bella battaglia, poi ovviamente siamo affondati, però sì, l'abbiamo combattuta quella battaglia,
5: sì.
6: E 2006 sarebbe stata bella combattere quella battaglia lì.
5: È brutto per il finale, però magari avremmo ottenuto un cioè nell'opinione pubblica
6: avremmo fatto quello che dovevamo fare, cioè far capire
5: almeno
6: uscendo
5: quello,
6: da quella che era
5: quello,
6: la comunicazione,
5: perché lì nessuno ci ha difeso. Lì ci avevi i vermi
6: perché
5: dentro.
6: Perché nel 2022 ci ha difeso qualcuno, Vincenzo?
5: Noi.
6: Ah, no, no, ma a parte noi.
5: No,
6: nel 2022.
5: No, a parte noi nessuno. C'erano quelli che dicevano che odiavano la Juventus e indagavano. Noi, almeno lì, abbiamo raccontato, abbiamo detto, abbiamo scritto e la gente sapeva, la gente sa e in qualche modo li ha intossicato il pensiero, perché... nel 2006, per dire, una roba tipo che Suarez era un tesserato della Juve, lo avrebbero comunque detto e la gente ci avrebbe creduto.
6: Credo che invece... faremo almeno una ventina di minuti in più noi, poi se te vuoi andare resto io, Marangio,
5: addirittura?
6: Sì, perché mi segnala Quintiliano, c'è un'ambulanza e anche la polizia.
5: Ciao.
6: Ora state tranquilli che Quintiliano ogni 30 secondi ci manderà un aggiornamento.
5: Sì, poi magari gli scrive, parti alle 4.
6: Bravo Gianfranco. Navigatore fucsia indica traffico bloccato.
5: Non è vero.
6: No,
5: non
6: ragazzi,
5: è vero.
6: Ma guarda Marangio, sei...
5: Non è Gianni, lo sa.
6: L'ha scritto anche Gianni.
5: Fucsia
6: traffico
5: è
6: bloccato.
5: È libero. Ma guarda, io te lo faccio uscire dalla legge.
6: Sei impazzito. Ma
5: è verde.
6: Fucsia è bloccato.
5: Allora, andiamo sulla Bufalotto, ok?
6: Lascia,
5: c'è traffico.
6: Ritorniamo a parlare ritorniamo a parlare del 2022.
5: Mostra itinerari. Mo c'è traffico
6: fucsia,
5: pure qua.
6: È
5: libero.
6: Sì,
5: no,
6: perché c'è il Pezzotto del Pezzotto.
5: Sei proprio.
6: Però ritornando a quella roba lì, noi nel 2022 abbiamo cercato di offrire quello che tutti gli altri davano per scontato, ma banalmente Vincenzo, vicenda Suarez.
5: Ma è quello che stavo dicendo, cioè l'hanno fatto passare per tesserato, noi poi alla fine, almeno quando è successo adesso e noi c'eravamo, li abbiamo ridicolizzati su questo. Poi lascia stare che tanto tu gli puoi anche dire guarda che è rosso, non è bianco, loro diranno sempre sì, ma lo dici tu, allora è bianco. Quindi funziona anche così. Per il resto devo dire che sarebbe stata una battaglia che quantomeno avremmo voluto combattere, perché anche se la perdevi, però avremmo raccontato le cose come stavano, avremmo perso il fiato per difenderla, sì, e per sfogare. Ma sarebbe servito anche a voi, perché poi i tifosi, anche lì, ragiono da tifoso, non avevano un bacino, bravo, nel quale sfogarsi.
6: Ti buttavano soltanto
5: roba addosso.
6: E ti dico una cosa, Vincenzo, ai livelli a cui siamo arrivati oggi, cioè insomma, il fatto che Radio Bianconera, grazie a voi, fa opinione e conta, secondo me anche la Juve poi avrebbe fatto esattamente la stessa cosa. Però sapeva che c'era una radio che parla H24 di Juventus, che ha milioni di ascolti.
5: Lì altro che cancellare gli abbonamenti, ragazzi. Lì avremmo fatto veramente, perché era una cosa talmente enorme, talmente ingiusta, talmente clamorosa, che là avremmo veramente mosso qualcosa. Sono sicuro che lì avremmo mosso qualcosa.
6: Sì, sì, Vincenzo, sì. Beh, anche perché poi Radio Bianconera, là tutto
5: sì,
6: Juve, Bianconera
5: News, là sì che paralizzavi il traffico e facevi la manifestazione fatta bene, perché quella è una roba enorme, grossa anche il 2002, ma il 2006 è enorme, e lì davvero avremmo, secondo me, costruito nella civiltà, sì, una forte
6: perché hai la radio che te lo dice, tutto Juve che te lo ribadisce, Bianconera News, che cioè comunque hai veramente un polo di informazione che, questo fammelo dire Vincenzo, nella piena onestà, perché quando le cose non vanno, non vanno, non è che ci nascondiamo, però lì vi avremmo offerto un'altra chiave di lettura, come è successo nel 2022.
5: Esatto.
6: Oh, intanto abbiamo scatenato tutto, vedi? E ha ragione, eccolo qua l'amico, sì. Dov'è l'amico? L'amico, eccolo qua. Dipende che modalità è il telefono,
5: no,
6: se è scuro o chiaro c'è diurno e notturno, oppure dipende che navigatore si opera, io vado con Waze, ed è così, con
5: Waze.
6: Maps non so.
5: E questo,
6: bravo,
5: è Waze,
6: ma
5: questo è Waze.
6: Oh, io invece utilizzo Maps,
5: sì,
6: e Maps,
5: e infatti sei finito nelle terre, perché
6: quello,
5: Maps,
6: no,
5: ti ha detto il raccordo,
6: Maps,
5: che cos'è
6: quello
5: il raccordo?
6: Di Apple, che è verde.
5: Apple.
6: Fammi sentire un vocale, ragazzi.
5: Questo è proprio un radical shit.
6: No, tutto mi puoi dire. Se no io ti appello,
5: vedi,
6: in una...
5: vedi, lo fa vedere anche il nostro.
6: Se no io ti appello in un modo che te non vuoi, Maraggio. Quella che te lo dico.
5: Vedi.
6: Se te dici quello, ti dico. Vai.
5: Sta ancora qua.
6: Sì, appunto.
16: Ciao ragazzi, Nunzio da Roma. Io, ciao, più che dire qualcosa sulla Juve, volevo fare un approfondimento sul traffico. Sto sul raccordo direzione Fiumicino. Abbastanza libero,
5: ottimo,
16: mi raccomando,
5: meno
16: fino
5: male,
16: alla fine,
5: sì, meno male. Noi dobbiamo andare là.
6: Ciao, ma noi dobbiamo aspettare Marangio adesso.
5: Marangio,
6: no,
5: sto
6: Marangio
5: qua. Vedi che sei ricoglione.
6: No, perché stavo leggendo i tuoi amici del giornale Rosa, il Manchester City.
5: I miei amici.
6: Il City trema, ritenuto colpevole e violato 114 norme finanziarie. Adesso non so se dentro c'è scritto che gli ridanno pure la Champions. Questo non lo so, è troppo lungo, sinceramente non lo leggo.
5: Te lo trovo subito, per perché ora... sembra che tu sei ignorante, nel senso che ignori. Che ci
6: per
5: sono
6: ora,
5: delle tecniche.
6: Per... Al netto di tutto, insomma, guarda che questa è una situazione
5: pesante.
6: Che non può, eccolo, mettiamola così, Vincenzo, che non può finire 0-0,
5: no,
6: non può finire 0-0.
5: Questo è pesante.
6: L'unica cosa che mi viene da pensare è questa, cioè di fronte ad azioni del genere, lascia perdere il passato, sul passato si può lavorare, ma il presente come lo gestisci? Perché questi tecnicamente dovrebbero essere presi e messi fuori dalla Champions e dalla Premier.
5: E ragazzi, torniamo al discorso che noi, per esempio, abbiamo dovuto vendere dei giocatori per poter entrare nei paletti finanziari. Noi abbiamo comunque la Exor che è passata da 2 miliardi a 4 miliardi, ma non può ricapitalizzare perché dobbiamo stare nei paletti. E c'è una squadra che quante volte dicevate, ma questi comprano come non c'hanno i paletti? Sì, diversi rispetto all'Italia, perché però, fa riferimento al fatturato, però
6: esatto,
5: fatturato per fatturato questi proprio non se ne fregavano niente, dicevano, ma chi se ne frega.
6: Oh, ci scrive un amico o un'amica, che è successo col City, è successo che hanno violato 114 norme
5: su
6: finanziarie 116 su 116
5: che erano state contestate,
6: e tecnicamente questi dovrebbero essere
5: espulsi dalla Premier,
6: espulsi dalla Premier tecnicamente. Va bene, dai, pausa.
5: Che ricorso possono mai fare?
6: Ah, non lo so. Bravo.
5: Cioè, tu fai un ricorso, sì, però due no. Cioè, 116, 104, non ho fatto l'in.
6: Però quindi... guarda, prima della pausa te la butto lì, perché noi adesso parliamo del City. Benissimo.
5: Tu dici Paris Saint-Germain? Ho capito, ma là
6: il Chelsea che c'ha 70 giocatori in rosa,
5: ma lì dovrebbero guardare a fondo a tante situazioni. Ma infatti, secondo me, perché ti dico che rischiano di implodere, perché poi se muore Sansone si
6: muore
5: tira dietro
6: tutti i
5: filistei, che dice ok, perfetto, mi buttate fuori dalla Premier, ottimo. Allora se i miei avvocati, tanti soldini ce li hanno per pagarli, andranno a guardare tutto quello che hanno fatto gli altri e vediamo. Però se vedi, il Chelsea può avere 9 portieri.
6: Bravo, e sono d'accordo con te, però aggiungo, allora se questo, dunque, questo credo che sia un banco di prova clamoroso, nel senso, se non succede niente al City, il fair play finanziario lo buttiamo dalla finestra.
5: Sì,
6: eh?
5: Sì,
6: cioè,
5: sì.
6: Me ne strafrego.
5: Quasi devi sperare, perché poi a quel punto dici: allora sapete che c'è? Se il fair play finanziario si risolve con un'ammenda, una multa, un provvedimento non esemplare, qua tutti sono autorizzati a violarlo.
6: Qui, appunto.
5: Perché si crea il precedente.
6: Bravissimo. Quindi, se qui finisce con una multa, fregiamoci del fair play. Cioè, mi verrebbe di ha fatto bene la Roma. La Roma che doveva detto no, io non vendo, al massimo prendo la multa. Prima della pausa, buonasera ragazzi, Enrico da Torre del Greco. Questa diatriba sul cuore dei percorsi dei navigatori portata avanti da voi due è una cosa troppo bella. Provo a mettere pace. Io uso Waze, che ha dei colori, e Google Maps, che ne altri. Un caro abbraccio. Ma
5: Waze,
6: lui
5: io Waze
6: sì, tu ma
5: usi...
6: tu ce l'hai pezzotto, ma pure
5: io,
6: quello
5: io tu c'hai il telefono pezzotto, cioè voglio far vedere che c'è il telefono nero azzurro. Abbi il coraggio di farlo,
6: perché,
5: vedere,
6: allora,
5: guardate
6: il telefono,
5: ma vi sembra possibile che
6: telefono,
5: uno speaker di Radio Bianconera
6: il telefono
5: avere...
6: Il telefono è azzurro, a me piace molto questo colore. Con la faccia e gli sbandati.
5: Io
6: Vincenzo, scrivetemi a Roma, usa ancora il TomTom impostato sulle macchine dove un chilometro di salta a 27.
5: No, bravo. Vai su Waze e vedi.
6: Andiamo in pausa, poi vediamo se...
5: Andiamo a pesca a Quintiliano, andiamo a piedi, andiamo a prendere.
6: Ma infatti, ma perché non scende, arriva a piedi?
5: Ma perché in parte prima? Che c'ha da fare, poverino?
6: Nulla.
5: Mo' glielo chiediamo.
6: Vabbè, a tra poco.
17: Due colori, due voci.
18: Radio Bianconera
17: è l'unica che conta. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
19: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
20: Ci vuole sacrificio.
17: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
20: Ascoltaci.
17: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Aggiornamento numero 6432 negli ultimi 10 minuti di Quintiliano, che ha detto ce la faccio.
6: Però senti il grande turco. Visto che giro sempre con la macchina, vorrei darvi anch'io aggiornamenti sul traffico, ma sono stato impegnato fino ad ora. Vi aggiorno dopo.
5: Impegnato, rilassato, no. Impegnato. Rilassato, dai.
6: Poi un altro amico, se Quintiliano all'amante interista, ogni volta ha finito deve lavare il tatuaggio posticcio del biscione. Ecco perché fa tardi.
5: Sandro, grazie Sandro. In Waze il colore viola è la tonalità ufficiale scelta dall'applicazione per evidenziare la tua rotta.
6: Sì, ma io c'ho, non c'ho Waze, Waze, cazzo.
5: Ma se manca pronunciare, che vuoi? Intanto diamogliene una a Quintiliano ora che viene, così vede in atti, perché uno può,
6: no,
5: anche fare un
6: italiano deve avere una macchina intanto.
5: Allora sì, intanto la macchina.
6: Che, no, beh, però allora, prima quella di Flintstone.
5: Sì, lui aveva quella di Flintstone. Adesso veramente... gli hanno montato. Sì, mette i piedi sotto e cammina. Dopodiché gli diremo: c'è una cosa simpatica che si chiama navigatore e c'è una cosa simpatica che si chiama prevenzione al traffico, cosa che noi facciamo quotidianamente, sì, oramai. Quindi tu prima di un'ora prima di partire di casa, metti com'è la situazione.
6: Sì, però okay. Nel frattempo, visto che sta arrivando, mi devi mettere ma te l'hai visto il telefono di qui? Cioè Quintiliano ha il Motorola StarTAC.
5: Sì, esatto.
6: E quindi
5: no, esce,
6: cioè,
5: lì.
6: Allora, prima aveva il NEC P100 che adesso invece
5: ti ripresenta i giochini di macchine del 386, sì, il navigatore, così della macchina.

0: Originario di Napoli.
1: Uomo, ma che intriga internazionale che è venuta. Salutiamo gli amici
0: ragazzi, in Inghilterra non sono tafazzi, questo dice anche Marco da Crema, non rompono il giocattolo solo per il gusto di affossare un avversario. Però Marco, diciamo prima, devo fare molta attenzione perché qui veramente se passa...
1: Non romperanno il giocattolo, ma gli altri diranno scusate, ma questi devono avere Haaland, Donnarumma, devono avere il top del top.
0: Io credo che... Eccolo Quintiliano, sta suonando.
1: Lascialo
0: no, fai
1: fuori.
0: Una cosa, lascialo fuori.
1: Dici quanto hai detto che facevi di ritardo, mezzo e mezz'ora.
0: Lo stai lì. Io credo che qui ci sia qualcosa di più serio. Perché, come diceva Vincenzo, crei il precedente. Io Juventus mi devo preoccupare del fair play. Io Roma mi devo preoccupare del fair play finanziario.
1: Ma poi per violazioni minime di, che ne so, ho sforato di 5 milioni, per dire. Questi hanno violato 114 capi di imputazione su 116. Qualcosa gli dovrei fare, per forza.
0: Ragazzi, siete grandi, riuscite a divertire e si vede che vi divertite, essendo sempre professionali e seri. Grazie per la compagnia quotidiana, una lamentela, però dall'app del cellulare partono continuamente le pubblicità, alla minima notifica o al semplice squillo. Si può rivedere questa scocciatura. Guarda, Giovanni, l'abbiamo fatta presente questa cosa, perché avete ragione, cercheremo, vi chiediamo soltanto la pazienza, però già. Per noi, insomma, sono è come il dindino,
1: come
0: no?
1: Cioè,
0: non lo chiediamo a voi.
1: No?
0: Siccome insomma l'azienda è grande, siamo tante bocche da sfamare, e quindi
1: una in particolare,
0: come Quintiliano. Questo che poi rompe le scatole, rompe sempre le scatole. Quindi siamo tanti, prego. Ma Quintiliano è sempre fuori, va a metterla.
1: Lasciala. Terry dice che è sempre impegnato, sono curioso. Allora meglio che non ti diciamo, Terry.
0: Terry, dunque, devi sapere una cosa, che Turco, oltre che essere stato nominato, secondo me dovremmo rivederla, perché abbiamo la serietà del sindaco
1: che però sta decadendo,
0: che però sta decadendo.
1: Il mandato,
0: chiaro, al prossimo raduno. E poi abbiamo nominato presidente della Radio Turco. Ora devi sapere che Turco è impegnato da quanto? Da un paio di mesetti, no? Forse
1: sì,
0: anche
1: con
0: di più.
1: Trattative internazionali con la Cina.
0: Internazionale,
1: sono tutte diplomatiche,
0: soprattutto con la Cina sì. E con, diciamo, l'Oriente. Sì. Ecco. E lui
1: ha creato il partito Oriente Express.
0: Non solo, ma per portare avanti queste trattative si reca.
1: Di persona
0: in questi uffici, chiaramente.
1: E sono tutte trattative che tra la mezz'ora e l'ora gli portano
0: Bravo.
1: Via di tempo.
0: Tra l'altro, avete visto che c'è stato, mi sembra, ieri l'altro, l'incontro tra Trump e Xi Jinping.
1: C'era anche Toton.
0: L'ha
1: accompagnato
0: Toton. Ecco. Dovete sapere che tutto questo è nato dal lavoro fatto prima da Turco con delle amiche cinesi.
1: Ha intavolato.
0: Capisci? Quindi Turco fa sostanzialmente questo.
1: Esatto.
0: Sul tavolo. Poi...
1: sul letto delle trattative, direi.
0: Ti prego, manda un bucale.
1: Perché devi parlare sempre di tavole trattative? Sta il tavolo, la sedia, il letto,
0: manda
1: sofà,
0: un bucale, per
1: Tino. Vai.
2: Tour direzione Zurigo, tutto libero. Alessandro da Winter,
1: ottimo.
2: Saluti.
1: Che colore è?
0: Blu. Ma lui sta andando a Zurigo.
1: Viola. Ah, sta a Zurigo.
0: Ma Zurigo.
1: Dove abita Fabio? No, ha abitato anche Fabio. Urbisaglio.
0: Prego.
1: Vai.
0: Letto
3: no, gli altri due sì. Calunu non rinnoverei. Questo è tutto.
1: Sì, no,
3: è troppo scarso.
1: Molto netto.
0: Chi è troppo scarso?
1: Calunu non lo rinnoverebbe, ma è molto troppo scarso.
0: Beh,
1: scarso non è. È quello che parti. Lo vuoi andare a aprire? Sta bussando,
0: no,
1: ancora.
0: 5 minuti,
1: Ma 2 minuti può aspettare. Tanto si fuma la sigaretta. No, è scarso, no, però è sicuramente quello che forse, anzi senza forse, ha cominciato peggio quest'anno con la Juventus.
0: Sì, però è radice da una stagione clamorosa.
1: Sicuramente, no, ma io mi
0: però,
1: rinnovo tutta
0: però
1: la
0: bisogna...
1: scadenza 2029 per lui, tra l'altro. Quindi non è neanche immediata la scadenza.
0: Santelli Marangio, la mia nazionale bianconera, grazie.
1: Grazie.
0: Renzo da Ivrea, che dice speriamo che questo del City non venga puniti, sono i cartonati, vincono la Champions. Ma no, perché...
1: No, questi livelli perché... non so come in Italia, che dicono chi è il terzo, ok, ti è scudetto.
0: Oh, vedi, giustamente c'è la replica del nostro sindaco che dice io lascio la mia carica solo se mi sostituisce una donna, possibilmente non le cinesi di Turco. E questa mi sembra una grande cosa. Tra l'altro, sindaco...
1: Kim Park Young, nuovo.
0: Però sarebbe bello, per esempio Terry potrebbe diventare la sindaca di Radio Bianconera.
1: A distanza.
0: La fascia, ovviamente. Ti ricordi quando incoronammo il sindaco, il primo raduno, sì, incoronammo il sindaco, sì, con

0: due vallette di livello.
1: Vallette, erano due amiche che hanno deciso di incoronare il sindaco.
0: Cioè Rossi se la sta facendo. Manda un paio di vocali, va.
1: Tanto non
2: ragazzi,
1: piove.
2: Buonasera, Giuseppe da Marsala. Allora, non guarderò la nazionale per tutte le vicissitudini che riguardano la Juve, ma semplicemente perché non c'ho più lo stimolo a guardarla. Proprio non mi fa né caldo né freddo, non tifo contro, ma vince o perde, in buona sostanza, non mi cambia niente.
0: Sì.
2: Volevo porre un quesito io. In base alle informazioni che ho ottenuto da altre fonti di informazione,
0: certo,
2: siamo sicuri che sia stato solo una colpa tra virgolette di Mancini quella di andare via, perché non dobbiamo scordarci che il vecchio presidente
1: Gravina,
2: il signor Gravina,
0: ottima analisi,
2: ha provato a cambiare tutti i membri dello staff, e all'epoca era anche circolata la voce che non tutti i membri di quello staff selezionato da Gravina fosse gradito a...
0: ottima analisi. Ottima, ottima analisi.
2: Mi sembra una rottura di questo tipo, cioè si parlava di una rottura.
0: È vero, è vero. No, la tua è un'ottima analisi. Intanto, grazie. Nel frattempo, Turco ci ha mandato la foto del primo ministro cinese, suo, però non Xi Jinping. Allora, è vero. Gravina voleva sostituire tre quarti dello staff, me lo ricordo bene.
1: Mancini disse che questo significava mancanza di fiducia nel suo operato e nel suo staff. Poi, però, arrivò la chiamata dell'Arabia Saudita. Vabbè, comunque, io vado perché mi hanno chiamato, e Gravina disse: questo è un alto tradimento che io non perdono.
0: Lo ricordo bene.
1: Tradimento umano e ferita difficilmente da rimuovere, da rimarginare.
0: Ora, vedi Gravina, se parlare di ferite, sai quante ne potremmo tirare fuori noi? Perché poi dico sempre, quando ci si guarda allo specchio, e ognuno di noi, a parte Marangio che è lindo, qualche scheletruccio nell'armadio ce l'ha,
1: una camicia.
0: Marangio è lindo, no? Quando ci si guarda allo specchio e siamo soltanto noi, c'è nessun altro, e ci si guarda allo specchio e dice sì, però io qui ho fatto questo, questo e quest'altro.
1: Bravo.
0: No? Cioè, lui che parla di ferite, è perché noi che siamo stati feriti dalla giustizia sportiva, che non importa che sia che sia giusta, ma l'importante è che è rapida
1: e che faccia prima di quella ordinaria,
0: e che faccia di quella ordinaria,
1: che nel frattempo sta agendo con la procura sbagliata, tutto a posto su una cosa lecita. Lì proprio veramente, ragazzi,
0: capisci,
1: noi più ritorniamo al pensiero al 2022,
0: no,
1: e più ci rendiamo conto della follia. E la cosa più folle, qua apro una brevissima parentesi, guarda che sennò veramente si fanno due ore di trasmissione.
0: Teniamocele per lunedì.
1: È che non siamo riusciti a difenderci da questa roba qua, che è ridicola.
0: Lo so, Vince,
1: è ridicola. Cioè,
0: perché siamo stati noi a non volersi difendere.
1: Io non dico Perry Mason, bastava sti cosi, cioè bastava che
0: la col cappello o senza cappello?
1: Col cappello, minimo di credibilità. No, senza, quindi. No, ma bastava veramente dire: scusatemi, che cosa stiamo mettendo in discussione qua? Sulla base di che cosa si sta agendo così? Invece siamo stati proprio cinti.
0: No,
1: è una cosa incomprensibile. Vabbè, andiamo avanti, perché sennò ci torni indietro il pensiero.
0: Giustamente
1: più non ci
0: Ivan dice: ciao Vincenzo, aprite al povero Quinti, metti caso che deve andare al bagno come Santarelli, lo fate scoppiare.
1: No, Santarelli tanto va in bagno, tanto è entrato Quinti, quindi può andare eventualmente al bagno irritato per il traffico. Santarelli tanto è in bagno continuo, io ho lasciato fuori anche un cartone per terra.
0: Non è vero.
1: Sì.
0: Allora, l'amico Diego,
1: a forma di scudetto,
0: dalla provincia di allora c'ho. Vabbè. Cioè, vorrei chiedere un parere su Raimondo, l'attaccante del Frosinone.
1: Bravo.
0: Allora,
1: bravo.
0: È bravo.
1: Mi piace.
0: È bravo. Tra l'altro, in Serie B ha fatto molto bene. È stato uno dei trascinatori del Frosinone. Ma siamo tantissimo. Ha fatto bene e si è ambientato benissimo in questa stagione. Anche a me piace. Tra l'altro, qualcuno prima ci chiedeva di Palmisano. Intanto, il sindaco ci ha rimandato la foto.
1: Sì, la foto dell'incoronazione. No, a me piace anche più. Per esempio, tu parli spesso giustamente del Pinamonti di turno.
0: No,
1: Raimondo mi piace molto di più. Per
0: anche
1: esempio,
0: bisogna vederlo in qualche altra stagione.
1: Certo.
0: Però ci sono tutte le stimate giuste. Io oggi dal Frosinone, che qualcuno ci aveva chiesto, quello che andrei subito a prendere è Palmisani. Subito.
1: Sì. Perché onestamente può essere una bella garanzia per il futuro. Certo, poi un domani, no, hai Vicario e Palmisani. Da un lato stai a posto perché c'hai due super portieri, cioè due ottimi portieri. Dall'altro si apre una, come ti posso dire, una concorrenza che può far bene o che può far
0: bene. Anche io poi penso sempre all'intelligenza dei calciatori, no? E non lo conosco Palmisani, ma già che i genitori sono juventini, è molto intelligente,
1: estremamente.
0: Secondo me lui sa, al contrario di qualcun altro, che se viene alla Juventus dal Frosinone deve prima capire cos'è la Juventus, ambientarsi, il che non vuol dire fare panchina, il che vuol dire giocare, ma crescere all'ombra di un portiere, come doveva fare il signore che è adesso in Inghilterra, che scalda la panchina e che dice: no, ma io sono forte, voglio ritornare. Ma vedi, ti fanno giocare? Ti fanno giocare perché non sei forte.
1: Talmente forte in giochi manca al Barnemount.
0: Appunto.
1: Manco là.
0: Secondo me Palmisani...
1: C'era la shortlist. Sì. La shortlist.
0: C'era di buono, c'era la shorta.
1: Shortlist.
0: Appunto. Allora, bello il messaggio dell'amico Tony da Zurigo, molto bello. Lui dice: sanno ormai 2 anni e mezzo che non guardo più la nazionale per colpa di
1: Garina. Ma Alfio o Alfi? Da sa, perché c'è un Alfio da
0: sapere. No, è Alfio, no, quello è Alfi da Bassano.
1: Alfi da Bassano, no, vabbè, no, perché te lo stimolare.
0: Dice: non guardo più la nazionale per colpa di Gravina, ma stasera dopo tanto tempo me la guardo anche perché voglio credere che qualcosa possa cambiare. Molto bello, Tony, molto bello.
1: La speranza è l'ultima.
0: Io su questo... È bello il tuo messaggio, Tony, perché la speranza ce l'abbiamo tutta, tutti. E onestamente io contro Malagò, al di là del fatto che è un ultra romanista, ma ognuno ha le sue, io non ho niente. Il problema è che però c'è ancora tanto marcio lì dentro, tanto, senza fare nomi, ma tanto l'avete capito, che oggi Malagò è l'unico non problema. Il problema è che quelli che c'erano e ci sono ancora. E allora io faccio fatica, ma tanta fatica. Bello il messaggio però di Tony, che dice: oh, la Zurigo dice: io però voglio sperare in qualcosa che cambi. E dovrebbe essere la speranza di tutti. Io ancora non ce la faccio, ma...
1: Ale, tu basta che vedi in che acque siamo.
0: Torbide.
1: Malagò che, diciamo, viene scelto... Entra diciamo sulla partita panchina federale, non era tesserato, glielo fanno pagare dopo, lo volevano buttare giù, lui che risponde, la politica è dentro, però nel frattempo aveva preso Maldini e Leonardo per fargli scegliere l'allenatore, ma poi li manda via perché non va bene, allora scelgo io. Io continuo a vedere una confusione, ma che non è confusione.
0: No, bravo, è altro. Vincenzo, è altro. Infatti Alfonso da Sapri ci dice: alla luce del modo brusco in cui Mancini si lasciò con la nazionale,
1: che è Alfio da Sapri comunque.
0: Sì, è Alfio.
1: Alfonso.
0: Alfio. Che nuovo corso inizia? Aria fresca o solo aria viziata? Io credo aria molto viziata.
1: Molto.
0: Anche perché poi oggi siamo di fronte ad una vera guerra politica, che non capisco perché non c'è stata prima, perché sanno tutti che a Bodi e Malagon si possono vedere.
1: Lo so.
0: E secondo me molto degli attacchi a Malagò vengono dagli uomini di Abodi, insomma, no?
1: Certo
0: che forse
1: sì.
0: Però magari potevano fare qualcosina anche prima, invece prima sono rimasti zitti e io anche lì non voglio far malizioso.
1: Ma non possiamo essere ingerenti.
0: Ora capito? Invece sì.
1: Adesso sì, ma te ne dico un'altra. Tu te lo ricordi il signor Seferin, amico di Gravina, che disse: no, voi non potete commissariare la nazionale guidata da Gravina, certo, perché altrimenti io escludo l'Italia e i club italiani, certo, dalle competizioni. Ovviamente non lo poteva fare, decadde Gravina, adesso stanno commissariando Malagò. Hai sentito Seferin? Io no.
0: Vincenzo.
1: Non è che ha detto: no, fermi, non potete commissariare, chi se ne frega.
0: Chi se ne frega?
1: Non è mio, quindi, amico, non lo conosco. Quindi,
0: secondo me, la politica che c'è sempre stata nel calcio,
1: so,
0: è lui che ci siamo intorno.
1: Ma certo,
0: c'è sempre stata. Non capisco, poi lo capisco perché è stata in silenzio fino a un certo punto. Perché il personaggio andava bene a poteri ancora più alti del ministro dello sport. Ora che invece Malagò, tutto sommato, è borderline. Allora a quel punto si aprono le stalle, quindi io fai la guerra. Poi Malagò ti dice, e ripeto, io non difendo Malagò perché è un ultraromanista che farebbe di tutto per fare vincere scudetto alla Roma. Ma detto questo, quando Malagò ti dice: ho scoperto che quelli che erano amici sono quelli che mi hanno sparato addosso, quindi
1: capisci che non a caso poi sono andato a bussare a Galiani per non parlare del fatto che magari loro pensavano di poter poi decidere con Malagol lì chi mettere a fare il CT della nazionale. Intanto toglimi Conte dalle scatole, mettilo a fare il CT della nazionale. Bravo. No, io ho scelto una A. Cosa hai detto? E allora poi da lì, sai che c'è? Finisce il commissariamento, si ricomincia le elezioni. Tu sei sicuro che quelli lo rivotano uguale, pari pari?
0: No.
1: Che dicono allora.
0: Ma io te ne dico pure un'altra, Vincenzo. Dovesse saltare Malagò, per me Mancini torna a forte rischio. Perché Mancini è una scelta, a proposito di aree viziata, di molto viziata, di Malagò. Allora a quel
1: tutta
0: punto.
1: Sua. Tutta sua. Hai firmato un contratto. Poi capirai, economicamente.
0: Ho capito.
1: Sì, niente di particolare, però potrebbe esserci un colpo di
0: quindi
1: stato
0: cosa,
1: maggiore.
0: Cosa abbiamo risolto?
1: Niente, niente. Perché questi giocano stasera una nazionale che è come se fosse una squadra di club che non c'ha il presidente.
0: Appunto. Praticamente sì. Praticamente
1: nel momento sì. In cui sono passati, quanti mesi era, quando è che abbiamo avuto l'ufficialità della sconfitta con la Bosnia? Era giugno?
0: Era
1: maggio.
0: Ma sì, maggio.
1: Era maggio?
0: Maggio. Giugno. Perché mondiale è giugno, maggio.
1: Giugno, luglio, agosto, settembre, siamo praticamente a ottobre. A 5 mesi siamo ancora con un presidente federale che vogliono commissariare, una federazione che non sa a chi appigliarsi, 3 allenatori cercati e poi hai ripreso quello che ti aveva fatto buttare fuori dal mondiale che se n'era scappato andando in Arabia Saudita,
0: esatto,
1: per fare soldi.
0: Ma soprattutto, voi sapete che i generali, no, sono quelli che comandano, ma in realtà sono i colonnelli che indirizzano i generali. E soprattutto con i colonnelli che sono sempre lì. Perché i colonnelli sono lì.
1: E beh, il generale, la famosa bonifica che gli dicevamo.
0: Non c'è stata.
1: Non c'è stata.
0: Il generale è quello che. No,
1: anzi, qualcuno è in odore di promozione.
0: Esatto.
1: Qualcuno
0: la giustizia sportiva, che era una delle prime cose. Perché la federazione, al di là del ruolo istituzionale che ha, incide poi, no, in poche cose, ma una delle cose in cui incide veramente la giustizia sportiva. Chi c'è ancora a capo della giustizia sportiva?
1: Ding dong.
0: Esatto.
1: Signor Chinelli,
0: vai Rossi, fammi sentire i due vocali, vai, poi apriamo la porta a Quintiano che è arrivato, meno male.
3: Ragazzi, annuncio per gli amici tifosi della Juve che vogliono ascoltare Radio Bianconera in santa pace senza avere l'interruzione della pubblicità, che pur servono per mantenere questi due che ci stanno,
1: questo soprattutto,
3: che ci tengono
1: costa
3: compagnia. Poi andate sulla TV, andando sulla TV
0: è vero,
3: non vedrete la pubblicità o almeno che non c'è l'interruzione per il radiogiornale. Sono Mimmo, ciao.
1: Ciao Mimmo, grazie Mimmo per la pubblicità occulta.
0: Poi ragazzi, questo questo mangia,
1: mangio, devo mangiare poi, no, io aspetta, non mangio più.
0: Poi bisogna mantenere piccari,
1: ah.
0: Cioè voi avete Radio Bianconera, TMV Radio, Radio Firenze Viola,
1: Radio Tutto Napoli,
0: Radio Tutto Napoli, tutto Mercato Web,
1: forse un'altra che sta nascendo,
0: tutto Juve, Bianconera News, e rimangia Marangio.
1: Forse tra poco dobbiamo far nascere
0: Quintiliano. La famiglia, cioè Quintiliano ha chiesto il mutuo, ha detto ma io tanto garantisce di tutto. Cioè pensate, cosa ha fatto Quintiliano.
1: E gliel'hanno dato, ovviamente.
0: Gliel'hanno dato. Altro vocale poi ci salutiamo. Rossi. Ora Magliocca si è messa a dieta.
1: Perché?
0: Però ragazzi, voi mantenete Magliocca.
1: Sì, ma tra poco ci vedi arriva tutti quanti magri, perché verremo al lavoro a piedi, perché aumentate ancora di più la benzina, chi
0: ma
1: se ne frega,
0: sì,
1: chi se... arrangia, no, com'è la storia, dovete arrangiare,
0: sì, no, bisogna fare con la macchina, sì, di Flintstone,
1: sì, bravo, bisogna arrangiarsi. Prego. Bene.
4: Buon pomeriggio Maranzo, buon pomeriggio Santarelli.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
4: Bella trasmissione.
0: Grazie.
4: Sono Diego da
1: sul nulla, però.
4: Bologna, la provincia di Bologna.
0: Ciao Diego.
4: Volevo chiedervi un parere a voi che riguarda un giocatore di calcio che gioca nel Frosinone.
0: Ah, l'abbiamo già detto, però se è Raimondo.
4: Di buone promesse, perché quest'anno si chiama Raimondo.
0: Sì, abbiamo già parlato. Va bene.
1: Grazie
0: Diego, un abbraccio. Siamo arrivati in fondo a questa settimana. Managgio.
1: Sì, la prossima sarà
0: bellissima.
1: Bellissima,
0: anche
1: veramente.
0: Perché
1: abbiamo
0: l'amichevole con la Cremonese.
1: Con la Cremonese di venerdì.
0: Di venerdì. E quindi noi faremo tutta settimana in previsione di questa grande
1: formazione.
0: C'è Licina.
1: Ci guarderemo Licina venerdì però. Fino a venerdì, poi parliamo di altro.
0: Ma sì, Maranci.
1: Qualcosa. Noi non mancheremo.
0: Noi non mancheremo mai. Ciao, ragazzi. Ciao a lunedì. Ciao. Domani c'è Diego. Domani c'è Dario. Dario Ghiringhelli. Diego Ghiringhelli. 14:16. Ciao, buon fine settimana.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Dovrebbero dare un'indennità per lo stress da traffico in questa benedetta città che si chiama Roma, dove peraltro questa sera ci sarà la prima partita del Mancini Bis, la nazionale che sfiderà il Belgio di Openda, pensate, di Openda che ha ritrovato appunto la nazionale belga grazie alla sua esperienza a Lione. A proposito, caro Federico Rossi, tu sei interessato, no, a quello che farà Openda il prossimo anno? Il Lione vorrebbe riscattarlo già da adesso, tra virgolette, fermo restando che insomma si spera che continui a giocare così. Per il momento due gol, uno in Europa, uno nel campionato nella Ligue 1 francese, ma come forse vi ho accennato ieri, non sarà semplice, non sarebbe semplice nel caso in cui tentassero i francesi di riscattarlo. Perché? Ve lo dico subito perché. È stato pagato 44 milioni che sicuramente Lione non ti darà mai, e quindi bisognerebbe mettersi attorno a un tavolo e ritrattare e capire quale possa essere il prezzo del cartellino. Insomma, c'è questa possibilità. Però dopodiché vi ho detto della nazionale, sentivo prima parlavate del commissariamento che resta, attenzione, vedete il calcio italiano, poi si dice si vende poco, non fanno gli abbonamenti, il brand Serie A viene pagato poco anche a livello di diritti televisivi sia in Italia che all'estero. Ma sì, perché è stato eletto il nuovo presidente, non si sa se regolarmente o meno. Il CONI sta continuando, diciamo così, la sua indagine per capire se commissariare o meno, pressato dalla politica, però nel frattempo si scenderà in campo. Cioè, siamo veramente, ragazzi, a livelli di calcio, ma io intendo oltre a quello tecnico-tattico, che secondo me è una sorta di Serie B dell'Europa, per essere buoni, anche dal punto di vista politico istituzionale sembrava tutto risolto, va via Gravina, viene eletto Malagò, invece si scopre che forse, attenzione, mettiamo sempre il dubbio, forse c'è stata una elezione irregolare, caro Federico Rossi, irregolare, mamma mia, però Ciccio Graziani già l'ha detto, rigore da, non data all'Atalanta, puntini, puntini. Ciccio, l'abbiamo capito che avresti voluto il gol dell'Atalanta, comunque un risultato negativo della Juventus, però se lo dici una volta non ripeterlo dopo due giorni, ormai... Insomma, è chiaro, vediamo se quando magari la Juventus avrà una sfortuna arbitrale, se ci sarà tutta questa enfasi e questa risonanza mediatica, non credo. Stavamo dicendo che quindi vedremo, l'Italia scenderà in campo, non so nemmeno cosa possa fare adesso, secondo me è anche negativo il fatto che si sia insediato Mancini con le partite della Nations League a ridosso, quindi c'è il rischio anche che, a meno che non ritorni, perché sono giocatori diversi, un momento particolare, non ritorni all'Italia che ha vinto gli europei, deve fare degli esperimenti, deve conoscere ancora bene, insomma, alcune dinamiche legate appunto agli elementi nuovi. C'è il rischio che magari l'Italia, non dico le perda tutte, per carità, però gli avversari sono molto molto forti. Lui ha detto vogliamo la finale di Nations League, staremo, vabbè, doveva dire così, staremo a vedere. Invece, cari amici, oggi cerchiamo di occuparci del centro di gravità, centro di gravità permanente, Fede, insomma una canzone anche di Battiato. Centro perché? Perché centrocampo, dove McKennie diventa fondamentale. In realtà McKennie è fondamentale per la fluidità di tutta la Juventus, però abbiamo visto contro l'Atalanta, abbiamo avuto l'ennesima conferma che lo statunitense è un capiamo anche perché stiamo parlando di un giocatore imprescindibile per Spalletti, perché la Juventus aveva iniziato a due con McKennie al fianco di Lucas Luiz, poi ha virato nella difesa a tre, quindi centrocampo a quattro, ma anche a cinque mi verrebbe da dire, e si è spostato McKennie a destra. Però ci sono buone notizie in generale, nonostante l'infermeria piena, perché oltre a McKennie, la cui assenza si è sentita per esempio contro il Milan, ma in generale quando manca si avverte proprio dal punto di vista del gioco, ma anche, vi posso dire, anche del discorso caratteriale, perché lui lo mettono ovunque, non reclama mai, non fa una polemica, e quindi anche dal punto di vista della disponibilità oggettivamente è un elemento prezioso per Spalletti, lo sarebbe secondo me per qualsiasi allenatore, perché chiunque vorrebbe un calciatore così, così diciamo disponibile a fare qualsiasi ruolo. Vi dicevo, un centrocampo che secondo me comincia ad essere quadrato, equilibrato, forse anche solido, ve la dico tutta, perché oltre a McKennie c'è Lucas Luiz, che qualcuno ha parlato di miracolo sportivo, estremizzando il concetto ovviamente, perché i miracoli non esistono nel calcio, però sicuramente Spalletti in questo caso ha il merito di averlo rivitalizzato, ci ha creduto dall'inizio, anche durante tutti i test estivi lo ha schierato titolare, perché è stato uno dei primi ad essere, diciamo così, quando a Spalletti gli hanno detto, la società gli ha detto abbiamo questi esuberi, avremmo, usiamo il condizionale, questi esuberi, il tecnico della Juventus ha detto guardate, io in realtà Lucas Luiz vorrei provarlo perché non ce l'ho mai avuto e potrebbe invece essere un calciatore diverso rispetto a quello che arrivò nella prima esperienza bianconera. Ovviamente non c'era Spalletti, per il momento ha avuto ragione, non ci illudiamo, vogliamo altre prove, altri test, la continuità, no? Di prestazione e anche in seno alla stessa prestazione, di prestazione in seno alla stessa partita, non è semplice, però comunque sia, non hai un fenomeno, ma ti ritrovi un regista con caratteristiche magari non proprio come i grandi mostri, che non, la Juventus speriamo prima o poi lo ritrovi un grande mostro in quel ruolo lì, ma in generale il calcio italiano che non ce l'ha, però bene o male la Juventus ha questo elemento che distribuisce, che vede il gioco, che eccetera eccetera. E poi L'altro elemento importante è Sarr, perché se questo ragazzo ritrova il top della forma fisica, perché è arrivato alla Juventus che era reduce da un infortunio, no? Secondo me potrebbe fare molto molto bene e dare una mano importante, perché a quel punto Douglas Luiz avrebbe dei compagni di reparto, insomma il centrocampo è il reparto più importante di una squadra, è proprio dal centrocampo che si costruiscono le squadre e quindi anche le vittorie, dei compagni di reparto importanti, fondamentali, magari può crescere tutta la linea mediana, in primis lo stesso Douglas Luiz. Tra l'altro ieri ha giocato il Senegal con il Mozambico, caro Federossi, e Sarr ha giocato poco più di un'ora, prestazione, io non l'ho vista la partita, però da quello che leggo più che sufficiente, e il più che sufficiente lo possiamo dare anche in generale alla Juventus, no? Perché ora è presto a fare bilanci, abbiamo parlato della copertina di un'ipotetica rivista, chi ci ha messo Nico Gonzalez, chi ci ha messo Douglas Luiz, chi ci ha messo il sottoscritto per esempio lo stesso Carnevali, però possiamo dire che la Juventus, secondo me, un 6,5 questa prima Juventus, perché sicuramente poteva fare di più, però bisogna anche pensare che insomma, con l'arrivo di Neto sono 10 giocatori nuovi che ha avuto a disposizione Spalletti, quindi magari un po' di tempo per amalgamarli, per amalgamare tutta la squadra con l'inserimento di questi nuovi o comunque dei ritorni dai prestiti, vedi appunto Nico Gonzalez e vedi appunto Douglas Luiz, un po' di tempo ci vuole, ma la sfida con l'Atalanta ci ha detto delle cose importanti, anche se mi viene da dire più equilibrata la squadra, forse anche più solida se vogliamo, ma stavo leggendo dei dati che vanno un po' in controtendenza rispetto a quello invece che è accaduto lo scorso anno, quando la Juventus creava tantissimo e segnava poco rispetto alle occasioni create. Invece, è una di quelle che crea meno nelle ultimissime gare. Questo bisogna dirlo, già con il Milan non ha creato tantissimo, con il Sassuolo nemmeno, sì, ha avuto delle occasioni per andare in vantaggio, anche forse a un certo punto, forse anche per vincerla, chissà, però poi alla fine l'ultima parte per andata troppo avanti, si è scoperta, eccetera. Con l'Atalanta invece non ha rischiato nulla, ma non sta creando, ecco, diciamo così, non sta creando tutte queste occasioni che creava, e quindi il lavoro di Spalletti credo che debba andare in questa direzione, no? Cercare di ritrovare tutte le occasioni, di ricreare, di ricostruire tutte le occasioni che l'anno scorso i suoi creavano, salvo però purtroppo non finalizzarle, questo è un po' il succo. Ha parlato Moggi oggi durante Cose di Calcio, e ha detto: la squadra mi sembra in crescita. Quando parla Moggi, ragazzi, di calcio bisogna sempre stare molto attenti, perché è uno che ci capisce e nemmeno poco. La cura Spalletti sta facendo bene, anche se attualmente, dice l'ex direttore generale, è ancora convalescente, si intravedono comunque le basi per poter lottare per il quarto posto. Lui dice quindi la Juventus può lottare, anzi dice le basi per lottare per il quarto posto. L'avversario non mancano, credo che le prime tre posizioni siano inarrivabili. Io su queste prime tre, con la sconfitta del Como a Frosinone, non illudiamoci, per carità, che possa crollare il Como, però comunque ha perso, ha avuto tantissime occasioni, Palmisani ha compiuto tante parate importanti, anche difficili se vogliamo, però alla fine devi vincere, perché è pure vero che il Frosinone poteva segnare anche il terzo gol e gli è stato annullato, peraltro uno gli è stato annullato, diciamo la verità, ingiustamente, quindi va ricordato questo. Non so se le prime tre siano già tra virgolette assegnate, non lo so, anche perché mi chiedo: l'Inter riuscirà a quadrare questa difesa? Cioè l'Inter crede di andare avanti così, cioè prendi due gol e poi rimonti? Io non sono sicuro, primo. Secondo, la Roma reggerà a questi ritmi? Cioè sono tutte domande che, se i dubbi ce l'ha la Juventus, altri dubbi, altri problemi, altre criticità, comunque le squadre avversarie anche hanno dei problemi, non sono perfette, però comunque questa è l'idea di Moggi. L'avversario non manca, lo dice, le prime tre appunto posizioni credo siano inarrivabili. Il Napoli è una rosa sulla carta molto superiore a quella bianconera, mentre il Milan però purtroppo Allegri non sta facendo la differenza, se non in, forse anche in negativo se vogliamo dirla tutta, mentre il Milan sembra essersi scosso. Con i rossoneri ci sarà una bella lotta. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo ho visto una bella reazione della Juve, c'era pressione, ma sia contro il NEC che contro l'Atalanta la squadra ha fatto molto bene. Parlando di una Juve, poi non risponde poi a una nuova stoccata a Giraudo, non risparmia poi una nuova stoccata a Giraudo. Parlando di una Juve innocente, ha detto l'unica verità in mezzo a tante sciocchezze, ha perso un'occasione. Un po' più duro Moggi rispetto alla reazione che ebbe subito dopo, il giorno dopo l'intervista di Giraudo, visto che sulla stampa che quello che ha detto è stato ridicolizzato da tutti. Quando c'era da difendere il club ed io ero nel pieno della battaglia, fu dov'era? In Inghilterra, non certo al centro della scena, dice Moggi. Quando dice che era il capo dice la verità, ma è anche vero che Umberto Agnelli a me fece un contratto a tempo indeterminato, perché in quel consiglio di amministrazione io forse ero l'unico sicuro e tranquillo, più dello stesso Giraudo, è stato un fratello per me, oggi a malapena un conoscente. Ha cambiato... non mi aspettavo, sapete queste reazioni di Moggi, ha cambiato totalmente il tenore delle dichiarazioni su Giraudo. Evidentemente o gli hanno detto qualcos'altro oppure ha riflettuto un po', perché bisogna dire anche questo, Giraudo è stato durissimo con Moggi durante quell'intervista, quindi chissà. Poi il discorso invece dell'attacco di cui vi parlavo, è chiaro che se non la Juventus non ha, l'abbiamo detto, no, non ha un centravanti bomber. È stato intervistato Luca Toni stamane della Gazzetta dello Sport, ha detto secondo me Colomani, io lo spero, spero che abbia ragione, perché di bomber lui certamente se ne intende, può fare tra i 15 e i 20 gol in questa stagione e lo speriamo tutti, mentre ha detto Voltemade oggettivamente a me non piace, non mi dà certezze, non lo so. Quindi Colomani dovrà darsi una scossa sotto questo aspetto. Ora, dal punto di vista delle prestazioni, anzi della prestazione, perché la migliore di tutte è stata quella contro l'Atalanta, ma lì secondo me si è visto proprio Colomani, che fa tanto lavoro per la squadra, si muove eccetera, però non è un finalizzatore, anche se in realtà lui per esempio nelle prime due partite, soprattutto contro il Parma, se non ricordo male, ha avuto delle occasioni clamorose non sfruttate, questo è un po' il discorso. Poi c'è un altro aspetto importante, stamane Tutto Sport in prima pagina, ora come al solito do un po' di pillole e dite la vostra su qualsiasi cosa, anche sul discorso centrocampo per esempio, sul discorso attacco per esempio e su quest'altro discorso che adesso vi faccio. Tutto Sport sostanzialmente ha titolato la Juventus sta per blindare, vuole blindare Conceição. Su Conceição, sul portoghese, c'erano la scorsa estate, addirittura a un certo punto si era parlato della possibilità che potesse lasciare la Juventus, Liverpool, Manchester United, Chelsea per esempio, insomma tutte big, soprattutto ovviamente di Premier League. A un certo punto si era parlato la Juventus per 50 milioni potrebbe cederlo, invece nei prossimi mesi, ma certamente fino entro la fine dell'anno, Mendes, che l'agente come sapete di Conceição e non solo, è lo stesso di Ronaldo, insomma la Juventus ha buoni rapporti con Mendes, che è diventato lui una sorta di boss degli agenti a livello mondiale, no? Da quando non c'è più Raiola, anche se ovviamente hanno continuato l'agenzia di Raiola, però insomma adesso Mendes mi pare che sia quello un po' più tra virgolette potente, mettiamola così. Basterebbe pensare che a Ronaldo, Mourinho e poi tutti gli altri, quasi tutti i portoghesi, quelli più forti. Insomma, la Juventus ha intenzione di rinnovare, di prolungare il contratto di Conceição, che attualmente scade nel 2030, e almeno di un anno, con ritocco dell'ingaggio per portarlo un po' di più più rispetto ai 4 milioni netti che guadagna adesso, e si dovrebbero incontrare le parti prima della fine dell'anno. E contestualmente a questo la Juventus potrebbe trattare, io lo chiesi, pensate che quando fu Thiago Gabriel, che è un altro portoghese molto giovane del Lecce, un centrale molto forte, sul quale però ci sono anche altre squadre, attenzione, io lo chiesi a Sticchi Damiani, che è il presidente del Lecce, durante l'assemblea elettiva della Federcalcio. Lo incontrai, l'ho, diciamo così, portato in un angolo, gli ho chiesto: senta presidente, ma c'è la possibilità che voi diate Thiago Gabriel alla Juventus? No, no, adesso noi non cediamo nessuno, era estate, quindi si riferì a quella sessione di mercato. Però la Juventus è rimasta con gli occhi sul calciatore, con i fari accesi su questo ragazzo, e sembra che farà un altro tentativo a giugno. Però voi sapete meglio di me che alcune cose vengono, possono essere decise anche prima, no? Un accordo anche verbale, se vogliamo. E sempre Thiago Gabriel e lo stesso Mendes, la gente, e quindi magari contestualmente alla discussione del contratto di Conceição potrebbero anche parlare di questo giovanissimo difensore centrale. Non so se ne pensiate voi, perché su Conceição, anche su Conceição c'è una spaccatura, si divide molto secondo me Conceição, perché da una parte, e questo bisogna dirlo, è un calciatore oggettivamente è forte, salta l'uomo, crea superiorità numerica, però segna poco, un gol e due pali, è stato anche un po' sfortunato, ma deve essere più preciso, più determinato, più deciso quando batte a rete. E poi dall'altro qualcuno dice: però lui il salto di qualità non riesce a farlo, avrebbe dovuto farlo. E io ricordo molto bene che alcuni di voi, ma non solo, al di là dei radioascoltatori di Radio Bianconera, diversi dicevano: sai che c'è, secondo me, mi ricordo due o tre messaggi, per 50 milioni si potrebbe anche cedere e poi ci fai un investimento diverso. Invece, da quello che ho capito, ci fu anche un'intervista tempo fa del papà Sergio Conceição, il ragazzo sta bene con la Juventus, nella Juventus, evidentemente anche a Torino, questo è un elemento molto importante, e diventerà, se poi si concretizzerà il prolungamento del contratto, diventerà un punto fermo. Già lo è adesso, perché è un titolare fisso. In realtà l'ho quasi sempre stato, soprattutto per esempio mi ricordo con Tudor, che ne aveva chiesto poi il prolungamento, poi Tudor, tra l'altro, il riscatto, poi Tudor tra l'altro fu fatto fuori, tra virgolette fu mandato via, quindi tutto relativo. Però insomma anche questo è un po' la vostra, se Conceição può essere un punto fermo non solo del presente ma anche del futuro. In generale, quali secondo voi possono essere i punti fermi della Juventus? Cioè, fatemi qualche nome per Conceição, il Diz che deve recuperare, io ci metto a questo punto anche Vicario, fermo restando che la Juventus sta seguendo Palmisani è giovane, chissà. E poi Bremer, se continuerà, se non avrà più infortuni, insomma sono 3-4 secondo me i punti fermi della Juventus. È chiaro che se Douglas Luiz continua con queste prestazioni, la Juventus veramente ha trovato un regista, seppur con dinamiche, con caratteristiche diverse dal regista tipico che pensiamo noi, no? Dal Pirlo, non come qualità, come livello, perché Pirlo è inarrivabile, non come Pjanic, che comunque era molto forte, non come Lobotka, cioè voglio dire come caratteristica un po' diverso questo giocatore, il brasiliano Douglas Luiz, perché spesso, per esempio, grazie a Sarr, soprattutto quando c'è Sarr, quando è entrato Sarr, l'ho visto con l'Atalanta, lui ha la possibilità di andare avanti, perché avendo i piedi buoni può ogni tanto, diciamo, giostrare all'altezza della tre quarti, magari provare ad innescare qualche compagno di squadra. Quindi potrebbe diventare anche Douglas Luiz, perché no, non è che sia vecchio Douglas Luiz, se invece si conferma a questi livelli, anzi se cresce ulteriormente, perché ognuno deve crescere, tutti possono e devono crescere, lui per esempio deve crescere, perché è vero, sì, lo connotiamo come regista, ma un centrocampista deve avere anche le caratteristiche di interdizione, perché il centrocampo sì, dà supporto all'attacco, ma fa soprattutto filtro alla difesa, no? Deve fare entrambe le cose. Ecco perché si dice sempre che il centrocampo è il reparto più importante di una squadra, dalla quale, anzi è da lì che si costruiscono le squadre veramente. Quindi costruisci le squadre, di conseguenza costruisci anche le vittorie. Siamo giunti al primo break, caro Federossi. Tra poco ci faremo una chiacchierata con il collega Massimo Caputi.
5: Fuori di Juve.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, insomma, sapete che uno ha tanti amici appassionati di calcio, di altre squadre, soprattutto mi verrebbe da dire qui a Roma, e come spesso sta accadendo in questi ultimi anni, sono più, secondo me loro non hanno, non seguendo la Juventus, questo è un aspetto ci tenevo a dirvelo, non seguendo ovviamente la Juventus come noi, praticamente sempre, tutti i giorni, 24 ore su 24, perché di questo si tratta. Sono più i tifosi non della Juventus a sostenere che la signora, la vecchia signora, sia forte. Ma in generale, ma che scherzi, avete una rosa, avete, però magari non conoscendo alcune dinamiche, alcuni problemi, e invece sono più i tifosi della Juventus stessa a dire che non siamo quelli di una volta, è chiaro, ma che non siamo all'altezza. Io per esempio dico questo, che la Juventus secondo me non ha una rosa eccelsa, io di questo sono estremamente convinto, però non ha nemmeno una rosa scarsa, o meglio, vi faccio la sintesi come spesso accade, no? Visto che sono giornalista vi faccio la sintesi. La Juventus per me ad oggi può e deve non solo lottare ma arrivare tra le prime quattro. Non è semplice però, perché ci sono avversari. Sto pensando al momento Inter e Roma, ok? Però al momento, dopodiché il Como, non lo so, perché la differenza secondo me su alcune squadre lì davanti la faranno anche le coppe. Il doppio impegno è sempre il doppio impegno, capite? Poi il Napoli al momento stenta, ma se si riprende anche il Napoli è una rivale in più. Il Milan sì, ha vinto l'ultima gara, ma per me non convince. Ma se comincia a quadrare la squadra Morim, capite, è difficile. Però la Juventus non può permettersi di non, con tutto ovviamente rispetto perché ci sono anche l'avversario, di non qualificarsi per il secondo anno consecutivo in Champions League, perché state vedendo e capendo i problemi poi che ne derivano a livello economico e quindi anche di manovra sul fronte del mercato. Ben ritrovato a Massimo Caputi. Ciao Massimo.
8: Ciao, buonasera, saluto.
7: Come stai?
8: Bene, bene. Sì, vado avanti e indietro, ma così.
7: È così. E invece, prima di andare alla Juventus, questa nazionale si riparte con il Mancini bis. Stavo pensando, Massimo, ma volevo sentire la tua. Intanto c'è stata una falsa partenza a livello, di, diciamo così, che continua peraltro, istituzionale. Mi riferisco ovviamente alle elezioni di Malagò, eccetera, eccetera. Ma forse questa Nations League non arriva, per come la vedo io, nel momento migliore, o meglio, perché Mancini deve ricominciare da capo e forse sarebbe stato meglio avere un po' più di tempo prima di queste partite ufficiali. Non lo so, volevo sapere la tua.
8: Ma sai, il discorso è molto semplice. Chiaramente avremmo fatto volentieri a meno di tutto quello che c'è stato dopo l'elezione, diciamo, mi riferisco a Maldini, a Leonardo, certo, alla scelta poi di, perché insomma noi veniamo da un momento non particolarmente brillante sul piano della nazionale e quindi insomma avremmo, ci saremmo risparmiati tutto questo. Adesso cioè, ci sono le partite, non è finita la questione Malagò, insomma, perché sappiamo appunto che aspettiamo le decisioni, ma ha detto questo, io credo che per noi oggi, a cominciare da questa sera, sia importante fare pagina e cercare di aprire una nuova fase, non dico un nuovo ciclo, perché non so se questo paese si realizzerà, però sicuramente una nuova fase, dove oltre a puntare giustamente sui giovani e su alcuni giocatori che danno garanzie e che possono essere, diciamo, leader, no, di questa squadra, abbiamo bisogno di ritrovare entusiasmo, fiducia, di avere meno paura e di fare anche delle scelte coraggiose. Io credo che da questo punto di vista Mancini sia un allenatore capace di fare scelte anche coraggiose, infondendo, perché di questo abbiamo bisogno. Aspetta un attimo, scusate, ma c'ho i gatti che stavano litigando tra di loro. Scusate, quindi abbiamo bisogno di trovare un po' di intraprendenza, un po' di coraggio e fare delle scelte, scelte che non sono quelle dettate dalla paura e dal fatto di dire vabbè, comunque metti giocatori che sulla carta sono teoricamente i migliori, nessuno mi può dire nulla. È un po' forse quello cui abbiamo puntato nella partita contro la Bosnia, pur avendo giocatori che non erano nelle condizioni migliori. Quindi io mi auguro che questo possa accadere a cominciare da stasera.
7: Però onestamente, Massimo, c'è il materiale umano secondo te per riportare l'Italia a livelli normali, diciamo così, uso questo aggettivo, normali?
8: Secondo me sì. Secondo me sì, perché noi sicuramente non abbiamo un campione, non ne abbiamo uno, figuriamoci se ne abbiamo due o tre, però abbiamo dei buoni giocatori, perché poi noi siamo italiani, siamo sempre bravi a pensare che gli altri siano sempre migliori di noi e che noi non siamo in grado. È chiaro, non abbiamo delle stelle, ma abbiamo degli ottimi giocatori e quindi dando anche fiducia ai giovani, che se non giocano non potranno mai dimostrare il loro valore, credo che questo un po' deve essere l'inizio di questa fase. Ci sono dei giovani interessanti, ci sono dei giovani che stanno giocando qualcosa in più e che diciamo hanno bisogno di fare l'esperienza, e l'esperienza si fa giocando e si fa soprattutto miscelando nel migliore dei modi i giocatori che hanno l'esperienza, possono essere appunto già non solo di ispirazione, che possono essere dei leader che possono condurre i giovani. I giovani hanno anche poi quella spensieratezza, forse un po' l'intraprendenza che manca a quelli più esperti, no? Che
7: sì, certo,
8: magari. E quindi insomma ci vuole un giusto mix. Io sono ottimista, nel senso che credo che siamo meno peggio di quello che gli ultimi tre mondiali ci hanno dimostrato.
7: Ecco. Invece la Juventus in queste prime 5 gare di campionato più quella di Europa League, è vero, con un avversario oggettivamente mediocre, diciamo così, che cosa sta dimostrando?
8: Sta dimostrando che, diciamo, da una parte Spalletti sta cercando di trovare le soluzioni migliori e che dall'altra bisogna fare un po' di necessità virtù, in virtù, scusate la ripetizione, diciamo, delle difficoltà che ci sono state sul piano del mercato per motivi economici, per motivi di giocatori che avevano contratti e che hanno contratti onerosi e che quindi sono difficili da vendere. Però siamo Spalletti ha una grande esperienza, una grande capacità, forse a mio avviso ci sta mettendo qualcosa in più, ma sono convinto che dalle ultime prestazioni sia di Coppa che di campionato si è visto qualcosa di meglio, ecco, quindi qualcosa di incoraggiante, però bisogna dare continuità e questo diventa fondamentale se si vuole arrivare alle prime posizioni del campionato.
7: Con Neto, che dovrà sostituire Grabara, operato come secondo, diciamo, come vice di vicario, sono 10 i giocatori presi dall'ultimo mercato. Volevo sapere da te chi è più funzionale di questi nuovi al progetto Spalletti, perché secondo me, per esempio, manca ormai da tempo un bomber vero, e quindi, come dici tu, dovrà fare di necessità virtù Spalletti anche sotto il profilo della fase offensiva. Ma in generale, questo mercato, chi sono i calciatori che ti stanno sorprendendo di più, in positivo ovviamente?
8: Ma sai, i giocatori nuovi, diciamo, a parte il portiere, però, diciamo, il portiere vicario, poi un giocatore che è stato titolare da sempre e che gioca sempre o a destra o a sinistra è il Turco Selic della Roma, perché sì, come me è un nuovo usato, nel senso che è stato già conosciuto. È un giocatore che ha determinate caratteristiche e infatti su questo io ho puntato il punto per quello che riguarda Spalletti, e cioè la capacità di inventarsi qualcosa, perché è inutile, Colomoni non sarà mai il centravanti d'area di rigore, ma è un centravanti particolare che predilige giocare avendo la porta davanti e non avendola alle spalle, e quindi da questo punto di vista Nico Gonzalez, che gioca in un certo modo, può essere, diciamo, di aiuto alla manovra offensiva. Un nuovo, anche questo relativo, se funziona così come lo abbiamo conosciuto la Stabile, da lui, perché questo è un giocatore che non può aver dimenticato di giocare a pallone. No?
7: Sì.
8: L'unica cosa che penso è che Locatelli e Douglas Lewis, se giochi con un centrocampo a due, hanno, con tutte le differenze del caso, ma hanno lo stesso passo, quando invece probabilmente è utile avere un giocatore che ha un passo diverso, che possa entrare in profondità. Ora non c'è Turam, ma per esempio Sar probabilmente è un giocatore che ha una caratteristica di passo e di movimento in mezzo al campo che può essere funzionale a uno dei due, perché poi, ripeto, a me la coppia Locatelli e Lewis non mi sembra
7: ben assortita,
8: integrata con esatto. Mi sembra un po' troppo simili, ripeto, con le dovute differenze, certo, ma con lo stesso passo.
7: Servono quindi più muscoli, più dinamismo, più, e forse Sar, se
8: serve uno che va dentro, uno che si gamba, sì, uno che fa un movimento, capito? Perché sennò rischi di avere due giocatori molto bravi nel palleggio, nel coprire, nel fare le diagonali, nel recuperare i palloni, però poi dopo deve andare avanti. Cioè, c'è bisogno anche d'altro, a maggior ragione se non c'è un centravanti, diciamo, di quelli che quando sta in rigore buga. Ecco, invece la Juventus a questo punto ha più bisogno di invenzioni di manovra collettiva che non di giocate singole del centravanti.
7: Invece volevo chiederti un parere su questo ragazzo Alabegovic, che, come succede alcune volte nel calcio, abbiamo tante storie, magari per un infortunio di un compagno è l'occasione tua. Secondo te è un giocatore che può diventare importante? Ora non lo connotiamo perché è presto, ancora giovane, eccetera, eccetera. Può diventare invece uno forte da Juventus veramente, secondo te?
8: Secondo me ha le caratteristiche e ha le qualità. È chiaro che è giovane, quindi ai giovani va dato un po' di tempo, va permesso di sbagliare e vanno incoraggiati, perché se non trovano, diciamo, la tranquillità e la sicurezza di poter tentare le loro giocate, di essere se stessi, i negozi non decoleranno mai. E noi dal nostro punto di vista facciamo un po' fatica in Italia in generale, ma a maggior ragione poi se giochi in un grande club, perché basta 90 minuti perché ti comincia la stazione della bocca, che non è stato incisivo abbastanza, perché non ha fatto questo, non ha fatto quest'altro. Però se gli diamo modo di sbagliare, di imparare e di essere se stessi, secondo me è un giocatore che ha le potenzialità per essere un giocatore importante della Juventus. Su questo io almeno non ho dubbi. Poi, insomma, mi devo anche fidare non tanto di quello che ho visto con i miei occhi, ma anche di quello che alcuni esperti, diciamo, tecnici e operatori di mercato pensano e hanno sempre pensato di questo giocatore,
9: di questo ragazzo. Certo, invece il discorso societario, insomma, c'è stato un cambio radicale da come lì si è passati a Carnevali, che poi ha chiamato anche Massara. Considerando i problemi della Juventus, il discorso del fair play finanziario e quindi i conti da preservare, la questione economica da preservare, hanno lavorato bene secondo te finora la società, in particolare Carnevali, che è il capo, diciamo così?
8: Ma io non so se non è difficile adesso dare il giudizio, perché è appena iniziato. Io però posso essere sicuro che hanno fatto tutto il massimo che era nelle loro possibilità. Alcune cose non sono, magari che erano obiettivo, non sono riusciti a portarle a casa, e ripeto, non è tanto facile comprare quanto è difficile vendere.
9: Esatto.
8: Ci sono dei giocatori, penso a Kumare, un giocatore pagato quello che è stato pagato, e che, diciamo, l'ombra un po' del giocatore.

0: molte squadre, quasi tutte, quelli che hanno dato via erano di via in prestito, di cessioni a titolo definitivo pronti via, cioè se ne contano su una mano, sono tutti di prestito, sì, sì, con diritto e quant'altro, cioè, ma cessioni no. Piuttosto dobbiamo anche lì fare una considerazione, no? Perché sentivo alcuni amici che parlavano, dicevano, hai visto Open Day e David sono andati via da Juventus e hanno segnato, no? Hanno fatto gol. Allora, sì, quei due giocatori in questione, adesso prendo spunto, non è che erano dei giocatori scarsi, è che non è detto che sempre i matrimoni funzionano, oh, per tanti motivi. In Italia il nostro calcio è abbastanza complicato, non tanto sul campo, non solo sul campo, ma soprattutto fuori dal campo. E quindi diciamo che non è detto che un giocatore che magari ha fatto bene in una squadra e che, diciamo, il suo curriculum parla chiaro, poi dopo si riesca a trovare tutte le stesse situazioni che lo hanno messo in evidenza, anche un modo di giocare delle squadre, di come gioca il nostro campionato. Ma questo, scusate, è un po' una digressione, no. Però per dire, no, che io David me lo ricordo con la squadra francese
1: a Lille, sì.
0: mi sembrava uno scarso, giocava un altro calcio, giocava in un altro campionato. Però quando tu in Europa, e l'Europa è la Champions League, fai determinate cose, non puoi essere scarso.
1: Esatto, lui aveva la media, pensa Massimo, negli ultimi tre anni in Francia di 24-25 gol nelle ultime tre stagioni come media, e tra l'altro anche in Champions League aveva segnato a squadre tipo il Real Madrid. No, guarda, sono contentissimo di quello che hai detto, perché ieri ci ho fatto un podcast e anche una parte di trasmissione, ho detto ragazzi, non è detto che se un calciatore magari non decolla in un club non possa farlo in un altro, e soprattutto ho aggiunto, se vedi che non c'è feeling in una squadra, in un club, è giusto che si cambi aria, ma senza essere, no Massimo, è quello che hai detto tu, esatto. No, sono molto contento, che mi fa piacere che la pensi ovviamente come me, ma è così, il calcio ci insegna che succedono queste cose qui. Massimo, sperando che i tuoi gatti abbiano fatto pace i tuoi gatti,
0: sì, hanno fatto per il momento pare di sì.
1: Ecco, vedi, ti saluto e ti ringrazio, grazie Massimo, buona serata,
0: grazie,
1: ciao.
0: Saluto.
1: Allora ragazzi, voi lo sapete, no? Questi pochi minuti prima del break, caro Federico Rossi, ma lo sai che il Manchester City su 115 accuse, 114 potrebbe essere colpevole, mettiamola così, quindi cosa rischia? Sapete che tutto il discorso fair play finanziario, conti economici eccetera, stavamo aspettando questo. Io, mi pare strano che poi vengano il club, diciamo così, nel febbraio del 2020 il massimo organismo calcistico europeo, cioè la UEFA, aveva escluso il club dalle proprie competizioni per due stagioni, imposto una multa da 30 milioni da 30 milioni di euro. Cinque mesi più tardi però il tribunale arbitrale dello sport di Losanna aveva, lo ricordate questo passaggio, no? Aveva annullato il divieto, ritenendo alcune contestazioni non dimostrate. Ok? Il City era stato comunque accusato, sto facendo una cronistoria di quello che è accaduto al Manchester City, era stato comunque ritenuto responsabile per la mancata collaborazione con l'indagine della UEFA stessa, ricevendo 8,8 milioni di multa. Adesso invece, con il giudizio sul merito che avrebbe sostanzialmente accolto le contestazioni della Premier League, l'attenzione si sposta su possibili conseguenze. 114 sarebbe responsabile colpevole, 114 su 115 capi di imputazione, cioè quasi il 100%, praticamente ne manca solo uno. Si va da un richiamo formale, che mi verrebbe da ridere, alle multe, passando per la penalizzazione in classifica fino alla possibile estrema dell'espulsione dalla Premier League. Il panel può inoltre combinare più sanzioni o adottare altre misure considerate appropriate rispetto alla gravità delle violazioni. Uno degli aspetti più delicati riguarda l'eventuale penalizzazione di punti. In teoria una sanzione potrebbe essere applicata alla stagione in corso, oppure anche in modo retroattivo, scenario che alimenterebbe inevitabilmente il dibattito sui titoli conquistati. Quindi in sostanza, richiamo formale, multe. Mi parrebbe strano richiamo formale, multe, secondo me sarebbe poco, penalizzazione. Poi nel caso in cui si decidesse per la penalizzazione, da capire

0: se a campionato in corso o retroattiva, e quindi il caro Pep Guardiola perderebbe qualche titolo, perché è stato Guardiola il protagonista degli ultimi anni del Manchester City. Sono molto curioso di sapere come andrà a finire questa cosa qui. Vedete che all'estero, bene o male, anche poi le società potenti ci hanno messo un po' di tempo, un po' di botta e risposta. Alla fine però è venuta fuori questa che per il momento è l'accusa molto pesante per il Manchester City, che rischia tantissimo. Allora, Di Palmisani ha parlato a TV Radio, Rampulla, Michelangelo, che ogni tanto interviene anche qui da me. Si doveva puntare su Palmisani invece che su, dice lo stesso Rampulla, voi lo sapete come la penso, lui è per gli italiani innanzitutto, vecchia mentalità che poi sta tornando in auge, anche se è molto difficile ricostituire uno zoccolo italiano, no? Lui dice si doveva puntare su Palmisani invece che su Grabara. Lui dice sicuramente Palmisani può essere un portiere di prospettiva, dice lui, se si conferma quest'anno a certi livelli. Ora la pressione comincia ad aumentare, infatti secondo me adesso quello che deve fare questo ragazzo, sperando che la famiglia anche perché ho letto l'intervista dei genitori, mi sembrano due persone quadrate sotto questo aspetto, deve cercare di, tra virgolette, aiutarlo a reggere questa pressione, oltre che ovviamente il Frosinone stesso, no? L'allenatore, la dirigenza, eccetera. È un portiere di prospettiva, se si conferma quest'anno a certi livelli sarà molto forte, dice lui. Ora la pressione comincia ad aumentare e se la riesce a gestire ha delle qualità per diventare un grande. Andare alla Juve è un giocare diverso, dice Rampulla, ha detto a TV Radio. Poi ha parlato anche della lotta a scudetto, alla Juve per lo scudetto un 10% glielo do, dice Rampulla, anche per affetto, ma in parte ci credo anche, sono juventino, è vero, però la squadra bianconera ce la metto sempre perché è abituata a lottare, forse una volta, eh. Aspettiamo ancora, ne mancano tante di giornate, i giochi si cominciano a decidere a fine gennaio / febbraio. Allegri dice sempre, se a marzo diceva sempre Allegri, lo dice in tutte le squadre, no, bisogna vedere a marzo a che punto saremo, perché secondo lui è anche ragione, eh. Il discorso scudetto più o meno, non dico che si decida, ma si indirizza a marzo. Aspettiamo ancora, ne mancano tante, i giochi si cominciano, appunto, dice lui, gennaio-febbraio. Se comincia ad avere infortuni in quel momento si fa dura, perché poi magari non hai rincalzi all'altezza. La fortuna di una squadra è avere meno infortuni possibile. Infortuni. La Juventus, certo, sotto questo aspetto non è proprio baciata dalla dea bendata, ma non solo la Juventus, tante squadre, ma la Juve da qualche anno ha tanti infortunati, quest'anno in particolare tre operazioni al ginocchio, ragazzi, che non è poco. Quindi purtroppo, oltre al discorso della frattura al piede di Diz, che peraltro aveva cominciato in Germania le fisioterapie, adesso proseguirà qui in Italia, si prevede, si spera che a novembre, quando ci sarà l'altra pausa per le nazionali, si spera che torni quantomeno ad allenarsi in gruppo, diciamo così, o comunque a fare lavoro personalizzato, comunque sul campo, ecco, e quindi prima della fine dell'anno chissà di rivederlo. E vi dicevo, oltre al discorso degli infortuni muscolari, si sono aggiunte questi traumatici molto molto gravi, perché frattura al quinto metatarso del piede sinistro per quanto riguarda il Diz, dopodiché tre menischi, Thuram, Locatelli e Grabara, capite che anche un po' di sfortuna, anche se poi bisognerebbe andare a fondo, capire se questi sono totalmente traumatici, perché Grabara che si rompe il menisco durante un allenamento, mi pare un po' strano, magari un giorno di questi proveremo a chiamare un esperto di menischi e non solo, per capire se veramente ci siano delle casualità in alcuni infortuni, oppure che magari dipenda anche da quello che io dico sempre, no? Dalla connessione, dal rapporto, dalla sinergia tra preparazione atletica e staff medico, cosa che accade spesso. Allora, tra poco, ragazzi, tanti ogni tanto mi schivano che fine ha fatto, dov'è? Avremo una sorpresa, tra poco.
1: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianco. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Eccoci qua, caro Federico Rossi. Io l'ho definita una sorpresa. Staremo a vedere, per parecchi lo sa, ma anche per me, da, sono contento di averlo tra un po'. Allora, Ale, non so se a chi si riferisse, a prima, adesso, grazie per la compagnia, comunque sia. Grazie a te, così come Cinzia, non so quanto vi potrà far piacere, forse ti riferivi a Vincenzo Alessandro, se faceste 10 ore di trasmissione vi ascolterei con piacere anche per 10 ore di seguito, poi dei video ragazzi non li mandate perché poi prima che lo apra eccetera è un po' un caos. Ma Kenny è l'ago, lo dice Filippo giustamente, è l'ago della bilancia per questa squadra, bravo, è l'ago. Allora, McKennie io gli farei una statua tra virgolette, perché è un calciatore che ogni anno è stato condannato a preparare le valigie, tutto simbolicamente, virtualmente, no? Dice, tanto verrai ceduto tutti gli anni tranne l'anno scorso, che salvo poi non andare da nessun, non essere ceduto, fu ceduto solo un anno, restare nella Juventus e poi dimostrarsi fondamentale per tutti. Per tutti gli allenatori che ha avuto, per tutti, anche per alcuni che avevano detto, senza fare nomi, no, a me non serve, cediamolo, ok? E invece è diventato un giocatore fondamentale, hai detto bene, l'ago della bilancia. Lui è un equilibratore, ma allo stesso tempo, che sembra quasi un paradosso, no? È uno sparecchiatore, perché si può dire, come ha sostenuto Spalletti lo scorso anno, lui sparecchia, ribalta le tavolate, tipo è a cena una famiglia, un po' di gente, lui le ribalta, cioè lui voleva dire che con i suoi inserimenti, con i suoi movimenti sostanzialmente mette in difficoltà e toglie anche dei punti di riferimento agli avversari, questo è un po' il succo del discorso, no? Però è anche un equilibratore e lui riesce a fare un po' tutto in generale. Oggi mi sono concentrato sul centrocampo e il titolo, insomma, centro di gravità permanente Juve, due punti, McKennie e i suoi fratelli, perché alla fine il capobanda, sempre tra virgolette, è McKennie, grazie al quale la Juventus ha potuto giocare in diversi modi, difesa a 3, quindi centrocampo a 4, linea a 4 della mediana, no? Lui si è spostato a destra dei 4, però sempre con dei movimenti che permettono di fare anche altre cose ai compagni di reparto. Secondo me, per esempio, a 2 con Douglas Luiz non è adattissimo, però può fare tante cose. Quindi io la difesa la lascerei fare, rinforzerei il centrocampo. In queste prime 5 partite mi ha impressionato Bacola del Sassuolo, veramente forte, non perde un pallone, lo trovi ovunque a centrocampo. Simone da Firenze, è bravo questo Bacola, sì, nel Sassuolo sta dimostrando di essere forte e vediamo se poi alla fine, grazie a Carnevali, che è stato fino all'anno scorso per tanti anni amministratore delegato del Sassuolo, se magari la chiave potrebbe essere lui, ma questo ragazzo è ambito anche da altri club, quindi bisogna capire e vedere sempre la concorrenza. Però Simone, per quanto riguarda la difesa, la Juventus sta cercando in maniera molto insistente, da quello che sto vedendo, sta cercando in maniera molto insistente un terzino sinistro, che in realtà lo aveva chiesto già Spalletti la scorsa estate, perché di Caballo non si fida, era stato messo sul mercato, poi si è infortunato e ancora ai box. Cambiaso, abbiamo visto, non è affidabile, e magari lui ha in testa qualcosa di diverso per Cambiaso, e alla fine sta giocando un adattato. È vero che è molto duttile anche lui, e parliamo di Celic, però comunque a sinistra non ci aveva mai giocato della linea 4, e quindi per quanto riguarda la difesa certamente la Juventus prenderà, io l'ho capito, sta seguendo tanti terzini sinistri, però tu hai ragione sul fatto che un rinforzo a centrocampo servirebbe. Ora bisognerà capire a gennaio chi sarà disponibile, chi non sarà disponibile, perché se devi prendere, secondo me, se devi prendere un elemento, un giocatore tanto vale che invece non si prenda. Però se riesci a rinforzarlo il centrocampo, sì, se riesce a rinforzarlo sicuramente sì. Tra l'altro c'è qualche elemento, mi pare che non sta andando bene al Real Madrid, chissà Silva se poi sta giocando poco, per esempio la Juventus lo ha seguito molto, no? L'ex City, l'ex giocatore del Manchester City, chissà, staremo a vedere, dai, staremo a vedere. Buonasera Quintiliano, sugli infortuni anche gravi, noi quest'anno abbiamo fatto il record, speriamo sia finita qua, con Cesao ieri panchina, auguriamoci, sì, con il Portogallo ha fatto panchina, auguriamoci anche altri. L'infortunio di Grabara, quello che mi ha scioccato di più, strano, molto strano, la sorpresa è il nostro. È il nostro, la sorpresa, dice Terry, guarda caso Terry, è il nostro Stefano, non lo so, è al telefono con Federico Rossi, aspettiamo, vediamo quale sarà la sorpresa. Quindi vi stavo dicendo degli infortuni, sì Terry, non lo so se sia un record, perché io mi ricordo per esempio che qualche anno fa la Roma ne ebbe veramente tanti, proprio da record, perché poi numericamente ci sono alcuni calciatori che si infortunano più di una volta, però la Roma mi sembra che avesse battuto il record qualche tempo fa. Certo, la Juventus mi sembra sia sulla buona strada. Allora Terry scrive, la sorpresa è il nostro Stefano, non lo so, vediamo un po'. Stefano?
1: Eccoci,
0: ma allora è lui, io ti ho definito sorpresa perché presumo che tu sia una sorpresa per tanti, ogni tanto mi scrive qualcuno, ma Stefano che fine ha fatto? Ragazzi, seguite però, perché insomma Stefano è da un'altra parte, quindi però ogni tanto lo chiameremo, sono contento di riaverti. Come stai innanzitutto?
1: No, sto bene, tranquillizzo i radioascoltatori, sono sempre affezionato e legato tantissimo a Radio Bianconera e nella vita non si sa mai, no? Quindi
0: certo. A volte torna,
1: come cantava Venditti, fanno giri,
0: non finiscono, fare dei giri immensi e poi ritornano. E
1: però quando mi vogliono chiamami quando vuoi, perché
0: vabbè, certo,
1: lo sai quanto sono affezionato a questa famiglia.
0: Ora vediamo, sono le 19, le 20 e 14, vediamo da qui in poi quanti messaggi di donne arriveranno per Stefano, vediamo, perché
1: certo,
0: potrebbe
1: certo
0: essere quello. Allora Stefano, tu dici certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, invece sono anche degli amori che possono nascere inaspettatamente. Per esempio, quello tuo per Spalletti, sbocciato un po' qualcosa?
1: Ah, dai, perché mi devi fare esordire subito? Che dicono,
0: vabbè, per capire.
1: È arrivato di scheri, ha criticato. No, Spalletti non mi piace, non mi piace come
0: l'avevamo capito,
1: come si esprime in conferenza, però io credo e ripeto quello che penso. E lo dimostra anche quest'anno, se andiamo a vedere, praticamente la Juve si sta tenendo in piedi su 6-7 acquisti fatti da Giuntoli. Io credo che cambiare ogni anno allenatore, dirigente, non porti proprio a nulla. Quindi se la proprietà ha fiducia in Spalletti, non deve tener conto di discreti, ma deve tener conto che deve dire è arrivato il momento di restare fermi per 2-3 anni e ripianificare, perché se ogni anno cambi. E poi è come la politica, non so se ci hai fatto caso, chi arriva dopo è sempre colpa di quello che c'è stato prima.
0: Però aspetta, ti blocco qui. Lui non ha mai detto nulla di quelli prima, Spalletti.
1: No,
0: però
1: no,
0: possiamo dire una cosa, Stefano.
1: Di noi.
0: Ah, in generale, sì.
1: È sempre colpa di quello.
0: No, perché
1: prima,
0: se dovessimo parlare di società Juventus, quello prima. Lasciamo perdere Stefano, è stata una brutta parente.
1: Prima in assoluto è andato malissimo, ma perché non era proprio...
0: Esatto,
1: come direbbe che Cozzalone, ma che è, non sei del mestiere, ma che è del mestiere questo? Però se tu adesso, io ripeto, no, noi abbiamo lasciato andare via Giuntoli, no, dicendo mamma mia quanto ha fatto male, di qui, di là. E oggi noi vediamo la formazione,
0: vero,
1: della
0: bravo,
1: Juventus,
0: bravo.
1: E praticamente recuperato Nico Gonzalez, recuperato Douglas Luiz, Calulu, con Cesare, cioè alla fine, quindi tutto questo male
0: non aveva fatto.
1: Che vuol dire questo? Che comunque seppure noi avessimo un po' meno di frenesia del di basta adesso, cioè Spalletti già era in discussione se avesse perso con l'Atalanta, dico tanto per dire, già tutti via Spalletti. Non è così, che cioè veramente facciamo la fine dell'Inter di Moratti degli anni 90. Così.
0: Aiuto. Non
1: dobbiamo dare un po' di fiducia, questo è il discorso.
0: È vero,
2: mercato rivoluzionario, qualche ritorno l'hai accennato anche tu, insomma, che ne pensi di questi nuovi arrivi? Cioè, qualcuno secondo te è utile, è inutile? E invece, per esempio, Colomani, che secondo me la Juventus manca un bomber, comunque sia, no? Questo penso che l'abbiano capito tutti, però in generale questi nuovi ti stanno piacendo? Allora ti leggo subito un messaggio: ciao con 1, 2, 3, 4, con 8 O, ciao Stefano con altre 6 O, eccoli ancora una volta insieme i nostri belli di sera, indovina chi è?
1: Terry.
2: Poi ce ne stava anche qualcun altro che leggerò dopo. Ti stavo dicendo, veramente, rispetto al discorso dell'economico finanziario, i problemi della Juventus senza Champions League, senza 60 milioni, con il bilancio da preservare, fair play finanziario e quindi la UEFA con il fiato sul collo, alla fine Carnevali barra Massara hanno fatto un lavoro tutto sommato buono rispetto a come potevano farlo?
1: Ma se devo essere sincero, ripeto, non si può giudicare. Io sinceramente non avrei sprecato, tra virgolette, tutto il budget subito per comprare Colomani.
2: Nemmeno io, l'ho detto subito, l'ho detto, l'ho chiarito.
1: La Juve doveva prima di tutto puntellare il centrocampo, no? E poi cercare un bomber. Quindi, con tutto il rispetto, si capisce che il ragazzo è ben voluto anche da come lo spogliatoio lo tratta, quindi gli vogliono tutti bene, l'ambiente, però c'è qualcosa che non va alla Juventus, no? E lo vediamo anche nei giocatori che vanno via. Cioè, noi abbiamo mandato via David, sembrava uno scaricatore de porto, uno che non era più capace, va all'Atletico Madrid da Simeone e improvvisamente segna tutte le partite, ma non è che segna solo il 5-0, no, segna contro il Real Madrid. Quindi Openda è andato a Lione e ha ripreso a segnare. Vlahovic non ha praticamente mai smesso di segnare
2: in Turchia, però Stefano, in Turchia
1: no, dico, il problema ovviamente di Vlahovic è sempre lo stesso, un ingaggio sproporzionato rispetto al valore che ha dato. Io credo che quindi alla fine ci sia un problema di pressione, cioè non tutti alla Juve possono portare quella,
2: esatto,
1: maglia,
2: esatto.
1: È proprio quello, cioè secondo me David magari a Madrid con una pressione differente riesce a rendere bene come faceva anche in Francia. Alla Juve la maglia pesa 10 volte tanto, quindi prima di giudicare alcuni giocatori, come bollarli come schiappe, come giocatori, guarda com'è tornato carico ad esempio Nico Gonzalez dopo l'esperienza con Simeone. Quindi alla fine diciamo che io credo che la Juventus debba avere meno frenesia sul mercato e cercare sin da subito di prendere giocatori già per la prossima stagione, pianificando per tempo, non arrivando all'ultimo giorno a prendere Volto Mate, con tutto il rispetto per il calciatore, no? Che magari sarà pure bravo, però tu arrivi all'ultimo giorno a prendere uno che viene scartato da un'altra squadra. Ma quanti giocatori che vengono scartati da altre squadre alla fine poi effettivamente sono forti? Perché se Colomani era un fenomeno, detto tra noi, se lo teneva il Paris Saint Germain, se Volto Mate era un fenomeno, se lo teneva il Newcastle, e alla fine il discorso è questo, no? Cioè i calciatori che sono arrivati, quindi vanno bene gli Alibegovic, nel senso, cioè quando tu punti su un giocatore,
2: un giovane, dai,
1: giovane che magari è ambizioso. Il discorso, anche il portiere, no, era un discorso importante, c'erano dei problemi, si è arrivato all'ultimo. Fortunatamente Vicario si è rivelato effettivamente un
2: affidabile, un buon portiere,
1: affidabile,
2: dai,
1: sì, sì, sì. E non eravamo nemmeno più abituati, no, a un portiere che parasse al primo tiro, al secondo tiro. Quindi io credo che ci voglia un po' più di pazienza. Il livello della Juventus attualmente credo di dire che sia proprio da quarto posto, e quindi
2: speriamo.
1: Alla fine io non credo di creare di mettere troppa pressione addosso alla squadra. Cioè, che gli si chiede quest'anno alla Juventus? Di vincere lo scudetto? Cioè, non c'è, cioè, poi nel calcio può vincere chiunque, però effettivamente ci sono delle squadre più attrezzate che giocano da più tempo insieme, l'Inter, la Roma, il Como stesso, anche che non è una partita, una sconfitta col Frosinone in cui fa 25 tiri e ne subisce due, che poi alla fine può cambiare un giudizio. E poi la Juve, c'è da dire una cosa, e qui entriamo in un altro vortice che conosciamo bene, c'è questo problema atavico degli infortuni, cioè incredibile quello, sì, quest'anno quello che sta succedendo, è veramente incredibile che non si riesca a fare una minima pianificazione, perché io credo che il centrocampo con Lucatelli e Thuram più Sarr, Douglas Luiz recuperato, cioè comunque sarebbe un buon centrocampo, così è un'emergenza totale. E poi vedi Grabara, per dirti, pure la sfortuna, lo vedi in Europa League, dice ammazza, pure un buon portiere pure lui, un buon secondo portiere che quando vicario magari dovesse mancare, no, subito si fa male anche lui. Ildiz, pronti via, nemmeno a Ildiz, il giocatore più rappresentativo. Quindi io credo che ci sia anche una buona dose di sfortuna, però poi alla fine io punto sempre il dito su quelle turni che non hanno senso, anche se poi alla fine
2: lo so,
1: nel calcio contemporaneo sono irrinunciabili.
2: Sì, sì, questo è vero. Però diciamo, Stefano, hai citato un po' di nomi, insomma, di questi nuovi, chi ti piace, chi non ti piace, possiamo dire che è vero, Nico Gonzalez è tornato super carico, tra l'altro lui voleva tornare a restare all'Atletico Madrid, e io so per certo, te lo dico, che alla fine Spalletti lo ha convinto a sposare il suo progetto, così come almeno diamoglielo un merito a Spalletti. Douglas Luiz, da subito Spalletti, quando gli hanno detto guarda caro Luciano, abbiamo un po' di esuberi e non tutti riusciamo a cederli, ok, e lui ha detto veramente io Douglas Luiz vorrei provarlo. Ora non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di Pjanic, eccetera eccetera, però abbiamo recuperato quantomeno un giocatore lì. Probabilmente anche Spalletti è stato bravo a perseverare, no? Lo ha fatto giocare titolare sempre dalle prime partite dell'estate, quindi anche
1: no, è stato bravo nel momento che ha capito che la Juve non poteva intervenire
2: certo,
1: in modo importante lì. A quel punto cerchi di recuperare, così come è stato bravo a recuperare anche Nico Gonzalez, cioè quando ha visto che lì magari non arrivavano dei rinforzi superiori e tutto, cioè alla fine recuperare dei giocatori che comunque la Juve ha strapagato,
2: certo.
1: Cioè, non è che te l'hanno recuperato,
2: sì. Sono due dei flop, Stefano. Loro sono due dei tre flop dell'era Giuntoli, dei tre flop. Che poi, giustamente, come dici tu, e anch'io ci avevo fatto un pezzo tempo fa. Alla fine, la Juventus all'inizio la sta tenendo in piedi una parte del mercato di Giuntoli, no? Questo bisogna dirlo, no?
1: No, è quello. Io l'unica cosa che continuano, ma adesso sembra che uno si vada a accanire con il calciatore, e non capisco questo accanimento nel cercare di riportare a tutti i costi Colomani come se fosse il salvatore della patria, quando tu hai necessità di un bomber e prendi uno che l'anno precedente aveva segnato un gol. Cioè fa ridere un po' questa cosa, no? Nel senso, tu dici devo curare il mio problema del bomber, mi manca l'attaccante e cerco assolutamente Colomani. Quanti gol ha segnato l'anno precedente? Uno. Cioè alla fine
2: Sì, ma io Stefano, guarda, lui è un calciatore, nemmeno io lo voglio, però io l'ho detto subito, guarda, prima che iniziasse la stagione, quando la Juventus lo prese, ho fatto i conti, ragazzi, l'investimento è di 100 milioni, io per 100 milioni, io spero che adesso ne faccia 40 di gol, ma per 100 milioni vorrei un calciatore che minimo mi segni, no? 15 gol, Stefano, io la vedo così. E lui non è proprio, non perché sia scarso, perché ha caratteristiche diverse rispetto al bomber.
1: Non è mai stato lui, a parte l'anno alla Eintracht Francoforte,
2: esatto.
1: Non è probabilmente mai andato un altro anno solo in Francia quando era ancora giovanissimo, ha superato quota 10, quindi non è un bomber, e non è un anno che gli ha detto male, è la carriera che dice.
2: Sì,
1: 10
2: certo.
1: Anni di carriera, due volte ha superato 10 gol, ma ne ha fatti 12, non è che dici
2: sì,
1: ha superato 10 gol e ne ha fatti 25, quindi è un buon attaccante, ma non è un bomber.
2: Non è
1: quindi
2: quello, fa ridere, esatto.
1: Fa ridere che tu dici serve il bomber, e poi Spalletti, sappiamo, no, cercava quel tipo di attaccante forte fisicamente, alto, forte di testa, alla fine gli hanno preso Voltmade, quasi forse per dire comunque quello alto te l'abbiamo preso, però gli hanno preso uno alto che non è capace, cioè non è
2: che non è un 9 nemmeno lui, Stefano, lui non è un 9,
1: non è lui un 9 e non è nemmeno un grande colpitore di testa, l'ha detto pure lui, no?
2: Quindi sì, alla certo, fine, certo.
1: Cioè anche lì ritorniamo allo stesso discorso. Poi la Juve è dotata di tanti trequartisti, anche bravi, soprattutto quando tornerà Ildiz. La Juve ha Ildiz, Corsesao, Alibegovic, e Zegrova che sta recuperando una buona condizione, quindi ha tanti giocatori che nel corso della partita la possono cambiare. Ma ad oggi segnano solo i difensori, cioè segnano Bremer, Gatti, cioè Zegrova la doppietta sta solo, si è sbloccato, però non arriva le cose degli attaccanti.
0: Lo so.
1: E sappiamo benissimo che una squadra dove non segnano gli attaccanti non può competere a livelli superiori.
2: Esatto, guarda Stefano, prima di salutarti al volo e poi ti leggo qualche messaggio. Quindi tu temi che la Juventus non ce la faccia a qualificarsi per la Champions League?
1: Io credo che se noi siamo più o meno nella stessa situazione dell'anno scorso, ovvero che dal terzo al sesto posto li possiamo centrare tutti, perché tolte la Roma e l'Inter, che in questo momento mi sembrano superiori, Como, Milan, Juve e Napoli, per un motivo o per un altro, mi sembrano più o meno che abbiano lo stesso livello. Qualcuna magari gioca meglio, qualcuna ha una rosa migliore, qualcuna ha dei giocatori decisivi più importanti. Però quelli l'abbiamo visto l'anno scorso. Noi prima della partita col Verona puntavamo addirittura al secondo posto, dopo quella col Verona puntavamo al terzo posto, in tre giornate siamo passati da un possibile secondo posto al sesto posto. Questo credo che sia
2: il
1: discorso della Juventus. Cioè l'Inter mi sembra proprio un'altra categoria, cioè,
2: però Stefano, l'Inter non può campare che prendi due gol, non è che sempre ribalti la partita, secondo me.
1: Questo è vero, però è anche vero che l'Inter a 20 minuti dalla fine prende e si piazza dentro Carlos Augusto, Pio Esposito, Bonny, Mkhitaryan, cioè Zielinski.
2: Questo è vero.
1: Questa è la differenza.
2: Purtroppo questo è vero.
1: Quando hai una rosa di questo tipo, il discorso che dici tu magari lo vedo più per la Roma, cioè nel senso la Roma, nessuno augura niente mai a nessuno, però dico la Roma senza male né Dybala dovessero avere qualche problema,
2: sì, vero.
1: Non la vedo che possa arrivare fino in fondo, no? Se invece Dybala e Malen mantengono questo stato di forma che hanno adesso, la Roma per me se la gioca fino all'ultima giornata.
2: Sì. Allora, manca un minuto. Ciao Stefano, la tua voce è come un raggio di sole nella notte. Non è una donna, è Valerio da Pisa, mi dispiace ma non è una donna. Dopodiché c'è il tuo ammiratore, quello storico, che non scrive quasi più, però adesso ha sentito la tua voce ed è intervenuto il magnifico Discreti Rettore subito. Pierluigi, Pierluigi da Casal Palocco, un vecchio amico, andavate a scuola insieme, no, mi pare, con lui, giusto?
1: Sì, abbiamo fatto l'asilo.
2: Poi, vabbè, Teresa te l'ho letto, ciao Stefano, belli di sera insieme, eh? Poi, buonasera DNG. Gli stilisti di radio
1: Gabbana,
2: gli stilisti di radio bianconera inimitabili, Alfio da Sapri. Poi buonasera Quinti, un piacere ascoltarti, grazie Mimmo, e contento per il ritorno di Discreti, saluti. Questo è il
1: è sempre un grande piacere per me, lo sai, per me. È una famiglia, e come l'ho detto in chiusura, l'ho ripetuto anche in chiusura, come cantava Venditti, certi amori fanno dei giri
2: non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Stefano, grazie, buon tutto, grazie a te,
1: a voi,
2: un abbraccio,
1: buon fine settimana a tutti,
2: grazie
1: queste due settimane con la famiglia, perché questa interminabile pausa,
2: mamma, lasciamo senza, ti dico la verità, senza campionato
1: è
2: una depressione. Grazie Stefano, un abbraccio, grazie,
1: buona serata,
2: buon tutto, grazie a Stefano Discreti. Siamo giunti quindi al break precisi e do la palla a Federico Luzzi.
3: Fuori di Juve.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Caro carburanti, anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete dell'Italiana Petroli. Il tetto nei distributori IP scatterà da domani e verrà applicato progressivamente, si spiega in una nota. Un'altra piccola boccata di ossigeno per gli automobilisti italiani, che sempre da domani potranno approfittare del price cap deciso da Eni su sollecitazione del governo italiano. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina.
4: Non appena la guerra in Iran finirà il prezzo del petrolio crollerà, lo ha detto Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca diretto in Illinois. E ricordate una cosa, ha aggiunto il presidente americano, il petrolio costa meno ora di quanto costasse sotto l'amministrazione Biden. Poi rivendica, abbiamo i migliori dati sull'occupazione, c'è la povertà più bassa di sempre.
5: È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco. Volevano fare grossi danni, commenta il presidente americano Donald Trump, definendo fantastici gli arresti.
4: La cronaca, un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, con numerosi precedenti specifici, accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
5: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, a Notre-Dame di Lourdes. Incontra i malati e torna con forza sul fine vita, ribadendo il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, dice. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, il pontefice ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
4: La vela in chiusura, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli. Dominate le ultime due regate di flotta e sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato dunque il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli.
5: È tutto, a più tardi.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Dai, ci ha fatto molto piacere a me e a Federico Rossi avere Stefano. Ogni tanto lo chiameremo, lo chiamo, ci mancherebbe. Francesco da Cosenza che saluta, un ideale abbraccio a Stefano ed a risentirci sulla nostra amata Radio Bianconera. Grazie, grazie Francesco. Invece un amico ci dice che Gino dice Dischetti ha sbagliato radio, la sua congeniale radio cartonata prescritta. Ragazzi, Stefano dice quello che pensa e vi posso dire la mia. Io ci ho discusso con lui anche in maniera forte, per esempio, no, sul discorso Conte, non condivido alcune cose, ma su alcune cose comunque ha ragione. Ma al di là che ha ragione o meno, ognuno dice la sua. Ragazzi, non criticate le idee degli altri. Io mi ricordo, per esempio, vi faccio un esempio, in tempi non sospetti, o meglio nel momento in cui la Juventus prese Cup Miners, io ero contento, tutti. Stefano disse, io francamente 60 ragazzi, c'aveva ragione, 61 milioni non li spenderei per Cup Miners, cioè sono troppi. In effetti si è rivelato questo. Però al di là di questi discorsi dovremmo cercare di fare un salto di qualità. La Juve deve fare un salto di qualità, no? Certamente, no? Alcuni calciatori devono fare un salto di qualità. Secondo me facciamo un salto di qualità anche tutti noi, anche tutti voi che ascoltate, rispettando le idee degli altri, perché ognuno ha le proprie idee. L'importante è che le esponga con educazione e con rispetto delle idee altrui, perché la diversità di vedute è fondamentale nella vita, ma in questa cosa anche nel nostro lavoro, nell'interazione tra noi che stiamo qui a condurre e voi che giustamente mandate messaggi e dite la vostra. Perché l'altra sera uno che mi dice l'insensibilità, secondo me non aveva capito nulla di quello che io ho detto rispetto al discorso del, ma soprattutto forse non segue, non mi conosce. Però cioè, capite, prima di dare giudizi così e criticare anche con termini non proprio adeguati le persone, non va bene. Dite la vostra, però rispettando anche il parere degli altri. Vai Fede.
6: Ciao Quintiliano, Gabriele, permettimi una mala riflessione da sicuramente ignorante in materia su questo discorso del commissariamento. Viene eletto Malagò, tutti felici. Anzi no, non può essere eletto.
0: Oddio, tutti
6: quindi
0: felici?
6: Forse commissariamento. Nel libro dei libri, quante migliaia di pagine ci saranno su questo discorso, se uno può essere eletto o meno, tesseramento, non tesseramento? Eppure vanno avanti da settimane, sì, no, forse, bla bla bla, si attende, si legge. Che rimanga Malagò o che venga mandato via, ormai è chiaramente un discorso esclusivamente politico, di potere, e quindi in ogni caso sarà una sconfitta per il sistema, per la federazione, per il CONI, per noi, per il calcio, per lo sport. Sarà comunque una sconfitta, una pagina di una tristezza unica, veramente. Ciao, buon lavoro.
0: Allora, guarda, grazie Gabriele. Allora, ti dico che sia una pagina di una tristezza unica, ormai, anzi, aggiungo l'ennesima pagina di una tristezza unica del calcio italiano. E adesso intendo il calcio a livello politico-istituzionale. Allora, tu dici una questione politica. È la politica che sta pressando. Attenzione, tu però hai detto all'inizio, è stato eletto Malagò, fu eletto Malagò, tutti contenti. Non è vero. Non è vero, tutti contenti dell'elezione di Malagò, non perché volessero Abete, che era il suo competitor, no? La politica, e non sto parlando solo del governo, voleva il commissariamento, come tu ricorderai, anche prima. Ok, per esempio, c'è una parte anche dell'opposizione che si è resa conto che non va bene il calcio così, soprattutto per esempio a livello di giustizia sportiva. Berruto, che è il responsabile dello sport del Partito Democratico, quindi opposizione, siccome è una persona onesta, io peraltro lo conosco perché era CT della Nazionale e io seguivo il volley prima, ho seguito il volley per tanti anni, no? Sia maschile che femminile, e lui l'ho conosciuto, come ho conosciuto altri CT, per esempio Barbolini, che tra l'altro è un tifoso juventino, ogni tanto interviene qui. Berruto invece è un tifoso del Toro. Però al di là di quello, lui è molto onesto e ha detto, ma questa giustizia sportiva è sommaria, bisogna riformarla. Quindi la politica, dopo la caduta di Gravina, ok, voleva il commissariamento e hanno cominciato, no, la politica si sta mettendo dentro lo sport come al solito. Anche il CONI la pensava così, ok? Ma sai perché Io insisto, io prendo posizione su questo, prendo posizione netta. Il commissariamento io l'avrei voluto anche prima, ma non perché non mi piaccia Malagò, ce l'abbia con Malagò, lo conosco anche, figuriamoci, secondo me è un ottimo dirigente, su questo non c'è dubbio, anche se il calcio è una cosa diversa dal CONI. Essere presidente al CONI, e lui se ne sta accorgendo, è cosa diversa da essere ora presidente della Federcalcio. Tornando al commissariamento, sai perché secondo me è l'unica via, Gabriele? Te lo dico subito, perché tu lo era già prima, ora non so come andrà a finire, anche se il mio amico mi dice guarda che mi ha detto Quinti, ci sono buone possibilità che venga commissariata la Federcalcio, che poi lasciamo perdere, è uscito fuori adesso il fatto che forse non era eleggibile, fa un po' ridere, però commissariamento perché? L'ho detto ma lo ripeto, se tu fai un commissariamento ad acta, cioè metti un commissario esterno, questo commissario esterno non deve rendere conto a nessuno, ok? E quindi può fare le... è chiaro che devi mettere una persona seria, non puoi mettere Viglione che sta dentro la Federcalcio, io l'ho letto ma l'ipotesi, ma non è questa, qualcuno adesso ha ipotizzato Gagliani che è un vecchio che attenzione, non mi permetterei mai di apostrofare una persona vecchio, il vecchio che avanza come politica calcistica. Metti una persona, ovviamente una seria, competente, questo è scontato dirlo, no? Spero che almeno questo, e la persona esterna non deve rendere conto a nessuno perché non lo ha votato la componente asso calciatori, non l'ha votato la componente asso allenatori, non l'ha votato, anzi lì l'ha votato e l'ha anche presentato la Lega di Serie A, ok, l'ha presentato e poi l'ha ovviamente votato, e non l'ha votato una parte della Lega di Serie C, quindi di Lega Pro, capisci? E quindi non deve rendere conto a nessuno, fa le riforme che vanno fatte e che Gravina non ha fatto malgrado le avesse promesse dal 2018 quando fu eletto, io ero lì e disse con me ci sarà il rinascimento del calcio italiano. Presidente, le prime tre cose che farà, riforma, disse 2018, quindi nel primo mandato, riforma della giustizia sportiva, è stata fatta? No, anzi è stata affossata la Juventus. Riforma dei campionati, è stata fatta? No, siamo ancora a capire quante squadre, Serie C, Lega Dilettanti, Lega Pro, eccetera eccetera. Riforma dei giovani in modo tale che poi la nazionale, è stata fatta? No. In tutto questo, durante l'era Gravina, attenzione, due mancate qualificazioni che si sono aggiunte ai mondiali della nazionale, che si sono aggiunte a quella di Tavecchio, che però con tutti i suoi difetti ebbe il buon senso di dimettersi, così come si dimise il CT della nazionale che allora era Ventura, ok? Quindi questo commissario esterno ovviamente fa le riforme e poi vai a votare, ok? Adesso io te la dico la situazione, mi è stata detta, io poi se qualcuno vuole smentire, ma non mi pare che arrivino smentite, la situazione è questa qui: Malagò è stato eletto e ha avuto un risultato elevato, no? E tra le componenti che lo hanno appoggiato, quindi sono state determinanti per la sua elezione, ci sono l'asso calciatori e l'asso allenatori, ok? Mi dicono, mi dice il mio amico, la fonte è sempre la stessa, mi ha promesso che quando lascerà la Federcalcio verrà qui e racconterà delle cose che io già so ma non posso raccontare, queste due componenti, mi dicono che su queste due componenti abbia un peso importante Viglione. Chi è Viglione? Viglione è il capo dell'ufficio legale della Federcalcio, ma uno molto potente, che tra l'altro negli ultimi mesi della gestione Gravina ha determinato lui, perché Gravina aveva anche dei problemi giudiziari, poi non si è saputo più nulla, diciamo privati, legati a quando era presidente della Lega Pro, però insomma Viglione, che mi è stato raccontato, si sa che è un tifoso dell'Inter, ma poco male, ognuno di noi è tifoso, no? Ma un conto è essere tifoso, un conto è far pesare questa tua fede calcistica se sei a capo di un'istituzione. Cioè lui nella finale di Coppa Italia, mi è stato raccontato con gli occhi visti da chi me l'ha raccontato, Viglione era lì, comunque Federcalcio era alla finale, la Juventus di Pirlo e il Napoli di e il Napoli di Gattuso. Se non ricordo male, la Juventus perse ai rigori, giusto? Correggetemi se sbaglio, come disse il Papa quando fu eletto, l'altro Papa. E quando la Juventus perse, cioè il rigore decisivo sbagliato, insomma, quando ci fu la certificazione del successo del Napoli, Viglione esultò. E un'altra persona della Federcalcio gli disse: dottore, mi scusi, ma lei è diventato un tifoso del Napoli? Risposta? Risposta: no, a me l'importante è che perda la Juventus. E quindi con questo credo di aver detto tutto. Però per tornare al discorso tuo, fermo restando uno spettacolo indecoroso, hai ragione Gabriele, ma c'è stato già indecorosa la partenza di Malagò, perché tu mi dici prendo Maldini come direttore tecnico, sceglie lui il CT, ti dice Pirlo che per me non era adatto, per me, però io non sono nessuno, e dopo gli dice no, non va bene perché ha questo contratto con la società di scommesse russe. Beh, basta rescindere il contratto. E giustamente Maldini, la persona seria qual è, si è dimesso insieme ovviamente a Leonardo. Dopodiché mi è stato detto che praticamente, questo ve l'avevo già detto prima delle elezioni, Malagò aveva il sì di Conte, che peraltro era sponsorizzato dalla Lega di Serie A, la stessa che ha voluto l'elezione, che ha candidato Malagò. E invece sostanzialmente la stessa asso allenatori e asso calciatori non erano convinte di Conte, perché mi è stato sempre, io ti racconto quello che mi è stato detto, non è che ero lì, perché sostanzialmente è poco gestibile Conte, lo sapete, Conte non è che gli puoi dire cioè vuole fare come dice lui, anche giustamente sotto alcuni punti di vista. Allora Malagò ha preso la palla al balzo e gli ha detto a Viglione: guarda che io ci avrei una proposta da farti, ma Mancini, che peraltro loro sono molto amici, Viglione ha detto: bah, sai che c'è, tutto sommato ci sta bene, ci sta perché parla al plurale, componente asso calciatori, componente asso allenatori, e alla fine è stato scartato praticamente scartata la proposta di Maldini. Maldini si è dimesso e il CT è Mancini, che la Serie A voleva Conte, ma non solo Marotta, perché dice in modo tale che non lo prenda la Juve e l'Inter comincia a vincere, ragazzi, queste lo voleva tutta la Serie A, forse un club, ma lo volevano loro, ma era quasi certo, si erano incontrati con Malagò, gli aveva detto sì, capisci Gabriele le dinamiche politico-istituzionali, e io non ce l'ho con Malagò perché per me è un ottimo dirigente, però già c'è questa falsa partenza. Adesso l'Italia giocherà questa sera e giocherà la Nations League, è iniziata l'era Mancini bis, che ricordiamolo, Mancini è quello che lasciò la nazionale per andare a prendere i soldi degli arabi, e tanti, allora la parte di Lega Serie A voleva Conte, ma diversi altri non volevano Mancini anche per questo motivo qui. Però comunque sì, adesso è Mancini, ecco perché ti dico commissariamento è l'unico modo per fare le riforme, ricordatelo Gabriele, perché se Malagò vuole fare qualcosa e magari la componente asso allenatori o la componente asso calciatori o entrambe non sono d'accordo, ma anche altre componenti, pure magari la Serie C, e non è che dice no, però dovresti, cioè lui deve rendere conto a chi l'ha votato, detto che poi decide il Consiglio federale, che però è espressione comunque di delle componenti. E invece il commissario non deve dare retta a nessuno, fa le riforme, sul tavolo ci sono queste riforme da fare, le faccio, punto. Dopodiché si va al voto, capite? Tant'è che si parlava addirittura, prima ancora che venisse eletto e che si candidasse, proprio di Malagò come commissario, capisci? E quindi questo è il discorso, chiusa la parentesi azzurra, un po' lunga, però almeno riepilogato un po' tutto. Quindi io la difesa... ok... c'era un amico, avevo letto ecco, Vincenzo dice: ciao Quintiliano, il recupero di Nico e Douglas Luiz da parte di Spalletti non è solo tecnico ma anche economico, li ha resi nuovamente vendibili a un prezzo decente. Vincenzo da Forma, io non lo so, guarda Vincenzo, intanto sono dei recuperi tecnico-tattici, se poi a fine stagione continuando così verranno messi sul mercato non lo sappiamo, però ti posso dire, ma se vanno bene perché devi poi cederli? A meno che tu non abbia al posto di Nico Gonzalez un top a centrocampo, in attacco, e a centrocampo un top al posto di Douglas Lewis. Però, per carità, condivido, accetto anche il tuo discorso. Vai Fede.
8: Ciao, Quintiliano, Stefano da Montesperto. Ciao. Senti, il nostro centrocampo ora come ora secondo me non è male. Può passare, un bel giocatore, mi piace. L'ho visto giocare con l'Atalanta e ha giocato bene, veramente bene. Secondo me è un Thuram con un pochino più di qualità. Anzi, ti devo dire che a me un centrocampo formato da lui, Thuram, e uno tra Locatelli e Douglas Lewis mi stuzzica veramente. Secondo me sarebbe un centrocampo solido e anche abbastanza forte tecnicamente. Per quanto l'attacco, sì, ci manca un centravanti, c'è poco da fare. A me Colomani piace, però sicuramente, come dici sempre te, non è un centravanti, è più non so, una seconda punta, un centravanti di manovra, chiama come vuoi. E poi ci manca un terzino sinistra. Se si riuscisse a comprare un centravanti di peso, un terzino sinistro, allora secondo me saremmo una squadra, se non da scudetto, da lottare veramente fino all'ultima giornata o alle ultime giornate. Ti ringrazio, un abbraccio e buon fine settimana.
0: Grazie a te. Guarda, su Sarri sono d'accordo con te. Guarda, questo ragazzo, se Conte, che può avere tanti difetti, ma se aveva detto sarà uno dei centrocampisti più bravi, io mi fido. Ma l'ho visto, deve ovviamente ritrovare la migliore forma fisica dopo l'infortunio, però sì, è uno che quando è entrato contro l'Atalanta si è visto il lavoro, e lui con le caratteristiche che ha, sì, è una specie di Thuram, però Thuram magari è un po' più impetuoso, no, negli strappi, però anche lui è un box to box, ma può fare forse più cose di Thuram, guarda che ti dico, a centrocampo. Per quanto riguarda quelli che tu vedi, secondo me Douglas Lewis adesso non lo toglie per le caratteristiche che ha. Certamente avrebbe bisogno, infatti quando è entrato Sarri si è visto, anche di due, se vogliamo, no, calciatori al fianco. Sarri può essere il Thuram di turno, il Locatelli di turno, a meno che tu non faccia giocare McKennie centrocampista, che McKennie, tu lo sai, comunque è una mezzala, è un po' di tutto, ma è anche una mezzala. Sul discorso attaccanti, con me sfondi una porta aperta, la Juventus è senza centravanti, che questa è una cosa quasi clamorosa, se vogliamo dirla tutta, no? Solo a vedere le facce Rai, vabbè ragazzi, non esprimetevi, in primis ce l'ha con Adani, e sentire le loro voci mi passa qualsiasi fantasia. E vabbè, non la vedi, Marco, la nazionale oggettivamente non è che anche a me salti, però per lavoro lo devo fare, e sono anche curioso di vedere come si riparte un po', una parte di gara la perderò, sono anche curioso di capire come ripartirà Mancini, perché

0: difesa, fino a quando giocò fu bravissimo, oddio, l'esterno sinistro del del Napoli che era della Juventus, non mi viene il nome, mi sfugge il nome adesso. Sicuramente i due centrali, indovinate chi erano? Chiellini e Bonucci, che tanti contestarono come giocatori, addirittura secondo loro, secondo tanti non dovevano essere convocati, furono decisivi. E poi fu decisivo Chiesa, ovviamente, certo, su tutti le parate di, i rigori parati da Donnarumma, poi furono proprio la sintesi di tutto. Però bisogna capire, poi sono molto curioso, però ognuno fa le sue scelte, Marco, se vuoi non la vedi, ci mancherebbe altro. Vai Fede.
1: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
0: Oh, Francesco.
1: Con riferimento ai tuoi interessantissimi quesiti, quindi riconducibili alla esplosione ipotetica di giocatori che possono diventare punti fermi, io con Seisao, secondo me, è già un punto fermo ed è già un giocatore imprescindibile, come lo sono Nico Gonzalez, come lo è il Diz già, e come può diventare la Ibegovic. Qui ne vedremo delle belle, perché io vedo un giocatore assolutamente omologo alla Ibegovic ad il Diz, quindi poi gli scenari diventano molto interessanti. Palmisani tutta la vita, Quint, io ho parlato anche con tecnici qualificati, Palmisani è un giocatore, è un portiere da prendere, sì, sì, assolutamente, insieme a Vicario potremmo avere due non grandi, grandissimi portieri, quindi prospettive davvero interessanti, interessantissime. Occhio a Romano, Quint, Romano è un giocatore davvero con le stigmate del giocatore vero. Un abbraccio quindi.
0: Grazie, tra l'altro, grazie a te Francesco. Allora, su Palmisani ve lo dico subito, proverò, vediamo se ci riesco con qualche amico lì a Frosinone, nel Frosinone, se riusciamo ad avere il papà. Mi piacerebbe averlo, perché dopo quell'intervista che ho letto su Tutto Sport, che peraltro l'hanno fatta congiunta al papà e alla madre, cioè ha detto la nostra famiglia è tutta juventina, hanno detto, perché hanno parlato entrambi, hanno detto la Juventus viene davanti a tutto, nella nostra famiglia, ovviamente a Lorenzo, che è il figlio Palmisani, ha detto non so quanti video abbia, ma già da quando era piccolo, di Buffon, non so quanti video seguiva, però soprattutto il discorso io, quindi non vi faccio una promessa, ma vi prometto di provarci, se riesco ad avere uno dei due genitori proprio di questo ragazzo, perché non è facile. Adesso la pressione ovviamente aumenta, e quindi magari gli diranno non parlate, eccetera eccetera eccetera, staremo a vedere. Invece Amoruso, ha parlato Amoruso, che ormai non interviene più a Radio Bianconera, non so perché. Amoruso, detto anche Piede Caldo, prima ha parlato della nazionale, diamo la Juve, non gli hanno chiesto nulla, no, ha parlato della nazionale dicendo sono contento che ci sia Mancini. Io vi dico la sincera verità, io no, ma no, per il discorso non mi è mai stato molto simpatico. Ho giocato una Serie A per 5 anni, ho vissuto tutti i momenti magici della Samp, per lui ho un affetto particolare, ho voglia di stupire ancora, di costruire una squadra dalle fondamenta, a dirlo un ex Juve appunto come Amoruso, che ha parlato a un evento, ormai lui praticamente un giocatore di paddle più che un ex calciatore. Allora, comunque sia, caro Federico Rossi, domani non ci vediamo, ci vediamo direttamente ovviamente lunedì. C'è un'altra settimana senza campionato, aiuto, ma come faremo? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi, buon weekend, ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere

0: vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
1: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
4: Sabato 26 settembre di questo 2026 e facciamo la prima puntata di Tutta la Juve che vuoi di questa stagione 26-27, perché quest'anno, sapete, c'è stato un po' un cambio nel palinsesto del weekend, quindi Tutta la Juve che vuoi non è andato in archivio, c'è, ma sarà presente nei weekend in cui ci saranno le varie pause per le nazionali, e poi cercheremo di capire anche quando la Juve giocherà di lunedì, perché è un altro weekend lungo. Esatto. che rimarrebbe vuoto, e quindi insomma noi ci siamo a tenervi compagnia anche quando non c'è la Juve, e quindi vi raccontiamo appunto tutta la Juve che volete. Do il bentornato a Caterina Baffoni. Ciao Cate, bentornata.
5: Ciao Dario, grazie.
4: Sono molto contento di fare questa prima puntata di stagione con te, perché
5: anche
4: insomma
5: io.
4: So che ci divertiamo sempre, sempre molto. I temi sono comunque tanti, anche se non c'è la Juve, perché c'è una nazionale senza juventini e questa è una particolarità. C'è una Juve che per la prima volta contro il Sassuolo, tolto Vicario, non ha schierato giocatori di movimento italiani prima volta nella storia, e questa è un'altra cosa assolutamente da prendere in considerazione. E c'è comunque una Juve che gioca, perché ci sono le women che sono in campo in questo momento per la prima partita del campionato di Serie A femminile, dopo aver vinto la Women's Cup per il secondo anno consecutivo, dopo aver perso purtroppo la prima partita col Benfica in Champions League. Il minuto è l'82esimo e la Juventus in questo momento è avanti sul Napoli 2-1, e era passata in svantaggio nel primo tempo la Juve, poi ha pareggiato come sempre con l'Arredondo. Il gol in questo momento del 2-1 non so chi l'ha fatto, perché l'hanno fatto mentre stavamo arrivando in radio, ma appena ne sapremo di più vi facciamo ovviamente sapere. Cate, buona Torino, mi viene da dirti.
5: Grazie,
4: no?
5: Dario, ormai siamo diventati ufficialmente concittadini, e per me è una emozione grandissima. Dopo 10 anni ce l'abbiamo fatta.
4: Esatto. Dopo 10 anni in cui una volta arrivava da Fermo, una volta arrivava da Milano
5: certo.
4: E invece adesso è un po' più comodo venire.
5: Direi proprio di sì. Vabbè, Torino è la prima città che ho visitato e vissuto dopo essere andata via di casa, no? Quindi era solamente un appuntamento rimandato, e il destino, come al solito, è sempre puntuale e preciso, e quindi adesso
4: sei qua.
5: Sono qua.
4: E sei qua, e quindi
5: qua.
4: Insomma potremo anche averti più spesso ospite qua nei nostri studi.
5: Finalmente adesso mi vivo la Torino bianco e nero.
4: Certo, anche se mi dicevi che ti sei stupita.
5: Sì, perché cioè dico finalmente mi vivo la Juve come, no,
4: come
5: sai,
4: si deve.
5: Dopo Milano che è nera azzurra, rosso nera eccetera. È tanto Granata.
4: Sì,
5: ovviamente.
4: Torino città, sì, soprattutto alcuni quartieri, soprattutto i quartieri qua intorno anche alla radio, tra l'altro, soprattutto appunto Santa Rita, che è un po' il cuore pulsante del tifo Granata, dove tra l'altro c'è lo stadio grande esatto. Torino. Però insomma, una volta quando io ero piccolino, questa disparità fra tifosi della Juve e del Toro era ancora più
5: però
4: grande.
5: Però è bellissimo, perché adesso vivendoci e lavorandoci, e ovviamente c'è questa sorta di sfottò.
4: Certo.
5: E quindi io adesso
4: quello tanto. E vivi il derby,
5: vivo il derby
4: della Mole davvero, non quello
5: perché,
4: sbagliato tra
5: esatto,
4: virgolette.
5: Io poi mi facevo dei viaggi o dalle Marche o da Milano per vivermi il derby,
4: certo.
5: Quindi lo vedevo sempre un po' da fuori, no? E invece adesso viverlo da dentro è meraviglioso.
4: Chiedo a Tullio se mi riesci a mettere a video la pagina di Twitch, così riusciamo a vedere anche i nostri ascoltatori di Twitch. E poi non so, chiedo a te, ma non so se perché anche tu sei arrivato da poco, io ho l'ultimo messaggio che ho ricevuto io ieri a colpo gobbo, e quindi non so se manca un refresh sulla messaggistica, perché non riesco a vedere i nuovi messaggi che arrivano, anche perché
3: provvedo
4: ieri,
3: subito.
4: Grazie mille Tullio, perché ieri dopo di noi ci sono stati altri programmi, certo. C'è stato i due in bianco e nero, quindi insomma la programmazione è andata avanti fino alle 9. Mi sembra strano che non siano arrivati i messaggi dopo le 17, perché altrimenti esatto. Ale, Vincenzo e tutti gli altri non avrebbero potuto poi chiacchierare con voi. Chiaro. Senti, comincio a chiederlo a te, poi nelle prossime mezz'ore avremo anche degli ospiti. Fammi tu un tuo primo consuntivo, diciamo, di queste 5 più 1 giornate che si sono giocate, no? 5 di campionato più una di Europa League. Sì. E guarda, vedi Vito che ci saluta subito, grandi, sì, esatto. Entrambi ben trovati, buongiorno a te.
5: Grazie,
4: Vito. Prendiamo,
5: ciao, Vito.
4: Prendiamo da Twitch, adesso speriamo anche di sbloccare la messaggistica.
5: Certo.
4: Dimmi il tuo parere sulla Juve, Kate.
5: Allora, il mio parere sulla Juve, allora diciamo che la mia più grande preoccupazione è stata ed è quella di non fare peggio dello scorso anno, ok? Quindi
4: e butta via.
5: È brutto a dirlo, perché comunque sappiamo tutti quali erano le aspettative e quali sono le aspettative che ruotano intorno alla Juventus, quindi la mancata presenza in Champions sicuramente è una mazzata molto grande per tutti noi tifosi bianconeri. Sia per le casse, l'economia della Juve, che per il blasone e tutto. Però devo essere sincera, la vittoria con il Frosinone, poi anche le altre che si sono susseguite, mi avevano fatto sperare che un po' fosse cambiata la marcia, no? Il rullino di marcia della squadra. È anche vero, bisogna essere onesti, che tutti questi infortuni non me li aspettavo così importanti, perché comunque Ildiz si fa sentire,
4: certo,
5: cambiato,
4: certo.
5: Comunque anche Cator, ok che non sono giocatori di primissima qualità, però sono sempre dei ricambi molto importanti, sicuramente non ci stanno aiutando. Ero abbastanza soddisfatta, seppure il calcio di agosto è sempre il calcio di agosto, la battuta del resto contro il Sassuolo mi ha delusa molto.
4: Eh sì, anche perché sto Sassuolo sembra...
5: Ma anche il pareggio
4: proprio...
5: contro il Milan,
4: sì,
5: eh?
4: Sì. Cioè, il però lì, se non altro, c'è la sensazione che potevi fare
5: di
4: più.
5: Perché comunque giochi contro una grande squadra, sì. Il Milan...
4: E comunque la sensazione che ti stava anche un po' stretto quel pareggio alla fine. Quindi tutto sommato la sensazione era semi-positiva.
5: Ci sono pareggi e pareggi, quello era un pareggio un po' amaro, perché potevamo...
4: Esatto.
5: La sensazione era quello che si poteva fare di più.
4: Rischiando pure di perderla,
5: esattamente,
4: tra l'altro, no?
5: Esattamente. Per cui ho un po' di amaro in bocca, sia perché potevamo fare di più, ma anche perché non potevamo fare così male, ad esempio, contro il Sassuolo. Poi è ovvio che contro il NEC in Europa League ci siamo ripresi, però di che squadra stiamo parlando?
4: Chiaro.
5: Cioè, è vero che se fosse stata una debacle, sicuramente avremmo perso probabilmente anche quella. Però è anche vero che la Juventus quest'anno ha cambiato un'altra volta l'assetto societario, cioè ha ricambiato pelle completamente, quindi faccio fatica a pensare a un'altra stagione disastrosa, sinceramente. Per cui io mi auguro che la battuta di arresto contro il Sassuolo sia un po' la stessa, seppur ovviamente parliamo di epoche differenti, formazioni differenti, ma anche di quella di Allegri contro il Sassuolo.
4: Sì, certo.
5: Quindi
4: certo,
5: mi auguro che...
4: Sì, quella è un po' la fotografia,
5: sì, esatto.
4: No? Cioè, si spera sempre che perdere a Sassuolo poi possa
5: porti
4: voler
5: fortuna,
4: dire...
5: esattamente. Quindi
4: sì, era una Juve un po' diversa. C'era qualche giocatorino diverso.
5: Leggermente, infatti,
4: però...
5: ho messo le mani avanti
4: questo.
5: Certo. Però mi auguro che quella sia stata la classica, il classico schiaffone che ti possa permettere di andare con i piedi per terra.
4: Sì.
5: Poi è ovvio, io ho visto Inter, Roma-Inter... E parliamo di
4: un'altra cosa. Sì, sì, ma infatti io quest'anno ho la sensazione che Roma,
5: quindi...
4: Inter, e ti dico Como, perché vedo anche il Como
5: ma io
4: molto ben messo.
5: Scusami se ti interrompo, e chi mi è vicino lo sa, che quest'anno la Roma.
4: Assolutamente, ma io guarda, lo dico.
5: Io ci punto
4: anch'io,
5: un euro,
4: anch'io,
5: eh?
4: Lo so, sì, assolutamente. Ne abbiamo parlato anche in estate. Io anche mi sono sempre esposto che la Roma potrebbe essere la vera antagonista dell'Inter.
5: Assolutamente
4: il
5: sì.
4: Como, magari un po' più da outsider, perché comunque non è abituata a starla su, però è una squadra che gioca oggettivamente molto bene. Ti dico la verità, altrettanto come mi sbilancio sulla Roma, mi sbilancio nel dire che secondo me la Juve rispetto a Milan e Napoli comunque è un po' meglio.
5: Sì.
4: Cioè, Io sì. credo che se quelle tre fanno il loro campionato e noi facciamo il nostro, il quarto posto ce lo dovremmo portare a casa, no? Perché è vero che il Milan adesso ha un punto più di noi, però non vedo un Milan scintillante, mi sembra che abbia gli stessi problemi nostri, anzi forse ancora di
5: forse
4: più,
5: ancora di
4: perché
5: più.
4: Gonzalo Ramos l'hanno pagato il triplo di quelli che abbiamo pagato noi e insomma sta facendo le stesse fatiche degli altri, esatto.
5: Ma poi vedo anche che con l'allenatore non hanno uno spogliatoio prettamente unito.
4: No, è vero, insomma, cioè sono un po',
5: hanno
4: di curiosità.
5: Profondi.
4: Allegri a Napoli può far bene, ma insomma il Napoli non è il Napoli di qualche anno fa, anche i giocatori che erano sulla cresta dell'onda sono un pochino stati ridimensionati, insomma c'è un po' la sensazione un po' di fine ciclo.
5: Poi
4: a Napoli.
5: Napoli è una piazza molto particolare, un po' come Roma, quindi se ti trovi bene, come quest'anno che secondo me andrà così, con Gasperini che insomma sembra quadrare tutto a livello di ambiente e società, possono fare bene. Se a Napoli becchi qualche antipatia, l'allenatore che si porta dietro una storia un po' ingombrante, le cose che non vanno bene. Diventa molto difficile gestire una
4: Gliela faranno pagare quel chi non salta, Juventino, e lui che non salta, gliela fanno pagare subito. Noi Juventino abbiamo apprezzato i napoletani, forse un po' meno. Nel frattempo, Ciba direi che chiude la partita. Stiamo parlando della Juventus femminile, ha segnato in questo momento il gol del 3-1. Tra l'altro, un impatto pazzesco di questa giocatrice sulla Juventus. Di quest'anno, come quello della Redondo, tra l'altro, che stanno segnando a raffica, 3-1 allo scoccare del 90esimo. Ci sono 4 minuti di recupero. Mi permetto di sbilanciarmi nel dire che insomma dovrebbe essere abbastanza portata a casa questa prima bianconera.
5: Sì.
4: Leggiamo un po' di messaggi. Marco da Imola, ciao Marco, è sempre un gran piacere. Dice Dario, bentornato al sabato. Grazie Marco, ci vediamo anche sabato prossimo, mi raccomando. E poi lo schieramento sulla fascia destra è top. Quindi questo è un complimento alla nostra Kate. Avrei tanti sassolini da togliere per i commenti da fariseo che ho sentito in questi giorni, ma voglio ascoltarvi con serenità. Bravo Marco, ascoltaci con serenità, mandaci le tue solite battute, che insomma lo spirito del nostro programma del sabato vuole rimanere sempre quello, ovviamente affrontando anche temi importanti. Poi ovviamente apriamo anche una parentesi sulla nazionale, e a proposito di nazionale, Massimiliano da Roma dice: Coppola, Mancini, Bartesaghi, Esposito, Maldini, ma dove vuoi andare con questi giocatori? Hanno interrotto il campionato per vedere sto scempio, e la verità, il Belgio ci ha dato una lezione di calcio, ora mi verrà da ridere contro Turchia e Francia. Diciamo che Massimiliano, purtroppo non posso che darti ragione, mi permetto solo di dissentire su Bartesaghi, che secondo me è un signor giocatore e potrebbe crescere ancora molto, e lo stesso più Esposito, ragazzi, è vero che è interista, noi gli interisti stanno qui e tutto quello che volete, però è veramente forte.
5: Sì, è vero che l'hanno Pio esaltato tanto.
4: L'hanno esaltato all'esagerazione, guarda, stamattina mi facevano notare, ieri sera dopo la partita dell'Italia, ho fatto un commento un po' amaro sui miei social, ho scritto: mi verrebbe da dire che siamo in mezzo a una strada, ma la strada non abbiamo ancora neanche iniziato ad attraversarla, no?
5: Esattamente.
4: E un mio follower mi ha scritto sotto dicendo: ieri quando si diceva rinascita Italia c'era più Esposito in copertina, oggi 2 schiaffoni dal Belgio con Ken in copertina, certo, quindi ovviamente c'è l'esaltazione con l'Inter e poi invece la delusione con chiunque altro. Sì, poi sai, Ken ormai Juve, penso che pochi lo associano alla Juve, tra Fiorentina e Como, però comunque non Inter, no?
5: Quindi, ovvio.
4: E c'è questa, insomma, ormai i tifosi della Juve si accorgono anche di queste cose.
5: Sì, però io direi anche che ci dovremmo fare una risata, no? Tanto è
4: sempre ormai, no, ma anche perché ormai...
5: Cioè, cade il governo, è colpa della Juve, capito?
4: Questo mi è piaciuto. No, sai cos'è? Che ormai ci siamo talmente abituati.
5: Appunto.
4: Che è diventata quasi ridicola come faccenda,
5: ma infatti,
4: no?
5: Ti dico, faccio una risata, perché certo. È talmente... Cioè, questi sono i classici messaggi subliminali.
4: Sì.
5: Che sembra passare inosservata la questione, quando invece risaltano tantissimo, perché hai detto una cosa veramente importante: le cose vanno bene, metti l'immagine di un giocatore in un'altra squadra, le cose vanno male, c'è puntualmente la figura di uno juventino
4: o comunque qualcuno che te lo ricorda,
5: quindi insomma non è una cosa molto carina. Noi ce ne rendiamo conto perché siamo degli ottimi osservatori e siamo,
4: perché abbiamo i paraocchi un po' più larghi di qualcun altro, no? mettiamola così. C'è un vocale, Tullio, possiamo ascoltarlo, così sentiamo anche le vostre voci, che è sempre un piacere.
3: Ciao Dario, Luca da Cuneo.
4: Ciao Luca, buongiorno.
3: Juve. Allora, ti pongo le domande che volevo farti ieri.
4: Sì, vai, è vero.
3: Una collegata a Sar, ti chiedo un po' che cosa ne pensi dopo la gara con l'Atalanta. L'altra domanda invece è collegata a un discorso comunicativo della società, cioè che quando le cose vanno male dovremmo farci sentire, quindi ti chiedo se questa cosa è migliorata o no. E poi ti avviso già che il 5 di ottobre sarò presente all'evento DJ Identità Bianco-Nera insieme al mio amico Bruno da Cuneo.
4: L'ho letto, quello l'abbiamo letto.
3: Detto questo, le ragazze invece stanno vincendo la loro partita contro il Napoli. Forza Juve.
4: Sì, le women ormai diciamo hanno vinto, mancano 10 secondi alla fine della partita e vincono, sono avanti 3-1, quindi direi che la partita è portata a casa. E stasera tra l'altro c'è anche la Next Gen che gioca alle 17:30, mi sembra, contro il Desenzano, quindi così almeno se qualcuno è in astinenza da Juve sa che
5: almeno ci sono loro
4: alle 5:30 può vedere i ragazzi, che tra l'altro hanno bisogno di sostegno, perché sì, scusami, sì? se riesci ad alzare un pochino il microfono, perché devi parlare un po' più in avanti, è solo così
5: sì, perdonami,
4: così è perfetto. No, dicevamo, insomma, l'astinenza bianconera si può diciamo colmare almeno in parte un po' quelle women che stanno finendo, e con l'Engen oggi che deve ripartire, no? È partita un po' in difficoltà, ma
5: infatti
4: come sempre,
5: era importante
4: all'inizio dell'anno, cioè devi sempre pensare che comunque un po' quelli che gli vendono, un po' quelli che gli prendono la prima squadra, cioè la Next Gen riparte sempre quasi da zero, no? Quindi c'è un po' di tempo per far conoscere i ragazzi. Tra l'altro la Next Gen quest'anno, ragazzi, l'abbiamo già detto tante volte, gioca praticamente con una formazione primavera, sono tutti ragazzi del 2006-2007,
5: sì, tutti
4: quindi
5: giovanissimi.
4: E ovviamente non ci si può aspettare che alle prime partite siano già a mille, speriamo che Brambilla riesca a fare il solito ottimo lavoro.
5: Sì.
4: Vengo alle cose che mi hai chiesto, Luca. Intanto sì, l'abbiamo letto ieri che ci sarai lunedì 5 all'inaugurazione della fondazione, della sede della Fondazione Identità Bianconera, e credo che ci vedremo, forse non alla sede, probabilmente riesco ad arrivare per l'aperitivo, non perché non voglio venire in sede, ma perché ho i bambini da portare ai vari allenamenti, alle varie attività,
5: sì.
4: Quindi arriverò forse un po' più tardi. Questione Sara, a me sta piacendo tantissimo, ti dico la verità, quelle due volte che l'abbiamo vista in campo mi dà la sensazione di uno con una bella gamba, un bello spirito e anche un bel piede, perché l'altra sera ha mandato, credo, Colomoni o Nico Gonzalez con un bel filtrante, e la mia sensazione netta è che sia un altro che è passato davanti a Commeners nelle gerarchie del centrocampo, no?
5: Perché non è difficile,
4: ha un'altra gamba, un altro piede, un altro spirito, un'altra voglia, cioè lo vedi proprio che ha una gamba, che ha una gamba diversa. E ti dico, l'altro giorno mi sono anche sbilanciato nel dire che se Sar continua così, e anzi probabilmente magari migliora anche, potrebbe anche Thuram poi trovare duro, perché se poi Sar esplode diventerà poi dura.
5: Sarà una grandissima cosa però questa, perché vuol dire che c'è concorrenza,
4: certo.
5: E manca da tanto tempo questa questione della concorrenza. Sar mi è piaciuto tantissimo.
4: Guarda, Vito ci dice ricorda Momo Sissoko, ti ricorda Momo? Tu forse non te lo ricordi neanche.
5: Come
4: Sissoko?
5: No?
4: Non so, sei giovanissimo.
5: Come no? Sissoko? Ma me lo ricordo.
4: Grande.
5: Sì che me lo ricordo, a centrocampo, era il numero 22.
4: Sì, che faceva, era lui che aveva
5: Momo.
4: Fatto il gol in sforbiciata con la Fiorentina.
5: Assolutamente
4: era lui,
5: sì,
4: vero?
5: Era lui,
4: sì,
5: me lo ricordo, mai. Giocavamo se era lui ancora all'Olimpico noi di
4: sì,
5: Torino.
4: Sì, sì, sì,
5: ah, certo.
4: Se era lui o se era Olisee, ogni tanto mi confondo nella memoria.
5: No, era lui, Momo Sissoko era un grande, avevamo ancora la Holland come sponsor.
4: Sì, bravissimo, mazza.
5: Scusa.
4: Senti, invece Cici Fifi Miao ti saluta, ciao Shakira, dice.
5: Oh, Shakira ancora.
4: Eccolo lì.
5: Insomma, c'è un po' di differenza tra me e Shakira, però sempre un complimento.
4: Beh, insomma, anche la nostra
5: apprezzata.
4: Caterina è una bellissima ragazza. No, rispondo invece alla seconda parte del messaggio di Luca sulla comunicazione. Allora, a me, come stanno impostando le cose Carnevali e Company, sta piacendo molto.
5: Anche a me.
4: Da lì ad aspettarci che di fronte alle potenziali provocazioni la Juve prenda la famosa posizione, eccetera, eccetera, non credo, perché non l'ha mai fatto e credo che mai lo farà.
5: Esatto.
4: L'unico che l'ha fatto è stato Tudor e lo hanno pure cazziato per averlo fatto, quindi se vi aspettate che la Juve risponda tra virgolette non credo, se però c'è effettivamente forse un po' più voglia di parare, no?
5: Sì.
4: Evitare che arrivino certi tipi di provocazioni. Intanto la partita delle women è finita 3-1, quindi la Juve porta a casa i primi tre punti della nuova serie femminile. E sei d'accordo, Katia, su questo?
5: Assolutamente sì, a me piace tantissimo il nuovo approccio di Carnevali, Massari e tutti gli altri, insomma, finalmente c'è una dirigenza che è presente, che o comunque fa capire ai tifosi e a tutti che c'è, non cade nelle provocazioni, ok? Quindi questa è una cosa molto importante. Ovviamente è anche un po' banale dirlo che la preferisco alla dirigenza precedente, perché la dirigenza precedente era completamente assente, era anche molto distaccata dai tifosi. Io ricordo tantissimo quando anche soltanto al J Medical, quando arrivavano i tifosi i dirigenti volevano, cioè i tifosi volevano che i dirigenti si avvicinassero,
4: facessero le foto
5: e
4: certo,
5: non si avvicinavano mai. Comunque quello lo dice lunga, eh. E Carnevali io lo vedo sempre puntuale, presente, ha uno stile da Juventus comunque, sempre molto al suo posto, sempre con quella parola in più che ricorda lo stile della Juventus per tranquillizzare un po' i bianconeri. Comunque contro la partita, nella partita contro il Sassuolo ha espresso la sua delusione, quindi finalmente qualcuno che se le cose vanno male comunque dice che non è tanto buono il momento,
4: certo.
5: Quindi è presente, è una dirigenza presente. Questo sinceramente mi conforta molto rispetto a quella
4: a quello che sì, assolutamente,
5: cioè,
4: assolutamente.
5: Un'altra storia.
4: C'è Giancri, Pietro, ciao Pietro, ben trovato anche a te. Ero a vedere le women, bel secondo tempo delle ragazze e anche oggi di netto nessuna notizia. No, hai ragione Giancri, però stiamo leggendo proprio sul nostro sottopancia di Bianconera News, lo trovate anche sul nostro sito, dovrebbe arrivare domani, sopra è previsto domani l'arrivo, le visite e credo anche poi l'annuncio, insomma non dovrebbe esserci.
5: Ma porta bene questa cosa che ogni volta che noi siamo qui in onda deve arrivare qualcuno che ancora non è arrivato e sta lì, ti ricordi con anche alla Begovic?
4: Sì, è vero, stava arrivando, poi di colpo tra l'altro, quello
5: tipo,
4: è stato un colpaccio.
5: 3 ore dopo della diretta.
4: Un colpaccio clamoroso. No, comunque davvero, se dovrebbe, insomma le notizie ormai parlano di un arrivo domani.
5: Sì, ma anche
4: diciamo
5: perché è troppo importante.
4: Sì, ecco, poi prima leggevo un messaggio ancora che era arrivato forse in mattina, quando non eravamo in diretta, vedi, ecco questo qua che dice: proviamo a parlare del perché non si ha il coraggio di sostenere i giovani. Radu poteva avere un pochino più di spazio, invece ci siamo presi un pensionato, no? Perché poi ovviamente Neto è stato preso perché si poteva prendere, perché era svincolato,
5: sì.
4: E quindi gli si è potuto fare il contratto almeno fino a fine stagione, con il paradosso che dicevamo ieri pomeriggio insieme a Luigi Schiffo a Colpo Gobbo in collegamento con Nicola Gallo, che dicevamo la Juve si ritroverà a giugno con il secondo portiere che non verrà riscattato mai perché Grabara già era di passaggio, in più si è rotto il crociato e quindi tornerà a casa. Vicario di fatto in prestito, da capire che cosa se ne vorrà fare, e Neto che verosimilmente avrà un contratto fino al 30 giugno. No? Quindi noi dal 1 luglio ci troveremo potenzialmente senza portiere,
5: certo.
4: Perché sono tutti o in prestito o col contratto per 6 mesi. Ed è una situazione decisamente anomala, cioè ci si lamentava dell'ipotesi prestito di Suzuki perché ti saresti ritrovato senza il portiere l'anno prossimo, siamo comunque
5: in quella situazione.
4: La mia speranza, vi dico la verità, e poi voglio sapere anche cosa ne pensi, poi andiamo con il notiziario perché sono già 2:30 quasi, la mia speranza è che Vicario dia quelle sicurezze che la Juve cerca e che forse non aveva visto dall'inizio, visto che era forse la quarta scelta.
5: Sì.
4: Ma io ti dico che tolto Alisson, sinceramente io tra Suzuki, Martinez scarico da un mondiale perso con un dito rotto e Vicario, io sinceramente sarei andato su Vicario da subito.
5: A prescindere.
4: Poi, non lo so, per il momento sta andando molto bene, la parata che ha fatto l'altra sera con l'Atalanta è stata bellissima perché il rischio era di metterla sul piede dell'attaccante, invece l'ha buttata fuori. A me sta piacendo.
5: Anche
4: non so
5: a me,
4: se sei d'accordo.
5: No, io penso che sia ad oggi l'acquisto migliore,
4: per ora sì.
5: In assoluto. Poi ricordo che l'anno scorso con Di Gregorio, insomma, c'erano delle lacune difensive importanti.
4: Sì,
5: già non abbiamo una difesa così rocciosa, a parte Bremer, che è veramente il perno più importante della nostra difesa. Però avere, io penso alla difesa, no? Sapere che alle spalle hai un portiere che ti fa,
4: che ti dà sicurezza,
5: cioè, e ti fa delle parate come quelle che sta facendo in maniera molto eccellente Vicario, secondo me dà anche una sorta di sicurezza in più alla difesa, che quindi è un altro approccio.
4: Credo che quel gol ancora preso nell'amichevole con l'Inter quest'estate sia stata proprio la fotografia di quello che era il momento di Di Gregorio, che tra l'altro è in Inghilterra e non sta giocando, perché lui è il secondo del portiere del Bournemouth, che tra l'altro non è una delle squadre che lotta per chissà.
5: No.
4: Quindi ecco, diciamo,
5: ci fa capire molto.
4: Non è forse il momento migliore della sua carriera. Andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra pochissimo.
2: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
0: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
4: 14.41, torniamo in onda con tutte le ore che vuoi, insieme fino alle 16, perché in tutto questo, oltre ad aver cambiato un po' la presenza settimanale, abbiamo cambiato anche la collocazione oraria, non è più 13.15 ma è 14.16, quindi siamo insieme ancora per un'oretta e 20 circa. Caterina Baffoni in studio con noi.
5: Ciao Dario.
4: Tullio in regia, e fra poco andiamo con il nostro prossimo ospite, anzi mi ha detto Tullio che è già anche pronto. Allora diamo subito il benvenuto, come sempre con grande piacere, a Orfeo Zanforlin. Ciao Orfeo, ben ritrovato, mi fa molto piacere sentirti su Radio Bianconera.
7: Ciao Dario, ciao Caterina, un
5: ciao
7: saluto
5: Orfeo,
7: a tutti voi.
5: Un piacere, ciao, ciao. Anche per me.
4: Senti, intanto senza spoilerare troppo, stai bene, sei in salute, tutto a posto?
7: Sì, tutto ok, okay. Tutto ok.
4: Perfetto, mi fa molto piacere, ti vedo sorridente, quindi grazie, ovviamente grazie. Mi fa piacere. Senti, mi sono tenuto un messaggio che è arrivato prima, perché volevo chiederti quello che ci scrive Tiziano da Milano, perché è un tema secondo me che va considerato vista la Juve di adesso. Tiziano ci dice: a me dà l'impressione di essersi adagiata alla mediocrità, ovviamente parla della Juve in generale, svolge il compitino e si accontenta delle prime quattro, insomma del quarto posto. Contro il Milan, anziché recuperare il pallone nel tentativo di vincere, hanno festeggiato come se avessero vinto la Champions, compreso Elkan in tribuna, no? Questa è una critica che è stata mossa tanto, no? Dopo quel gol del pareggio di Gatti, poi però la settimana dopo vai a Sassuolo, provi a vincere e la perdi, perché poi di fatto è successo quello. È un po' critico il messaggio di Tiziano, però è un punto di vista che condividono tanti tifosi della Juventus.
7: Bisogna partire dal presupposto che la Juventus ha cambiato tanto quest'anno. Questo non deve essere un alibi o un pretesto comunque per andare un po' addosso alla Juventus, che probabilmente per molti tifosi che si aspettavano dei risultati già da subito, insomma, stentano un po' ad arrivare. Però insomma, io credo che ogni progetto abbia un suo percorso, e questo percorso vada fatto in termini proprio di crescita, cioè la Juventus deve migliorare tantissimo. Non dimentichiamoci peraltro tutti gli assenti della Juventus, per questo non deve essere un alibi, però sono giocatori importanti, sono giocatori titolari che la Juventus non ha avuto nella prima parte, in questa prima parte della stagione. Tanto in un certo qual modo dobbiamo, non dico giustificarla, però dobbiamo anche avere un po' di pazienza. Io al contrario invece sono contento del risultato prestativo di alcuni giocatori che l'anno scorso per esempio non avevano fatto bene, mi viene in mente su tutti Degrova non mi sembra più quel giocatore che abbiamo visto la passata stagione, con i postumi di infortuni, soprattutto di uno un po' pesante. Mi sembra un giocatore molto recuperato e che può davvero dare il suo contributo importante rispetto all'anno scorso, che purtroppo non ci va bene. Quindi secondo me Alej Begovic per esempio non è una sorpresa, però si sta come dire comportando bene dal punto di vista, si sta adattando anche bene, si sta ambientando anche bene in questa nuova avventura con la Juventus, e quindi sono moderatamente soddisfatto, non sarei così critico, ecco, nei confronti della Juventus.
4: Senti, era fondamentale dopo proprio quella caduta di Reggio Emilia, no? Contro il Sassuolo, ripartire. La Juve è ripartita bene, no? Perché poi la partita con Neck, lo dicevamo anche prima. Con Caterina, è facile sempre dopo che l'hai vinta, no? Perché prima devi comunque scendere in campo.
5: Esatto.
4: E soprattutto io ho visto una buonissima Juventus contro l'Atalanta, al punto che mi sono chiesto quanto sia effettivamente indietro l'Atalanta, o quanto la Juve davvero l'abbia magari ridimensionata un pochino, dopo tanti anni che l'Atalanta portava sempre via punti dall'Allianz. Effettivamente forse è la partita più bella che ha fatto la Juventus fino adesso.
7: Ma sicuramente la migliore. Dobbiamo però considerare che la Juventus dalle brutte esperienze ha colto comunque la possibilità di migliorare. Io ho visto un netto miglioramento, ma soprattutto dal punto di vista mentale, una consapevolezza superiore dei propri mezzi mi riferisco alla gara contro l'Atalanta. Certo, quella di Sassuolo è stata una bruttissima esperienza, secondo me però in certo qual modo, lo so, è paradossale quello che sto dicendo, però è servita a qualcosa, perché nella gara contro il NEC abbiamo visto una Juventus nettamente diversa, poi tenuto conto certo della qualità degli avversari, però come dicevi tu, prima di giocartela non sai mai come va a finire, e quindi quella gara lì è stata secondo me potrebbe essere un trampolino di lancio, ecco, nell'acquisire una consapevolezza di quelle che sono le qualità che comunque la Juventus ha. magari nascoste, sono da tirare fuori tutte. Servirà, torno a ripetere, un po' di tempo, ma la stagione è anche molto molto molto lunga.
4: Certo. Senti, l'altro tema ovviamente che non possiamo non affrontare è quello della nazionale, no? Non l'abbiamo solo sfiorato per adesso, anche perché insomma non, purtroppo non c'è tantissimo da dire, soprattutto per noi juventini, no? Prendo un messaggio di Albino da Morciano che ti giro, che così ci consente di entrare nel tema. Ci dice: cara Italia, no Juventus, non parti, no parti.
5: Perché non parti. Perché non dice... abbiamo Juve italiani.
4: E poi dice: tanti saluti ai dirigenti federali che ci vogliono male, no? Questo è un po' il sentimento popolare del tifoso bianconero di questi anni, ormai, mi viene da dire, non soltanto certo. Più di questo periodo. C'è anche da dire che è un'Italia molto rivoluzionata. Io ieri con Luigi Schifo, ieri pomeriggio, facevo un mea culpa dicendo che almeno 6 o 7 giocatori di quelli convocati da Mancini non li avevo mai sentiti nominare, no? Cioè siamo proprio a un tale ricambio generazionale, dove una volta in nazionale andavano quelli che sentivi nominare sempre, adesso ci finiscono addirittura quelli che non senti nominare mai.
7: Beh, è un progetto indubbiamente molto interessante, quello dell'allenatore, e meno male che questo progetto prevede già tanti giovani. Questo vuol dire che comunque l'idea è quella di ringiovanire un po' l'ambiente, considerato il fatto che comunque per 3 anni non abbiamo fatto i mondiali, quindi adesso certo. Criticare questa sì. Nazionale, che è la prima uscita, perde anche in maniera pesante, perché comunque la nostra nazionale è rimasta in partita solo per 20-25 minuti, però in questi 20-25 minuti si sono viste anche cose abbastanza interessanti. Bisogna avere pazienza, adesso non si può pretendere che con la bacchetta magica dall'oggi al domani ritorniamo ad essere la nazionale degli anni passati, completa di grandi giocatori dotati di qualità balistiche straordinaria, di top player. Questa è un'altra nazionale, poi tutti i paralleli con il passato non li dobbiamo più fare, dobbiamo pensare da dove si sta ripartendo, ed è una nazionale molto giovane, quindi pagherà lo scotto iniziale di queste esperienze che mancano a molti giovani, però bisogna anche avere un po' il coraggio, altrimenti andiamo sempre avanti con gli stessi giocatori delle stagioni precedenti, che non hanno fatto bene con la nazionale. Bisogna conservare quello che è di buono, si può portare a casa, quindi i grandi nomi, mi riferisco a Barella, a Donnarumma, insomma questi giocatori importanti,
4: Tonali, no? Quelli sono
7: Tonali, su cui poi costruire questo percorso.
4: Ecco, senti, io ho letto stamattina un'intervista a Causio, no? Che diceva proprio del fatto di questa cosa di cui si parla anche tanto alla Juve già da un po' di anni, cioè di ricostruire il famoso zoccolo italiano, no? Perché alla Juve da troppo tempo mancano un po' di giocatori italiani, con addirittura il record, chiamiamolo negativo, col Sassuolo, in cui la Juve per la prima volta nella storia non schiera neanche un giocatore di movimento italiano, tolto Vicario, erano tutti stranieri. È così importante avere un'ossatura italiana, Orfeo? Forse più per la nazionale che per l'Italia, nel senso che l'Italia esatto. Vince quando la Juve ha tanti nazionali, no? Di solito il parallelismo è un pochino quello. Però bisogna forse ripartire da quell'organizzazione, da quel ribaltone istituzionale che voleva forse fare Maldini quest'estate, e che adesso però chissà se verrà fatto.
7: Ah, sicuramente tutto questo però deve avere un suo passaggio, cioè dobbiamo pensare davvero a questo momento di tanti ragazzi giovani di grande prospettiva, secondo me. Grandi prospettiva, non per tutti questo, però giocatori che hanno delle potenzialità, e su questo costruire un asse importante sia nei club che anche in nazionale. Però torno a ripetere, ci vuole pazienza, bisogna aspettare, ci vorrà qualche anno probabilmente, perché se pensiamo che nel giro di 2, 3, 4 partite risolviamo tutti i problemi che abbiamo affrontato, che abbiamo incontrato negli ultimi 10-12 anni, tu puoi capire che questo è impossibile, certo, certo. Nella maniera più assoluta.
4: Senti, giocatore che ti ha colpito di più favorevolmente in queste prime 5+1 giornate, quindi aggiungiamoci anche quelle dell'Europa League, cioè chi è che può essere davvero un po' il simbolo di questa nuova Juventus?
7: Ma a me sono piaciuti diversi. Douglas Luiz, per esempio, io su questo giocatore ci avevo sempre creduto, aveva fatto male, Spalletti lo ha rispolverato, gli ha ridato come dire, la voglia di giocare, ecco, la voglia di giocare, perché anche in Inghilterra non aveva fatto bene. Mi sembra un giocatore ritrovato, i meriti sono in questo caso sono di Spalletti, quindi io confido anche sull'importanza di questo giocatore, che non ci farà vedere cose che ci ricordano il passato di altri giocatori in quel ruolo, però sicuramente in questa Juventus può essere un giocatore determinante e importante. Con Seisao lo vedo un po' più deciso, lo vedo un po' più efficace, cerca un po' di più la porta, quindi secondo me sarà un altro elemento, direi, importante. Poi mi aspetto da Colomouani sicuramente un rendimento diverso con la conoscenza, la competenza di riconoscere che non è quell'attaccante, quella punta centrale che riempie l'area che voleva Spalletti. Probabilmente Spalletti voleva un giocatore con quelle caratteristiche e l'ha preso, e mi riferisco a Colomouani.
4: Sì.
7: Poi ne voleva un altro invece con caratteristiche diverse, che però è arrivato, ma anche lui non è propriamente un giocatore che riempie l'area,
4: sì,
7: non è
4: sì,
7: quel
4: sì.
7: cecchino, tre palloni che riceve due gol, non è quel giocatore lì. Dobbiamo confidare, come dire, sulla comunione dei gol, cioè dobbiamo sperare che faccia gol con Seisao, quindi che abbia un po' più coraggio ancora, che abbiano più coraggio un po' tutti nel trovare, nella ricerca del gol. Questa deve essere la volontà, ma questo però non ci deve poi permettere di fare le figuracce di Sassuolo, non dobbiamo certo. rischiare. Cioè, certo. voler giocare nella metà campo avversaria va bene, nella riconquista palla veloce va bene, però dobbiamo anche essere certi di non rischiare troppo e concedere troppo per l'eccessivo entusiasmo e la poca ragionevolezza che metti in campo.
4: Senti, dove arriva la Juve, Orfeo? Cioè, ti sei fatto un'idea di quale può essere il vero obiettivo della Juve quest'anno? Perché qua ci sono in tanti, qualcuno ci bacchetta, Pasquale da Palermo, poi leggo dopo il secondo pezzo del messaggio che parla di altro, ma ci bacchetta perché io prima dicevo, viste le forze in campo in questo momento, io vedo una Juve abbastanza fiducioso per il quarto posto, ma faccio fatica a vederla più su, perché Roma e Inter mi sembrano un gradino più avanti, e ci metto un Como che oggettivamente, insomma, sta piacendo, deve un po' abituarsi alle altitudini, diciamo così, però insomma io vedo un piazzamento abbastanza onesto in Champions, faccio fatica a vederla lottare per lo scudetto sinceramente.
7: Però siamo la Juventus, dobbiamo giocare per dare fastidio, per disturbare coloro che hanno qualcosa in più rispetto alla Juventus, quindi ok, va bene il quarto posto, è un po' limitativo, se l'abbiamo raggiunto se non l'abbiamo raggiunto l'anno scorso per qualche punto, quest'anno lo dobbiamo raggiungere, direi, meglio. Io voglio pensare anche che Roma, per esempio, Napoli, che sta attraversando un momento difficile, e non è detto che ritrovi la miglior, diciamo, prestazione in questa stagione, lo stesso Como, che comunque sono impegnati in coppe europee importanti, che non è la nostra Europa League ma è la Champions League, che comporta molte distrazioni, quindi se non sei abituato a giocare in Champions League puoi lasciare qualcosa nel tuo percorso. Quindi mi riferisco alla Roma, che sì, ha sempre giocato in Europa, ma negli ultimi anni dove ha giocato in Europa League, dove siamo noi quest'anno,
4: in conference
7: e quant'altro. Per il Como è una novità assoluta, quindi io non ho queste certezze che queste squadre faranno benissimo in campionato, qualcosa dovranno lasciare in giro per forza necessariamente, altrimenti perderanno consapevolezza delle proprie qualità sia in campionato che in Champions League, quindi decideranno un po' il da farsi in termini proprio di turnover, come gestire queste situazioni. Quindi io me la gioco, vado oltre il quarto posto, perché non possiamo disturbare l'Inter soprattutto, perché non disturbare un rientro del Napoli, soprattutto la Roma, cioè dobbiamo pensare ad andare oltre, non siamo nelle migliori condizioni, le altre invece stanno andando già a mille, quindi dobbiamo confidare in quello che si può chiamare una progressione delle condizioni di questa Juventus, quindi io sono fiducioso, ma lo dobbiamo essere un po' tutti.
4: Sì, nella speranza poi che i rientri, cioè, perché adesso oggettivamente alla Juve mancano almeno tre giocatori importanti, no? Perché con tutte le critiche che si fanno a Locatelli, comunque un giocatore importante, Ildiz non ne parliamo, io ci metto anche Thuram, che per me è un mio pallino Thuram, io ho sempre la speranza che possa che possa esplodere. Ti chiedo ancora una cosa, Orfeo, proprio su Turam, e poi ti saluto. Prima citavamo Sar, no? Che insomma è entrato e deve fare un po' il Turam in questo momento. È un giocatore che ti piace, potrebbe eventualmente addirittura passare davanti al francese nelle gerarchie di Spalletti, visto che comunque Turam fino a gennaio almeno non lo vedremo in campo.
7: Attenzione, questo potrebbe essere. Allora, nella sua prima uscita in maglia bianconera non mi era piaciuto, l'ho visto un po', come dire, un po' titubante,
4: spaesato,
7: un
4: po' forse
7: spaesato, sì, era un po' fuori dal gruppo, ecco, dal punto di vista proprio dal punto di vista tattico, e questo vabbè, è abbastanza normale. Il giocatore si deve ambientare, certo, deve capire come la squadra si deve muovere, ecco, soprattutto come i compagni si devono muovere quando lui decide di intraprendere un'iniziativa in campo. Più o meno le stesse caratteristiche. A me è piaciuto invece con l'Atalanta, mi è piaciuto tantissimo, io ho visto personalità, sicurezza, dei propri mezzi, muoversi bene sul campo con disinvoltura, a me è piaciuto tanto in quell'occasione, speriamo poi che si ripeta, e quindi voglio essere fiducioso anche per lui. Sì, il rischio è che possa diventare lui il titolare e mettere un po' in ombra Turan, però le partite sono tante, la stagione è lunga, giochiamo in Europa, giochiamo insomma, ogni tre giorni una partita, quindi c'è spazio per tutti, dobbiamo anche, come dire, sorvolare su quello che è il concetto della titolarità. Quando hai dei buoni giocatori sono tutti titolari, se poi più o meno sono tutti sullo stesso livello, li alterni, quindi questa sicuramente è una cosa.
4: Sì, poi nella speranza, come diceva Allegri, di essere bravi a riempire il calendario, no? Quindi nella speranza di andare anche avanti in Europa League, a quel punto avere le alternative, no? Anche ruolo per ruolo con giocatori più o meno dello stesso livello diventa poi importante per star dietro a tutte le competizioni. Orfeo, grazie mille, è sempre un grandissimo piacere
7: grazie
4: fare
7: a te,
4: qualche chiacchiera.
7: Grazie a te, grazie a voi, un saluto a tutti.
4: Buon sabato, ciao, buon weekend, grazie ancora, grazie. Sempre piacevolissimo chiacchierare con Orfeo. Volevo ripescare invece, prima di andare con la nuova,
5: ma Allegri era un lapsus o era voluto?
4: No, era voluto, era Allegri quando faceva le interviste in questo periodo, no? Sì. Diceva noi dovremmo, perché quando c'erano le partite un po' così, lui diceva noi, l'importante è poi in primavera essere dentro tutte le competizioni,
5: esatto,
4: no? Perché poi vuol dire che stai andando avanti, hai passato i turni delle varie coppe, Coppa Italia, Champions all'epoca, quest'anno Europa League. No, volevo sentire, sì, cosa ne pensi della parte, della seconda parte del, sì, messaggio di Pasquale da Palermo, che ci dice: vedete come siamo ridotti, dopo appena 5 giornate discutete di chi tra Roma e Cartonati possa vincere lo scudetto, quindi ce l'ha con me.
5: No, anche con me.
4: Come perché... se noi fossimo una squadretta qualsiasi. Perché Conte non ha ancora preso il posto di Spalletti io ti dico un per fortuna, perché proprio è l'ultima cosa che vorrei, tu invece direi il contrario, perché dice non c'è una spiegazione logica, forse giochiamo per non vincere, la mia sensazione è che la proprietà si sia sottomessa alla volontà dell'Inter, che vuole Conte lontano dalla Juve, siamo caduti davvero in basso. Uno, non credo. Due, Conte credo che voglia farsi un po' di vacanza, tra virgolette. Sì. Voglio sapere cosa ne pensi, Kat.
5: Allora, è chiaro che a chiunque piacerebbe vedere Conte in panchina, a memoria del passato e del trascorso e di quanto sia juventino Conte. Però è anche vero che non concordo con questo pensiero, Pasquale, ma semplicemente perché la realtà dei fatti ci parla di un Inter e di una Roma nettamente superiore alla Juventus. Poi la Roma nel corso della stagione sicuramente potrà avere delle difficoltà, perché è una squadra molto altalenante, è un ambiente molto particolare, ma sicuramente ha delle qualità molto e delle basi molto più solide della Juventus. Cioè, ma non prendiamoci in giro, Inter e Roma sono più avanti a livello di solidità, prima di tutto di formazione,
4: certo,
5: perché noi abbiamo un'altra volta ristravolto tutte le carte in regola, ancora una volta abbiamo cambiato la dirigenza, ancora una volta abbiamo dato fiducia a dei giocatori che lo scorso anno hanno fatto malissimo.
4: Vero.
5: Poi ci sono dei giocatori che sono infortunati e noi comunque abbiamo perso in malo modo a Sassuolo,
4: sì,
5: cioè ok che può essere una debacle, ma ma noi soffriamo quando giochiamo.
4: Sì.
5: Cioè, dopo.
4: Sì, anche perché lì la pareggia al 91esimo.
5: Poi loro
4: non
5: puoi non chiuderla, non puoi non dare un senso di superiorità ad una squadra molto mediocre, certo, ma come certo. Il Sassuolo, con tutto il rispetto per i nero verdi, però cioè anche a me piacerebbe adesso vincere tutte le partite, essere prima in classifica e andare in Piazza San Carlo a sventolare il tricolore, cioè mi piacerebbe adesso farlo, certo.
4: anche perché un po' che non lo facciamo,
5: mamma mia, poi io adesso
4: sei diventata torinese, quindi adesso, è più facile andare in Piazza San Carlo, quindi infatti, quest'anno vinciamo lo scudetto perché Kate vuole andare in Piazza San Carlo.
5: Immagino. Poi se non lo vinciamo non mi vogliono vedere nessuno,
4: ma figura,
5: quindi
4: non è che dici abbiamo vinto fino adesso no, e non vinciamo, certo. Quindi,
5: no, so, anche perché so 10 anni che aspetto sto momento, esatto, quindi, mo direi che è passato un po' troppo,
4: facciamolo risuccedere. Esatto. Andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi,
6: tutta la Juve che vuoi.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
10: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
10: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.

0: 15.07, torniamo in diretta con tutte le ore che vuoi, insieme fino alle 16. Devo abituarmi a dire fino alle 16 perché sono sempre stato fino alle 15. Quindi quest'ora, tanti anni fa, c'è stato un anno in cui, quando andavamo in parallelo anche su Boom Channel, che avevamo il canale che ci trasmetteva anche in TV, effettivamente facevamo 14.16 perché si incastrava meglio con i palinsesti. Esatto. Adesso invece eravamo tornati da lungo tempo dalle 13 alle 15, invece adesso 14.16. Sempre Caterina Baffoni in studio con noi, sempre Tullio in regia. Volevo ancora leggere, prima di andare dal prossimo ospite, un paio di messaggi che sono arrivati e insomma, intanto volevo ringraziarvi perché Terry ci saluta come sempre. Buon sabato pomeriggio, carissimo Dario, bentornato. Grazie Terry, in realtà poi non sono mai andato via, il venerdì pomeriggio con Gigi Schiffo ci siamo sempre a colpo gobbo. Ciao Caterina, sempre un piacere.
1: Ciao Teresa, anche per me.
0: Quest'anno la squadra di Milano, si gioca, nessuno nomina mai, la chiamano sempre in tutti i modi, che la loro nome. La squadra di Milano
1: squadra
0: si
1: di
0: giocherà
1: Milano.
0: Lo scudetto.
1: Ma chissà quale.
0: Solo con la Roma, vedi che però siamo in tanti a pensarlo. Intanto ieri un'Italia senza, senza il nulla cosmico, hai ragione, un abbraccio a te Terry. Doni, sei sempre troppo carina con me, finalmente torna la Juve, tutte le che vuoi, programma top di RBN, grazie, fa piacere sapere il tuo apprezzamento. Martedì era lo stadio per le Women, peccato per il risultato dopo la conquista della bellissima Women's Cup. Bene, oggi l'esordio con il Napoli, come vedi questa stagione dopo i tanti nomi nuovi e la partenza di Bonansea, grazie sempre per la vostra compagnia. Guarda Doni, ti faccio rispondere da Caterina, che di tutte le persone che conosco è quella che meglio sa e meglio conosce l'ambiente Women, anche per averle seguite spesso da vicino. Sì. Bonansea ha fatto una roba un po' alla Girelli, no? Insomma, ci sta dopo tanti anni, un po' alla Del Piero.
1: Ma
0: se
1: esattamente,
0: vuoi.
1: Ma guarda, esatto, a parte ciao Donà, è un piacere anche per me. E anche mi fa molto piacere di parlare sempre delle women. Ricordo sempre con grande orgoglio che non ne parlava nessuno.
0: È certo.
1: E invece noi abbiamo sempre spinto sull'argomento. Allora, io direi che sicuramente la partenza della Bonansea è un colpo, no? Un po' diciamo nostalgico, e anche purtroppo perdiamo un pochino di qualità e di fondamenta. È un po' come quando la BBC, soprattutto Del Piero, eccetera, sai com'è, la vecchia guardia, le fondamenta, i pilastri della Juventus vengono meno, no? Quindi anche le bianconere questa cosa la patiscono, come se n'è andata via la Girelli, Saragama, insomma ce ne sono tante, no? Sono quelle che comunque hanno aperto la strada al calcio femminile della Juventus, quindi sicuramente sarà difficile rimpiazzare un fenomeno che ha scritto la storia della Juventus come Barbara Bonansea. È anche vero che martedì, tra l'altro, sarei dovuta andare anche io allo stadium, ma per varie motivazioni non sono più andata, e meno male, perché comunque mi sarei vista una sconfitta, purtroppo. Non penso che se l'aspettavano nemmeno loro, però la Juventus femminile, che sembra essere sempre di pari passo a quella maschile, anche lei secondo me sta vivendo un momento di rodaggio importante, anche lei sta vedendo appunto le fondamenta, i pilastri andarsene, quindi devono rimpiazzare con gente che non solo forte altrettanto, ma che entri bene nei meccanismi e nella mentalità juventina.
0: Ha cambiato anche l'allenatore quest'anno,
1: L'allenatore, cioè, devo dire che anche loro sono in una fase di rodaggio, sono in una fase completamente nuova, quindi secondo me questi pezzetti che ci perdiamo, questi punti che ogni tanto ci perdiamo per strada, sono molto fisiologici e normali.
0: E intanto la Women's Cup
1: l'abbiamo portata a casa. Oggi abbiamo vinto contro il Napoli, molto importante anche questa vittoria per il morale dopo una sconfitta, soprattutto per il campionato, perché la Juventus deve lottare il titolo, perché ha una bella squadra comunque. Quindi peccato per la partita contro il Benfica, però tanti mali non vengono per nuocere.
0: Anche perché ogni tanto la batostina per far vedere che non è tutto perfetto
1: ci serve.
0: Guarda, Giancri ci dice: mancano dei ricambi a centrocampo in difesa, sì, forse la coperta è un po' corta, ma in una fase di rinnovamento credo che sia un po' inevitabile.
1: Esatto. Poi la Juventus Women ha giocato meglio nel secondo tempo che nel primo, quindi secondo me è una Juventus che deve ancora un po' conoscersi, perché quando cambiano tantissime figure all'interno dello spogliatoio, comunque bisogna anche capire nuovi dettami, nuove caratteristiche delle proprie compagne, sai, perché ha vissuto lo spogliatoio e chi ha giocato a calcio e ha vissuto lo spogliatoio, ci sono delle piccole sfumature che sono fondamentali, che da fuori magari una persona non lo sa, non lo nota, però anche semplicemente trovarsi bene con la persona, con una propria compagna, è fondamentale.
0: Hai
1: questo
0: non
1: determina
0: uno sport di squadra, credo che sia. Poi sai, ci sono anche quelle situazioni un po' paradossali in cui alcune coppie gol del passato si diceva che non si sopportavano, però poi in campo invece
1: esatto,
0: rendevano tantissimo. Ogni tanto si creano anche quelle dinamiche lì, però in uno spogliatoio di 15-20 ragazze
1: esatto,
0: è importante che le cose funzionino.
1: Esattamente.
0: Leggo ancora i messaggi di Giacomo da Susa, poi andiamo dal nostro ospite, anzi poi lo coinvolgiamo magari anche su questo argomento. Giacomo ci dice: ciao entrambi, ciao a te.
1: Ciao.
0: In queste prime giornate mi è sembrato molto importante Lucumi, che dà una solidità che serve. A Sassuolo Spalletti lo ha tolto e si è visto. Invece continuo a essere super critico con Conceição, che non fa mai la scelta giusta. Il passato non fatto con Omoni, con l'Atalanta, grida vendetta. Mi dispiace che non ci siate tutti i sabati, Giacomo. Guarda, un po' spiace anche a me, ma insomma
1: esatto,
0: dai, quest'anno è così, ma poi non è detto che poi in futuro non si ricambi, eh. Adesso ci stiamo un pochino assestando anche noi.
1: No.
0: Per venire nel merito del tuo messaggio, guarda, Lucumi, anch'io un po' ho un po' bacchettato mentalmente, diciamo, Spalletti, perché è stato il classico cambio di è ammonito, lo sostituisco,
1: esatto,
0: no? Che tutto sommato forse in un certo tipo di gara per un difensore centrale ci può stare, però è anche vero che in questo momento l'apporto di Lucumi è davvero molto importante, sono d'accordo. Su Conceição, ragazzi, Conceição ha 22 anni, 23
1: sì,
0: anni,
1: poi,
0: cioè, è un ragazzo, è ancora molto giovane, cioè gli italiani di 22 anni li consideriamo dei bambinetti appena arrivati,
1: esatto,
0: in Serie A.
1: Ma
0: Conceição a quell'età lì
1: è
0: tutti è fortissimo.
1: Ma è fortissimo.
0: E che possa ancora fare la scelta sbagliata, tutto sommato forse ci può stare. Io dico che quest'anno, tra l'altro, è già molto cresciuto rispetto all'anno scorso.
1: Ma assolutamente,
0: mi sta piacendo tanto.
1: L'anno scorso ho visto Conceição fare delle ottime partite a Sprazzi, nonostante l'anno scorso ha fatto delle ottime,
0: sì,
1: partite.
0: Vero.
1: Tra l'altro, il gol più bello della serie è stato il suo. Cioè, questo va bene, non è che vuol dire che sia un ottimo giocatore, a prescindere se fai un gol meraviglioso, però. Ma cavolo, nelle geometrie, nei cross e nelle incursioni è l'unico giocatore che ci permette di fare gol.
0: Sì, e tra l'altro finalmente dopo aver preso due pali è riuscito anche a segnare.
1: Ma poi mi sembra a centrocampo l'unico giocatore con quella verve, con quella rabbia che entra
0: e che c'ha voglia
1: e
0: sempre,
1: che ha voglia,
0: no?
1: Di spaccare proprio la partita.
0: Andiamo dal nostro ospite Jacopo Desiderio, Jayland. Ciao Jacopo, ben ritrovato, mi fa sempre gran piacere sentire anche te su Radio Bianconera.
2: Buon pomeriggio ragazzi, buon
1: ciao,
2: pomeriggio,
1: Jacopo.
2: Ben ritrovati.
0: Ciao,
2: grazie. Un piacere anche per me.
0: Ci siamo un attimino dilungati su questo commento su Conceição, non so se vuoi aggiungere la tua, se hai sentito quello che stavamo dicendo, Jacopo.
2: Sì, più o meno sì, sia su Lucumi che su Conceição, diciamo che il messaggio dell'amico da casa mi trova tendenzialmente d'accordo su entrambi i punti, soprattutto ovviamente su Lucumi. Tu sai cosa penso di Lucumi, Dario, no? È
0: certo,
2: un giocatore che speravo che potesse finire nei radar della Juve anche un po' di tempo fa, non soltanto in questa ultima finestra di mercato, quindi insomma valore assoluto. Per quel che riguarda Conceição, tendenzialmente io sono d'accordo con Kate quando dice ha grande spirito di iniziativa, cioè molto propositivo, ha personalità, ci prova quantomeno, che per un ragazzo, e anche qui sono d'accordo, tutto sommato ancora giovane, è sicuramente una nota di merito. Mi piacerebbe che prendesse un po' più la porta, diciamo, però anche questo
0: quello a tutti, credo.
2: Che per, diciamo, la mole di gioco che crea, e ne crea davvero tanta,

0: Ci saremo, ci saremo. Dice: secondo me gli allenatori dovrebbero lasciare un po' da parte la propria filosofia e usare gli ingredienti che hanno a disposizione. Sulla Juve non capisco Spalletti che insiste sulla punta, e sulla nazionale Mancini con tre punte quando ne vedrei meglio due. È un po' il tema che affrontiamo spesso anche noi, no, Jacopo? C'è questo potenziale anche cambio di modulo. Adesso lasciamo stare la nazionale che l'abbiamo vista una volta ieri sera, rimanendo soprattutto in casa Juve. Tutti ci chiediamo perché non passi, per esempio, a un centrocampo a tre e un attacco magari a due punte, visto che la punta centrale è vera, la Juve non ce l'ha.
1: Sì, ci può stare, in relazione soprattutto anche magari agli attaccanti che lo scorso anno ha avuto la Juve, no? Sia Openda, che David. David è
0: Sì.
1: vero che a Lille, è stato spesso abituato a giocare come unico riferimento offensivo, però è altrettanto vero che aveva due ali, con grande propensione offensiva, una delle quali soprattutto Zegrova, il nostro Zegrova, che evidentemente lo mettevano in una situazione di comfort tale da poter essere l'unico ed efficace riferimento offensivo. Per quel che riguarda la nazionale, ti direi non saprei, anche perché siamo nell'ennesima fase di transizione, mi sembra di
0: Sì.
1: capire. Ci sono dei giocatori nuovi che sono proprio agli inizi, e questo non che mi trovi in disaccordo, io con questa cosa. Sono d'accordo, per esempio, con la chiamata di Dumbia. Per me Dumbia è un giocatore molto forte, che è andato allo Sporting di Lisbona, che è partito addirittura dalla Lega Pro, e dopo, come dire, risultati un po' sotto traccia qui in Italia, è stato assolutamente valorizzato, e ne è stato sicuramente riconosciuto il valore dallo Sporting nella scorsa estate. Sull'Italia, insomma, dobbiamo ritrovare un pochettino, secondo me, di serenità, di equilibrio a livello ambientale. Diciamo che tutti gli accadimenti, l'ennesima mancata di qualificazione al mondiale, lasciano sicuramente delle tossine molto molto grandi, però insomma, che volete che vi dica? Io l'idea che mi sono fatto sull'Italia è che è molto figlia della politica calcistica italiana degli ultimi 10 anni. Cioè, io quando vedo, ma a parte che ieri sera, sono sincero, non l'ho neanche vista, cioè più o meno ho seguito l'andamento, ma non l'ho neanche vista, perché evidentemente avevo di meglio da fare. Però, cioè, se
0: Fa un
1: io
0: po' come
1: penso alla nazionale, che vuoi che ti dica? Dai, mi viene in mente Chinè, mi viene in mente Palazzi, mi viene in mente lo stesso Malagò, mi viene in mente Tavecchio, mi viene in mente Gravina. Cioè, c'ho una forma di repulsione tale per cui faccio evidentemente molta fatica. Io credo che l'obiettivo della nazionale debba essere questo: ritrovare l'amore della gente.
0: Certo.
1: Perché non
0: Beh.
1: penso che sia soltanto un discorso mio che sono juventino, ma penso che sia un discorso di tante persone che evidentemente hanno raggiunto ormai un livello di disillusione tale, per cui chiaramente non ci credono più. E quindi, insomma, questo è l'augurio che mi sento di fare ai nostri ragazzi, alla nostra nazionale.
0: Senti, io prima dicevo con Orfeo, ho fatto una specie di mea culpa perché alcuni dei giocatori che ha convocato Mancini non li avevo mai addirittura neanche sentiti nominare, no? Allora, adesso, più o meno su quell'onda lì, ti leggo la domanda di Pietro Giancristiano Giancri che ci dice: volevo fare una domanda al signor Desiderio e
1: Addirittura, addirittura.
0: vuole sapere cosa ne pensi di Romano.
1: Bel giocatore, è andato in hype per una super perla, credo addirittura la prima giornata di campionato, se non mi ricordo male, contro il Parma, partita che peraltro vidi, insomma, gol decisivo del Cagliari, che sta facendo una stagione straordinaria il Cagliari, Dario,
0: Sì,
1: diciamolo.
0: sì, sì.
1: Ve lo dico proprio in maniera serena, molto al di là delle mie aspettative. Poi è chiaro che siamo ancora all'inizio,
0: Certo.
1: ed è altrettanto chiaro che bisogna confermarsi. Però devo dirti, il Cagliari, sai, anche con la partenza di Esposito, che era un giocatore centrale in quel tipo di contesto, pensavo che potesse andare più in difficoltà, invece ogni anno tirano fuori dei giocatori interessantissimi. Anche il centravanti di quest'anno, Mendy, mi sembra una roba a livello di futuribilità molto molto valida, seria. E lo stesso Romano, che ha 20 anni, se non vado errato dovrebbe essere un 2-6, se non addirittura un 2-7, è un giocatore che ha sicuramente grossissimo margine. Poi noi siamo un po' in carenza in quel ruolo lì. Lui per me è un play puro, anche se gioca bene anche in un centrocampo a due. Io suggerisco anche un altro giocatore nel ruolo che non è stato chiamato, ma che secondo me sta facendo cose egregie in Spagna, che è Amatucci, che è col Deportivo La Corugna. scuola fiorentina, nel 2004.

0: quindi qualche annetto in più di Romano, ma è uno in questo momento uno dei play più puliti a livello di precisione passaggi di tutto il campionato. Vero che le statistiche lasciano sempre il tempo che trovano, io peraltro sono convintamente contro le statistiche se prese come unico parametro, certo, assoluto, certo, però è un ragazzo che in un contesto iconico, se vuoi, come il Deportivo La Corugna, ricordiamo il grande Depor che fece fuori il Milan più di 20 anni, certo, fa, con Pandiani, con Makai, quindi insomma è una squadra evidentemente che mi suscita dei significativi ricordi in quel periodo storico, quindi è in una piazza importante, sta facendo bene, gioca con Aubameyang che è un campionissimo assoluto seppur a fine carriera, quindi insomma mi sembra una roba interessante quella che sta venendo fuori per Amatucci in Spagna, e credo che questa stagione che lui sta facendo lo possa sicuramente proiettare per i papabili a livello di convocazioni per le prossime partite della nazionale.
1: Ti lascio a una domanda di Caterina, prima però ti dico, sì, ti confermo che Romano è del 2006, 17 giugno, quindi ha appena, sì, compiuto 20 anni, sì, e Pietro sempre ci ricorda che la prossima partita tra l'altro della Juve sarà proprio contro il Cagliari, certo, perché alla ripresa del campionato ci sarà.
0: Se non vado errato viene da vittoria a Bergamo, anzi sì, dico bene, forse vittoria a Bergamo 2-1 mi sembra,
1: adesso
0: Vittoria Udine, quindi ha fatto due colpacci esterni che sono, come dire, complicati anche per squadre di primissima, sì, fascia, e quindi tanta roba, e devo dirti questo chiaramente mi fa focalizzare l'attenzione su Pisacane, sull'allenatore che già l'anno scorso mi aveva dato delle ottime sensazioni, e quest'anno se vogliamo sta anche alzando l'asticella, quindi bravo lui, complimenti a lui.
1: Sì, ti confermo, due trasferte, Bergamo e Udine, entrambe vittoriose, 2-1 Bergamo, 1-0 Udine, e tant'è che in questo momento il Cagliari, esatto, è quarto in classifica con 12 punti, solo uno in meno delle tre di testa che sono Roma, Inter e Lazio, quindi un ottimo avvio.
2: Direi proprio di sì. Ciao Jacopo.
0: Ciao Kate.
2: Ciao, ciao, a parte che vabbè il Cagliari è una grande conferma, quest'anno in Sardegna si sta sempre bene.
0: Quindi... quello sicuramente fa,
2: secondo tanto me fa. Fa veramente tanto. E ti volevo chiedere, Jacopo, secondo te quale, se c'è una squadra rivelazione quest'anno, quale può essere il giocatore invece che più può essere la sorpresa della Juventus di quest'anno, se ti aspetti un Yıldız per dire, o se c'è un giocatore che pensi possa fare la differenza alla Juventus quest'anno?
0: Beh, una rivelazione l'abbiamo detta sicuramente il Cagliari, no? Però sì, secondo me una menzione specifica sicuramente la merita il Frosinone, devo dire. Frosinone, sì, è una roba folgorante, ragazzi.
2: Io ho visto
0: la partita col Como e devo dirti che sono rimasto davvero davvero colpito. Sì. C'ha quelle due ali lì, Bernadze e Gegemis, che sono due giocatori di alto livello. Cioè, là quasi rivedo un po' il Leicester di Ranieri, no? Anche come sistema di gioco, con un riferimento offensivo, con tanta produzione sugli esterni. Lì a Leicester, se non ricordo male, c'era Mahrez, che poi andò al Manchester City, sì, che faceva l'esterno di destra di piede mancino, che rientrava nel campo e devastava le difese avversarie. Io devo dirvi che Gegemis è una roba simile, ragazzi. Cioè, quindi anche se mi chiedete, poi arriviamo sui giocatori della Juve, però è chiaro che se mi chiedete anche dei giocatori rivelazioni di altre squadre, mi viene sicuramente da farvi nomi di Gegemis, dello stesso Gvernadze. Raimondo è un 2-4 per me, io forse l'ho detto con te, Dario, in trasmissione, sì, live il mercoledì, per me è più forte di Immobile, cioè un giocatore che in questo momento, cioè in Italia non sto vedendo molto di meglio, anche in considerazione dell'età, anche se poi 22-23 anni per me inizia a essere un'età giovane, ma non più giovanissima, nel senso che poi questi ragazzi è giusto che trovino un grado di responsabilità il prima possibile, per come la vedo io. Quindi bellissima realtà il Frosinone. Alvini, ho sempre pensato che fosse un bravo allenatore e sta trovando delle favolose conferme dopo il bellissimo campionato dello scorso anno in B, e quindi Cagliari e Frosinone assolutamente super top fino a questo momento.
1: Guarda, io Raimondo me lo sono preso anche al Fantacalcio,
2: non so. Ottimo.
0: è andata bene,
1: per ora sì.
0: Per quel che riguarda la Juve, io spero, credo e ho avuto, come dire, già anche qui degli ottimi riscontri, delle ottime sensazioni che Alaj Begovic è una roba sopra le righe, cioè questa è l'idea che mi sono fatto, anche se a livello di espressione ed espressività di potenziale siamo ancora proprio agli inizi, secondo me, alla prima confidenza, ecco. Però si vede che è qualcosa di speciale rispetto, come dire, alla media, anche perché un 2-7, 18 anni, è chiaro che è chiaro che la Juve deve lavorare molto su di lui, no? Cioè, io questa è anche una cosa che ho detto spesso a Dario nell'ultimo periodo. Se penso che la Juve ha in rosa, seppur un in prestito in questo momento, Licina, Alaj Begovic e Yıldız, mi viene da pensare che, insomma, non è tutto poi negativo, che effettivamente ci sono delle ottime prospettive per i prossimi anni. Chiaro che la Juve deve essere brava a gestirli meglio, i suoi talenti. Per esempio Huijsen, no? Il caso Huijsen, che fu venduto da 2005, quindi giovanissimo all'epoca, fu venduto per una cifra ridicola, triplicata solo dopo un anno di transizione al Bournemouth, cioè in Inghilterra, e quindi con questa premessa, quindi con la tutela e la preservazione dei talenti che la Juve ha in rosa, io penso che le prospettive siano ottime a mio modesto avviso. Io penso che la Juve sia più forte dell'anno scorso, l'ho detto dall'inizio, lo confermo, non ho assolutamente dubbi in merito, e quindi, insomma, vediamo come va, però dobbiamo, secondo me, avere delle ottime aspettative. Se devo fare un nome, ribadisco sicuramente quello di Alaj Begovic, anche perché Yıldız non lo stiamo purtroppo vedendo. E quindi è chiaro che tutti i giudizi su di lui per il momento sono sospesi.
1: Senti, saluto il mio regista del cuore, che è Yves, che dice: no, è tornato, mi manca i no in diretta di Yves quando andiamo
0: in
1: onda.
0: Grande abbraccio, amico mio, un grande abbraccio.
1: Intanto Pietro ci conferma, dice: Alvini è un signor allenatore, ne sappiamo qualcosa noi a Reggio Emilia, salutiamo anche Forza Onore che ci saluta.
0: Ma dai, anche la Juve che vince la prima col Frosinone 1-0, no?
1: Sì, sottovalutata forse.
0: Esatto, e si pensava, no, sai, la Juve ha iniziato male, vince 1-0 solo col Frosinone. Pensare quello che il Frosinone ha fatto dopo: ha fatto 3 pere in casa alla Fiorentina, in casa della Fiorentina. Sì. Ha fatto una super partita che, secondo me, se fosse finita 3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire, quella col Como. Sì. Quindi, insomma, anche la vittoria della Juve a Frosinone, tutto sommato, non è stata così miserevole.
1: No, assolutamente.
2: Poi vincere in trasferta con una neopromossa
0: alla prima non è mai semplice. Sicuramente non è mai semplice.
1: Ti chiedo un ultimo commento, Jacopo, poi ti saluto, su questo messaggio che ci arriva da Tiziano da Milano, che ci dice: a mio modesto parere la verità è una: se dipendesse da Elkan venderebbe oggi stesso, ma in virtù della famosa promessa fatta al nonno non la venderà mai. È vero che tira fuori i soldi, ma è come se la Juve per lui fosse un enorme macigno da sostenere. Sei d'accordo con questo punto di vista?
0: Sì, senza dubbio sì. Non lo so se è un macigno, non so quanto grande, che però, insomma, ci sia un problema evidentemente in seno alla proprietà, questo mi sembra evidente. Io sono un grande tifoso, oltre che della Juve, per esempio della Ferrari. Mm-hmm. Vengo giusto adesso dalla visione del Gran Premio a Baku, in Azerbaijan, no? Cioè, allora mi chiedo,
1: ecco,
0: se
1: come è finita tra l'altro, così ci dai il risultato in diretta.
0: Ha vinto Russell, ecco. dopo un weekend dominante, sì. Grande Max Verstappen secondo, e la rivelazione di giornata Jar, sempre su Red Bull, a completare il podio. Detto questo, insomma, che la Ferrari, per esempio, con un pilota non vinca un campionato del mondo da 19 anni, questo è sintomatico.
1: Certo.
0: Che la Juve negli ultimi 6 anni non l'abbia sfrucciata neanche per sbaglio, questo è altrettanto sintomatico. È chiaro che non è che uno vuole puntare il dito contro il can, però chiaramente la proprietà è una, ed è su entrambi i tavoli da gioco delle domande vanno poste. Credo che se le debba porre anche lui, perché poi non so se ci fossero promesse con il nonno, di questo sinceramente sono onesto, non ho idea. Però è altrettanto vero che se uno deve sopravvivere, forse è meglio valutare altri scenari.
1: Cioè, guarda, purtroppo non ho tempo, perché volevo chiederti anche cosa ne pensavi del terremoto societario che sta scuotendo il Manchester City, ma siccome siamo all'inizio, magari ne parliamo la prossima settimana. Molto volentieri. Grazie mille,
0: assolutamente.
1: Jacopo Desiderio, J-Land, ci sentiamo prossima settimana a questo punto.
0: Grazie a voi, ragazzi.
2: Ciao,
0: un abbraccio.
2: Ciao.
0: Buona serata e buon fine settimana.
1: Buon pomeriggio, buon weekend a te. A questo punto andiamo subito col notiziario sportivo, poi abbiamo l'ultima mezz'ora tutta per voi, per noi, per i vostri messaggi, per le chiacchiere. Yes. Con Caterina. A fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
1: :15:36, quasi 37, dai, mancano pochi secondi, ultima mezz'oretta insieme, 25 minuti circa fino alle 16, sì. Sempre Dario Ghiringhelli, Caterina Baffoni in studio, ciao. Tullio in regia, poi è arrivato anche Manuel che dovrà fare i suoi traffici qua,
2: sì,
1: adesso,
2: esatto.
1: Appena finiamo,
2: si è affacciato.
1: Appena finiamo la diretta, questa mezz'ora è tutta per voi, risponderemo ai vostri messaggi, commenteremo un po' di quello che ancora possiamo raccontare di questo sabato senza Juve, magari andando a vedere anche cosa hanno fatto gli juventini in giro per il mondo, no? Le varie amichevoli. O qualificazioni, no? Perché per esempio Douglas Lewis ha fatto un amichevole con l'Australia, sì. Però partiamo dai vostri messaggi. Fabio D'Alessandria, ciao Dario, Caterina, ciao Fabio.
2: Ciao Fabio.
1: Anche per me quest'anno però scudetto sarà dura, vedi, cioè, non è che non vuoi essere pessimista,
2: non
1: però
2: è che può essere,
1: un po' di realismo. Io sono d'accordo con Orfeo quando dice siamo la Juve, ci dobbiamo comunque credere,
2: quello sempre, però è anche avere i piedi per terra, esatto, purtroppo, cioè, perché sennò ci facciamo male, cioè nel senso pure, sì. Io adesso potrei dirti vai, vinciamo scudetto eccetera, però dopo ci resto male.
1: Ma no, poi che ci dobbiamo provare, guarda, se non ci sperassi non avrei rifatto l'abbonamento,
2: esatto.
1: Io sono, ragazzi, quest'anno il mio abbonamento fa 30 anni,
2: bello.
1: Io ho fatto il mio primo abbonamento nella stagione 97-98, perché ho fatto la maturità nel 1997, mia nonna mi ha regalato l'abbonamento allo stadio e non ho mai smesso, tranne così negli anni del
2: fa.
1: Covid, perché ovviamente perché
2: però
1: non si poteva fare, no, ma io non ho mai smesso l'abbonamento neanche nell'anno di B, insomma, anzi mi sono pure divertito,
2: anzi, no, io nella B ero ancora più accanita,
1: per cui se non ci credessi non avrei speso i soldi,
2: certo,
1: dell'ennesimo abbonamento, perché facendo 26-27, certo, 27, questo è il mio 30° anno di abbonamento, quindi sicuramente ci provo, ci credo, mi diverto ad andare allo stadio eccetera. Mi rendo conto che ci sono però delle disparità in campo.
2: Ma certo.
1: E infatti dice lo stesso Fabio che continua, dice ritengo al momento Inter e Roma superiori, ma la stagione è comunque lunga, vero.
2: Esatto.
1: Se dovessero avere qualche intoppo dovrebbero essere pronti ad approfittarne.
2: Esatto.
1: Verissimo. Possiamo però cercare di vincere l'Europa League, dove fra gli avversari non vedo sinceramente corazzati insuperabili, e su questo sono d'accordo Fabio.
2: Anche io.
1: Sempre col rischio poi di sottovalutare un po' l'avversario, abbiamo la fortuna tra virgolette che è un anno in cui le inglesi sono le 5 sono in Champions,
2: sì,
1: e le due terribili che potevano finire in Europa League in realtà sono andate talmente male che sono finite sotto, perché Chelsea e Tottenham non si sono qualificate per niente, per cui in Europa League delle inglesi ci sono il Bournemouth, mi sembra,
2: sì,
1: il Crystal Palace,
2: Crystal Palace.
1: E il Sunderland forse, comunque sono tre squadre oggettivamente non di quelle terribili della Premier, no? Che forse
2: no,
1: sono quelli un po' più gli spauracchi,
2: sì.
1: Le spagnole le misureremo tutte e due, perché ce le abbiamo tutte e due già nel girone, quindi possiamo avere un'idea di che cosa ci può aspettare. Sì, oggettivamente sono d'accordo che è potenzialmente un obiettivo da mettere, sicuramente, e anche qui sempre per essere più realisti del re, come si
2: sì,
1: diceva,
2: esatto,
1: quando ero piccolo, sicuramente possiamo puntare a vincere l'Europa League molto più di quanto l'anno scorso potessimo puntare alla Champions,
2: assolutamente,
1: no? Nel senso che oggettivamente anche lì l'anno scorso l'obiettivo era superare il girone, magari andare un po' oltre,
2: esatto,
1: i playoff, che non ce l'abbiamo ancora mai fatta,
2: esatto,
1: ottavi, quarti se proprio ti va di lusso, poi i valori in campo però sono diversi.
2: Esatto, infatti secondo me vincere l'Europa League potrebbe essere, cioè cambia completamente poi la storia della stagione,
1: certo.
2: Sarebbe un trofeo così importante per tutti, una serie di motivazioni infinite che magari.
1: Perché non vinciamo qualcosa in Europa
2: è quello, non
1: allora io e Gigi ce l'abbiamo, che a parte la Champions del 96 noi abbiamo vinto la mitica Coppa Intertoto del 99,
2: lo so.
1: citiamo sempre questa Coppa Intertoto, che valeva più o meno come questo bicchiere del mio caffè, però, no, più che altro perché era la coppa che ti permetteva di qualificarti alla UEFA successiva,
2: esatto,
1: no? Per cui insomma era abbastanza poco importante, mettiamola così, però insomma diciamo che risollevare un trofeo europeo, che di fatto è la vecchia diciamo Coppa cos'è, la Coppa UEFA, sì, l'Europa League è la vecchia Coppa UEFA fondamentalmente,
2: sì. Sì, sarebbe molto importante,
1: importantissimo. Forza Onore ci dice Elka, il regista di entrambi, di cosa ti rifà? Ah, penso che risponda a Giancri su Twitch sulla questione della Champions e del mondiale piloti della Formula
2: Ferrari.
1: 1, perché sempre Giancri diceva il 2008 l'ultima vittoria con Raikkonen, sono i famosi 19 anni che
2: esatto,
1: citava prima Jacopo.
2: Esatto.
1: Alfredo da Carpi, ciao Dario, un saluto alla tua ospite. ho il piacere, ciao, di seguirti dalle 15 e fa piacere a me, Alfredo. Dopo aver seguito la Formula 1, sono d'accordo con Jacopo, Ferrari e Juventus un disastro, al posto di Elkan una riflessione seria sul passare la mano la farei. C'è poi però sempre un po' il problema di quando cambi l'allenatore o il dirigente, certo, eccetera. A chi la passi la mano?
2: È quello che ti volevo dire. Va bene, metti che Elkan si dimette, se ne va dalla Juve.
1: Sì, cede la
2: chi
1: proprietà.
2: La prende? Cioè, comunque, guarda ad esempio il Milan, che una volta ceduto la proprietà ha fatto peggio.
1: È bravissima,
2: del
1: bravi.
2: Peggio.
1: Anche perché poi quando inizia ad andare a proprietà straniera, io adesso non voglio neanche pensarci a una proprietà straniera. Chiaro che se poi tu mi dici la rivende ad Andrea, allora può essere,
2: esatto,
1: un altro discorso.
2: Infatti, per me l'unica persona capace di prendere davvero la Juventus sarebbe di nuovo Andrea Agnelli, perché è, prima di tutto perché è Agnelli e quindi lui sa sicuramente quello che vuol dire la Juventus, ma poi soprattutto perché è un grandissimo tifoso della Juventus, cioè non è come Elkan,
1: certo,
2: che è una sua creatura, la Juventus, che la tratta giusto così tanto perché
1: è un pezzo,
2: si vede,
1: di un asset,
2: perché è pezzo di un asset del suo quadretto, certo, e deve, certo, fare il minimo indispensabile da padrone, ma no, è un discorso molto delicato.
1: Tiziano da Milano ancora ci dice: io sogno una finale di rivincita contro il Milan, anche se non sarebbe evidentemente la Champions, ma sarebbe comunque una finale. E poi aggiunge: se la Juve vince l'Europa League, la Coppa Italia e arriva fra le prime tre, ha fatto una grandissima cosa. E sono d'accordo, Tiziano. C'è da dire che se vinci l'Europa League non ti interessa neanche arrivare tra le prime tre o quattro,
2: perché ci vai diretto,
1: ci vai in automatico, quindi
2: magari
1: non sarebbe mai, esatto, cioè sarebbe bello arrivare lì e non importa più neanche della posizione,
2: esatto,
1: del campionato. Il problema è che la finale di Europa League è dopo la fine del campionato,
2: esatto, quindi devi per forza andare bene, esatto.
1: Non puoi dare per scontato che ci arrivi dall'altra parte, conviene arrivare comunque tra le prime quattro e poi sollevare anche la coppa, no?
2: Magari.
1: Terry ci dice: tu hai fatto il primo abbonamento, io il mio primo concerto qui a Reggio Emilia degli U2, mamma mia, grazie, buon weekend a tutti voi, buon weekend a te Terry, nel 96-97, wow, immagino, quindi suo riferimento. E gli U2, tra l'altro, ho visto un post stamattina, sì, che hanno fatto un concerto in una scuola di non so più dove, comunque, sì, immagino in Irlanda, sì, che è la scuola dove loro si sono fondati, tra,
2: bellissimo,
1: virgolette, per celebrare i 30 anni di carriera, che quindi direi che insomma siamo lì,
2: perfetto,
1: perché 30 anni fa stiamo,
2: allora,
1: parlando.
2: Devi fare una foto con una canzone degli U2 che ricorda il tuo abbonamento, il tuo trentesimo.
1: È vero, adesso ne cerco una delle tante bellissime che hanno segnato un po' la storia di quegli anni della musica pop inglese, irlandese, insomma, diciamo anglofona, mettiamola così. Tiziano ci ha rimandato il messaggio, questo l'avevamo già letto.
2: Sì.
1: Se ti chiedo a te invece, Kate, sì, nell'ottica, adesso dicevamo la prossima partita sarà Cagliari-Juve,
2: sì,
1: poi c'è Juve-Lazio,
2: sì,
1: allo Stadium, e in mezzo ci sarà, se non ricordo, ma no, forse la Europa League ricomincia più tardi. Comunque da qui alla prossima sosta per la nazionale ci sono 4 partite di campionato e 2 partite di Europa League.
2: Sì.
1: Cosa ti aspetti da questo prossimo mese della Juventus?
2: Nel prossimo mese della Juventus mi aspetto sicuramente non passi falsi. Mi aspetto,
1: allora,
2: passi
1: intanto
2: falsi.
1: Guarda, andiamo a vedere anche quali sono, perché adesso vi ho citato Cagliari e Lazio, quali,
2: sì,
1: sono le prossime partite. Tra l'altro avete visto che ieri sono uscite anche le date, gli orari. Delle
2: primi di novembre, ho visto,
1: prossime,
2: che abbiamo Napoli e Inter
1: sì,
2: di seguito e consecutive.
1: Sì, tra il Napoli in casa, eccole qui, allora Juventus Lazio, poi abbiamo, eccola qua, vedi, la Juve Rennes di Europa League, poi andiamo a Lecce, poi andiamo a Genova,
2: quindi abbiamo due trasferte
1: di fila, dopo aver fatto le due in casa di fila con Atalanta e cos'è che abbiamo fatto? Ah no, non è vero, queste non le abbiamo fatte. Abbiamo fatto Parma e Milan di fila in casa, quindi
2: esatto,
1: ogni tanto capitano le due di fila. Poi andiamo a Genova, poi c'è effettivamente Juve-Napoli il primo di novembre, poi c'è la Z Alkmaar
2: la
1: Europa League, poi c'è la Fiorentina e poi c'è il Venezia, che in realtà qui me lo mette ancora alle 20:45 del lunedì, ma ieri nella dare il calendario diciamo dalla tredicesima in poi, siamo andato il calendario fino alla fine del girone d'andata, ho visto che in realtà la polemica che noi avevamo tra virgolette sollevato del fatto che quella settimana la Juve avrebbe giocato il lunedì in campionato e il giovedì in Europa League contro l'Omonia Nicosia, mi sembra di aver visto che la partita è stata data anticipata in realtà alla domenica alle 12.30, sì, perché il problema di quel weekend lì è che a Torino ci sarà la finale delle ATP Finals, esatto, quindi si voleva evitare la contemporaneità dei due eventi. Diciamo che mettendolo alle 12.30 della domenica, tempo che finisce la partita, la finale dovrebbe essere poi diciamo dalle 7, il traffico inizierà magari alle 5 del pomeriggio, sì, ma non si dovrebbero sovrapporre i due eventi. Poi ormai tu che sei torinese definitivamente, sì, chi abita qui sa benissimo che le finals si giocano in centro, praticamente, esatto, allo stadio del Toro, e l'Allianz è a Venaria, praticamente.
2: Venaria, esatto.
1: Anche fossero stati in totale contemporanea i due eventi, sinceramente non mi immagino
2: ci sarebbe stato un grosso problema. Esatto.
1: Detto questo, sicuramente magari sfalsare gli orari,
2: magari per gli ascolti,
1: per la visione, per la visibilità, sì, diciamo che facendo così dai la possibilità anche a chi vuole vedere entrambi, sia una cosa che l'altra, anche fisicamente, no? Esatto. Di poter partecipare a entrambe le cose.
2: Esatto, che bello.
1: Dai, speriamo che sia poi anche, esatto, un bel mese, no? Perché, sì, poi viste le tante partite prima della prossima pausa per la nazionale, diciamo che da qui alla prossima pausa il calendario sarà, cioè la classifica sarà ancora un pochino più definita, esatto, e riusciremo a capire.
2: Si inizierà a modellare.
1: Sempre Tiziano ci dice: Andrea Agnelli, perché non va più a vedere la Juve magari al fianco di suo cugino? Allora Tiziano, quello che sappiamo è che Agnelli sta comunque valutando, no? Di rientrare dopo tutto quello che è successo. Adesso sono passati tutti gli anni che dovevano passare per squalifiche, inibizioni, tutto quello che è, con anche tutta una battaglia legale che è ancora in corso, quindi secondo me stanno aspettando di mettere un punto su quella situazione lì,
2: sì.
1: Dopodiché pian pianino secondo me potrà anche farsi un pochino più certo, rivedere. Vedi, Giancri ci conferma domenica alle 12.30 la partita contro il Venezia, quindi anche lì, anche nell'ottica della distanza con la partita di Europa League, oggettivamente è più logico, no? Ci sono un po' di giorni in più, anche se poi in tanti facevano notare come da sabato a martedì o da domenica a mercoledì fare lunedì e giovedì effettivamente la distanza è quella, però facevo un po' specie, no? Perché di solito si gioca il lunedì il campionato quando giochi il giovedì precedente l'Europa League,
2: esatto,
1: non il giovedì della settimana,
2: esatto,
1: stessa. Poi sono anche due partite in casa, quindi non sarebbe stato particolarmente drammatico, ma era quantomeno curioso. Senti, invece prima Jacopo parlava di Alejbegovic,
2: sì,
1: ti piace?
2: È il mio preferito.
1: Addirittura.
2: Cioè, preferito nel senso tra gli acquisti,
1: sì,
2: fatti,
1: sì, certo.
2: Perché secondo me è un talento importante, l'ho seguito anche prima che approdasse la Juve, poi mi è piaciuto tantissimo anche il modo in cui è venuto la Juventus, accompagnato da Pjanic, quindi ha dato anche un senso di importanza notevole, e sia la fiducia che la Juventus ha riposto in lui, sia comunque un trascorso, perché Pjanic non è più,
1: certo,
2: ovviamente nella Juventus, e quindi questo senso di continuità nel credere fortemente nelle qualità di un giocatore così giovane mi ha fatto ben sperare, sinceramente. È chiaro che lo vedo ancora molto timido e minacciato,
1: sì,
2: ma perché è veramente giovane, cioè un ragazzino, io a 18 anni ero una persona completamente diversa, adesso, quindi...
1: c'è scritto un ascoltatore parlando proprio di questo, no? Di questa faccia un po' strana,
2: sì,
1: che lui ha,
2: cioè...
1: però io gli ho ricordato che noi abbiamo avuto un certo Mario Mandzukic che non è che proprio sprizzasse gioia
2: da
1: tutti i pori, e arrivava più o meno dalle stesse zone, perché insomma era anche lui un balcanico,
2: esatto,
1: e insomma qualche soddisfazione e ce l'ha tolta,
2: esatto,
1: diciamo.
2: No, beh, insomma, vedere il 17 con un Ich che finisce sulla maglia,
1: esatto,
2: è un'emozione molto importante.
1: È vero.
2: Perché Mario ha fatto la storia della Juve,
1: sì,
2: un giocatore che rimarrà sempre nel cuore di ogni tifoso bianconero.
1: Io litigavo in quel periodo da morire, perché chi lo guardava da casa diceva che era un lampione, un paracarro. Cioè,
2: sì, ma non capivano l'importanza.
1: Visto allo stadio,
2: bravissimo,
1: era un giocatore proprio che ti ingasava in una maniera esagerata.
2: Poi è vero che faceva brutto, tra virgolette, come si dice, agli avversari, no? Perché comunque incuteva quel un po'... timore,
1: sì, sì,
2: quello,
1: sì,
2: squadro,
1: cioè, serve anche,
2: ma era
1: quello,
2: il ruolo, esatto, ma è un giocatore dove lo mettevi stava, e oltre a essere veramente un perno fondamentale dello spogliatoio e tutto, perché mettevi terzino, sapeva fare anche terzino,
1: assolutamente.
2: Era un rapace d'area di rigore, cioè era micidiale, e troppo importante e fondamentale per la Juventus, quindi vedere questo ragazzo mi fa veramente ben sperare. Poi sono felicissima che si sia sbloccato finalmente con la Juventus,
1: sì, sì,
2: e se considero che tantissimi campioni lo scorso anno non si erano mai sbloccati con la Juventus. Invece lui, così giovane, così con questa faccia ancora innocente
1: da ragazzino che sembra ha ancora fatto che 19 deve... anni l'altra settimana,
2: esatto, ragazzi, che sembra ancora che si deve formare nel viso ancora,
1: all'età dei miei allievi. I miei allievi di quinta liceo hanno quell'età lì,
2: cioè, capito, quindi mi fa sperare tantissimo. E poi mi piace perché sta molto con i piedi per terra, si gasa, non è uno che si crede chissà chi, perché oggi purtroppo viviamo in un'epoca dove tutti si credono chissà
1: per
2: chi.
1: Fortuna c'è anche un po' un buon esempio da quel
2: bravissimo,
1: senso lì, che
2: è
1: Ildiz, no? Perché Ildiz ha fatto più o meno, almeno sembra ancora che
2: bravissimo.
1: Sia così, insomma,
2: direi. Ed è fondamentale, cioè un bagaglio di umiltà importante, questo fa la differenza.
1: Assolutamente. Ancora Tiziano ci dice: di Nico che cosa ne dite? È da rinnovare. Tiziano, comincio io Nico lo adoro, e ti dico la verità, quando l'avevamo comprato dalla Fiorentina ero felicissimo che l'avessimo comprato. L'ho già detta tante volte questa cosa, perché secondo me era ed è un giocatore di un livello superiore. Poi effettivamente quell'anno che ha fatto la Juve l'ha fatto male.
2: Sì.
1: Sono contento che si sia ripreso l'Atletico, ha fatto un mondiale clamoroso.
2: Sì.
1: E sono stato molto contento quando quest'estate, rientrando, la Juve ha iniziato a fare un po' muro piuttosto che venderlo. Tra l'altro hai 10 milioni in meno che ci voleva dare l'Atletico, no? Perché l'accordo era sui 32 milioni, l'Atletico ne voleva dare 23-24 e la Juve ha detto no, per fortuna,
2: per una volta
1: sei in puntata. E secondo me è veramente un giocatore anche a livello di carisma, che è una cosa che prima dicevamo mancava no? In questa Juve, è un giocatore importante.
2: Sì, ha fatto anche un ottimo inizio di stagione con la Juventus, ma poi lo si vede anche come esulta, se ci
1: è
2: fatto
1: è vero.
2: Sente che è dentro lo spogliatoio, che ci tiene molto.
1: Ed esulta anche tanto quando segnano solo quando segna lui, no? Anche quando segnano
2: i compagni.
1: Quello è molto significativo.
2: Io, siccome sono un amante dei dettagli di queste sfumature, basta soltanto che guardi come si comporta in certe dinamiche e ti fa capire tanto.
1: Quindi
2: lo vedo molto... molto partecipe attivo quest'anno.
1: Il commento tecnico di Giancri è: Nico ha fatto gol anche fuori dal campo, perché mi ha detto che l'altra settimana era vicino al settore dove c'era la fidanzata.
2: Immaginavo che si riferisse a questo.
1: Che mi aveva detto che effettivamente è una bellissima fanciulla. Non ho ancora indagato, Pietro, se andremo a cercare di capire. Ecco, vedi,
2: dici che è per questo che si è ripreso.
1: Magari sì, che io ho una teoria mia.
2: È la stessa che dicevamo l'altra volta.
1: Di Douglas Lewis. L'anno che è stato la Juve è l'anno in cui si è lasciato con Alicia Lehmann.
2: E poi guarda caso che è stato
1: adesso
2: meglio.
1: Che si è ristabilizzato, che ha una nuova fidanzata, che magari
2: ma
1: è meno bella
2: che
1: dell'altra, però si è stabilizzato e ha ricominciato a giocare in un certo modo.
2: Come ci siamo lasciati l'ultima volta su questo argomento,
1: io te lo
2: ripeto anche con fortissima verve. È così.
1: E che sappiamo benissimo essere così, ma ci sono passato anch'io, ragazzi, queste cose vengono si sottolineano sempre troppo poco, però Nico si è fidanzato sta bene, Douglas Lewis si è fidanzato e sta bene,
2: noi stiamo bene,
1: l'aspetto emotivo fa tanto anche nei calciatori, che sono comunque, lo ribadisco sempre, dei ragazzi di 22, 23, 28 anni, cioè...
2: Sì, perché sembra comunque che queste persone non abbiano una vita,
1: certo.
2: Si pensa che questa vita non vada a intaccare il lavoro, non è così, cioè tutti
1: abbiamo
2: una vita e tutti... siamo influenzati da dinamiche private e sentimentali, ma ci mancherebbe.
1: Però Operator Goose ci scrive: circola un post su Facebook di un possibile ritorno di Agnelli alla Juventus. È vero, ne stavamo parlando proprio poco fa.
2: Sì.
1: Non imminente, nel senso che è una cosa di cui si parla già dall'anno scorso. In realtà c'era stato anche un momento in cui circolava la voce di un potenziale rientro di Agnelli, sempre non imminente, con Klopp al seguito, no?
2: Lì arrivi.
1: Sistemi sopra, sistemi sotto e vai sereno. Ora, appunto, non è una cosa che succederà nel brevissimo periodo, magari non succederà neanche mai, però insomma queste voci che ci scrive il nostro ascoltatore da casa non sono solo voci, nel senso sono quasi notizie ormai,
2: certo.
1: No? Perché quando le voci diventano tante sono cose che si sanno. Poi da lì a che succeda e quando possa succedere, questo evidentemente non lo possiamo ancora dire. Sulla questione di chi dava tutto in campo tra Mandzukic e Dusan Vlahovic, leggevo qua un po' di dibattito che si è scatenato su Twitch. Dice: Dusan andava sempre l'anima in campo, anche troppo, spesso andava fuori giri per questo, ci scrive Forza Onore. Sì, veramente troppo, nel senso che poi le dichiarazioni che ha fatto alla fine dell'anno scorso oggettivamente sono, cioè secondo me non erano accettabili. Ha lanciato delle bombe nello spogliatoio che io mi sono anche chiesto con che faccia potesse pensare di ripresentarsi all'interno di quello spogliatoio.
2: Ma non è, non mi piace, cioè mi dispiace, però per quanto sia sicuramente un ragazzo molto forte e abbia delle prospettive importanti, queste prospettive importanti la Juventus secondo me non le ha tirate fuori tutte. Potevamo lasciarci in condizioni diverse,
1: certo,
2: per lui,
1: certo.
2: Anche le uscite che ha fatto quando è andato al Besiktas, cioè non si fa così.
1: No, infatti ti dico, io sinceramente non è che lo rimpianga tantissimo.
2: E nemmeno io. No, io preferisco dare un'opportunità alla Begovic
1: e
2: vedere come ha...
1: O magari a un ragazzo della next gen, che ancora deve magari sbocciare.
2: Perché tutti dicono, vabbè, ma non c'è più Vlahovic, non abbiamo un punto di riferimento. Ma non è vero, quando c'era Vlahovic non era un punto di riferimento.
1: Purtroppo.
2: Cioè, ma non è vero.
1: Purtroppo no. Poi certo che se vedi Kolumuani che a Frosinone sbaglia quel gol davanti alla porta, ti viene da spaccare
2: però,
1: la televisione.
2: Vero,
1: però gli sbagliava anche Vlahovic.
2: Però è vero, ma Kolumuani, a differenza di Vlahovic, quando non segna, dà una mano alla squadra in una maniera impressionante.
1: Contro
2: l'Atalanta
1: è vero,
2: ha fatto una partita pazzesca. Gli è mancato soltanto il gol. Purtroppo però di un attaccante non ti ricordi il lavoro che ha fatto, ma ti ricordi se è segnato?
1: Non l'ha fatto, ma l'ha salvato il gol. Perché...
2: sulla linea, perché non c'è arrivato nemmeno Vicario. Certo.
1: No, quello è fondamentale, l'aspetto, diciamo, psicologico anche nello spogliatoio.
2: Esatto.
1: Lo dicevamo prima delle women, dell'importanza di avere uno spogliatoio unito, anche sullo stesso Di Gregorio. Le dichiarazioni del procuratore di quest'estate, non potevi ripresentarti al ritiro, anche se al ritiro si è presentato perché ha fatto ancora anche la tournée, ma non era pensabile affrontare una nuova stagione avendo un giocatore che ha dietro quel tipo di background, di persone che rilasciano un certo tipo di dichiarazioni. Non era assolutamente fattibile. Ecco, invece, poi siamo quasi in chiusura, Kate, ti chiedo perché c'è questo tema che è venuto fuori anche dai nostri amici di oggi, la questione del modulo.
2: Sì.
1: Perché io continuo a sostenere che per quanto Douglas Luiz sia effettivamente in crescita, stia giocando meglio, eccetera, eccetera, non sia fatto per un centrocampo a 2.
2: No.
1: Che un centrocampo a 3 sarebbe meglio anche per lui, no? Perché lo toglie anche da quei compiti a cui lui comunque fa fatica a stare dietro. E è vero che tra l'altro adesso abbiamo tutti i centrocampisti fuori, però è un ipotetico. Però comunque anche con quelli che hai, avendo recuperato McKennie, fare Sar, McKennie e Douglas Luiz, secondo me potrebbe essere una svolta.
2: Concordo con te, ok? Io sono una persona che ragiona molto più sul in base ai giocatori che ho faccio il modulo e non in base al modulo che ho in testa, i giocatori che ho li metto in base a quello che io ho in testa.
1: Certo.
2: E quindi secondo me si vede anche qui la bravura dell'allenatore. Douglas Luiz non è questo tipo di tecnica da centrocampo a due, eccetera. Lui è, secondo me, deve stare esterno alto, entrare e fare quello che vuole. Okay?
1: Ah, esterno alto addirittura.
2: Secondo me, tante volte sì. Perché ha una spinta particolare, ok? Che alla Juventus manca. Però è anche vero che lo devi adattare in base a quelle che sono le caratteristiche. Cioè, anche a me piacerebbe fossi Spalletti, ma sì, adesso vediamo, oggi voglio tirare con io fuori dal cilindro e vedere quello che è, magari con una mossa così. Ma non te lo puoi permettere. Cioè, non puoi permetterti di sperimentare tanto in questo momento.
1: Ah, no, certo. Cioè, poi se quello che gli metti vicino, tra l'altro, magari è il Copmanes, come
2: bravissimo,
1: ci segnala anche
2: bravissimo.
1: Pietro, che comunque fa meno ancora, forse quel lavoro di copertura.
2: Bravissimo.
1: Fa fatica anche lui, con Locatelli rende di più, con McKennie rende di più, con lo stesso Sar,
2: bravissimo,
1: se è quello che abbiamo visto l'altro giorno, sicuramente rende di più.
2: Bravo.
1: E chissà che magari Spalletti non riesca a tirare fuori ancora qualcosa di meglio da questo Douglas Luiz.
2: Esatto.
1: Kate, ci dobbiamo salutare, mancano pochi
2: finito,
1: secondi, le 16 è già finita, ma tanto ti ritroveremo presto e questo ovviamente mi fa molto piacere.
2: Assolutamente.
1: Grazie a Caterina Baffoni
2: grazie
1: per essere stata
2: te,
1: qua.
2: Grazie a te Dario, grazie a tutti voi come sempre.
1: Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi, vi rinnovo gli appuntamenti di questa settimana, ci sentiamo e vediamo venerdì con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schiffo, i famosi prof. Eccolo, vedi che manca. Questo è il no che vi diceva.
2: Vede.
1: Anche Yves da casa me l'ha scritto. Questo era il no che ci mandava Yves. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto anche su Twitch e nella messaggistica. Quindi venerdì Colpo Gobbo con Luigi Schiffo dalle 3 alle 5. Anche lì siamo andati avanti di un'ora. Abbiamo fatto l'ora legale praticamente.
2: Siamo avanti.
1: E ci vediamo anche, così facciamo fare uno sfilza di no a Manuel, sabato della prossima settimana sabato della prossima settimana dalle 2 alle 4 con tutta la Juve che vuoi. Grazie ancora a Tullio anche in regia, buon weekend, sempre forza Juve e ci vediamo venerdì e sabato.
2: Ciao a tutti
1: e Kate, ci vediamo presto
2: sempre.
1: Ciao a tutti,
3: tutta la Juve che vuoi. tutta la Juve che vuoi.
5: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: 25 settembre, buona giornata ad Antonio Paolino. Questo è Cose di Calcio. Neto, attesa per la firma del contratto. Oggi le visite a Torino. Continassa chiusa per riposo fino a lunedì, quando si ritroveranno in 10 della prima squadra. Juve nelle prime 5 di campionato, 7 nuovi giocatori a partita. Venerdì 2 ottobre, amichevole con la Cremonese. Obiettivo, alzare il ritmo. Partita. Nation League, stasera il battesimo bis per Mancini contro il Belgio. Nel girone 1, anche Turchia, Francia, le nostre prossime avversarie. C'è solo uno juventino, si chiama Vicario e parte dalla panchina. Buona giornata, ben ritrovati qui dagli studi di Torino. Un saluto a tutti voi, temperatura autunnale. Preparatevi, so che c'è questa iniziativa, non ero informato, questa amichevole... Lo sapevo, l'orario confermato 12:30, tra l'altro la seguiremo in un modo speciale, eh? Avrete Alessandro Santarelli, il suo colpo di tacco lo conoscete, la sua moviola vivente, divertente soprattutto, collegamenti con il nostro Camillo De Michelis, con cui mi stavo confrontando proprio in questi istanti, terminata la puntata. Collegamenti da studio anche con Giulia Borletto, che avremo, che seguirà da qui anche parte di quell'amichevole. Parlo di venerdì prossimo. Abbiamo una settimana per, naturalmente, e fra un po', e saluto anche il nostro, ci sarà anche Costantino. Su Costantino non gli compriamo neanche più il biglietto, lui arriva, entra, scavalca, non so come fa, e seguirà con noi l'amichevole. Ma era per dirvi due cose. Intanto il direttore sarà in Puglia, al mare, in vacanza, a dire il vero. No, non è vero, ma sarò in un club, che poi vi presenterò, con un ex bianconero, e magari seguiremo insieme la partita insieme a voi. Dovremo ancora ottimizzare la situazione, però sicuramente un commento, un intervento ce l'avremo. Voi, se volete partecipare, ci sono solo 600 posti, quelli che sono alla Continassa, dovete andare nel sito della Juventus, prenotarvi, il biglietto non è a pagamento, però naturalmente è a inviti, quindi devi cliccare, non cliccate per 600 persone, perché ve ne danno al massimo, mi sembra, 2, massimo 4. Quindi sappiate che c'è questa possibilità, è un giorno di lavoro, è un giorno in cui si va a scuola, non devono passare messaggi sbagliati, bisogna andare a lavorare, bisogna andare a scuola, e potete guardarla e ascoltarla, cioè ascoltarla col commento di colpo di tacco di Radio Bianconera. Mi dicono sicuramente sarà un prendere le distanze dalla nazionale, che c'è un vocale, il tema l'abbiamo assaggiato, abbiamo anche l'ospite. Mamma mia, che trasmissione! Qui si lavora troppo a Cose di Calcio, quindi bisogna cambiare il format. Intanto l'ospite ce l'abbiamo, Daniel Pisani, Tele Lombardia. Buongiorno Daniel, opinionista.
1: Buongiorno Antonio, è un piacere ritrovarti su Radio Bianconera, l'unica radio che conta.
0: No, se fai così mi spiazzi. Cioè, partenza via, gol di Pisani, Pisani 1, direttore 0. Ma che slogan, che spot che ci hai fatto, grazie. Con affetto ricambio, perché sai che... gli impegni, noi qui non vogliamo neanche disturbare, anche perché lei è un professore di cui si parla nei palazzi che contano, ma lei è anche juventino, quindi Daniel, torniamo al tu, mi dai un giudizio sulla nostra Juve, dal tuo salotto, perché io quando c'è la pausa, devi sapere, mi piace andare a mettere il naso e l'orecchio, no? Dove ci pizzicano, e vedo che tu sei uno di quei difensori razionali, corretti, professionali. Non se ne trovano tanti, soprattutto di altre squadre. Di cosa si dibatte?
1: Sta sempre un salotto, Antonio, perché comunque quando c'è qualcuno che ascolta e si mette lì appunto a pendere un po' dal nostro pensiero, dal nostro giudizio, deve essere sempre un salotto, quindi di conseguenza radio, TV che sia, siamo sempre in giacca e cravatta in segno di rispetto per quelli che appunto non aspettano altro che sentire la nostra opinione, perché di opinione trattasi. Detto questo, certo, Antonio, sì. io ti dico estremamente, in modo estremamente razionale, che fino a questo momento la Juve male non ha fatto. Certo, ci sono delle incertezze, ma queste incertezze sono dovute anche da un mercato che non si è potuto sviluppare come avrebbe voluto la società, in particolar modo come avrebbe voluto Spalletti, ma al di là di questo comunque, se escludiamo la partita di Sassuolo, che per certi versi è stata la classica partita che negli anni 80 si definiva pirotecnica, un po' pazza, un po' folle, che vive anche di sliding doors, tradotto, se l'avessimo vinta avremmo parlato di una Juve dal carattere eccezionale, e poco ci è mancato davvero che non andassimo a prenderci i tre punti. La Juve secondo me male non ha fatto. Ti dico solamente questo e poi aspetto le tue domande, i tuoi input. Attenzione all'Europa League, perché secondo me è una competizione
0: Daniele, ti fermo un attimo perché non ti sentiamo correttamente, me lo stanno facendo notare anche in chat. Se puoi posizionarti meglio col microfonino, togliendo l'auricolare o qualcosa del genere, ti sposti perché sei un po' metallico e mi dispiacerebbe che saltasse qualche punto, qualche tua risposta. Prego.
1: Spero che possa andare meglio intanto l'audio. Detto questo, dicevo, Antonio, attenzione anche all'Europa League, perché in questo momento si parla un po' come quasi di un fastidio, di una competizione che va gestita, per me può diventare veramente il grande obiettivo, visto che dobbiamo assolutamente ritornare in Champions, ma mi permetto anche di dire, visto che il nome Juventus in Europa non lo si scrive dal gennaio 97, la famosa Supercoppa Palermo contro ovviamente il Paris Saint-Germain, gara di ritorno.
0: Ecco, io invece aggiungerei su questo punto, Daniel, al di là che ognuno può pensarla come vuole, nel senso tu, io, i tifosi, commentare, no, giudicare anche l'operato di quello che si dice dei vari interlocutori in queste trasmissioni, dove farei quasi passare come cultura il fatto di allenarsi un po', no, a difendere, ad attaccare, ad essere coerenti e credibili. Io dico sempre questo su Radio Bianconera. Ognuno che è juventino dimostri la sua juventinità e poi da casa ognuno pensi quello che vuole. Sicuramente si cerca di mantenere un certo stile, onestamente, apprezzato o meno.
1: Prego. Sono perfettamente d'accordo, bisogna sempre mantenere un certo equilibrio. D'altra parte io sono legato alla Juventus del dottor Umberto, la Juventus dell'avvocato, e quindi quella Juventus lì ci faceva innamorare non solo per i risultati che otteneva, ma anche proprio per il modo di porsi. Oggi si parla tanto, Antonio, di comunicazione, in tempo di social è difficile ritrovare la retta via, altro che era smarrita, come scriveva Dante, proprio persa completamente. Però ecco, tante volte i ricordi, a tante volte anche i ricordi devono servire non soltanto per crogiolarsi in essi o per le malinconie, ma anche comunque per prendere spunto. Noi la Juventus nasce dalla costola della famiglia Agnelli, due grandissimi personaggi che hanno insegnato tante cose, e francamente, senza criticare nessuno, ci mancherebbe, quando questo stile viene un po' meno, da una parte faccio a pugni con le nuove generazioni, come faccio a scuola, che devi comunque accettare, ma dall'altra anche un po' la voglia di sostenere sempre quello che ha rappresentato per me la Juventus, ma credo anche tanti tifosi.
0: E va rispettata, fosse anche un pensiero astruso. Mi posso permettere, tanto l'intervallo questo, no? Non ci sente nessuno su Radio Bianconera, qualcuno.
1: Sono a tua disposizione.
0: No, dicevo, tu hai parlato correttamente, l'hai pronunciata anche bene, comunicazione, no? E io ci ho aggiunto una Z, so che è un errore ortografico, ma è comunicazione, cioè, sai, dove molti traduca lei come meglio preferisce, professor Pisani, cioè mantenere un certo equilibrio ti porta anche, no, mettendoci la faccia e la voce, dichiarare certi concetti di credibilità, di juventinità, di onestà, senza cambiare troppo la barca, salirci sopra, scendere, no? Con un po' di coerenza e correttezza nei confronti del vicino, che può essere anche dell'Inter, no? Con cui non ci vado a mangiare e a ballare, ma magari per ascoltare delle belle barzellette o confrontarmi sui materiali innovativi, riciclabili, tipo il cartone, ci posso anche bere un caffè assieme. Al di là di questa facile polemica, no? Da parte mia ti chiedo, non pensi che però si stia parlando poco di quarto posto in generale, no? Ah, finalmente, perché noi fino alla fine non si parla un po' troppo a slogan, girando però la frittata verso dobbiamo praticamente vincerla per l'Europa League. Non ti sembra rischioso fare un ragionamento del genere? Così drasticamente, puramente circoscrivendo a un'affermazione che può uscire, ma la Juve deve ambire almeno a vincere l'Europa League per arrivare facilmente in Champions League, perché se è più difficile in campionato e poi comportarsi bene in Coppa Italia. Ma non pensi che il problema sia anche mentale ormai dei noi tifosi, abituati bene una volta a competere sempre? Dobbiamo tornare a quello, ma forse non ci caliamo molto bene in fretta nella posizione che occupiamo oggi, con gli errori anche commessi, con la dirigenza che abbiamo, con quello che abbiamo cambiato negli ultimi 6 anni. Daniel Pisani.
1: Guarda Antonio, nella tua domanda c'è anche un po' inserita la risposta, nel senso che nelle tue considerazioni, che io sposo perfettamente, c'è un po' la sintesi di quello che si vive oggi. Mi permetto di aggiungere a livello storico che noi periodi di transizione li abbiamo vissuti e che ce ne cito uno, o meglio ti cito un'edizione di Juventus alla quale io sono affezionatissimo, la Juventus del fine degli anni 80, quella di Dino Zoff, che forse, anzi sicuramente non ha vinto in Italia, però ha vinto in Europa la Coppa UEFA contro la Fiorentina e ha vinto soprattutto una Coppa Italia contro una squadra stellare come era il Milan di Berlusconi, il Milan di Arrigo Sacchi, che vinceva in quegli anni proprio 2 Coppe dei Campioni consecutive. Questo che cosa dice? Che forse oggi il giudizio sempre è molto azzardato, cioè il calcio alla fine nasce sempre, non dico per credere nell'impossibile, però qualche volta si è andati anche oltre l'ostacolo. Oggi, se noi guardiamo bene, caro Antonio, in fondo, tranne l'Inter, prima tu l'hai citata, io veniva in mente di risponderti in modo estremamente ermetico. Beh, comunque,
0: Ho citato l'Inter?
1: Sì.
0: Se ho citato l'Inter, io chiedo cosa devo fare per pentirmene?
1: Attraverso le metafore. Però comunque okay, io ermeticamente ti dico, è giusto che ci siano, perché comunque bisogna batterli, quindi se poi non abbiamo degli avversari, diciamo degli avversari importanti anche dal punto di vista storico, non abbiamo più neanche la soddisfazione di ottenere certe vittorie. Però oggi, a parte loro, io non vedo queste squadre straordinarie, vedo soprattutto degli alti e bassi. Anche il campionato sembra un po', diciamo così, allacciarsi alla vita. Vedo per esempio il Como che passa dei giudizi forse addirittura esagerati, 4 gol all'Ipsia, complimenti a loro, però addirittura sembra una squadra che possa arrivare ai quarti di Champions per poi essere ridimensionata dal Frosinone, che lavora su un gruppo di italiani con un buon tecnico che forse non gode di buona stampa perché non mette la giacca e cravatta a Luca Alvini, però che dimostra che con i giovani qualcosa si possa fare. Quindi oggettivamente questa rosa, la nostra rosa, è all'altezza di uno scudetto? Certamente no, ma si può sopperire non tanto con le ali della fantasia, ma con il lavoro e soprattutto anche con la compattezza che ultimamente manca anche nel tifo bianconero. Questo assolutamente sì, l'obiettivo deve essere lì.
0: Molto interessante, abbiamo ancora qualche minuto, se posso rubartelo, caro Daniel. Ti chiedo,
1: è piacevole poter stare
0: altrettanto,
1: con te, Antonio.
0: Altrettanto, con chiunque, in particolar modo con chi motiva le sue risposte, anche la pensassi diversamente. Questo, a mio avviso, questo mi hanno insegnato i maestri di giornalismo. Ce n'erano pochi, adesso siamo tanti, ma forse c'è da fare un'equazione sui valori. Comunque, senti, ti ha impressionato il mercato fatto dalla Juventus come strategie, come onestà per quello che si è riuscito a ottenere, accettando determinati compromessi? Rimango vago, non mi riferisco solo a Colomani. Ti chiedo, era l'unica strada percorribile o ne vedevi anche altre? Perché sai, facile dire, dovevi comprare quello, quell'altro, non dovevi farti sfuggire quello, quell'altro, prenderlo prima degli altri. Una volta forse era così, ma neanche così, non era improvvisato. Il mercato era conseguenza magari di 2 stagioni precedenti. Adesso quello che abbiamo fatto è stato coerente con quello che vedi che si è riusciti a fare? O ti aspettavi qualcosa di diverso? Io poi ti do la mia risposta personale anche qui, ovviamente.
1: Infatti voglio sentire quello anche che è il tuo giudizio, la tua impressione. Io ti rispondo che col senno di poi siamo tutti quanti bravi. Le strade da percorrere non sono infinite, anzi le vie del Signore in questo caso sono assolutamente finite, citando Massimo Troisi, perché da una parte ti chiami Juventus e non puoi fare il mercato che ha fatto ai tempi il Como, che ha fatto il Frosinone. cioè io sfido chiunque, qualora la Juve avesse preso come centravanti Raimondo, di cui adesso si parla tantissimo, ma che prima sembrava soltanto un nome d'arte, ricordando il grande Raimondo Vianello, cosa avrebbero pensato i tifosi se fosse un mercato di questo genere? Quindi è chiaro che quando tu vai sul mercato ti chiami Juventus e devi inevitabilmente andare a prendere un grande nome, ma detto questo poi ci sono le difficoltà economiche con cui certamente ci siamo scontrati nel corso di questa stagione, e ci sono anche le difficoltà oggettive di un calcio italiano che oggi è assolutamente ridimensionato, perché un attaccante che poi forse prima punta non è come Colomouani, che costa 50 milioni ed è ai margini del Paris Saint Germain, Gonzalo Ramos che è la riserva del Paris Saint Germain costa addirittura 80 e passa milioni, e purtroppo questi grandi acquisti dopo Cristiano Ronaldo non si possono più fare, ma non li fa più né la Juve né gli altri. Per chi invece ha un organico già pronto e in un certo senso abituato a giocare insieme, come è stato per i nostri 9 anni, come in questo momento chi è in testa alla classifica, vedi che non cito, ce l'ha evidentemente tutto un po' più facile.
0: Ecco, tra l'altro dai nomi poi ti do anche la mia risposta, che non è una verità, no? È un'opinione. Nelle prime 5 di campionato, dove abbiamo perso a Sassuolo, 7 nuovi giocatori in media partita, la Juve più di tutte le altre, e le prime 2 sono Juve e Milan, guarda caso, quelle dell'Europa League, quelle che hanno un po' più problemi nel riorganizzarsi, e cosa ho dimenticato di dire? Perché poi i numeri non ingannano, eh? La posizione in classifica non inganna, la necessità di rimediare non inganna, il cambio di allenatore quest'anno, l'anno scorso, Allegri, la Juve. Non pensi che al di là degli ultimi pareggi col Milan, compreso l'ultimo, rappresenti veramente lo stato di due club che hanno dominato in passato?
1: Assolutamente sì, e purtroppo come in ogni situazione della vita anche nel calcio esistono le stagioni, e noi in questo momento dobbiamo sperare che l'autunno si trasformi in primavera e non cada nell'inverno, indubbiamente Antonio, perché chiaramente bisogna fare quello che si può. Io non sono né spallettano né contro Spalletti, pro né contro Spalletti, te lo dico sinceramente, secondo me tante volte alcuni giudizi sono anche un tantino esagerati, perché non dimentichiamoci mai che Spalletti sta lavorando non con la squadra di Thiago Motta, ma con gli scarti di Thiago Motta. Ti piaccia o no? La realtà è questa. Oggi Coop Miners, avendo poco a centrocampo, diventa un elemento imprescindibile, quantomeno a livello numerico. Douglas Luiz è diventato il perno di centrocampo con l'infortunio di Locatelli, e quindi questa è una realtà. Poi sappiamo bene come è fatta tante volte anche la narrazione. Non parlo neanche di stampa, ma parlo di narrazione. E quando poi si vuol prendere di mira qualcuno, in questo caso anche il nostro mister, si prende di mira volentieri, il quale non è immune da errori, perché lo scorso anno secondo me in Champions doveva andarci, avendo comunque la Champions in mano a 2 giornate dalla fine, quindi le colpe sono anche sue, però oggettivamente quest'anno sta veramente lavorando in una situazione, non dico di emergenza, ma molto molto complicata, essendo, dovendo rimanere comunque gioco forza con le spalle al muro, perché comunque alleni la Juventus.
0: Quello che volevo aggiungere, e vedo che siamo praticamente in linea, poi non stiamo dibattendo sulle situazioni di campo specifiche, cosa avrebbe fatto uno, cosa avrebbe fatto l'altro, non stiamo paragonando questa formazione ad altre formazioni, però contestualizzando, il giocatore deve dar di più, l'allenatore deve dar di più, forse la società che arriva con un bagaglio importante, ma magari non abituato alle latitudini bianconere, visto la tua curiosità che me lo chiedevi, non per tanto per gli ascoltatori che mi conoscono, sarò a volte anche un po' ripetitivo, non ti saresti aspettato forse un mercato, no? Non tanto per accontentare numericamente l'allenatore, perché a me è sembrato che quello fosse il compromesso a un certo punto, no? Al di là di Colomouani, che prendi a quelle cifre, devo ragionare, non ho ancora capito bene. Se c'era già un accordo scritto nella scrivania, devo farlo, per amore e rispetto di quel contratto. Però non pensi che alla fine sia rimasta scoperta la casella del centrocampista e quindi tu abbia dovuto ripiegare su Douglas Luiz, rinato, no? Ma scarto precedentemente. Su Nico Gonzalez, rinato ma scarto precedentemente, cioè non c'era la volontà di tenerli, volevi arrivare a un altro portiere. Cioè, qui prendo l'altra faccia della medaglia. Quindi sono andato su 11 giocatori, quanti ne sono arrivati? 10, no? Voltemade, ancora tutto da scoprire. Non sarebbe stato il caso di ridurre qualche spesa? E Catorti è andata male, no? Alla Begovic investi 2 anni prima. Ormai la Juve deve pensare a prenderli 2 anni prima, rischiando di trovare il nuovo Alibegovic, perché io ci vedo.

0: Maria o Paolino a Radio Bianconera. Cosa ne pensi di questa idea?
1: No, sono perfettamente d'accordo. Parliamo ovviamente di qualità rispetto alla quantità. Il problema, secondo me, Antonio, e in questo non credo che voglia essere un avvocato difensore della società, anche perché non ne ha assolutamente bisogno, che oggi il calcio italiano è assolutamente in grande difficoltà. Guardiamo anche come, visto che oggi ci abbiamo scherzato anche un po', senza offesa per nessuno, ci mancherebbe gli innominabili, visto che abbiamo giocato su chi è detentore dello scudetto. Quanti acquisti da palestra all'esterno israeliano non sono andati in porto per una ragione o per un'altra. Guardiamo anche lo stesso Napoli, è vero che quando il presidente De Laurentiis opta e vira su Max Allegri, vuole virare su un aziendalista, perché Allegri, di cui io non sono un grande tifoso, però una qualità ce l'ha lui con quello che ha, fa. Questo la dice lunga, quindi a livello teorico io scrivo quello che dici e se non serve la penna te lo firmo anche col sangue, però secondo me dobbiamo anche un po' fare i conti più ad ampio raggio con un calcio italiano che da questo punto di
0: con una
1: vista
0: realtà
1: è molto
0: diversa.
1: molto in difficoltà.
0: Ultimissime domande, caro prof, perché l'intervallo sta per finire. Dove può arrivare la Juve concretamente, per quello che hai visto? Cioè, che cosa ha rappresentato il Sassuolo, la sconfitta di Sassuolo? Perché mi sembra che la sconfitta, sai che è servita più all'allenatore che alla squadra? Perché la squadra è vaccinata, no? Sa che può capitare. Siamo andati tutti avanti, ci abbiamo provato, ho sbagliato, anch'io quando faccio il furbo mi accorgo quando faccio il passo più lungo della gamba. Dove può arrivare e soprattutto chi può essere il giocatore emblema di questa Juve, quello che può segnare di più, che può fare più assist o una delle due cose o far appassionare lo Juventino, fossero tutti come? Mi fai tu un nome, oltre a quale può
1: Io
0: essere l'obiettivo
1: già
0: della
1: ce l'ho,
0: squadra?
1: quindi partiamo dalla seconda, poi la prima è più complicata e te la dico alla fine, fino
0: Sì.
1: alla fine. Ma per quanto riguarda la prima, io ho trovato un vicario straordinario, non ti parlo soltanto delle parate, perché sto parlando, visto che abbiamo a lungo discusso di questo aspetto, anche dell'aspetto comunicativo, un vero leader, un ragazzo maturo, un ragazzo in grado veramente di avere la leadership. Da questo punto di vista mi sono meravigliato di come Spalletti ad un certo punto, senza neanche troppi giri di parole, non lo volesse in bianco nero. Si è parlato molto del Dibu Martinez perché era un leader, ma questo ragazzo secondo me ha tutta la stoffa per esserlo e tanta saggezza come i grandi portieri bianconeri hanno sempre avuto. Con questo non voglio essere blasfemo, citare due mostri sacri come possono essere Zoff e Buffon, però ti dico che dal punto di vista comunicativo mi ha conquistato e non è poco perché ultimamente, oltre che diciamo la Juve che mi portava a casa i successi, i trionfi, mi mancava anche proprio un po' di identificarmi in un calcio. Con vicario l'ho trovato, quindi ti rispondo senza alcun'ombra di dubbio, vicario. Mentre l'altra domanda, dove potrà arrivare questa Juventus, mi rifaccio un po' quello che ti ho detto prima. Secondo me la Champions non solo deve essere un traguardo, ma deve essere un obiettivo, non solo guardando dentro noi stessi, dove sicuramente siamo una squadra imperfetta, guardando anche un po' lo scenario del campionato italiano. Io tranne una squadra che non vedo come possa perdere lo scudetto, le altre secondo me, forse la Roma ha sicuramente qualcosina in più, ma con le altre te la devi giocare assolutamente, senza se e senza ma.
0: Quindi l'equazione è di Daniel Pisani, Tele Lombardia, tifosissimo juventino, con grande piacere ospitato nel nostro salotto a distanza. E, se c'è quella squadra che non può non perdere, non può non aggiudicarsi l'obiettivo che ha in testa, perché è più attrezzata e ci ha aggiunto esperienza e cambia meno giocatori rispetto anche alla Juve e al Milan di partita in partita in questo inizio del campionato, al di là di una, due, come un po' sempre, la Juve non può perdere il suo carro, non di Colomouani, perché quei carri si attaccano e si staccano in base alle esigenze stagionali, ma non può non tornare in Champions League. Ho capito bene?
1: Hai capito perfettamente, deve tornare in Champions League e come ti ho detto prima, pure con tutte le variabili e le anomalie che gli scontri diretti, anzi le eliminazioni dirette portano, l'obiettivo non sono le stelle, perché solo la Champions al pallone delle stelle, ma quello della Europa League alle lighe che potrebbero essere della specie di CIE comunque per l'Europa che noi non dobbiamo perdere, perché comunque l'Europa ci appartiene e ce lo siamo dimenticati un po' troppo spesso.
0: Nei corridoi della scuola si può usare una

0: ogni tanto la parola dura, anche perché un bravo prof è anche un bravo educatore, e quindi ti dico, se non andasse così, secondo te, se la stagione fosse bastarda, no? La società dovrebbe continuare con l'allenatore, dovrebbe aspettare che l'allenatore prendesse una decisione, oppure potrebbe anche difendere la scelta di un allenatore che dice siamo solo al secondo anno. È vero, siamo la Juve fino alla fine, però avete visto le altre, avete visto gli infortuni, avete visto la sfortuna, avete visto che non siamo ancora di qualità. E quindi ripartire nello stesso modo. Sarebbe un discorso, non faccio il tifo per nessuno, per chi verrà dopo, non allungo l'ombra di Conte, non voglio dire nulla di tutto questo. A me ha stupito che una società l'anno scorso abbia rinnovato prima dell'aver centrato l'obiettivo a Spalletti. Però rimango della mia idea, ma capisco i motivi per cui si è continuato con Spalletti. Però qui poi dobbiamo capire, abbiamo cambiato tanto, abbiamo ricambiato troppo, abbiamo sbagliato qualcosa, ma se dovevamo l'anno scorso arrivare quarti, quest'anno arrivare quarti e non ce la facciamo, io penso che la qualità minima per arrivare al minimo obiettivo, che potrebbe essere la semifinale di Europa League, in campionato io devo tornare in qualche modo. Hai mille risposte. Basta che torni all'una di notte, mi diceva mia madre, e all'una dovevo tornare perché la seconda volta cambiava la serratura. Non so se ho reso l'idea. Che tipo di risposta sarebbe giusta? Continuare, vedere, aspettare, ragionare, stile Juve, non stile Juve, decisionismo assoluto? Con una battuta, non contro a favore di Carnevali o a favore o contro di Spalletti, ma del
1: Con
0: progetto
1: una
0: Juve.
1: battuta ti dico che oltre ai risultati, che per carità nel calcio sono tutto, non bisogna dimenticare una cosa, l'empatia. E quindi la risposta che io ti darei sarebbe di capire se tra Spalletti la società, ma soprattutto tra Spalletti e i giocatori, oggi è una cosa difficilissima, Antonio, se tu vai a vedere cosa sta succedendo, per esempio,
0: Tu sei un
1: all'Atalanta, che è
0: prof,
1: una
0: lo sai
1: grande squadra.
0: benissimo.
1: E quindi io ragionerei molto anche su quello, perché poi oggi purtroppo siamo in tempi di fare calcio al quale non ho mai giocato e penso che non ci giocherò mai, per cui ad un certo punto le pedine vengono scartate e vengono sostituite da altre. Ma qui abbiamo a che fare, e qui ti cito il grande Gianni Agnelli, con le persone. Le persone della Juventus meritano sempre rispetto. Frase detta dopo il 21esimo scudetto Juventus Avellino ai microfoni di Giampiero Galeazzi.
0: Chiarissimo, ti aggiungo però in maniera meno acculturata la risposta di Davids, alcuni è meglio che
1: Faccio la
0: non
1: valigia.
0: disfino ancora non disfino la valigia. Per me la Juve è questa, no? Devo sempre riflettere sui due poli, non opposti, su due poli che devono far riflettere, perché l'empatia passa dall'allenatore, dalle caratteristiche, come dici tu, dal creare quell'ambiente, ma anche dalle persone che ti metto a disposizione. L'abito non fa il monaco, eh? L'abito non fa il monaco, però a volte mi fa capire tante cose. Spero di essere stato chiaro, prof.
1: È un piacere
0: Controllerò sul
1: assolutamente
0: registro elettronico
1: confrontarti.
0: il voto. Controlla sul registro elettronico il voto, eh? Un
1: Assolutamente
0: abbraccio,
1: che
0: grazie Daniel.
1: molto. Abbraccio, grazie Antonio, alla prossima.
0: Grazie, grazie. Daniel, l'ho voluto sentire senza interrompere, se no qualcuno lascialo parlare. Non si sentiva benissimo ogni tanto. Devo dare un po' di ritmo. Avete capito come si fa la radio? Eh? Quando sarete direttori di Radio Bianconera, almeno citatemi. Mi aveva dato dei buoni consigli, almeno quel direttore lì, come si chiama? Quello che adesso non c'è più, ma non perché sia andato. Cioè, non fate il minuto di raccoglimento, vi prego. Va bene, al di là delle battute, amici miei, Andrea Presidente, non ti ho citato fino adesso. Quando entri in una radio, si ascolta. Però io ti devo fare i complimenti, perché zitto zitto mi hai fatto un complimento, eh? Zitto zitto. Zitto zitto, Andrea Presidente, mi hai fatto un complimento? Dai, dammi ragione, dammi ragione. A tra pochissimo, abbiamo tra pochissimo Juventinità allo stato puro, ma preparatevi, lo dico anche, allacciate le cinture di sicurezza, perché Luciano Moggi alle 14:10 aggiungerà delle cose interessanti, non su Calciopoli. E non dite che vi annoia Calciopoli, eh? Non ditelo mai, neanche un giorno, tra tanti anni, non ditelo, perché se ce n'è uno che ha difeso la Juve più di tutti voi, tutti noi messi assieme, è lui, e anche Luciano Moggi, ma forse lui più di tanti altri, eh? E non solo per opportunità, un Luciano Moggi che è stato al funerale di Sandro Mazzola. Ma non voglio aprire nessun tipo di polemica. Ho letto quello che ha scritto, che ha intervenuto in radio dei tifosi, rispettabilissimo tutto, non c'è stato nulla di incivile, ma neanche di incivile è stato da parte di Luciano Moggi andare. Io pensavo non fosse andato, avesse mandato una lettera, il telegramma, il piccione viaggiatore, è andato al funerale di Sandro Mazzola e non ha ricevuto fischi. Chi non lo apprezza se n'è andato dalla folla, sarà stato avrà bottato come noi, no? Vi ho spiegato un'altra pagina di storia juventina. Con uno stile o non uno stile, con un cognome, Luciano Moggi. Non lo metto tra i santi. Nel calcio mi sento più santo di tanti altri. A tra poco.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Il sorriso me l'ha rubato Costantino, Costantino da Roma, che mi marca stretto questo tecnico, chiederò alla direzione di sostituirlo. Complimenti al nostro Clementino, come lo chiamo io. Va bene, Costantino. Bravo, bravo, vedi, un mesetto hai capito come farti cacciare dal direttore. Ma al di là di questo, ben ritrovati. Allora, saluto Andrea Presidente, saluto voi che ci state seguendo. E tanti messaggi, ma devo salutare per recuperare un po' il ritardo e non pagare il bonus per il ritardo. Il nostro scrittore, il nostro collega, un amico di Radio Bianconera come Massimo Raffaeli. Tanti gli argomenti, nonostante la pausa. Ciao Massimo, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi.
0: Se tu dovessi scegliere oggi un tema, qual è quello che ti interesserebbe di più?
4: Ma
0: Legato al mondo
4: guarda,
0: calcistico
4: oggi,
0: juventino.
4: se tu me lo permetti, vorrei fare solo una piccola premessa. È morta a
0: Prego.
4: Milano ieri Elena Pero, una collega di Sky che ha raccontato per tanti anni il tennis. al di là del fatto crudele che se n'è andata una persona nel pieno della sua vita, mi sembra che renderle omaggio significhi mostrare un tipo di giornalismo civile e appassionato insieme. Ora, succedono spesso delle brutte cose negli stadi. La cosa dell'altra domenica nella curva Scirea per me è stata uno sfregio, per me juventino. Sono juventino a 60 anni e non permetto a nessuno di farmi vergognare di esserlo. Ecco, certe volte i giornalisti che si abbandonano a espressioni sciamannate, demagogiche, non dico che aizzino, ma creano, alzano la temperatura, e invece ci sarebbe bisogno di abbassarla. Più passione e meno tifo scalmanato. In questo il linguaggio, la maestria di Elena Pero sono state esemplari, ed è una di quelle persone che davvero non si ha pudore di rimpiangere. Perdona se mi sono così arrogato questa parentesi, ma la sentivo proprio dentro e al momento non avevo altro luogo per manifestarla.
0: Massimo, io invece ti ringrazio per questo ritratto poetico, delicato, rispettoso, no? Non ci dobbiamo preoccupare se questa giornalista, che io non ho conosciuto ma che ho sentito nelle sue cronache tennistiche, pitturare il tennis, raccontare senza esagerare, no? Diversamente da quello di uno sport anche diverso ancora. E quindi non mi interessa sapere se è brava, se è bionda, se ha le gonne corta, se è juventina, se è interista. Ho ascoltato in silenzio io il tuo ritratto. Lo posso condividere o meno, ma lo rispetto assolutamente, per tanti motivi, e non perché ce l'hai raccontato tu con la tua capacità e con la tua dialettica, e ho imparato qualcosa che non conoscevo anche da parte di una collega. Quindi ti ringrazio a nome di tutti quelli che provano a fare questo sforzo che ho fatto per un minuto. Avrai parlato un minuto tu, e ti ho ascoltato per un minuto, e potrei essere in disaccordo con te, ma mai di fronte alla morte, mai di fronte a un lutto, mai una donna, una ragazzina di 60 anni che improvvisamente non c'è più per motivi naturalmente di malattia. Grazie Massimo, e nella tua risposta sei riuscito con eleganza a non a dar ragione a chi la pensa in modo A, B o C, ma in maniera corretta, rispettosa del proprio vicino di tifo, di banco, di vita, di comunità, eccetera eccetera eccetera. Quindi davvero grazie, lo dico dal profondo del cuore, un po' ci conosciamo anche al di fuori dei nostri colori celebrativi, e anche se qualcuno mi scrive adesso, vabbè, dopo questa uscita vado a pranzo, beato te che vai a pranzo, io devo rimanere qua e convivere col mio vicino di banco sempre. Ma al di là di questo, perché poi in tutto quello che si dice e si fa bisognerebbe essere bianchi o neri, andare tutti d'accordo, spegnere la radio un giorno, riaccendere in un altro. Ma al di là di questo, ritorno alla nostra poesia. La Juve è poesia quest'anno, in queste prime 5 giornate. Cosa ha corretto il nostro allenatore? Perché l'ho visto cambiato dopo gli schiaffetti, schiaffoni di Sassuolo.
4: Ma intanto, più che la poesia, noi siamo alla nuda prosa, nel senso che questa è una squadra che cerca non da adesso se stessa un proprio profilo. Forse è cambiato Spalletti, lo vedo più disincantato, meno portato così a schemi più o meno mirabolanti, più pragmatico, e ho l'impressione di una navigazione a vista. Il fatto stesso che anche all'interno della stessa partita la squadra abbia cambiato modulo ce lo dice, ma ce lo dice il fatto che deve fare di necessità virtù, che è una squadra intera infortunata e quindi non dispone di quel che dovrebbe o vorrebbe, e deve letteralmente arrabattarsi, insomma.
0: Certo. Ti aspetti qualcosa di più di fronte alla responsabilizzazione a cui è stata messa la squadra, perché sono cambiati gli allenatori, non quest'anno, sono cambiati i dirigenti, alcuni sono rimasti anche se sono infortunati, e poi c'è la categoria dei nuovi, dei riciclati, no? Che è un bel gesto, riciclare vuol dire non sprecare, anche. Ti aspetti qualcosa di più, visto che sono passati anche 2-3 anni, o da chi è all'inizio, che possa trasferire queste cose al gruppo, o siamo ancora acerbi, aspri, di qualità non all'altezza per, me lo dici tu, per raggiungere che cosa?
4: Beh, è una squadra che finora, pur avendo migliorato alcune cose, è scompensata essenzialmente da un fatto, che dalla tre quarti in su è come attappata, ha una buona difesa. Questa l'aveva anche l'anno scorso, paradossalmente. È stata una delle squadre, forse la seconda, per numero di gol non subiti. Ha un centrocampo che bene o male si riarrangia. Douglas Luiz, nonostante un ritmo che è sempre quello suo, è troppo brasiliano, diciamo, il centrocampo bene o male si arrangia. E le punte. Di riffe o di raffe, la squadra non segna, non va facilmente al tiro, o fa un numero di tiri inversamente proporzionali alla loro fattibilità, tira da fuori area, sono tiri spesso telefonati o fatti tanto perché non c'è un altro schema possibile in quel momento. Mi sembra una squadra veramente spuntata, e Colomoani facesse il miracolo, ma io nei miracoli sono un uomo di poca fede.
0: cosa ci hanno visto in Colomoani nella necessità di arrivare comunque a quell'attaccante, che non è poi scarso, però non ci vediamo, no, noi
4: non,
0: tutti.
4: Non è scarso, io non mi intendo di valutazione di mercato, ma a occhio la sua valutazione di mercato era indecorosa, esorbitante. Io ho l'impressione, ma è un'impressione del tutto soggettiva e quindi decisamente infondata, che la Juve avesse il piede in due staffe, cioè che ci fosse già una trattativa in stallo, ma da tempo avanzata, molto al di là del pourparlers. Quindi in qualche modo chi è arrivato ha dovuto chiuderla, perché non poteva fare altrimenti. Questo è il film nella mia testa, eh? Non è detto che corrisponda a verità, perché effettivamente c'è una pervicacia, una insistenza quasi maniaca nel volerlo portare a casa, indipendentemente dai dirigenti che cambiano, eccetera. Non so spiegarmela altrimenti, io. Se poi qualcuno me la spiega, io sono il primo a esserne felice.
0: Hai aggiunto un pezzo del puzzle, te ne aggiungo uno anch'io, mi sa che è proprio così, nel senso non è solo una percezione, e fosse la mossa della disperazione, tra virgolette, di mettere al servizio di Spalletti un attaccante gradito, partendo da quel punto di ripartenza da parte dell'uscente Comolli, che era convinto di restare ancora quest'anno. Così abbiamo messo due pezzi del puzzle, ma sono quelli da 3600 pezzi, ne mancano tantissimi altri. Caro il mio Massimo Raffaeli, senti, io in questi giorni con collega Rossi mi ero segnato, ho ritrovato questo appunto, ma mi fa piacere sentire anche il tuo punto di vista. I nuovi sono Vicario, Lukumi, Celik, Sar, Douglas, Alaibegovic, Nico, Voltemade, Colomoani, non ti metto quelli infortunati, tipo l'ex Genoa, e se ne ho dimenticato qualcuno chiedo scusa ovviamente. Da chi ti aspetti la mossa? Il giocatore che può veramente prendere in mano la squadra?
4: Ma tra finora, questi sono quelli che... Ma intanto due giocatori che sono stati presi senza particolari festeggiamenti. Uno è Celik e l'altro è Lukumi. Mi pare che abbiano reso finora in maniera decisamente positiva. E chi può cambiare in questo momento? La squadra è quello dotato di maggiore classe inventiva, che io non capivo come si potesse così smaniare per venderlo, che è il nostro amico Gonzalez. finora è stato il più vispo, il più vivace, il più motivato, quasi tignoso in campo, e non dimentichiamo che è un esterno dell'Argentina, vice campione del mondo.
0: Certo. I numeri, oggi ripresi anche da diversi giornali, ci portano, degli indicatori ci portano sui nomi, chiaro non erano tra questi nomi perché facevano già parte del gruppo, Bremer per i gol, per i colpi di testa, per la cattiveria in area avversaria, no? Per la sua capacità difensiva, e Consensao. Chi è che ha dei margini di miglioramento più alti tra questi due? Ma in Bremer, difesa o in attacco? Dipende dal reparto.
4: Ma,
0: anche,
4: ma Bremer, che non è più un ragazzino e che nell'ultimo anno e mezzo, complice un infortunio devastante, intendiamoci, ha fatto qualche, è andato con qualche alto e basso, e quindi mi auguro una quella che era prima, cioè se non un'eccellenza costante, una continuità di buon rendimento. Da Conceição mi aspetto una maturazione, ha dei colpi da campione e poi delle immaturità tipiche dell'aspirante campione, quando si intestardisce, quando tira perché diciamo vorrebbe fare tutto pur di tirare anche se non ce ne sono le condizioni, cioè un atteggiamento più maturo. Per il resto è un buon giocatore, uno dei nostri giocatori migliori al momento, forse il solo con Nico Gonzalez che può cambiare lo schema davanti e andare a rete, no, altri non ne vedo purtroppo. All'Ibegovic, ma è platonica ancora tutto questo, ha certo giocato troppo poco ed è forse ancora troppo acerbo per poter dare un qualche giudizio.
0: La contro e ultima domanda è la seguente. Tu puoi mettere a confronto se la nostra intelligenza artificiale, reale ma artificiale per i concetti, per mettere insieme tanti dati, tante riflessioni anche del passato, tante Juventus. Questo è uno di quegli anni, Massimo Raffaeli qui su Radio Bianconera, è uno di quegli anni in cui le assenze, gli infortuni, la necessità di ripartire, i cambiamenti, il ritmo, la Serie A, la povera Serie A, eccetera, non ci fa a noi juventini, ci penso anch'io quando preparo la puntata al mattino, e volevo avere la tua risposta, non ci fa pensare più di tanto a recriminare su quelli che non ci sono. Che cosa significa? Cioè, se mancava Pirlo, se mancava Tevez, se mancava Del Piero, se mancava Nedved, sicuramente il borbottio di Antonio Paolino sarebbe stato domenica il Cagliari, contro il Cagliari mancherà Pavel Nedved, mancherà Andrea Pirlo. Non ti sembra che non ci stiamo accontentando? Non ti sembra che stiamo parlando poco di Locatelli? Cioè abbiamo parlato più di Bremer l'anno scorso che non di, tanto per farti un esempio, di Ildiz quest'anno. È una percezione sbagliata o ho rispolverato, ho tolto un pizzico di polvere dai tuoi ricordi?
4: Tu hai nominato figure gigantesche, schiaccianti, Pirlo, Tevez, e non ce ne adontiamo e non ci sono particolari nostalgie perché chi manca è magari molto importante nell'economia di questa squadra, ma non può ingenerare nostalgie assolute, perché non sono grandi campioni ad eccezione di Ildiz, ma magari discreti o buoni giocatori, e quando sono tanti a essere fuori è un bel problema. Ma queste nostalgie si hanno di solito così vistose, esplicite, solo se mancano dei grandi campioni. Mi dispiace dirlo, ma la Juve attuale non ne ha, con la felice eccezione più reale che potenziale ormai di Kenan Ildiz.
0: Quindi ci andresti ad aggiungere lo svincolato di qualità alla Modric, alla Khedira, alla...
4: No,
0: mettici il nome che vuoi.
4: No, perché ripeto sempre, come un mantra, quello che diceva Giampiero Boniperti, cioè il più grande dirigente che abbia mai avuto la Juventus, il più grande, assolutamente più grande. Diceva: non ti fidare di una grande squadra che ti vende un grande giocatore, perché se è veramente grande, oppure se ancora lo è, non te lo venderebbe per 200 milioni. Quindi, se imputo qualcosa alla Juventus, e non da oggi, ma da anni, è di mandare in giro per l'Italia e l'Europa e di Oisen e i Moaremovic e compagnia cantante, per comprare chi, purtroppo lo sappiamo.
0: Chiaro, Massimo Raffaeli, grazie per la nostra chiacchierata mensile, sempre apprezzata anche dagli amici a casa e arricchente per tutti noi juventini.
4: Grazie, grazie a voi.
0: Buon weekend. Grazie Massimo, alla prossima. E buon lavoro, anche perché è sempre molto impegnato anche con i suoi scritti, i suoi interventi radio e letterari. Ringrazio anche il nostro Costantino, il nostro imperatore romano. Hai visto? Oggi neanche un vocale, li abbiamo lasciati tutti per Manuel, così si trova già l'insalata pronta per la prossima ora. Però, caro Manuel, prendi nota, lo dico per gli amici a casa. Luciano Moggi ti vuole sentire dopo 14:10 interviene e ne dirà delle belle, delle brutte, delle vere. Ascoltate Radio Bianconera. A dopo.
2: Cose di calcio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, seconda e ultima ora, cose di calcio del venerdì, del lunedì, formula normal, diventa extra large dal martedì al giovedì. Ben ritrovati, ben ritrovato anche al nostro Manuel, grazie anche a voi che continuate a seguirci. Non ho ancora ascoltato vocali, Manuel, prima di andare, così diamo tempo al direttore di sistemarsi, noi di prepararci per il collegamento, sto parlando naturalmente del direttore Luciano Moggi, preparatevi perché parleremo a tutto tondo anche dell'ultima intervista di Giraudo, no? Che sta facendo ancora tanto discutere, ma non interessa anche tanto altro, la Juve, le novità dopo la sconfitta e magari qualche consiglio di mercato. Cercherò di essere praticamente incalzante, no? E ripeto, si può dire tutto a quest'uomo, tutto, anche da parte di noi juventini, ma quando ho letto che qualcuno dice basta perché di qua e di là abbiamo già sentito, è l'uomo che ha difeso di più e di tutti la nostra Juventus, per definizione bisognerebbe fargli lo stellone allo stadio. Detto questo, vocali, intanto io apro i nostri siti di riferimento perché la Continasse è chiusa per ferie. Qualcuno deve recuperare dagli acciacchi. Neto è lì che è arrivato, non è arrivato. Camillo ha finito il panino, ha aperto la tenda vicino alla Continasse J Medical. Da lunedì saranno in 10, riprenderanno in 10, vediamo un po', sì, in 10 della prima squadra, più ci saranno i ragazzotti next gen primavera, quello che è amichevole il 2 venerdì 2 caro Manuel, venerdì 2 ottobre, 12:30 fischio d'inizio, 12:30, e noi saremo in collegamento con la Puglia, è una bandiera bianconera, con Santarelli dalle 13 e con Camillo dallo stadio. Quindi non vi faremo mancare la partita, che ve la faremo vedere come noi sappiamo raccontarla insieme ai vostri interventi. Vocale, intanto apro i nostri siti di riferimento.
5: Buongiorno Luca da Terni. Ciao. Ma da stimatore a livello tecnico di Spalletti, secondo me si era fissato troppo con questo 4-2-3-1, non avendo giocatori a disposizione per farlo, causa infortuni e causa mancato mercato per la questione dei mezzi economici, delle disponibilità. E su Douglas Luiz invece non concordo con il punto di vista detto poc'anzi, perché secondo me Douglas Luiz dal primo giorno di ritiro è stato messo al centro del centrocampo della Juve, non per mancanza di mercato. Secondo me Douglas Luiz, Spalletti ci ha puntato dal primo giorno e lo vede come la mente del centrocampo della Juventus, mente a cui secondo me manca un gran corridore di fianco. Difatti a me Keita del Parma piace un sacco, perché sarebbe un giocatore adatto ad affiancare a lui e uno tra Locatelli e Thuram. Se vuoi spingere di più Thuram, se vuoi contenere di più Locatelli.
0: Allora, sono parzialmente d'accordo, aggiungo che su Douglas ci punta nel momento in cui gli spendono troppi soldi per Colomani, gli viene detto che il centrocampista non c'è potenzialmente a certe condizioni, e quindi non dico se ne fa una ragione, ci punta più di quello che avrebbe voluto, puntarci su qualcun altro. Questo è il mio solito pezzo di puzzle che inserisco nel puzzle globale di 3500 tasselli. Un altro vocale? Ne scarichiamo qualcuno? Mi dici fino a quando possiamo, anche con calma, poi cerchiamo il direttore che nel frattempo... Sì, ascoltiamo prima con calma, così non tagliamo la voce anche ai nostri
6: direttore,
0: ascoltatori.
6: Direttore, let's go! Hey. Della Germania. Probabilmente ne avete parlato e riparlato, ma non sapete come ne stanno parlando qua in Germania.
0: Di cosa?
6: Il fatto Malagò ha preso piede qua, ma in modo eccezionale. Mi hanno fatto notare una cosa gradevole che io non avevo letto e neanche sentito veramente.
0: Sì, quale?
6: Il fatto, Malagò si è giustificato del fatto di essere stato eletto nonostante non fosse iscritto,
0: tesserato,
6: e lui per giustificarsi ha detto: ma guardate che anche Gravina è stato eletto nello stesso modo, non era iscritto, eccetera. Io mi vergognerei come un ladro. Una cosa sono certo e sicuro al 100%, non so delle altre e non le discute, però di sicuro so che la Juventus ha tutte le carte in regola e non froda mai, perché è super controllata. Ecco, questo fatto qua mi fa capire che la Juventus è sicuramente la squadra che non froda in Italia, mentre io sto vedendo di tutto, anche degli altri si parla qua, ma si parla tanto. I giornali italiani non dicono neanche l'1% di quello che dicono i giornali sportivi qui in Germania. Che pena. Sempre Forza Juve.
0: Ciao, hai detto tutto, ti sei fatto la domanda, let's go, hai risposto, ti sei chiamato da sola, hai fatto molto bene. Diciamo che l'esempio che hai fatto lo conoscevamo bene, si sta un po' strumentalizzando su questa pecca, no? Per commissariarla, i nemici sono sempre dietro l'angolo. Ecco perché io mi sono incatenato alla poltrona di direttore di Radio Bianconera. Malagò incontra il nemico Giorgetti, il ministro, riunione sul futuro della Federcalcio. Però l'assurdo in Italia è che ci sarà il commissario? Aspettano la fine di questo ciclo di partite, saranno tre, della Nation League, per poi, si dice, passare ai fatti, al commissariamento. E poi mi mettono commissario Galliani? Cioè, o Lotito che spinge per Galliani, oppure Giorgetti, la politica che vuol mettere naso nello sport? Certo che hanno cercato il pretesto, non c'è la tessera. Ma devi essere anche sciocchino, diceva la mia maestra elementari a non metterti il grembiulino se oggi facciamo pittura. Ti avevo detto di prendere il grembiulino. Cioè, bastava tesserarsi in una qualsiasi categoria, come per dire, chi se ne frega, tanto posso fare tutto il contrario di tutto. E hanno cercato il pretesto perché nel frattempo hanno fatto fuori uno di quelli che si voleva candidare per salire sul carro, capito? Anche Manuel mi ha detto, forse mi candido in federazione. Io ho detto, ma non sei tesserato. È arrivato con la tessera del padel, no? O qualcosa del supermercato. È arrivato con quella dei punti, per ritirare il premio. Perché? Perché così entri nel circoletto romano, no? È il parcheggio all'Olimpico, ti danno due biglietti, hai il buffet pagato, vai alle festicciuole, a Torino una ogni 365, lì 365 ogni giorno. E quindi l'hai fatto fuori, un ipotetico nemico, spia all'interno, e adesso cercano di farti fuori. Vedi che hai detto una bugia? Che i giornalisti italiani non sono informati? Solo su Radio Bianconera, fidati solo di Radio Bianconera, che non è un giornale, ma è la tua radio, naturalmente. Me ne fai ascoltare un altro e poi andiamo dal direttore.
7: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno, forza Juve.
0: Ciao, sempre.
7: Sì, effettivamente una cosa che manca tanto in questa società è proprio la comunicazione e proprio il discorso anche che quando le cose vanno male bisogna farsi sentire. Ad esempio, quando c'era la Juventus di Andrea Agnelli, alla quale io sono stato abituato, però prima guardavo una Juventus nettamente più debole rispetto a quella di Andrea Agnelli, però appunto c'è proprio un problema di comunicazione secondo me, e mi auguro che questa cosa poi venga migliorata nel minor tempo possibile. Ecco, questo è ciò che mi auguro. Forza!
0: Forza, forza, forza! Mentre il ministro Abodi continua il pressing per commissariare la Federcalcio, il suo presidente Giovanni Malagò ha incontrato il governo, aggira il problema, e non un rappresentante qualunque, il vecchio rivale Giancarlo Giorgetti, per De Laurentiis, se non solo uno di quelli che hanno sempre creato problemi al calcio, per lui l'uomo che ai tempi del CONI gli sfilò la cassaforte creando Sport e Salute. Allora, la Federcalcio è questa in questo momento, ma forse era così già ai suoi tempi. Luciano Moggi, direttore, quattro righe.
8: Ciao.
0: Il calcio è sempre un problema, direttore, ma non aggiustano niente, non si risolve niente. Buongiorno, intanto ben trovato.
8: Buongiorno, questo mi sembra già una cosa bella.
0: Che cosa? Il buongiorno?
8: Fare del buongiorno.
0: Ah, buongiorno, noi siamo persone educate, da quando ti frequento sono migliorato. Direttore, oggi non voglio farti perdere tempo, ma io sento la necessità di capire intanto come sta la Juve, dai, perché poi me la dimentico. Beh, come la sta Juve,
8: Secondo me sta meglio. È convalescente praticamente la cura di Luciano Spalletti, penso li faccia anche bene, e speriamo che possa lottare per il quarto posto. Fino a lì penso che potrebbe essere competitiva, su questo non c'è dubbio, però non è certamente una cosa certa, anche perché ci sono due squadre con una valenza abbastanza importante che vanno dal Como all'Inter, a Roma. Sono squadre che difficilmente sono superabili, per cui la Juventus dovrà dare il meglio di se stessa.
0: Quindi avanza un quarto posto, da come mi hai presentato così la classifica.
8: Ma perché per adesso non ho parlato del Milan e del Napoli.
0: Chi sta meglio, peggio, barra peggio? Tra queste due la Juventus.
8: Sta facendo... Allora... Come squadra sicuramente non più forte il Napoli, adesso la condizione non la conosco, quindi non, ma la condizione essenziale e iniziale sono cose che praticamente possono di pezzo non andare del tempo, quindi bisogna vedere come si evolvono. Il Milan ha fatto delle partite veramente brutte, ma anche l'ultima con il Lecce molto bene, per cui da vedere praticamente gli innesti nuovi che sono stati fatti portano, perché allora anziché essere tre squadre e una praticamente resta libera per il quarto posto, diventerebbero cinque squadre più una serie. E lì sarebbe un problema abbastanza grave. Comunque speriamo bene.
0: Ecco, ti chiedo ancora una cosa su Juve-Milan, perché per certi versi stanno vivendo nell'ultimo periodo da grandi, io ricordo le grandi sfide anche con l'Inter, ci mancherebbe, ma Juve-Milan hanno rappresentato il fascino del grande big match fino a un decennio fa. Adesso un po' di
8: diverso. Io mi ricordo anche che nel 93 o nel 2003, se non vado errato, il 2003 praticamente
0: Manchester.
8: A Manchester erano le due squadre che si contendevano la Coppa dei Campioni, il che vuol significare che il calcio di quei tempi italiano era all'apice e il campionato era uno dei più belli. Poi improvvisamente è diventato uno dei più brutti e la nazionale non ha fatto niente, le squadre di calcio italiane non hanno mai azzeccato una in Coppa dei Campioni. Vi siete domandati perché?
0: E io ho chiamato te oggi per farmi dare la risposta, anche perché vedo molti allenatori di oggi, delle grandi squadre.
8: Tu sei un furbo, io ti devo dare risposta. Allora, a un certo punto, vedi, quando...
0: Mi interessa la tua, interessa la tua più che la mia.
8: Quando Silvio Baldini, qualcuno ha detto... Perché il calcio italiano va male? Lui ha fatto una battuta. Ha fatto una battuta praticamente dicendo perché ci sono dei residenti le stufanti, ma era una battuta, non è che... Sì. Quando ha fatto praticamente quello che doveva fare, cioè portare a vincere le due partite della nazionale italiana, è stato interrogato dall'ufficio inchieste. L'ufficio inchieste che ha detto, si dica quali sono i nomi delle stufanti italiane che dirigono le squadre di calcio. E lui ha detto, guardate voi i libri contabili, da lì potete capire quali sono quelli bravi e quelli meno bravi. E così ti dico io.
0: Ah, ho capito, ho capito. C'è sempre da imparare. Tornando a Juve-Milan, ti sembra che stiano vivendo quasi lo slalom gigante, parallelamente, cambia... un allenatore, lo ricambi, la società da rinforzare, va via un dirigente e sei lì. E sono due squadre, guarda caso, in Europa League quest'anno. Quindi che stiano vivendo un po' il ciclo non d'oro, per no, i motivi esatto, che ci stai dicendo.
8: No, no, non d'oro perché praticamente, secondo me, nel Milan non è esistito da tanto tempo la società. Da quando praticamente è andato via Maldini dal Milan, il Milan è sparito come società e questo qui credo che sia l'esempio più lampante anche perché hanno vinto un campionato e dopo non hanno fatto più niente. Addirittura era stato contestato Maldini perché aveva preso De Ketterer e poi in mano praticamente all'Atalanta e a Giampiero Gasperini è diventato uno dei migliori giocatori stranieri del campionato italiano. Quindi ci sono diversi modi di veduta che non collimano e che portano poi a dei risultati nefasti sia per l'una che per l'altra.
0: E in questo momento chi ti sembra quella che sta rimettendo più in fretta o adeguatamente le cose a posto? Io parlo di Juve-Milan.
8: La Juventus è molto difficile, ancorché abbia dei dirigenti che almeno capiscono di calcio, perché fino ad ora con Molli e gli algoritmi hanno dato pochi risultati. Per cui... adesso ci sono due dirigenti che conoscono il mestiere e quindi non è che la Juventus possa rinascere nel giro di un anno o due, assolutamente no, perché è talmente fatta male. È una squadra che prima faceva paura, adesso ha paura degli avversari. Prima faceva le partite in casa, adesso le subisce, perché è sempre di contropiede e vedi anche i giocatori che compra. Per esempio Colomeni è un giocatore che gioca solo di rimessa, che non è un attaccante puro. Quindi voglio dire, ci sono dei momenti in cui per rifare una squadra, quando la squadra è sbagliata diventa difficile. E questo è il momento della Juventus. Però si vedono dei cambiamenti e soprattutto un impiego diverso in mezzo al campo. E che fa ben sperare, non che la Juventus diventi competitiva tutto insieme, perché se la Juventus riesce ad arrivare al quarto posto è già un risultato importante, ma è quello l'obiettivo massimo che può raggiungere questa squadra.
0: Sassuolo ha cambiato un po' il modo di riflettere, di ragionare o di
9: di aspettare le novità da parte anche dell'allenatore, perché lo trovo un po' cambiato da quella, in meglio, un complimento che faccio. Cioè, le sconfitte aiutano in certi momenti a capire o a riportarti coi piedi per terra o a farti volare un po'.
8: Le sconfitte aiutano, se uno ha buon senso, a cogliere praticamente i resti di quello che è una sconfitta, per mettere a fuoco che verranno fuori in seguito, anche perché quando si perde c'è sempre un motivo. Porta la sfortuna, ma più che la sfortuna praticamente è l'impostazione della squadra. E la Juventus è in questo senso qui ha tutto da guadagnare, e se le sconfitte portano il buon senso, io sono convinto che la Juventus ne potrà trarre beneficio. Spalletti è uno navigato, quindi sicuramente guarderà il perché delle sconfitte per poi portare la squadra in maniera diversa sul campo.
9: Direttore Luciano Moggi, una chiacchierata che io voglio portare anche per capire meglio, per spiegare meglio, se hai voglia di farlo con noi, e spesso ci dici di sì, spero anche oggi, a quell'intervista di Antonio Giraudo. Ne abbiamo già parlato insieme un mesetto fa circa, adesso non ricordo bene la data. Un punto che vi avvicina parecchio, uno dei tanti punti di quell'intervista, porta anche: un giudice riscriverà la storia anche sul piano sportivo. La storia personale di Giraudo, quella di Moggi, della Juve, eccetera.
8: Giraudo ha detto delle cose serie, la Juve non ha fatto niente. Poi, per il resto, ha perso un'occasione per stare zitto, che praticamente il risultato di quello che è stato ridicolizzato da tutti, anche perché lui, quando c'era la differenza, era in Inghilterra, io ero sul campo di battaglia, e poi dopo ho avuto il coraggio di dire che mentre devo stare zitto, chi la difendeva la Juventus è lui, non certamente lui. Poi, quando ha indicato che il fatto, dicendo sostanzialmente io avevo conto delle persone che praticamente hanno lavorato con noi e che hanno dato vita e vittoria alla Juventus, questo veramente, qui siamo sul ridicolo, perché si va a parlare di un pezzi che si intendeva di Agricola, che era un medico praticamente più bravo, Agricola bravo, per vice del campionato di Romy Gay, che tutto poteva fare tranne il calcio, o meglio, era un commerciale molto bravo. È lì che ha speso delle cose che si poteva risparmiare, tant'è che ha sentito i pareri di tutti quanti, compresi quelli importanti per lui, e sicuramente si sarà reso conto che se stava zitto era un punto, anzi più di un punto.
9: Luciano, noi vogliamo far chiarezza con te.
8: E poi
9: te,
8: c'è anche un'altra cosa, sì, che devo dire. Quando lui dice, per esempio, io ero il capo, sì, sicuramente era il capo, perché lui veniva da famiglia Fiat, no? Ma il problema di fondo, sapete, è che io, è vero quello che ha detto lui, sono entrato senza firma, poi però gli ho dato la firma. Addirittura da direttore mi hanno passato a consiglio d'amministrazione, e sapete chi l'ha fatto? Il capo suo, cioè Umberto Agnelli, il quale addirittura mi ha fatto un contratto a tempo indeterminato, perché evidentemente ha capito che sapevo lavorare, mi ha fatto un contratto a tempo indeterminato, per cui il problema di fondo forse di quel consiglio d'amministrazione lì, il più tranquillo e sicuro di tutti ero io, compreso lui.
9: Certo, spiegazioni molto utili. Luciano, io ti chiedo, per far chiarezza, ce lo chiedono anche da casa, una domanda molto semplice. Ma tu hai avuto modo di parlare prima, in questi 20 anni, con lui qualche volta, o in questo mese, per chiarirti?
8: Guarda, siccome io non ho da parlare con nessuno, non tengo a parlare con nessuno, tantomeno con lui. Il problema di fondo per me è congelato e chiuso. Per me era un fratello, adesso è conoscente a malapena. Per cui il problema vero in questo momento non ho nessun interesse di parlare né chiedere spiegazioni. Tanto le spiegazioni sapete chi le dà? il campo. Lui ha detto giustamente che noi siamo stati vittime dell'invidia, senza dubbio. Il resto sono stupidaggini che si poteva risparmiare. Che tanto vede nessuno, quindi è tanto rara.
9: Luciano, ti faccio qualche domanda per capire meglio da parte nostra anche. La radiazione sportiva è una cosa che brucia, Luciano Moggi, da professionista quale sei stato e resti? Guarda, perché le tue competenze sono fuori di discussione.
8: Se non avessi trovato le intercettazioni che praticamente poi hanno dato la notizia a noi, per i 270.000 intercettazioni non ce n'è stata una che contro nessun reato, tant'è che il PIE ha dovuto ricorrere a una cosa importante per loro, cioè la consumazione anticipata forse era l'unica piglia a cui potevano aggrapparsi. Sapete che il reato a consumazione anticipata significa frugare nella testa le persone se potevano fare una cosa se l'hanno fatta. Siccome non c'era la possibilità di dare una spiegazione a questo, anche perché non esistevano le prove, e allora è bastato sputtanare le persone, niente, nel modo come si fa all'italiana, però sono stati, oltretutto quando sempre sentite dire che hanno avuto delle sentenze di... No, non abbiamo avuto nessuna sentenza che sia condannata, perché quando praticamente la sentenza è arrivata alla casella, è arrivata alla Cassazione, se ne è lavato le mani perché era prescritto, deve anche assolversi. Non l'ha fatto anche perché era prescritto e quindi era stato perdere. Per cui anche quello, sono tutte invenzioni che vengono fatte per sputtanare, più che altro, che serviva soltanto quello, e lo sapevano benissimo per primi i, perché praticamente hanno mandato loro per primi in prescrizione il processo, perché praticamente hanno contestato il presidente di quel tribunale, la dottoressa Casoria, dicendo quando facciamo processi più seri. Da quel giorno lì sono diventati nemici del presidente del tribunale. Il processo ha subito 2 anni di fermo, per cui è andato in prigione per colpa esclusivamente loro. Ma a loro questo bastava. E a chi praticamente ha mandato l'avvocato Zaccone a difendersi, non da me.
9: Luciano, ti stiamo sentendo un po' male come comunicazione, forse no, se ti sposti...
8: Meno male.
9: No, e qui sono molto attenti tutti e ti ribadisco che servirebbe rinfrescare sempre un po' la memoria. Che rapporti hai oggi con la famiglia Agnelli?
8: Buoni, ottimi. Vedi ottimi, una allegra con Andrea.
9: Non ti sentiamo, non ti sentivo più. Hai detto ottimi rapporti con Andrea.
8: Ottimi rapporti con Andrea, con Allegra, con tutti.
9: Con tutti. Cosa ti aspetti dalla Corte di Giustizia Europea? Dopo.
8: Mi aspetto che prenda una decisione, visto che nel mese praticamente hanno accettato le pratiche, ma devono essere discusse. Siccome ci hanno 20 mesi di pratiche in mano, ma adesso chi voleva conoscere la verità? Ormai era conosciuta. Quando si tratta di dare un colore alle maglie, diventa sempre un problema, se vuol capire chi no. Per esempio, un esempio tipico adesso è stato la morte di Mazzola.
9: Ecco, era un tema che volevo
8: la morte
9: toccare.
8: Di Mazzola, la morte di Mazzola praticamente sarebbe deve rivoltare le persone di buon senso, che perché si passa praticamente da romana a una cosa colorata che è la maglia, e questo non è bello, e questo non è bello anche perché bisogna tener conto che è praticamente una persona, è sempre una persona, e bisogna, e poi una persona di colore come era Mazzola, oltretutto bravo giocatore ma anche brava persona, quindi tutto sommato purtroppo rischia queste cose. E sono anche brutte praticamente, e poi dopo tutti quanti dicono ma guarda che gente, che c'è, esiste, eccetera. E purtroppo lo dicono dopo, dovrebbero dirlo prima e impedire che queste cose accadessero. E detto questo, praticamente non è che ho altre cose da dire, anche perché...
9: Mi confermi che la tua delicatezza, i tuoi rapporti, la tua umanità ti ha portato, se me lo puoi confermare, perché qualcuno dice sì, qualcuno no, tu sei stato al

0: Stallaker.
1: L'avvocato vedete, ha anche detto un'altra cosa. Praticamente la Juventus è passata a noi dopo 5 anni e la casa madre aveva praticamente 53 miliardi di lire da prendere per i debiti lasciati dalla Presidente di gestione di Moliberti. Intervistato da un giornalista italiano che faceva il furbo. Avvocato, adesso lei dopo la gestione Boniperti come intenderà gestire la Juventus? Ah, riguardo è semplice, sono avvocato. Prima la Juventus era un problema, ora è diventato un affare. E così è il sistema delle cose.
0: Ma tu, Luciano Moggi, fossi oggi dirigente, presidente in qualche club della federazione, lo prenderesti un Luciano Moggi? E cosa gli diresti?
1: No, le direi di stare lontano, perché è un calcio questo qui, molto diverso da quello che era una volta, qui esiste solo il calcio neppure i 90 minuti del campo adesso.
0: Senti, la trattativa, poi ti saluto. La
1: E
0: trattativa.
1: sarebbe l'ora però che tu mi
0: No,
1: salutassi.
0: mi hai detto facciamo pranzo insieme, lo stiamo facendo, Luciano. No, sto scherzando. La trattativa più bella che porti nel cuore, quando hai rinnovato, che ne so, Zidane, gli hai aumentato lo stipendio, quando hai mantenuto a bada, Del Piero, quando hai portato Maradona, l'hai dovuto gestire nel bene e nel male, in alcune situazioni
1: Vuoi
0: senza.
1: sapere qual è stata la trattativa di soddisfazione?
0: Sì.
1: Quando ho comprato Zola, l'ho comprato per finito a 13 miliardi di vecchie lire, praticamente in premio, è stato anche un baronetto. Queste sono le soddisfazioni. Io l'ho preso che giocava nella dilettante. Questa è la soddisfazione, una delle migliori soddisfazioni che ho avuto io dal calcio.
0: Riuscirà
1: Cosa che altri non so se ne ha neppure.
0: Zola a dare un contributo in federazione, a migliorare i settori giovanili? Ci sono mille problemi, ma Malagò non c'ha la tessera e me lo fanno fuori. E arriva il tuo amico Galliani tra poco, mi hanno detto.
1: Ci sta, perché posso arrivare Galliani, però non, siccome è un fatto politico, preferisco stare
0: Starcene
1: da
0: fuori.
1: queste cose e fare i commenti a voi, a te in modo particolare.
0: Mi conosci, ormai ti frequento, quindi ho preso il meglio e il peggio di Luciano Moggi, ma tutte le verità qui su Radio Bianconera. Direttore, grazie per questa bella chiacchierata. Ogni tanto serve, perché sennò Paolino si
1: Grazie.
0: dimentica. Eh? Grazie,
1: Arrivederci.
0: buona giornata. Ciao direttore, ciao Luciano Moggi. E abbiamo trattato un po' tutto, eh? Sapevo di poter usare la mezz'oretta, caro Manuel. Materiale è pane per i tuoi denti e per i nostri radioascoltatori. C'è un passaggio su Giraudo che non mi è sfuggito. Non so a voi, non so a te, perché stavi mangiando. Cosa facevi? Tac. No, cosa vuol dire? No, perché tu sei un social. Adesso no, adesso no, non si sono sentiti, non c'è bisogno. Pensavo di
1: È
0: aver.
1: ferito il direttore.
0: È ferito, ma c'è l'acqua ossigenata, c'è l'acqua
1: Quando un
0: ossigenata.
1: amico ti tradisce, nel bene e nel male,
0: Dimmi, quando un amico ti
1: fa male,
0: tradisce.
1: fa male.
0: Attenzione a tradirmi, Manuel, attenzione.
1: Occhio a Giuda.
0: Occhio, no, non ha quel nome il nostro.
1: No, no,
0: Oh.
1: no, no, non intendevo questo. Un
0: Va
1: giorno
0: bene.
1: qualcuno mi tradirà, disse qualcuno.
0: Sì, ma
1: Qualcun
0: tu
1: altro.
0: sei tu che vai nelle parrocchie che contano. Io. Ma hai visto Malagò? Ho visto Malagò. Ho visto Ranieri. Guardali, guardali.
1: Quanta freschezza
0: Quanta
1: aggiungerei.
0: freschezza, ma con gli stessi occhiali, Ray-Ban,
1: Ah,
0: Ponciarelli e
1: sono Top
0: l'altro.
1: Gun.
0: Sembra bravo, bravo. Mi ricorda più che mani in tasca. Ma sì, dai, che tanto una passeggiata stasera con il Belgio. A tra po' no, che a tra sì, fermiamoci un attimo, prendiamo un po' di fiato e poi gli ultimi 20 minuti, il vostro commento, se l'avete sentito, ve lo riascoltate tra poco. Luciano Moggi, non c'è nazionale che tenga. Avete sentito, gli amici non si tradiscono. Parole forti. Moggi, Giraudo, Giraudo, Moggi. Non vogliamo aprire battaglie, abbiamo semplicemente ascoltato, così come fate voi tutti i giorni e vi ringraziamo. A tra poco.
2: Cose di calcio.

0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Stavo leggendo qualche messaggio che arriva da Twitch. Buongiorno, purtroppo come noi sappiamo da anni che per noi paghiamo e risultiamo sempre colpevoli anche quando la giustizia assolve. Forza Luciano Moggi. Allora, le hanno nascoste oggi, hanno fatto a meno di andarle a verificare le intercettazioni, non è cambiato nulla, anzi è peggio. Riascoltatevi il podcast di Luciano Moggi, lo farete anche con Luigi Schiffo, qualche passaggio, il podcast sarà già pronto, Luigi Schiffo che condurrà nella prossima trasmissione Colpo Gobbo. E detto questo, apro anche, Emanuele, se c'è qualche vocale me lo fai ascoltare, perché abbiamo 10 minuti praticamente, vocali, perché era importante far chiarezza, aggiungere qualcosa di Juve, di Moggi, di Giraudo, di quello che volete su Radio Bianconera, sì, potete.
1: Ma certo che al direttore gli dispiace e fa venire i brividi la radiazione, soprattutto perché non ha fatto nulla, e soprattutto perché la società non l'ha difeso, e soprattutto perché durante quei fatti ci sono persone che hanno perso la vita perché sapevano di non avere fatto nulla. E poi i farisei mi vengono a parlare del minuto di silenzio. Vabbè, ricordiamo i nostri caduti, i nostri eroi bianconeri. Marco da Imola.
0: Ciao Marco, grazie anche per il tuo messaggio, il timbro della tua voce, la profondità del tuo pensiero. Buongiorno direttore, Francesco dalla Calabria, un caro saluto al direttore Moggi. Come dissero nel 2006, noi togliamo il disturbo ma vedrete i banditi dopo di noi. Ecco, le previsioni del direttore si sono avverate. Poi d'accordo anche con gli interventi precedenti, vedo che siete stati in rigoroso silenzio ad ascoltare Luciano Moggi, e chiaramente la cosa che colpisce e che avrà colpito anche Marco da Imola e non solo lui, i tanti che ci seguono anche in questa fascia oraria, e noi ribatteremo tutte queste situazioni, queste dichiarazioni fatte, le riprenderemo sui nostri siti, tutto mercato web, tutto Juve, Bianconera News, non per annoiarvi ma per informarvi, quindi le buone abitudini sempre, tuttomercatoweb.com per essere informati non solo di mercato, e Bianconera News, tutto Juve, sapete che lì trovate sicuramente chi rispetta la Juventus, anche pur giustamente, tecnicamente, magari criticandola per quello o quell'altro episodio. Andiamo su tutto mercato web. Per unire il calcio, la FIFA deve riformarsi. La dichiarazione congiunta delle grandi leghe europee. Malagò, sento il sostegno anche dell'opinione pubblica. A Bodi parleremo solo di calcio. Mancini ha scelto i 23 convocati. Italia-Belgio, Zaniolo, Fagioli e altri 9 in tribuna. E alcuni neanche convocati. Como, il presidente svela, Fabregas scrive un piano gara e lo presenta 24 ore prima del match. Questo sarebbe curioso anche confrontarlo col modello Spalletti. Interessante, non l'avevo ancora letto, come vedete, chi pensa di saper tutto non sa mai niente. Per quanto riguarda tutto Juve, un po' di pazienza, perché naturalmente un po' di pubblicità aiuta a sostenere anche il progetto, cari amici radioascoltatori. Ildiz alle prese con la riabilitazione, quando rientra il numero 10, ce lo spiega Fabiola Graziano sulle colonne di tutto Juve. Juventus, c'è un tesoretto nascosto, neanche troppo nascosto, i soldi che hai messo nel materasso, Manuel, dacceli, li aggiungiamo a quelli che ci daranno per David e Openda e ai gioielli Azic, che quindi significa che li cederai. Çalhanoğlu alla Juventus, a fare oppure no? Vi piacerebbe? Poi c'è proprio la firma bianconera oggi di Luigi Schiffo. Fanno finta di non capire il problema e la disparità di trattamento. Quando si dice che Luigi Schiffo capisce prima degli altri e trascrive in lettere il suo pensiero. Zegrova in campo 73 minuti nella vittoria del Kosovo contro l'Irlanda, uscito tra gli applausi. Zegrova, Bremer, i giocatori in questo momento, i giocatori in questo momento che realizzano i gol in casa Juventus. Stavo guardando un'altra notizia che avevo pronta, ma me la sono persa. Vabbè, al di là di questo, questo è quanto ci ricorda tutto Juve. Poi andiamo anche sulle colonne di Bianconera News per non farci mancare proprio nulla, perché ognuno col proprio taglio e la libertà di pensiero che vige nel nostro gruppo Bianconera News, eccola qui, .it. La fluidità è il fattore decisivo per la Juve di Spalletti. Cicco non si tocca, dimenticavo Cicco tra quelli che hanno segnato. Juve pronta a blindare con Sensao, che poi vorrebbe l'aumento dello stipendio a, mi dicono, 5 milioni netti a stagione. Juventus Cremonese il 2 ottobre alle 12:30, e vi ho già detto che la seguiremo in collegamento con un club in Puglia dove sono ospite. Ringrazio il club che poi scopriremo la prossima settimana, con una vecchia bandiera del passato. Guarderemo questa partita, l'ascolteremo su Radio Bianconera, mangeremo qualche cosetta che ci verrà offerto sicuramente dai club che sono sempre iper generosi, e ci collegheremo con Camillo De Michelis dalla Continassa. Ildiz è tornato a Torino dopo una prima fase riabilitativa in Germania. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Buongiorno direttore, stamattina al bar ho sentito che stasera gioca la nazionale.
0: Al bar.
2: Essendo dal 2006 che non vedo più una partita dell'Italia.
0: Vai a mangiarti la pizza stasera.
2: Mi sono girato. Spero di non aver preso una multa. E se sarà multa, quando sarà? Gianni da Canicattì.
0: Allora, Gianni, apprezzo la tua ironia perché fa parte di questo programma. A casa tua, nel tuo bar, non sei rispettoso, liberamente decidi di fare quello che hai fatto o farai questa sera. A casa della Juve, che prende le distanze, prende la multa, se la paga la Juve e non chiede niente né a te né a me. Ma ripeto, non voglio tornare su questi aspetti, non c'è stato nulla di violento, ci tengo a ribadire, non è mai stato detto, e non mettetemi in bocca frasi che non ho mai detto o pensieri che non ho mai fatto, perché sono juventino, né più né meno, io, tanti altri, Paolo Rossi, la nostra redazione, nel massimo della libertà, poter ipotizzare che io nel silenzio, nel minuto del silenzio, preferirei stare zitto, no? Devo stare zitto, dovrei stare zitto, se no ne pago anche un po' le conseguenze strumentali. Poi è verissimo, non falsissimo, che non gli è andata bene neanche ai Soloni, 10.000, 100.000, la squalifica una giornata. Ma perché non gliene hanno date due? 50 giornate? Serviva radiarli dal calcio internazionale. Quel gioco lo so, mi giro e faccio il pernacchione. E faccio il pernacchione. Ma non lo faccio né in chiesa, né allo stadio. Cioè, lo stadio sì, in altri momenti. Ma non me la prendo per la pelle di un giocatore, perché veste la maglia di quello o quell'altro. E non lo faccio sicuramente quando si omaggia uno juventino, un interista, un milanista, sapendo benissimo cosa ha detto, perché io, noi, loro, tutti non dimentichiamo, ma non abbassiamoci a quei livelli. Altro vocale. Ah, allora possiamo proseguire. Oggi siete stati molto all'ascolto, e quindi questi i siti, siamo quasi in chiusura, però abbiamo anche altri messaggi che non trovavo, eccoli qua. Tornando un po' indietro. Allora, continuare con Spalletti, visto che ha un contratto per il prossimo anno, costo 12 milioni lordi più il sostituto, il costo non sarà meno di 34 milioni, è sostenibile? Claudio, prima quando parlavamo eventualmente non entrassi in Champions, non so se è sostenibile, ma è sostenibile continuare con, sarebbe sostenibile continuare con un progetto tecnico fallito? È quello che dico. Quindi la mia domanda, la sfumatura prima fatta al collega, è: andasse male perché saremo sfortunati, ma ce la faremo, sono convinti, non puoi sbagliare due volte di seguito. La società dovrebbe aspettare, cioè Spalletti dovrebbe dimettersi? Secondo me sì, era questa la domanda nella domanda, onestamente. Marco da Imola, non c'è nessun articolo violato, ma è un comportamento moralmente giudicabile in modo negativo. Quindi la Juve, per evitare problemi maggiori durante un minuto previsto dalla norma, il regolamento sportivo, sportivo, ti chiudono la curva perché fischi nel momento del minuto di silenzio, l'ente organizzatore, la FIGC, può importi quella multa che la Juve pagherà. E potrebbe essere costretta la Juve, dal punto di vista sportivo, non devi per forza ammazzare uno, non devi per forza ammazzare o violentare verbalmente qualcuno allo stadio, ma non è previsto dal codice. Cioè è previsto dal codice di chi va allo stadio, perché quel momento l'organizzatore impone il minuto di silenzio. Non farlo o farlo in un altro modo, dovete farmi capire, ma siamo tutti impazziti o la Scirea o la Juve o Paolino o tanti altri, la maggioranza, fatevene anche una ragione, che la pernacchia, io al funerale non lo andrei a fare, tanto per essere chiari, non c'è niente di violento. Però intanto tu a casa tua sei convinto di essere dalla parte della ragione, ok? Il minuto di silenzio, anche se non lo condivido, piuttosto esco e vado al... Vi faccio un altro esempio molto più duro, perché poi mi provocate anche voi. Juve e Toro. Ma lo sanno i tifosi, gli ultras, che sono onesto e ci metto la faccia. Juve e Toro, ultimo derby. Succede quel che succede, non per responsabilità loro, ma per lanciarsi, insultarsi come sempre, e non è un minuto di silenzio, ma non lo tollero ugualmente, ci sono degli atti verbali violenti. Entrano allo stadio, si detestano prima, si detestano dopo, normalmente. Durante la partita scopri che è un tifoso, c'è un linguaggio dell'ultras, che un tifoso è ferito gravemente. Non escono solo quelli della Juve, escono. Cosa ne può la squadra? Escono. E sapete qual è la conseguenza? Che escono anche quelli del Toro. Quindi, e lo si accetta. Non lo si condivide? Lo si accetta per rispetto di quello che sta rischiando la vita. Che è un tifoso juventino. Ma viene riconosciuto anche dall'altra curva che svuota la maratona. È una fotografia che vi fa riflettere, sbiadita? È troppo sbiadita, è troppo assurda? Secondo me no. Vi fa capire come gira. Come è giusto rispettare? Ma la partita doveva giocarsi. La partita, i giocatori non capivano perché non dovevano giocarla. Non c'entra niente con Mazzola, lo so. Ma per farvi capire un altro esempio, che non c'entra niente, come è stato gestito dalla tifoseria, che non gliene può fregare nemmeno di niente di quello juventino che è caduto a terra. Però si agisce in un certo modo. Io che sono ignorante ho capito perché e ho rispettato giustamente e sono contento che quel tifoso juventino o granata, era juventino, abbia superato la criticità di quella assurda battaglia verbale finita con la paura del poliziotto che si trova lì e che gli avevano detto tanto non succede niente, perché poi la fotografia è un po' questa. Nessuna morale, resto coi piedi per terra e so che sono prima di tutto un cittadino e non devo dar fastidio al mio vicino di banco. Chi vuole è così, se no me ne farò una ragione, ma fatevela anche voi. Paolino, vi auguro buon weekend. Io vado via arricchito da questa ennesima chiacchierata con voi, con Luciano Moggi, con i nostri ospiti. Alla prossima settimana con Cose di Calcio, che torna da lunedì. Ciao!
3: Cose di Calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
5: Eccoci qua.
6: Ci siamo, buongiorno a tutti, buon venerdì pomeriggio.
5: Venerdì 25 settembre, vai che tra 3 mesi è Natale, sei contento?
6: È vero, 25 settembre, è vero. Domani è il compleanno di mio fratello invece.
5: Ieri era quello di mio padre e oggi sarebbe, ho letto che sarebbe stato il compleanno di Sandro Pertini, pensa
6: tu. Ah, caspita.
5: E mi è venuta una botta di tristezza a pensare quanto ero felice di vedere le partite della nazionale, che sono le prime, quelle con Sandro Pertini, ovviamente il mondiale dell'82, eccetera. E quanto me ne freghi poco oggi, non solo per motivi di età purtroppo, ma per tutto quello che si è scavato dentro di noi nel corso degli anni. E mi dispiace, vabbè, però questo è un discorso che facciamo un po' tutte le volte che c'è la nazionale. Ma
6: io te ne aggiungo un pezzo.
5: Vai.
6: Dei 34 convocati di Mancini, credo che ce ne siano almeno 10 che io non ho mai sentito nominare.
5: Cioè, vero,
6: questa
5: vero.
6: È una roba che da un lato mi rendo conto della mia ignoranza personale.
5: Ho capito, ma non voglio poi dare tutti i
6: campionati. Però, ragazzi, ma 10 convocati, forse 10 esagero, ma almeno 6 o 7 sicuri che io non ho mai sentito nominare. Poi da un lato uno dice ben venga la novità, l'innovazione, i giovani, no?
5: Sì, certo.
6: Però, ragazzi, andare in nazionale con gente che non hai mai sentito nominare, una volta in nazionale portavi proprio quelli che sentivi nominare
5: lì,
6: sempre,
5: no? Sapevi quelli già che prima, era un po' come la squadra di club, sapevi più o meno di 11, lo stesso era per la nazionale di un certo periodo. Adesso veramente si è andati all'estremo opposto, vediamo insomma che cosa succederà. Tanto se chiedo ai nostri amici quanto ve ne frega della partita dell'Italia da 1 a 10,
6: credo
5: immagino
6: zero.
5: Che stiamo sotto il 5 abbondantemente nella maggior parte dei casi. E della Juve, vabbè, ho sentito che già prima è stato detto che ci sarà venerdì prossimo questa amichevole,
6: sì,
5: con la Cremonese.
6: Sì.
5: Così l'occasione di rivederli Cina. Che
6: e c'è
5: curioso,
6: già stata invece quella dell'Under 20 di Padoin,
5: sì,
6: con l'esordio di Davide Marchisio contro l'Under 23, mi sembra,
5: grande,
6: della Lane,
5: sì.
6: E hanno perso. No, stanno, Next Gen e Primavera non stanno proprio andando benissimo.
5: Vabbè, Brambilla adesso sta rimettendo insieme, perché comunque
6: sì,
5: c'è stato un rinnovamento importante, un po' come tutti gli anni, ma quest'anno un po' di più rispetto agli anni passati, ma insomma lui è uno che sa gestire quel tipo di situazioni e mi sembra la persona giusta. Poi c'è le women che giocano,
6: sì,
5: anche
6: sì,
5: con Napoli, se non sbaglio.
6: Sì, che tra l'altro hanno perso anche loro purtroppo la prima di Champions l'altra sera all'Allianz. E stavo dicendo che in realtà a me più che la nazionale italiana in questo momento mi interessa sapere quali sono quelli della prima squadra che vanno nelle altre nazionali.
5: E soprattutto se tornano sarà il primo
6: per
5: e quando anche,
6: per
5: perché poi ci sono quelli che girano il mondo, che vanno a destra e a sinistra.
6: Perché poi alla fine in maniera abbastanza clamorosa non abbiamo abbiamo nessuno, cioè nessuna nazionale che ne ha presi due, no? Sono tutti uno in uno una diversa, che sono Ale Begovic, Celik, Conceição, Nico Gonzalez, uno di quelli che va di là, sì. Kalulu che torna in, quindi in nazionale, Cobainers che in realtà mi chiedo Lukumi e Douglas Lewis, anche loro che fanno il giro con Nico Gonzalez dall'altra parte, Vicario, unico italiano convocato da, da Mancini, e probabilmente tra l'altro non giocherai per fortuna, perché insomma tra l'altro stiamo ancora aspettando Neto
5: che faccia pure che il terzo nazionale,
6: Walter Made con la Germania, e Zegrova col Kosovo, che ieri ha giocato e vinto pur non segnando contro l'Irlanda, se non ricordo male.
5: Sì, però ho letto che ha fatto una buona partita,
6: giocato benino, sì, beh, ma l'ultimo visto, Zegrova, ma devo dire che mi sta convincendo anche
5: sì, resta il mistero del perché non l'abbiano messo nella lista dell'Europa League, sì. Ma diciamo non è il mistero peggiore di questa stagione, no. Neanche massima così in casa Juve. Invece io ero fiducioso, dico arrivo a colpo gobbo, e venerdì, lunedì ho passato tutto il lunedì sulla vicenda del minuti di silenzio, invece c'è ancora sto tema.
6: Sì, cioè, sì, altro che.
5: È così, un po' perché la nazionale appunto non farichiamo più di tanto e quindi bisogna parlare di qualcos'altro, e un po' perché c'è la Juve di mezzo, lo sappiamo, un po' secondo me perché così non si parla d'altro ancora, tipo Marotta che va a incontrare ministri, sottosegretari per cercare di risolvere la vicenda Malagò, chi ne è che continua ad aspettare? È di lui, aspetta e poi un giorno forse deciderà qualcosa su Arbitropoli, ma sicuramente deciderà per archiviazione, perché lui sappiamo che come funziona chi ne è in linea di massima,
6: anche la velocità a cui lavora, cioè, anche lì la doppia velocità, esatto. Stranamente a cui lavora, queste sono le cose che hanno fatto infuriare maggiormente i tifosi della Juve in questa ennesima situazione paradossale, no? Perché poi anche lì stesso episodio, curva della Sampdoria si comporta esattamente come la curva della Juve, però il giudice della Serie B lascia andare sereno,
5: lascia perdere,
6: come una
5: perché
6: Pasqua.
5: Non ne hanno parlato, invece tanto poi quando c'è la Juve ne parlano 7 pagine la Gazzetta dello Sport, trasmissioni, è vergogna, è chiudete tutto, è mandateli sulla forca, insomma non è la stessa cosa quando succede alla Juve, quando succede agli altri. Credo che questa sia la cosa principale che dà fastidio, nessuno sta lì a dire è più brutto quello che ha fatto la Juve, è più brutto quello che ha fatto i tifosi dell'Inter, non è quello,
6: no,
5: la questione.
6: No, certo, assolutamente.
5: La condanna morale, se uno la vuol dare, la dà, e tanti saluti, come giusto che sia. Però come viene trattato l'argomento è importante, perché poi questa volta il giudice sportivo, devo dire che si sarà messo in un acquario e non avrà letto i giornali, perché si è comportato in linea con quello che è successo in passato, perché c'era stata la vicenda di Napolitano che era stato fischiato, lì avevano dato delle multe eccetera, qui non ci sono stati neanche fischi neanche offese peraltro, però questo rientra eventualmente nella gradazione di quello che decidi di fare. Però quando chiedi la penna esemplare, perché la chiedi sempre solo per quando c'è la Juve di mezzo?
6: Ma tra l'altro, comunicato che dice pena attenuata dal fatto che la società abbia mandato subito la dichiarazione, diciamo, di presa di distanza, poi vai a vedere e la pena che ci hanno dato è comunque doppia rispetto a quella che è sempre stata fatta. Ma allora attenuata de che?
7: Perché?
6: Per quale motivo?
5: Attenuata rispetto a quello che chiedevano i giornali, solo certo, che non capito. Può scriverlo, diciamo così, proprio esplicitamente, però dicete, cioè, e poi dopo si offendono i giornali e si arrabbiano, è una vergogna, solo la multarella eccetera eccetera, è così.
6: Anzi, qualcuno si è visto anche che si lamentavano del fatto che fosse stata una mancia, no? Cioè che fosse pure troppo, mancia, troppo sì. Bassa la multa comminata alla Juventus, cioè, ormai paradosso.
5: Ci sono giornali che sono abituati a scrivere le sentenze in anticipo e poi se le trovano scritte dal giudice, quando poi non se le trovano scritte dal giudice, secondo me un po' si offendono, se la prendono per quel
6: quindi siccome
5: lì.
6: Devono riscrivere il pezzo
5: esatto. Ah, ma adesso te le becchi, ti prendi un po' dei tuoi improperi, diciamo così, questo è quanto. Vabbè, che facciamo? Iniziamo subito con i vocali.
6: Ma sì,
5: che
6: dai,
5: dici?
6: Ci sono già arrivati diversi. Cominciamo a sentire le vostre voci, anche perché insomma abbiamo 2 settimane di pausa qua e non siamo abituati, ragazzi.
8: Ciao professore, Bruno da Cuneo.
6: Ciao,
8: buona
6: Bruno.
8: Giornata. Ma io stasera pensavo di guardare un film, La banda degli onesti.
5: C'è Totò?
8: Voi fate informazioni, dovreste darmi questa informazione che mi serve molto, non per me, perché io non la guarderò, ma per altri. Ma durante, se sarà l'inno d'Italia, durante credo la partita di stasera, si può stare di spalle o seduti o bisogna stare in piedi, scontenti? E poi battere le mani alla fine, e questo è un dilemma che io oggi non riesco proprio a farmi passare. Ho bisogno di voi, datemi questo aiuto. Poi c'è una notizia che Vicario non sta bene in nazionale, ci sono dei problemi, ma cioè, veramente abbiamo proprio la sfortuna che ci perseguita la mattina e la sera. Cioè, io non so. Qui bisogna fare un bel ritiro Lourdes con qualche aggancio di qualche altra Sant'Oria, se volete venire qua a Cuneo, Sant'Anna di Vinaglio, potete anche...
5: lì c'è esatto. Anche l'acqua buona.
6: Esatto, esatto.
5: Sì, qua c'è Santa Rita, Torino.
6: È vero. Suggerisco sempre. E non siamo neanche lontanissimi.
5: Esatto. È più vicino allo Stadio del Toro, però insomma non è lontanissimo.
6: Però questa cosa di Vicari non la sa... Non
5: mi mancava,
6: anche a me. Infatti adesso andiamo a verificare.
5: Però comunque c'è tempo, nel senso che se anche uno avesse qualche problemino... C'è tempo per recuperare, anzi se Vicario
6: riesce... Vorreste tornare indietro, cioè...
5: Velocemente a scappare.
9: Ragazzi, siete d'accordo? Siete? Siamo! Ah, siete d'accordo? Ah, siamo d'accordo.
5: Ecco, questa era la banda degli onesti.
6: Esatto, credo, esatto.
5: Che
6: esatto.
5: Penso che si riferisse Bruno a qualche banda degli onesti d'altro genere, ma facciamo finta che non ci sia questo riferimento, diciamo così. Oh, tra l'altro guardavo anche quando la Juve ripartirà, che bel calendariuccio che ha preparato il nostro amico Butti, che ci sono subito la trasferta a Cagliari, poi vai a Vigo, che nell'82
6: certo, vero perché ritorna anche subito l'Europa League appena si
5: poi
6: riparte.
5: Dopo queste due belle gite, che Cagliari quando gioca con la Juve non è il Cagliari che gioca con l'Inter,
6: che tra l'altro è tipo terzo in classifica
5: l'altro un confronto diretto, quando si riprende sarà un confronto diretto per quel posto in classifica, poi arriva la Lazio perché come diciamo l'altra volta, che succede quando la Juve gioca il giovedì? Che quando torna a giocare in campionato gioca con la più forte che riposa.
6: Che c'è in quel momento, esatto.
5: Cioè l'Atalanta prima e la Lazio dopo. E questo mai sono casi, perché sicuramente nessuno glielo dice all'algoritmo che cosa deve fare. Poi a Rennes in casa, guardavo adesso la classifica francese, Rennes è messo esattamente come la Juve, a 3 punti dal primo posto, quindi è una squadra comunque da tenere in considerazione. E poi tanto per gradire, una bella trasferta a Lecce e una a Genova. Questo è il calendario di ottobre della Juve, ma tu dici poi inizia novembre
6: e
5: c'è Juve-Napoli, ecco. Questo è il prossimo, diciamo, appare. Quindi il fatto che la Juve già abbia gli uomini contati, debba giocare ogni 3 giorni con le partite a giovedì, con tutte le trasferte prima e dopo le partite del giovedì, inizia a diventare importante che questa squadra, secondo me, impari a vincere facendo un po' meno fatica fisica, nel senso che mi sembra che questa squadra per vincere abbia sempre bisogno di andare un certo numero di giri, che se li abbassa rischia di perdere contro chiunque. Se non impara a fare questo passaggio in un momento come questo, rischia di lasciare dei punti per strada e di perdere contatto con la vetta. Questa è la mia idea. Non so se abbia gli uomini per farlo questo lavoro, nel senso di essere in grado veramente di abbassare i giri per vincere le partite. Speriamo di sì, insomma, che Spalletti riesca a trovare la quadra, perché era il problema che si era già visto l'anno scorso, al netto degli errori arbitrali, del calendario, eccetera. Però quando si giocava ogni 3 giorni c'era una media punti, quando si giocava una volta alla settimana ce n'era un'altra, insomma.
10: Guarda, bravissimo, mi hai commossa.
5: Una cosa che era questa, per curiosità.
6: Una cosa che io guardo sempre quando escono i calendari è quanti scontri diretti hai in casa nel girone d'andata e fuori casa, per ovviamente averli poi al contrario nel girone di ritorno. E quest'anno abbiamo una situazione particolare, perché di scontri diretti in casa ne abbiamo, mi sembra, 4 e 3 contro, diciamo, le quelle un pochino più forti, che però sono in casa tutti all'inizio e fuori casa tutti alla fine.
5: Ecco, interessante.
6: Abbiamo già fatto il Milan in casa, l'Atalanta in casa, il Napoli e la Lazio ce le avremo in
5: adesso.
6: Casa tutte e due. E poi, finito queste prime 4 tutte in casa, andiamo a Como, poi andiamo a Roma e poi andiamo a Milano, lato Inter. Ovviamente poi al ritorno sarà tutto ribaltato, però la curiosità è che appunto abbiamo questi 4 scontri diretti tutti in casa e tutti all'inizio, e poi 3 fuori, insomma. Tra l'altro Inter-Juve è l'ultima del girone d'andata, così giusto per chiudere in bellezza.
11: Che ha fatto
5: il calendario? Tale Butti.
6: Te la butti lì.
11: Ma è del mestiere questo.
5: È quello che l'ha messo, il derby di Roma in contemporanea con gli internazionali, esatto, il derby di Torino all'ultima giornata di sera per complicare la vita a tutti quanti.
6: Juve-Venezia lunedì, perché il giorno prima c'è la finale degli ATP.
5: Certo, tutte queste cose qua, è lui, è proprio così. Però poi tu dici, e il giorno di ritorno, adesso ne hai 4 fuori casa e 2 in casa, al ritorno sarà al contrario. E no, perché da quando hanno fatto anche il trucchetto, che il giorno di ritorno è diverso dall'andata, magari ti capita di nuovo anche nel ritorno di avere più, diciamo, gare fuori casa consecutive e meno in casa consecutive, perché succede anche questo in questo meraviglioso calendario.
6: Sì, la costante rimane quest'anno in maniera un po' anomala, appunto per questa non più rigorosità dell'alternanza casa fuori e casa in sì, casa fuori, che comunque Juve-Inter è Inter-Juve l'ultima del girone d'andata e Juve-Inter è poi comunque la terz'ultima di campionato, quindi rimane comunque verso il fondo. molto in fondo. A giochi, chissà, già fatti per chi lo scopriremo, però la terz'ultima di solito, insomma, si raffina la classifica, no? Di solito...
5: diciamo che almeno nelle ultime stagioni, almeno la zona Champions è sempre stata completata nelle ultimissime giornate, quindi però non vuol dire niente perché l'anno scorso la Juve, diciamo, si è suicidata nelle partite in casa, nelle ultime partite in casa proprio, quindi quello era imprevedibile da questo punto di vista. E quindi siamo messi così, speriamo, ripeto, che questa squadra faccia quel passo, più che non il fatto che manca il centravanti, che lo sappiamo, che si fa fatica a fare gol, che lo sappiamo, che non c'è un vero regista, che lo sappiamo, eccetera, eccetera. Però quello che manca a questa squadra è la capacità, secondo me, di vincere le partite abbassando i giri senza rischiare, perché questo è il grande problema. Tu non puoi giocare 95 minuti, 100 quanti sono adesso, sempre al top.
6: No, certo.
5: Nel momento in cui togli il piede dell'acceleratore devi avere la testa accesa e gestire la partita, magari anche con qualche cambio di modulo, insomma preparare qualcosa di diverso, perché così non mi pare che la Juve sia attrezzata per...
6: Senti, mi faccio portavoce di Franco e ti faccio la domanda. Avete notato Alej Begovic, gran bel giocatore, ma a livello espressivo è un altro fagioli, un volto scolpito nella serietà, non manifesta emozioni nemmeno quando segna. E poi dice, curioso, poi mentre aspetto la risposta di Gigi ti dico, Franco, sì, noi avevamo un Mr. No Good che era Marione Mandzukic, che aveva quella faccia lì sempre, però ci ha fatto godere parecchio, e la zona di derivazione è quella,
5: ma lì sono fatti culturali, insomma. Adesso Fagioli è un po' fatto a modo suo anche lui, però sono fatti culturali, ognuno esprime come vuole, chi tiene dentro, l'importante è che faccia gol, che giochi bene, poi dopo può esultare, non esultare, può trovare la sua esultanza come fanno ormai tutti i giocatori, oppure anche una cosa più spontanea, va bene tutto. Quello che è importante è che, insomma, acquisti continuità di rendimento, perché ovviamente a 19 anni è, l'obiettivo è quello, è che possa fare cose sempre più incisive in attacco, perché la Juve ne ha bisogno, perché finché non torna Yıldız, delle mezze punte della Juve non ce n'è una da doppia cifra.
6: Guarda, leggevo proprio oggi una statistica che da quando non c'è Yıldız la percentuale delle azioni offensive della Juve si è completamente ribaltata dall'altra parte, cioè andiamo sempre da Conceição, perché è quello che può sparigliare un pochino di più le carte.
5: Sì, poi c'è Nico che ogni tanto anche lui ha le sue, però ecco, una preoccupazione può essere questa, cioè se tu giochi con un finto centravanti, perché sia Colomouani sia Voltemade non sono veri e propri bomber d'area, e quindi immagino che facciano movimento anche per preparare gli inserimenti delle tre mezze punte o due mezze punte a seconda di quanto ne giocano, e poi non hai mezze punte da doppia cifra, diventa un problema abbastanza serio, secondo me, perché poi alla fine quei gol lì sono quelli che mancano per vincere quelle partite nel modo in cui dicevo prima, cioè senza ammazzarsi di fatica per fare un gol.
6: Senti, Stefano da Firenze fa parte invece di quelli che tu dicevi prima, immagino cosa ci direte della nazionale di oggi, Italia out tre volte, ce lo dice addirittura Forza Belgio, non solo Italia fuori.
5: Sì, esatto, perché poi ci sono i due partiti, gli indifferenti, che dicono vabbè, tre.
6: Esatto, infatti dicevo ormai il terzo
5: partito largamente minoritario, tra i tifosi della Juve, e sono soprattutto gli juventini all'estero, devo dire, sì, questa cosa, perché ovviamente, ma capisco naturalmente la differenza, intanto perché non vivi qua e non senti questa pressione, questa cappa oppressiva che c'è sulla Juve e sui tifosi durante la settimana, e poi perché comunque essere italiano all'estero ti riconosci nell'Italia, certo, in modo un po' di farsi vedere in positivo. Poi c'è la parte degli indifferenti, che secondo me lì diciamo che fa metà del resto dei tifosi, e poi quelli che proprio tifano contro, che sono l'altra metà, secondo me.
6: Sai, questa secondo me che fa fare ulteriormente fatica ai tifosi juventini in questo momento è che non ci sono juventini nella nazionale, capito? Cioè,
5: certo,
6: c'è molta immedesimazione, no? In tanti, poi quando il 2006, in quanti abbiamo rimarcato il fatto che su 11 giocatori della finale tra Italia e Francia erano 9 juventini, no?
5: Esatto.
6: Di cui 7 nella Juve, 2 nella Francia, qualcosa del genere, 6 e 3, comunque c'era una proporzione enorme. E ti riconosci, no? Cioè diventa quasi una Juve 2 con l'inserimento di qualche sostituto. A oggi io mi aspetto che nelle quattro partite che ci saranno in questa pausa non ci sarà nessuno juventino in campo, perché con Donnarumma che è titolarissimo e Vicario che è l'unico juventino convocato da Mancini per queste quattro partite, mi aspetto di vedere quattro partite senza neanche un giocatore della Juve in campo, e quello probabilmente allontana ulteriormente i tifosi della Juve. In questo caso non è colpa di Mancini, che in questo momento giocatori della Juve o non sono all'altezza o sono infortunati, tra cui Locatelli, lo stesso Cambiaso, o Gatti che gioca pochissimo.
5: È quello il discorso, che se tu non ce li hai in squadra ovviamente non ci vanno neanche in nazionale, ma in assoluto, ribadisco, meno vanno in giro in questo momento, meglio è, perché sono poco, comunque quattro partite, non è che,
6: sono tante,
5: che ne fai un po', anche sta Nations League, adesso diciamo la verità, ma dico, ma che cosa l'hanno inventata a fare la Nations League? Cioè, onestamente, ce n'era bisogno col calcio super inflazionato di partite di campionato, di Champions, che c'ha 8.000 partite in più, tutte le altre competizioni pure, e tu ci infili anche la Nations League. Perché? Cioè...
6: Ma secondo me l'hanno fatto solo per rendere un pochino più interessanti le qualificazioni europee e mondiali, perché poi la Nations League vale anche per quello, no? Solitamente per i mondiali sì, per l'europeo non lo so se la Nations League vale anche per quello, ma di solito sì, ti mettono quella specie di trofeo in palio che ti fa magari ambire a una partita in maniera un pochino più importante che non alla sola partita di qualificazione che poi finisce lì ed è difficile magari vedere l'obiettivo, non so, un'ipotesi.
5: Sì, però prima che c'erano solo gli europei mondiali non è che la gente si buttava dalla finestra motivo.
6: Bastava no, quello, però adesso non ci sono più le sì, qualificazioni, quasi non ci sono più perché passano attraverso la Nations League,
5: però voglio dire, andava bene lo stesso anche prima, secondo me c'era qualche partita in meno e via.
6: Guarda che Giovanni ti dà ragione, vedi. Noi che viviamo fuori sentiamo tanto ancora la nazionale, tifiamo forte, questo Giovanni dal Brasile, un nostro fedelissimo, ciao Giovanni intanto.
5: Sì, sicuramente, è questo che dico, quando sei italiano all'estero e la situazione è diversa, conta più il fatto che sei italiano all'estero che non se sei della Juve, dell'Inter, del Milan, del Napoli o di altre squadre, certo. Insomma, mentre quando sei qua sei nel Palio di Siena, come dico sempre, e quindi il campionato italiano è il Palio di Siena con nemici, amici, alleanze di
6: vari. Ma sì, perché cioè, poi c'è quel campanilismo, no? Cioè quando segna Pio Esposito, sì, gli interisti si gasano, certo, perché ma è normale, io anche quando segnavano i nostri dicevo, vedi, abbiamo vinto grazie a noi.
5: Ma ancora gli europei, insomma, certo. Il meme di Chiellini che prende quello lì dell'Inghilterra che scappava via è diventato il simbolo della vittoria dell'europeo, i gol di Chiesa sono stati decisivi, e Chiesa in quel momento era della Juve, sì. Bonucci è stato decisivo, quindi
6: e che Chiesa mi viene da dire in quel
5: mai
6: periodo,
5: mai più visto né prima né dopo, no, prima sì, qualche sprazzo ce l'aveva fatto, poi dopo niente di che.
6: Speravo che si riprendesse anche per lui, povero, invece è proprio un po' sparito.
5: Vabbè, intanto aspettiamo Neto, sempre,
6: no? Sì, perché, tra l'altro,
5: che per sicurezza sempre, penso che arriverà a breve, perché anche lui stava in Brasile comunque, quindi non è che ci voglia esattamente un giorno o due per organizzare, e poi comunque c'è tempo, cosa, due settimane piene, tre settimane sì, d'allenamento, sì.
6: Beh, una andata,
5: due settimane di tempo per giocare in porta, diciamo che se non
6: sì, in teoria per non giocare in
5: sì,
6: porta,
5: esatto, per fare il portiere di riserva, esatto, lunga vita vicario, esatto, come si dice. Oh, la nostra Terry, buon pomeriggio. Ciao, i nostri Terry. Prof, possiamo dirlo che questa settimana grazie alla Juventus i giornali sono stati letti, sì. Tante gite fuori porta dopo questa noiosa pausa nazionale, sì.
6: No, facciamola durante la pausa, perché poi dopo la pausa esatto, ricomincia il campionato.
5: Poi comunque i giornali sono stati letti, sì, sicuramente. La Juve dovrebbe chiedere però delle percentuali di vendita in questo caso qua, perché diventa l'argomento principale. Tra l'altro si è parlato tanto di questa vicenda del minuto di silenzio e non si è parlato del fatto che quando hanno fatto la riunione con gli arbitri, i soliti giornali, in particolare uno, quello con le pagine un po' di colore diverso dalle altre, quando ha fatto la rassegna di tutti gli episodi di cui si è discusso, ha messo tutte le foto grandi così, e poi quella di Kalulu, che era una specie di poster in mezzo alla pagina, come dire, questo è l'errore del campionato. E anche lì, secondo me, è proprio l'immagine di come vengono trattati da alcuni giornali i temi quando riguardano la Juve e quando riguardano gli altri. Lì avevi proprio la dimostrazione fotografica. Cioè Juve gigante e tutte le altre intorno come se fossero cose minori, che il Napoli a Genova ha segnato con lo spintone, che l'Inter col Napoli ha segnato con lo spintone, che
6: gomitate varie che non vengono riprese, che però la maglia tirata di Kalulu,
5: che la Juve ha preso un gol irregolare dal Milan volendo, sì, insomma, e che nella stessa partita c'è anche un intervento sulla Lai Begu vicino all'area, sì, dell'Atalanta, e quello è sparito completamente, non c'è mai stato, ce lo siamo inventati noi evidentemente. Però voglio dire, sono scelte editoriali che però adesso nel dibattito, sicuramente da qua alle prossime settimane, qual è l'episodio clamoroso per cui questo VAR è uno scandalo che non venga usato? Il rigore per l'Atalanta, sicuro.
6: Posso estendere questo pensiero, no? In realtà erano rosse, ma nell'immaginario collettivo le prime maglie della Juve erano rosa. Di che colore sono le pagine di quel giornale?
5: Tra l'altro,
6: vogliamo proprio andare di voli pindarici.
5: Di pindarici, esatto. Un po' anche c'è Palermo che ha gli stessi colori, e c'è il Giro d'Italia che ovviamente l'avendo inventato la Gazzetta, certo, la maglia è rosa per quel motivo. Dunque, abbiamo vocale ancora? No, vabbè, ma manca pochi secondi, dai, lo teniamo per dopo, che dici? Noi leggiamo Annunzio, guarda, da Padova.
6: Sì, sì.
5: E io la nazionale non la vedo come sempre, ma posso dire forza Open Day. Perché quindi, comunque è ancora come... di proprietà della Juve.
6: Ci ho messo un attimo a capirlo, perché dicevo, ma perché Open Day? Poi ci sono.
5: Ma perché è convocato, gioca? Sì, perché credo sta segnando sì. Raffica.
6: L'altro giorno
5: immagino,
6: ha fatto 3 gol in 5 minuti, quindi pensavo.
5: Anche David, ho visto che continua a segnare.
6: Sì,
5: bene.
6: Sì, nel weekend in cui David fa il gol vittoria contro il Real Madrid, Open Day ne fa 3 in 5 minuti nel campionato francese.
5: Bene, così li riscattano tutte e due, la Juve i soldi per comprare un centravanti.
6: Chi non si sa. Non c'è.
5: Ho visto
6: cioè,
5: che però c'è Mendes che gira.
6: L'ho visto foto fuori dal
5: finestrino. Chi c'è Balogan nella sua agenda? Mi pare che sia dei suoi, se non sbaglio. Non è un fenomeno, però almeno un centravanti sì, nel senso che poi vediamo, perché quando arrivano nella Juve le cose bisogna poi saperle reggere e non tutti sono in grado.
6: A fra poco.
5: Notiziario.
3: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
5: Eccoci, vai che partiamo.
6: Ci
5: sempre
6: siamo.
5: Gobbo, sempre Luigi Schifo e Dario Gringhelli, naturalmente, Sava Sandir.
6: Arrivano i prof, dicevamo.
5: Arrivano,
6: no?
5: I prof, anche in questo periodo leggiamo la cronaca, meglio non dirlo troppe volte, che sei prof perché finisci in qualche modo strano. Manuel in regia, naturalmente, e i vostri messaggi per tenerci compagnia. Dunque, a proposito di messaggi, direi che possiamo leggere quello di, aspetta, ne ho visto uno carino, Stefano? Sì, da Ciampino.
6: Sì.
5: Che ci diceva... Ciao splendidi, grazie.
6: Grazie, troppo buono.
5: Buono, poi ci sono gli oculisti comunque. Mi spiegate i compagni di merenda della FIGC? I compagni di merenda, immagino che tu sia, pensi a Malagò, che si riunisce con Marotta, che poi si va a incontrare con un sottosegretario. Ora, va tutto bene perché ormai il calcio italiano succede tutto, il bello che succede tutto alla luce del sole ormai, non si nascondono neanche più. Però che Marotta sia diventato... ufficialmente quello che deve risolvere le crisi politiche del calcio italiano è un'anomalia, questo va detto, cioè nel senso che
6: considerando che avrebbe un piccolissimo conflitto di interesse essendo il presidente
5: Magagna. Che quando parla dallo scranno della Lega Calcio, voglio dire,
6: ci manca che facciano le reti unificate poi
5: perché quando parla Marotta siamo arrivati tutti inquadrati, è un po' strana questa cosa,
6: visto che Stefano parla di merenda, potremmo invitarli a quello che in realtà è il papà della pericena, no? Che è la merenda Sinoira piemontese,
5: lei l'inventrice, la merenda Sinoira vuol dire la merenda che fa da cena, chi non è piemontese,
6: che poi di fatto è stata sdoganata con la pericena,
5: con la pericena ma merenda Sinoira mi piace di più. A proposito di merende Sinoire e dintorni, poi chiederei a Manuel poi nel corso della trasmissione di far passare l'invito per andare all'inaugurazione della sede dell'identità bianconera di lunedì 5 ottobre, perché ci sarà anche la pericena appunto dopo, quindi chi vuole, però via San Donato 78 a Torino lunedì 5 ottobre, inaugurazione della sede d'identità bianconera. Questo l'ho detto perché così ci siamo agganciati a questo discorso degli apericeni.
6: Tra l'altro anche qua nella settimana ancora in cui non c'è il campionato, no? Perché esatto. Il 5 è il lunedì con la nazionale, tra l'altro, che gioca anche ancora quella sera lì. Non mi
5: ricordo.
6: Perché mi sembra di aver visto che giochiamo venerdì e lunedì in entrambe
5: però
6: le situazioni.
5: Però credo che non ci sia incompatibilità di
6: direi che
5: quelli che vanno all'inaugurazione della sede.
6: Anzi, così se volete fare qualcosa al posto di guardare la nazionale, sapete che a Torino c'è l'inaugurazione.
5: C'è l'inaugurazione, se magna, se beve e ci si fa quattro chiacchiere, diciamo così. Dunque
6: c'è un locale a Cattolica dove io vado in vacanza da sempre, che non so se c'è ancora, perché ormai è tanto che non ci vado, sono tanti anni. Ecco, intanto vediamo l'inaugurazione della sede, che si chiama Dagaglias. Usmagna, usbev, uspende un in romagnolo strezzo. Molto una volta si non so più se c'è ancora Gaglias, penso di sì comunque.
5: Vabbè, immagino che se quei posti storici che resistono negli anni, però insomma è così. Dunque abbiamo ancora dei messaggi da passare, noi li passiamo, tanto siamo qua
6: apposta.
5: Sì, ci sono
6: ancora dei vocali, ma non so se vogliamo, vedo Manuel impegnato, leggiamo.
5: Gilan si chiama, sì, dice Inter-Liverpool 0-1, stesso rigore, cronaca della Gazzetta Allegra decisione arbitrale.
6: Invece Bruno, aspetta, perché leggevo che Bruno ha subito risposto lunedì 5, ci sarò, Bruno da Cuneo.
5: Ah, bene.
6: Spero di vedervi, sarò con un po' di curvaioli, quindi magari avremo modo di nuovo.
5: Sì,
6: di
5: io passerò sicuramente, poi non so se Dario o qualcun altro della radio.
6: Sì, sì, lunedì
5: verrà,
6: non dovrei aver problemi.
5: Dalle 5 in avanti.
6: Mio figlio ha cambiato i giorni degli allenamenti sì, quest'anno, quindi lunedì sera sono libero.
5: E quindi ci vedrete, queste due facciotte le vedrete, poi ci sono soprattutto quelle degli avvocati della Fondazione, cui potete chiedere di tutto di più. Diamo il benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nick.
6: Ciao Nicola.
12: Ciao, buon pomeriggio ragazzi.
5: Allora, ce lo porti sto neto o te lo tieni? Cosa fai?
12: Ragazzi, purtroppo l'età mi puoi dire, io c'ero alla presentazione di Neto.
5: È quello che te lo chiedo, sì.
12: Quindi, cioè, magari si tornasse indietro, di quanti sono, 11-12 anni.
5: È così, al 2017, sì, quando è andato via, quando è arrivato il 2015. Sì.
12: Infatti, vedi,
5: 11 anni,
12: vedi.
5: Ma penso che sarebbero contenti anche i tifosi della Juve, perché saresti nella striscia degli scudetti consecutivi, quindi nelle finali di Champions, eccetera, eccetera.
12: È vero, però no, ma insomma è un affare chiuso. L'unico lato positivo del contrattempo di Gravara è il fatto che sia avvenuto alla vigilia di una pausa così lunga, che ti ha permesso di fare anche il ragionamento giusto su quale impedire andare a scegliere, e quindi c'è tempo e non c'è problema. Poi tra l'altro la squadra non si allena fino a lunedì, quindi non c'è nessun tipo di problema di questo tipo. La cosa che mi fa riflettere, ma già era così prima dell'infortunio di Grabare, che a questo punto la Juventus a giugno sarà con le mani completamente libere,
6: con tre portieri
5: rientrano gli altri, non so, Di Gregorio,
12: quei guantoni completamente liberi,
5: esatto.
12: Sì, ma ragazzi, se Di Gregorio rientra,
5: no, credo che ci sarà il paradosso, che quelli che vuoi se ne vanno e quelli che non vuoi tornano.
6: Anche perché non sta neanche giocando Di Gregorio.
12: Però già quando partiva si sapeva che sarebbe stata l'alternativa a questo serbo che il Barn è mossa tra i pali. E quindi, insomma, l'unica partita che ha fatto non l'ha fatta male, ma al momento è il secondo. Costa, vedremo se loro spenderanno per un secondo, perché l'idea che avevamo è che anche a meno di una stagione fuori dal normale, Gravara non sarebbe stato comunque riscattato, perché il prezzo 12 milioni era piuttosto elevato. Per questo va qualche chance in più Vicario, che invece ha 8 milioni. È un acquisto più possibile. Però,
5: per quanto, se non sbaglio, 12 milioni quello che io avevo pagato di Gregorio, e onestamente Grabara, per quel pochissimo che l'abbiamo visto, mi dà un po' più di garanzie così a occhio. Però,
12: abbiamo dimenticato in fretta che il primo anno di Gregorio era stato buono.
5: Sì.
12: Cioè, insomma, questa è la verità. Però, al di là di tutto, Di Gregorio, se rientra, può fare il secondo. Ma la Juve dovrà scegliere un primo, e comunque al 30 giugno, al momento, non avrà portiere in rosa, se non Pinzolio, insomma, però questa è la situazione. Sì, ci può essere il ritorno di Di Gregorio, che comunque verrà riutilizzato come pedina di scambio, secondo me, e quindi si dovranno fare delle valutazioni. È ovvio che Vicario ha una chance importante per se stesso, soprattutto perché la porta della Juve è qualcosa di molto prestigioso, un punto d'arrivo per quasi chiunque, possiamo dirlo. Lui ci ha raccontato che era un sogno, perché
5: mi pare
12: bianco nero sin da bambino,
5: esatto,
12: quindi...
5: è quello che dico.
12: Però ragazzi, io ve lo dico, è un po' come chiunque sia venuto dopo Pirlo e Pjanic, già si storceva il naso con Pjanic,
6: sì,
12: no?
6: Sì.
12: Perché c'è grande qualità, e se voi ci andate a pensare, e Gigi queste cose se le ricorda, quindi dal primi anni 70 la porta della Juve è qualcosa che è a livelli massimi. Adesso io dico che prima di Di Gregorio rischi di tirare una bestemmia in chiesa, ma forse il portiere meno valido di tutti è stato un grandissimo, ed è anche ingeneroso parlarne, come forse Tacconi, perché se andate a pensare a tutti gli altri, ci sono monumenti inarrivabili,
5: sì,
12: come
5: diciamo
12: Giove
5: che
12: Buffon.
5: Van der Sar non ha lasciato un grandissimo ricordo, però dopo ha fatto
12: male
5: benissimo,
12: la Juventus,
5: certo.
12: Ma ha avuto una grande carriera, quindi siamo lì, Szczęsny è un signor portiere, cioè ragazzi, è difficile giocare in porta alla Juve.
5: Ma soprattutto la Juve ha sempre avuto tradizionalmente il più forte portiere italiano, quello della nazionale, a parte l'ultimo caso che è Donnarumma, insomma.
12: Cioè, ragazzi, cioè, voglio dire, la Juve ha sempre avuto interpreti migliori in assoluto. È ovvio che se andiamo da Zoff in avanti, poi purtroppo la palma della stagione più deludente la dobbiamo dare a Di Gregorio, per non dare un'etichetta. però è un ruolo pesante, devi trovare anche gente, e io ho trovato molto intelligente l'operazione fatta con Szczęsny di farlo stare un anno all'ombra di Buffon, valutarlo, soppesarlo e poi dargli i galloni da titolare, e ho trovato per questo molto sbagliato congedarsi in quella maniera da Szczęsny lanciando immediatamente Di Gregorio. Sarebbe stato l'ideale far partire Perin, fare un anno di alternanza per valutarlo col contratto di Szczęsny che sarebbe andato a scadenza, e poi prendere la decisione giusta con la speranza di averla già fatta l'estate precedente.
6: Nicola, senti, chiudendo la cosa su Neto, stavo guardando che quando arrivò la prima volta alla Juve c'è il classico, ho ritrovato il classico Welcome Neto, no? Fatto dalla società, c'è ancora il vecchio logo, per intenderci, certo. di cosa stiamo parlando.
12: Tra l'altro, ragazzi, io ricordo l'esordio, qualcosa del genere, tu hai parlato di allenamenti, ai tempi giocavo ancora anch'io, mi ricordo che ero in campo, una partita di Champions alle 6 con un esordio non brillante, può essere, non so, così un flashback o magari sbagliato, mi ricordo in Spagna, esordio non brillante ma poi Juve che vinse,
6: sì.
12: Non so se ho un ricordo sbagliato,
5: guarda, non vado,
12: mi sembra così,
6: anch'io non
5: mi sbilancio, ricordo, perché non mi ricordo. Però ci, può
6: ci,
5: essere,
6: ci fidiamo,
5: lui,
6: ci fidiamo.
12: Beh, però,
5: di solito dirlo, giocava la Coppa Italia e qualche
12: possiamo
5: partita
12: dirlo
5: random,
12: così,
5: sì.
12: Senza cattiva, o magari invece ci fu l'espulsione di Buffon e lui entrò poi fece bene, però mi sembra che la Juve va sotto poi vince, rimanendo in 10, non vorrei dire una stupidaggine, o gli avversari rimangono in 10, c'è cioè qualcuno che tira i capelli a Ronaldo, non mi ricordo più.
6: Sto cercando, sto andando a...
12: Però possiamo dire una cosa complessivamente, Neto che disse di voler prendere il posto Buffon non fu memorabile nella sua avventura juventina, non fece male ma non fu memorabile, credo che nessuno se lo ricorda o lo rimpianga, questo possiamo dirlo, adesso ha una seconda chance.
6: E senti, nell'ottica del futuro, anche di questione di Vicario, dicevamo la grande occasione, tifoso Juve, eccetera, si parla già anche di Palmisani, no? Sei d'accordo tu su già portare gli occhi su quello dopo, visto che in realtà, come dicevi, a giugno ci ritroviamo senza un portiere in questo momento?
12: Perché purtroppo la sensazione che abbiamo tutti, sin dal fatto che Vicario era la scelta numero 4, perché diciamolo chiaramente, c'era Alisson,
6: Martinez,
12: poi c'è stato Suzuki, sì, e c'è stato Martinez, no? Quindi lui era il numero 4 nella migliore delle ipotesi. Non mi sembra che sia un portiere che entusiasma per un progetto a lunga scadenza. Poi io spero che lui sappia mettere a tacere tutti, fin qui l'ho parzialmente fatto, sì, e si guadagni quindi un ruolo importante nella Juve di adesso e del futuro. Al momento, se devo sceglierne uno giovane, è Palmisani. Qualcuno oggi mi ha detto... ma non è un rischio subito gestare una mischia in giovane così, ragazzi, torno a fare un nome che ho già fatto per Tacconi, fu così, Tacconi arrivò da Lavellino pronti via, ragazzi, cioè non c'è il rischio di ripetere l'errore con Di Gregorio, la Juve per sapere se uno da Juve lo devi far giocare e deve avere la fortuna di finire in una Juve giusta.
5: Bravo.
12: Perché l'impressione che ho io è che questa Juve in un modo o nell'altro non sia giusta, ma perché chiunque arriva fa male, poi va altrove fa bene, ma è un discorso che ai tempi c'era con l'Inter di Moratti, attualmente c'è con il Manchester United. Sì. Ragazzi, il Manchester United non riesce a far bene a nessuno,
6: No, ultimamente no.
12: Cioè, sono momenti complicati della storia di una società che un po' tutti attraversano.
6: Allora, guarda, intanto poi lascio la parola a Gigi, ma sono andato a vedere, in realtà l'esordio con la Juve di Neto in Serie A è un 23 settembre 2015, quindi parliamo ormai di 11 anni fa, ed era uno Juventus Frosinone 1-1. E la
12: Blanchard, non ricordo, Blanchard ultimo minuto.
6: È la prima partita di Champions di Neto, è uno Juventus Dinamo Zagabria con la Juve che vince 2-0.
12: Allora,
6: quindi
12: un ricordo confuso. Poi vedrò.
5: Sarà stato un altro portiere
12: andata
5: di riserva, tanto voglio dire, succede.
12: Non ricordo più.
5: Sono quei numeri 12 che non hanno, in effetti, diciamo, se te ne vengono in mente altri, i numeri 12 della Juve.
6: Rampulla, credo che sia quello.
5: Anche Chimenti alla
6: anche
5: fine.
6: Anche Chimenti, vero.
5: No, quindi lo stesso Perin.
12: Però loro si segnalarono per grande carisma,
6: vero,
12: entrambi.
6: Sì, sì. Vero.
12: Oltre che farsi trovare sempre abbastanza pronti, il grande carisma di entrambi, cioè ci ricordiamo, sono due giocatori che hanno incontrato i tifosi e scatenato la loro passione, i tifosi li ricordano con piacere, io non so se tanti dicono Neto, oh, cavoli, me lo ricordo quelle partite lì. Poi Rampulla c'ha la mitologia del gol di testa,
5: quello aiuta, diciamo, sì, a essere ricordato. Sì. Oh, c'è chi ci scrive, Pierluigi da Casalpallone.

0: Falcone è l'unico che è sempre stato l'eterno secondo di Zenga.
1: Esatto.
0: Gli altri erano tutti elementi che hanno scritto pagine importanti Peruzzi, anche della loro nazionale. Clamorosi.
1: Portieri clamorosi. Invece l'altro grande tema è quello degli attaccanti, inutile girarci intorno, perché senza centravanti questa squadra si è trovata anche
0: non
1: quest'anno.
0: Ce l'hai,
1: non ce l'ha, appunto. Quindi,
0: e non ce l'hai.
1: E quindi ti chiedo: giocare con un modulo che finisce per uno quando tu non hai centravanti, che cosa comporta? Che devono fare gol quegli altri anche, perché quello lì sai già che più di tanti non te ne farà perché non è il suo ruolo. Però senza Indiz perdi anche l'unico la doppia cifra. Allora io dico,
0: sì,
1: lo dico io
0: sono Gigi, sono convinto che se fai giocare il ragazzino, uno che magari
1: esagera Begovic,
0: nel tirare, ma ha una cattiveria, una determinazione da cui si otterranno buone cose.
1: Quindi tu dici che non dico in doppia cifra, ma quei 7-8 gol li può fare.
0: Anche perché Begovic non le giocherà tutte, però sì, è uno che secondo me ce l'ha più di con 6 sal, per dire.
1: Sì, e però dicevo io invece, sarei curioso, non so se succederà mai, di vedere assieme un modulo che finisce per due con Colomuani e Voltemade in attacco.
0: La verità è un'altra, Gigi. Il miglior uomo d'area di rigore della Juventus è indiscutibilmente McKennie.
1: Bravo.
0: Lo abbiamo visto anche nell'ultima partita, che non si è capito come era dietro l'avversario, ha colpito di testa.
2: Una roba clamorosa.
0: E gli è andata, ma di gran lunga. Io ve lo dico, non valuto la forza dei calciatori. Perché se Frattesi è sempre in panchina, faccio un esempio, a un certo livello, intendo nazionale Inter, ma fa gol, è perché lui quella cosa ce l'ha, evidentemente gliene mancano tante altre. Colomuani è più forte di tantissimi altri attaccanti. Valdano diceva che Inzaghi non sapeva scartare una sedia, però segnava come nessun altro. L'altro giorno ho visto su internet il gol che ha fatto Belotti a Manta, a Modena, dopo un anno che è fuori. Quella roba lì, Colomuani, che è molto più forte di Belotti, probabilmente, no? Oggi sicuramente,
1: sì.
0: Non ce l'ha, non la fa. Invece lui è un attaccante vero, e con la roba lì, con lo stop alzarsi la palla, fare la rovesciata, ce l'ha. Punto, fine, non è un bomber. L'istinto di Inzaghi, di Paolo Rossi, di Gerd Müller, che
1: di
0: io non ho visto dal vivo... No, vabbè, ma lì mi viene da piangere, no? non ce l'ha, e punto. Cioè, è così.
1: Ma io ho visto, non mi ricordo più in quale partita, in cui c'è uno che va via sulla sinistra, poteva essere uno degli esterni, tanto che va via della Juve, mette una palla rasoterra che attraversa l'area piccola, e Colomuani invece di fare il passo in avanti fa il passo indietro, e la palla gli passa davanti. Sì. Quelle cose lì istintive che proprio... uno o ce l'ha o non ce l'ha, come dici tu, e quindi la soluzione qual è secondo te in questo momento?
0: Stringere innanzitutto c'è una cosa, però perché rincorrere questo calciatore per tre sessioni di mercato, che poi dici, perché secondo me è forte, ma l'hai già visto. Hai già visto che ai mondiali in cui era nettamente inferiore hai avuto l'opportunità di fare gol al Real Madrid e lui te lo sbaglia clamorosamente. Io ce l'ho ancora negli occhi col contropiede con, mi sembra, Ildiz, che gli dà una palla da piangere da quanto era bella. E lui fa una cosa che non sta in cielo in terra. I francesi hanno in mente qualcos'altro.
1: Sì.
0: Okay.
1: Con ragazzi, Martinez dall'altra parte. Tra
0: se uno non ce l'ha, non vuol dire che è scarso. Farà altro. Guardate che bella, per quanto contro una difesa poco commentabile, l'azione del gol di Celik contro il Neck.
1: Sì.
0: Lui quello, ragazzi, facciamogli fare, perché è bravo.
2: Sì, più esterno che punta centrale, fondamentalmente, no? Perché poi il succo è nuovo.
1: E con spazi davanti lì. E non attaccare le difese chiuse, perché mi sembrano i due aspetti. Quando lo vedi scavallare lì sulla fascia è proprio bello anche da vedere, insomma. Però poi quando va a intasarsi è un altro discorso.
2: Ti chiedo ancora una cosa, Nicola, visto che insomma sono passate 6 partite, no? 5 di campionato più una di Europa League, ovviamente non si possono fare diciamo consuntivi dopo così poche partite, ma chi è che ti ha convinto di più dei giocatori della Juve di questo momento? Cioè su chi ci dobbiamo appoggiare? È proprio McKennie, che dicevi prima, che ha fatto vedere che quando non c'è la Juve non c'è, e quando c'è invece la Juve gioca in un altro modo. Può essere lui un po' il simbolo di questa Juve?
0: Sì, io credo che in questo momento la Juventus non possa fare a meno, perché è una squadra che ha dei problemi di personalità, del carisma, della grinta, della rabbia di Nico Gonzalez.
2: Sono d'accordo,
1: assolutamente.
0: E alla Juve manca quella cosa, e l'assenza di Locatelli, che sarà pesante, mi spiace per i tanti che non lo amano, ma se gioca sempre un motivo ci sarà, non è così scarso come tutti lo dipingono, ingiustamente secondo me, che non sia Pirlo e Pjanic, siamo d'accordo, ma non è

0: Non siamo a quei livelli, serve carattere. Ho rivisto bene Bremer, ho un po' di preoccupazione per Kalulu, perché Kalulu è l'MVP della stagione scorsa, sì. L'insostituire, nelle ultime due o tre partite mi ha fatto venire un po' i brividi.
1: Vero.
0: Però credo che in questo momento il surplus rispetto alla scorsa stagione, l'uomo in più sia Nico Gonzalez. Per soprattutto componente carismatico e emotiva.
1: Sì, sì.
0: Questa squadra ne ha bisogno.
2: Sicuramente quello, un altro che ha carattere Gatti, ma si inquadra poco, diciamo così, nei meccanismi da titolare, poi magari in Europa League le gioca
0: ragazzi,
2: contro lui.
0: Spalletti non lo vede.
1: No,
2: lo mette in Europa League.
1: Lo vede come punta di riserva quando stai perdendo, quando, no?
2: In campionato
1: Roma,
2: per quello è in Europa League, serve a far riposare Bremer.
0: Però diciamo, ragazzi, lì torniamo al discorso di prima, io ho fatto il nome di Frattesi, ho fatto il nome di McKennie, e andiamo anche più indietro. Lui è uno che l'istinto per il gol ce l'ha.
2: Sì, bravo.
1: Sì.
0: È un difensore, ma è uno che ha l'istinto per il gol. E ragazzi, non è che
2: o ce l'hai o non ce l'hai, non ti viene,
0: è una
2: quello.
0: Cosa quasi innata,
2: sì, non si allena.
1: Sì, io ricordo una partita della Champions con Lippi che metteva Tudor a fare centravanti
2: col Deportivo, no? La Corugna, sì, che fece il gol della partita proprio alla fine.
0: Sì, ma io me ne ricordo tanti, poi ecco, questo è un calcio che forse non c'è più. Mi ricordo Materazzi messo da Mourinho, sì, Galante, sì, messo da Mondonico,
2: Brio ai
0: Tudor,
2: tempi che andava su
0: Brio, sì, Tudor, sì, e Brio alla Juventus. Perché quelli la vedevano. Poi ovvio, Gatti non ha il più del gol che hanno gli attaccanti, che vanno per la maggiore, perché non ha i mezzi tecnici, ma il fiuto ce l'ha invece.
2: Sì, va bene. Nel mischione sa dove mettersi e come,
0: esatto,
2: fare gol, che è già una,
0: esatto,
2: dota anche quella. Ti chiedo, caro Nicola, prima di salutarci facciamo un giro, dai, che voto diamo alla Juve fino adesso? Inizia tu che sei più bravo.
0: Ma io direi che alla fine, secondo i risultati, la Juve ha 3 punti dalle prime. È vero che non ha avuto un calendario complicatissimo, perché secondo me il Milan è più debole della Juve, non è una grandissima squadra. Poi magari mi sbaglio e il Milan vince lo scudetto, però il Milan non lo vedo benissimo. Ma io senza esagerare dico un 7, mi tengo morigerato, dico 7.
2: Sì.
0: Va abbastanza bene, non si doveva cadere là, si poteva forse cadere col Milan, però ci sono anche 7, 8, 9 infortuni a seconda del tempo.
2: E soprattutto un mercato che non ha dato il centravanti, questo va messo in conto naturalmente.
0: Però questi soldi lì, secondo me, andrei più per bastonare che non per... che lì dovevi prendere
1: però,
0: uno
1: più bastone
0: con 50
1: che
0: milioni, potevi prendere meglio. Cioè.
2: Però questi sono, e a questi dobbiamo dare il voto, e quindi giustamente bisogna,
0: esatto,
2: fare atto. Io sto un po' più basso, 6,5, perché comunque quella di Sassuolo non mi è andata giù, perché... E sono quelle cose che non puoi sbagliare, cioè tu hai fatto il 2-2 al 91esimo, non puoi avere quell'atteggiamento lì negli ultimi 3 minuti, perché vuol dire che non sei una squadra ancora matura per reggere certe cose o per capire certe cose quando sei alla Juve, quindi quella mi è rimasta lì, quindi abbasso almeno di mezzo voto. Caro Dario, che dici?
1: Ma io sono sull'idea di Nicola, perché anch'io pensavo un 6,5, però poi è vero, cadi a Sassuolo, però poi ne vinci 2 di fila, anche importanti,
2: una bella risposta,
1: il Lecce, sì, quello che vuoi, però l'Atalanta, erano 8 anni che portava via punti dallo stadio, ma hai fatto una prestazione convincente e quindi un mezzo punto se lo sono riportati a casa con le ultime 2.
2: E allora una media da 7 in pagella,
1: sì,
2: alla,
1: sì,
2: fine, perché la media è quella. Grazie Nicola per essere stato con noi.
0: Diceva 6-7.
2: 6-7, esatto. Solo che adesso c'è un modo di dire dei ragazzi, che questo 6-7, non so se l'avete visto,
1: sì, sì,
2: che
1: sì,
2: non si può dare più quel voto lì a scuola, perché se no succede il pandemonio in classe. Esatto.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Nicola, grazie a te.
2: Oh, allora questo è il parere di Nicola. Voi che voto dareste alla Juve fino adesso? Poi lanciamo il tema,
1: sì,
2: off topics dopo.
1: Come sempre, non stavo guardando mentre parlava, sì, Nicola, perché poi poco prima di collegarci con Nicola Gallo abbiamo ricordato, no, dell'incontro di lunedì,
2: sì,
1: della fondazione, dell'inaugurazione, scusatemi, della sede della Fondazione Identità Bianconera, e in tantissimi ci state scrivendo. Bruno D'Acuno ce l'aveva già detto, anche Luca
2: che va con Bruno,
1: dice
2: ma
1: che ci sarà anche lui
2: assieme.
1: Anche Beppe da Benevento,
2: il nostro sì,
1: sindaco, e sarà là anche lui per l'inaugurazione. Insomma, sarete comunque in tanti.
2: Saremo in buona compagnia e ci faremo delle,
1: sì,
2: belle chiacchierate, che su temi che so che sono sempre caldi. Invece, a proposito dei numeri 12, c'è chi ricorda anche Storari, giusto?
1: Certo,
2: ce l'avevamo
1: dimenticato.
2: Belardi, onestamente, l'ho vissuto io cioè, rispetto a questi altri, Storari, Bodini, Chimenti. Ma lo stesso Perin alla fine.
1: Storari, ti dico che io l'anno, quando si cominciava a pensare a una fine di Buffon, io mi ero anche immaginato uno Storari titolare, ti dico la verità, per un paio di stagioni, sì, nell'attesa di trovare qualcun altro. Poi è arrivato Chesney, è stata tutta un'altra storia. Però Storari a me piaceva veramente tanto, mi dava anche parecchia sicurezza.
2: Sì, e pensavo che Perin potesse essere paragonabile. Poi in realtà,
1: ma secondo me gli infortuni, poi alla fine infortuni. Perin, tante volte, quante volte abbiamo detto sarebbe titolare almeno le prime, cioè dalla sesta in giù, quinta, sesta in giù, sarebbe titolare ovunque. E adesso è andato tanto in giù perché è andato in Serie B.
2: Vabbè, ma torna
1: però,
2: su in fretta,
1: è andato nell'ottica di promuovere.
2: Poi quella è una bella piazza, la soddisfazione giocare a Palermo, vedo sempre delle immagini con lo stadio pieno, eccetera, eccetera.
1: Abbiamo tanti vocali,
2: poi dopo ascoltare, ma intanto
1: però vai col tema.
2: Buttiamola lì, l'avevamo già accennato l'altra volta, ho visto che già piaceva. Qual è quella pubblicità che vi ricordate, che vi ha fatto morire dal ridere o che vi è piaciuta particolarmente, che poi è sparita completamente dalla circolazione nel corso degli anni? Qual è quella pubblicità?
1: Voi pensateci, noi ci pensiamo
2: e poi ci confrontiamo. A dopo.
1: E poi ascoltiamo i vostri vocali, eh? A tra poco.
3: Colpo Gobbo. Colpo Gobbo.

0: eccoci qua.
1: Ci siamo.
0: Seconda ora
1: insieme. Seconda ora, campanella che non suona più. Dovremmo ripristinarla la campanella quando cominciamo.
0: Dunque, Vicario è una persona intelligente da Juve, ci scrive Pele. O se ne fatti, sì, parlavamo adesso anche a microfono spento. Cioè, al di là del fatto la qualità del portiere la vedremo, ma per esempio, commentavamo la parata che ha fatto con l'Atalanta su quel tiro rasoterra di Bowie, credo che fosse. Sì. Non è una parata banale, perché lì oltre al tuffo lì hai distinto e va bene, ma poi c'è il ragionamento che subentra: la devo allungare il più possibile in modo che se anche uno arriva non riesce a buttarla dentro, e lì c'è del ragionamento, perciò anche l'intelligenza calcistica, diciamo, in questo caso secondo me si è vista bene. Poi la stagione è lunga, vedremo quanti punti ci darà Vicario da qua alla fine, però...
1: Ma in realtà non solo, adesso a parte le due partite, quella col Milan secondo me poteva fare poco perché la palla è passata in mezzo alle gambe di Locatelli, col Sassuolo insomma poteva fare abbastanza poco. Nelle partite precedenti col Parma ricordo comunque una bella parata fatta e una forse anche a Frosinone, quindi secondo me a me piace molto Vicario. Dicevamo appunto poco fa che Nicola Gallo sottolineava come effettivamente la Juve ha fatto capire che era veramente l'ultima delle ultime scelte, infatti è arrivato a fine mercato in prestito dopo che tutti gli altri si erano più o meno autoscartati da soli. Però io, tolto Alisson, che continua a essere evidentemente probabilmente di un livello superiore, fra lui, Suzuki, che comunque era una super scommessa, e Martinez, che arrivava scarico da un mondiale perso in finale e con un dito rotto, io fra i tre avrei comunque scelto Vicario, sinceramente.
0: Sì, e poi ogni volta che lo sento parlare ho anch'io la sensazione di una persona intelligente. Beh, è l'unico che ha detto delle cose sagge dopo la sconfitta col Sassuolo, per esempio. Cioè, mi è piaciuto molto di più quello che ha detto lui che non quello che ha detto Spalletti, onestamente. Sì, devo dire la verità, sì, poi sì. Dopo Spalletti si arrabbierà, pazienza, però sinceramente poi comunque il fatto di essere juventino magari gli fa dare anche quel qualcosina in più per la maglia, come si suol dire, che aveva... Chi è che si ricorda di Pilloni?
1: Pilloni, stavo leggendo
0: Annunzio anch'io. Da Padova. Vi ricordo Pilloni introvabile sulle figurine.
1: E chissà come mai mi chissà viene come pensare, mai.
0: Invece ho ricordo, dicevo prima, di Alessandrelli, il vice di Zoff, che giocò una sola partita in casa, non mi ricordo più contro chi, una squadretta, comunque una piccola del campionato, la Juve stava vincendo 3-0, entra lui e finisce 3-3 perché fa tre papere, una peggiore all'altra, quindi ci sono stati anche quei numeri 12 lì, diciamo.
1: Senti, prima di cominciamo tra un po' ad alternare come sempre il serio e il faceto, ci sono però ancora dei vocali che ci sono rimasti, quindi ascoltiamo magari ancora anche le vostre voci. Per esempio c'è, credo, Luca da Cuneo, che come sempre quando non mandiamo il vocale ci manda il testuale, magari se riusciamo a recuperarlo lo ascoltiamo. Qua siamo già sulle pubblicità.
0: Ti rispondo con un caffè paulista, Stefano da Ciampino. Hai ragione, il caffè paulista è sparito completamente.
1: Io mi ricordo invece lo zucchero è pieno di vita, e già te lo ricordo.
0: È la vita, ha bisogno di zucchero, credo anche, che non è il cantante, però naturalmente diabetici esclusi, perché quelli li tagliamo fuori. Io lo dicevo anche l'altra volta, non ho mai provato un RA, perché quello era una pubblicità che martellava ai tempi. Beh, poi ne veniamo fuori altri. Ah, ancora quei vocali, vai Manuel.
2: Comunque siamo passati dallo zucchero è pieno di vita allo zucchero è il demonio.
0: Sì, sì, diciamo sì, che sì, la via di mezzo sì, si può sì. sempre trovare.
1: Sì, come l'olio di palma, che a un certo punto sembrava fosse la causa di tutti i mali
0: del pianeta, sì, perché disboscano l'Amazzonia. Vai pure coi vocali.
3: Il Re Magi, il Negretto che diceva mazza di fiori, Claudio.
1: Qua siamo sempre già sulle pubblicità, sì, e ce n'era.
0: Gigante, pensaci tu, hai ragione. Miguel, son mi, bravo, Miguel. Sei biscotti mattutini con Bud Spencer, guarda qua che ricordi. Beh, Miguel sono sempre mio, sì, me lo ricordo anch'io. Sì. Anche Gigante, pensaci tu.
1: Ma che Gigante, pensaci tu, mi ha fatto venire in mente la pubblicità del pennello. Per una parete grande ci vuole un pennello grande. No, ci vuole un grande pennello.
0: Esatto.
1: Bellissime, c'è delle pubblicità meravigliose.
0: Vai ancora con i vocali, vai che scateniamo qua l'inferno.
4: Sempre io, buonasera, in merito adesso all'argomento del VAR, sono d'accordissimo, a parte a me evidente, quindi è come sparare sulla Croce Rossa. Ma la cosa che personalmente mi dà fastidio è piagnisteo pure anche da parte degli addetti ai lavori, in questo caso, nel caso dell'Atalanta di Sarri, quando però ha detto il VAR è inutile che venga utilizzato, se deve essere utilizzato così tanto vale toglierlo. Però quando l'anno scorso il rigore su Consenzao per lo step on foot, che comunque da regolamento danno sempre tranne che alla Juve, e l'abbattimento, questa è una vero e proprio abbattimento in aria da parte di Gira nei confronti di Gabbard, lì non ha detto nulla. però a questo punto cerchiamo di essere un po' meno ipocriti, no? E dire ok, il VAR non funziona, ma anche quando è a vantaggio tuo lo dici, perché se no non è che puoi fare il piagnisteo solo quando quella volta ti capita contro e quindi ti permetti di dire non serve, come fino a ieri ti è andato più che bene l'utilizzo del VAR, cioè anzi il fatto che il VAR non funzioni, visto che due rigori l'anno scorso non te li sei beccati, no? So come cosa, vabbè, penso che sei tutti d'accordo.
1: Sì,
4: no,
1: sì, ma anche perché lo step of Pudigilla ci fu, se non ricordo male, sia all'andata che al ritorno.
0: Al ritorno fu l'abbattimento, ha detto lui, sì, su Cabal. Sì. E tra l'altro sul proseguimento poi con Meiner segna e gli era nullo ed era valido, sì, secondo i criteri che abbiamo visto applicati nelle altre partite, quindi di due al prezzo di uno. Poi quello, poi se ci mettiamo che adesso Sarri è l'Atalanta, e ricordatevi l'Atalanta come ha eliminato la Juve l'anno scorso dalla Coppa Italia, certo, con lo sfioramento di Bremer, e invece che viene fischiato, e la cravatta a Cambiaso che non viene fischiata, e poi dopo il VAR, diciamo che rispetto a tutte queste cose qui, se anche per una volta l'arbitro non ha visto la maglia tirata e il VAR non è intervenuto, l'avessero dato rigore, certo, andava bene, certo. Se non l'avessero dato la Juve ci saremmo arrabbiati, questo fa parte del gioco, però in un discorso più ampio ribadisco, trovo scandaloso, ma veramente scandaloso, che con tutto quello che è successo dall'inizio dell'anno adesso, quando fanno il riassunto degli episodi del VAR che non è intervenuto, sì, a tutta pagina c'è Kalulu e poi tutti gli altri piccolini che hanno determinato i risultati molto di più, tra l'altro.
1: Rimango ancora sul serio, poi vai, torniamo al Faceto. Doni che ci dice: carissimi prof, mi dispiace, nonostante tutto non riesco a tifare contro l'Italia. Ma perché ti dispiace? Ci mancherebbe. Dice: non ho più la passione degli anni d'oro dell'Italia Juve, però tifare contro proprio non riesco. Anzi, mi auguro quanto prima che possa tornare una folta rappresentanza bianconera, se non altro perché vorrebbe dire che anche la nostra Juve è tornata protagonista. Questo mi sembra un ottimo ragionamento, no? Anche da parte,
0: sì,
1: della,
0: perché
1: nostra...
0: comunque è vero che il calcio è cambiato tanto, però il blocco italiano nel campionato italiano secondo me serve, perché sì, al di là di tutto, sì, gli italiani sanno bene che cos'è il campionato italiano, gli stranieri magari ci mettono qualche anno, ma tu intanto in quel qualche anno ti bruci i giocatori, trofei, eccetera eccetera, quindi guadagni tempo ad avere un blocco italiano che è un po' il punto di riferimento. La Juve l'ha perso perché ce l'aveva, perché fino alla Juve dei 9 scudetti ce l'aveva il blocco italiano, e poi l'ha perso, adesso bisogna ricostruirlo. È anche vero che di questi della nazionale i 30 erotti non so quanti ne pescherei che si possono pescare.
1: Esatto, anzi dicevo prima che io nella mia ignoranza ce ne sono almeno 6 o 7 che non ho mai neanche sentito nominare, quindi figurati se lo andrei a prendere, che non so neanche chi sono. C'è un nostro ascoltatore che credo sia un appassionato di Califano, perché si firma Er Califfo, sì, che dice: io tifo comunque Italia, visto che siamo, certo, su questo argomento, magari con meno trasporto rispetto ai mondiali e agli europei, come ci diceva anche Doni, ma rispetto tanto chi non lo fa, nel senso che comunque dice: io la tifo, però capisco chi invece non è.
0: Ci sono delle buone ragioni per non farlo, diciamo così, e più passa il tempo più se ne aggiungono, è quello il problema,
1: sì,
0: che secondo me non viene capito dai vertici del calcio italiano, che proprio rinunciare così d'amblè a milioni di tifosi non mi sembra una cosa particolarmente intelligente, anche dal punto di vista proprio della rendita televisiva, economica della nazionale, perché poi alla fine se milioni di persone non la guardano perché le fate arrabbiare, e dopo ti tieni da... le conseguenze. Dunque, Gilan si ricorda che Alessandrelli era l'ultima partita, può darsi che fosse l'ultima partita di campionato, quindi magari ininfluente, insomma, però tant'è, però me lo ricordo come un trauma, quella cosa lì, insomma, infantile, piccolo. Poi Maria Rosa, quante cose sai far tu. Era lei, no? Lievito Bertolini, Rosanna dalla Sardegna.
1: E anche le stelle sono tante, milioni di milioni.
0: Poi la finivano in modo un po' particolare, ragazzacci,
1: però, che tra l'altro l'hanno rispolverata qualche anno fa, comunque sì, il jingle era proprio carino e rimaneva facilmente in testa.
0: Calimero sono piccolo e nero, come no, certo. Questo è sempre Annunzio, che è praticamente una bibbia di queste cose, le sa tutte lui.
1: Sì, sì, Roby da Milano ci dice: spot Cambusa l'amaro amaricante.
0: E grazie per i complimenti, ma sì, ci divertiamo assieme, tanto oggi possiamo farlo tranquillamente. Poi invece Alberto dalle colline del Monferrato, sì, portaci del vino.
1: Poi, bravo,
0: Alberto,
1: infatti sto pensando a quello.
0: Lì da quelle parti c'è Barbera, credo, Monferrato, sì, poi fanno anche il dolcetto, però credo che sia più da Barbera. Dal 2006 orgogliosamente tifo contro nazionale, quindi stasera Forza Belgia, questo è uno dei tre partiti, sì, che dicevamo, sì, prima, gli indifferenti, chi tifa pro e chi fa contro.
1: Gli indifferenti ancora.
0: Gli indifferenti
1: manca, no?
0: Cioè, sono
1: diciamo
0: quelli...
1: abbiamo quelli, sì, che tifano ma con meno trasporto.
0: Esatto.
1: Però gli
0: indifferenti
1: ancora...
0: per dire stasera faccio altro, non mi interessa della nazionale.
1: Li abbiamo persi.
0: Per adesso non ce l'abbiamo. Abbiamo dei vocali, sì, invece in cambio, caro Manuel, vai pure.
5: Ciao ragazzi, Daniele da Livorno.
1: Ciao Daniele.
5: Io mi ricordo con tanta simpatia la pubblicità, quella con Christian De Sica e Rick Memphis, quella del Parmacotte. Faceva scompisciare dalle risate. Ciao ragazzi, forza.
0: Era anche due attori importanti.
1: Sì, che già abituati abbastanza a far ridere, no? Per cui,
0: e quindi metti risi. Poi c'era qualcuno che ci ricordava Ocio però, io non so, l'abbino a Jerry Calà, però magari mi sbaglio, non so, ti ricordi tu qualche pubblicità con Ocio però? Dai, ricordacela tu, caro Luca, che ci hai scritto Ocio però, che non mi ricordo onestamente a cosa fosse riferita. Poi qualcuno l'altra volta ricordava anche Mental che profuma l'alito, cosa avevi capito?
1: Sì,
0: io ce l'ho profumato, quello era.
1: Perché Antofa caldo.
0: Antofa caldo, come no. Two gusties make one, anche, direi.
2: Se non erro lì era una giovanissima, come si chiama, Ranieri?
1: Maria Luisa Ranieri.
2: La moglie di...
0: Di Zingaretti.
2: Dell'attore che fa Montalbano,
0: Zingaretti.
2: Se non erro era lei, se non
0: hai
2: erro.
0: Capito.
1: Attenzione, vedi? Alle caramelle Polo, il buco con la mente intorno.
0: Bene, le caramelle Polo. O anche, vabbè, poi sì, poi c'è chi torna alla nazionale. Quindi intanto alterniamo un po'. Marco dice: guarderò la nazionale solo la trovo su canali
1: non malagoliani.
0: Non malagoliani, lì, quindi dove la trovi? Punto di domanda. Guardi quella belga di televisione, probabilmente per vedere Belgio Italia, perché la Rai è. Credo,
1: ma
0: credo, che, non
1: no, credo che anche Sky la dia. Penso che anche dovrebbe esserci in parallelo anche su Sky. Sky credo che dia tutte le partite di queste qualificazioni. Ah, okay. Quindi credo ci sia la doppia possibilità. Era lei,
0: bravo. Alberto Lecolina Monferrato ci precisa che confermo che quel vino principale è la Barbera. Poi un altro rosso tipico, il Grignolino.
1: Che io amo,
0: buonissimo.
1: E che credo di conoscere fuori dal Monferrato solo io, perché quando parli del Grignolino, no. Io avevo mio papà che mi aveva indotto.
0: Che
1: insomma,
0: è un rosso che ha l'aspetto del rosé.
1: Sì,
0: il gusto del rosso
1: buono.
0: Con l'aspetto del rosé. È un vino molto particolare. Poi Cortese Chardonnay. Sì,
1: sui bianchi, certo.
0: Assolutamente. È vero, da parte di mio padre, parte di Nizza Monferrato, quindi diciamo che bene o male qualcosina l'ho vista da quelle parti. Vuoi leggere tu qualche messaggio?
1: No, cioè, leggevo Michele da Gorizia che dice: ho perso un pezzo del programma, sei arrivato sulla parte, diciamo, quella dello svacco, chiamiamola così, perché dice: ho capito che state parlando delle vecchie pubblicità, il mio piccolo contributo è il seguente: la carne montana con Gringo, cioè io mi ricordo anche la musica Gringo,
0: sì, quella.
1: L'estratto di carne Leibig di Lina Volonghi, il mitico pollo aia di Aveninchi, fuori concorso, e i Gringo, la macchina Vavavumma, questa non me la ricordo.
0: Non te la ricordi?
1: No. La macchina Vavavumma mi manca.
0: Poi Sega Master System, bravo Luca, sì, gigante, pensa che tu aveva già avuto un voto, diciamo così. E poi invece quanto tifo contro la nazionale, chi è che ce lo dice? Cosimo da
1: Antwerpen, però lui vive in Belgio, quindi diciamo che
0: vive in Belgio e quindi
1: gioca in casa al contrario, tra virgolette. Rode Duivels, che immagino siano i diavoli rossi, che è il soprannome.
0: Sì, che sarà il nome in lingua locale, non so come si legga, non è il francese, sarà cos'è quello di Fiammingo,
1: non so come si leggerà.
0: Ce lo dirà lui.
2: Cosimo Rizami, je suis l'animator,
0: le tartufon.
1: No, chiediamo a Cosimo da Antwerpen se ci manda il messaggio proprio come si fa
0: a
1: quelli
0: leggere,
1: che non conoscono la lingua, no? Quindi come dovremmo leggerlo?
0: Falqui, basta la parola, hai ragione. Ava come Ava, sì, questo chi è? Che te lo
1: brava Giovanna, brava Mattia da Cecina, grande.
0: E il Gringo e la macchina, questa l'abbiamo già vista, la Citroën, boom. Jerry Calà diceva, Ocio però, sono giochi preziosi, ecco Guido da Bologna, quindi giochi preziosi, quindi c'entra col Genoa. Adesso,
2: tutta sta pubblicità, poi ce la
0: pagano. Ce la pagano.
1: Beh, in teoria sta parlando di cose che probabilmente non esistono più.
0: Cioè, Siga Marte System,
1: quello
0: non esiste più, poi la carne montana non ha bisogno di noi, credo.
2: No. Chi sono io? Babbo
0: Natale, bravo.
1: Quello però c'è ancora.
0: Poi Goldrake nella pubblicità dell'Ovo Maltina, qui mettiamo insieme i cartoni animati
1: dell'altra settimana. Andiamo con l'onda lunga dell'altra
2: ragazzi,
1: settimana.
2: Ragazzi, non so voi, ma io avrei.
1: Ma io bevo Aperol.
2: Quell'angurino,
0: Ambrose.
1: Quella era non so voi, ma io bevo Aperol, tra l'altro.
0: Anche era una. L'altra invece, ho un langurino, avrei bisogno di qualcosina tipo
1: Ambrogio.
0: Ambrogio. Magico Lipton. Abbiamo una cultura sconfinata da questo punto di vista.
1: Pensa quanto spazio nel nostro cervello.
0: Esatto, ma sono cose che si sono radicate lì.
2: Comunque mi ricordo che all'epoca, quando si cenava la sera, era un martello continuo.
1: Sì. Tra la fine del telegiornale e inizio del film c'era tipo un quarto d'ora solo di pubblicità.
0: E poi erano martellanti, nel senso che non erano tantissime, ce n'erano, però tornavano spesso le stesse, diciamo, di pubblicità, e quindi ti martellavano dentro la
2: tu
0: testolina.
2: Resistere non puoi.
1: alle morbide frugioi.
0: Devi masticare.
1: C'era il giocatore di basket che cercava e poi alla fine doveva masticare per forza.
0: No al pitura, giusto, bravo. Momus, sì, assolutamente. Caramelle Polo l'abbiamo detto.
1: Anche il mentale, l'alito profumato l'abbiamo citato.
0: E Terry se la ricorda triste perché le portava suo papà da Tripoli e che tornava ogni 3 mesi nel lontano 1983, quindi siamo lì. Cavalier Condorelli, un vero piacere.
1: Il gelato blob che non era algida ma toseroni con Fabrizio Frizzi, questo mi manca, confesso, mi manca.
0: Lo andiamo a studiare adesso, perché poi cosa c'era ancora? Io ce l'ho profumato, l'avevamo detto, sì, l'alito, sì, sì, esatto. Cosa avevi capito?
1: Poi eccetera. C'è un ascoltatore che non si firma e dice: ragazzi, mi devo concentrare, non è facile di fare Belgio, Turchia e Francia in 2 settimane. No, è firmato Pasquale da Salerno, forse Juventus sempre fino alla fine, ma come si fa a fare per la nazionale? E in realtà Pasquale, qui ti dico, io so abbastanza dalla parte di Doni e di quelle che ti fanno, perché al di là del fatto che questo è un discorso che io ho fatto spesso anche a tutta la Juve che vuoi il sabato, no? Cioè la nazionale poi di fatto, al di là di questo momento, si fa fatica perché non c'è la Juve, tutto quello che vuoi, io mi immedesimo in quei ragazzi che di fatto sono ragazzi di 20, 22, 25 anni che non vedono l'ora in realtà di vestire la maglia della nazionale, per cui noi la viviamo da esterni, da tifosi, da feriti, diciamo così, da tutte le situazioni, però quei ragazzi che vanno lì, certo. Adesso io esagero ed estendo esageratamente il concetto, io mio figlio che ha 10 anni sta iniziando a giocare a pallone e lui dice: mi piacerebbe un domani, no, vestire la maglia della nazionale, ovviamente chissà neanche se arriverà mai nemmeno in Serie C, però quel sogno lì te lo porti dentro, sono ragazzi che anche se non sono della Juve comunque hanno quell'estrazione lì,
0: sì, e poi comunque ripeto, sono cose che generazionali, per cui poi anche quando a una certa età ti trovi tutti assieme a vedere partite della nazionale, anche ragazzi lì che tifano squadre diverse, quindi quelle cose lì noi le abbiamo vissute. Poi Italia 90 è stato credo l'emblema,
1: sì, diciamo,
0: assoluto di quel
1: aver
0: momento
1: saltato
0: lì.
1: 3 mondiali di fila sicuramente non ha aiutato,
0: e no? Non ha aiutato il calcio italiano comunque, certo. Perché già è marginale il campionato, se ci metti marginale anche la nazionale. Ma caro il mio Pasquale, quando guardi Zizou in panchina con la Francia, secondo me ti viene abbastanza naturale ti fare per la Francia, anche se è difficile per noi italiani ti fare per la Francia, è un po', diciamo, ostica come cosa da digerire, però insomma si può fare. Turchia, vabbè, c'è Celik, e Belgio,
1: sì,
0: c'è il nostro mitico Pendà,
1: in teoria Ildiz, anche esatto. Se in questo momento
2: perché nonostante tutto a livello di nazionale noi lo ringraziamo ancora,
0: no, ringraziamo tu, esatto, sì, perché si è fatto tirare nel tranello di Materazzi e grazie a quello l'Italia ha potuto vincere un mondiale.
2: Mi è venuto in mente,
0: vai, attenzione,
2: mi sentite?
0: Sì, vai.
2: Mi è venuto in mente uno spot che all'epoca fece scandalo.
0: Sì.
2: Non dico la nota marca perché esiste ancora. Sì. Dei citriolini con cicciolina.
0: Beh, un abbinamento però, diciamo, particolare.
1: C'era anche quella con Rocco Siffredi che diceva la patata tira.
0: Anche quella.
2: Recente,
1: sono ormai un po'.
2: Una giovane.
1: E che poi c'era... tu me ricordi.
2: Chi non se la ricorda?
0: E poi c'era un sedere di qualche ragazzo. Di qualche...
1: Quella della Unziker.
0: Era lei con la Roberta. Con la mutandina della Roberta. Quella lì.
1: Vedi che conferma. Sono un fan di Califano, il nostro califfo, che dice: io sono anziano. Atai Paraflu me la ricordo anch'io.
0: Atai Paraflu è bellissima. Hai ragione. Quanto passava Atai. E poi diventava proprio nel linguaggio comune. Entravano queste pubblicità. Beh, sì, quello lì cos'era, un eschimese?
1: Sì, probabilmente sì.
0: Poi il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è, giusto. Questo sì che credo che fosse Renzo Arbore, che altro
1: sì, bravo, bravo. Antonio da Porti ci dice: il pampero bevuto nei peggiori bar di Caracas.
0: Ah no, aspetta, il caffè è un piacere, se non è buono che è Manfredi. Più lo mandi giù, più ti tira su, invece è Arbore.
1: Bravo.
0: Credo che fosse questa la distinzione, il derby dei caffè, diciamo così.
1: Attenzione perché Andrea da Osimo lo amo.
0: È meraviglioso.
1: Luisa comincia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water.
0: Straordinaria, anche era anche questo entrato nel modo bellissimo, di dire di tutto.
2: Il formaggino Susanna?
0: Il formaggino certo. Susanna.
1: E perché il lavastoviglie, ricordate?
0: Mira l'olandesina, direi anche così, per dirne una. Preferisco il Grande Fratello che seguire il molliccio di Mancini and Company. Beh, addirittura
1: il molliccio, credo citando Harry Potter, immagino, no? Perché il molliccio, insomma, questa creatura che fa finta di essere una nazionale, credo che sia.
0: Potrebbe essere così.
2: Qual era l'amarissimo che fa benissimo?
1: Questo mi manca.
2: Gigi, tutto
0: l'amarissimo che fa benissimo, non lo so. Io mi ricordo però quello che beveva il cinare in mezzo alla strada, chi era?
1: No. È vero. Per strada o al bar meglio un cinare.
0: Sì, sì, lui era in mezzo al traffico con la sedia e beveva il cinare le macchine che gli giravano intorno, anche quello era carino.
2: Era quel, adesso non mi ricordo il nome, se era un attore, non so, col baffetto.
0: Sì. Era amarissimo, però me lo devi dire, che io non me lo sono mica ricordato. Ok, quello del frate, diciamo così. Ecco.
1: E poi c'era quella dei rubinetti, vi ricordate la Zucchetti? Si chiama Zucchetti, la libertà di fare con l'acqua tutto ciò che ti va. C'era questa a cui uscivano l'acqua dalle orecchie, e lui si girava il naso. Bravissimo, esatto.
2: Vabbè, a proposito di acqua, è quello a mollo del detersivo?
1: Non me lo ricordo.
2: Vio presto. Un mollo nella lavatrice.
0: Hai ragione. Oh, invece qua torniamo, vedi, alterniamo con la nazionale. Sì. Ciao ragazzi, ci dice Alessandro, ma come si fa a non tifare scusate, non ce la faccio, forza Juve, forza Belgio, ci dice lui. Cosimo ci ha scritto come si legge. Prego.
1: Tra l'altro, viva i prof, oltretutto, grazie, è troppo grazie. Buono. Allora, il dittongo Wii si legge A, quindi non ci sarei mai arrivato. Qui parliamo fiammingo, che è l'olandese, per la cronaca colgo l'occasione per dire che di Cop Miners, la doppia O di Cop Miners invece si legge U.
0: Oh.
1: No, no, O si legge O, invece O si legge U. Quindi Cop Miners è corretto chiamarlo Cop Miners.
0: Come se ci fosse una O.
1: Però a questo punto vado a cercare. Dunque, mi hai detto che la UI si legge con una A chiusa, e quindi vado a riprendere il messaggio di prima per provare a leggerlo. Sono arrivati tantissimi. Intanto ti lascio, poi lo
0: sì, io vado avanti. Moreno da Bosco Nero, credo che sia.
1: Che è qui vicino.
0: Esatto. La pubblicità della Panda che al semaforo verde non scatta, al contrario del macchinone che romba di fianco. Il motivo è che il guidatore era, diciamo così, impegnato. Ah, hai capito che cosa ci tira fuori il nostro Moreno. Vai.
1: Quindi immagino che sia, Cosimo, correggimi, Rod Dovels. Su una A chiusa, io la immagino più quasi come una O, quindi un Red Rod Dovels. Non so se l'ho letto bene.
0: Potrebbe essere. In questo comunque erano oggi, i diavoli rossi. Quelli che in Inghilterra chiamano Red Devils. Diciamo,
1: sì, che sono che sarebbe, però di là in Manchester United
0: è lo stesso nome,
1: e
0: diciamo
1: i Reds
0: così.
1: Invece sono il Liverpool.
0: Esatto.
1: Giusto per
2: Ernesto Calindri.
0: Ernesto Calindri. Bravo.
2: Non aveva il baffetto,
0: non ce l'aveva, era pelato, però era pelato.
2: Comunque c'era anche questa che secondo me ancora oggi come,
0: ci sta
2: come
0: bene
2: spot è sicuramente attuale. Se la vita è difficile, con sei più facile.
1: Sì. Certo. E poi l'ottimismo è il sale della vita.
0: E poi c'era anche la versione che è tirata
1: Tonino Guerra
0: con la cacca che gli arriva addosso dai piccioni, sì, con accompagnamento sonoro. Ciao. Vabbè. Amici di Radio Bianconera, sempre forza Juve. Vi ricordate, se c'è la goccia c'è Jim. Jim, la pubblicità del Gorgonzola, certo. Sì. Caro Achille della Certosa di Pavia.
1: Poi qualcuno ci ricordava anche la parete grande, il grande pennello che citavamo prima. Poi Miomo, vero, Alessandro della Germania, che sembrava un po' quello che poi era diventato, no, forse era Aldo di Aldo Giovanni Giacomo. Non mi ricordo se era proprio lui, però me la ricordo letta in quel modo lì.
0: Tatatatabu, ci dice Biagio, anche questo è vero. Pubblicità della Coca-Cola generico non vale, ce ne sono 100.000, anche quelle natalizie volendo.
1: Torniamo, ci sono dei vocali che magari ogni tanto appunto saltiamo un po', poi guardiamo anche l'ora perché di colpo
0: ogni tanto arriva alle 4:30 che non te ne accorgi, vai.
1: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.
6: Se non avessi riconosciuto la vostra voce mi sarei chiesto, ma ho sbagliato l'orario? Di che si sta parlando? Delle pubblicità anni 80? Mi sono appena collegato, perciò.
0: Sì, il tema, l'altro, un tema era nazionale, cosa volete fare?
1: Non ti fate, siete tiepidi.
0: l'abbinamento a qualche pubblicità un po' scomparsa che ci ricordiamo, che ci ha fatto ridere, che ci fa piacere ricordare, così, perché ce n'è di tutti i tipi. Sai che noi al venerdì adesso abbiamo preso questa abitudine, anche perché adesso abbiamo 3 settimane davanti di nulla praticamente.
1: Esatto.
0: Come sappiamo, i tifosi della Juve, della Nazionale, in parte interessa poco, in parte non interessa niente e in parte interessa, e quindi è un terzo.
2: Diciamo, questo secondo me così. Se lo ricordano in tanti.
0: Vai.
7: Per 6 mesi.
0: La festa,
2: Postal Market è famoso.
0: Postal Market è famoso, sì, ho capito, tu dove vuoi arrivare, va bene.
1: E poi già l'altra settimana citavamo, perché è una tua quasi autocitazione, il campanellino, c'è Gigi, no,
0: la cremeria. Beh, ma quello mi ha condizionato la vita per un certo periodo. E invece c'era qualcuno che diceva che la madre gli diceva o così o pomì, hai ragione, era diventato un modo di dire.
1: E poi quello. Panda, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla, ragazzi, ci sono delle pubblicità bellissime.
0: Il drink vigoroso col tenente Coggia, che è vero che c'era, che beveva lui il pelatone, anche lui. Alberto ce lo dice questo.
1: La brillantina Linette Salvatore da Erna, non la ricordo la brillantina Linette.
0: Mi sa che è un po' più indietro ancora rispetto agli anni 80 questa qua. Saratoga, silicone sigillante, cosa vuoi? Si può dire solo cantando, lo dici tu cantando. Saratoga è il silicone sigillante.
1: Quella pubblicità te la ricordavi anche per qualcos'altro.
0: Figurati, solo per il sigillante, sicuramente.
2: Lei scambierebbe questi due fustini
0: col mio.
1: È vero,
0: questo era Simone Davinò. E io ero ipnotizzato dalla modella. Ma come mai dici questo, Simone? Non ci credo.
1: Ross, che ci dice il salto della staccionata dell'olio cuore di Nino.
0: 40 anni a non sentirli, certo.
1: Ah, giustamente.
2: E adesso lo fa Linus.
1: Ho perso un po' le pubblicità, devo
0: Beh,
1: dire.
0: Chiudiamo con Nico da Cagliari, che mi sembra giusta. Locatelli fa le cose per bene,
1: certo,
0: è giusto.
1: È certo,
0: e così
1: è certo.
0: Arriviamo al notiziario.
1: A fra poco.
8: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Colpo Gobbo.

0: Eccoci qua, dai.
1: Ci siamo.
0: Diamo qualche notizia e poi riprendiamo.
1: Qualche notizia, perché nel frattempo abbiamo svegliato anche il popolo di Twitch. Okay?
0: Esatto, buona camicia a tutti, era con Maurizio Costanzo.
1: Sì, poi. Chiudi il gas e vieni via, che ci diceva anche chi è Mino Juventino. Poi torniamo anche su quel tema lì. No, dicevamo, qualche notizia che tra l'altro vedete anche scorrere nel nostro, nella nostra stringa, per chi ci segue. Una delle notizie, insomma, delle ultime ore è il potenziale rinnovo, no? L'offerta di rinnovo con Seisao, la Juve che vuole blindare il figlio d'arte. Adesso non si sa ancora bene quali siano i termini, però più o meno comunque c'è l'idea di allungare il contratto con Seisao. La nazionale, il Brasile, anche qua lo leggete sulla nostra stringa, Australia-Brasile 1-1 con Douglas Luiz in campo, e quindi comunque una buona prestazione anche in nazionale, no? Per il centrocampista rivitalizzato quest'anno da Spalletti. E poi prima stavamo ragionando, no, su chi potrebbe ancora tornare in queste partite post pausa nazionale. C'è Cambiaso, che è fuori da un po', che però dovrebbe rientrare in un ruolo diverso, no? Che dovrebbe essere forse proprio la mezzala, ammesso che poi si giochi col centrocampo 3, perché se no la mezzala non serve a niente. Un po' perché il Cambiaso terzino non piaceva più forse neanche a Spalletti, un po' perché nel frattempo c'è lì che sta invece sfornando delle prestazioni.
0: Bene, comunque dovrà essere alternato anche Celik, perché non ne può giocare tutte, adesso ovviamente sta giocando tutte praticamente. E poi ovviamente con Lomuani lo diamo per recuperato, anche se si è operato al dito, perché comunque ha tutto il tempo di allenarsi e basta, non credo, perché
1: torna a fare qualcosa,
0: ma ci va ancora un mesetto,
1: sta
0: per
1: cercando
0: lui,
1: tra fine ottobre inizio novembre. Invece di Ilitz si parla dopo la prossima pausa della paranazionale,
0: quindi fine novembre,
1: un mese e mezzo, forse due ormai, e insomma pian pianino poi a gennaio, se non succede nel frattempo nient'altro, avremo i famosi acquisti non acquisti, perché rientrano poi anche i vari Locatelli, vari Turam, eccetera.
0: Via di
1: c'è anche Boga ancora,
0: c'è anche Boga che è una cosa muscolare, che magari sarà il primo degli altri oltre a Cambiaso a tornare, presumibilmente, perché dovrà stare fermo un mesetto, se non mi ricordo male. Adesso sono già passati 15 giorni, quindi. E poi c'è interessante questa notizia dell'incontro con Mendes, che in questo momento praticamente ha costruito il Milan quest'anno, grosso modo. Adesso però si aggancia anche alla Juve, vediamo, lui ha un portafoglio sicuramente di clienti interessanti, oltre a essere lui un personaggio particolarmente potente, diciamo così, nel mercato.
1: Rasto ti saluta al grande
0: Rasto,
1: schifo.
0: Ciao. Grazie, Rasto.
1: Schifo, scusami. Sì. non ho mai provato un radice, già Manuel prima. Io non ho mai provato un radice.
0: A me è venuto in mente prima se qualcuno ruba un fiore per te sotto sotto.
1: Sì. Sotto sotto cosa c'è? Cosa e qualcuno c'è? Ci ricorda petto coscia, peccato tutto petto. Vecchia pubblicità sempre del... Cos'era? Forse del Dado? Possibile che fosse...
0: Può darsi, non mi ricordo lo slogan, ma non... perché poi alla fine li sleghi anche dai prodotti.
1: Sì,
0: quando sono particolarmente azzeccati, insomma, quindi è così. C'è chi dice che Tutto Sport sottolinea che il ritorno di Douglas Luiz è stato un flop con i tifosi brasiliani furiosi, e non lo so, io onestamente la partita
1: non l'ho vista. Però insomma, leggendo appunto quello che se andate su Bianconera News, in realtà si parla di una buona prestazione di Douglas Luiz, quindi...
0: Ricola, bravo Luca, sì, anche quello c'è, e poi c'è Giovanni dal Brasile, pitum pitum pa, questo era in Bernizzi.
1: Sì.
0: Va bene, queste qua per la notizia.
1: Ah, guarda, questa mi mancava. Vedi, Sabrina Piastrellini ci dice: scusa, ho detto anche il cognome, mi sono permesso perché ce l'ha. Ah, no, scusami. L'insegnante di mio figlio, qui cita il nome dell'insegnante, Simone D'Ancona. Ecco, Simone D'Ancona che ci dice: la pubblicità dell'olio cuore adesso la fa il mio esimio concittadino Gianmarco Tamberi e sua mamma, l'insegnante di ginnastica di mio figlio, Sabrina Piastrellini. Quindi possiamo fare.
0: Sì, ma non è che la salta Fosbury, no? La staccionata, perché poi si fa male.
1: Perché poi non c'è il tappeto dietro.
0: Esatto. Bisogna fare attenzione.
1: Che già, tra l'altro, anche lui, poverino, non è che ne ha. Ah, vedi, Robby da Milano ha citato lo spot che dicevo io prima della Zucchetti con l'acqua, che l'attore che si tappava il naso.
0: Stefano da Roma, Kaori sei unica, come no, quella del Philadelphia.
1: Sì.
0: Provare per credere. Poi c'era qualcuno che ricordava Iazzone, no?
1: Sì. Eccolo qua, sempre Robby da Milano, Iazzone, provare
0: per credere, che adesso diciamo non c'è più Iazzone, lo sappiamo perché qua vicino è tutto abbandonato un po'.
1: Cos'era Biella, Iazzone?
0: Non mi ricordo onestamente, perché qua in Piemonte però ho visto dei servizi poi di tutto quello che è stato abbandonato, un po' un peccato, ecco. Però
1: vedi, guarda, Daniele poi dice della pubblicità che citavi prima, quello che presentava il fustino da lavatrice in ammollo era l'immenso chitarrista Franco Cerri, ci dice Daniele. Io però con me
0: il chitarrista in ammollo era un chitarrista celebre, dicono. un chitarrista celebre.
1: Franco Cerri, ci dicono.
0: Franco Cerri era quello in ammollo nella lavatrice. Con i... Abbiamo dei vocali, Manuel, mentre ci siamo.
1: Sentiamo V.
2: Ciao ragazzi, buonasera, non so se riesci a passare il messaggio,
0: ma
2: me ne dimenticate una però, dai su, quella del Natale, quella del bambino che si affaccia al camino e fa, dai buttati che è morbido!
0: Che si dice ancora adesso, sì. Buttati che è morbido, non vedo sogni ma solida realtà, sì, esatto. Hai ragione anche tu, chiunque tu sia, Simone, sempre lui. Invece che ci dicono? Vabbè, ne abbiamo già dette tante, dai.
1: Sì, sì, sentiamo ancora magari qualche vocale. Dai, passiamo alle vostre voci.
3: Ciao Gigi, ciao Dario, sono Roberto da Bologna. Ciao, abbiamo Roberto. 3 settimane di nulla, no?
1: Sì. Dai, 2 ormai.
3: Vorrei con voi analizzare, no? Così per gioco, alcuni ragazzi del settore giovanile,
1: sì,
3: che io immagino che voi conosciate, sapere cosa ne pensate in prospettiva di questi ragazzi. Faccio 3 nomi di 3 ragazzi italiani, in pratica. Uno il figlio di Marchisio, sì, Davide. Sì. L'altro è Pipitò, e poi quello che io, quando l'ho visto giocare le 2 volte con la nazionale, mi ha veramente rubato l'occhio, è Thomas Corigliano.
1: Ah, pensavo faticato.
3: Vorrei sapere voi se li conoscete, cosa ne pensate e che tipo di prospettive potranno avere, anche perché con i giovani sappiamo benissimo che non si possono fare troppe previsioni, ma se secondo voi c'è la stoffa.
0: Diciamo che per vedere la stoffa bisogna poi vederli inseriti nella prima squadra e capire che contributo possono dare, perché allora la next gen già ti dà un gradino in più nell'inserimento del giocatore, però guardare i giocatori quando sono nella primavera e nelle nazionali giovanili a volte inganna un po', perché è proprio la prospettiva che è diversa, l'impatto del modo di giocare che è completamente diverso, e quindi poi bisogna abituarsi. Poi c'è il discorso fisico, che sicuramente devono mettere su tutti un certo tipo di fisico, perché guardate che per giocare in Serie A a questi ritmi, tutte queste partite, non basta avere i piedi buoni, devi avere anche, lo vediamo anche Ildiz ci ha messo un pochino anche fisicamente, sì, a mettersi, sì, a posto. E quindi di questi 3 onestamente non lo so quale dei 3 possa essere inserito a breve in un discorso professionistico.
1: No, più che altro sai cos'è? Che è andato a pescare dei giocatori molto giovani, no? Nel appunto, senso, io mi aspettavo qualcuno tra next gen e primavera, in realtà qua si è andato addirittura nell'under 17, credo che siano, poi qualcuno ovviamente gioca anche sotto età, sì, con i grandi, lo stesso Marchisio ieri esordito con la primavera di Padoin, però si è andato a beccare proprio le fasce molto giovani, parliamo di giocatori, di ragazzi di 16-17 anni. Guarda, uno te lo posso dire proprio per esperienza diretta, perché il figlio di Marchisio io me lo sono trovato d'avversario l'anno scorso nella Mole Cup, no? Il torneo, quello delle scuole di Torino, e lui è entrato nel secondo tempo della partita. La partita, se non ricordo male, l'avevamo anche vinta noi, però lui, cioè, è entrato in campo, effettivamente si vedeva che era un'altra cosa rispetto a quelli che, diciamo, giochicchiavano e basta. Poi in realtà quelli che fanno quelle gare lì, per quanto sia un torneo scolastico, sono tutti ragazzi che più o meno in qualche formazione, diciamo, dilettantistica di Torino dintorni giocano, però lì si vedeva effettivamente un piglio diverso, ma parliamo di parietà
0: è quello, di scuola, poi di gente, no? Non professionista.
1: E quindi poi anche Pipitò è giovanissimo, ha 16 anni, mi sembra addirittura, e il terzo che dicevi era dunque hai detto
0: Marchisio
1: Pipitò, e il terzo era ma in questo momento mi sfugge perché ti ho parlato sopra, ho detto Faticanti,
0: quello che dicevo, Faticanti,
1: ma
0: al posto di Faticanti.
1: Me ne sono perso uno in questo momento, che comunque mi sembra che sia più o meno sempre
0: di questa categoria,
1: di quella fascia lì. Quindi prima di giudicarli, secondo me vanno, come diceva Gigi, visti intanto crescere, detto che la Juve tra l'altro quest'anno ha inserito anche l'under 18 nelle sue categorie, quindi c'è un ulteriore step eventualmente da fare, e che i nostri ragazzi, che prima dicevamo stanno andando tutti male, però sono tutti sotto età, perché la next gen di quest'anno è una formazione che negli 11 titolare potrebbe giocare addirittura ancora tutti in primavera. Sì. Sono tutti ragazzi del 2006-2007, quindi primavera, sono tutti di qualche anno in meno, e quindi ovviamente fanno un po' di fatica anche ad abituarsi magari ai ritmi di campionati con un'età maggiore.
0: È per questo che dico, quando poi il confronto anche dal punto di vista fisico diventa un'altra cosa, il giocatore che magari fino in primavera sembrava una stella, certo, poi dopo si perde, perché sono tanti i casi di questo genere, è molto più raro il contrario, diciamo. Poi fare tutto il percorso nella Juve lo auguriamo a un altro Marchisio, naturalmente, certo, sono cose talmente rare che anche magari è difficile che capiti due volte nella stessa famiglia, però può succedere. Oh, tornando alle vostre pubblicità, sì, illumina, vai, i pesciolini, me l'ero dimenticato.
1: No, io proprio non ce l'ho, confesso, non ce l'ho.
0: E poi di chi è questo? È mio, anche questo era diventato un gioco a scuola.
1: Guarda, diciamo, Michele da Grosseto ci dice: Franco Ceri è stato uno dei più grandi chitarristi jazz d'Italia. Io confermo, vedi? confesso che il jazz purtroppo lo conosco poco. Posso chiedere a mio amico Stefano Dentice, cioè, che invece è molto sul pezzo, sul jazz, che ogni tanto chiamo anche il sabato e magari lui lo conosce.
0: E se Biagio se lo ricordava, se qualcuno ruba un fiore per te sotto c'è malizia, no, è un ladro, diceva, invece era l'altra versione, diciamo così, non pubblicitario. Poi c'è chi si passa Citroën col capitano Gianluca Vialli, come no, hai ragione, assolutamente, Mastro Lindo, la Scavolini, la cucina più amata dagli italiani con la Cuccarini, sì, assolutamente,
1: Mastro Lindo, questo era che c'è. Ah, poi Marco ci dice: lo spot più bello, il ragazzino con la maglia della Juve che chiede la maglietta Beckham, che all'epoca era il Manchester United, per pulire la lattina della Pepsi.
0: No, anche perché adesso non gliela lascerebbe più fare queste pubblicità, perché non sono politicamente corrette, diciamo così. Poi ancora, buon pomeriggio, una domanda: ma avete visto ieri sera Zegrova? Perché secondo me ha fatto una bella partita, partendo al primo minuto. Cosa ne pensate? Un abbraccio fino alla fine. Luis da Pistoia, lo dicevamo prima,
1: una partita onestamente
0: non l'ho visto, ma quando tutte le recensioni di tutti i giornali dicono la stessa cosa, cioè che ha fatto una buona partita anche senza fare gol, ci crediamo, ma soprattutto ci crediamo dopo averlo visto in campo con la Juve, perché comunque sta facendo delle cose interessanti, oltre due gol con Sassuolo. Però la domanda che uno si pone è: ma perché non l'hanno messo nella lista dell'Europa League, esatto, piuttosto? Perché è vero che fino all'ultimo giorno di mercato hai provato a venderlo, però finché c'è.
1: No, anche perché poi una volta, cioè, poi la lista l'hai fatta dopo la chiusura del mercato, no? Per cui una volta che ce l'hai, tanto valeva forse inserirlo. Vorrei solo aspettare un attimo, perché se vi ricordate, Zegrova anche l'anno scorso di questi tempi ci aveva fatto luccicare gli occhi con quella in ingresso col Borussia Dortmund che cambia la partita, e poi però lo abbiamo perso, no? Ha avuto tanti problemi fisici, quindi forse la scelta di non metterlo in Europa League era perché si temeva magari una non integrità fisica. Speriamo che sia quello che sta bene, perché quello che sta bene è sicuramente un signor giocatore.
0: Sì, sicuramente è così, e che è riuscito tutto sommato, anche perché nel mercato non sono state offerte, a rilanciarsi nella Juve, cosa che agli altri non è riuscita, e quindi il carattere sicuramente questo giocatore ce l'ha. Poi bisogna capire Spalletti come lo vede, perché credo che nella testa di Spalletti Zegrova sia comunque uno da dodicesimo uomo, non proprio uno degli undici titolari, se non in situazioni in cui manca qualcuno o devi fare
1: il potenziale spaccapartite.
0: Esatto, lo spaccapartite, che ha quelle caratteristiche anche un po' simile a Conseil Sao, di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica, eccetera. Però l'anno scorso si perdeva un po'. Credo che lo sliding door dell'anno scorso, l'ho detto una volta, ma lo ripeto volentieri, sia stato il gol che non ha fatto col Galatasaray.
1: Sì,
0: perché lì, se fa 4-0, diventa eroe nazionale.
1: Sì, e passiamo il turno.
0: Si rilancia anche lui emotivamente, probabilmente, invece così gli è rimasto un po', diciamo, il colpo in canna, come si dice. Speriamo che quest'anno riesca a rilanciarsi, perché comunque sono tutti giocatori, ma anche David, Openda, i giocatori che aveva preso anche come lì, anche se a prezzi, nel caso di Openda, diciamo, lasciamo perdere, sono giocatori che, inseriti in un sistema che funziona, il loro lo fanno, lo dicevamo anche l'altra volta. Se tu arrivi in una Juve che cambia ogni sei mesi dirigenti, allenatori, giocatori, e loro, secondo me, nessuno di questi ha le caratteristiche, soprattutto di personalità, di farsi carico della situazione e di risolverla. Se invece c'è una Juve che funziona con un'identità ben precisa, ci metti Zegrova e funziona, ci metti David e funziona. È così, però è anche vero che la Juve continua a comprare seconde punte a raffica e non prende mai una prima punta. Quindi per tutti gli attaccanti è anche più difficile, perché se tu lo metti di fianco a una prima punta, forse anche David fa un'altra stagione.
1: L'abbiamo visto adesso l'Atletico, no? Che comunque sta segnando raffica, tra l'altro contro il Reale, non proprio contro l'ultima squadra.
0: Non l'ultima squadra è carro, diciamo così.
1: Decisamente no.
0: Oh, dunque.
4: Così tenero che si spezza con
0: un grissino. Il tonno era quello lì. Sì, il tonno. E poi ancora, Le stelle sono tante, sì, la sì. Stella di Negroni.
1: Sto cercando di farmi venire in mente una vecchissima pubblicità con Nino Frassica, che adesso sto cercando, insomma, mi stanno comparendo soltanto quelle più recenti, in cui lui faceva un giochino di parole su un qualcosa. Adesso magari se non ci penso mi torna in mente.
0: Poi Alessandro della Germania ricorda: adesso basta, esco e vado con il primo che incontro. Buonasera.
1: È vero, me lo ricordo anch'io.
0: Abbiamo ancora un vocale, caro Manuel, vai.

0: E beh, qui direi che
1: qua,
0: o è un fiume, è annegato, spero di no, ma credo
2: Gerardo
0: che sia
2: per... ci ha mandato un...
0: Gerardo, Gerardo rimanda per
3: forse,
0: favore.
3: Forse gli è partito l'audio, non se n'è accorto, ogni tanto
0: succede anche questo. Stavo leggendo le dichiarazioni di Malagò che dice 40.000 all'Olimpico, va bene, insomma, per Italia-Belgio. Il problema è Malagò in quanto tale, diciamo, sì, che continua a essere lì a fare le sue,
3: esatto,
0: cose.
3: E se non c'è, senza di lui magari servono 60.000.
0: Ma poi io sento dei commenti abnormi per dire: ma è vero che non ha rispettato una regola, ma cos'è? È la regola che è assurda, che doveva essere tesserato per essere... Ho capito, però se c'è una regola e tu sei quello che dovrebbe garantire le regole e sei primo che non ha rispetto per essere eletto, non mi sembra proprio una cosa. Che poi dietro ci siano manovre politiche, perché non va bene a Tizio, va bene a Caio. Se poi l'alternativa ad essere Galliani, ragioniamo un attimo. Cioè ci sono tutte queste cose, però questo discorso che dicono, anche perché poi c'è sempre il doppio pesismo, no? Se c'è la regola, Juve la doveva rispettare, perché se,
3: certo,
0: per...
3: certo,
0: se
3: certo,
0: invece
3: certo
0: c'è la regola, ma è la regola che è sbagliata, è mica Malagò che ha sbagliato. Anche questo abbiamo sentito in questi meravigliosi giorni, perché poi quando succede una cosa vengono fuori tutti, è venuto fuori persino Oriali a dire: è una vergogna quello che è successo allo stadio della Juve, per carità. Lui, che quando c'era stato un minuto di silenzio per Boniperti, non se l'era messo il lutto al braccio,
3: no,
0: come
3: esatto,
0: invece aveva fatto Vialli.
3: L'hanno fatto notare tanti, in tanti.
0: Poi, e che ci ho scritto io? A Giocondor?
3: Dice Fabio. questo anche confesso.
0: Questo bella, mi mancava, però mi piace, scritta così mi piace, insomma.
3: Senti, Cristian da Campobasso invece fa i consigli per gli acquisti, al contrario, no? Visto che parliamo di pubblicità, lui sponsorizza Stepanov dell'Utrecht, 1,93 centimetri, centravanti famelico, immagino, 19 anni, quel centravanti che serve a noi ora che è ancora accessibile, 5 gol in 5 match, futuro top, ci dice Cristian da Campobasso.
0: Prendiamo e giriamo a Carnevali Massara,
3: esatto,
0: e Ottolini,
3: esatto, esatto,
0: andate a vedere, ma magari lo stanno già facendo, Stepanov dell'Utrecht in Olanda ogni tanto qualche centravanti buono ce l'hanno,
3: sì,
0: diciamo, nella storia.
3: Sì,
0: quindi...
3: diciamo che ce n'è uno particolarmente famoso che purtroppo ha avuto qualche problemino fisico, che ha smesso di giocare un po' troppo presto.
0: E quello è. E poi, però, insomma, vederlo lì, poi, perché poi la Juve, il grande rimpianto si chiama Haaland, è inutile stare a raccontare le favole, perché gliel'avevano offerto e al tempo non ha avuto il coraggio di investire quella cifra.
3: E andando più indietro ancora Cristiano Ronaldo, no?
0: Sì,
3: perché
0: vabbè,
3: le dinamiche sono state,
0: esatto, sono state
3: simili.
0: E quindi adesso andare su questi, perché tanto il campionato italiano adesso questo può fare, sperare di azzeccare il giovane giusto che poi diventa un campione, perché i campioni già fatti e finiti in Italia non li puoi più portare, anche grazie a tutto quello che hanno combinato dal 2006 in poi, sia in campionato che con la nazionale, e quindi il risultato è che puoi prendere quelli che da altre parti non giocano, come Malen, che poi diventa importante,
3: certo,
0: come Colomuani, come Voltemade nel caso della Juve, sono questi che puoi prendere in giro, oppure avere, azzeccare Yıldız, che glielo porti via da ragazzino al, cos'era, Bayern Monaco credo che fosse,
3: sì,
0: vicina magari, è dello stesso, speriamo che sia della stessa categoria. Per adesso la Cremonese sta facendo bene, oppure andare a prendere questi giovani che nei vari campionati si mettono in luce e sperare che abbiano le caratteristiche per far bene anche in Italia, finché durano, perché appena diventano forti
3: esatto,
0: arriva qualcuno
3: esatto.
0: Con la tripla cifra, che va benissimo, che ti aggiusta il bilancio, però ti porta via i centravanti. Dobbiamo abituarci a questa realtà, insomma.
3: È vero che anche Gio Condor ce l'hanno ribadito, Claudio da Brescia ce lo riporta anche lui.
0: È lui. Poi Antonio da Dortmund, sì. Antò fa caldo, questo è anche abbastanza recente, Antò fa caldo.
3: Sai che non mi viene in mente questa pubblicità, la sto cercando ma non la trovo, ma di Frassica, di quello
0: Marina, che buono, quello, che buono, che buono,
3: però quella del vigile, quella
2: signora, signora guardia, dice
3: però poi non mi ricordo, no, ma c'era, lui fa una battuta, fa un gioco di parole con l'azienda che sta pubblicizzando, con quello che poi viene fuori, che in questo momento non ricordo, mi sfugge, mi verrà in mente tipo domani, in un momento in cui non c'entra assolutamente nulla, e dirò: ah, vedi, ti manderò un messaggio,
0: poi la prossima volta ce lo segniamo,
3: lo
0: diciamo. Paolo da Pescara inveisce contro Oriali dicendo che la migliore risposta gli ha dato Allegri mandandolo a posto con una frase un po' forte diciamo,
3: sì,
0: così
3: non possiamo citare.
0: Però a proposito di disparità di trattamento, non vi ricordate l'esame di Suarez per diventare italiano? Che casino! Mentre qualcuno i passaporti li ha fatti direttamente falsi, e la regola diceva avrebbe dovuto perdere a tavolino ogni partita, ma poi il presidente Carraro disse: no, con tutti i soldi che ci ha messo Moratti, mica posso farli andare in Serie B. sempre a proposito di disparità di trattamento, perché poi sembra che uno se le inventa le cose, invece purtroppo sono realmente successe, questa disparità c'è ed è uno dei motivi, anzi è il motivo per cui il clima tra Juve e Inter è particolarmente, è così avvelenato che ormai è difficile anche venirne fuori, perché si è scavato un fossato tale che sarà difficile colmarlo se si continua in questo modo, insomma, sicuramente.
3: Sì, tra l'altro a proposito di pubblicità c'era anche poi quella molto bella della Barilla, no? Solo semplicemente con la musichina del bimbo che lasciava il fusillo nella tasca del papà che partiva per il viaggio di lavoro e lui si
0: togliesi. Poi la musichetta è diventato anche un coro da stadio, sì. Non proprio, diciamo così, no. Elegante.
3: Non replicabile. Non replica. Però quella era molto bella perché poi il papà arrivava in albergo che insomma si mette la mano in tasca, trova il fusillo e si sente un pochino a casa, era molto carino.
0: Sì, da dove Barilla c'è casa?
3: Quella lì, che era una delle prime cose che avevo imparato a suonare al pianoforte quando ero piccolino. Era
0: e
3: una
0: poi
3: cosa
0: i tifosi, diciamo che l'hanno
2: che
0: girata.
2: Noi, dica. I giovincelli dell'epoca, sotto le feste di Natale, si andava alla UPIM, si può dire tanto.
0: Sì, tanto non c'è più. Cioè, ce ne sarà una forse.
2: E c'era il reparto musica con le tastiere e suonava.
0: Sì, oppure mi ricordo...
2: ci hanno cacciato via
0: il negozio, invece te lo ricordo, a Torino c'era Maschio in Piazza Castello, dove per prima di comprare un disco potevi fare l'ascolto di un tot di brani a gratis e decidevi se comprarlo oppure no. Anche quello era carino, diciamo così. Un vocale dai, che poi
3: dai,
0: non abbiamo più tempo,
3: siamo quasi alla fine.
1: Beh ragazzi, allora a questo punto qui ci siamo lasciati sfuggire anche Maradona, perché Agnelli raccontava che lui ne aveva parlato con Boniperti e Boniperti ha detto: ma sai,

0: era al centro di mille battaglie sindacali, eccetera, eccetera. Dice, se prendi anche Maradona, qui scoppia un casino. E allora era successo anche per quello che la
1: E
0: Juve
1: non
0: non
1: è
0: aveva
1: stato
0: preso.
1: l'unico caso.
0: E non è stato l'unico caso, sì, però. A parte che poi l'Inter invece cosa fa lui? Gigi Riva, per non far vendere Gigi Riva alla Juve, cosa ha detto? Moratti, ci siamo comprati il Cagliari e voilà, hanno risolto il problema alla radice, ma tutto regolare. Tanto il Cagliari anche oggi è abbastanza imparentato con l'Inter, se
1: Sì,
0: non mi ricordo male. Addirittura è stato
1: decisamente.
0: azionista, se non è tuttora
1: E infatti la
0: presidente.
1: cosa di Palestra, perché Palestra ha giocato a Cagliari ma era dell'Atalanta, diciamo, se no anche lì ci sarebbe stato.
2: A me piace la Juventus, ma la Juventus gioca a calcio. Mi piace vedere la Juventus che gioca a calcio bene.
1: Certo,
0: E che vince
1: che
0: soprattutto.
1: vince, esatto, vince è l'unica cosa che conta. Alla fine rispondo a Frank da Piano del Sorrento, Robby da Milano, che mi citano due pubblicità che però sono recentissime, quindi non sono né la Compass né la Deghi che sono attuali. Parlo di una pubblicità di tanti anni fa, che ti parlo di quando io andavo al liceo, perché ricordo di aver spiegato questa pubblicità a un mio compagno del liceo, che nel momento in cui gliel'ho spiegata mi fa: "Ah, adesso ha senso!" E da lì poi l'aveva iniziata a sentire. Quindi se parliamo del mio liceo, parliamo di 30 anni fa, ragazzi, quindi non sono sicuramente quelle che ci hanno citato i
0: Sì,
1: nostri
0: no,
1: amici da
0: anche quella
1: casa.
0: che citano di Frasica di adesso,
1: No, no,
0: più quella
1: esatto,
0: del prestito,
1: infatti.
0: insomma. No, no, però chiudiamo con la summa che secondo me il colpo di genio di Indietro Tutta
1: Eh
0: fu
1: sì, eh sì, eh
0: inventare il cacao
1: sì.
0: meravigliao, che poi qualcuno
1: Che poi la
0: commercializzò
1: gente,
0: anche, però la gente l'andava a cercare
1: l'andava a
0: davvero.
1: cercare davvero e quindi poi hanno iniziato a
0: E quindi
1: commercializzarlo,
0: ovviamente qualche
1: indubbiamente.
0: furbo poi dopo l'hanno dovuto togliere dal mercato, però veramente il cacao
1: Stupendo.
0: meravigliao è anche l'emblema di una trasmissione forse troppo intelligente per durare in Italia, diciamo così.
1: Troppo avanti e si chiamava Indietro
0: Indietro
1: Tutta questa.
0: tutta,
1: Non a caso.
0: non
1: No,
0: a caso, non a
1: cioè.
0: caso. Grazie Emanuele, regia, grazie a voi tutti.
1: Ciao, ciao Luigi.
0: Ciao a
1: Noi ci
0: tutti.
1: vediamo domani, ragazzi. Domani dalle 2 alle 4 torna tutta la Juve che vuoi. Quindi mi raccomando, sintonizzati live sulla Radio Bianconera.
0: E poi noi invece la Juve del lunedì senza partita qualcosa ci inventeremo. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 27 settembre, ma wow, a righe bianche e rosa, ma che meraviglia,
6: Ci so No,
5: ma
6: sono
5: che...
6: righe, sono argento e fucsia perché sono anche
5: Ah.
6: brillantinate.
5: Ma wow, cioè... Ogni riferimento è puramente casuale in questo caso. Ma che bel modo di iniziare questo
6: Buongiorno
5: venerdì!
6: ragazzi, ma perché
5: Ma
6: tu
5: che...
6: non hai mai apprezzato i miei look? Io ogni giorno, poi sotto chissà che cosa ho, però la parte sopra è perfetta.
5: Io mi dissocio da tutta questa
6: No,
5: frase, mi dissocio.
6: ho i jeans, ho i jeans, ho i jeans, ho i jeans. Però quest'estate spesso avevo i pantaloncini tipo da mare sotto, tanto non mi si vede. Non mi
5: Eh
6: si
5: beh,
6: vede,
5: no, no,
6: anche
5: no.
6: te anche tu potresti essere in mutande in questo momento, ma non lo sappiamo.
5: No, no, no, no. Tant'è che comunque qua in ufficio sono da solo. Da solo. Ci sono
6: Bellissimo.
5: solo io oggi qua.
6: Oggi non c'è nessuno proprio, fantastico.
5: E infatti
6: È
5: volevo un
6: venerdì,
5: caffè.
6: è Freaky Friday oggi, Freaky Friday.
5: Volevo un
6: Ognuno può
5: caffè,
6: vestirsi
5: ma
6: come vuole.
5: nella mia chiavetta della macchinetta ho finito le monetine. Io non le ho mai, non so te, Giulia, io non ho mai contanti, monetine, queste
6: Ti
5: robe
6: faccio
5: qua, e
6: vedere una
5: quindi.
6: cosa, guarda che cosa ho qua davanti a me. Ne vorresti?

0: costi una.
1: Sì,
2: Vuoi fare un piso,
1: sì.
2: fare soldi?
1: Sì, in questo caso stavo cercando di elemosinare, che poi alla fine sono 20 centesimi perché mi manca 20 centesimi
0: Costa
1: per un caffè.
0: 40 centesimi.
1: Lo so, ma le ho finite, non ho monete, non ho niente, lo
0: Sì,
1: posso
0: ma non c'è
1: ricaricare,
0: neanche Ivo,
1: un'ingiustizia.
0: non c'è neanche Ivo, era
1: No,
0: lì,
1: c'è nessuno. È andato via,
0: è scappato.
1: è andato via e quindi niente caffè, non ero disposto anche a girare tutta la cifra via ovviamente
0: Via
1: telefono,
0: Satisfay
1: ma
0: a qualcuno.
1: esatto, ma non c'è nessuno e quindi in questo
0: Ma
1: caso non
0: po
1: berrò
0: posso
1: caffettino.
0: dirti che tu non prenda il caffè della macchinetta che c'è lì, non è poi così un male,
1: No. No, no, per niente, veleno, veleno in
0: eh?
1: questo
0: Poi
1: caso,
0: ci sarebbe da
1: veleno.
0: fare un, davvero, ci
1: Sì.
0: sarebbe da fare un reportage sul caffè che viene tirato fuori dalle macchinette solitamente, qualcosa di assolutamente imbarazzante. Siamo arrivati a venerdì, Camillo, siamo arrivati alla fine di questa prima settimana di nulla cosmico e siamo stati
1: Beh.
0: bravissimi, perché comunque abbiamo detto un sacco di cosine.
1: Sì, vabbè, siete stati fortunati, comunque Giulia. Anch'io volevo iniziare così, facendoci i complimenti in generale, ma anche ai nostri ascoltatori. Siete stati fortunati perché comunque abbiamo vissuto una settimana tranquilla grazie alla vittoria. Questa è la cosa
0: Vero?
1: più. Poi sono successe un sacco di cose belle, brutte, particolari, e in generale, però anche, non so, Neto. Che
0: Che non è
1: arriverà,
0: ancora
1: perché
0: arrivato,
1: non è ancora
0: diciamolo
1: arrivato,
0: subito, non
1: ma
0: è ancora arrivato.
1: arriverà poi a Torino, farà le visite mediche e poi tipo da lunedì, quando torneremo, la squadra rientrerà alla Continassa ad allenarsi. Poi non lo so, Giulia, ci sarà l'amichevole prossimo venerdì, quindi abbiamo anche una partita. Tra l'altro, in campo in questo momento c'è l'Under 20 in amichevole. Perciò eventualmente, se qualcuno volesse vederla, c'è su YouTube della Juventus. E quindi ti dico: no, siete stati bravi. Tra l'altro, anche perché siamo a venerdì e non
0: Dammi la
1: abbiamo mai
0: mano.
1: parlato della. Nazionale.
0: No,
1: Mai
0: tra
1: parlato
0: l'altro
1: della
0: volevo proprio
1: nazionale.
0: chiederti se eri teso per la partita di questa sera, cioè che proprio
1: Non
0: non
1: so,
0: la guardo neanche, posso dire,
1: tu
0: ma è
1: sai che io
0: proprio.
1: non so minimamente, ma minimamente i giorni, gli orari.
0: Io lo so perché qua su Sky
1: Sì,
0: Sport ne
1: vabbè.
0: parlano ovviamente in continuazione, quindi lo so solo per quello.
1: Eh sì, ma so che la partita è, però già la prossima non la so. Non la so, ma
0: Tre ne
1: non.
0: giocano, ne giocano tre, giocano
1: Esatto.
0: adesso col Belgio, poi con la Turchia e con la Francia.
1: Non lo sapevo, tra l'altro, sapevo solo la
0: Sono
1: Francia, non la
0: contenta
1: Turchia.
0: di
1: Però
0: averti detto qua. Eh sì, a Turchia di Montella, sì.
1: ti posso dire che io non amo la nazionale, ma non perché, sai, la nazionale, tutte le questioni legate
0: La
1: poi
0: FIGC,
1: ancora.
0: bla bla bla, sì.
1: Esatto, non per quello, ma perché è gestita talmente male. Ed è tutto talmente sbagliato. Poi quello che è successo quest'estate, quello che è successo con alcuni giocatori che non tollero proprio. Poi non lo so, anche la
0: Tipo che cosa
1: questione
0: vuol dire
1: legata.
0: con i giocatori? Cosa vuol
1: Beh,
0: dire? In che
1: per me
0: senso?
1: Bastoni non merita l'Italia. Per me Bastoni non
0: Ah,
1: merita l'Italia. Non è
0: ok.
1: un giocatore per cui io posso fare il tifo. Ma non solo per la simulazione,
0: In
1: per tutto
0: generale.
1: quello che fa in campo, e poi la simulazione è quello che ha fatto dopo la simulazione. Perché sbagliare per me è umano. Però poi ci metti
0: Perseverare
1: la
0: è
1: faccia,
0: diabolico,
1: no,
0: ragazzi.
1: ci metti la faccia, vai a parlare, invece io ho saputo che comunque le dichiarazioni di Kivu che sono andate contro Kalulu sono state studiate a tavolino per salvare Bastoni che non aveva avuto il coraggio di andare a parlare e chiedere scusa. E poi non ha mai chiesto scusa a Kalulu in privato,
0: Da
1: non ha mai
0: dopo
1: fatto un
0: la
1: passo.
0: settimana dopo, no? Se non sbaglio, la settimana dopo ha parlato
1: Sì,
0: però
1: ma sì, ma
0: scusandosi in
1: neanche.
0: maniera velata, a modo suo, a modo
1: Esatto.
0: suo.
1: Esatto, quindi per me non. Non è possibile che io possa simpatizzare per un nazionale con un giocatore del genere. E anche se questa volta qua, con tanti giocatori diversi, qualcuno che mi interessa vedere c'è,
0: Romano, io
1: assolutamente.
0: sono curiosa di vedere
1: Sì.
0: Romano tantissimo, uno
1: Lui
0: di quelli su
1: secondo me è
0: cui
1: forte. Lui è forte
0: si
1: vero,
0: sta
1: secondo me.
0: puntando tanto, si sta puntando tanto su di lui. Poi, vabbè, Ken, Pio, Santo Pio, non è che mi stuzzichi più di tanto. Sono contenta di rivedere Calafiori, che è un altro che comunque a me è sempre piaciuto tantissimo. Come giocatori, chi altro? Cambiaghi? Chi è che ti interessa vedere?
1: Ma in generale credo
0: Tonali?
1: che ce ne siano un po', vabbè, no, Tonali è talmente forte che a prescindere. Allora, ho preso la lista così non mi
0: Sì,
1: dimentico nessuno. Allora, a me piace molto. Mi piace molto
0: Anor, mi piace
1: Kouadio.
0: molto Anor, mi piace molto
1: Sì,
0: Anor, a me anche.
1: lui è bravo, molto bravo. Kouadio del Monza, che in verità è in prestito è della Fiorentina, è in prestito al Monza. Kayode, che ha una storia tutta particolare, questi giorni qualcuno ha anche detto scartato dalla Juve, aveva 14 anni.
0: Sono
1: Allora, cioè, pure io sono
0: quei
1: scartato dalla
0: rimpianti.
1: Juve, cioè, che roba è? Che non sono ripio, ma che roba è? Ma che discorso è?
2: È stato un lapsus
1: Poi,
2: freudiano. Può essere.
1: Ghilardi della Roma mi piace molto, Ghilardi della Roma. Mi piace tanto Issa Dumbià che è andato allo Sporting, lo
0: Ah,
1: seguivo
0: ma
1: lo
0: tu hai
1: scorso anno in
0: preso tutta
1: Venezia.
0: la lista dei convocati proprio.
1: Sì,
0: Ok, perché hai nominato qualcuno che non è neanche dato in panchina in questa
1: no, no, no,
0: partita in particolare,
1: ti sto dicendo tutti in generale. Issa
0: ok?
1: Dumbià che mi piace tantissimo, lui proprio tanto, tanto, tanto. E secondo me hanno sbagliato le squadre italiane a non prenderlo dal Venezia. È andato allo Sporting, titolare fisso, lo scorso anno enorme campionato di Serie B con il Venezia. Lui mi piaceva davvero tanto. Tra l'altro, è quello che aveva fatto il tiro, no, all'ultimo in quel Venezia-Juve con Di
0: Sì,
1: Gregorio, che fece probabilmente la parata più importante, la sua
0: quella
1: avventura
0: famosa del rigore
1: di Locatelli.
0: di Locatelli.
1: Sì. Quindi vabbè, Romano l'hai detto tu che mi piace tanto e Romano è uno di quelli che va preso, eh. Va preso a gennaio perché a giugno non lo pigli più. A giugno va in Premier.
0: Ne
1: Se
0: sono
1: continua
0: troppi da
1: così, a giugno va in
0: prendere.
1: Premier.
0: Ce ne sono troppi però da prendere a gennaio. Iniziano a essere tanti.
1: Però secondo me
0: Da
1: Romano
0: Pagnudani, Romano, che tu dici?
1: è una versione giovane di Tonali, eh. Romano,
0: Ah,
1: secondo me.
0: sì?
1: Sì, ha un modo di calciare, tra l'altro batte tutti i piazzati, poi lo vedremo, perché poi dopo la sosta lo vedremo,
0: Lui
1: giocheremo
0: è
1: contro il
0: della
1: Cagliari.
0: Roma, di proprietà?
1: No,
0: O è
1: 5 milioni
0: tutto
1: di
0: del
1: euro.
0: Cagliari? Ah, l'hanno
1: Sì.
0: pagato, ok.
1: Sì, bella, bella chiamata, del Cagliari, ma
0: Però di
1: molto bella,
0: base
1: 5 milioni
0: oggi
1: di euro.
0: non ha una grossissima valutazione, è ancora fattibile, potrebbe valere sui 20. Adesso sto leggendo un po' di. Puoi farcela, insomma,
1: Devi
0: devi
1: anticipare
0: anticipare
1: e
0: tutti, però se.
1: cioè, devi veramente fare le cose per bene, perché se no rischi come Palestra, che poi a un certo punto arriva qualcuno e ti dice: sai che c'è, da 40 arriviamo a 60 e tu sei
0: Che fai?
1: fregato,
0: Dici di
1: sei
0: no? Cioè, il
1: fregato.
0: Cagliari può mai dire di no a 60 milioni? Il
1: Ma
0: Cagliari, cioè, come no? Nonostante stia
1: mai nella vita.
0: benissimo, è tutto quello, però.
1: E poi
0: Vai.
1: altro giocatore in ottica Juve, Giulia, che mi piace, tra l'altro il papà sicuramente in tanti lo conoscono, è Samuele Inacio. Il papà era Inacio Pia, se te lo ricordi,
0: Sì,
1: Atalanta,
0: come no, certo.
1: Napoli. Lui è il papà di Samuele, che gioca al Borussia Dortmund, è già titolare anche lui con dei numeri pazzeschi, lasciato andare via credo dall'Atalanta al Borussia Dortmund. È lui giocatore vero. Giocatore vero, con un'esperienza importante, mi interessa molto perché è nell'ottica Juve e quindi ecco, di lui sono curioso. Quando tante volte sento dire, Giulia, ma non ci sono italiani, questa squadra non ci sono italiani, abbiamo giocato solo con vicario italiano, dico, noi non dobbiamo andare a prendere onestamente Zaniolo per dire ho un italiano, Raspadori perché
0: Ce ne
1: ho un
0: sono, ma
1: italiano.
0: sono in giro per l'Europa anche in questo momento.
1: Esatto.
0: Non ci
1: Esatto, noi dobbiamo
0: ricordiamo
1: andare.
0: bene questa di cosa, forse.
2: Keeper
1: Noi dobbiamo
2: has him
1: andare a
2: out.
1: prendere. Ecco. Noi dobbiamo andare a prendere Romano, che ha un'età per cui puoi costruire una nuova generazione di italiani, non questa generazione di italiani che ha fallito. Non puoi prendere questi che non si sono rivelati all'altezza, devi prendere i nuovi, quindi Romano, Quadio, Caiode, lo stesso Ghilardi, che tra l'altro quest'estate si era parlato di uno scambio con la Roma Gatti-Ghilardi, sì. Inacio Piazza,
0: diciamo,
1: Samuele Inacio.
0: Ci hai provato quest'estate buttandoti in mezzo al discorso Ecator, poi che anche lui comunque è italiano, rappresentante dell'Under 21, poi è l'unico giocatore, tra l'altro leggevo questa mattina, della rosa della Juventus, che non ha ancora trovato spazio, perché praticamente Spalletti li ha provati tutti in queste prime 5 giornate, ha cambiato una media di 7 giocatori a partita, ovviamente non si parla di titolari, ma anche di giocatori a gara in corso, e lui è l'unico, arrivato anche tra l'altro nel mercato estivo, a non aver ancora trovato spazio per i vari problemi fisici che purtroppo ha avuto. E quando è arrivato Ecator, comunque, ti ricordi che l'interrogativo era enorme, posto dai tifosi? Serve veramente un giocatore come lui? Vedete poi come ci si scontra, anche ci si scorna letteralmente davanti a situazioni come questa, perché abbiamo passato giorni a parlare di Radu e del fatto che per quale motivo la Juventus non gli dà corda letteralmente, ma quando si parlava di Ecator non c'era praticamente nessuno che era dalla sua parte fondamentalmente, e pensava che alla fine lui sarebbe stato un ottimo profilo da pensare di far crescere, per riprendere un attimino, anche a tirare in ballo il discorso italiani, perché mai era successo che in una formazione della Juventus ci fosse soltanto un italiano.
1: Sì, ma infatti
0: formazione titolare.
1: Ti dirò, io so che in tanti ci scrivono, abbiamo speso tot soldi per Ecator non gioca mai. Invece secondo me quella è un'operazione che economicamente non è servita, sia chiaro, non siamo riusciti a fare l'operazione Ecator Puchka in tempo.
0: Parli in chiave fair play, tu
1: in chiave dici? bilanci, non ci siamo riusciti, è arrivata dopo. Però il discorso è che comunque tu hai preso un giovane italiano che ha già comunque una o due presenze, credo una, con la nazionale italiana.
0: Sì, una, quando una. C'era sulla panchina, mi viene Ballardini, ma non è Baldini.
1: E quindi ti dico, tu hai preso un giovane italiano con delle potenzialità e non è mai un problema venderlo. Non è mai un problema venderlo, tra l'altro, a parte che è enorme veramente,
0: L'hai detto forse dopo aver visto l'amichevole in cui si è rifatto male, tra l'altro, quella partitella.
1: È veramente gigante, credo che questo abbia un po' aumentato la sua fragilità in questo step diverso, perché ogni squadra ha uno step diverso, con tutto il rispetto per il Genoa o qualsiasi altra squadra, hanno delle strutture e un'intensità leggermente inferiore, e quindi in questo caso credo abbia un po' patito il salto. Era successo anche ad Azzi, c'era successo,
0: Azzi aveva avuto 3-4 per un anno intero continuamente,
1: esatto, quindi ovviamente con lui cercheranno di andare un pochettino più calmi nel rientro e nel recupero. Però il discorso, Giulia, che per me quella è una cosa intelligente, cioè tu ti muovi su un giovane italiano con delle potenzialità, e che se in qualsiasi situazione farà mai 3 gol, 5 gol in campionato, 6 gol in campionato, arriverà sempre una squadra di qualsiasi squadra, scusate, una squadra di qualsiasi squadra, non si può sentire, di qualsiasi altro campionato, a dire ok, lo prendiamo noi, ti facciamo un'offerta, e quindi non ci perdi mai. È ovvio che se andiamo a fare questo discorso qua su, non lo so, un Kessié che abbiamo inseguito tutto l'anno, Kessié, ragazzi, si firmava il contratto e si dava i soldi e ce lo tenevamo fino alla sua scadenza. Perché non te lo chiede
0: Certo.
1: nessuno, non te lo compra
0: Qualunque fosse
1: nessuno.
0: poi la sua resa, qualunque poi fosse la sua resa. Sì, lui è un profilo alla fine, parlando sempre di Hecator, che in qualche modo risulterà sempre vendibile in Italia o all'estero.
1: Sì.
0: Ora ovviamente il dispiacere ce lo puoi avere nel non averlo ancora potuto vedere, nel doverlo aspettare ancora per colpa di un infortunio che si è tra l'altro riproposto quasi, no? Più o meno in quanto a modalità e anche a tempistica di recupero, cioè aver saltato l'intera preparazione praticamente sicuramente non è stata a suo favore come cosa, tant'è che è ricapitato qualcosa di molto simile, però bisogna aspettare perché lui è un giocatore che tra l'altro qui a Genova è dispiaciuto tantissimo veder partire perché comunque è cresciuto nelle giovanili qua nel Genoa, si è fatto strada in un ambiente che comunque sì che è meraviglioso perché tutti tifano, c'è un tifo pazzesco, però c'è paura sempre qua di andare giù, tant'è che adesso comunque tremano, iniziano già a tremare i tifosi del Genoa, vista la situazione di classifica. Quindi averlo visto partire è stato un enorme dispiacere un po' per tutti. Però dall'altra parte c'è il rovescio della medaglia del tifoso della Juventus che vorrebbe vedere tanti giovani nella propria rosa, ma che poi questi giovani non si capisce bene se ha la voglia e il tempo di aspettarli, perché anche lui è uno che sì, se fosse stato bene sicuramente avrebbe giocato un po' in queste giornate, ma non è che lo avremmo visto chissà che cosa fare. Bisogna
1: Ma non lo
0: dargli il
1: so,
0: suo
1: sai,
0: tempo.
1: secondo me avrebbe avuto il suo minutaggio.
0: Sì, anch'io sono dell'idea che sarebbe
1: Lui è
0: stato
1: un
0: utile.
1: centravanti, eh.
0: No, lui
1: Lui se.
0: non ne ha fatti tanti di gol, però fa tanta manovra, lui comunque partecipa, devi metterlo in condizione anche lui di segnare, no? Che è sempre un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo. Però
1: Sì,
0: ci
1: ma
0: sta
1: infatti
0: che è un
1: se.
0: buon giocatore.
1: Secondo me lui lo devi veramente cercare di buttare in un solo ruolo. Nel Genoa faceva qualsiasi cosa, cioè il Genoa lui, Vitigna, ma lo stesso Colombo, pressano, scattano, attaccano, tornano
0: Sbagliano i
1: indietro,
0: rigori.
1: fanno di tutto, quindi corrono talmente tanto che onestamente è normale che non abbiano medie realizzative di alto livello.
0: Alte.
1: Ecco, quando arrivi in una big devi capire cosa puoi fare. Secondo me, Hecator in una big non può fare il centravanti di manovra, ma dovrà diventare un centravanti. Io credo che abbia tutte le potenzialità per farlo. È ovvio che quando sei un ragazzo, perché lui comunque è ancora un ragazzo, in 2006,
0: Caspita.
1: devi imparare a gestire la partita, devi imparare a gestire le emozioni, devi avere, no, una guida, perché tu arrivi, sei una forza della natura, però in mezzo a tutto questo ci sono le difficoltà, la pressione, il livello più alto dei compagni, quindi non sei più tra i più forti, ma sei tra i più deboli, e questo ovviamente influisce. Però purtroppo possiamo parlare di Hecator solo per quello che ha fatto il Genoa, perché due amichevoli e si è tutto lesionato, quindi sostanzialmente non è stato fortunato. Peccato, perché è un mio
0: No,
1: pupillo, Giulia, è
0: no,
1: un mio
0: lo
1: pupillo, ho
0: so.
1: sempre detto.
0: Guarda, anche io lo so. No, tu a te tanti del Genoa piacevano. Norton
1: Sì,
0: Caffi, lui,
1: grande Norton
0: ecco,
1: Caffi.
0: Norton Caffi sono molto dispiaciuta che sia andato poi fuori Italia alla fine. Era un ottimo profilo, poi anche lui si è fatto male l'anno scorso, è stato tanto fuori, quando è rientrato non era più diciamo, non era più nel gruppo dei migliori.
1: Nel prime.
0: No, è un po' calato, ma ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori abbastanza e anche lì non si è mai capito esattamente la tempistica. Come ti spieghi la scelta? Adesso questa è una domanda che
1: Sì.
0: faccio a te e faccio anche un po' agli ascoltatori. La decisione di questa amichevole, nel senso, abbiamo lasciato Spalletti che ci diceva che avevano paura a scendere le scalette. dentro lo stadium per ovviamente ricordando tutto quello che stava succedendo in questi nelle ultime settimane ai suoi giocatori, e poi mi mettono un'amichevole che di base tutti penso guarderanno con i cornini nelle tasche. Cioè, è perché lui teme che ci sia magari un calo, perché le settimane senza giocare sono tante?
1: Sì, e per tenere il ritmo di quelli che non sono stati convocati in nazionale, quindi il discorso è che sostanzialmente tu alla fine della prossima settimana saresti sceso in campo, quindi sì. I tuoi giocatori, insomma,
0: con
1: riuscivi
0: una sosta
1: a rimettere...
0: normale, dici, con una
1: esatto,
0: sosta classica, ok.
1: Quindi è una settimana di stop, te la godi, fai 3-4 giorni di riposo e poi torni a lavorare e lunedì a posto, insomma, non rischi di perdere il ritmo nelle gambe. Invece per i giocatori che sono rimasti qua a Torino, ecco, è un problema, perché poi 3 settimane senza giocare perdi il ritmo, è come un infortunio, quando ti fai
0: quindi
1: una piccola lesioncina.
0: Quindi la perdita di ritmo settimane. Vince sulla sfiga in questo momento.
1: Sì, anche perché... anche perché Giulia, ovviamente la Juve non ha una squadra per dire ragazzi facciamo 15 giocatori, non li ha, in questo momento qua non li ha,
0: no,
1: avrà Neto in porta.
0: Ne ha 11 fuori.
1: Ah, tra l'altro aggiornamenti su Neto, così qualcuno si tranquillizza, arriverà nel weekend, perché ci sono state delle cose burocratiche, quindi ha rallentato un po' il suo arrivo in Italia, ma arriverà nel weekend, l'Inter classico, visite mediche, annuncio, e poi diventerà il nuovo secondo portiere della Juventus, e ci sarà lui, Pinsoglio, quindi si divideranno credo la partita. E poi insomma abbiamo la difesa, perché in difesa ci sono quasi tutti.
0: Cioè, parte Kalulu, sì, ci sono quasi tutti.
1: Quasi tutti tranne Kalulu e Lukumi.
0: Sì.
1: E Çelik.
0: Allora mancherà Çelik, Lukumi, sì, insomma, quasi tutti più o meno.
1: però
0: Gatti, Bremer e Kelly. Gatti, Bremer,
1: sì,
0: Kelly, si rivedrà anche con Cambiaso magari, no? Finalmente.
1: Cambiaso, sì, direi okay. Di sì, e credo anche Cabal.
0: Ok.
1: Credo
0: va
1: anche
0: bene.
1: Cabal, quindi la difesa ok. Poi a
0: centrocampo
1: hai
0: ti
1: McKennie.
0: Manca quasi tutto, hai solo McKennie.
1: Sì. Hai McKennie.
0: Perché con Meiners e Douglas Lutis non ci sono.
1: No, Sar nemmeno.
0: Non c'è Sar nemmeno.
1: E poi cos'hai?
0: E quindi chi metti?
1: Di...
0: Userai i giocatori, quelli di cui abbiamo parlato in queste settimane. Userai
1: Colomoni,
0: i vari giovani. No, dico al centrocampo, ero rimasta ancora al centrocampo.
1: Ai giovani.
0: Spazio
1: userai
0: largo
1: i giovani.
0: Giovani, ragazzi.
1: E ti fai un amichevole con la Cremonese, rivedrai qualcuno, non penso Licina, però... E in questo caso la situazione è che devi farli correre, devi farli lavorare, tant'è che Spalletti ha dato da martedì pomeriggio a lunedì vacanza, e adesso poi lunedì invece non darà
0: è un po' tanto,
1: e poi tanto,
0: cioè,
1: Giulia,
0: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, 5 giorni hanno tempo da
1: 5 giorni.
0: Andare alle Maldive anche.
1: Vabbè, qualcuno infatti è partito. Qualcuno infatti è partito, chi l'ha postato e chi non l'ha postato. E poi, insomma, da lunedì immaginate ancora un giorno di riposo, perciò magari è probabile che ci sia un giorno di riposo in mezzo alla settimana
3: Facce belle rilassate, bello.
0: Sì, direi di sì,
1: e poi
0: mister.
1: sì, ragazzi miei, con 3 settimane, io non lo so chi fa i calendari, non lo so, perché tra la Serie A, tra le nazionali, le robe, io non lo so chi fa i calendari, però la
3: Alchimie
1: sosta di
3: strane.
1: 3 settimane, tra le 3 settimane di sosta, sono una palla pazzesca, cioè,
0: Ma
1: ma
0: no,
1: per
0: ma anche
1: tutti,
0: proprio per i giocatori
1: ma...
0: stessi, oltre che per noi che non sappiamo più di cosa parlare.
1: Ma dai,
0: Vedete,
1: Giulia,
0: infatti
1: adesso.
0: ci stiamo arabattando ad analizzare il giocatore
3: Yo,
0: che
3: yo, yo! Sì!
1: 5 giorni di vacanza, dai, Giulia. 5 giorni di
0: Andiamo in
1: vacanza
0: vacanza
1: quando.
0: anche io e te.
1: Volentieri, dovevo andare.
0: Andiamo ad
1: E come,
0: Alassio,
1: boh?
0: che ti piace
1: Com'è
0: tanto.
1: da Lassio? Vabbè, andiamo ad Alassio. Noi andiamo ad
0: Vabbè.
1: Alassio!
0: Dai, andiamo. Ciao.
1: Ciao, a tra poco.
0: Partiamo, andiamo.
4: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
0: c'è Giulia Borletti. Come se siete un po' mosci, ragazzi, oggi. Ho capito che sia venerdì, che abbiate le vostre cose, non c'è il fantacalcio, grazie al cielo. Quindi anche ieri, poverino, mio figlio mi fa: mamma, mamma, devo fare il fantacalcio, veloce, dammi il telefono. No, non devi fare il fantacalcio, Matteo. Non c'è fantacalcio qui. Ah, è vero, che noia. Lo so, amore, è così. Vabbè, la faccio lo stesso, la formazione. Ma no, non la puoi fare la formazione adesso. Chissà che cosa può succedere.
1: Io ho perso 5-0 prima della sosta.
0: Ma perché, cioè, non terribile. Sei più... vedi, fai dei qua, dei consigli, fai cose, ma poi alla fine sei pessimo come allenatore.
1: Se quello aveva di tutto,
0: ho capito, ma perché quello aveva di tutto e tu avevi così poco? Cioè, dove sta il...
1: cioè, perché intanto io sono stato assolutamente rovinato da Yeboah del Venezia, perché ha sbagliato il rigore e quello contro me aveva Mandas, quindi 11 e mezzo di Mandas mi sono preso. Aia. intanto poi Yeboah ha fatto fallo da rigore e quindi quello contro di me aveva Zaccagni e si è preso un altro 10, quindi Yeboah mi è costato già 20 punti da solo. Basta.
0: Solo per un pensate.
1: Poi tutto, cioè, Coné doppietta, mai fatto una doppietta in vita sua Coné, l'ha fatta contro di me, e poi anche altre cose surreali, proprio surreali, perciò ho detto vabbè, questa è andata, quindi sono anche contento di aver fatto 0 gol, e quindi da questo punto di vista meglio perdere 5-0 che perdere 5-4, Giulia, fantacalcio.
0: Allora ti dico anche questa adesso, perché così tanto ormai oggi va in vacca, cioè diciamo parliamo di cose completamente casuali oggi, va bene così. Quando cos'è che Mastantuono ha fatto 3 gol, sì. Ti ricordi, in una partita? Ecco, mio certo. Figlio è Mastantuono.
1: Anch'io.
0: Ma secondo te ovviamente non l'aveva messo, perché voglio dire ha tantissimi giochi, appunto, fa un fantacalcio particolare dove tutti possono comprare chi cavolo vuole, no? Non c'è una grossa dittatura in questo fantacalcio.
1: Lega.
0: E quindi ha un sacco, bravo, Lega, non mi veniva. E quindi ha dei giocatori, ovviamente, sulla carta più forti che di Mastantuono. In quella giornata lì è riuscito a mettere, ovviamente, fuori sia Mastantuono che Højlund, entrambi, appunto, Mastantuono 3 gol e Højlund anche aveva segnato. Quindi si era fregato completamente così almeno una quarantina di punti tra una cosa e l'altra, perché erano tutti in panchina.
1: Questo è il fantacalcio.
0: E quindi l'altra settimana mette Mastantuono, Mastantuono prende 5 ovviamente, o due settimane
1: fa, però...
0: È così.
1: Però insomma, dopo una tripletta era lecito aspettarsi, no, un calo, perché
0: Gonzalo Ramos non segna da 3 giornate e lui ovviamente se l'era comprato.
1: Ci sta con Lecce, ci sta. Ci
0: male,
1: sta con Lecce,
0: sono 2 giornate che non segna anche lui.
1: Questo è fantacalcio. Questo è fantacalcio.
0: Con allora Giulia ce l'ha in panchina e con Seisao l'altra settimana segna. Non devi.
1: No, se no, tienlo sempre in panchina con Seisao, Matteo, tienlo sempre in panchina, che è andata bene, va. Facciamo così. Prima del nostro ospite.
0: Sì, che... ho ancora qualche minuto.
1: Esatto. Oggi va fortissimo sia per Leonardo D'Ancona che per Matteo. Bacolà del Sassuolo, no?
0: Sì,
1: Bacolà del Sassuolo potrebbe essere un profilo interessante per la nostra Juve, poi andiamo a prendere Bacolà subito, poi pensiamo agli italiani, quindi da questo punto di vista, ma io sono d'accordo con Batti 2-3-2-3, a me interessano i giocatori forti, Bacolà è un giocatore forte, poi se dovesse arrivare tipo Romano, che a parte che è italo-svizzero, a me piace, lo ritengo un giocatore forte, allora può essere una cosa che mi interessa. Prima abbiamo parlato, no, di Nasio. Inasio è un attaccante italiano, mi piace, però tendenzialmente se dovesse arrivare un attaccante francese al posto di Inasio, non ne faccio una questione di Italia o non Italia, Giulia. A me interessano i giocatori forti e in questo momento
0: però
1: qua
0: c'è
1: l'Italia...
0: Bacolà, in orbita Juve, un nome che si fa.
1: Sì, perché comunque è stato preso da Carnevali, Bacolà è stato preso a gennaio dello scorso anno. A gennaio dello scorso anno ha fatto intravedere qualcosa di carino anche già nel finale della scorsa stagione. Era entrato molto bene qua a Torino contro la Juve. E l'assist del gol di Baui è suo con quell'azione lì. È un giocatore forte, è un giocatore dinamico. A mio gusto personale preferisco Romano. Mio gusto personale. Però è una
0: ma
1: forte,
0: come personale in che senso? Per la stazza fisica, piede, per cosa
1: secondo me
0: preferisci?
1: Secondo me Romano è un giocatore più pulito tecnicamente. Bacolà ha una bella tecnica, però fa della forza fisica l'aspetto principale, quindi ha questa corsa in avanti e noi comunque quel tipo di giocatore lì ce l'abbiamo, che Thuram, e tendenzialmente
0: quando
1: ce l'abbiamo
0: avremo,
1: anche...
0: però.
1: Esatto, però tendenzialmente ce l'abbiamo anche con Pape Sarr, perché Pape Sarr è quel tipo di giocatore. Romano è più un play, è più un giocatore che va a due tocchi, che ha il lancio lungo, che ha la fisicità per essere un calciatore dinamico, mi ricorda molto Tonali, mi ricorda anche un po' per questa capacità di calcio che ha Çalhanoğlu, e quindi... Per mio gusto personale, quel tipo di centrocampista lì mi piace di più. Però, Giulia, vale il discorso di prima. A me piacciono quelli forti. Bacolà è uno forte. Romano è uno forte. E se si parla, no, di giocatori anche giovani, che magari, ripeto, poi sia Bacolà che Romano, noi non dobbiamo pensare di prenderli e dire ok, è il nuovo Çalhanoğlu, quindi ora hai risolto il problema centrocampo. No. Però vorrebbe dire iniziare a dare qualche input importante al centrocampo. Esempio, Tonali il primo anno al Milan fa malissimo. Fa malissimo, tant'è che il Milan
0: Voleva mandarlo
1: ritratta il riscatto col Brescia. Perché non era soddisfatta di Tonali. Quindi è ovvio che prendere
0: era
1: un Romano...
0: Giovane,
1: prendere...
0: Era molto giovane Tonali.
1: Sì. Però prendere quel tipo di giocatori lì non è che poi ti risolve il problema centrocampo. Il problema centrocampo te lo risolve, non lo so, un Camavinga, così il primo nome che mi è venuto in mente. Prendi uno del Real Madrid. Esatto,
0: facile.
1: Cioè prendi uno del Real Madrid e dici, vabbè, risolvimi il problema centrocampo e ci sta. Noi andando a prendere un giocatore comunque del Cagliari hai bisogno magari di tempo, non tutti... Cagliari, Juve fanno questo salto in un secondo, no? Volano. c'è bisogno a volte anche di tempo.
0: Bravo, e però la mia domanda adesso che ti faccio è questa: hai nominato Thuram, hai detto è un giocatore molto simile, ce l'abbiamo già, aspetta che forse sì, ce l'abbiamo già, ma Thuram, tu quando rientrerà, anche se non si sa quando, come te lo immagini? Nel senso, è un giocatore che secondo te potrà tornare ad altissimi livelli, o dopo un infortunio comunque che lo ha letteralmente debilitato per tanto tempo, risentirà di questa cosa? Ecco, io ho un po' di timore che lui in particolare, più degli altri, più quasi di Locatelli, più di Yıldız, possa faticare, perché l'ho visto arrancare talmente tanto quest'anno, l'anno scorso scusate, e questo anche prolungare il discorso definitivo, no, nel risolvere il problema, me lo rende più fragile degli altri. Non so se hai capito il mio discorso.
1: Sì, sì, sì, l'ho capito.
0: E allora sei molto bravo se l'hai capito.
1: Ma guarda, ti dico, inevitabilmente Locatelli e Thuram avranno bisogno di tempo. Comunque è una sutura del menisco, tra l'altro è anche un'operazione credo dolorosa, hai tanto tempo dove comunque stai fermo, a letto, immobile.
0: È da tener conto in chiave mercato questa cosa?
1: In chiave mercato sicuramente. Dall'altro lato ti dico, Thuram si sta annoiando tantissimo, perché sempre allo stadio, era allo stadio domenica con le stampelle,
0: è venuto a vedere le Wiman anche.
1: Esatto, martedì era allo stadio, quindi dici basta, non ce la faccio più, fatemi giocare, vi prego. Però insomma, Thuram è un'operazione che non conosco, perché è molto rara sulla cartilagine ginocchio, ma se ti ricordi zoppicava tanto già arrivando al campo, sicché è un po' la sua camminata un po' ciondolante, però zoppicava tantissimo, e quindi da questo punto di vista vedremo come reagirà il suo corpo. Però quando stai fermo sopra i 3 mesi, comunque l'inizio è terribile. Di solito, e lo diceva sempre Allegri, la prima la fai bene e poi vai a calare. Saltelli. Quindi penso che, ecco, sia con Thuram che Locatelli, ma lo stesso Yıldız, perché 3 mesi sono tantissimi. Tra l'altro Yıldız è tornato ieri a Torino.
0: Sì.
1: Ieri a Torino.
0: Perché è stato un po' in Germania a riprendersi dall'operazione.
1: E quindi in questo caso ti posso dire, tutti e tre, non è che rientrato a disposizione il prime, insomma, è probabile che possano alternare buone cose a cose terribili, quindi quando vai sotto i ferri, Giulia, è sempre un problema di tempo, hai bisogno di tempo.
0: Ma non mi stai rispondendo, quindi in soldoni, tirando fuori la ciccia, cosa vuol dire?
1: Compreremo che qualcuno per...
0: Ecco, a giugno
1: per
0: cosa
1: sostituirli?
0: Fai?
1: Ma a uno giugno ovviamente...
0: Non tutti e due, per carità, però...
1: Ma sai, dipende da... Intanto se riscatteremo o no Sar. Questa è la prima cosa. Poi io mi auguro che per tutto il mondo Juve, che ci possa... Insomma, con Mainers possa andare via. Perché il quarto anno di con Mainers non lo augura a nessuno. e quindi vabbè, nessuno e quindi a quel punto dovrai fare qualcosina in mezzo al campo, e allora eventualmente uno, secondo me è lecito aspettarselo. Due non lo so, perché ad oggi ti direi anche magari puoi venderlo Thuram, perché Thuram qualcuno quest'estate si era affacciato,
0: nonostante
1: 40 milioni
0: il problema.
1: Sì
0: che però
1: il Galatasaray
0: non era ancora urlato, vabbè, il soliti.
1: Poi anche media fascia di Premier, tutte erano arrivate a bussare con 40 milioni, qualcosina anche in più. Però il discorso, Giulia, è che onestamente io sono dell'idea che oggi vendere Thuram con 6 mesi di stop, un'operazione al ginocchio e chissà quante partite farà da
0: se
1: qui a fine stagione.
0: Se lo vendi sei bravissimo. Se lo vendi
1: No, ma lo vendi poco. Lo vendi a poco. Quindi ti dirò,
0: Ma
1: uno sì,
0: si è svalutato
1: uno.
0: tanto lui, si è deprezzato di
1: Sì. Infatti,
0: brutto con quello che è successo, no? Ci sta.
1: secondo me la Juventus dovrà fare un acquisto a centrocampo. Poi bisogna capire che tipo di acquisto. Se si arriverà in Champions, se fai una buona stagione, magari andranno su a centrocampo un profilo top. E invece passeranno magari qualcuno di più giovane o compreranno comunque qualcuno di più giovane per tenerlo nell'orbita Juve. Io spero, guarda Giulia, che con questa nuova dirigenza, ma che l'ha già fatto vedere con Ekator, ma spero lo faccia vedere già a gennaio, si possa tornare a lavorare in quel modo lì, ovvero prendo Tizio, lo tengo un anno in prestito, lo tengo un anno da qualche parte e poi
0: E
1: vedere
0: lo faccio
1: che
0: crescere, ok.
1: è tipo Leoni, che adesso ce lo siamo dimenticati tutti, Leoni, perché è andato a Liverpool e si è rotto il crociato.
0: Vabbè, ha avuto immediatamente anche lui, mamma, me lo ricordo ancora il suo infortunio, mi vengono i brividi.
1: Esatto, che si è piantato malissimo. Lui era uno da prendere quando era la Sampdoria, perché lo pagavi 4 milioni di euro. Abbiamo fatto finta di niente, ma non solo noi, tutte le squadre, a parte il Parma poi facendo giocare tipo 15 partite, non
0: E a quanto
1: 38.
0: l'aveva venduto
1: Quindi
0: poi al Liverpool? A quanto
1: 40,
0: l'aveva...
1: 40.
0: hai detto bene, è la capacità che ha questa dirigenza perché viene da comunque un ambiente piccolo, tra virgolette, dove si è sempre lavorato così. Carnevali comunque l'abbiamo esaltato sempre in lungo e in largo, ovviamente se lo merita alla stragrande, ma Carnevali comunque ha avuto un'esperienza modulata al mondo Sassuolo. Ora mi piace l'idea che un'esperienza come quella, che non è che deve essere vista in maniera così negativa, insomma, è comunque stata una signora squadra, nonostante la B, eccetera, eccetera. Tutto questo mi piace che lo stia portando in un ambiente che ha visto cosa voleva dire, no? Comunque avere a che fare con dirigenti che puntavano sempre magari a cose o irraggiungibili o comunque ci arrivavano, ma poi avevano poco frutto. Invece adesso siamo tornati ad essere, secondo me, un po' quella Juventus del primo Marotta, ecco, che anche lui arrivava comunque dall'esperienza alla Sampdoria dove aveva fatto molto bene e era riuscito a portare alla Juventus quell'essere piccolo, ripeto, tra virgolette, diventando però poi grande. Quindi sono fiduciosa da quel punto di vista tantissimo.
1: Faceva quel tipo di operazioni, quella
0: Eh
1: Juve lì.
0: sì,
1: Comprava a gennaio,
0: assolutamente.
1: li lasciava in prestito, li girava da qualche altra parte e poi tirava le somme a fine stagione. Adesso ho una domanda, dai, così svegliamo un po' l'ambiente. Ho una domanda
0: Ah, aspetta,
1: pazzesca.
0: abbiamo l'ospite, abbiamo l'ospite.
1: No,
0: Tienitele
1: allora
0: per dopo. Tienitele
1: la
0: per
1: faccio dopo.
0: dopo. Mario Fargetta, ben ritrovato.
1: Buongiorno.
6: Ciao, ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno,
0: Come
6: eccomi. Sempre
0: stai? Mi sento il
6: di
0: ritorno.
6: fretta, sempre di fretta, è una vita così.
0: Vabbè, perché tu de devi correre, devi stare al passo, quindi figurati, sta correndo questa Juve secondo te? Ha iniziato a anzi, ha ripreso a stare al passo?
6: Questa Juve ha tutte le carte in regola per iniziare a correre. Siamo come sempre in costruzione, ma qualcosa si vede nonostante tutti gli infortuni. C'è la voglia di vincere, un po' di gioco si vede, non siamo ancora fluidi, belli costanti, però alla fine l'importante è. Lo sai cosa ho notato in questa Juve? È che costruisce tante palle gol. Poi, come al solito, purtroppo tante non entrano, ma quando entrano poi si vedono i risultati. Ecco. Non è una squadra che non costruisce, ne costruisce tante. Ecco.
1: Io ti chiedo, invece, i giocatori che ti hanno stupito di più in questo inizio di stagione, magari anche tra i nuovi acquisti, qualcuno che ti ha dato, qualche vibes molto positiva?
0: Vibes.
6: Allora, mi piacciono molto i due in mezzo al campo, adesso ricordarmi i nomi perché sono tutti nuovi, devo ancora
0: Douglas,
6: capire.
0: Luiz e Sar ti piacciono?
6: Esatto, Douglas lui mi piace perché comunque è un bel giocoliere, uno che ha una bella visione. Non è ancora costante al 100% durante la partita, ma ovviamente i 90 minuti può succedere di tutto, quindi ci sta che ogni tanto magari c'è un passaggio sbagliato, però lui in mezzo al campo è uno che comunque ha una visione bella, bella chiara e lunga. Ecco, lui mi è piaciuto, sono andato a vedere la partita contro il Milan, lo vedevo in mezzo al campo che comandava bene.
0: Se non ti, non ti ricorderai mai di aver visto una cosa del genere prima, perché la stagione che ha passato alla Juventus 2 anni fa, niente di tutto quello che stiamo vedendo adesso di Douglas Luiz veniva tirato fuori, e questo è anche merito un po' di Spalletti. Magari dai un voto a Spalletti dopo queste prime 5 giornate.
6: Ah, ma il voto di Spalletti è alto assolutamente, perché sta facendo di tutto per far brillare questa Juve con i giocatori che ha.
0: Quindi pensa che ieri il massimo che aveva preso, ieri quando l'abbiamo chiesto, era 6 più.
6: 6 più, ah sì.
0: È poco. Ma io credo, però.
6: Sì, ma credo che comunque Spalletti deve conoscere i propri giocatori, deve fare le sue prove e tutto. Voglio dire, è un signor allenatore, diamogli il tempo. Non possiamo di certo decidere di mandare via per l'ennesima volta un allenatore così in poco tempo. Abbiamo già fatto questi errori nelle precedenti campionati. Adesso lasciamolo lavorare, anche perché Spalletti ha un curriculum di tutto rispetto, quindi voglio dire, lasciamogli fare le cose con calma e magari i risultati si possono vedere già in questo campionato, magari nel prossimo, però diamogli tempo, non tiriamo già le conclusioni, diamo tutto lo spazio per riuscire a fare quello che deve fare. I giocatori cambiano, sono tutti nuovi, quei infortunati di qua di là non possiamo dare le colpe a Spalletti, ecco.
1: Invece ti chiedo, ma hai visto, no, la partita con il Milan da vicino? Un'impressione su Voltemade, che è arrivato l'ultimo giorno di mercato, però ha già portato, no, i tifosi a renderlo un beniamino.
6: Ma lui già comunque lo vedi che è simpatico, alto, è già un personaggio lui. Poi sul campo lo vedi che ha il talento. Il tocco di palla ce l'ha, e mi sembra anche un rapinatore d'aria lui, quindi ci sta assolutamente. Quindi sono molto contento del suo arrivo, intanto perché abbiamo uno alto in mezzo all'area e non deve arrivare sempre il solito Gatti a risolvere le partite, quindi speriamo che lui le possa risolvere di testa ogni tanto.
0: Hai visto proprio tu la partita risolta da Gatti. Ti chiedo invece ancora una cosa: quest'estate tu da che parte stavi per quanto riguardava il discorso Porta? Chi avresti voluto come appunto numero uno di una squadra che era risultata davvero troppo debole in quel punto del campo, in particolare l'anno scorso, e se avresti mai pensato magari di avere quindi un vicario in grande spolvero in queste prime giornate?
6: No, vicario non ci pensavo, però quando è stato estrapolato, diciamo così, non mi è tutto, ecco, quindi va benissimo quello che hanno preso, perché comunque credo che Dante abbia delle qualità belle e forti. Il nostro vecchio portiere, credo che forse non c'era più l'ambiente per lui, c'era anche un po' di delusione, quindi di fronte a queste cose bisogna sempre cambiare. Il vicario comunque non mi dispiace per niente, assolutamente.
0: Ah, ecco, ok. No, che non ti sentiamo più. No, te lo chiedevo perché volevo capire se tu eri del partito di Bu Martinez, e un ascoltatore prima ci ha ricordato che fino ad oggi, in 4 giornate, in 4 partite in cui ha giocato col Chelsea, ha preso ben 10 gol.
6: Ok.
0: Non pochi.
6: Aspetta, che sono pochi, sì, sono pochi.
0: Non però sono tanti, cioè non sono pochi, sono pochi. Ti sentiamo male, proprio non ti sentiamo più. Mi sa che è andato giù, vero?
1: Non lo senti, non
0: Pronto, Mario, ecco. niente, basta.
1: L'abbiamo perso, l'abbiamo perso.
0: Vabbè, proprio così. Mazza, che brutto se finire così il collegamento.
1: Io vi ho perso più di una volta, tutti. Sì, sono andato un po' al buio io in questi ultimi 10 minuti.
0: Ti vedevo ogni tanto guardare il vuoto e dire chissà cosa succede.
1: Infatti ho avuto 2-3 blocchi non simpatici, ma fortunatamente siamo arrivati quasi al break. Non so se vogliamo sentire Mario per salutarlo, lo saluti tu in privato.
0: Infatti voleva, aspetta, mi stava scrivendo adesso Costa e non so che cosa voleva dirmi. Vabbè, ormai però sono le 12, direi che siamo arrivati alla chiusura del secondo blocco di questa ultima puntata di questa settimana. Sa che ci sono problemi di rete a Torino, mi dice, quindi adesso cerchiamo di capire bene che cosa sta succedendo e come soprattutto mettere tutto a posto. Noi cosa facciamo, Camillo? Andiamo in pausa, ricordati.
1: Andiamo
0: però
1: in pausa.
0: Devi farci delle domande tu, ricordati.
1: No, ricordati. Una bella domanda. A tra poco.
0: A dopo.
7: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Mi vedi bene, cara Giulia Borletto? Non ti sento.
0: Certo.
1: Ora
0: che
1: sì.
0: Ti vedo bene. Perché non dovrei?
1: Perché prima ho avuto dei blocchi, non ho sentito niente, ho parlato con niente.
0: Hai
1: base, volume.
0: Hai parlato a caso?
1: No, a caso no, però non sapevo se tu eri in ascolto, se mi sentiva Mario Fargetta, non capivo niente.
0: Io ti sentivo bene.
1: Quindi ero in enorme difficoltà, ma l'abbiamo superata.
0: Non esserlo.
1: Allora Giulia, ho la domanda.
0: Dici.
1: Secondo me è una grande domanda. È un po' un po' mi ha letto nel pensiero il caro Riccardo dalle Marche, che mi fa questo nome e io lo abbino. Dov'è? Visto e considerato che abbiamo già un po' valutato il futuro, no, di questo centrocampo della Juve, e immaginando Sar confermato alla Juventus, ho pensato, ma voi scegliete il profilo, però tra un Çalhanoğlu svincolato e un romano con un investimento, no, e uno sviluppo futuro, chi scegliereste? Che non è semplice, eh? Qua sono tanti anni che a centrocampo non tocchiamo boccia, eh? Non tocchiamo boccia, e Çalhanoğlu a un certo punto comunque sta iniziando ad avere tanti infortuni, eh? Ne ha 3-4 di media.

0: forte. C'è poco da dire. Lui è sempre stato uno di quelli che avrei tolto immediatamente all'Inter, più dei vari Barella, Bastoni, Bastoni pre-Calulu, più dei vari Lautaro. Ecco, lui e Marcus Thuram erano quelli che più invidiavo negli anni, anche un po' più magari d'oro, no? Ma anche Thuram ha avuto un'inflessione, Çalhanoğlu tanti infortuni. Ad oggi però non so se mi sobbarcherei la sua, cioè non so se verrebbe a Torino a fare non so, una nuova vita, a vivere una nuova vita alla Pirlo, per dire, come idea. Passatemi, no, non c'è nessun legame tra i due, similitudine,
1: No,
0: eccetera,
1: no,
0: però di
1: giocatore
0: base.
1: forte, giocatore
0: In quel
1: forte.
0: senso, un forte che esce da una big comunque, oppure se invece alla fine avrebbe l'impatto che ha avuto un Di Maria, per dirti, no? Che comunque ha fatto po molto poco,
1: Ha
0: arrivando
1: deluso.
0: con l'idea invece di essere un grandissimo giocatore. Dall'altra parte c'è il discorso ovviamente di un romano che sta esplodendo fondamentalmente in questo anno barra lo scorso. La Roma addirittura non ha, tra virgolette, creduto in lui, l'ha fatto andare via con particolare semplicità anche, no, se
1: Chissà se è una
0: pensiamo anche
1: percentuale.
0: all'esborso. Magari è
1: Non
0: una
1: so se è una
0: percentuale, non lo
1: percentuale.
0: so. Non lo so, ti dico
1: Non lo
0: la
1: so.
0: verità.
1: Adesso andiamo a
0: Però
1: vedere.
0: è un reparto, quello del centrocampo, che in chiave Juventus è sempre stato un giusto mix, no? Cioè c'era Pirlo, però c'era Vidal, che comunque era un esordiente, diciamo anche, no? A livello. Poi è diventato il Vidal fortissimo, aveva già un bellissimo, un buon passato, però comunque il Vidal che tutti poi hanno ricordato ed esaltato un po' in giro per tutta l'Europa, e grazie anche un po' a quello che è stato a Torino, anche se, ripeto, aveva già un bel passato. Quindi posso pensare che magari servirebbero entrambi, ma entrambi non possono arrivare.
1: Allora,
0: Viro su
1: Romano è stato
0: Romano, però, vivo su Romano, viro su Romano.
1: Romano è stato pagato 5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 6 e mezzo, quindi una bella cifra, eh? Una bella cifra
0: Sei
1: per il
0: serio?
1: Cagliari.
0: Ah,
1: Sì.
0: ok.
1: No, una bella
0: Per il
1: cifra, comunque
0: Cagliari.
1: sai, quest'anno comunque quando è stato comprato, nessuno conosceva Romano, eh. O quantomeno non si poteva pensare che nel giro di un mese potesse arrivare alla nazionale. Quindi è ovvio che questa.
0: Stesso discorso per Daniel Maldini, allora, se ci pensi, che è passato dall'essere un giovane fortissimo con un cognome pesante ovviamente sulla schiena, ma poi pian piano è calato. L'anno scorso l'esperienza alla Lazio è stata disastrosa, infatti.
1: No,
0: Adesso a
1: anche quella.
0: Cagliari e anche
1: Però
0: quella
1: sai, io.
0: all'Atalanta, cioè, per dire, dopo cos'era, Monza, no? Lui, sì, era
1: Sì,
0: Monza. Dopo Monza,
1: però.
0: tu picchia.
1: All'Atalanta è stato pagato tanto, eh.
0: Lo so, no, ma io ti parlo di quello che poi ha
1: Aveva già
0: dato lui,
1: esordito in
0: no?
1: nazionale. No, si è un
0: Sì,
1: po'
0: però
1: perso.
0: poi si è perso completamente. Vedi, evidentemente a Cagliari quest'anno c'è anche un bell'ambiente, c'è un bel gruppo. Se è riuscito addirittura il Cagliari ad avere, adesso ti dico quanti convocati, perché oggi mi ero anche preparata a questa, di cosa. Tutte le squadre del campionato, quanti nazionali hanno in rosa? Il Frosinone ne ha 13, il Como ne ha 15, il Cagliari comunque nel suo piccolo ne ha 7.
1: Sono
0: Visto
1: tanti,
0: che hai detto
1: sono
0: sono
1: tanti,
0: tanti.
1: sono tanti. Però guarda, adesso
0: Dicevi di
1: dico a.
0: Romano, sì.
1: Allora,
0: Dicevi che
1: dico anche
0: non ci
1: a Simone da
0: sono?
1: Firenze.
0: Se.
1: No, dico, no, no, non sono specificati in questo momento. Sai che le percentuali non sono specificate sul bilancio, cioè perché poi quelle sono cose che vengono fuori e sanno le società, però sai benissimo che poi la percentuale non è mai sul costo totale, ma è sulla plusvalenza. Quindi, esempio, se la Juventus dovesse prendere Romano a 20 milioni di euro, non devi prendere la percentuale di 20 milioni di euro, devi prendere più o meno 12 milioni di euro di plusvalenza e a quel punto guardare la percentuale. Quindi in questo caso.

0: Per spiegare a Simona Firenze, abbiamo fatto il paragone Cialanoglu e Romano perché sono due calciatori simili. Nel senso, e questo è un grande complimento che faccio a Romano. Cialanoglu è un top in Italia e anche in Europa, secondo me. Cialanoglu al top è fortissimo, è fortissimo. E c'è poco da dire. Romano ha quella capacità di calcio. Di qualità, forte, teso, gioca due tocchi, è uno che vede il gioco, ha delle belle qualità, però in questo momento qua non è Çalhanoğlu, non è Çalhanoğlu e non ha vissuto le pressioni di Çalhanoğlu e quindi abbiamo paragonato per similitudine un po' di Romano in Çalhanoğlu e non ho paragonato Bacolà perché Bacolà è un altro calciatore, è diverso. Quindi è per questo che ho fatto la domanda, lo dico a Simone da Firenze che dice tanto Romano va all'Inter perché insomma sai
1: Sì, perché
0: benissimo
1: hanno
0: che
1: dei buoni
0: Giulini
1: rapporti
0: comunque,
1: tra Cagliari e Inter. Sì,
0: ma
1: sì, sì.
0: credo che Giulini comunque abbia anche delle quote dell'Inter
1: Questo non lo so, dico la verità,
0: o
1: non lo so.
0: comunque è tifosissimo dell'Inter, ecco, cioè,
1: Ah.
0: ecco questo mistero è, però adesso non so se ha delle quote ma è
1: Mistero.
0: tifosissimo, tifosissimo, quindi
1: Mistero.
0: allora, qua Romano sta andando fortissimo, eh.
1: Romano, sì ragazzi, spopola, 100 volte Romano, non c'è dubbio, Mauro da Cesenatico, ti do pienamente ragione, tutt'oggi dice Francesco,
0: Marco,
1: Marco,
0: Marco,
1: dov'è
0: me l'hai
1: Marco?
0: chiamato Mauro, me l'hai chiamato Mauro.
1: Ah, scusami Marco, sto pensando, penso sempre ad Alberto Mauro in continuazione, quindi sono dimenticata.
0: Non diglielo, non diglielo, non
1: Allora ti do
0: diglielo.
1: pienamente ragione, tutt'oggi prenderei solo due dell'Inter, forse anche Zielinski, gli unici della vecchia guardia che non hanno l'antipatia interista, che sono
0: Tanto,
1: Marcus
0: ciao.
1: Thuram e Çalhanoğlu, quindi.
0: Tutte e due a parametro zero, tra l'altro. Tra
1: Zielinski
0: l'altro.
1: parli?
0: No, Zielinski, Çalhanoğlu.
1: Zielinski va a zero?
0: No,
1: O
0: Zielinski,
1: l'hanno preso
0: Çalhanoğlu e
1: l'Inter?
0: Thuram sono stati acquistati tutti a
1: Ah,
0: parametro
1: ok.
0: zero.
1: Ah,
0: Tutti
1: ok.
0: a
1: Vabbè,
0: parametro
1: vedi,
0: zero.
1: bisogna ogni tanto avere anche
0: E tra
1: queste
0: l'altro,
1: astuzie.
0: sia Thuram che Çalhanoğlu, prima di andare all'Inter, avevano un accordo con la Juve.
1: Pensa un po'.
0: Penso che
1: Turam
0: sia
1: perché
0: ignorante.
1: c'è papà che spinge, cioè Turam è papà che vuole. Chissà come sta vivendo papà Turam questa assenza dallo stadium, lui che era uno dei così tifosi più acclamati e scalorosi soprattutto durante le partite. Peccato,
0: Sarà col
1: peccato.
0: figlio in tribuna.
1: Ah, viene? Ah, verrà, penso
0: Sì,
1: nel
0: sì, sì, sì.
1: caso. Sì, non
0: Sì,
1: se ne
0: sì, sì.
1: perde una. Giuseppe dice: mi auguro di prendere Bacolà perché a me piace moltissimo, invece va un po' controcorrente. Appunto, Riccardo Dalle Marche, senza sapere che tu avevi già in testa la domanda, parla di Çalhanoğlu e dice: personalmente non mi dispiacerebbe, nonostante i trascorsi milanesi. Una
0: Io vado in
1: domanda per te da fare.
0: controtendenza, ti
1: Poi c'è una
0: dico,
1: domanda per te,
0: io
1: dimmi.
0: vado in controtendenza, Giulia. Io prendo Çalhanoğlu tutta la vita. So, è un rischio perché comunque ha delle problematiche comunque fisiche importanti a volte, non sempre, però è un calciatore che ti cambia la squadra. Romano ad oggi non te la cambia, perché poi io sfido tutti, Marco da Cesenatico, Sara e anche Massimo che ti dicono Romano tutta la vita, tutta la vita, tutta la vita. E poi però Romano arriva e devi fargli capire cos'è la Juve, le pressioni, che se sbaglia un passaggio di 40 metri ti sono tutti in testa e che se perdi una palla davanti alla difesa e fanno gol sei rovinato, sei scarso, non dobbiamo prendere questi mezzi giocatori, così. Cioè, se tu puoi arrivare a un top, io prendo un top sempre, sempre, sempre. Poi è ovvio che Romano mi piace tanto, tantissimo, ma tra top e incertezza per la Juve attuale che non ha top, cioè oggi noi non abbiamo giocatori super top, non li abbiamo e allora ti dico vado a prendermelo se ho la possibilità, se l'Inter a zero lo passa 2 anni Çalhanoğlu, ma tutta la vita, poi devi essere bravo a non fare tutti over 30 ma cercare di fare un over 30, un 2005-2006, cioè alternare i giocatori. Ma se posso andare a Çalhanoğlu, io piglio Çalhanoğlu tutta la vita, eh.
1: Questo è il pensiero di Camillo, quindi siete liberissimi di essere d'accordo con lui o no. Poi vorrei un tuo parere, qua andiamo un po' fuori dal seminato, però vuole un tuo parere, Giuseppe, sulla
0: Sì.
1: sua squadra del Fantacalcio, perché e secondo te qual è lo schema con cui dovrei giocare? Ah, addirittura, cioè, quindi andiamo sul forte. Portieri,
0: Allora.
1: Vicario, Grabar, aspetta, vuoi leggertela intanto perché
0: No, no, vai,
1: io la
0: vai.
1: dico ad alta
0: No, vai,
1: voce,
0: vai.
1: però ti entra lì perché ci sono tanti nomi.
0: Sì.
1: Portieri, A, Vicario, Grabar, Falcone, difensori, Kalulu, Chalobah, Camara, Ghila, Tavares, Mussolini, Solé, Couto, centrocampisti, Frattesi, Rabionico, Gonzales, Conceição, Cissé, Attaconé, Orsolini, attaccanti, Colomuani, Pio Esposito, Yıldız, Raimondo, Pellegrini, Piccoli. Devi
0: Ah, credo sia
1: far...
0: Pellegrino. No, tu
1: Sì,
0: hai
1: Pellegrino,
0: letto, cioè
1: scusami,
0: lui ha
1: ho
0: scritto.
1: letto Pellegrini ma non ho corretto leggendolo.
0: Vabbè, di Juve non ha neanche troppo, perché sì, ha la doppia Nico Cico, ha Colomoni Yıldız, che secondo me è sbagliata, perché comunque il doppio attaccante è pericoloso, cioè se prendi, io già non amo, no, fare il doppio ruolo nel senso in generale, ma fare Colomuani Voltemade può avere un senso, no Giulia? Perché magari prendi uno, metti l'altro, però inevitabilmente nel corso della stagione ti bruci dei gol. E fare l'attacco del doppia Juve, una squadra che storicamente segna poco, che negli ultimi anni la Juve segna poco, per me è sbagliato. Cioè, questo discorso qua lo devi fare con chi ha top in attacco. Cioè, fai doppio Inter, sai benissimo che l'Inter in casa con Lecce gliene fa 5. O quantomeno è molto probabile che l'Inter in casa con Lecce gliene faccia 5. E allora metti il doppio Inter, non lo so, hai Lautaro Bonny, metti dentro Lautaro Bonny più un terzo. E quindi allora quello ha senso. Di una squadra che segna poco, prendere due attaccanti è sbagliato. Però ormai l'ha fatto. L'attacco di per sé è completo. Tutti i ruoli sono forti, perché anche a centrocampo è forte, ha un sacco di roba. In difesa è molto forte, visto che è un classico, gioca 4-3-3. Se hai bonus difesa, quindi se hai modificatori, queste robe qua. Se non hai modificatori, gioca 3-4-3, e a quel punto hai fin troppa roba in difesa, cioè hai una difesa fortissima, quindi in questo caso qua, se non hai modificatori vai 3-4-3, se hai modificatori 4-3. Poi dopo magari leggo quella di Cisco, però sono arrabbiatissimo con Cisco, perché ha fatto una roba disumana in
1: Cosa ha
0: difesa.
1: fatto?
0: Cioè, no, in
1: Cosa ha
0: difesa
1: fatto?
0: no, no, non so che tipo di strategia possa aver avuto in difesa, o non lo so, era distratto, non ha letto, non si è scritto i giocatori che ha preso in difesa, però ti dico, i portieri, Caprile, Palmisani e Radunovic, vabbè, decido di non puntare sulla porta, e io non sono mai d'accordo, secondo me devi prenderne uno di una forte e via, e ti togli il problema, nel bene e nel male ti togli il problema. Ma in difesa ha fatto questa roba qua, Hermoso, Mancini, Ndicka, quindi tre della Roma. Poi ha detto, vabbè, mi supero. Kalulu, Bremer, Lucumi, Gatti. Quattro della Juve.
1: Non si fa, te l'ha sempre detto Camillo che non si fa.
0: Tre della Roma, quattro della Juve.
1: Non
0: E
1: si
0: poi
1: fa. Le
0: Marin del Napoli. Marin del Napoli.
1: basi, le basi.
0: Cioè, ha fatto la difesa titolare della Roma, che io ho sempre detto, un difensore della Roma piglialo, perché sono forti, sono cattivi, hanno bonus, prendili. Ma se la Roma imbarca acqua, tu sei rovinato. Sei rovinato. E poi Bremer, Lucumin, Ndicka, Kalulu, ma perché? Cioè, è una difesa fortissima. Ma devi sempre sperare di schierare una difesa con Roma, Juve vincenti, perché sennò ti becchi 5-5 e soprattutto ti togli gol, perché magari è possibile, no, beccare tanti difensori che possano segnare, invece tu hai sempre i soliti, quindi massimo, non lo so, Bremer è già due, e quanti ne farà Bremer? Altri due, Giulia? Cioè,
1: Io
0: non
1: vorrei
0: immagino
1: capire
0: Bremer.
1: per quale motivo non c'è il fantacalcio da fare e noi stiamo facendo il fantacalcio.
2: Yes, mamma, Felipe, mamma.
1: Cioè,
0: E c'hai ragione Giulia, io però
1: Ma
0: leggo i messaggi che
1: perché?
0: arrivano
1: Ma
0: e
1: perché?
0: io
1: Ma mi
0: sono
1: volete
0: innocente,
1: male? Ma mi
0: io sono
1: volete proprio del
0: innocente,
1: male?
0: sono innocente, però Cisco, cioè di per sé è anche una strategia, è una strategia che potrebbe essere anche intelligente, non lo so, ma... Bellissimo Happy Days, bellissimo, bellissimo. Comunque, no, non lo so, Cisco, non
1: Dai,
0: so valutare
1: finisci
0: una
1: sto
0: difesa del
1: discorso con
0: genere.
1: Cisco, te prego.
0: Cisco, mi hai confuso, perché è una difesa fortissima, fortissima, ma così. Vabbè, poi,
1: Ma
0: per non
1: poi
0: farti
1: dov'è il
0: mancare...
1: messaggio di Cisco? Dov'è?
0: alle 11:53. E poi, per non farti mancare nulla, hai preso altre due della Juve, che sia mai, che non metti qualcuno della Juve nel corso della tua
1: Ah, eccolo
0: squadra.
1: qua, me l'ero. Il mio occhio aveva proprio volutamente, credo, evitato di leggere quel messaggio.
0: No,
1: Ecco qui, è
0: centrocampo
1: proprio.
0: bellissimo, centrocampo bellissimo, attacco avevi finiti i soldi, perché attacco avevi finiti i soldi, infatti attacco è così così. Alisson Santos è KO, Noslin sta segnando ma giocherà, non giocherà, boh, Piccoli sì, è più esposito, sì, hai anche Vernazze che adesso ha fatto tanti gol, però è un esterno d'attacco, quindi rischi di essere bruciati e la tua punta no, più importante è Pio che comunque gioca e non gioca, perciò secondo me l'attacco Baluccio, centrocampo bene, difesa sulla carta fortissima. Poi voglio vedere come tirerai fuori questa difesa, ma sulla carta fortissima, ecco, non ho nulla da dire. Cisco, voto 6 e mezzo, perché l'attacco non è granché, con l'attacco si vincono i fantacalci. Ho
2: E non
0: finito,
2: voglio
0: Giulia.
2: sentire. Alessandro è grande, Alessandro è troppo piccolo.
1: Basta? Hai finito di rispondere a questo messaggio chilometrico di Cisco? Non potete sentirvi in privato per queste cose?
2: Ti
1: Beh,
2: rido
1: sono
2: io
0: fare la
2: 100 nomi di
0: gelosa.
2: 100 mercanti, devo andare a rivenderlo a quello che
0: Esatto.
2: vuoi.
0: Esatto, adesso ti do 100 nomi del fantacalcio. Hai capito? Nell'ultima mezz'ora ti do 100 nomi di fantacalcio. Vuoi mettermi alla prova?
3: Te sei uno zozzone,
1: No, no!
3: vero?
0: No, no, no, così no, è così no, è così no, è così no, non andiamo sul personale, non andiamo sul personale.
1: Sì, sono
0: Allora.
1: d'accordo. Anche Sara dice che sceglierebbe Romano, Massimo dice che sceglierebbe Romano, mille volte Romano, un altro messaggio. Cialanoglu vuole tornare in Turchia, ci
0: Intanto non è mai tornato.
1: scrive. No,
0: No, sono i turchi che
1: ancora
0: vogliono
1: qua.
0: Cialanoglu. Lui è
1: Mamma di
0: rimasto.
1: turchi.
0: Poi
1: Romano,
0: magari andrà lì.
1: vai, vai. Ah, non si
0: No,
1: sa,
0: poi
1: non si
0: magari
1: sa.
0: andrà al Galatasaray, che sono anni, no? Che spera di poterlo prendere, però non lo so. Io Çalhanoğlu, ragazzi, per me è proprio, se non il migliore, è il top 3 centrocampisti in Italia, è nei top 10 in
1: Però
0: Europa.
1: hai detto prima giustamente, è spesso purtroppo infortunato, tutti sobbarchi l'ennesimo giocatore di cui già di nessuno hai la certezza di integrità e lo stiamo vedendo. Cioè, tutti sobbarchi un giocatore che si è già fermato più e più volte.
0: Ma
1: Così, non ti
0: guarda.
1: dico che è un come riportare Pogba alla Juve. E quello so che tu adesso dici: non mi toccare Pogba.
0: Non
1: Lo
0: lo fare lì,
1: so.
0: se no sbambai. Non lo fare se no sbambai.
1: Ho capito, ma è stata una delusione enorme, il Pogba che è ritornato alla Juventus. Al di là delle stupidaggini che ha fatto e di tutto quello di cui si è parlato, eccetera, però era un giocatore che non stava in piedi quasi. E io, Çalhanoğlu, non credo che sia a questo livello. Però ecco, con tutto l'amore del mondo che hai anche tu verso Paul Pogba, quando è arrivato eri felice perché eravamo tutti felici, Allegri era felicissimo. Ma purtroppo la realtà poi è stata diversa.
0: Sì,
1: L'hai
0: c'è da dire
1: ammesso, hai
0: che...
1: avuto la forza di ammettere, l'hai tirata fuori questa cosa, l'hai somatizzata?
0: Però conta che quando
1: Ti sei
0: tornò Pogba, no,
1: ripreso?
0: mai, da Pogba mai, soffro ancora adesso. Probabilmente soffro ancora adesso per l'addio di Pogba, al primo addio di Pogba.
1: Ah,
0: Sì,
1: quello è, vabbè, quello è stato però una genialata proprio a livelli cosmici, mai nessuno.
0: Però
1: Arrivato,
0: ti dico,
1: pagato zero.
0: Pogba non giocava da marzo, quando è tornato la Juve.
1: Appunto.
0: Çalhanoğlu la scorsa stagione fa 10 gol in campionato. Qualcuno dirà i rigori, e noi i rigori abbiamo sbagliati lo scorso anno, perché poi noi i rigori abbiamo sbagliati lo scorso anno, quindi i rigori vanno segnati. E quindi ti dico, oggi passare nel momento attuale della Juve, passare un centrocampista che ha potenzialmente tra 10 gol e 5-6 assist, io no, eh. Io no. Ripeto, poi Romano diventerà fortissimo, un fuoriclasse, ma tu oggi non hai un campione, e Çalhanoğlu si avvicina a essere un campione, eh. E comunque è uno che ti cambia una squadra in Serie A. Poi è ovvio che ci sono tante valutazioni fisiche, economiche, perché adesso guadagna 6,5. Sicuramente vorrà almeno un biennale da 7-8 con i bonus. Quindi è ovvio che uno dovrà fare delle valutazioni. Devi anche chiederti perché l'Inter magari sta riflettendo sul non rinnovare Çalhanoğlu, e la risposta è
2: È
0: semplice.
2: stupendo perché è il Bordeaux imperiale del sultano Fershid.
0: Esatto.
1: Ma quanti ne ha di lui? Costami.
0: Credo illimitati. E quindi ti dico,
1: Bellissimo.
0: il discorso secondo me è che l'Inter può sostituire Çalhanoğlu, perché ha una batteria di centrocampisti da fare invidia a tutti oggi. Se consideri che Stankovic, che ci hanno fatto fischiare le orecchie tutta l'estate su Stankovic, era il nuovo enfant prodige, il
1: Sì,
0: nuovo genio del calcio, regista meraviglioso, ha giocato 15 minuti però è lì ed è stato pagato anche un sacco di soldi. Capite bene che loro possono sostituirlo. Noi, inserire uno come Çalhanoğlu cambia qualcosa, ma te la cambia in
1: allora
0: maniera importante.
1: ti do due dati. Dal suo arrivo a zero, tra l'altro, nel 2021, Çalhanoğlu ha saltato 38 partite per acciacchi vari, l'equivalente praticamente di un intero campionato.
2: E allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono stanco.
0: C'hai ragione, Franco, però
1: È tanto, eh?
0: su
1: È tanto.
0: 5 anni 38 non sono tante.
1: Dici di no?
0: È su in 5 anni conta che
1: Capito, però
0: una media di
1: voglio
0: 60
1: dire.
0: partite a stagione. Non sono tantissime,
1: Ha 32
0: perciò.
1: anni solo, eh? Non è che ne ha. A
0: Esatto,
1: che età era arrivato
0: 34.
1: Pirlo alla Juve? Sto pensando. A che età era arrivato? Ecco. Non lo
0: Stai
1: so, ci
0: cambiando un
1: devo
0: po' idea,
1: pensare. Ora ci
0: vedi,
1: penso.
0: vedi che stai cambiando idea. Cioè, io tra un
1: Ma no,
0: top e.
1: io ho cominciato dicendo però che lui e qualche altro sono gli unici che ho sempre invidiato. Tra l'altro è diventato anche mezzo modello, ha sfilato a Milano durante la Fashion Week per Vogue.
0: Chi ce l'hanno blu?
1: Çalhanoğlu, sì, quindi in piedi ci sta se ha sfilato. Però non che sia sto tocco di meraviglia, però il suo l'ha fatto evidentemente. Però insomma, non lo so, ci penso, andiamo in pubblicità,
0: Va
1: ci
0: bene, va
1: penso.
0: bene, va bene.
3: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
8: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilla De Michelis e con me c'è...
1: Hai detto Camilla? Hai detto Camilla?
8: No, ho detto Camillo. Ho detto Camillo, credo. Però potrei aver sbagliato.
1: Oh, io sono Chiara Borletto. Buongiorno ragazzi. Senti cosa ti dice Francesco. Pogba alla Juve è stata l'ennesima genialata di arriva bene per guadagnarsi la simpatia dei tifosi dopo aver cacciato Dybala.
8: È vero. È vero. Ha cacciato Dybala.
1: Ha ragione.
8: No, ha cacciato Dybala perché lui ha cacciato Dybala. E ha preso Pogba e Vlahovic e ha sbagliato in entrambi i casi, però c'è
1: ha
8: una
1: sbagliato
8: cosa.
1: Con Vlahovic?
8: E beh, alla fine sì, perché
1: no, però non è qualcosa, non è una scelta questa che puoi imputare sbagliata, no, non credo.
8: Però alla fine comunque Vlahovic non ha reso come ci aspettavamo, non solo per colpa sua, ma non ha reso come ci aspettavamo e come si aspettava lui, Non ha reso come il Dybala Prime,
1: Sì.
8: E c'è da dire una cosa, che comunque questa doppia decisione fu avvallata da Allegri,
1: Certo, Pogba l'ha voluto Allegri, totalmente, no, anche... al 150%.
8: Anche rinunciare a Dybala per comprare a gennaio Vlahovic è stata una decisione comunque avallata da mister Allegri, Poi tant'è che mister
1: sì,
9: faccio questo mistero per sbaglio, devo fare un'altra roba.
8: Alla fine comunque Allegri Vlahovic l'ha sempre voluto, Lo scorso anno lo voleva al Milan,
1: lo voleva al Napoli,
8: quindi sempre voluto, e tendenzialmente comunque l'ultimo anno di Allegri Vlahovic fa una buona stagione, sbaglia quello stop lì a San Siro sostanzialmente davanti al portiere, però poi lì aveva dato delle dimostrazioni di crescita anche dal punto di vista del carattere importanti, cioè aveva forse anche fatto illudere, perché io quella finale di Coppa Italia vinta, no, con Vlahovic dominante in lungo e in largo, perché in quella partita feci di tutto.
1: È stata la vittoria di Vlahovic quella, totalmente.
8: Ma anche caratteriale, no? Il discorso è che da lì poi ha esagerato, secondo me, nel voler essere sempre comunque il più forte, il migliore, ma a chiacchiere, non a fatti. Cioè, anche Ronaldo vuole essere sempre il migliore ancora adesso, però lo fa a fatti. Forse adesso un po' meno, però normale, anche 41 anni, e però è sempre stato il primo ad arrivare all'allenamento, è sempre stato il primo che comunque nei momenti cruciali ti risolveva le partite, e Vlahovic invece è sempre stato quello, no, da slogan, frasi importanti anche ai tifosi, no, le ultime dopo la Fiorentina, dopo anche qualche brutta partita della Juventus, però poi alla fine è andato via, e alla fine cosa ha scelto? Il denaro, perché non totalmente ha scelto la Juve. Quando sento dire ma lui ama la Juve, per carità, però poi tra la Juve e il denaro cosa hai scelto?
10: Devo andare dove porta il cuore e il portafoglio.
1: Bravo.
8: E quindi Giulia, alla fine la Juve non è che ha offerto due spicci, che non poteva mantenere i Vlahovic delle prossime 4-5 generazioni. Se ti dico che è un'offerta netta di un contratto a doppia cifra, cavolo, quelli sono soldi veri, soldi veri. Quindi a un certo punto, sai, dobbiamo sempre rimanere dell'idea che tra il denaro e gli slogan, alla fine vince sempre il denaro.
1: Denaro vince sempre, c'è poco da fare, in qualunque situazione, in qualunque ambito lavorativo, non diciamo fesserie. Davide ci dice, argomento Ciala, sono combattuto, vedi come me, una parte di me lo odia con tutto. No, io non lo odio. Aspetta, mi distacco. Leggo, però, una parte di me lo odia con tutto il cuore, non tanto per il passato milanista, ma per il passato interista. Non dimentichiamoci che appunto lui ha la doppia cittadinanza, ecco. Ma parte quella razionale. Ma poi quella razionale mi fa pensare che questo è un giocatore che noi non abbiamo, aiuto, e che potrebbe darci quei gol che non abbiamo da parte dei nostri centrocampisti, tolto il texano, che sarebbe McKennie. E il solo pensiero che possa esultare con la nostra maglia, magari segnando proprio all'Inter, beh, questa cosa fa pendere l'ago della bilancia verso lui.
8: Ma io, devi esprimerti te, io mi sono già espresso.
1: Io?
8: Top Romano, fantastico, ma tra i due scelgo Çalhanoğlu. Tocca a te,
1: facciamo
8: tu l'hai
1: esprimere,
8: scelto.
1: Facciamo esprimere l'ospite prima, poi io continuo a pensarci, dai. Facciamo esprimere.
11: Ciao ragazzi, buongiorno.
8: Ma ciao, buongiorno a lei!
1: Ma buongiorno!
8: Lorenzo Aprile!
11: Come state?
1: Molto bene, bene, grazie.
8: Te?
11: Ma tutto bene, a parte questa sosta infinita, lunga, noiosa, massacrante, tutto posto.
1: Soporifera, la definirei.
11: Sì, sì. Cerchiamo di risviluppare un pochettino di passione in questa nazionale, dipende ovviamente dai ragazzi di Mancini, visto che siamo ai minimi storici in termini di, come dire, di trasporto emotivo. E non a caso, nel senso che io da 99 l'ultimo mondiale l'ho visto che avevo 15 anni, insomma,
1: non
11: mi ricordo mai visto l'Italia mondiale.
1: L'età che hai, per favore, puoi non ripeterlo, grazie. Che schifo.
11: Quindi speriamo bene per stasera, dai. Che questa sosta serva a qualcosa.
8: Lollo, io ho paragonato, no, un po' in queste due orette che stiamo facendo, Romano un po', sempre con le dovute specifiche, ecco, a Çalhanoğlu. Perciò ho detto, ma tra un Çalhanoğlu che va a parametro zero e un Romano che devi comunque andare a comprare un investimento, devi comunque farlo crescere, le responsabilità alla Juve sono un'altra cosa rispetto alla Roma, chi scegliereste? E tutta la chat è andata su Romano, nessuno ha scelto Çalhanoğlu. Tu invece
1: no,
8: cosa faresti?
1: A parte l'ultimo, Davide, a parte Davide che dice sì, mi duole un po' il cuore perché comunque è stato un simbolo dell'Inter per anni, però ragazzi, uno così manca.
11: Allora, cosa farei io è ininfluente, nel senso che poi ci sono da valutare le singole situazioni e le fattibilità delle due operazioni. Çalhanoğlu sì, va in scadenza, ma va in scadenza anche perché non ha trovato gli estremi con l'Inter, almeno fino a in questo momento, per il rinnovo di contratto, non perché non voglia più continuare la sua avventura all'Inter, ma perché lui di base non vuole più proprio continuare in Italia. Lui paventa da anni il ritorno in Turchia, vuole chiudere la carriera lì tra Galatasaray, che ha provato a prenderlo nelle ultime due sessioni di mercato. Quindi io credo che Çalhanoğlu si sia già tra virgolette promesso in Turchia. Poi è chiaro che se dovesse arrivare la chiamata della Juve potrebbero cambiare gli scenari. In questo momento mi sento di dire che Çalhanoğlu sia più orientato verso un ritorno in Turchia. A prescindere, se mi chiedi a me cosa farei io, tutta la vita Romano, ma non per nulla togliere a Çalhanoğlu. Sì, è vero che questa squadra avrebbe bisogno di leader anche temperamentali e tecnici, però devi anche guardare al futuro. Mi piace l'idea di una Juve che si sta ricostruendo su profili giovani di prospettiva alla Ibegovic, per dire, e Romano è un giocatore che la Juve monitora con molta attenzione. C'erano degli osservatori bianconeri nella partita di Atalanta-Cagliari, quindi è un giocatore che la Juve ha già messo nel mirino da tempo. Considerate che ormai lo possiamo dire a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari, perché è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma e il riscatto scatterà al raggiungimento di un tot di presenza a gennaio, quindi diciamo che possiamo darlo per riscattato, e il Cagliari ovviamente te lo farà pagare caro, ma è un ragazzo di prospettiva, un ragazzo molto forte di personalità, lo ricordiamo, ha cambiato nazionalità neanche un mese fa, cedendo un po' alla corte di Mancini. Adesso si parla di questa multa che vorrebbe fargli pagare la nazionale svizzera, perché lì c'è questo programma dove finanziano praticamente ad hoc la crescita di singoli giocatori con pratiche di allenamenti individuali. Romano è rientrato in questo programma e poi ha scelto insomma di vestire la maglia dell'Italia, e quindi sembra che la nazionale svizzera adesso gli voglia chiedere indietro questi soldi qua, si parla di 100.000 franchi. Comunque, curiosità a parte, è un giocatore di assoluta personalità, un ottimo regista. Io l'unica tendenza che vorrei evitare, che purtroppo respiriamo in Italia, è quella che appena c'è un giocatore italiano che fa 5, 6 o 7 partite di livello lo eleggiamo come fenomeno, e addossandogli magari dubbio, anche pressioni che non...
1: Bisogna star cauti, dici? Aspetta un attimo.
11: Sì, io starei cauto stasera, un bel banco di prova, perché probabilmente partirà titolare.
1: Giocherà titolare, sì.
11: Però è un ragazzo di personalità, mi piace molto. Sicuramente alla Juve un giocatore di questo tipo manca.
8: Sì, perché con doti calcistiche diverse, Giulia, però noi da anni l'abbiamo fatto con Vlahovic, con qualsiasi altro giocatore. Tu lo prendi alla Juve e dici: ah, ok, è arrivato lui, è un nuovo fenomeno, hai risolto il problema al centrocampo. E io me lo auguro eventualmente, però un'altra cosa è quello che comunque vai a prendere con un Çalhanoğlu rispetto a un Romano. Però vedremo se succederà e se riuscirà a prenderlo la Juventus, che già non è cosa facile.
11: Cami, ti prendo in contropiede, non è l'unico giocatore, non è l'unico regista della Serie A che va in scadenza, c'è anche Lobotka, che la Juve ha seguito quest'estate.
1: Quest'estate era un passo, no? Anche mi pare, no? Era un passo. Nel senso che la Juve lo voleva.
11: Sì, non direi un passo, nel senso che il Napoli è stato abbastanza rigido quando la Juventus ha preso informazioni per questo giocatore qua, al netto del fatto che fosse in scadenza, che andasse in scadenza di contratto. C'era una clausola valevole per l'estero, mi pare di 22 milioni, adesso vado a memoria, e non è che chiedesse tanto meno De Laurentiis al netto dell'anno di contratto rimanente. Quindi la Juventus ha fatto altre valutazioni, nel frattempo è tornato Douglas Luiz, che ha fatto una buona pre-season. Però attenzione, anche a Lobotka, o a Lobotka e Romano insieme, nel senso nulla esclude,
1: cioè
11: esclude
1: rifacciamo
11: anche che
1: possa provare a prenderli tutti e due. Rifacciamo il centrocampo totalmente?
11: Beh. Forse l'unica pecca, ma l'unica pecca che mi sento di fare a Carnevali e a Massara, che hanno fatto un mercato tra le difficoltà positivo, perché la Juventus, lo ricordiamo, si ereditava gli scempi progettuali delle precedenti gestioni, tra profili strapagati e la necessità adesso di entrare in un regime di settlement agreement, quindi è stato molto difficile far mercato. L'unica nota forse negativa è non essere riusciti a consegnare a Spalletti un regista, perché poi la mezzala box to box l'hai presa con Sarr, che a me piace tantissimo, secondo me è un ragazzo che ci farà vedere le belle cose in Serie A. Non hai preso che sarebbe tornato utile per il discorso che facevamo prima, quello temperamentale all'interno dello spogliatoio, ma hai preso un altro ragazzo giovane molto molto interessante. Manca il regista a questa squadra, la mente, il cervello, magari anche appunto di esperienza, e poi manca un centravanti da 20 gol. Colo, io sono convinto che non sia quello delle prime uscite, con l'Atalanta ha fatto un'ottima partita, ma è un attaccante da quanti gol? Proviamo a tirare i numeri interno all'otto, quanti ne può fare? 10? 12? Non è un centravanti da
1: almeno 15. Io vorrei che riuscisse ad arrivare ad almeno 14-15. Vorrei.
11: Ma credo che pure la Juve vorrebbe, visto quello che l'hanno pagato. Ed è un attaccante assolutamente di un buonissimo centravanti. Non è proprio il bomber d'area di rigore che forse serviva a questa squadra, ma è sicuramente un ottimo giocatore. Ovviamente gli auguriamo che possa fare più gol possibili, ma non mi sa di punta d'area di rigore alla Lautaro Martinez, ecco, sinceramente. Non è un attaccante da 25 gol, ecco. E questo alla Juve manca, e sarà un altro tassello che il prossimo anno, volte made o non volte made, proveranno a colmare. C'è Balogun che è fuori rosa praticamente al Monaco, che l'ha tolto dalla Conference League, dalla lista per la Conference League, è saltato il trasferimento quest'estate all'Everton all'ultimo, ed è un giocatore che nel 2028 va in scadenza, quindi anche occhio a Balogun per gennaio, che comunque è sempre sotto Mendes, e Mendes parlerà con la Juve per il rinnovo di Conceição. Si parla anche di Thiago Gabriel per la difesa.
1: Di Thiago Gabriel per la difesa questa mattina.
11: Sì, diciamo che quando tratti con Mendes il rinnovo di un giocatore, non puoi mai aspettarti che si parli solo di quel giocatore lì, perché te ne propone almeno altri 27. Poi
8: c'è una tassa.
1: È un esodo, chiaramente.
11: No, però si parla di due giocatori interessanti. Thiago Gabriel ha fatto un altro ottimo inizio di stagione, una delle ultime corvinate che ci ha lasciato in eredità Lecce, Pantaleo Corvino. È un difensore molto molto interessante di piede destro che alla Juve, se togliamo Gatti, non è che abbia chissà manca quali alternative per Brenner.
8: Due gol tra l'altro in questa stagione.
11: Due gol, sì, molto forte di testa. Poi fisicità nell'uno contro uno, è un bel difensore, ha anche un bel piede.
8: Sì, anche Balogan, altro bel nome.
1: Luca da te.
11: Abbiamo visto a Montecarlo, te lo ricordi?
1: Sì, scusa.
8: Sì, dicevi? Sì, sì, sì.
1: Non vi sento.
8: No, che Balogan l'abbiamo visto a Montecarlo. L'abbiamo visto a Montecarlo e dal vivo.
1: Nelle vostre scorribande nel Principato. Bravo, bravi, bravi. Sì, andate a divertirvi, sì, sì. Bravi, bravi.
8: No, c'era la Champions. C'era la Champions sotto l'acqua, sotto l'acqua tra l'altro. Ricordo a tutti, mai piovuto così tanto a Monte Carlo negli ultimi 20 anni.
1: Ma tu dove vai porti il sole, Camillo, solitamente. Questa è la tua peculiarità mia, che ci teniamo sempre a ricordare. Ecco, Luca da Terni ci chiede, quindi io chiedo anche a te, tra Calhanoglu e Romano io prenderei tutta la vita uno come Tagliafico o uno come Keita del Parma, dando fiducia a Douglas Luiz. Non abbiamo uno che rincorre velocemente gli avversari, è un terzino vero sinistro da anni.
11: Beh, ma sul terzino sinistro sappiamo anche lì è un'altra delle, come dire, zone di campo in cui la Juve alla fine non è riuscita a intervenire, tant'è che Spalletti si è trovato costretto ad adattare Celik a sinistra e secondo me anche con buonissime risposte da parte del turco. A me a sinistra sinceramente mi è piaciuto sia quando ha fatto il terzino che quando ha fatto il quarto a centrocampo, anche con l'Atalanta, però è un'altra porzione di campo in cui la Juve interverrà, si parla di Raum, si parla di Mitchell, si è parlato di Aidnuri, quindi vedremo, sicuramente è una porzione di campo dove la Juve deve fare qualcosa, magari già a gennaio, però sì, sono d'accordo sul fatto che comunque a sinistra non puoi pensare di fare una stagione con Cambiaso e Celik adattato, cioè, qualcosa probabilmente la Juve farà, forse probabilmente già a gennaio.
8: Lollo, grazie.
11: Grazie a voi ragazzi, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata e buona pausa soprattutto.
8: a tutti.
1: Buona pausa a tutti.
8: Ringraziamo Lorenzo Aprile di Tutto Sport per il suo punto, no? Anche un po' sul mercato che arriverà. È sempre calciomercato, Giulia. Il mercato è sempre attivo, è sempre sveglio.
1: È tra sempre l'altro aperto, ragazzi. Il mercato non dorme mai.
8: Tanto tu questo weekend ti riposi, serena, ti godi tua figlia,
1: vuoi,
8: la famiglia. Io vado a Caselle invece a prendere Neto.
1: Un'oretta, figli a due passi.
8: Due passi no.
1: Che cos'hai da fare di diverso? Guarda, anzi, tra l'altro questo weekend sono a Torino, tra l'altro. Questo weekend sabato vengo a Torino, che vengo a trovare la mia mamma e il mio papà, che non li vedo da un po', quindi...
8: Vedi, non a me.
1: Questa cosa della distanza.
8: A tutti i nostri ascoltatori, non è che dice vengo a trovarti,
1: allora,
8: che non ti vedo
1: allora,
8: da un po'.
1: Guarda, ti dico già, verrò anche venerdì prossimo, quando tu andrai però a vederti la partita dalla controversa. Non ci incrociamo mai.
8: Fa apposta, ragazzi, lo fa apposta.
1: Non ti voglio vedere. Sì.
8: Ecco, mettila così, che è meglio.
1: No, e magari invece ci incrociamo, cosa ne sai?
8: Va bene,
1: non essere così. Non essere così negativo, se magari mi fanno venire a vedere la partita, vengo a vedermi un mezzo tempo se si può, chi lo sa, vedremo.
8: Allora,
1: Davide
8: invece,
1: è talmente agitato per la nazionale che va a mangiarsi una pizza con sua moglie, questo è meraviglioso. E concludiamo con un vocale, che non abbiamo ascoltato neanche un vocale.
8: Arriviamo.
1: Era questo il vocale? No,
12: sono Paolo da Ferrara, un saluto. Ciao. A Giulio, un saluto a Camillo. Beh, c'è una logo, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Se noi pensiamo che abbiamo un Douglas Luiz che sta facendo vedere qualcosina adesso e Locatelli, io penso che dal giorno e la notte è che non lo prenderanno, appena questione anche magari di infortuni, Anche perché con lo storico un ex interista io queste cose non ci guardo, perché per me sono tutti professionisti. Però ragazzi, da Douglas Lewis, che sta facendo dire qualcosina, intendiamoci, a Locatelli, per l'amor di Dio, c'ha il logo tutta la vita, ma stiamo scherzando. Per quanto riguarda Romano, un buon giocatore in prospetto, però come dite voi è ancora tutto da vedere. Stasera lo osserverò con attenzione, anche se non sono un grande tifoso dell'Italia negli ultimi anni, però vedremo, forse lo sempre.
8: Ma sì, ma infatti noi dobbiamo, chi guarderà la partita deve valutare qualche giovane italiano per dire è da Juve, non è da Juve, non della nazionale. La nazionale fate quello che volete, cioè tifate, non tifate, insomma siete liberissimi di fare tutto ciò
1: e vi che volete. Però sereni, l'importante è star
13: esatto.
1: Sereni
13: ciò che uno desidera. Esatto.
1: Brava, esatto, esatto. Brava. Sono
8: Giulia, cos'hai cucinato oggi?
13: Di primo, i cavatelle alla frutta di mare.
1: No. Oggi c'è un ottimo riso. Un ottimo riso basmati.
8: Ma una pasta non te la fai mai, una pasta.
13: Pasta sonno, lasagna, l'agnello.
8: Niente.
1: Ieri
8: niente,
1: sera
8: mai.
1: Ho mangiato la pasta al ragù. Ieri sera la mangio di sera. La pasta a pranzo sono da sola,
8: anch'io.
1: Non me la faccio mai la pasta.
8: Anch'io.
1: La mangio di sera con la famiglia e facciamo la tavola, apparecchiamo tutti insieme, chiacchieriamo.
14: Con della pescatrice.
8: Va bene.
1: Con la rana pescatrice.
8: Bene.
1: Quindi oggi un semplice brutto sciapo inutile riso basmati bollito.
8: Boh, tristezza. Boh. Ma ragazzi, sta arrivando l'autunno e questo è il pranzo di Giulia. È il pranzo di Giulia, quindi insomma.
14: No, questo è l'aperitivo.
8: Ah, ok. Va bene Giulia, allora ci
1: vediamo
8: lunedì. A lunedì, ciao ragazzi.
1: Dobbiamo, è così. Ciao.
15: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Bentrovati dalla redazione.
19: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
18: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltralpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
19: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna ha chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
18: Due morti per un incendio, un uomo e una donna la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ostioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
19: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
18: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
19: Ed è tutto, a più tardi.
17: Radio Bianconera, nati per vincere.
20: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
21: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
22: Abbiamo sempre fame di vittoria.
21: Radio Bianconera.
22: Radio Bianconera.
21: È l'unica che conta.
23: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
23: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
24: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, monsava, good morning everybody, actung, vamos a gagnare esta vita loca, caro mio Ida Roche, guarda cosa faccio, vedi che cambia la luce, guarda, più bella questa, no, giallina no, aspetta,
25: questa,
24: oh, che bella, ci abbiamo, guarda, che bella,
25: un'astronave
24: come i bambini. Sono come i bambini, mi hanno regalato il nuovo giochino. Lo tempo fa lì a Torino, qua 17 gradi, nuvoloso.
25: Buongiorno a tutti, nuvoloso, 16 gradi, molto nuvoloso.
24: Un grado in meno, ti sei messo un grado in meno. Sarà perché non... ti sei messo un grado in meno perché sarà che non hai gradito. Sai che a me fanno impazzire, perché ti basta. Loro continuano a dire basta e poi ogni giorno ti mettono qualcosa sul giornale. Ma se uno vuole finire con sta roba, basta, no? Non abbiamo spiegato. Cioè, ieri abbiamo chiuso, ragazzi. Ieri abbiamo fatto intervenire anche la curva, abbiamo dato voce alla curva, quindi abbiamo sentito tutte le componenti. Abbiamo analizzato e c'è stata tutta la settimana su sta roba di Mazzola. Abbiamo chiuso, no? Basta! O no? Si può andare avanti? Ah, occhio che questa sera... gioca l'Italia col Belgio all'Olimpico di Roma e è previsto minuto di silenzio. Occhio. Basta però, no? E invece no. E invece loro vanno avanti. Ma tra poco ci arriviamo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba del 25 settembre 2026 è venerdì. Che bello, Ive, venerdì. Domani non ci sentiamo. No, sto scherzando, mi manchi nel weekend, mi manchi. Ti manco un po' io nel weekend, la verità.
25: Eh sì, hai visto cosa ti ho mandato prima, no?
24: Ho visto. Lo puoi correggere un po', perché agli antubus lì, cioè, le scrittine vanno un po' allora modificate. Lo so. Bisogna metterlo a posto. Sulla Gazzetta dello Sport c'è Fatevi amare. Oh, ma perché si devono fare amare? C'è qualcuno che li ha odiati? No, siamo mica tutti per l'Italia. La prima Italia di Mancini sfida il Belgio. La nazionale cerca il rilancio. Con Donnarumma, Barella, Tonali. Verso Pio Kane in attacco. Il ritorno del CT. Su Kane c'è una storia bellissima da raccontare. Qual è la storia? Quando Kane era giocatore della Juventus e qualcuno lo affiancava alla nazionale, io me lo ricordo quali erano i commenti. Cioè, i commenti erano, ma se mandate Ken in nazionale. Adesso che Ken non è un giocatore della Juventus, è il centravanti imprescindibile della nazionale. Il ritorno del CT che dice, dimenticate la Bosnia. Perché la Macedonia no. La Svezia? Perché dobbiamo dimenticare la Bosnia? La Macedonia no, scusa, c'era lui sulla panchina quando siamo usciti con la Macedonia. È solo la Bosnia del povero Gattuso. Il rilancio. Il mancio ha già ordinato ai ragazzi, divertitevi, perché sai, per loro è il mancio. La prima volta stasera di Pessina, di Ghilardi,
0: Collado Dumbia, Vergara, Esposito il fratello, Zoma, sono in sette gli esordienti, se li farà esordire ovviamente. Ma è il compleanno di Shevchenko oggi, Sheva 50 anni di Shevchenko, formidabile gli anni al Milan, il pallone d'oro, sappiamo tutto. Ora faccio calcio sotto le bombe, ecco, questa non è proprio una bella cosa, però purtroppo il mondo ci propone sta vergogna qua di stare da anni e anni sotto le bombe. Poi va bene, l'intervista dice un paio di cose su cui però per rispetto non vado. Rivoluzione francese, Zidane già sorprende. Questa sera c'è Francia-Turchia che sono nello stesso girone dell'Italia. Yves tiene la Francia. Voi ragazzi, sondaggio del giorno, questa sera cosa fate? Guardate l'Italia, tifate l'Italia, gufate l'Italia, non ve ne frega niente dell'Italia, guardate un'altra squadra. Cosa fate stasera che c'è Italia-Belgio? Tanto in Italia di giocatori juventini non ce n'è, l'unico convocato è Vicario, che però evidentemente non giocherà. Però torniamo a Zidane, perché Zidane perché sorprende Zidane? Perché Mbappé lo mette a sinistra e Dembélé lo mette al centro. Ah, tra l'altro intervista ai giocatori della Francia, oh, abbiamo visto entrare Zizou, aura. Beh, Zizou è Zizou, eh? Yves, Zizou è Zizou. Meglio Zizou o meglio Platini, Yves?
25: Ho vissuto Zizou, Platini no, quindi non posso paragonarli comunque rispetto
0: a... Lo so, io ho vissuto Platini e ti dico Platini. Gapco salva l'Olanda con la Germania. Ieri me le sono viste un po' tutte le nazionali. Poi vi dico anche di Zegrova se volete dopo. 1-1 dell'Olanda con la Germania, che poi ha avuto un sacco di palle gol per vincere addirittura la partita. Poi un casino su uno dei due gol c'è stato. Uomo a terra dell'Olanda, segna la Germania, rissa in campo, un macello. Debutto alla pari per Xavi su una panchina e Klopp sull'altra. E voi direte, cosa ha fatto con Maines con l'Olanda? Niente, è stato in panchina anche lui. Era lì vicino a Xavi in panchina, diceva, vai, come giocano bene i miei compagni, ma che bella partita. Niente, neanche un minuto per con Maines, va bene. Haaland cosa fa con la Norvegia che vince 3-2? E ne fa due, così. Così. Fatto una doppietta, Haaland, giusto per gradire, dice, ma potresti non segnare una volta? No, più forte di me, non ce la faccio. Mentre CR7 cosa ha fatto col Portogallo? Bene, ha vinto 1-0. CR7 che ha fatto una conferenza stampa un po' particolare, perché ha detto sì, lo so che mi volete mandare via, ma io punto ai 1000 gol, e quindi finché non faccio 1000 gol, mi spiace per voi, ma io sto qua anche perché i nazionali portoghesi mi vogliono, dice lui. Torniamo al campionato di Serie A. Sulla Gazzetta dello Sport, correre non basta più, caro il mio Yves. Milan-Juve. Ramos record di chilometri, però al Milan servono i gol, e allora Crespo interviene a gamba tesa, dice, ma altro che bomber sto qua, se pensiamo a quanto è costato. Però una parolina dolce così su un collega. Dall'altra parte Colomuani ovunque, ma tira poco, la Juve ha bisogno di lui. Tony dice, in area di rigore non è un killer, però io prevedo 20 gol. Cioè, però 20 gol sarebbe tanta roba, no? Sareste contenti con Colomuani 20 gol? Ne ha fatti 10 in 6 mesi la prima volta, se ne fa 20 in 12. Va bene. Nelle prossime 7 uscite la Juve avrà 4 trasferte. Alla ripresa del campionato la Juve gioca con Cagliari, Celta Vigo, Lazio, Ren, Lecce, Genoa, Napoli. A proposito di Napoli, McTominay finalmente, quindi quando giocherà con la Juve avrà anche McTominay, il Napoli. Torna ad allenarsi dopo 16 giorni. Un'arma in più per risalire. Vabbè, 16 giorni, dai, 2 settimane, dai. Dai. 16 giorni, ce li abbiamo fuori per 4, 5, 7 mesi. Roma fantasia, Malen e Solé al top, sono re. E quindi la Roma è regina dei dribbling. È bello perché nella sosta, non so se hai notato Yves, no? Ma per ogni squadra, la Roma è la regina dei dribbling, la Juve fa quest'altro, il Milan fa quest'altro. Cioè, ognuno c'ha una statistica dove è primo, no? Quindi dovrebbe essere tutti i primi in classifica, secondo questo racconto qua. Nuove ali per spiccare il volo. Nelle ali del campionato alla Juve c'è Alaibegovic. Beh, inizia per Ala, vuoi che non sia un Ala? Alaibegovic. Via la timidezza, ora può brillare. Veramente timidezza, non l'ho mai... Hai mai visto un Alaibegovic timido, tu? Ti sembra timido Ivan Alaibegovic?
25: No.
0: No. Cioè, puoi dire tutto, ma timido. Anzi, 19 anni mi sembra anche abbastanza bello sfrontatello, per fortuna. Ma veniamo al top di gamma della giornata. Della serie finiamola qua. La Gazzetta, nella pagina delle editoriali, pubblica le faide del calcio. Malattia sociale che va aggredita. E qual è la faida del calcio? La Juve. Cosa fa la Gazzetta oggi? Pubblica una lettera aperta di un tifoso della Juve. di cui scrivono: evitiamo di pubblicare il suo nome perché sa, poi i social l'aggrediscono. Ah, quindi anch'io eviterò di dire il nome di chi ha fatto l'articolo. Cosa fa il tifoso della Juve? Dopo, se volete, ve la leggiamo. Lui pubblica una lettera che dice:

riaffiorare una faida Juve Inter Inter Juve, quando invece c'era da elogiare la parte buona di questa cosa qua, no? La Gazzetta dice: a questo giornale non sono mai mancate le reazioni da qualsiasi parte. Ma vi abbiamo fatto vedere ieri le prime pagine della Gazzetta dopo lo striscione della Curva Nord sull'Esele e dopo i cori contro l'avvocato Agnelli. Non c'era neanche una riga. Non c'era neanche una riga. Quindi non è questione di alimentare le faide. È questione che quando riguarda la Juve fate 7 giorni, perché siamo al 7° giorno. Quando riguarda le altre squadre, una in particolare, fate silenzio. Quindi il tifoso della Juve ha sottolineato questa mancanza. E non gli potete rispondere che lui alimenta le faide, perché non è certo lui che alimenta le faide. Ma se questa cosa non la volete capire, chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Torniamo a comandare, torniamo a vincere. Ore 20:45, Italia-Belgio. Si riparte. Seguite l'esempio, dice, nel editoriale del Tutto Sport, e la semplicità degli altri sport. Beh, adesso. Gli altri sport però non c'è la pressione. La pressione non c'è. Gli altri sport non c'è la pressione. Dai, il calcio è un'altra roba. Italia del volley si autoprocessa. De Giorgi resta CT, ma bisogna guardare gli errori. Hai visto del casino mediatico sull'Italia del volley che è uscita dalla competizione in cui era? Discussioni social tra i tifosi, cacciate il CT. No, la nazionale italiana di calcio non può prendere dalla semplicità degli altri sport, per il semplice motivo che gli altri sport si chiamano altri sport. Perché si chiamano altri sport, Yves, secondo te, e non pallavolo, basket? Perché si chiamano altri sport? Perché in Italia c'è il calcio e gli altri sport, perché c'è il calcio con la pressione addosso e gli altri sport. Stanno molto crescendo, devo dire, quindi qualche polemicuzza in più c'è, però non è paragonabile minimamente. A Roma inizia la Nations League e il nuovo corso azzurro, dopo anni di delusioni e vicende sgradevoli che hanno allontanato i tifosi. Tutto Sport spiega all'altro giornale che ci sono anni di delusioni, risultati, ma anche vicende sgradevoli che hanno allontanato i tifosi, e non voglio ogni volta che gioca la nazionale rispiegare perché gran parte dei tifosi della Juve non la vogliono seguire, perché se non si sono resi conto che ci sono anni di vicende sgradevoli, di mancata par condicio e di doppio piesismo di giustizia sportiva, che è la lunga mano della Federcalcio, il CT dice: dobbiamo riaccendere la passione, serve una grande partita, 4-3-3 in campo. Donnarumma interviene: è un dovere essere propositivi, aggressivi, orgogliosi. Fari su Romano a centrocampo, lo vogliono tutti sto ragazzo qua, bravo, bravo, questo ragazzo è bravo, questo Romano verticalizza di primo, infatti anche gli azzurri, a tutti, ma chi è che ti ha sorpreso? Romano. Intanto torniamo alla Juve. La Juve blinda con Seisao, e prenota 2 terzini. Determinante in questo avvio di stagione il Cicco, primo tra con Seisao, perché deve venire primo tra tiri in porta, cross, occasioni create. Capito, però primo per tiri in porta, però ha fatto un gol. Primo per cross, però non li mette giusti. Primo per occasioni create, però non sono state sviluppate. Quindi c'è da migliorare, è inutile dire primo, c'è da migliorare, altrimenti facciamo la Juve che rincorre, non la Juve che vince. Teso Mendes, il procuratore di Conceição, per rinnovare fino al 2031 vuole guadagnare più di 4 milioni, perché adesso guadagna meno di 4 milioni, porra gioia. E allora la Juve che fa? Prenota 2 terzini nel frattempo. Round ellipsia, di cui abbiamo già parlato ieri, e Mitchell del Crystal Palace, giocatore interessante, perché? Perché Cabal è ai margini, non lo vogliono più. Una vita in azzurro, Oriali, eterno ritorno, ancora una volta, fedelissimo di Mancini, ma non solo, di Conte, un po', insomma, il fedelissimo. Che anche l'altro giorno si è espresso, Oriali, insomma, lui sì che si può esprimere. Moggi no, quando parla Moggi c'è un po' di vergogna nell'aria. Peccato che era Oriali quello che falsificava i passaporti delle Coba, non certo Moggi, però come vedi l'Italia è un po' questa roba qua, il racconto è diverso. Malagò, per Malagò...

0: La partita si gioca fuori campo. Oggi consiglio della federazione per cercare una compattezza interna, tutti uniti, perché c'è l'ombra del commissariamento. Commissariamento? Buonfiglio sarebbe il favorito, ma Gagliani spinge, spingono, spinga, spinga. Ti ricordi Gagliani a Calciopoli che parlava con Meani, gli ha detto gli arbitri del Milan? E Meani gli ha detto gli arbitri del Milan, diceva Gagliani, direttore. Dottore, non so come lo chiama, dottore, forse lo chiama, dottore, dottore. No, va bene guardaline di Serie A, di Serie B, però ne ho visti anche in C di bravi. Cosa faccio? Spingo, spinga, spinga, spinga, spinga. Però Gagliani lo vogliono in testa alla Federcalcio, mica come Moggi, che è un cattivone. Tiago Gabriel, centrale protagonista con il Lecce, potrebbe essere un altro a fare con Mendes, perché è di Mendes Tiago Gabriel. No, va lì. Parla di Conceição, Mendes intanto gli dice Cannavari, ma io avrei anche Thiago Gabriel del Lecce, buon centrale. Cannavari dice, sì, l'ho visto, ma quanto costa? Così solo per curiosità, eh. Ma partiamo dai 25 milioni, dicono a Lecce. Ah, però. Netto subito rapporto da Lucio, lunedì dovrebbe essere già a disposizione il buon Norberto Neto, mentre il distorno a Torino, oh! Finalmente potremo consegnargli il premio, il pallone di tuttoyuve.com come miglior giocatore della Juve, votato dai tifosi della Juve che leggono tuttoyuve.com. Meno male, è stato un po' in giro a curarsi, adesso finalmente torna a Torino. Chissà se già con l'amichevole della Cremonese lo vediamo. Juve tutta in campo, mercato in campo, più delle altre big. Quattro giocatori col Frosinone, sette a Parma, anzi col Parma, otto col Milan, nove a Sassuolo, nove con l'Atalanta. Forza, abbiamo fatto la squadra, certo, sono tanti in campo nuovi, abbiamo rivoltato la squadra con un calzino, so. Spalletti teme il calo di ritmo in vista della trasferta di Cagliari dell'11 trofeo. Allora che fa? Si gioca. La Juve organizza un'amichevole, è ufficiale, contro la Cremonese. Venerdì 2 ottobre alle 12:30, appena abbiamo finito noi la trasmissione, Ivo, attenzione. La Juve avvia 11 nazionali, il Cagliari ne avvia 7. Ah però, Cagliari ne avvia 7, eh? 7 nazionali il Cagliari. Cagliari blindato, è la miglior difesa della Serie A. Lo sapevi, Yves, che il Cagliari era la miglior difesa della Serie
1: Non lo sapevo.
0: A? Non lo sapevi, te l'ho detto io. Caprile protagonista di un grande inizio, ma niente nazionale per Caprile, preferito Pessina del Bologna. Sai che se c'era Moggi dirigente non Oriali e che ne so, Lippi allenatore non Mancini, sai cosa avrebbero detto in questo caso? Mancini che convoca Pessina del Bologna e lo preferisce a Caprini. Beh, forza Mancini, Bologna. E invece non lo dico. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Date tutto. Oh, e anche di più nel segno di Mancini. Risorge l'Italia. Eccola qua. Rinasce l'Italia di Roberto, amico suo. Hai fatto i compiti a casa? Gli chiede nell'editoriale. Perché tutti questi moralismi, eventi cattivi che ti hanno scagliato contro, nonostante tu abbia chiesto scusa in tutte le maniere. Io veramente sono senza parole a volte. Risultati e bel gioco per avere la gente con noi, dice lui. Caccia alla mediana, la Juve tra André del Corinthians. Che non è un nome nuovo, era già andato in pagine di mercato avvicinato alla Juve in passato. E Barcola, il francese del Sassuolo, però ci sono già quattro club inglesi su Barcola e quindi lui barcolla un po' nella decisione. Intervista a Ghoulam, che dice Fava Azzurra è il futuro del Napoli, ma aggiunge anche che la Roma è da scudetto. Calcio e politica, il futuro di Malagò, la carta Gagliani, il piano G. Era buon figlio, cos'era? Piano B, il piano G. Tra i dubbi, non tutti lo vogliono. Il piano G. Intanto, Marotta cosa fa? Cosa ha fatto Marotta? Marotta va a Palazzo Chigi, va al governo, va dal sottosegretario Mantovano e gli parla del futuro della Federcalcio. Perché Marotta va al governo a parlare del futuro della Federcalcio? Con l'esponente del governo, col sottosegretario. Vi ricordate quando Moggi parlava al telefono con un esponente del governo, suo amico d'infanzia? Cosa mettevano sui giornali? Il potere di Moggi va radiato. Nessuno è come Bremer, è il difensore centrale con più gol all'attivo, di testa imbattibile, 24 centri, 18 di testa. Meno male, meno quello. Visite mediche netto atteso oggi, quindi a disposizione lunedì, ma oggi già atteso. Zegrova, titolare con la maglia numero 10 del Kosovo, nella vittoria 1-0 contro l'Irlanda, ha fatto 73 minuti. Io li ho guardati, eh? È uscito tra gli applausi, 7 in pagella. Grande prova di Zegrova. Oh, Zegrova, piano piano. 73 minuti, uscito tra gli applausi. Nazionale. Sai che Yves, secondo me, prima o poi lo vediamo titolare, Zegrova. Che dici? Alla Juve.
1: Beh, si sta, diciamo, si sta scaldando bene.
0: Si sta scaldando bene, pronto. Kop Meiners e anche con Seisao 0 minuti, volte madre, Germania non pervenuto. Ah, a proposito di Vlahovic, la Serbia neanche l'ha convocato. Così. Stasera l'Italia dovrebbe giocare con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori in difesa, quindi niente Bastoni e niente Di Marco. Parella, Romano, in cabina di regia, i Tonali. Davanti Ken Esposito e Cambiaghi. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Sui politici niente di che, almeno loro oggi l'hanno fatta finita la campagna mediatica e quindi possiamo andare avanti. Apriamo tuttiuve.com. Attenzione, perché il primo piano del buon Pavan è stuzzicante. Çalhanoğlu alla Juventus, affare oppure no? Tutti i pro e i contro dell'idea bianconera. Poi, siccome era stuzzicante, subito ne ha aggiunto un altro. Attenzione, è pieno di primi piani questa mattina. Juventus, c'è un tesoretto nascosto. Da David a Openda ai gioielli Azic, Licina e Miretti, e Caio Jorge può portare milioni. La Juventus spera nelle prestazioni dei suoi giocatori in prestito. Ci potrebbe essere un tesoretto. David, quei 25 milioni che fanno gola alla Juve, Openda in prestito per 3,5 milioni, potrebbe contrattare con Lione, il suo valore 42,3 milioni, Azic esplode, potresti incassare 12 milioni, oppure riportartelo a casa con 1,7 milioni, Licina può valere molto di più di quanto valeva in estate, e poi Miretti, e poi Caio Giorgi. Venduto a 7,2 milioni in Brasile nel Cruzeiro del 24, la Juve ha mantenuto una clausola interessante, 30% sulla futura rivendita. Se lo vendono a 40 milioni, ce ne becchiamo 12. Se lo vendono a 45, ce ne becchiamo 13 e mezzo. Se ne vendono a 50, ce ne becchiamo 15. Bravo Pavà, mi piace quando fai così. Sai perché? Perché l'altro giorno ho letto, ecco, la Juve ha venduto Caio Jorge. Ma dai, ma non lo potevate vedere, Caio Jorge aveva 2 anni di infortuni, nessuno poteva vederlo. Lo paragonavate a Milik. Quando infatti l'ha venduto, io ho detto, beh, è stato bravo Giuntolone a vendere a 12 milioni Caio Jorge, quel che l'è. 7. Quando l'ha venduto ha messo il 30%, e allora ecco, l'abbiamo lasciato andare, adesso il Bayern lo vuole 50. Magari 15 vengono a noi. Ci facciamo il tesoretto, non vediamo sempre il negativo, tira fuori un po' il positivo, ragazzi. Se questi giocatori qua vengono ceduti e la Juve ha una percentuale, si becca il tesoretto e poi lo usiamo per prenderne di nuovi, dai. Attenzione, la firma bianconera di oggi è imperdibile, come sempre andate su tuttojuve.com, fa finta di non capire il problema, la disparità di trattamento a firma di Luigi Schiffo. Il mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola ha scatenato un'ondata mediatica senza precedenti, con la Juve deve essere sempre così, non la vogliono capire, il problema è la disparità di trattamento, noi ne abbiamo piene le tasche della disparità di trattamento, è per quello che i tifosi della Juve insorgono e non seguono la nazionale, perché sono stufi della disparità di trattamento. Ve lo dobbiamo mettere in musica? Facciamo una hit? Andiamo a Sanremo? Mamma mia, non è così difficile però da capire quello che è successo, quello che accade, no? Basta aprire gli occhi. Il virgolettato del giorno è: Zegrova in campo per 73 minuti nella vittoria del Kosovo contro l'Irlanda, uscito tra gli applausi. Bravo Edo, bravo, bravo, bravo, bravo. Non c'hai gli applausi finti? C'hai le risate finte, non hai gli applausi finti? Edo, non c'hai gli applausi finti?
1: Ci sono.
0: Fagli un po' di applausi. Dai, di più. Dai, tutti in piedi per Zegrova. Dai. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, una valangata di roba, ho visto su Calcio e Finanza, ci sono degli effetti di dobloni che partono, arrivano, scendono, poi andiamo anche sulla chat di RBN Radio Bianca. No, andiamo prima sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, siete sempre tanti anche in questi momenti dove c'è la sosta per la nazionale. Simone da Cesena scrive: quindi dopo prescritti cartonati aggiungiamo pure commissariati, beh, tutti aggettivi lodevoli. Ma dello spirito Simone stamattina. Davide dice: buon figlio, non è il super tifoso dell'archiviatese, buon figlio. Terry abbraccia tutta la chat e dice: guarda la nazionale con tranquillità, a parte i giovani, non vedo cambiamenti. L'Italia del calcio non ama i cambiamenti. Finite le polemiche, dopo Mister Panettone ha parlato qualcuno? Che noia, questi weekend senza campionato. Abituati Terry, perché settimana prossima è ancora peggio, perché poi c'è quella dopo in cui torneremo nel clima partita, ma la settimana, perché la settimana abbiamo vissuto tante cose, la prossima settimana quella centrale sarà sciatta, Ive, La prossima settimana sarà tosta, sarà per cuori forti, delle grandi emozioni, perché noi tireremo fuori delle emozioni clamorose per sopperire alla settimana sciatta, debole, fiacca. Egno, la Radio Bianconera è sempre in onda, non vi abbandona mai. Egno scrive: mi sa dire, non mi dare del lei, se questa sera la nazionale osserverà minuto di silenzio. Sì, Egno, non solo, ci sarà il ricordo per Baresi e il silenzio per Mazzola a Roma, stadio olimpico, un altro stadio, visto che la, diciamo, percentuale maggiore di M lanciata in questi giorni è venuta da Roma e dalle trasmissioni romane. Ricordo che anche lo Stadio Olimpico di Roma è stato, in più di una circostanza, teatro di cose sgradevoli, ma non ho visto proprio delle campagne mediatiche a sottolinearlo. Perché mi dà del lei, Egno, Yves? Perché mi dà del lei, secondo te?
1: Non è ancora abituato a darti del tu.
0: Non va bene, ma qua siamo in famiglia.
1: Con calma ci arriveremo. Anzi, arriveremo
0: ai soprannomi. Faremo come il Corriere dello Sport Stadio, sei d'accordo, Yves? L'anno prossimo ci chiameremo tutti solo per soprannomi. Quindi, mandate dei messaggi per i soprannomi. Cioè, date un soprannome a me, un soprannome a Yves, a tutti. Date i soprannomi. L'anno prossimo noi andiamo in onda solo con i soprannomi. Pasquale da Palermo scrive: con Antonio Conte avremmo avuto la possibilità di... Perché oggi viene fuori Conte, Pasquale? Che ormai non c'è più l'ombra di Conte. Di lottare finalmente per lo scudetto. Invece siamo destinati all'ennesima stagione di alti e bassi senza vincere nulla. Ma la cosa più grave è che sia la proprietà che gran parte di noi tifosi ci siamo assuefatti a questa mediocrità. Però scusami, Pasquale, perché stamattina mi esce col nome di Conte? Cos'è successo? Cosa mi sono perso io? Cos'è successo che mi viene fuori il nome di Conte? È una settimana che non parliamo di Conte. Massimiliano da Roma scrive: essendo due parametri zero, sarà una corsa lunga, visto che potrebbero attirare molte società. Di sicuro è un'occasione, soprattutto il tedesco. E il ruolo di terzino sinistro da noi è un vuoto importante, che Celik sta ricoprendo alla grande. Ma non mi dispiaceva se avessero preso Alaba. Lo sapevo, Massi, che Alaba avrebbe causato questo così moto di insoddisfazione del tifoso della Juve che l'ha visto andare all'Udinese. Però hai ragione nel tuo messaggio, perché i terzini di cui si parla questa mattina sono due parametri zero, e quindi, essendo due parametri zero, faranno gola a moltissime società. Simone scrive: non mi vergogno ad ammettere che non ho interesse verso la... perché adesso hai capito, il tifoso della Juve, siccome si sente dire vergogna a qualsiasi cosa, adesso dice: non mi vergogno da me. Ma tu non ti vergogna di niente, ognuno fa quel che vuole nella vita. Non vi vergogno ad ammettere che non ho interesse verso la nazionale, se non eventualmente verso competizioni importanti, mondiale ed europeo, punto. Il resto è puro marchettare su amichevoli che non avevano alcun senso, soprattutto in mezzo alla stagione. Non ce la fanno proprio a capire che così rendono antipatiche le stesse i tifosi. Per non parlare poi dei rischi relativi agli infortuni, già si gioca poco, Simone da Cesena, bravo, hai colto nel segno. Cioè siamo passati dalle amichevoli inutili alla Nations League inutili, tra l'altro con una sosta di 3 settimane e rischi infortuni per i giocatori. Per prendere che cosa? La mancia, come la chiamerebbe qualcuno, ma tra poco l'andiamo a scoprire la mancia, di quanto è la mancia. Cinzia scrive: che coppia che siete! Piacciamo a Cinzia, non solo te, anche io inizio un po' a piacere a Cinzia. Prima eri solo tu, devo dire la verità. Ultimamente invece sei contento, Yves?
1: Sono sempre contento che entri nelle grazie anche tu, cioè bisogna condividere.
0: Alla fine sarei sempre anche il conducente del programma, proprio niente, non so, dai, qualcosina mi va dato. Francesco, stasera tifo Openda. Oh, giocherà Openda con il Belgio titolare? Credo di sì, attenzione. Bobbo dal 1971, Giampaolo scrive, non me, così giusto per farci capire, no, la sua sensation, non me ne frega niente dell'Italia, c'è solo io, un caro saluto da Sarteano. Dov'è Sarteano? Fammi sentire un vocale da casa che io cerco dov'è Sarteano.
4: Sì, ma stasera se si voltano di spalle durante il minuto di silenzio che fanno? Si danno la multa da soli in VGC?
0: Sembra una battuta questa, ma non lo è. Bravo. È vero. E se fanno casino al minuto di silenzio che gioca la nazionale, chi le danno la multa? O la mancia, come l'hanno chiamata loro. Sarteano in Toscana. Ma sai che ultimamente abbiamo un sacco di gente che ci scrive dalla Toscana, Ivo? Cosa abbiamo fatto? La pubblicità in Toscana? Che è successo? Il sindaco è Francesco Landi. Vabbè, questo non ci interessa. Paesino, bel paesaggio architettonico. Economia diversificata. 4.488 abitanti, di cui uno ci ha scritto sicuramente della Juve. Mentre Stefano dice Netflix, Prime Video, Disney Plus, Italia, out. Così. Stefano, che ci azzecca sto messaggio? Giusto per capire, Così. Giuseppe da Mantova dice, ma il signor Mancini è veramente convinto che per conquistare gli italiani della nazionale è il bel gioco? E vincere? Continuate pure a prendere in giro i tifosi italiani. Bravi. Continuate a prendere in giro, bravi. Sentiamo un vocale da casa.
5: Claudio, buongiorno. Stamattina al bar la televisione hanno fatto vedere che stasera gioca la nazionale.
0: Sì.
5: Essendo dal 2026 che non guardo più la nazionale, stamattina mi sono girato di spalle, spero che non mi arriverà una multa. Gianni da Canicattino.
0: Ciao Gianni, però se, come la buttate sull'ironia voi siete veramente, dopo una settimana di pesantezza siete veramente fantastici. Mi dai un attimo su calcio e finanza, Ive, perché c'è la riforma del calcio tra nuovi ricavi, minori costi e risorse ridistribuite, l'impatto dei costi sui club. E poi dai diritti TV degli Under 23, gli effetti economici della riforma del calcio italiano sui club. Ma qual è questa riforma? Ma poi scendendo anche, la Nations League fa incassare anche i club. 4.000 euro a partita per ogni giocatore, la mancetta per i club. 4.000 euro a partita per ogni giocatore. Quindi se ci giocano 2 giocatori e mezzo ci siamo pagati la multa che è di 10.000 euro. Basta che giochino 2 giocatori e mezzo. La multina, la mancina, attenzione. Infantino intanto su piede di guerra, riforme nel prossimo consiglio della FIFA, mai stato così determinato. Visto, dopo l'ondata che l'ha disintegrato, Infantino, zitto, è ritornato persino a parlare, perché questo qua è come la gramigna. Poi c'è una roba che, secondo me, rivoluzione inglese, dopo 41 anni può tornare la birra sugli spalti durante le partite. Cioè, il ministro inglese dice, vabbè, ma perché dobbiamo ghettizzare il tifoso di calcio? Qua beviamo tutti la birra, perché non si può bere allo stadio? E ti vorrei ricordare che, insomma, il divieto d'alcolici è stato introdotto dopo la strage dell'Eisel, dove i tifosi hooligans del Liverpool erano un po' tutti ubriachi ed è successo un macello. Secondo me non è una grande idea reintrodurre la bevuta di birra negli stadi inglesi. Cosa dici? È una bella idea?
1: A parte che il divieto d'alcol dovrebbe essere vietato in tutti gli stadi.
0: E così è, infatti. Per cui, ma andiamola a vedere questa bella riforma del calcio. Vammi in primo piano. La riforma del calcio tra nuovi ricavi, minori costi e risorse redistribuite. L'impatto sui conti dei club. Calcio e finanza è stata chiamata a intervenire.